0: con l'abuso del ricorso alle corti di giustizia, è proprio l'intero sistema delle istituzioni internazionali che perde affidabilità e credibilità, perché non si nega che il diritto anche internazionale possa evolvere, certo, ci manca ancora, ma non può diventare sicuramente imprevedibile, volubile, solo per strumento per raggiungere obiettivi ideologici, religiosi, politici ed economici, perché oggi è Israele, domani potrebbe essere qualsiasi altro paese. E quale diritto vogliamo trovare domani quando saremo noi ad averne bisogno? Un diritto che è regola, insieme di regole, o un diritto strumento? Grazie mille.
1: Grazie all'avvocato Franco, Cristina Franco, presidente dell'Associazione Italia-Israele di Savona. Adesso una piccola inversione rispetto al programma. Sarà la volta di Monique Sasson, la vicepresidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, e poi del console onorario di Israele Marco Carrai. Vicepresidente, a lei la parola.
2: Grazie mille e vi ringrazio per l'organizzazione di un convegno così interessante che stressa appunto il significato delle parole. Porto qui anche i saluti della Presidente di Livia Ottolenghi e quindi eccoci. Allora, innanzitutto volevo iniziare dalla prefazione di questo libro, dove l'ambasciatore Leiter cita Jonathan Swift, il quale dice: "La falsità vola e la verità arriva zoppicando dietro di loro." Noi dobbiamo far sì, e abbiamo un compito, di dare le ali alla verità, far sì che non ci sia soltanto la falsità a volare, ma che noi riusciamo ad andare con la verità e a seguirla. Quindi vorrei partire proprio da questo tema per parlare di ciò che è accaduto a Gaza, ma non solo sul modo su cui è accaduto, ma come è stato raccontato. E qui appunto continuo citando il libro, dove si dice che le accuse di genocidio, pulizia etnica e carestia sarebbero il prodotto di un ecosistema coordinato, un'organizzazione terroristica che produce dati e narrazioni, istituzioni internazionali che li riciclano, media che li amplificano, comunità accademiche e attiviste che li consumano senza esame critico. L'ambasciatore Leiter sottolinea che la calunnia del sangue medievale non ha mai avuto bisogno della verità per essere letale. Le bastava la ripetizione, l'accettazione da parte di autorità di cui la gente si fidava. Lord Sachs ha paragonato l'antisemitismo a un virus che, come qualsiasi forma di odio, diventa pericoloso quando si verificano tre condizioni. La prima è quando passa dalle frange della politica a un partito principale alla sua leadership. In secondo luogo, quando il partito si rende conto che la popolarità presso l'opinione pubblica ne risente. Terzo, quando chi si ribella e protesta viene diffamato e maltrattato per averlo fatto. Quindi, in questa sede, nei miei 10 minuti, volevo sviluppare 3 punti. L'inaffidabilità degli strumenti con cui oggi si parte e con cui noi veniamo informati. La risposta che diversi Stati europei stanno dando attraverso la scuola è un esempio concreto di come la notizia falsa nasce, si diffonde e si consolida, l'uso della parola genocidio, anche se qui, visto l'intervento della collega Franco, sarò molto più breve. L'intelligenza artificiale non è un arbitro neutrale. Il primo punto riguarda appunto gli strumenti. Sempre più persone, studenti, giornalisti, perfino professionisti del diritto, si informano interrogando un sistema di intelligenza artificiale. È opportuno dire con chiarezza che questi sistemi non sono affidabili come fonte di verità. Il premio Nobel Joseph Stiglitz, nell'articolo pubblicato sul Financial Times il 12 settembre 2026, nella sua agenda progressista per l'intelligenza artificiale, indica tra i pilastri necessari una regolazione che attribuisca responsabilità anche in materia di disinformazione. Già nel marzo di quest'anno, in un'intervista fatta a Fortune, Joseph Stiglitz ha spiegato il meccanismo con una formula da informatici: garbage in, garbage out. Se tu dai l'immondizia, avrai solo che immondizia. I modelli apprendono da ciò che è più presente in rete, non da ciò che è più vero. Gli antivaccinisti, osservava Stiglitz, sono molto più attivi su internet di chi sostiene che i vaccini funzionano. In assenza di regole, conclude, c'è il rischio concreto di un deterioramento dell'intero sistema dell'informazione. Applichiamo questo ragionamento al nostro caso. Il libro ricorda che nei primi 9 mesi di guerra il New York Times ha pubblicato 6.656 articoli su Gaza, contro 198 sulla guerra nel Tigray in Etiopia. Se un corpus informativo è saturo di cifre fornite dal Ministero della Salute controllato da Hamas, un modello linguistico le restituirà come dato consolidato con l'autorevolezza di una macchina. Le rettifiche invece arrivano dopo e sono poche. Il libro infatti di Leiter cita il caso del 1 giugno 2025, quando diverse testate hanno pubblicato una notizia su presunte vittime presso un centro di distribuzione, ma i resoconti iniziali avevano già causato un danno duraturo, anche se c'è stata la rettifica dopo. Un sistema addestrato sulla frequenza non vede la rettifica, vede solo la ripetizione. È in forma algoritmica la stessa dinamica della calunnia del sangue. C'è però un rovescio della medaglia che il rapporto stesso illustra. Le fotografie dei bambini presentati come vittime della fame, i risultati, che poi invece erano affetti da gravi patologie preesistenti, sono state verificate da un analista in pochi minuti con un computer, una connessione internet e un traduttore automatico. La tecnologia dunque ci può aiutare, ed è a condizione che chi la usa sappia porsi le domande giuste. La risposta europea. Volevo soffermarmi su quello che alcuni stati europei stanno facendo contro le fake news. La Finlandia insegna l'alfabetizzazione mediatica dagli anni 90, a partire dalla scuola dell'infanzia, e oggi ha integrato il riconoscimento dei contenuti generali dell'intelligenza artificiale. I bambini finlandesi imparano a capire se un'immagine o un video è stato prodotto da una macchina. Non a caso la Finlandia è stabilmente al primo posto dell'indice europeo di alfabetizzazione mediatica. Una formatrice finlandese lo ha detto con semplicità allarmante. È una questione di sicurezza nazionale e di sicurezza della democrazia. La Francia, accanto all'educazione ai media e all'informazione, ha reso obbligatoria dal 2025 una formazione sull'intelligenza artificiale per gli studenti di quarta media del primo anno del liceo. In Italia abbiamo le linee guida adottate con il decreto ministeriale 183 del 7 settembre 2024, che includono tra gli obiettivi di cittadinanza digitale la capacità di ricercare informazioni in rete, distinguendo dati veri da quelli falsi. Il problema qui è che vi sono le linee guida, dobbiamo vedere come queste linee guida verranno implementate. Sono passi importanti. Una proposta che vorrei avanzare è quella che questi percorsi includano esplicitamente lo studio della disinformazione antisemita, la più antica e la più adattabile, il significato giuridico delle parole, perché a volte sono le parole ad essere la stessa notizia falsa. E con cui vorrei concludere brevemente sulla parola appunto di genocidio. Il 26 novembre, quindi non tanto sul significato del genocidio alla luce della Convenzione, ma su come è stato interpretato nella stampa. Il 26 gennaio 2024 la Corte Internazionale di Giustizia ha adottato l'ordinanza sulle misure cautelari nel caso Sudafrica verso Israele. Nelle ore successive, tutto il mondo, la notizia è stata riassunta così. La Corte ha giudicato plausibile un genocidio. Quella frase di apertura è stata ripresa per mesi, titoli, da tutti i titoli delle testate giornalistiche, ma era una frase falsa. La stessa ex presidente della Corte, Joanne Donoghue, lo ha precisato nell'aprile del 2024. La Corte non aveva deciso che un genocidio fosse plausibile, ma solo che il Sudafrica aveva un diritto plausibile a vedere esaminata la propria domanda. Sfumature tecnica, si vedrà. Comunque sicuramente c'è una grossa differenza tra un provvedimento cautelare e una sentenza di condanna. Del resto abbiamo letto appunto con tutta attenzione quello che poi è successo nella stampa su questo. La giudice ugandese Julia Sebutinde, nella sua dissenting opinion, mette proprio in guardia il lettore dal concludere che la Corte abbia già deciso. La giudice indica infatti che questa decisione è una decisione di natura politica e non è una decisione di natura di diritto. Questa appunto anche la stessa giudice Sebitunde dice e ricorda che ciò che distingue il genocidio da ogni grave violazione è l'intento di distruggere in tutto o in parte un gruppo in quanto tale. A questo appunto aggiungiamo l'ultimo tassello. nel quale alcuni studiosi hanno ammesso di usare il termine genocidio non perché giuridicamente esatto, ma perché retoricamente efficace. Ed ecco la fake news, nella sua forma più insidiosa. Non un'immagine falsificata, una parola vera, utilizzata in modo falso. Per un giurista è un punto decisivo. Quando la parola più grave del diritto internazionale diventa uno slogan, non si danneggia solo Israele, ma si svuota lo strumento pensato per proteggere tutte le vittime future. L'uso improprio della Convenzione sul genocidio limita il diritto all'autodifesa degli stati medesimi, in particolare nel contesto di attacchi perpetrati da gruppi terroristici, come abbiamo appunto appena sentito. Quindi uno studente nostro, delle scuole, che sa che cosa richiede l'articolo 2 delle Convenzioni sul genocidio, che sa distinguere un'ordinanza cautelare da una sentenza, che sa verificare l'origine di una fotografia, e questo è uno studente difficile da manipolare, ed è questo lo studente al quale noi dobbiamo Quindi, proprio in conclusione, si può discutere e avere opinioni diametralmente diverse, ma i fatti devono essere verificati e non possono essere opinabili. Chissà se l'intelligenza artificiale avrà adesso i due piloti di Fly Dubai come ucraino e russo, o li avrà veramente come indiana e umanita. Chissà, queste sono domande per noi. Quello a cui noi dobbiamo però porci la domanda è perché queste informazioni non verificate sono state diffuse dalla stampa immediatamente nel fare dei fatti. Dunque, quindi, alcuni principi sono indiscutibili. Le macchine, come ci avverte Stiglitz, amplificano ciò che è ripetuto. La scuola deve insegnare a dubitare di ciò che è ripetuto, deve in primo luogo aiutare i ragazzi a sviluppare un pensiero critico. E il diritto, come ci ricorda la giudice Febitunde, esige prove, contesto e rigore, non ripetizione. Swift aveva ragione, la verità arriva zoppicando, ma noi, io sono certa che, grazie anche a convegni come questi, daremo le ali alla verità. Grazie.
1: Grazie a Monique Sasson, vicepresidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Dobbiamo salutare per alcuni minuti il senatore Terzi, che deve assentarsi per una intervista, e darei adesso la parola in collegamento al console Carrai, Marco Carrai, che è collegato da Firenze, e chiederei anche ai prossimi relatori, ovvero a David Megnaghi, di sedersi qui accanto a me, e a Olimpia Galiberti di prendere gentilmente il posto di Monique Sasson, così siamo pronti per entrare in pista con i prossimi interventi. La parola quindi a Marco Carrai, che è stato oggetto di una campagna d'odio davvero grave, davvero incresciosa, che lo ha visto poi dimettersi dalla fondazione di cui era presidente. Prego, a lei la parola.
3: Grazie, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Saluto caramente l'ambasciatore Jonathan Peled, così come Fiamma Nirenstein, l'ambasciatore Terzi e tutti gli amici presenti. Un grazie particolare al Riformista. Il titolo di questo fantastico libro, La nuova accusa del sangue, è un titolo forte, ma è forte perché ci costringe a guardare in faccia una verità molto scomoda. L'antisemitismo cambia linguaggio, cambia volto, cambia le proprie accuse, ma il meccanismo che lo alimenta rimane drammaticamente simile nel corso della storia. Per secoli gli ebrei sono stati accusati di uccidere bambini cristiani per usarne il sangue nei propri riti. Era una menzogna mostruosa e assurda. Eppure quella menzogna ha provocato persecuzioni, pogrom e massacri, perché la sua funzione non era semplicemente convincere qualcuno di qualcosa di falso. Era molto più profonda. Serviva a trasformare la vittima in carnefice e, così facendo, a rendere moralmente accettabile perseguitarla. E questo, secondo me, è il cuore del libro. L'antisemitismo non vive soltanto dell'odio, vive anche e soprattutto delle menzogne che servono a giustificare quell'odio. Come afferma il libro, costruisce un'impalcatura intellettuale capace di trasformare un pregiudizio irrazionale in un imperativo morale. Ed è per questo che la battaglia contro l'antisemitismo è necessariamente anche una battaglia per la verità. Oggi l'accusa del sangue non si presenta più nella sua forma medievale. Utilizza le parole più potenti della nostra conoscenza contemporanea: genocidio, pulizia etnica, carestia. Questo libro prende proprio queste tre grandi accuse rivolte a Israele il 7 ottobre e fa qualcosa che nel nostro dibattito pubblico è diventato quasi rivoluzionario, come lo è nel mondo dei social, dove diventa vero ciò che è virale, chiede di verificare. Non chiede al lettore un atto di fede, mette sul tavolo documenti, fonti, numeri e argomenti e chiede che siano contestati nel merito, perché la verità non appartiene a Israele, la verità appartiene a tutti. E difendere la verità non significa sostenere che Israele non possa essere criticato. Israele si può criticare, il governo israeliano si può criticare, la decisione di un governo si può contestare anche duramente, ma esiste una differenza enorme tra criticare le scelte di un governo e costruire la rappresentazione di un popolo e di uno Stato come male assoluto. Per me, purtroppo, questa non è soltanto una discussione teorica. Perché nessuno dice che dopo Srebrenica la NATO ha raso al suolo parte dell'ex Jugoslavia? Anzi, è stato scritto che la NATO ha salvato l'umanità del mondo con quell'intervento. Come non pensare all'11 settembre? Il 7 ottobre, in rapporto alla popolazione, se mai si può fare questo paragone, consta 12 volte l'11 settembre, come se fossero morti 40.000 americani. E in quel caso l'ONU fece una risoluzione che poi portò a una guerra. E solo 2 giorni fa, dopo 24 anni, i soldati americani hanno lasciato l'Iraq. Per non parlare della Seconda Guerra Mondiale, finita con 2 bombe atomiche sganciate. Tutti i libri di storia nelle scuole acclamano, per fortuna, gli anglo-americani come portatori di libertà. Per il 7 ottobre no. Tutto questo non vale. Per gli ebrei non vale. Il loro diritto dovere di esistere, il nostro diritto dovere di esistere, consiste nel dover di farsi sterminare per avere forse il diritto di essere difesi. In questi anni ho visto la mia faccia sui manifesti con scritto Wanted, ho letto sui muri Carrai muori e sionisti appesi, sono stato insultato, minacciato, costretto a vivere sotto protezione e tutto questo ha coinvolto anche la mia famiglia, non perché avessi commesso qualcosa, ma perché sono il console onorario di Israele e perché ho scelto pubblicamente e fieramente di stare accanto a Israele e al popolo ebraico, l'unica cosa della vita che non rinnego. Ed è qui che le parole diventano importanti, perché prima viene la menzogna, poi arriva la demonizzazione, poi qualcuno viene indicato come colpevole e alla fine qualcun altro può sentirsi perfino moralmente autorizzato a trasformare quell'odio in violenza. Il libro ricorda esattamente questo. Le false accuse non rimangono necessariamente confinate sui giornali, nelle università o nei social. Possono uscire da quelle pagine e arrivare nelle nostre strade. Ecco perché mi ha colpito anche il recente scambio di opinione che ho avuto nei giorni scorsi con Fedez, che ha definito, me lo permetta in questa onorevole aula, una stronzata la legge sull'antisemitismo. E ha detto che criticare la senatrice Segre non è lesa maestà. Quando si parla di antisemitismo, della memoria della Shoah o di Liliana Segre, naturalmente si può discutere, ma dobbiamo ricordarci che esiste una responsabilità particolare nell'uso delle parole. Io ho ricordato una differenza molto semplice. Fedez porta sul corpo dei tatuaggi che ha scelto. Liliana Segre porta sul braccio un numero che non ha scelto. Glielo tatuarono i nazisti ad Auschwitz quando era una bambina, quando da bambina ha visto con i suoi occhi qualcosa che la bocca non riesce neppure a narrare al completo, l'orrore più assoluto. Quel numero non rende nessuno immune dalla critica, ma dovrebbe imporre a tutti noi qualcosa che oggi sembra essere diventato raro, il rispetto della storia, il peso delle parole, la consapevolezza di dove possono condurre le menzogne. Perché il problema del nostro tempo non è soltanto che circolano informazioni false, è la velocità con cui una menzogna ripetuta migliaia di volte diventa percezione. È il virale che diventa vero. La percezione diventa convinzione, la convinzione diventa indignazione morale e l'indignazione alla fine può trasformarsi in odio. Ed è precisamente per questo che abbiamo bisogno di libri come questo, non per impedire il confronto, per renderlo possibile, non per chiedere a qualcuno di credere, per chiedergli di verificare, non per difendere un governo da ogni critica, per difendere la verità dalla menzogna e un popolo dalla demonizzazione. C'è una frase di Jonathan Swift che l'ambasciatore Leitner richiama e che, secondo me, racchiude il senso profondo di questo libro. La menzogna vola e la verità la segue zoppicando. Oggi, con i social network, la menzogna non vola più, viaggia alla velocità della luce. E allora il nostro compito diventa ancora più difficile, ma anche più necessario. Dobbiamo avere il coraggio di cercare i fatti quando tutti preferiscono gli slogan, di difendere la complessità quando tutti chiedono di scegliere una tifoseria, di pronunciare la verità anche quando quella verità è impopolare, perché la storia ebraica ci ha insegnato una cosa che non dobbiamo, che non abbiamo più il diritto di dimenticare. Le grandi persecuzioni non cominciano con la violenza, cominciano con le parole e molto spesso, prima ancora delle parole d'odio, cominciano con una menzogna. Per questo combattere l'antisemitismo e difendere Israele significa anche combattere la menzogna. E per questo dobbiamo fare in modo che la verità, anche quando è costretta a camminare zoppicando, non smetta mai di camminare. Grazie a tutti.
1: Grazie, signor Console, il Console Marco Carrai. E ancora solidarietà per gli attacchi che insieme alla sua famiglia ha ricevuto. Adesso darò la parola al professore, al psicanalista David McNaghy, che ci ha raggiunto ancora per un suo illuminante intervento sull'antisemitismo. A lei la parola.
4: Grazie a tutti, agli organizzatori soprattutto, e a tutti quelli che mi hanno preceduto e al pubblico. Noi siamo di fronte ad una psicosi di massa e le psicosi di massa dilagano, sono come un fungo. Il male è un fungo, a differenza del bene, che lavora in profondità e ha difficoltà a costruire giorno dopo giorno. Però, come diceva Freud nel 27, la voce dell'intelletto è fioca, ma si fa strada pian piano e noi dobbiamo supportarla perché possa farsi strada. Viviamo un momento di grande solitudine. Non siamo soli, è diverso. Gli ebrei non sono soli perché l'impegno che si sta approfondendo contro l'antisemitismo dilagante è qualcosa che riguarda il futuro dell'Europa, riguarda il futuro dell'umanità nel suo insieme, riguarda il futuro del Medio Oriente, perché l'esistenza di Israele nel Medio Oriente è una benedizione per quella regione, nonostante quello che si dice e si pensa. Nel 1935, rivolgendosi a Thomas Mann, Sigmund Freud si augurò, ed era un invito che faceva a un uomo che non volle incontrare in Svizzera, Carl Gustav Jung, per via delle sue prese di posizione nel 33 e nel 34. Mi auguro che le parole del poeta tengano conto che le parole sono azioni. Le parole del poeta sono azioni. Le parole sono azioni. Dobbiamo sempre averlo presente. Implicano sempre la necessità del sentimento della responsabilità. Vedete, le università italiane ci hanno messo 80 anni per chiedere scusa per le leggi razziali nel 2018, dopo che tutte le vittime erano sparite. E non solo, erano spariti anche i docenti collusi, coloro che non hanno guardato o non hanno voluto guardare o hanno partecipato attivamente. Ci hanno messo appena 5 anni perché le università italiane tornassero a essere un luogo non sicuro per chi li frequenta. È spaventoso. Noi non dobbiamo perdere il sentimento dello smarrimento e dell'angoscia di

0: tutte le volte che passo per una scuola lo sento questo. Perché uscivano piccoli gruppi? Come nella festa della birra a Tel Aviv, ho dovuto spiegarlo a mia figlia che aveva 4 anni, che a piccoli gruppi transitavamo nella spiaggia. E le disse: perché se qualcuno fa un attentato non moriranno tutti, ma non ti preoccupare, ce la faremo. Perché questo è il compito di un padre, trasmettere sicurezza ai figli, come fecero i dirigenti del Bund nel 1943, dissero ai figli: non preoccupatevi, noi vi proteggeremo. Cosa c'era da proteggere in quel momento? Una morte diversa? Ma il compito di un papà non è la stessa cosa che la realtà nel suo insieme. Come mai in questa città chi passava per il Lungotevere non si poneva questa domanda? Eppure è una domanda atroce, di cui oggi vediamo le conseguenze. La scuola è stata trasferita in un altro luogo, relativamente più sicuro, ma sempre in una psicologia di stato d'assedio. Come fa a vivere una minoranza in questo stato d'assedio psicologico? E come fa un'intera nazione a vivere in questo stato di assedio psicologico senza impazzire? Sin da quando è nata, prima che si costituisse. Nel 1933-36, durante la rivolta contro la presenza ebraica nella Palestina mandataria, come veniva chiamata giuridicamente a quell'epoca, qual era l'appello che si rivolgeva agli ebrei di fronte alla catena di attentati che vengono festeggiati in questi giorni a Bologna, idealizzando la rivolta del 36 come l'inizio e giustificando l'omicidio e l'uccisione? Con la necessità di tenere il sangue freddo. Non bisogna cadere nella provocazione. E noi anche qui non dobbiamo cadere nella provocazione. Dobbiamo essere capaci, laddove è possibile, smontare il paradigma da cui attinge l'odio, perché l'antisemitismo non è un fenomeno transitorio, è un fenomeno profondamente radicato nella cultura, è radicato nell'inconscio collettivo dei popoli, si trasmette da una generazione all'altra, è come un fiume carsico. Non dobbiamo confondere l'apparenza delle estati di San Martino come quella che abbiamo vissuto recentemente dopo la promulgazione del giorno della memoria. Era un'estate di San Martino carica di avvelenamento, perché radicava l'immagine dell'ebreo in un'immagine tipica del capro espiatorio, l'immagine del bene assoluto che fornisce all'Europa il sentimento di ciò che non dovrà più accadere, caricando le vittime di ieri di un sentimento sacerdotale nei confronti del futuro, che li colloca in un'arena di estraneità alla collettività. E parallelamente il processo psicotico di splitting procedeva con la demonizzazione dello Stato di Israele. Tutto ciò è rimasto, come dire, sospeso per diversi anni. E oggi siamo alla resa dei conti. Dobbiamo esserne consapevoli. Ma dobbiamo avere fiducia, costruire il bene, mantenere la capacità di immaginare un futuro possibile per tutti ed essere consapevoli che il nostro sentimento di solitudine non è espressione di debolezza, è la capacità dell'io di guardare al mondo della psicosi. Grazie.
1: Grazie professore. Effettivamente ha del miracoloso il fatto che un paese sia sotto attacco dalla esistenza, fin dalla sua creazione, e abbia mantenuto questa capacità di

0: di mantenere il sangue freddo nonostante uno stato d'assedio continuo. Dunque, nel dare la parola a Olimpia Galiberti adesso, che invito al podio, vorrei fare un piccolo avvicendamento, dato che siamo addirittura d'arrivo, e chiedere a Benedetto Sacerdoti, Bruno Spinazzola e Aldo Torchiaro, che farà le conclusioni, di raggiungerci qui al tavolo della Presidenza per poter poi dare loro la parola. Grazie Fiamma, non te ne andare, no, guai a te.
1: No, ma non ci penso nemmeno.
0: Buoni, grazie.
2: Come c'è posto, credo che ci sia, c'è posto, no?
0: Sì. Sì, sì, lasciamo il posto al senatore e a lei la parola.
3: Buongiorno a tutti e grazie di questo invito. Mi presento brevemente, sono Olimpia Galiberti, una giovane giurista e fondatrice di Politics, una scuola di formazione politica cristiana. Sono responsabile dell'Education di Think, che è un'associazione olandese che si occupa della giusta applicazione del diritto internazionale in Medio Oriente. A 3 anni dal 7 ottobre mi sono interrogata e mi sono dovuta fermare. Quella mattina, 3 anni fa, ero appena rientrata da 8 mesi di scambio accademico presso l'Università Ebraica. Alle 7 del mattino il mio telefono ha iniziato a riempirsi di messaggi. Amici, familiari, conoscenti, tutti mi scrivevano la stessa domanda. Sta succedendo davvero? Come molti di voi, qui abbiamo iniziato a prodigarsi con manifestazioni, video, proteste, dibattiti pubblici. Ma il giorno successivo della strage mi sono resa conto di una cosa. La verità, e soltanto la verità, non bastava già più. Mentre ancora si contavano i morti e si raccoglievano i resti dei corpi, famiglie intere che cercavano dispersi e ostaggi, c'era già chi sosteneva che si trattava di una fake news. Sui muri delle nostre scuole e università italiane già vedevamo le scritte «Morte all'ebreo, Hitler non ha completato bene il suo lavoro». A meno di 2 mesi dalla strage, il Sudafrica aveva depositato presso la Corte Internazionale di Giustizia l'accusa di genocidio. Il problema non era più soltanto come diffondere la verità, ma interrogarsi sul perché una parte della società, subito dopo, fosse diventata così refrattaria a riceverlo. Ed è qui che il libro di Leiter assume una valenza essenziale, perché ci riporta alla concretezza dei numeri, dei dati, delle definizioni e rifocalizza la questione decisiva. Una volta documentata la verità, come possiamo utilizzarla per produrre cultura? La mia risposta nasce dal lavoro che faccio e dalla generazione a cui appartengo. Guardo soprattutto la Gen Z e la Gen Alpha perché i dati sull'antisemitismo restituiscono una fotografia preoccupante della realtà. Un giovane su 3 considera gli ebrei una minaccia per l'unità della società. Un giovane conservatore su 2 concorda con almeno 1 stereotipo antisemita, percentuali più elevate per i giovani progressisti. 30% è la quota di americani che considera accettabile avere un proprio familiare che sostiene Hamas. Dati americani, ma il quadro restituisce tendenze analoghe anche in Europa. Per molto tempo abbiamo considerato l'antisemitismo un retaggio delle generazioni più anziane. Ma oggi questi dati ci manifestano un fenomeno totalmente contrario. Stiamo assistendo a un'inversione della piramide generazionale. La domanda è inevitabile. Chi educa queste nuove generazioni? TikTok e Instagram premiano l'algoritmo veloce, il cosiddetto rabbit hole, la tana del bianconiglio. Si guarda un video e l'algoritmo conduce progressivamente a video più radicali. Il 70% dei nostri giovani dichiara di prendere informazioni soltanto dai video brevi. Su piattaforme di gaming online si assiste al cosiddetto gamification dell'odio. Meme e ironia contribuiscono a normalizzare stereotipi antisemiti. Al millenario antisemitismo religioso, quello di cui parlava il relatore precedente che ho molto apprezzato, si sono sovrapposte delle forme nuove, più rapide, tecnologiche e anche proprio in pieno sposalizio con quelle che sono le nuove modalità di comunicazione, quindi anche giunti alle nuove forme di antisemitismo con l'intelligenza l'intelligenza artificiale. Il pregiudizio non è soltanto un odio esplicito, è una lente culturale attraverso cui si leggono i fatti ancora prima di essere verificati. Il nuovo antisemitismo viaggia dentro un trend, dentro uno slogan detto agli Oscar, dentro una clip, dentro un video, un film documentario che di documentato ha ben poco e raggiunge milioni di giovani. Per questo bisogna intervenire a monte, non sul contenuto fake e virale, ma a monte su come la nostra generazione costruisce i propri criteri di giudizio e ripartire per questo dalla formazione. Nel libro dei Giudici, Jael pianta un piolo nella tempia di Sisera. Uso questa immagine in modo simbolico. La verità non entra sempre al primo colpo. Alcune volte dobbiamo cominciare da un dubbio, da una domanda, da una crepa in una convinzione consolidata. Sugli algoritmi la nostra capacità di intervento è limitata, ma c'è un terreno sul quale possiamo ancora incidere direttamente: l'educazione, il confronto e l'esperienza diretta. Vi do un esempio pratico. Poco meno di un anno fa abbiamo portato 25 giovani leader di comunità cristiane da tutta Italia per la prima volta in Israele. Ognuno rappresentava una comunità di tra i 30 e i 50 ragazzi. Volevano andare lì per vedere cos'era Israele. Noi siamo andati lì in modo organizzato. Social media manager, videomaker, fotografi. Il nostro intento è stato produrre 30 video in 7 giorni di viaggio affinché i nostri follower, gli italiani, i giovani italiani, potessero vedere Israele tramite i nostri occhi. E il risultato più bello non è stato quello delle milioni di visualizzazioni, ma è stato quello che non è stato programmato. Mentre stavamo andando a vedere i siti del 7 ottobre, abbiamo incontrato dei ragazzi dell'IDF coetanei, oppure abbiamo fatto amicizia con Ariel, una sopravvissuta del Nova Festival. E la cosa più esaltante che qualcuno dei ragazzi ha detto mi ha cambiato la vita è stata una partita di calcio non programmata con dei bambini in un kibbutz del nord. Sapete perché? Quando una categoria acquista un volto, il pregiudizio è costretto a confrontarsi con la realtà. Oggi quei 25 leader sono dei punti di riferimento per le loro comunità e dobbiamo impegnarci a rafforzarli e istituirne sempre di più. La risposta non è sostituire una narrativa ad una narrativa opposta, ma è ricostruire quegli strumenti che permettono di distinguere un fatto da un'interpretazione, una critica da un pregiudizio, un'informazione da una manipolazione. 3 anni dopo il 7 ottobre, il rischio non è soltanto dimenticare ciò che è accaduto, ma finire per ricordarlo attraverso la lente di tutto ciò che è stato raccontato dopo. Quella ripetizione oggi di cui parlava lei per prima è istantanea e algoritmica. E l'educazione online e offline resta ancora l'unico modo per poter invertire o almeno rallentare il trend dell'antisemitismo e proteggere le nostre radici giudaico-cristiane. Grazie.
0: Grazie del report che ci ha offerto la giurista e fondatrice di Politics, Olimpia Galiberti. Adesso do la parola a Benedetto Sacerdoti, che è stato portavoce del Forum delle Famiglie degli Ostaggi. Quasi tre anni, Benedetto, che credo siano stati molto particolari per la tua vita. E a te il microfono.
4: Grazie. Il 7 ottobre 2023, lo abbiamo già ricordato, terroristi di Hamas hanno invaso le comunità agricole, i kibbutzim del sud di Israele, raggiunsero il festival musicale Nova nel cuore del deserto e uccisero nei modi più barbari e atroci oltre 1200 persone, rapirono più di 250 ostaggi. Compirono, lo abbiamo sentito dalle parole di chi mi ha preceduto, quella che è stata la peggiore strage per il popolo ebraico dai tempi della Shoah. Se però ci spostiamo nel nostro paese, il peggior attentato compiuto in Italia fu la strage di Bologna, dove vennero uccise 85 persone. Tornando un po' più indietro nella storia, durante la Seconda Guerra Mondiale, nell'eccidio delle fosse ardeatine consumata a pochi chilometri da qui, vennero uccise 335 persone e la strage di Marzabotto, che fu l'eccidio più feroce compiuto dai nazisti nel nostro paese, fece oltre 770 vittime. Ecco, se noi rapportassimo le 1200 vittime israeliane del 7 ottobre alla popolazione italiana, parleremmo di oltre 7000 vittime, circa 10 volte la strage di Marzabotto. Questo paragone, con cui apre un suo libro meraviglioso la giornalista e scrittrice Sharon Nizza, è utile per leggere i numeri nel loro contesto e per leggere questo conflitto nel proprio contesto. E parlare di contesto è importante, soprattutto quando le parole, a seconda del contesto, assumono un significato diverso. Vedete, la strategia di utilizzare determinate parole al di fuori del loro contesto originario non è un qualche cosa di nuovo legato a questo conflitto. Lo abbiamo già visto nel 2001 durante la conferenza delle ONG, contestualmente alla conferenza delle Nazioni Unite contro il razzismo ad Durban. Lì venne mossa ad Israele un'accusa infamante, non di aver commesso stragi, crimini di guerra generici, atrocità, ma l'accusa di apartheid. Perché venne scelta questa parola? Beh, ci trovavamo in un contesto molto particolare, ci trovavamo in Sudafrica, dove il colonialismo bianco, occidentale, europeo, si era macchiato proprio di quella colpa. E utilizzare la parola apartheid faceva leva sui sensi di colpa e sulle responsabilità mai veramente elaborate degli ex paesi colonialisti. E così quei paesi non poterono fare altro che condannare Israele per quel crimine, e poco importava se l'avesse commesso davvero oppure no. Era più facile infatti condannare un'ipotetica colpa esterna che riflettere sulle proprie responsabilità. Pochi giorni dopo il 7 ottobre, e ce l'ha ricordato chi mi ha preceduto, questa dinamica si è riproposta. Israele è stato accusato di commettere un genocidio ancora prima che l'operazione militare di terra avesse inizio. Questo ci fa domandare se probabilmente la strategia di comunicazione e di conduzione della guerra mediatica non fosse già stata preventivamente studiata. L'accusa di genocidio, ancora una volta, ha un significato molto profondo, perché crea parallelismi che non dovrebbero esistere fra genocidi del passato, di cui il mondo, ancora una volta, occidentale, bianco, europeo, ha responsabilità profondissime, e il conflitto odierno. Ancora una volta fa leva su quelle colpe, probabilmente non del tutto analizzate e superate, delle nostre società europee. La parola genocidio fa leva su quella responsabilità morale che per tanti anni noi abbiamo richiamato con le parole mai più. Di fronte agli orrori della storia bisogna saperli riconoscere per evitare che si ripropongano in futuro. Chi usa la parola genocidio oggi vuole rievocare quel collegamento per in qualche modo smuovere le coscienze europee e condannare chi è oggi accusato di questo crimine infame. Ma viene fatto qualche cosa di ancora più sottile. Gli studiosi lo chiamano inversione della Shoah, trasformare le vittime di ieri nei presunti carnefici di oggi. Costruire quel paragone, lo anticipava la vicepresidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, svuota di significato gli altri genocidi e in qualche modo alleggerisce le coscienze europee che hanno commesso o che sono state complici di quei genocidi. E proprio perché questa accusa vive di disumanizzazione, oggi a due giorni dall'anniversario del 7 ottobre, vorrei utilizzare gli ultimi minuti che mi rimangono per restituire un volto umano. Vorrei ricordare due persone che il 7 ottobre sono rimaste vittime di Hamas e vorrei farlo per ricordarne lo spirito straordinario. La prima persona si chiama Ori Danino. Era un ragazzo che il 7 ottobre si era recato con alcuni amici al Festival Nova. La sera prima dell'attacco aveva fatto amicizia con altri giovani che erano lì, Itai Regev, Maya Regev, Omer Shemtov. La mattina dell'attacco è riuscito a mettersi in macchina fra le prime persone ad allontanarsi dal festival che veniva attaccato dai miliziani di Hamas. Si era già messo in salvo quando ha deciso di fare marcia indietro e tornare a cercare di salvare quante più persone possibile. Ha trovato e caricato in macchina proprio quei tre ragazzi che aveva conosciuto il giorno prima, Itai, Maya e Omer, e si sono rimessi in movimento per cercare di mettersi al riparo. Solamente che questa volta Ori Danino non è stato altrettanto fortunato. È caduto in un'imboscata a un posto di blocco di Hamas che ha aperto il fuoco sul suo veicolo. Alcuni passeggeri sono stati colpiti, feriti dai proiettili, e tutti e quattro sono stati presi prigionieri da Hamas, rapiti e portati a Gaza. Itai e Maya sono stati rilasciati a fine novembre 2023 con il primo accordo. Ori e Omer sono rimasti prigionieri nel buio dei tunnel di Gaza. Omer Shemtov è tornato a casa dopo quasi 500 giorni nel febbraio 2025. Ori Danino, invece, ha trovato la morte per mano di Hamas nel buio di quei tunnel insieme a Carmel Gatt, Hersh Goldberg Polin, Alexander Lubanov, Eden Yerushalmi e Almog Sarussi. Sia il loro ricordo di benedizione. Ho voluto ricordare Ori Danino perché ha messo in pericolo e ha perso la propria vita per salvare quella di altri tre ragazzi che oggi, anche grazie al suo gesto, possono riabbracciare le proprie famiglie. Vorrei ricordare un'ultima persona, che è Oded Lifshitz, un signore di oltre 80 anni che viveva con la propria moglie Yocheved in una delle comunità agricole al confine con la striscia di Gaza. Oded aveva un passato da giornalista ed era stato un attivista di sinistra, un attivista per la pace, sostanzialmente per tutta la sua vita. In quel kibbutz coltivava diverse piante di cactus ed è il motivo per cui vedete qui sulla mia giacca una spilla che lo ricorda. Ma coltivava inoltre il sogno della pace e della convivenza con i palestinesi. Aveva scelto infatti di vivere nel cuore del deserto per farlo rifiorire, proprio vicino ai palestinesi con i quali sognava di costruire una pace. E non era un sogno fatto di parole, era un sogno che costruiva mattoncino per mattoncino, relazione per relazione. Oded faceva parte di un'associazione che ogni giorno andava a prendere malati oncologici palestinesi della striscia di Gaza e li accompagnava con la propria auto a ricevere le migliori cure oncologiche negli ospedali israeliani. Pensateci, mentre qualcuno descrive gli israeliani come assassini capaci delle peggiori atrocità, Oded Lifshitz guidava per ore ogni giorno per prestare aiuto e supporto a malati oncologici palestinesi. Questo non ha impedito che venisse rapito il 7 ottobre insieme alla moglie, non ha impedito che venisse portato a Gaza e tenuto rinchiuso nei tunnel di Hamas e non ha impedito che venisse ucciso. Oded Lifshitz ha creduto per tutta la sua vita nella pace e per tutta la propria vita ha agito per costruirla. Ecco, voglio chiudere il mio intervento con questo ricordo, che il suo ricordo e il ricordo di tutte le vittime della strage del 7 ottobre possa essere di benedizione e che le sue gesta possano essere di ispirazione e di augurio per un futuro di pace e convivenza privo di qualsiasi forma di violenza.
0: Grazie Bruno. Benedetto Sacerdoti, portavoce del Forum delle Famiglie degli Ostaggi. Adesso ecco Bruno Spinazzola, il direttore dell'associazione Kenabura, Sardos Pro Israele.
5: Grazie. Prima volevo ringraziare ovviamente dell'invito gli organizzatori Fiamme Nierenstein e Bonnie Rose, grazie comunque. Qui porterò un esempio di concreto in realtà di quello che succede in Sardegna. Il 7 ottobre è stata una guerra, un attentato, un pogrom, una razzia, tutto questo assieme, ma è anche stata una gigantesca operazione pubblicitaria. Antisemiti di tutto il mondo, alzatevi! E intanto hanno risposto immediatamente. L'antisemitismo che ci sembrava confinato a politici screditati, disadattati sociali, ignoranti, si è liberato in una sera. A invalidare le nostre certezze non è stato tanto l'orgia di violenza del Hamas, ma il modo e la misura in cui il mondo ha risposto al massacro. Anche noi in Sardegna siamo stati travolti. L'associazione che inaugura ha una sede a Cagliari e lavora per un Jewish Revival e una Sardegna Israeli Friendly. Passato il primo momento di smarrimento, abbiamo capito che tutte le persone che mantenevano una chiarezza morale dovevano rimanere in contatto, essere informate, dialogare tra di loro. Durante l'ottobre 2023 abbiamo creato un gruppo WhatsApp di 180 membri e ci siamo trovati così in ambiti lontani dalla nostra natura, siamo diventati dei social media manager. Ora abbiamo capito che la Sardegna è un laboratorio sperimentale di attivismo dal basso. La cosiddetta Palestina è presente e centrale in una quantità di attività che non si contano più. In quasi ogni villaggio, in quasi questi ultimi 3 anni, ci sono stati eventi, conferenze, festival, cosiddetti corsi di formazione con crediti e corsi nelle scuole. È toccato tutti i soggetti, dalla medicina all'archeologia, dal cinema alla musica, alla poesia, al teatro, al femminismo, alla cucina. Molta di questa propaganda unilaterale è finanziata con soldi pubblici. Questa attività è accompagnata da un altrettanto intenso lavoro di stalking, telefonico o in presenza. Una presentazione di un libro scritto da un rabbino in una libreria cattolica ha ricevuto la visita di un pseudo giornalista per cercare di convincere il direttore di non farla. Ugualmente, i giornalisti che hanno presentato un libro di un noto attivista sionista italiano, cioè voglio dire Maurizio Molinari, hanno ricevuto chiamate per dissuaderli, oltre a riempire la sala di militanti che urlavano e per impedirgli di parlare. È chiaro che la difficoltà che si incontra nel realizzare qualsiasi evento equilibrato o nell'invitare persone normalissime come Maurizio Molinari fa sì che alla fine gli organizzatori lo facciano una volta, ma non due. Anche l'università, luoghi che dovrebbe essere di neutralità scientifica, è pura, tutti i suoi professori israeliani, qualunque sia la loro materia, dal professore di intelligenza artificiale a quello di civiltà antica cinese, tutti sono partiti. E abbiamo anche dei politici che cavalcano l'onda propriamente antisemita e fanno riferimenti a complottismo deliranti, del tipo la Sardegna sta per essere colonizzata da israeliani ed ebrei. La Palestina è dunque dappertutto in Sardegna, con pochi voci discordanti, e pochi notano questa invasione che è diventata una totale normalità. Ma sia chiaro, è una normalità in evoluzione. Si sta creando un antisemitismo d'ambiente che socialmente è prima banalizzato, poi accettato e infine è rivendicato. Si sente il bisogno di esprimere apertamente il proprio antisemitismo e viene autorizzato socialmente. Le bandiere sventolate e appese alle finestre non esprimono solamente una solidarietà con il popolo palestinese, ma l'odio per chi la fa soffrire. A sfregio, anche sopra la nostra sede, hanno esposto orgogliosamente quella bandiera. Come punire gli ebrei e gli israeliani in un mondo in cui il sistema democratico impedisce che siano giustiziati? Con insicurezza e la paura, con lo stalking, con la solitudine e con il continuo richiamo a simboli che ricordano la loro colpevolezza. E noi? Noi evolviamo in questa realtà. Viviamo un assedio virtuale, una ghettizzazione moderna senza muri. In questo contesto è arrivata la stagione turistica, il primo settore di entrate esterne della regione, cioè 6 miliardi di euro. Quest'anno si è aperto un volo, Tel Aviv-Cagliari, 2 volte alla settimana durante la stagione. Finalmente i nostri attivisti pro-palestinesi potevano utilizzare l'aeroporto come scenografia per un meeting politico, una teatralizzazione del loro antisemitismo e potevano toccare con mano l'oggetto del loro odio. A ogni arrivo dell'aereo si trovavano attivisti che letteralmente rincorrevano i sionisti in tutto il terminal. La Sardegna ai sardi, assassini di bambini, si sentiva urlare. Ovviamente da un aereo di linea scende un spaccato della società, turisti, famiglie, amici per le mille e una ragioni che fanno che la gente viaggia. Ma per i nostri moderni inquisitori, che si ergono anche allo stesso tempo procuratore e giudici, questi turisti sarebbero tutti militari in decompressione. Abbiamo sperimentato a Cagliari un antisemitismo di assenza. La normalizzazione delle manifestazioni nell'aeroporto che incitano alla discriminazione nel più totale silenzio dell'istituzione. E questo silenzio ha un prezzo, la banalizzazione. Ma non si può continuare a considerare naturale una manifestazione antisemita. Allora, dopo essere diventati social media manager, siamo diventati anche attivisti. Molto amatoriale, devo dire, rispetto ai nostri avversari. Abbiamo scelto di non diffondere le immagini delle aggressioni e molestie tremende che avevamo ripreso e di non rincorrere il click, ma di fare comunicati stampa, lettere aperte al ministro e di incontrare le autorità per cercare di cambiare le cose concretamente. Quando siamo andati dal prefetto per spiegargli che eravamo davanti a una bomba a orologeria, ci è stato risposto: ditemi voi cosa possiamo fare. Finalmente è stato accettato di tenere i manifestanti fuori del terminal e di permettere ad alcuni di noi di incontrare i turisti nell'area sterile dell'aeroporto. Così potevamo ricevere i viaggiatori, spaesati ovviamente al loro arrivo, per avvisarli di quello che andavano a trovare fuori, i manifestanti palestinesi ad urlare. Si è creato persino una situazione comica. Noi mandavamo i turisti a destra o a sinistra ed erano rincorsi dai manifestanti che provavano di riconoscerli più o meno secondo il loro aspetto, e così è stato un turista irlandese, è stato preso nel mezzo, ma anche qualsiasi persona con una Magen David, una stella di David si è fatto rincorrere, dunque bastava poco. E noi alla fine siamo stati accusati di contromanifestare. Comico se non fosse tragico. Allora cosa abbiamo imparato? Come? No, in realtà era effettivamente uno dei pericoli, nel senso che uno israeliano poteva effettivamente sentirsi aggredito e reagire, effettivamente, e sarebbe partito. No, non l'hanno fatto, però sì, sono... Però... No, allora... La Digos era lì. Allora diciamo che la Digos era lì per impedire in realtà le reazioni degli israeliani. Il paradosso della situazione era che alla fine loro potevano gridare, ma gli israeliani in realtà in un certo senso non dovevano reagire. Questa era la politica che alla fine mano a mano è evoluta ed è cambiata in realtà in un certo senso anche grazie al nostro intervento. Però effettivamente eravamo davanti a una situazione che poteva scappare di mano, questo era ovvio, doveva essere fermata. Insomma, cosa abbiamo imparato? Che non è facile fare attivismo quando si è un semplice cittadino apolitico. Le istituzioni scelgono la calma piuttosto che il confronto e l'antisemitismo cresce. Io stesso sono stato accusato di essere un agente di un paese straniero. Insomma, la permanenza e la sopravvivenza dei ebrei non è mai stata una coincidenza storica, ma una conquista della civiltà. Denunciare l'antisemitismo va oltre la difesa degli ebrei, che fonda la società, che fondano le nostre società libero. Allora, visto quanto si è progredito in questi ultimi 3 anni, ovviamente ci possiamo veramente chiedere a che punto saremo fra 3 anni, e personalmente credo che non siamo abbastanza paranoici.
0: Grazie a Bruno Spinazzola, direttore dell'associazione Kenabura. Non Kenabura, sì. Avevo pronunciato male prima. Kenabura. Sardos pro Israele. Bene, siamo giunti alle conclusioni e quindi sono molto lieto di dare la parola a uno delle due colonne di questa presentazione di questo evento, il vice direttore del Riformista Aldo Torchiaro, che invito al podio. Aldo, abbiamo parlato banalizzazione di termini importanti come genocidio, come carestia, si è parlato anche di come vengano tentate di manomettere alcune corti, a partire dalla Corte Internazionale di Giustizia. Ma io ti riporterei al mondo del giornalismo con una pagina che mi ha colpito nel libro dell'ambasciatore Leiter, che riguarda la BBC e il New York Times, anche per dare un'idea della fase introduttiva di cui parlava il consigliere Berger poc'anzi. Nel libro sono riportati due dati incredibili. Il primo riguarda la BBC. Uno studio condotto su 2533 titoli della BBC pubblicati tra il 7 ottobre 2023 e il 7 ottobre 2025 ha rilevato che un solo titolo menzionava i crimini di guerra di Hamas, contro 45 che facevano riferimento a crimini di guerra israeliani. Solo l'11% dei titoli attribuiva responsabilità ad Hamas. I titoli che definivano quasi sempre gli appartenenti ad Hamas come militanti o uomini armati e non come militanti, come terroristi, e un solo titolo faceva riferimento alle esecuzioni pubbliche di Hamas. Questo è la BBC. Il New York Times, su un'analisi di 647 titoli nello stesso periodo, due soltanto criticavano Hamas, 33 criticavano entrambe le parti, 479 criticavano Israele. Questo è l'ambiente, il cuore informativo nel quale ci troviamo e con cui il riformista deve lottare insieme ad altri che vogliono vederci più chiaro, che vogliono andare, come diceva appunto David McNaghy, a cercare la verità, che è più lenta. Si può dire che le bugie hanno le gambe corte. Certo, se però dalla loro parte ci sono la BBC e il New York Times, i muscoli saranno anche corti, ma queste gambe i muscoli li hanno. Però
6: noi siamo più forti. Allora, intanto grazie di questa bellissima premessa e anche per l'impegno che hai messo, Matteo, Angelo, in tutta l'organizzazione di questa giornata. Io naturalmente ho il compito di fare, non provo neanche a fare la sintesi di 2 ore e mezza di lavori che sono stati così intensi. È stata una mattinata densissima e dunque sono soltanto a fare i ringraziamenti non di rito, uno a uno, a tutti coloro che avete sentito parlare, ragionare insieme con voi, e soprattutto un ringraziamento a voi che siete rimasti qui, che avete seguito questa mattinata, che ci avete seguiti online, in radio, nei collegamenti, nei canali del Senato, e che ci seguite sul Riformista. Io però non voglio fare, grazie di rito soltanto per oggi, perché noi ci dobbiamo dare un appuntamento, che è un appuntamento costante, altrimenti abbiamo perso tempo, sono state ore buttate. Io ringrazio tutti coloro che tutti i giorni e da sempre sono su questa battaglia, perché l'impegno che noi stiamo mettendo è un impegno che non permette mezz'ora di licenza, mezz'ora di libertà. E chi è qui oggi lo sa bene. Noi siamo nei giornali, citava adesso Matteo alcuni casi autorevoli eppure così gravi, noi siamo in una sorta di pronto soccorso. Nei giornali arrivano, piovono le segnalazioni di questa gigantesca tempesta cognitiva nella quale siamo immersi, con una velocità tale da non poterci dare il tempo per attrezzare una risposta adeguata. E ogni giorno arrivano, noi Riformisti abbiamo aperto ai nostri lettori con i canali social, con la mail. Arrivano così tante segnalazioni dalle agenzie di stampa internazionali fino ai casi di cronaca di Roma, di Milano, che non riusciamo a stare dietro, non riusciamo a trovare il modo, il tempo, lo spazio, la concentrazione per rispondere a una tale tempesta cognitiva. Cito solo l'ultima perché veramente mi ha inquietato ieri a Rimini, c'era una partita di basket e nella partita di basket c'è uno che non è israeliano, ma è inglese o americano, ma è stato in Israele e allora lui in Israele ha conosciuto questa bellissima donna che ha sposato e questa bellissima ragazza era ieri a vedere la partita negli spalti del Rimini. Questi si sono incaponiti a cercare negli spalti la moglie israeliana del tipo e sono andati a contestarla, a protestare per cacciarla dallo stadio del basket. Che è una roba talmente stirata da tutti i punti di vista, davvero da finire nei casi di cui ci parlava molto bene il professor McNaghi poco fa, della psicosi e dei casi di disturbo psichiatrico. Noi questo ci troviamo a raccontare giorno per giorno. Che cos'è il palestinismo? Io la definisco come la più grande tendenza di moda degli ultimi anni. Ed è una tendenza di moda, con questo non la voglio sminuire, perché stiamo parlando di tanta violenza, qualcuno di noi ne subisce il contraccolpo, ma di una tendenza di moda che tocca tutto, la moda stessa, i vestiti, la gazzacola. Io poi sono andato a vedere la gazzacola, fanno in Polonia, una società inglese, allora, noi gli abbiamo telefonato, abbiamo detto ma c'entra qualcosa Gaza? Allora si sono giustificati, sì gli mandiamo forse un 10% alla fine, ma il gusto Gaza di gelato era andato di moda in tutte le gelaterie di Roma, io quelle di Trastevere, quelle di Prati, quelle del centro storico. Il gusto Gaza è una sorta di anguria, cocomero, mischiato con non so che cosa. E tutte le famiglie, tutti i bambini sono andati a chiedere il gusto Gaza. Poi lì, professore, c'è anche un curioso testacoda, perché se tu dici che è il teatro di un dramma umanitario, perché chiami così il gusto del gelato che prendono i bambini? Nessuno di noi ha aperto la gelateria al gusto Auschwitz, Mauthausen o Treblinka, no? Allora, siamo immersi in una tempesta cognitiva grave e clamorosa. Quando ci dicono grazie al riformista per quello che fa per le comunità ebraiche italiane, quello che fate per i vostri amici dell'ambasciata d'Israele, io li fermo subito. Noi non facciamo proprio niente per l'ambasciata d'Israele e per le comunità ebraiche italiane. Noi tutto quello che facciamo lo facciamo per noi, per me, per noi, per voi, per i cittadini di ogni fede, non ci interessa, cristiani, atei. Il problema dell'antisemitismo, io insisto molto su questo, non riguarda quasi affatto gli ebrei. Il problema dell'antisemitismo è un dramma per gli altri, che ebrei non sono. Il tema di chi è vittima della tempesta cognitiva non è un problema per chi è nella comunità ebraica milanese o per chi lavora all'ambasciata di Israele. No! È il tema drammatico di tutti gli altri. Noi facciamo la battaglia per Israele per questo, per i nostri figli, per i nostri nipoti, per i nostri vicini di casa, per quelli che non conosciamo e che mai sono stati in Israele, che nulla hanno a che vedere con le comunità ebraiche italiane. È per loro che ci battiamo, perché loro stanno letteralmente affondando nella tempesta cognitiva di cui stiamo parlando. Loro non sono più messi in grado di capire, sono misurato nelle parole, quasi niente. Non sono messi in grado di capire più quasi niente, e così non dal 7 ottobre del 2023, così da un po' di anni fa, ma il 7 ottobre 2023 il fenomeno è clamorosamente esploso. E allora noi dobbiamo fare un lavoro di ricucitura cognitiva, di mettere insieme il sapere con il potere, dare tutti gli strumenti di conoscenza che possiamo, ma soprattutto farlo con quotidianità. Gutta cavam lapidem, goccia quotidiana, per ricordare alle persone che la realtà sta in un dato oggettivo e che non è che tu più ti discosti e più il dato oggettivo balla. No, il dato oggettivo è testardo, rimane lì. Israele è stata colpita da un massacro indicibile il 7 ottobre. Il video che noi abbiamo pubblicato sul sito del Riformista, e quando lo abbiamo pubblicato io dicevo adesso le persone vedranno e capiranno, ha fatto 2200 visualizzazioni. Quelli che erano in fila ieri nei cinema di Roma per vedere Naza erano molti di più. E allora qui c'è il paradosso di fronte al quale siamo. Gli strumenti ci sono, la realtà c'è, ma c'è anche la volontà ostinata e contraria di non vederla. Come dice un vecchio adagio, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. I dati di realtà ci sono, ma si continua ad ignorarli, a non vederli. E questo però non ci deve scoraggiare. L'appuntamento che ci siamo dati oggi, tutti gli appuntamenti che ci diamo tutti i giorni, perché Riformista ha il sito di Acol e abbiamo messo su una redazione fatta da Ruben Caivano, che vedo qui, da Luca Sablone, da tanti giovani ebrei e non ebrei, cristiani, atei, non cristiani. Questa è la nostra forza ed è la forza del tavolo che insieme con Boni Rose, Fiamma Nirestein, è stato messo insieme oggi, che è un tavolo interconfessionale, di generazioni diverse, di provenienze diverse, dalla Sardegna a Milano, a Gerusalemme, che sono insieme qui per iniziare e continuare un impegno che può avere un solo senso, quello quotidiano, quello di non mollare mai, di tenere botta giorno dopo giorno. Perché questa battaglia non è la battaglia di qualcun altro, è la battaglia di ciascuno di noi. Si combatte, sapete dove? Sui nostri telefonini, sul telefono di ciascuno di noi. Noi siamo immersi in una marea di influenze internazionali, di fake news, di agenti di interferenza. Ed è sul telefonino di ognuno di noi che io vorrei trasferire, salutandoci, la battaglia che dobbiamo continuare a fare. Conta ognuno di noi, conta, vorrei dire, come ognuno di quegli eroici ragazzi che in Israele io ho conosciuto all'età di mia figlia, 17, 18, 19 anni, dedicano, mettono la loro vita al servizio della comunità e della sicurezza. Noi dobbiamo fare lo stesso lavoro, dove? Raccontando che se esiste una guerra cognitiva, esiste una sicurezza cognitiva. Esiste un perimetro di sicurezza cognitiva che ognuno di noi deve contribuire a difendere. Come lo facciamo? Stando in battaglia, tutti i giorni, sui social, su X, su TikTok, su Instagram, su YouTube, su Facebook, nei gruppi WhatsApp, con i nostri amici di quartiere, di vicinato, i colleghi di lavoro. Ognuno di noi ha un colpo, lo dico da non violento, Matteo, c'è una storia radicale qui che regna su di noi, un colpo non violento lo dobbiamo poter sparare tutti i giorni. E noi saremo allineati con il Riformista per farlo. Grazie.
0: Grazie Aldo. Non violento ma non pacifista, come diceva sempre Marco Pannella, perché il diritto di autodifesa anche con la violenza, anche con le armi, è sacrosanto. Dunque, dovrebbe arrivare tra poco, dovrebbe tornare il senatore Giulio Terzi per i suoi saluti a tutti voi. Quindi a me non resta che salutare innanzitutto tutti coloro che sono intervenuti e tutti coloro che sono anche stati presenti, tutti voi siete stati davvero numerosi. Quindi ricordo l'ambasciatore e ringrazio Jonathan Peled, ambasciatore di Israele in Italia, Claudio Velardi, direttore del Riformista, Fiamma Nierenstein, editorialista del giornale e senior scholar del Jerusalem Center for Foreign Affairs, Bonnie Rose, che conduce il podcast cristiano L'Aquila in Volo, Roy Berger, advisor all'ambasciatore di Israele negli Stati Uniti, Yehiel Leiter, che è l'autore di questo libro che abbiamo presentato, La nuova accusa del sangue, Ernesto Galli della Loggia, editorialista, Cristina Franco, avvocato e presidente dell'Associazione Italia-Israele di Savona, Monique Sasson, vicepresidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Marco Carrai, console onorario di Israele, David McNaghi, psicanalista e autore, Olimpia Galliberti, giurista e fondatrice di Politics, Benedetto Sacerdoti, portavoce del Forum delle Famiglie degli Ostaggi, Bruno Spinazzola, direttore dell'associazione Kenabura Sardos Pro Israele, e Aldo Torchiaro, naturalmente, editorialista del Riformista. È arrivato il nostro senatore, prego Giulio, per, se vuoi dire due parole in conclusione, altrimenti possiamo ci salutiamo qua. Benissimo, allora io ringrazio tutte ancora una volta, ricordo che l'evento è stato promosso dal senatore Giulio Terzi in collaborazione con il Riformista, che ha tradotto e distribuito in italiano il libro dell'ambasciatore Leiter, La nuova accusa del sangue, che è disponibile qua, se volete le copie sono ancora disponibili qui alla sinistra della presidenza. Come diceva il dottor Chiaro, sarà molto importante tornare a vedersi e continuare questa lotta per la conoscenza, per l'informazione e per Israele, ma per la democrazia, per Israele e quindi per la democrazia, per tutti noi. Grazie. E un ringraziamento anche a Radio Radicale.
7: E questa era la presentazione del libro La nuova accusa del sangue, tenutosi a Roma ieri il 5 ottobre. Prosegue la programmazione notturna di Radio Radicale, prosegue ancora parlando del 7 ottobre, lo facciamo con un'intervista di Ruben Della Rocca a Emanuele Ottolenghi.
8: Radicale è tornato con noi una voce conosciuta, un volto conosciuto da Radio Radicale, il professore Emanuele Ottolenghi. Buonasera Emanuele, bentornato a Radio Radicale.
9: Grazie dell'ospitalità, buonasera a voi.
8: No, grazie a te come al solito per accettare il nostro invito e per essere con noi. Emanuele, siamo alla vigilia, mancano poche ore alla data purtroppo fatidica e funesta del 7 ottobre. Israele si appresta a ricordare questa data dopo 3 anni da quei tragici eventi, da quella strage nazi-islamista che l'ha colpita, di Hamas. E a che punto è lo stato dell'arte dopo 3 anni di conflitto, dopo 3 anni di guerra, e di guerra ad Hamas, di guerra all'Iran? Com'è la situazione attualmente per Israele e per il resto del Medio Oriente?
9: La situazione è fluida perché certamente da un punto di vista militare, strategico, Israele è riuscito, dopo lo smarrimento e lo shock del 7 ottobre, con la sorpresa che ha causato, gli interrogativi che ha sollevato, i rischi nel quale Israele è in corso, e certamente da un punto di vista militare negli ultimi 3 anni Israele ha un po' rigirato la frittata agli avversari, e quella che era un asse forte e in crescita nella regione, cioè le alleanze tra gruppi di vario tipo legati all'Iran, principalmente sciiti ma anche Hamas, che minacciavano in qualche modo non solo l'esistenza di Israele ma anche la stabilità interna di tanti paesi, e spingevano o sostenevano la volontà egemonica dell'Iran nella regione. Oggi è molto più debole, è molto più indebolita, è molto più fragile, questo è un grande successo, però non è sconfitta. E Israele è riuscito a decimare la leadership di Hezbollah, però Hezbollah rimane ancora una forza importante in Libano che non è completamente stata eliminata dalla scena. Lo stesso si può dire di Hamas. Il programma nucleare iraniano ha subito gravissimi danni, la sua leadership è stata anche quella decimata. Le sue risorse economiche sono sotto grande pressione, però gli avversari di Israele hanno ancora delle carte da giocare, avversari, va detto, non solo di Israele, ma anche dell'Occidente. E di tutte queste cose, e ritornando al 7 ottobre, quello che lo ha causato, io credo che il problema fondamentale che ci si pone, ci si deve porre, è che non esiste una soluzione ai problemi che hanno generato questo conflitto che non tenga in considerazione l'elemento ideologico. Cioè, mi spiego, Israele può eliminare tutta la leadership di Hamas, lo sta facendo dagli anni 90, dalla fine degli anni 90, inizio di questo secolo. Può eliminare la leadership di Hezbollah ci è riuscita in maniera spettacolare negli ultimi 3 anni, in particolare a settembre-ottobre del 2024 con l'operazione contro Nasrallah e i suoi comandanti, preceduta dall'assalto sistematico dei capofila di Hezbollah con i pager il 17 settembre 2024. Lo ha fatto con l'Iran, eliminando il leader supremo, tutti i suoi luogotenenti, molti altri leader delle guardie rivoluzionarie. Però non si può eradicare questa minaccia rappresentata dall'Iran e della sua visione del mondo, di aspirazioni, ambizioni, la minaccia dell'Islam radicale con le sue ambizioni e visioni egemoniche e genocide, se non si combatte anche l'ideologia. E qui vorrei sollevare un interrogativo per chi guarda da vicino il Medio Oriente. Quali e quante di queste società, a prescindere dalle vittorie militari occidentali, israeliane in primo luogo, oggi può dirsi pronta a un cambio di visione? E nel suo insieme. L'Iran è un paese dove il regime e la sua ideologia sono invisi alla maggior parte della popolazione, ma lo stesso non credo possiamo dirlo oggi degli sciiti nel sud del Libano, dei palestinesi a Gaza, di quelle parti dello Yemen che sono sotto il controllo e la tutela degli Houthis, della popolazione sciita nell'Iraq. Quindi noi dobbiamo confrontarci con questa realtà, col fatto che ci sono milioni di persone, non solo armati e prezzolati dell'Iran o diciamo la nomenclatura militare di un regime oppressivo che mantiene ancora il controllo della situazione in Iran. Abbiamo delle popolazioni di milioni di persone che si identificano con l'ideologia che ha portato al 7 ottobre, che continua a portare caos nella regione. E senza una visione politica, forse non esistono delle soluzioni, ma senza una visione politica che comprenda questa minaccia, che non è solo militare, ma è prima di tutto ideologica e identitaria, queste vittorie sono effimere, o comunque sono degli strumenti per guadagnare tempo, per indebolire l'avversario e rendere il prossimo round il più remoto possibile. Però se non si affronta l'ideologia ci sarà un altro round.
8: Ecco, in questo senso, proprio per quello che sta dicendo, quanto peso ha la propaganda in tutto questo, che ha attecchito moltissimo nelle società occidentali? Parlo della propaganda jihadista, filo-islamista, propalla, che poi ha invaso le nostre università, ha invaso i nostri licei, addirittura in Italia, quindi anche una fase un pochino più giovane d'età per quanto riguarda le persone colpite da questa propaganda. Io uso il termine colpite perché in realtà poi di questo si tratta. I media stessi, Nazza che affolla le sale con un documentario quantomeno discutibile per le fonti e quant'altro. Ha un peso la propaganda, Emanuele, in tutto questo? Oppure Israele, la guerra militare, la sta vincendo, come dice Douglas Murray, ma poi sta perdendo la guerra della propaganda, se non l'ha già persa?
9: Nella storia noi sappiamo che finora la maggior parte dei regimi e ordinamenti politici che si fondavano sulle menzogne, la propaganda e la repressione, prima o poi con la realtà si sono dovuti confrontare.

0: 7 ottobre, mentre oggi lo è. Però viviamo comunque in una società aperta con una relativa quantità di libertà e di democrazia, di pluralismo, che ci permette in qualche modo di contrastare la propaganda che si fonda ancora comunque su uno stato più o meno neutrale nei confronti delle idee e che quindi si erge a tutela dello stato di diritto, non a tutela di una visione rispetto all'altra. Certo, questo può cambiare, la storia ce lo insegna che le democrazie sono più fragili di quanto sembrino, che queste tentazioni improvvisamente si affermano senza che uno se lo aspetti. E che personaggi discutibili con visioni politiche discutibili improvvisamente conquistano il potere. Però noi non ci siamo ancora lì. Invece in Medio Oriente la propaganda sì, è importantissima perché non ci sono delle fonti alternative e la macchina di indottrinamento in queste società dominate da forze islamiche radicali è, diciamo, l'unica fonte di informazione di verità. E comincia da molto presto, e se noi guardiamo quello che succede, e per questo dico il problema ideologico e non è soltanto di sconfiggere una struttura militare, se noi guardiamo per esempio, alla società libanese, la società sciita libanese, la società sciita libanese è dominata.
1: Grazie a Ruben Della Rocca, questa è Radio Radicale, prosegue la programmazione notturna della nostra emittente, ancora su Israele, sul 7 ottobre, a 3 anni dal duro attacco che ha colpito Israele, attacco terroristico. Lo facciamo con un'altra intervista, questa volta di Cristiana Pugliese a Primo Mastrantoni sulla sua ricerca intitolata Tentato omicidio in Israele.
2: Radio Radicale, siamo in collegamento con Primo Mastrantoni. Naturalmente, Primo, buonasera, benvenuto, bentornato.
3: Grazie, un saluto a tutti quanti.
2: Radicale storico e presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell'ADUC. Primo, noi oggi torniamo a parlare di Israele, della guerra in Medio Oriente tra Israele e i cosiddetti palestinesi. Oltretutto siamo a pochissimi giorni dal 7 ottobre. Perché? Perché io ho ricevuto una bozza di un piccolo volume che tu hai buttato giù, che fra poco sarà edito. È intitolato sul il tentato omicidio di Israele. Tu parli del terrorismo come strategia, il terrorismo, naturalmente il terrorismo palestinese. Allora, intanto noi abbiamo già parlato qualche volta di Israele con te e io ti chiedo qual è stata l'esigenza e perché hai buttato giù questo agile volumetto.
3: Ma innanzitutto per una ricostruzione storica, visto che faccio presidente del Comitato Tecnico Scientifico, quindi una ricostruzione storica di quello che è successo in un determinato periodo, questo è stato, diciamo, che mi pare che si sottaccia, non si sorvoli, no, e soprattutto non si colleghi un periodo con quello immediatamente successivo. Il periodo è quello dal 2007 al 2023, escluso il 7 ottobre.
2: Sì.
3: E come nasce questa cosa? Nasce perché nei talk show televisivi, trash show, telegiornali, giornali diciamo, nei libri che vengono pubblicati, proprio ieri ne ho avuto conferma, nella sezione politica estera ci sono tutti i libri, diciamo, il suicidio di Israele, il genocidio di Israele, ecco, e varianti varie. E allora io ho voluto intitolare questa, diciamo, questa ricerca invece esattamente ribaltando quanto si sta sostenendo fino adesso e dando una spiegazione logica, razionale nel tempo con dei dati molto precisi, a scansione proprio dal 2007 al 2023. E quindi ho titolato Il tentato omicidio di Israele. E di che cosa parla? È il terrorismo palestinese come

0: strategia politica. 16 anni di logoramento nei confronti dello Stato di Israele che hanno una loro continuità, non diciamo storica perché insomma 16 anni non è storia, ma insomma una loro continuità nel tempo. Però devo premettere alcune cose che sento nei talk show, sento anche dai giornalisti, gente che dovrebbe essere preparata, da storici che dovrebbero essere preparati, a parte i social che uno spara tutto quello che gli viene in mente perché sente qualche notizia in un telegiornale, eccetera. E volevo fare una piccola premessa,
1: sì,
0: partendo dal fatto, per esempio, che sento molta gente, molte, ma anche giornalisti, che Israele occupa, Israele fa la guerra da 78 anni,
1: sì,
0: a Gaza e in Cisgiordania, quando fino al 1967 Israele non era presente a Gaza e non era presente in Cisgiordania, perché Gaza era una parte dell'Egitto, un'amministrazione dell'Egitto, e la Cisgiordania era un'amministrazione della Giordania, quindi
1: certo,
0: Israele non c'entrava assolutamente
1: certo
0: nulla, non c'erano appunto, a Gaza non c'era un israeliano. E quindi partiamo da questa data, o meglio, partiamo dalla data del 1947, quando l'ONU decide che quell'area gestita, amministrata dal Regno Unito dopo la Prima Guerra Mondiale, del 1915-1918,
1: precedentemente ricordiamo che c'era l'impero ottomano, insomma.
0: C'era l'impero ottomano che prendeva tutta, sì, appunto, che non andava neanche tanto leggero per le altre cose, no? In tutta l'area araba, perché poi arabi sono quelli che abitavano ancora nella cosiddetta Palestina, che poi è una denominazione romana di Traiano,
1: sì,
0: il 130 d.C., ma arabi, quelli dell'Arabia Saudita, della Siria, eccetera, eccetera, l'Iraq e quanti altri. Dunque, dal 47 l'ONU decide, facciamo due stati, no? Quello che tutti chiedono, due popoli, due stati, che sarebbe meglio dire,
1: sì,
0: due popoli, due democrazie, insomma, no, due popoli, due stati, ok, uno stato ebreo, così definito dall'ONU, e uno stato arabo, non palestinese, arabo, ok, Israele accetta, e l'anno dopo, nel 1948, Israele dichiara appunto la propria autonomia e la formazione dello Stato di Israele. Il giorno dopo, il 15 maggio, cinque stati arabi più milizie cosiddette arabo-palestinesi attaccano Israele, perdono, come hanno perso le guerre successive. E arriviamo al 1967, che è un po' un punto di riferimento per queste guerre, perché anche all'epoca Egitto e Giordania dichiarano guerra a Israele, la cosiddetta guerra dei sei giorni, siamo
1: sì,
0: nel 1967, l'Egitto perde, la Giordania perde, e come tutte le guerre, quando si perde si ha una cessione di territorio. Faccio un esempio: nel 1915-18 l'impero austro-ungarico perse e l'Italia acquisì il Trentino Alto Adige, l'Istria, la Dalmazia e le isole greche che erano, diciamo, sotto controllo
1: certo
0: asburgico. Avendo perso la guerra, il Trentino Alto Adige diventa italiano, quindi l'Italia acquisisce un territorio, anche l'Istria, anche la Dalmazia e le isole greche, e nel 1945 l'Italia perde la guerra e perde quindi l'Istria, la Dalmazia e le isole greche. Quindi quando uno Stato perde c'è una cessione di territorio e chi vince, no, nella guerra ne acquisisce in toto, in parte, poi le forme,
1: le acquisisce, certo,
0: perlomeno il controllo, se non proprio l'acquisizione all'interno dello Stato stesso, se no perlomeno il controllo. Quindi tanto cominciamo a dire che Gaza e la Cisgiordania non sono occupate abusivamente, ma sono controllate dallo Stato di Israele, perché lo Stato di Israele ha vinto una guerra contro l'Egitto e contro la Giordania, e quindi ha acquisito il territorio di Gaza e della Cisgiordania. Che succede? Che ci sono, dopo il 67 iniziano anche gli insediamenti israeliani anche a Gaza, tanto per fare un punto, diciamo, molto presente sul diciamo sui media, e una serie di insediamenti di agricoltori israeliani. Nel 2005, quindi passiamo dal 67 al 2005, Israele decide di evacuare gli israeliani da Gaza,
1: sì,
0: e li evacua a forza con le proprie forze,
1: certo,
0: militari, cioè li porta via, li trascina via.
1: Certo.
0: Israele, gli agricoltori, adesso li chiamano i colori, insomma, no? Lasciano tra le altre cose tutta una serie di infrastrutture agricole, serre all'avanguardia, coltivazione di alberi, eccetera. Cosa fanno i Gazzavi, chiamiamoli Gazzavi adesso, cioè gli arabi palestinesi che abitavano a Gaza,
1: sì,
0: distruggono queste infrastrutture, tagliano gli alberi, tanto per adesso si parla sempre di taglio degli alberi, gli ulivi praticamente, distruggono le serre e incendiano le sinagoghe. 3 anni dopo, nel 2008, il premier israeliano Olmert, considerata la situazione, dice: ok, facciamo una proposta, visto che non si riesce a sbloccare nulla, facciamo una proposta all'autorità nazionale palestinese. Facciamo lo Stato di Palestina, concordiamo uno Stato di Palestina su Gaza, su 100% su Gaza, e sul 99% della Cisgiordania,
1: sì,
0: con scambi territoriali, quindi praticamente tutta la Cisgiordania, che gli ebrei chiamano Giudea e Samaria.
1: Certo.
0: Chi dice no? L'autorità nazionale,
1: certo,
0: palestinese,
1: sì,
0: Abu Mazen dice no. Quindi quando qualcuno oggi ripete due popoli, due stati,
1: sì,
0: eccetera, scusate, torniamo un attimino indietro al 2008, avete detto no ai due popoli, due stati, parlo sia degli occidentali che dei locali, degli arabi locali, ma avete detto no anche al 1947,
1: certo,
0: due popoli, due stati, e anche alle successive proposte, ben 4 fatte per, ci saranno gli accordi di Oslo, eccetera, eccetera, per la formazione di due popoli, due stati. Oggi riproponete due popoli, due stati, quando gli stessi arabi, palestinesi, gazzavi, cisgiordani, eccetera, eccetera, hanno detto sempre no. Adesso cos'è che volete? Questa è la premessa. E qui passiamo appunto a questa ricerca che è suddivisa in diversi capitoli: la caduta, il fuoco quotidiano, la frammentazione, l'escalation e il tentato omicidio di uno Stato, tanto per riprenderci il titolo di questa ricerca, insomma. C'è una premessa anche qui, una prefazione, perché che serve un po' a inquadrare il discorso. Perché questa ricerca nasce da una domanda semplice ma decisiva: come si è trasformata la minaccia contro Israele negli ultimi 16 anni? Non si tratta di episodi isolati, ma di un processo continuo che dal 2007 al 2023, cioè in 16 anni, ha cambiato la natura del conflitto locale e la percezione stessa della sicurezza nella regione. E il punto di svolta è proprio il 2007. In quell'anno Hamas prende il controllo della striscia di Gaza con un colpo di Stato, eliminando anche fisicamente la presenza di Fatah, l'altra,
1: certo,
0: organizzazione che competeva con Hamas alle elezioni, e trasformando di fatto Gaza in un microstato armato. Da quel momento il territorio non è più un'area contesa, ma è una piattaforma militare dotata di un apparato di sicurezza interno, una rete di tunnel e un sostegno iraniano strutturale. È l'inizio appunto di una minaccia organizzata, permanente e capace di evolversi nel tempo. Tra il 2008, passiamo oltre adesso, di un anno, tra il 2008 e il 2014 Israele vive la normalizzazione del fuoco, cioè dell'attività continua. Migliaia di razzi, 3 operazioni militari, un'evoluzione tecnologica dei missili e la costruzione di quella che io chiamo la metropolitana sotterranea a Gaza.
1: Sì.
0: La minaccia diventa appunto quotidiana e nella società israeliana sviluppa una certa resilienza che segnerà proprio gli anni successivi, quindi stiamo parlando del periodo tra il 2008 e il 2014. Dal 2015 al 2020, cioè i successivi 5 anni, il terrorismo cambia per non è più solo una questione di razzi e di tunnel, ma emergono attacchi individuali, accoltellamenti, investimenti con auto, sparatorie improvvisate. E a questo si aggiunge la radicalizzazione digitale che amplifica la violenza, rendendola imitabile e immediata, cioè prendere la macchina e andare contro i passeggeri che aspettano un autobus era diventata una cosa, diciamo, ordinaria. Quindi la minaccia si decentralizza e diventa appunto imprevedibile e quotidiana. Anche gli accoltellamenti, insomma, per strada, con il coltello, eccetera. Dall'anno successivo, dal 2021 al 2023, il terrorismo torna a essere strutturato, non più episodi isolati, ma abbastanza organizzati. Solo nel 2021, in 11 giorni, Hamas lancia 4.300 razzi, ed è la campagna nel 2021, non siamo ancora al 2023 che è l'anno del 7 ottobre, a cui certo. Io non arrivo e poi spiego il perché. Nel 2021 Hamas lancia 4.300 razzi in 11 giorni ed è appunto la campagna missilistica più intensa mai registrata, e parallelamente nascono nuove cellule dove in Cisgiordania emerge un'organizzazione che si chiama Lion's Den. L'Iran intensifica l'addestramento e il supporto, anche economico, e la rete di tunnel, che è la famosa metropolitana, diventa un'infrastruttura strategica. Un'infrastruttura strategica che non è formata solo da tunnel, ma è proprio una vera e propria città sotterranea, con centri di comando, posti per dormire, sale riunioni, bagni, cucine, depositi di viveri, depositi di armi, depositi di sanità, eccetera. Quindi una vera e propria città sotterranea. Addirittura in una parte di questa città sotterranea ci può passare un camion, quanto certo. Il tunnel è grande. E quindi la minaccia torna a essere coordinata e professionale. E il concetto chiave di questa analisi è che il terrorismo palestinese non mira a conquistare il territorio israeliano, né a ottenere vittorie tattiche, mira soltanto a logorare Israele nel lungo periodo, attraverso la pressione psicologica, la saturazione della sicurezza, la delegittimazione internazionale, ne vediamo appunto gli effetti certo. Quest'ultimo periodo, e questo è anche il motivo di questo scritto. E la destabilizzazione sociale e il sostegno regionale. È un tentativo appunto di indebolire lo Stato, non di vincere una guerra. Questa è un po' la chiave, diciamo, di questa analisi che ho fatto in questo libro. E questo manuale, chiamiamolo manuale perché è suddiviso in anni, con tutte le azioni fatte sia dai terroristi sia la risposta israeliana, perché questo chiamavo manuale, va intanto, ricostruisce 16 anni come un arco storico unico, non come una sequenza di crisi puntuali, no, succede questo, succede quell'altro, eccetera, no, perché c'è una strategia, mostra appunto la continuità della minaccia e spiega proprio la logica strategica della violenza e permette di comprendere il contesto che ha portato agli eventi successivi, cioè un evento preordina l'evento successivo in una catena. E diciamo sempre questo scritto non offre slogan, non ci sono slogan che sentiamo nelle varie trasmissioni televisive, offre analisi, contesto e continuità, ed è pensato per chi vuole capire e non soltanto semplificare.
1: Primo, grazie, naturalmente poi ci dirai quando verrà pubblicato. Io ringrazio come sempre Primo Mastrantoni, grazie.
0: Grazie a voi e una buona giornata e serata a tutti quanti.
2: Siete all'ascolto di Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna, programmazione che stiamo dedicando in apertura in gran parte al 7 ottobre, alla situazione in Medio Oriente. Lo facciamo ora con una conferenza stampa che si è tenuta a Roma alla Camera dei Deputati il 28 settembre scorso, dal titolo 7 ottobre, il Medio Oriente in guerra nel XXI secolo, libro di Matteo Luigi Napolitano. Buon ascolto.
3: Allora, ancora grazie e buon pomeriggio a tutte e a tutti, benvenuti ovviamente qui alla Camera dei Deputati. Voglio ringraziare il professor Napolitano anzitutto per averci dato l'onore di presentare qui il suo libro e ovviamente ringrazio anche la edizione Studium, la rivista di studi politici internazionali, nella persona della professoressa Maria Grazia Melchionni, che accoglie il volume nella sua biblioteca. E saluto i relatori che interverranno dopo di me e che sono qui presenti. Io, come dicevo, sono in fase di votazione degli ordini del giorno sulla fiducia che riguarda la pubblica amministrazione. Spero di rientrare in aula e poi di tornare appena finito il voto per seguire questa discussione che ovviamente a me interessa moltissimo, perché come sapete il 7 ottobre del 2023 e tutto ciò che ne è seguito, sto parlando ovviamente del titolo e dell'oggetto di questo libro, non sono soltanto un titolo di un libro e nemmeno direi soltanto un capitolo della nostra politica estera. E sono fatti che toccano, che hanno toccato, che continuano a toccare le nostre coscienze, che hanno anche diviso purtroppo le nostre piazze, che hanno messo alla prova le istituzioni internazionali. Le parole stesse che utilizziamo per descrivere la guerra, i diritti, la giustizia. È un Parlamento, per questo credo che oggi siamo qui, che vuole essere all'altezza del suo compito, deve di fronte a questi fatti fermarsi un po' anche per riflettere. A volte siamo presi dalla fretta, no? E dalla immediatezza dei fatti, ma ci dimentichiamo spesso di dover ragionare e pensare prima di reagire. E lo stesso professor Napolitano nella premessa del suo libro lo dice chiaramente quando dice che il libro non è un Istanbul e non è nemmeno un libro filo o anti qualcuno, no? Sappiamo che spesso su questo tema ci siamo divisi o ci si divide in tifoserie. Invece siamo di fronte al lavoro di uno storico che ha seguito ogni giorno questa tragedia, che ha sentito anche il dovere civile, se posso affermarlo, di interpretarla nel modo più equilibrato possibile. E lo ha fatto pur sapendo che forse gli archivi di quello che è successo rimarranno chiusi chissà per quanto tempo e che quindi ogni conclusione oggi potrebbe essere provvisoria. Quindi un'onestà intellettuale della quale ovviamente voglio dare atto al professore. Il libro parte da un punto fermo e ne parlerete, ripeto, credo subito dopo di me. Il massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre è un crimine contro l'umanità che non ammette ovviamente nessun tipo di attenuante, e questo va detto con chiarezza, ovviamente assieme al pensiero che rimane di cordoglio, di solidarietà per le vittime, per tutti gli ostaggi e le famiglie. Il libro di Napolitano però non si ferma lì, ci aiuta anche a capire, a vedere che in Medio Oriente si combattono in realtà due guerre sovrapposte. La prima è appunto il conflitto israelo-palestinese, ma ce n'è un'altra che è la guerra per procura contro il processo di normalizzazione che fu avviato con gli accordi di Abramo. E allo stesso tempo va riconosciuto sempre all'onestà intellettuale dell'autore di non fare sconti a nessuno, di documentare ovviamente come la risposta militare israeliana sia andata ben oltre la legittima difesa. Ci ricorda il prezzo intollerabile pagato dalla popolazione civile di Gaza, la fame, la distruzione, il silenzio imposto alla stampa, ai giornalisti. E questo libro affronta tutto ciò con rigore giuridico, senza reticenze, andando poi al cuore, alla domanda più dolorosa, cioè se quanto accaduto possa configurarsi come genocidio, la domanda intorno alla quale ci siamo spesso intrattenuti anche in questa Camera, in questo Parlamento. E Napolitano lo fa ricordando ovviamente Primo Levi, secondo il quale la memoria della Shoah serve prima di tutto a vigilare perché ciò che è avvenuto non possa accadere di nuovo. Poi, e vado a concludere questa mia breve introduzione, voglio segnalare un capitolo che forse interessa molto direttamente noi legislatori, che è quello sull'intelligenza artificiale applicata alla guerra. Quando la selezione degli obiettivi viene affidata a un algoritmo, il controllo umano si riduce a pochi secondi, il principio di proporzionalità, che è il cardine del diritto umanitario, rischia di non avere più senso, di svuotarsi. E questa è una questione, forse è la questione che riguarda tutti noi, non riguarda solo quanto sta avvenendo a Gaza, riguarda e interpella direttamente l'Europa, che sull'intelligenza artificiale ha scelto di dotarsi di regole a differenza di altri. E il libro è severo anche con questa comunità internazionale, parla delle Nazioni Unite che, come la vecchia società delle nazioni, rischiano di essere un castello nelle nuvole, parla dell'Europa, di un'Europa definita sonnambula, spesso divisa, incapace di proporre altro che appelli inascoltati a cessate il fuoco. Ecco, giudizi che magari possono non piacere, ma sui quali la politica ha bisogno e il dovere, direi, di interrogarsi. Ecco, vorrei infine aggiungere una riflessione da un punto di vista particolare di un parlamentare eletto nella circoscrizione estero, nel Sud America, che conosce bene società dove convivono bene da decenni le comunità di origine araba, ebraica, cristiane, musulmane, e convivono da generazioni lavorando insieme, costruendo insieme un continente sostanzialmente di pace. Ecco, questa convivenza quindi non è un'utopia, non è qualcosa di impossibile, è qualcosa che già esiste e ci dice che l'odio non è quindi un destino ineluttabile, è un messaggio di speranza che anche l'autore affida nelle sue ci affida nelle sue ultime pagine. Dopo il 7 ottobre ogni giorno è stato un day after che ci chiede di costruire percorsi di pace e fraternità. Ecco, l'Italia credo che con la sua tradizione diplomatica, la sua storia mediterranea, ha una credibilità che dovrebbe indicarci e permetterci di fare di più. Dobbiamo e possiamo sostenere la mediazione, la ricostruzione, i diritti di tutti i popoli, in questo caso di entrambi i popoli, il diritto ovviamente di Israele a esistere e quello dei palestinesi ad avere finalmente uno Stato. Ecco, quindi grazie al professor Napolitano perché il suo libro ci aiuta a ragionare proprio su questo con maggiore convinzione e consapevolezza. Buon lavoro a tutti e scusatemi ancora se dovrò assentarmi, spero di rientrare e comunque di continuare a seguire anche in videoconferenza dall'aula questo interessante dibattito. Grazie. Buon lavoro a tutti. Scusa Gianni, sentiti qui così magari mi aiuti.

0: Io continuerò con un taglio, diciamo, introduttivo, perché la prima cosa che mi viene di fare, parlando di questo 7 ottobre 2023, è di paragonarlo all'11 settembre del 2001. Entrambi questi avvenimenti hanno scioccato il mondo. Forse meno quest'ultimo che non l'attacco dell'attacco alle Torri Gemelle, che è stato visto sugli schermi nel suo farsi, però le conseguenze dell'attacco del 7 ottobre hanno influito e continuano ad influire sul destino di milioni di persone, assai più di quanto accaduto nel caso americano. Entrambi questi macroscopici eventi sono stati delle sfide alla politica medio orientale degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, potenza egemone globale, arbitra dell'ordine internazionale vigente nel 2001, gli Stati Uniti in perdita di soft power e minacciati dal climbing cinese, in un ordine internazionale contestato e disatteso nel 2023. Nel primo caso la risposta di Washington è stata diretta, mirata su Al-Qaeda, circoscritta al territorio nel quale ricercare i responsabili della strage, è stata chirurgica nella punizione degli stessi. Nel secondo la risposta è stata concepita e guidata da Netanyahu. La ricerca dei responsabili del massacro non si è limitata ad Hamas, ma è stata indiscriminata nei confronti del resto della popolazione civile palestinese della Striscia di Gaza ed è stata estesa a Hezbollah in Libano, giungendo ad aprire il confronto anche con i paesi solidali con la causa palestinese, con l'Iran, con la Siria, con lo Yemen. Netanyahu è riuscito a coinvolgere Trump nell'escalation della sua azione militare in Medio Oriente, prospettandogli l'opportunità di indebolire l'Iran con un attacco ai siti nucleari nel giugno del 25, con successive operazioni volte ad annientare obiettivi militari, civili, industriali, politici, come l'eliminazione delle alte cariche del paese, inclusa la guida suprema Ali Khamenei. Ecco, il mondo è stato scioccato e questo shock è stato, come dice l'autore, ciò che ha provocato in lui una reazione, no? A questo evento improvviso, barbarico, una reazione di capire a fondo come e perché aveva potuto accadere, ma anche che cosa potrebbe ancora succedere, data la gravità dell'evento, che è subito apparso non come un fatto concluso, ma come appunto la premessa per ulteriori eventi gravi. Così, fin dal primo giorno, Napolitano si è messo al lavoro partendo dalle premesse della vicenda, cioè i primi capitoli sono dedicati a ciò che accaduva prima nella regione, e va anche oltre, sta continuando a ricercare e a scrivere fino a quando la cosa non sarà definita da una conclusione, perché non si può comprendere pienamente una vicenda senza avere studiato sia come è iniziata che come va a finire, come è andata a finire. Ha preso e come ha lavorato? Ha preso a seguire le cronache medio orientali, a confrontarle minuziosamente, a meditarle, a scrivere le sue considerazioni in proposito. E così facendo a cercare il significato recondito di ciò che stava accadendo, in definitiva a storicizzare gli eventi successivi. È possibile, e vorrei discutere come storica, il fondamento scientifico di questo lavoro. È possibile storicizzare il presente? Per i positivisti la mancanza di fonti ufficiali, generalmente segretate per lunghi periodi, era decisiva. E anche l'onorevole ha fatto riferimento alla difficoltà, alla necessità di disporre di documenti. Nei paesi sottoposti a regimi dittatoriali, dove gli studi storici politicamente sensibili sono molto condizionati, molti storici hanno evitato di occuparsi del presente. Ma nei paesi democratici, dove c'è libertà di parlare e di scrivere e anche molte fonti documentarie che sono liberamente accessibili, lo si può fare scientificamente. Le fonti ci sono sul tempo presente, semmai sono troppo abbondanti, semmai è più difficile studiare su queste fonti che non sulle fonti di periodi passati, dove ciò che è storico è chiaro, sedimentato. Mentre qui si tratta di trovare nella grande congerie degli avvenimenti e delle circostanze, e nel caso specifico ce n'erano tante, si tratta di trovare i fili conduttori, si tratta di riuscire a circoscrivere una cornice interpretativa di questa congerie di avvenimenti. Quindi bisogna possedere il metodo dello storico, è quello appunto che Matteo Luigi possiede ed è quello che fa la differenza fra il libro, fra questo tipo di libro e un instant book giornalistico. Ed è importante che si faccia la storicizzazione del tempo presente, molto importante, perché per comprendere innanzitutto perché viviamo in un mondo in cui il cambiamento è talmente rapido che non si può, proprio per raccapezzarsi, non seguire con molta attenzione ciò che sta accadendo. E anche perché alcuni tipi di fonti, ad esempio le fonti orali, con il tempo si deteriorano, spariscono, mentre altre fonti, anche ufficiali, le fonti ufficiali, nel tempo poi subiscono delle manipolazioni, riordinamenti, selezioni, pubblicazione di fonti scelte. Insomma, non è tutto... Vabbè, non voglio addentrarmi nell'interpretazione delle fonti documentarie perché non è il caso, ma voglio dire, non possono essere sacralizzate rispetto ad altri tipi di fonti. Questo lo definirei, lo collocherei nella categoria dei libri del tempo, no? Che sono opera di storici e sono quindi documentate attentamente e soprattutto sono scritte non per l'oggi quanto per futura memoria. Per futura memoria, quindi lo considero un testo di riferimento per gli storici futuri che arricchendo le conoscenze che questo offre di altri materiali, però si troveranno già ad avere delle tracce disegnate, proposte perlomeno. Lo sguardo di Napolitano, sul quale si è soffermato il relatore che mi ha preceduto, lo sguardo di Napolitano sugli avvenimenti è uno sguardo che vuole essere imparziale, sì, ma non può essere freddo, non può essere freddo quando in gioco c'è il rispetto dell'essere umano, il diritto alla vita di ogni uomo. E non a caso egli cita in esergo una sentenza di Oriana Fallaci, una definizione di Oriana Fallaci della guerra come un infanticidio ritardato. Una definizione severissima. Ed è un libro questo che auspica il ritorno a un tempo di pace. E con questo, grata dell'attenzione, passerei il microfono a due esperti di cose medio orientali che abbiamo la fortuna di avere qui e che sono la dottoressa Elisabetta Trenta, già ministro della difesa nel 18-19, e politica di lungo corso in varie vesti, e che ha però anche fatto delle missioni sul campo. È stata vicina alla nostra missione in Libano e anche in altre occasioni. E varie esperienze quindi politiche e militari che naturalmente le permettono una prospettiva particolare, di esprimere una prospettiva particolare su questo libro. L'altro relatore è anche egli uno specialista di Medio Oriente, è un giornalista di formazione teologica, corrispondente per il Medio Oriente, per i quotidiani della Santa Sede e per i media della Santa Sede, direi, e ha anche delle pubblicazioni che riguardano su Avvenire, su Civiltà Cattolica, che riguardano in parte la conoscenza del conflitto israelo-palestinese. Poi ha fatto anche molte interviste a personaggi palestinesi ed israeliani. Sono state pubblicate queste?
1: Sì, sì.
0: Benissimo, interessante. Bene, dottoressa, ministro,
2: grazie.
0: A lei la parola.
2: Buonasera a tutti. Anche questa volta Gianni Lattanzio mi ha coinvolto nella presentazione di un libro, e devo dire che di tutti i libri che abbiamo presentato, Gianni, questo è veramente quello che sento più vicino per i temi che tocca, per l'importanza che ha questo momento in tutto ciò che abbiamo fatto fino ad oggi. Bene, mi è sparita, eccola. Parto dalla prima considerazione che aveva fatto anche l'onorevole Porta sulla questione di uno storico che scrive un libro mentre la storia non è ancora passata. Io credo che la storia oggi si stia un po' accorciando, nel senso che anche l'intelligenza artificiale stessa sta rendendo il tempo molto più veloce di quello che ero prima. E sono d'accordo con la professoressa sul fatto che ci sia bisogno di lasciare delle tracce meditate anche per uno storico, anche quando le cose non sono ancora chiare, no? Matteo Luigi Napolitano a un certo punto dice, fa capire che forse Netanyahu sapesse, e però non sappiamo ancora. Ci sono delle tracce, ci sono degli indizi. Proprio ieri abbiamo sentito anche, è questione che vediamo, sentiamo nei telegiornali, che l'Egitto abbia detto che Netanyahu era stato avvertito. Al di là del percorso storico c'è comunque un percorso di analisi, anche di base per l'analisi, per cui io che mi occupo più di geopolitica che di storia mi sento molto vicina all'affrontare i temi in questo modo. E alla fine noi analizziamo continuamente quello che succede, esistono dei metodi di analisi scientifici per poter fare le analisi, l'importante è che sappiamo che il giorno dopo può cambiare tutto quello che avevamo pensato e quello che avevamo detto. L'importante è dire e verificare tutto questo. Allora, che cosa è stato il 7 ottobre? Certamente è stato un attacco terroristico terribile, un massacro di civili, il rapimento degli ostaggi. Personalmente discuto spesso sui social di queste cose, mi sono trovata spesso in discussioni nelle quali si diceva: ma lo dobbiamo chiamare genocidio o non lo dobbiamo chiamare genocidio? Io la vedo così, da politico e da studiosa. Nel momento in cui un termine rischia di dividere posizioni importanti rispetto a degli eventi che sono comunque catastrofici, comunque vengano chiamati, io credo che non bisogna fermarsi troppo sulle parole. Cioè, un massacro di bambini per me ha già un significato enorme, quindi questa è stata la mia posizione personale. Non troverete delle discussioni in cui io mi sia fermata su questo tema, perché penso che di fronte a tutto questo i paesi che guardano si dovrebbero interrogare rispetto alle proprie responsabilità nelle reazioni e nei messaggi che vengono dati. A volte i nomi cambiano le cose, ma l'essenza di un fenomeno, di un accadimento, è data anche dai fatti, e nessuno può negare dei fatti. Quindi parliamo dei fatti e questo ci fa andare tutti d'accordo. Possiamo anche non dargli un nome per un po' di tempo, dopodiché la storia darà il nome, le corti danno il nome, difendiamo i luoghi dove i nomi vengono dati di fronte a chi decide che questi luoghi non debbano più esistere. E non voglio parlare troppo chiara, perché voglio parlare del libro, però sto dicendo una cosa importante in questo momento. Ma la domanda che mi faccio di fronte a questa è: stato soltanto un fallimento dell'intelligence israeliano? Napolitano ricostruisce tutti i segnali che precedono l'attacco, ci dà delle indicazioni, ma ci dice anche e ci fa capire che non era soltanto una mancanza dell'intelligence, ma che soprattutto probabilmente è stato un errore di strategia. Chiamiamolo errore di strategia, la volontà espressa nel tempo da Netanyahu, quasi certa, ovviamente, perché non parliamo di storia, abbiamo fatto tutte le dovute premesse, di utilizzare anche i finanziamenti che venivano dal Qatar nei confronti di Hamas per poter indebolire l'autorità nazionale palestinese. Chiamiamola una sorta di guerra per procura, anche se l'obiettivo non è andare a combattere contro un nemico, cioè l'autorità nazionale palestinese, ma indebolire quel soggetto e farlo attraverso un nemico del soggetto stesso. Quindi anche qui il nome può essere più o meno importante, l'evento però è un errore strategico che è stato fatto comunque da Israele. Perché tutto quello che si sta producendo non è detto che sia completamente positivo nei confronti di Israele, anzi io credo che sarà molto difficile, ci vorranno anni per ricostruire la fiducia, e questo lo dico anche pensando agli Stati Uniti in questo momento, no? Ricostruire la fiducia a livello internazionale è una delle cose più difficili. L'altra domanda, perché poi io non voglio dare risposte, ma solo tutte le domande che mi sono venute in mente. La questione dei due stati. Alla fine del libro Napolitano usa una parola molto forte e definisce quella dei due stati una prospettiva piuttosto utopica. Beh, io credo che ognuno di noi in questo momento, facendo le considerazioni su quello che vediamo, su quello che sappiamo, possa definire utopica questa prospettiva. Però se togliamo la prospettiva dei due stati, che cosa rimane? Che cosa rimane? Rimane la possibilità per uno Stato per agire senza che nessuno dica niente, al di fuori del diritto internazionale, distruggere un popolo, farlo attraverso quelli sì degli attori per procura dello Stato di Israele, i coloni, che continuano ad acquistare sempre proprio terreno, sempre più spazio, farlo approfittando dei nemici di Israele come l'Iran, come Hezbollah in Libano. Che cosa sarà del Libano fra un po' di tempo? E io vorrei dire, mi sto già allungando perché questo è un tema che mi piace tantissimo, però vorrei fare un altro accenno, poi se abbiamo tempo magari approfondisco. Oggi gli americani lasciano l'Iraq, qualche anno fa gli americani hanno lasciato l'Afghanistan. Quando gli americani hanno lasciato l'Afghanistan, abbiamo avuto una potenza egemone che ha dimostrato che non vuole più esercitare questa egemonia. E oggi c'è di nuovo quella stessa potenza egemone che dice: ma a me non interessa tutto il mondo, mi interessano pezzettini di mondo in alcuni momenti, ma solo nel momento in cui interessano a me. E con il Medio Oriente, nella situazione che abbiamo oggi, che cosa sarà del Medio Oriente? Io credo che queste sono delle domande che ovviamente il libro non può affrontare. L'ultima domanda riguarda la questione dell'intelligenza artificiale che cambia la guerra. Perché noi sappiamo, ed è stato detto anche nel libro, nel capitolo Rehumanize Our Self, intelligenza artificiale e guerra tecnologica a Gaza e dintorni, in cui si parla di Lavender, di The Gospel, Where is Daddy, tutti i sistemi che hanno aiutato gli israeliani a identificare i target, il targeting. Certo che il targeting prima veniva fatto dai militari utilizzando le informazioni che venivano dagli uomini e utilizzando catene di decisioni pienamente umane. Oggi, sì, l'intelligenza artificiale e le informazioni che arrivano lasciano all'uomo la decisione, ma se questa decisione deve essere presa in 20 secondi, possiamo dire che sia una decisione veramente umana? E quindi dove si ferma e dove si deve fermare la regolazione sull'intelligenza artificiale? Anche qui stiamo parlando veramente, no, di quello che sta succedendo in questi giorni. Ci sarà un incontro oggi negli Stati Uniti proprio per parlare di questo tema. E intanto Trump parla di superintelligenza artificiale e lui sembra non voler dare nessun limite a tutto questo. Ma noi, e quando dico noi non dico l'Italia perché siamo piccoli piccoli, ma parlo di Europa, siamo il soggetto che veramente dovrebbe prendere in mano questa situazione. Lo dico questo in maniera utopica, lo so, perché questo è quello che vediamo, però se non lo facciamo oggi, domani sarà veramente troppo tardi. Quindi io ringrazio per tutte queste domande e le risposte le daremo poi tutti insieme. Grazie. Bel libro.
0: Se non c'è, non è possibile oggi, ma non ci sono alternative alla soluzione dei due Stati. Assolutamente. Va bene. A lei, per favore, di continuare questo interessantissimo dibattito.
1: Non so se starò al livello di interesse che hanno suscitato i miei predecessori. Volevo dire soltanto tre cose sul libro, una sull'autore, una sul titolo e una sul contenuto. Sull'autore c'è questo tema che tutti quanti voi avete un po' sollevato, se uno storico può raccontare, scrivere del presente. Non aggiungo nulla a quello che avete detto, perché lo condivido. Però noto una cosa, c'è stata ampia letteratura fino adesso sul 7 ottobre, prevalentemente direi di carattere panflettistico, no? È un po' antipatico pure, perché una delle cose che, e non lo dico per presunzione, una delle cose che irritava in modo particolare noi che lavoravamo lì sulla guerra negli ultimi 3 anni, era quando ritornavamo a Roma, per fortuna ogni tanto ritornavamo a Roma, e vedere, assistere a questa polarizzazione non solo assurda, consentitemi, anche un po' ignorante, perché lì la storia è molto complessa, è una storia che va avanti da 80 anni, è una storia in cui noi diciamo sempre con una battuta: in Medio Oriente nulla è come ciò che appare, e quindi è complicata da ricostruire. Poi arrivi qui e trovi il Proval da una parte, Filo Netanyahu dall'altra, cioè, con argomentazioni che sono francamente veramente un po' un po'. Io non so, per esempio, mi viene in mente i Propal che sono convinti che i palestinesi siano di sinistra, che è una cosa che fa ridere, insomma, no? Allora ecco, volevo dire su questo tema degli storici, fuori di questa logica panfettistica, i tre libri che io ho trovato più utili, più migliori del. Guarda caso sono tre libri di storici, quello del professor Napolitano, quello molto bello di Omer Bartov, sull'abisso in cui è caduto Israele, e quello di Anna Foa, che è ugualmente molto. Ecco, questi tre libri inquadrano abbastanza bene, dove il libro di Napolitano ha questa. Lei diceva non è freddo, no? Cioè non è neutrale. Io userei più l'aggettivo è oggettivo, perché neutralità significa non schierarsi, no? Lui è oggettivo e alcuni dati sono assolutamente oggettivi, che non è che richiedono l'attesa dell'uscita dai cassetti dei files segretati fra 70 anni, no? Delle cose sono assolutamente evidenti, no? Il ministro prima citava Lavender e Gospel, su cui io vanto il merito di essere stato il primo dello scritto in Italia, insieme ai colleghi del Guardian e di 972, di questo magazine israelo e palestinese, in cui adesso gli autori sono diventati famosi di questo scoop sull'intelligenza artificiale. Stasera, io dopo vi saluto, vado qui vicino al Barberini, c'è la prima del film Naza, che è stato realizzato appunto da Yuval Abram, che è il collega di 972, che per primo ha scritto di Lavender e dove il tema di Lavender non è soltanto, come lei diceva, il rapporto tra l'uomo e la macchina. Lì la cosa peggiore era il fatto, lo spiego in un attimo come funzionava questo programma di intelligenza artificiale, cioè israeliano, l'unità dell'intelligence militare che si chiama 8200, ha caricato un database di 37.000 nominativi di appartenenti presunti o reali ad Hamas, non solo al braccio militare, anche ricordiamoci sempre, Hamas non è semplicemente un'organizzazione terroristica, è un movimento che raccoglie, ahimè, il consenso di una larghissima fetta, addirittura parte, forse anche, chissà, maggioritaria del popolo palestinese. E man mano che entravano, questi posizionavano ovunque nella striscia telecamere per il riconoscimento facciale, e da lì partiva in automatico il processo della macchina per l'eliminazione di questo soggetto. Qual era il punto terribile e che spiega per quale motivo siamo arrivati a 73.000 morti in gran parte civili? E del fatto che la macchina era caricata anche con una franchigia di civili consentiti, la cui eliminazione era consentita per uccidere quell'obiettivo. Se non ricordo male, la proporzione legittimata dalla macchina era di 1 a 15, 15 civili per ognuno di quelli lì. Ma attenzione, questo era per il militante di base, perché se si saliva nel grado di appartenenza, per un comandante, quando hanno ucciso Deif, che era il capo del braccio militare, sono state ammazzate 150 persone. Quindi a seconda del grado saliva anche questa franchigia di morti civili. Allora, qui il problema non è neutralità o meno, lo storico è neutrale, è oggettivo, è un dato oggettivo che non è che richiede molto. Poi il parteggiare è un altro conto, però insomma le evidenze di quello, anche il tema, dice molto giustamente prima il Ministro, il termine, i genocidi lì sono giudicati dalla storia. Solo dopo, è un po' come i papi, io che ho lavorato all'Osservatore Romano, i papi si giudicano dopo, non in corso d'opera. Allora, ha poco senso in corso di genocidio o non genocidio, però c'è un dato oggettivo che spesso scordiamo, e cioè il fatto che i palestinesi nel mondo sono 12 milioni. A Gaza ce ne sono circa 2 milioni, in Cisgiordania ce ne sono circa 3. Questo significa che però la maggioranza dei palestinesi, 7 milioni, è fuori. È genocidio? L'allontanamento del 70% di una popolazione, cominciato con la Nakba nel 1948, quando 700.000 palestinesi sono stati cacciati fuori dai confini della neonata Israele, no? Allora, la differenza tra neutralità e oggettività, no? Il libro, io credo, del professor Napolitano non è neutrale,

E non è così, ahimè, perché questa vicenda comincia molto tempo prima, perché il 7 ottobre erano 56 anni dall'inizio dell'occupazione ritenuta da tutto il mondo illegale dei territori della Cisgiordania che ora Netanyahu, Ben-Gvir e compagnia bella chiamano coi nomi biblici di Giudea e Samaria. Il termine Cisgiordania è bandito dal governo corrente, no? Cioè, io penso soltanto nel 2023, dal 1 di gennaio al 7 ottobre, in Cisgiordania erano stati ammazzati comunque circa 200 palestinesi. Cioè, non è una storia che nasce all'improvviso perché c'è quel pazzo di Sinwar che decide di fare sta cosa micidiale, di attaccare a destra, a sinistra, eccetera, eccetera, che non legittima assolutamente quello che hanno combinato, sia chiaro. Però attenzione, perché quello che rende assolutamente esecrabile l'evento del 7 ottobre è l'attacco ai civili. Però, ministro, mi corregga, esperto, però in uno stato d'occupazione militare la resistenza armata, credo anche gli organismi internazionali la legittimano, no? Il problema è che questi hanno ammazzato ragazzini, donne, anziani, eccetera. Questa è la cosa allucinante e vergognosa. Ma che un popolo in regime d'occupazione possa anche, abbiamo fatto anche noi quando eravamo occupati dai tedeschi, insomma, no? E non è che qualcuno ci ha detto che eravamo che i nostri partigiani erano dei terroristi. Quindi ecco, questo tema, diciamo, i 7 milioni che vivono fuori, il 7 ottobre nasce da una situazione, peraltro le vicende adesso di questi giorni, l'inchiesta che ha fatto Ares, eccetera, un po' lo spiega ancora più in dettaglio, cioè che c'erano delle trattative in corso, che Sinwar ha capito a un certo punto che Netanyahu non voleva trattare. Secondo Ares, Netanyahu aveva chiesto ai qatarini di aumentare i fondi in favore di Hamas. Cioè, è una situazione veramente di un complicato a raccontarla, che è difficile, cioè, per noi riuscire a capire già semplicemente con chi stavamo a parlare quando era una cosa complicata, medio orientale, assolutamente medio orientale. Tu parli con un arabo, però quello magari sta là. Non so se l'hai visto Fauda in televisione, la serie su Netflix, no? E lo spiega un po' bene, no? C'hai Hamas che è sotto banco, però parla con Israele, poi allora c'è la NP, i servizi di la struttura di prevenzione e sicurezza, cioè i servizi di ANP che passano agli israeliani i nomi di quelli di Hamas per farli beccare. Ma adesso Hamas c'ha lo stesso problema con i jihad islamica, che non vuole essere sorpassata in radicalismo di jihad islamica, e quindi sotto banco Hamas passa i nomi. È un, non so se in un luogo istituzionale come questo si può dire, è un gran casino, insomma, cioè non è una cosa veramente difficile da gestire. E quindi ecco, chiudo, sennò poi non mi fermo più. Volevo soltanto dire una cosa, sfruttando il fatto, pensando all'introduzione che ha fatto il parlamentare di cui siamo ospiti, anche con la presenza della ex ministra. Io condivido abbastanza, devo dire, questa cosa apparentemente brutta che ha scritto in conclusione il professor Napolitano sulla impraticabilità dei due stati. Al momento attuale proprio non è una cosa, peraltro anche in termini generali, teorici, la mia preferenza, dice, ma che conta? Niente. Però la mia preferenza sarebbe ad un unico stato laico in cui possano convivere gli uni e gli altri. Vedete, se voi parlate con un israeliano medio, no, non dico, magari anche che vota per Netanyahu, non, e gli dite Gerico, ecco, dice Gerico, roba nostra, no? Se voi parlate ad un arabo medio che magari non odia Hamas, eccetera, Jaffa è casa nostra, no? Cioè, mio nonno abitava a Jaffa, gli dice, no? E adesso poverino sta in un campo profughi a Jenin, no? E lo stesso vale per gli ebrei, cioè. Allora,

0: dal fiume al mare, no? Spesso io sento attacchi nei confronti dei palestinesi, dicono, ma i palestinesi vogliono dal fiume al mare. Oggi Israele è già dal Giordano al mare. Allora, la soluzione ideale per me sarebbe che ci fosse una situazione in cui amministrativamente i due popoli si autogestiscono, ma dove ci sia la possibilità per un ebreo di andare a pregare ad Hebron senza alcun problema e per un musulmano di andare a fare il bagno al mare a Jaffa, no? Quindi non so poi qual è la formula di una confederazione, però i due popoli in uno Stato secondo me sarebbe di gran lunga preferibile, ma questa è la mia opinione. I due Stati la vedo molto difficile oggi. Il 27 ottobre si vota. Ma sì, in Israele, ma si vota chi contro chi? Netanyahu, cioè una destra estrema, contro Eisenkot, che è un centrodestra. È come, ma non voglio che magari qui mi cacciano via, ma insomma, è come se, per fare un esempio, è come se qui, che ne so, dice alle prossime elezioni, cioè da un lato Vannacci contro la Meloni, no? È un po', dice però, insomma, è un po'. Il problema però invece serio che io vorrei porre è, ma noi qui, il nobile Occidente, pieno di valori, eccetera, eccetera, ma una qualche responsabilità sulla degenerazione di questa situazione ce l'abbiamo o no? Perché attenzione, giustamente quando il professor Napolitano dice il 7 ottobre non è l'inizio, no? Ma uno dei dati che spesso si scorda è che prima del 7 ottobre la questione israelo-palestinese era scomparsa totalmente dai monitor, dal cruscotto dei diplomatici di tutto quanto l'Occidente. Non ne parlava più nessuno, nessuno se ne interessava più. Vabbè, Netanyahu continua a aprire un po' di colonie, di settlement, eccetera, però insomma c'erano stati questi accordi di Abramo, insomma, che insomma non è che avevano cambiato poi chissà che cosa. Però questo è lo stesso tema, spero che il parlamentare che ci ospita ci ascolti o qualcuno glielo riferisca poi. Ma ci sono 157 stati al mondo che hanno riconosciuto non da oggi lo Stato di Palestina. Questa era una cosa che si doveva fare e che avrebbe favorito un processo di pace. Cioè, noi purtroppo l'Italia, sia nei governi di destra che nei governi di sinistra, questo passo non l'hanno mai fatto. Noi siamo tra i 40 sui 190 che aderiscono all'ONU, ce ne sono 157, quindi meno di 40, che non hanno riconosciuto lo Stato di Palestina. Io da corrispondente avevo un vantaggio, che lavoravo per l'Osservatore Romano, e come sapete il Vaticano riconosce lo Stato di Palestina, c'è uno scambio di ambasciatori e riconosce lo Stato di Palestina. Io spero, chiunque vinca le elezioni, eccetera, eccetera, che questo tema del riconoscimento dello Stato di Palestina, anche se, come dice il professore, è utopica la realizzazione dello Stato, però questo sarebbe un segnale veramente forte nei confronti della leadership attuale israeliana.
1: Ho toccato molti temi interessanti. Questo dobbiamo però tenere presente, che gli americani non hanno mai permesso all'Europa di occuparsi del Medio Oriente. Quella è un'area che hanno gestito sempre direttamente, e la lobby ebraica è potentissima nel condizionare la politica della Casa Bianca.
0: Questo sì, è anche vero che però le leadership politiche italiane del passato, penso che, tanto, anche Andreotti, anche Craxi, santa miseria.
1: Colombo è stato quello che nei primi anni Ottanta ha lanciato l'idea alla conferenza di Venezia. Lui teneva moltissimo a questa sua operazione di lanciare l'idea dei due stati alla conferenza di Venezia, se non ricordo l'anno esatto.
0: Craxi era fatto in Parlamento, portò qui alla Camera Arafat.
1: Questa idea, e il giorno dopo andò, corse a Washington per parlare agli americani, perché non li aveva avvertiti, e lo strapazzarono. Cioè gli americani non hanno mai permesso che l'Europa si occupasse
0: del Medio Oriente.
1: Doveva occuparsi sì del Marocco, dell'Algeria, ma non di quella zona, sia per il petrolio che per l'altra.
0: Il tema, adesso dicevo Craxi, che tutta che porto qui era fatta, no? E mi viene in mente una cosa, una domanda che le faccio, professore, lei più colto, erudito su queste cose di me, cioè, ma vedevo l'Assemblea Generale dell'ONU, no? Ma cioè, gli iraniani con cui, che stanno in guerra con gli Stati Uniti hanno accesso agli Stati Uniti e parlano all'Assemblea. Quel povero vecchietto di Abu Mazen è considerato un pericolo per la sicurezza mondiale, non può entrare negli Stati Uniti. Una cosa, cioè, non l'ho capita, cioè, mi vorrei che...
2: Prendo la parola. Dunque, nei 5 minuti che ci restano, innanzitutto desidero ringraziare chi ospita, l'onorevole Porta, ma anche l'amico Gianni Lattazio che si è assunto praticamente la totalità dell'organizzazione di questa giornata. Ringrazio gli amici presenti, ovviamente. Ringrazio la professoressa che ha accettato questo libro nella collana della sua rivista di studi politici internazionali e naturalmente della Studium, che ha avuto un ruolo particolare perché, come sapete, il Medio Oriente andava evolvendo la situazione. Avevo chiuso il libro quando Trump ha attaccato l'Iran e il 28 febbraio stesso chiamai immediatamente l'editore e dissi fermate le rotative perché nell'impaginato mi sono rimasti 3/4 di pagina, voglio parlare di questo attacco, e quindi il libro è stato chiuso poi il 3 marzo di quest'anno e naturalmente sono stato invitato caldamente a continuare gli studi, quindi grazie davvero, non pensavo che davvero a un certo punto si potesse chiudere questo libro, ma Maria Grazia questo lo sa benissimo, abbiamo affrontato tante questioni insieme come le abbiamo affrontate con Bob, perché il libro è anche frutto delle nostre discussioni sui social, ma anche molto accalorate, in cui i nostri punti di vista emergevano e non sempre combaciavano. Dunque, 2 punti per chiudere. Il primo, uno storico si può occupare del presente, storicizzare il presente, sì, per un discorso molto semplice. Lasciamo da parte la digitalizzazione, la possibilità di arrivare a ogni documento attuale, la lascio da parte perché è nota. Ma per vedere le carte del secondo governo Netanyahu, che quindi non c'entra niente con le cose di cui parliamo, perché parliamo di anni prima, lo storico dovrà aspettare il 2089. Anno in cui io sarò concime per i fiori. Allora il punto è giusto attendere l'apertura degli archivi fra 100 anni per parlare di una cosa di 100 anni prima, quando abbiamo la globalizzazione digitale che in qualche modo ci riempie di documenti? Magari il problema è che all'abbondanza di documentazione corrisponde inversamente proporzionale alla nostra capacità di elaborarli, ma questo è un altro problema. Quindi storicizzare il presente sì, anche nella grande lezione di Ennio di Nolfo, partire dal presente per come dire, condirlo di storia, condirlo di eventi storici, condirlo di precedenti storici. E quindi questo è il primo punto. Secondo punto, la questione dei 2 stati. Gli israeliani, noi forse queste cose non le sappiamo molto, molto in Italia, però a un certo punto un giornale conservatore come il Jerusalem Post, quindi tradizionalmente vicino al governo, lo stesso direttore ha detto: cari lettori, adesso cominciamo una rubrica che farete voi, che quale Israele volete? Che cosa volete in Palestina? Come dobbiamo costruire uno Stato? E allora sono nate fuori idee tra le più diverse, tra cui le Nazioni Unite di Gerusalemme, che è un po' una cosa, la cosa che Cetera diceva prima, cioè uno Stato federale composto su un piano paritario di due entità amministrative, ovviamente. Ma non l'ho detto io, i lettori del Gerusalemme Post hanno cominciato a costruire delle ipotesi su quello che ormai, almeno da quello che fino a questo momento, non si può realizzare, cioè la soluzione due stati. Ho lavorato a questo libro quindi con grande partecipazione, è vero, non mi considero freddo, estraneo ai fatti, avulso dai fatti, non sono anaffettivo, ma cerco di essere obiettivo, questo sì. Diciamo che è un libro costruito con l'intelligenza artigianale, se così posso esprimermi, sapendo i miei limiti, sapendo del fatto che avrei potuto espormi all'errore proprio per i limiti e per il fatto che potesse sfuggirmi qualche elemento importante, però l'operazione andava tentata, se non altro come operazione civile, che non dà niente alla, non è un libro che fa della morale, è un libro ritengo abbastanza lo collocherei nella corrente verista, se esistesse una corrente verista nella storiografia, ma diciamo che con realismo ho cercato di analizzare alcuni punti, senza far sconti a nessuno, ecco. L'intelligenza artificiale, per esempio, che è una cosa di per sé con cui dovremo fare i conti, è stato un problema soprattutto perché gli stessi scienziati che l'hanno concepita, agli stessi scienziati che l'hanno concepita a Bar-Ilan, a Tel Aviv, è stata tolta la possibilità di gestire poi in ultima analisi questo tipo di software, che è stato dato all'esercito, è stato consegnato all'esercito. Una cosa che tutti i manuali di strategia statunitense, nelle scuole militari statunitensi, tutti i manuali sconsigliano. I civili devono tenere conto e devono tenere il controllo della tecnologia militare quando sono loro a crearla. Ecco, in Israele è successo questo, se ne parlerà, non se ne parlerà più, però di fronte a questo c'è un problema morale. Quali sono stati gli effetti del fatto della imperizia e inesperienza di un giovane militare dell'esercito israeliano a cui è stata data la gestione di questo software dopo un breve addestramento? È una cosa nota, proprio perché mi è noto il nome di chi questa intelligenza artificiale ha concepito. Ecco, rinnovo dunque i ringraziamenti e spero che il libro sia chiaro, obiettivo, non pretende di essere, di dire tutto, ovviamente, perché molte cose ci saranno ancora da dire e da analizzare per il futuro che ci attende. Grazie a tutti.
1: Molto interessante, continuerei volentieri a discutere con voi, però credo che il nostro tempo sia finito, per cui vi ringrazio e spero di rivedervi in altre occasioni.
3: Grazie.
4: E con questa presentazione di questo libro di Matteo Luigi Napolitano termina questa parte della programmazione notturna che abbiamo dedicato al 7 ottobre, la situazione in Medio Oriente. L'altro fronte aperto ovviamente è quello che guarda invece ad est. Ce ne occupiamo con un dibattito che si è tenuto venerdì scorso, il 2 ottobre, dal titolo Vittime dimenticate. Prima di Bucha c'era l'Abkhazia. Hanno partecipato a questo incontro Marco Lombardo, senatore di Azione, Giacomo Ferrara, giornalista, Francesco Filini, deputato di Fratelli d'Italia, Filippo Sensi, senatore del Partito Democratico, Giga Boccheria, già consigliere per la sicurezza nazionale della Georgia, oggi leader del Partito Federalista. A moderare l'incontro la collega del Foglio, Micol Flammini.
5: Piacere vedere la sala, diciamo, abbastanza piena per un evento che parla della politica e di quello che è successo tra la Georgia e l'Ucraina, e adesso appunto vedremo un documentario, prima di Bucha c'era l'Abkhazia, che sarà appunto lo spunto iniziale su cui poi si baserà tutta la nostra conversazione. Il documentario dura una trentina di minuti, ha i sottotitoli in italiano, se non sbaglio, quindi ci risentiamo tra mezz'ora per la conversazione. Grazie per questo documentario, credo che siano state delle immagini che hanno colpito tutti in questa stanza. Volevo iniziare con una brevissima riflessione, perché la prima cosa che ho pensato, la prima cosa che mi è venuta in mente guardando questo documentario è ovviamente la relazione con l'Ucraina, con quello che è avvenuto in Georgia anche dopo l'Abkhazia, e come tutto sia iniziato prendendo come pretesto la difesa di minoranze, la difesa dei diritti umani. La Russia che inizia questi conflitti sempre e comunque ergendosi a difensore di qualcuno, di qualcosa che non ha mai chiesto di fatto di essere difeso. Il pretesto quindi di intervenire proprio come per rimettere al suo posto un concetto di giustizia che poi viene portato e strattonato, insomma abbiamo visto anche nelle sedi internazionali. Così è iniziata l'Abkhazia, così abbiamo visto che è iniziata anche l'Ucraina, non nel 2022 ma nel 2014, quando abbiamo iniziato a sentire per la prima volta la Russia dire dobbiamo intervenire per cosa? Per difendere i diritti delle minoranze russe o russofone nel Donbass, sui diritti della Crimea. Così anche l'Abkhazia inizia come dobbiamo difendere la minoranza in Abkhazia dai georgiani. Questo metodo non è stato fermato allora, è stato insomma quasi accolto da un certo punto di vista, e le conseguenze si vedono oggi. Sono pienamente d'accordo con l'idea che se non ci fosse stata l'Abkhazia, o se si fosse fermata l'Abkhazia, se si fosse fatto qualcosa per intervenire in Abkhazia, probabilmente l'Ucraina non ci sarebbe stata, su questo mi trovo pienamente d'accordo. Forse avremmo avuto una seconda chance nel 2008 fermando la guerra in Georgia, ma anche lì la decisione è stata quella di temporeggiare, guardare altrove, pensare che il peggio che già stava avvenendo non si sarebbe mai potuto avvicinare, diciamo, ai nostri confini, visti come quelli di Unione Europea. Ecco. I due conflitti si richiamano costantemente. Io ho avuto la possibilità di seguire la Georgia a partire dalle elezioni, non dal conflitto, e l'Ucraina invece nel conflitto. Viaggiando tra i due paesi c'è un richiamo continuo tra georgiani e ucraini, e spesso si ha la sensazione che sono proprio dei popoli che si capiscono al volo. È molto nutrito il battaglione georgiano, per esempio, che combatte in Ucraina, e dalle immagini di oggi abbiamo visto come l'Ucraina fosse già presente allora. Quindi c'è una evoluzione storica che sotto molti punti di vista era già stata scritta, ma non abbiamo voluto insomma vedere questa verbalizzazione che la Russia stava già iniziando, e che poi ci ha portati appunto al 24 febbraio del 2022 con le immagini che ancora abbiamo tutti quanti, credo negli occhi, ma che hanno smesso di colpire. Io vorrei iniziare questa nostra conversazione, che appunto proseguirà con la presenza di Giga Boccheria, che è stato l'iniziatore di questo documentario, se non sbaglio, ex consigliere per la sicurezza nazionale della Georgia e oggi leader del partito federalista. Ne parleremo anche con il senatore Marco Lombardo, che è stato l'iniziatore di questo di aver portato insomma questo documentario in quest'aula, con l'onorevole Francesco Filini e con il senatore Filippo Sensi, infine anche con Giacomo Ferrara, giornalista che è stato che ha coperto a lungo le elezioni e le proteste in Georgia. Inizierei da Giga Boccheria, chiedendogli proprio un suo ricordo e una sua testimonianza di quegli anni in Abkhazia.
3: Thank you. Yes. Yes. Thank you. Thank you. First of all, I would like to thank everybody who made this event possible here, the host, Senator Lombardo, Senator Sensi, Deputy Fellini. It's very important for Georgians to have the opportunity to deliver our message about the continuity of Russian aggression against its neighbors. And I also would like to use the opportunity to thank you for your clear voice about Russian aggression against Ukraine and its all neighbors, including my country, and for supporting Georgia's sovereignty. And thank you for moderating, and also Mr. Ferrara for covering our frontier of Eastern Europe, which is under imminent threat of Russian aggression. And thank all the audience, and I would like to use the opportunity to thank people who contributed to this film, the Abkhaz Assembly, the people who gathered all this evidence, the media, Tabula, and Liberty Institute, and all the people in my political party, Federalists, who did that. Well, our goal when we started this project was, of course, first to give the chance for the victims to be heard, because they never had that chance in the free world for a variety of reasons which you mentioned here. Also to, of course, collect the evidence, identify perpetrators, so whenever there's a chance for justice to reach them, that this will happen. But at the same time, I think for the discussion that we are having here, what is important is two aspects. One you mentioned already, to see the continuity of the Russian pattern of creating proxies, creating and fomenting ethnic hatred, and then creating kind of plausible deniability that they are not the party to the war and that they have to defend the Russian-speaking or minorities or any minorities who are sympathetic to Russia. And that is the case in Abkhazia, in Skinmali region, former South Ossetia, in Ukraine, in Transnistria, in Moldova. This is the pattern that gave them the chance throughout the 90s to destabilize the statehood and to damage the effort to build the independent states in these countries without paying any political price. The second pattern is brutality. And based on this ethnic hatred fomenting the atmosphere and perpetrating war crimes and crimes against humanity, and we see that continuity, what happened in Bucha and what you saw in these horrible scenes from this movie. But even more importantly, I would like to use this opportunity to address still sometimes heard false notion that somehow Russian aggressiveness has been provoked by West, by enlargement of NATO and EU, and by the threat that they perceived from the West. When this aggression happened in 1991, there was zero discussion of NATO or EU enlargement in our region. Nothing like that. Even after when Georgia was forced to enter the CIS and accept the legitimized Russian bases in Georgia, they continued to destabilize Georgia, and they tried to kill President Shevardnadze, who has really given them all the free hand in appointing Russian stooges in key positions. So the point is, Russia is not aggressive because it is feeling threatened. The problem is that long before Putin, the Russian political class, even under Democrat Yeltsin, have never accepted the outcome of the Cold War. Their drive was always to have a revenge for that defeat and to rebuild the Soviet Union in a modernized way and to challenge Euro-Atlantic security architecture, to challenge US-European alliance and to be a grand power. And for that, not allowing successful statehood of neighbors was number one objective and still is number one objective. The continuity is shown here by seeing Minister Shoigu, who is now leading the aggression against Ukraine, and then being a peacemaker after the ceasefire agreements which were used to advance Russian military aggression against Georgia. So this is the key thing for us Georgians to deliver the message to all of our friends in free world, that in order to have the historic goal achieved, to have Europe whole, free, and at peace, which was a great goal set out by NATO, it will be fulfilled when Russia is clearly defeated in its effort to undermine and destroy the statehood of its neighbors. Right now, Ukraine, which is heroically fighting, but also Georgia, Moldova, whose territories are under occupation, and who are facing, including in my country, unfortunately, using my own government, a hybrid war to demoralize, to destabilize, to disintegrate the statehood. When Russia is clearly defeated there, and all of its neighbors who aspire to be part of the free world are under European, Euro-Atlantic security and political umbrella, that is the only chance to change the pattern of Russian political class. Because the choice to build a nation state and to give up the ambition of empire has never disappeared, long before Putin, and will never disappear unless they face the strong wall. So Ukraine now, but Moldova also, and Georgia, and all nations neighboring Russia who want to build a sovereign state should be supported for moral reasons, but also for pragmatic reasons. As Ukrainian soldiers in this movie said, of course they were fighting because they thought it was morally right to support Georgia, but they were also very pragmatic. They saw it many years ago, that they would have to pay a price years after if Russia was not stopped there. So again, I want to use the opportunity to thank everybody here, and especially, of course, the senators and deputy and you. I think it is in the interest of the free world and Europe, whole and free and at peace, to have a very clear position regarding Russia's defeat being a strategic goal, just like it was in the Cold War against Soviet Russia. There is no substantial difference with that respect, other than that the ideology is not so clear now as it was during communist times. But the strategic goals of fundamentally not accepting the nation-state idea and having an empire and destroying the Euro-Atlantic architecture is still the same. It must be treated like that.
5: Passo la parola al senatore Lombardo, in modo che ci spieghi anche l'importanza di portare queste iniziative, questi documentari e la Georgia nella politica italiana, al Senato, parlarne e mostrare questo documentario.
6: Grazie, buongiorno a tutte e tutti. Innanzitutto ringrazio Nicole Flammini, la moderatrice, per il lavoro che fa oggi nella moderazione di questo dibattito, e ringrazio tutta la comunità georgiana che ha voluto partecipare questa mattina a questo evento. Io sono contento che vi sia data l'ospitalità qui, in un luogo del Senato, perché un venerdì mattina dovremmo incontrarci per rivedere delle scene orribili che riguardano ciò che è successo negli anni 90. Innanzitutto per non dimenticare quelle vittime, perché il primo dovere che abbiamo è rendere giustizia alla loro memoria, al loro coraggio e all'orgoglio di un popolo che tutte le volte mi commuove nell'ascoltare le testimonianze delle vittime e dei loro familiari, allo stesso modo in cui mi commuove quando vedo la resistenza dei giornalisti georgiani che vengono arrestati, di Mzia Amaglobeli, che per uno sputo viene lasciata marcire in carcere, per tutte le volte che vedo il popolo georgiano scendere con la bandiera europea in piazza a rivendicare un destino comune con l'Europa. E seconda cosa, perché penso che sia importante per noi, soprattutto per noi italiani, questa linea rossa, cioè avere un approccio storico a quello che stiamo vivendo. Noi abbiamo perso l'approccio storico nelle cose, viviamo perennemente bombardati da notizie di cronaca, ma facciamo fatica ad avere un approccio storico sulla contemporaneità. Quello che è successo negli anni 90, quello che è successo nel 2008, quello che è successo nel 2014, ha una linea rossa che unisce vicende drammatiche, popoli diversi, stati diversi, ma in un unico disegno criminale. E tutte le volte che noi ci dimentichiamo di unire quei puntini, pensiamo che le cose siano inevitabili. L'Abkhazia era inevitabile, buca, è inevitabile. Quello che sta succedendo in Ucraina è inevitabile. E invece la politica ha il dovere di fermare l'inevitabilità delle cose, perché ha il dovere di capirle prima e di intervenire prima. C'è un frammento del video che avete mostrato che spiega quanto questa lezione sia importante per noi europei. È l'immagine dei volontari ucraini che erano lì in Georgia e che dicevano: noi non lo facciamo per romanticismo, noi non lo facciamo per idealismo, lo facciamo per realismo, perché se non fermiamo quello che sta succedendo in Abkhazia non riusciremo a fermare ciò che succederà in Ucraina. Vedere quelle immagini oggi deve servire soprattutto a noi europei, a capire che se noi non riusciamo a fermare l'aggressione militare che sta avvenendo oggi in Ucraina, domani succederà in Estonia, in Polonia. Ecco perché bisogna essere intransigenti sul fatto che ci sono alcune cose che non sono negoziabili. Un'aggressione militare non può essere negoziabile. Se noi non segniamo i confini del diritto internazionale, se noi pensiamo che tutto possa essere negoziabile, anche la resa di un popolo, non capiamo che stiamo tradendo non solo quel popolo, stiamo tradendo i nostri valori democratici, i valori della libertà, dello Stato di diritto, della solidarietà tra i popoli. Ecco perché questo ha molto a che fare anche col presente. Io e il senatore Sensi spesso interveniamo nell'aula del Senato con interventi di fine seduta, con relazioni, per ricordare quello che sta succedendo in Georgia, per ricordare il perché noi ci rifiutiamo di partecipare ad eventi in cui il governo georgiano attuale cerca di avere un dialogo con noi, che per noi significa legittimare la repressione che viene fatta nei confronti del popolo georgiano. Io non partecipo a quegli incontri, ma non perché non ritenga fondamentale il dialogo, ma perché non posso tradire i valori nei quali credo, i valori nei quali il popolo georgiano combatte, quel destino comune europeo che ha radici proprio nell'aggressività, proprio per non tradire la memoria di quelle persone, la loro storia, le loro testimonianze. E quindi eventi come questi significano, da un lato, dire che quelle vittime non sono dimenticate, hanno dei figli, hanno dei padri, hanno delle storie, hanno un orrore che ci interroga tutti quanti, e dall'altro capire la lezione per il presente, capire quella linea rossa e fermarla prima che diventi inevitabile, prima che sia troppo tardi. E questo è un dovere che ci riguarda come italiani, come europei, come amici del popolo georgiano.
5: Lei, senatore, in un certo punto del suo intervento ha sottolineato una cosa che secondo me è molto importante. Il rapporto tra valori e sicurezza. A mio avviso, nel momento in cui abbiamo iniziato a raccontare anche la guerra in Ucraina, e perché dal punto di vista, come giornalista, mi rendo conto spesso la difficoltà di raccontare ai lettori italiani quanto sia importante per noi come Italia e come Europa in realtà essere solidali con l'Ucraina, aiutare la vittoria dell'Ucraina. Mi rendo conto che spesso il parallelismo, quanto i valori e la sicurezza stiano dalla stessa parte, non viene compreso, non viene anche, a volte non viene neanche messo bene a tema. Passo all'onorevole Filini, perché vorrei parlare con lei proprio di questo, cioè di quanto la consapevolezza europea e italiana è cambiata in questi anni nel vedere e nel rispondere a queste crisi che al pubblico italiano tendenzialmente sembrano così lontane e invece hanno proprio a che fare con il nostro posizionamento internazionale e con la nostra sicurezza.
7: Sì, allora innanzitutto buongiorno a tutti, ringrazio il senatore Lombardo per l'invito, le faccio complimenti per l'iniziativa e soprattutto ringrazio Ghiga Boccheria che ha voluto mostrare qui nell'Aula del Senato questo documentario. È un documentario che ci ha riportato parecchio indietro negli anni ed è stato un bene perché credo che si incastoni bene nell'attualità che stiamo vivendo e credo che questo documentario o documentari del genere sia utile farli girare e dargli anche più dignità rispetto a una rispettabilissima mattina di venerdì dove ci vediamo in Senato e dove lo condividiamo. Sarebbe molto bello se questo documentario o documentari del genere fossero trasmessi ad esempio in televisione, perché questo ci aiuta oggi. Mi ha aiutato a scatenare delle riflessioni sull'attualità che stiamo vivendo, ci aiuta a comprendere bene qual è il corso della storia, perché molto spesso, come diceva bene prima il senatore Lombardo, noi siamo concentrati sull'attualità e discutiamo magari di un conflitto, pensiamo quanto conviene sostenere oggi l'Ucraina o meno, quanto ci costa sostenere l'Ucraina, come se stessimo facendo un gesto di altruismo fine a se stesso e non riusciamo a comprendere bene qual è la portata storica degli eventi degli ultimi 30-40 anni, perché sì, c'è un filo rosso che collega sicuramente la Georgia, l'Abkhazia all'Ucraina, ma c'è un grandissimo filo rosso che collega quello che sta succedendo nel mondo oggi, dove sostanzialmente il mondo si sta dividendo in due grandi blocchi e da una parte c'è il nostro Occidente con i nostri valori, con il valore che sta al centro dei valori occidentali, che è quello della libertà, che molto spesso però anche noi occidentali diamo per scontato, perché noi siamo cresciuti nella libertà, non sappiamo che cos'è l'assenza della libertà, l'assenza del valore cardine fondante dell'Occidente. E quindi molto spesso accade che proprio in Occidente, in virtù della nostra libertà, possiamo anche mettere in discussione i nostri valori, cosa che magari dall'altra parte del mondo, non abbiamo delle società che condividono i nostri stessi valori, perché parliamo di autocrazia, nel caso della Russia, che ha ereditato e ha continuato quella tradizione della burocrazia sovietica e anche l'impostazione imperialista che ha come forza terrestre asiatica. Abbiamo magari dittature come quella comunista in Cina, o peggio ancora abbiamo la dittatura degli Ayatollah, quindi abbiamo una teocrazia. Ecco, sono modelli di società distanti anni luce rispetto al nostro modello di società, ai nostri valori. Però noi, dicevo, in virtù della nostra libertà, molto spesso li mettiamo anche in discussione e c'è chi guarda magari a quest'altra parte di mondo, quegli altri modelli come modelli virtuosi, perché magari riescono anche a essere efficienti nella produzione, come ad esempio la Cina, o comunque cioè, è assurdo che in Occidente, che si fonda sulla libertà, ci sia chi oggi guardia quell'altro mondo che sta minacciando il nostro sistema di vita, la nostra società, il nostro modello di esistenza e i nostri valori. Per cui è questo il punto, cioè quando la domanda che mi ha fatto, ovvero quanto l'Europa si renda conto di queste cose qui, noi ci dobbiamo capire su quello che sta succedendo nel mondo, perché è importante che documentari come questi e la storia venga diciamo ricollegata con i tanti fili rossi che portano alla tragedia di oggi in Ucraina, senza dimenticare i crimini del passato, perché questo ci aiuta a comprendere qual è la posta in gioco, perché molto spesso non si parla di questo, perché non si comprende qual è la vera posta in gioco che passa oggi per l'Ucraina piuttosto che in altri scenari internazionali. Perché se le persone comprendessero che la posta in gioco è molto alta e non è semplicemente il Donbass, la Crimea, un domani chissà che altro, qualche Repubblica Baltica o la stessa Polonia, non è semplicemente un'aggressione territoriale, un prendere una parte di un territorio, non è questo, in gioco c'è molto di più, c'è il nostro futuro, c'è il nostro sistema di valori, c'è soprattutto la libertà. E se noi occidentali, noi europei, in special modo noi europei, perché la libertà come concetto nasce qui in Europa e i nostri padri, i nostri avi hanno versato sangue per donarci la libertà, se noi non ci ricolleghiamo con la nostra storia e i nostri valori, difficilmente riusciremo a comprendere qual è lo scenario attuale nel mondo. E a nessuno verrebbe mai in dubbio oggi se sostenere l'Ucraina è o meno un'opportunità giusta o sbagliata, perché lì non stiamo facendo semplicemente beneficenza. Attraverso il sostegno all'Ucraina noi stiamo ribadendo i nostri valori, stiamo difendendo i nostri valori, ma soprattutto stiamo rispondendo a chi quei valori li sta difendendo, perché c'è in Ucraina, così come in Georgia e così come in tante altre parti del mondo, c'è chi ha conosciuto il terrore della dittatura, della repressione, della mancanza della libertà, e oggi combatte esattamente come hanno combattuto gli europei in passato, gli italiani in passato, per avere quella libertà. E noi non possiamo permetterci in nessun modo di girarci dall'altra parte o fare calcoli di convenienza, come spesso sento fare in maniera meschina, perché la politica, quando parla dell'Ucraina in funzione di quanto ci costa, ci converrebbe o meno, è veramente una discussione meschina che non dovrebbe nemmeno avere dibattito. E io mi vergogno per quei parlamentari, e guardate, questo succede un po' in tutto l'arco costituzionale, portano la discussione su quel livello lì, perché questo denota non solo ignoranza, non solo incapacità di leggere la storia, che questo è gravissimo per chi ha l'onere e l'onore di rappresentare l'Italia, i cittadini italiani, ma è qualcosa di veramente degradante, di meschino, che va combattuto ad ogni costo. Quindi io vi ringrazio nuovamente per l'iniziativa di oggi, per l'invito, per avermi dato anche l'opportunità di condividere con voi queste riflessioni, e veramente auspico che questo documentario e queste iniziative possano moltiplicarsi, perché servono oggi più che mai a far prendere consapevolezza a tutti i cittadini italiani, occidentali, europei, della vera posta in gioco. Grazie.
5: Vorrei parlare anche un po' della Georgia di oggi, non soltanto dell'Abkhazia, e vorrei iniziare a farlo con il senatore Sensi. Perché qualche anno fa eravamo tutti incollati alle immagini delle proteste in Georgia, a queste proteste con la bandiera europea. Ricordiamo ancora noi la manifestante che si proteggeva con la bandiera europea contro gli idranti durante le manifestazioni. A me personalmente quelle immagini facevano, non credo a me personalmente, credo un po' a tutti, rimandavano molto a Euromaidan, soprattutto perché una mia cara amica che faceva parte di quelle proteste in Ucraina mi disse: noi ucraini siamo l'unico popolo che muore con la bandiera ucraina in una mano e con la bandiera europea nell'altro. La bandiera europea l'abbiamo vista nelle piazze georgiane non tanto tempo fa. Volevo innanzitutto chiederle, senatore, guardando questo documentario, ecco, le sue considerazioni su questo rapporto tra la Georgia prima, l'Ucraina dopo, cosa si sarebbe potuto evitare, e facendo anche un balzo in avanti, il nostro rapporto come Italia, come Europa, quando vediamo sventolare la bandiera europea in questi paesi che un po' chiedono anche il nostro aiuto per poter essere difesi da chi invece dall'Europa vuole tenerli lontani.
8: Intanto grazie molto Nicole, fammi ringraziare, fammi fare una parte protocollare, ringrazio molto Marco per avere ideato e pensato questo incontro, ringrazio Ani che si è fatta promotrice, ovviamente tutta la squadra di Marco, c'è Valeria, c'è Beba, c'è tutte le persone che hanno lavorato perché questo incontro ci fosse. Sono molto orgoglioso di essere accanto a Giga, di vedere Tamar in prima fila e sono, fatemi dire che sono profondamente colpito sempre dalla forza della comunità georgiana della diaspora. Vedo qua Eka, vedo Anna, vedo Diana, vedo Luca, vedo tutti quanti voi, ci vediamo, ci incontriamo, c'è Nona ovviamente, è importante perché quello che fa, vorrei che, e voi lo sapete ovviamente, ma quello che fa la comunità georgiana in Italia per la Georgia e per questo lavoro di consapevolezza di quello che accade in Georgia è fondamentale ed è importantissimo per noi. Nicole, quello che abbiamo visto in questo film, che è insopportabile, non è sopportabile vedere questo film, ed è questa la sua forza, penso che quelle immagini finali delle persone che scandiscono i nomi delle parentele, delle persone che hanno perso, padri, madri, fratelli, figli, credo che sia intollerabile, insopportabile. Che cosa ci dice questo film per noi europei? Ci dice uno il fallimento della pace, il fallimento di percorsi che sono stati spacciati come percorsi di pace e che invece erano esattamente l'opposto. E questo rischio c'è ed è presente e vivo anche adesso. Sento in giro in Italia, per esempio, che si parla di ma facciamo per l'Ucraina, pensiamo all'ONU, alle fasce per tenere, e sappiamo già che quelle fasce saranno piene di russi, saranno piene di soldati russi che fanno quello che è successo, che hanno fatto e che hanno continuato a fare in Abkhazia in quegli anni. Era già tutto avvenuto in Georgia, era già tutto avvenuto in Abkhazia. L'hanno vista prima, e il pattern, diceva Giga, è un pattern chiaro, è uno schema che si ripete uguale. Non c'è nessuna fantasia o creatività russa. Questa è la loro natura, la natura di chi comanda in Russia. L'aggressione, la menzogna, la propaganda, l'infiltrazione e poi la brutalità che prima diceva Giga. Mutilare, dividere il corpo di quella donna diviso in due come Georgia e Abkhazia. Questa è la Russia, una forza di divisione, l'incendio, il fuoco. Cosa vuol dire? Vuol dire annichilire, ridurre a niente. Questo è il confronto, questa è oggi la battaglia, in Georgia, in Moldova, in Ucraina, in Bielorussia, dovunque l'umano, dovunque l'umanità, la democrazia, la libertà, la civiltà, l'umanità si confronta con un progetto di annientamento, di riduzione a niente. Delle culture, delle bandiere, della musica, delle vite, dei nomi, della lingua, la lingua dei cani. La Georgia ha pagato il prezzo della silenzio, della indifferenza colpevole dell'Occidente. Abbiamo pensato a lungo di contrabbandare il rapporto con la Russia attraverso l'economia, abbiamo pensato a lungo di poter muoverci su quel piano, tanto era intollerabile l'altro piano, tanto era indicibile quello, diciamo, politico, umanitario, e allora dice facciamoci affari, così li attireremo verso il nostro mondo. Non solo non ha funzionato, ma ha aperto le porte Loro non aspettano altro che aprire porte. Io lo dico per la Georgia, guardate, qui c'è Francesco Filippi, che è un deputato che io stimo molto, e stimo anche il lavoro che molte altre persone, molti altri parlamentari di Fratelli d'Italia, non voglio fare nessun tipo di polemica, anzi sono molto felice e contento che siamo qua insieme, figurarsi. In questo momento c'è la direzione del mio partito, voglio dire. Attenzione alla normalizzazione dei rapporti con Sogno Giorgiano, attenzione alla normalizzazione dei rapporti col governo giorgiano. Il lavoro che stiamo facendo noi qui accogliendo Giga e i federalisti, fatemi citare anche Elena Costaria di Droa che sta in carcere, Marco ha citato Mziama Globelli e tanti giornalisti, attivisti, militanti, sindacalisti, leader di partito, che continuano a sfilare a Rustaveli ogni giorno che Dio manda in terra da centinaia e centinaia di giorni. Allora, nessuna normalizzazione è possibile con questo regime georgiano. Gli incontri, i sottosegretari, e questo vale anche per l'opposizione, i sindaci, c'è un tentativo continuo, gli ambasciatori, di poter dire, vabbè, no, ritroviamo un filo. Questo filo deve trovare un muro, o quantomeno deve essere, come dire, compensato dalla forza della voce di chi fa l'opposizione, di chi testimonia la democrazia, l'Europa, la libertà in Georgia. Per questo sono doppiamente grato di questa opportunità. Chiudo, scusami Nicole, sono andato lungo come al solito, vorrei dire 35.000 cose. Le tecniche russe, le sappiamo, ci prendono in giro, quando noi le citiamo la guerra ibrida sembra una boutade. Nel nostro mondo politico, una delle cose che va più di moda è: ma la Russia non invaderà mai l'Europa? Ridendo. Ma cos'è la Georgia, scusatemi? Vorrei sapere che cos'è la Georgia? Che cos'è? Che cos'è l'Ucraina? Che cos'è? Quindi mi fa rabbia pensare, come per dire, ma quella è una cosa che avviene in un altrove storico, vabbè, è avvenuto. E che non abbiamo imparato niente, non soltanto abbiamo dimenticato i nomi, i luoghi delle città, Gagra, e dimenticheremo Bucha, sotto la coltre di menzogne che ogni giorno siamo costretti a sorbirci. Concludo, poi magari vedremo, ne parleremo ancora, eccetera. Io penso una cosa, Giga, io penso che quello che voi fate lì è un esempio straordinario, quotidiano, che non è solo fatto del gesto, ma è fatto di una quotidianità. E avete sopra di voi un regime astuto, non è un regime stupido, è un regime astuto, che lascia magari manifestare le persone davanti a Rustaveli, in via Rustaveli, però poi mette le leggi per dire vi non vi potete assembrare, qui non potete dire, qui non potete fare, e in questo modo soffoca tutto quello che resta di democrazia, lo fa in maniera più astuta di quello che succede con Lukashenko in Bielorussia, ma non meno insidiosa, non meno pericolosa. Quindi è così importante come aria, come ossigeno, la tua presenza qui, la presenza di Tamar, di tutta la tua squadra, di Ani, di tutte le persone che si sono impegnate, perché ci continuate a dire quello che sta succedendo ora in Georgia, che la Georgia, ok, l'Ucraina, certo, l'Ucraina, ma c'è la Georgia, e quindi sono questioni che vanno trattate insieme, ma anche riconosciute per quello che sono, per la loro storia, per le loro diversità. Chiudo con una semplice parola a voi qui, la dirò male, Nona mi fulminerà, ed è Madloba.
5: Grazie. Giacomo Ferrara è un giornalista che è stato presente a Tbilisi, in Georgia, ha coperto le proteste con una costanza come pochi giornalisti in Italia, ma anche internazionali, hanno fatto. Sei stato lì più o meno dall'inizio, ora non puoi più andare, magari ci racconti anche questo. Però volevo da te proprio una testimonianza, chiederti come hai visto cambiare quelle proteste, come hai visto cambiare appunto la popolazione che si muoveva, e mi preme ricordare che si muove ancora su Rustaveli, perché non ne parliamo più magari con la concentrazione di prima, ma i georgiani sono ancora lì che protestano e che manifestano, non hanno mai smesso, siamo noi che li stiamo guardando meno, ma sono ancora lì nonostante tutte le leggi che citava poco prima il senatore Sen, contro appunto la possibilità di assemblarsi, eccetera. Quindi ti chiederei proprio una testimonianza del tuo lavoro lì sul campo, di raccontarci la piazza, come l'hai vista cambiare e poi cosa è successo a te.
9: Grazie Nicole, tra l'altro dovete sapere che io e Nicole ci siamo visti per la prima

Georgia e venivo bloccato. Dopo un paio d'ore in cui sono stato privato del passaporto, eccetera, eccetera, è tutto online, no, non vi tedio ricostruendo tutta la storia, sostanzialmente è venuto fuori che su di me c'è una multa perché ero a fare il mio lavoro, cioè seguivo le proteste a Rustaveli e sono stato insomma trattato come un attivista. Il trattamento al momento, in quella fase storica lì, per gli attivisti, insomma i georgiani in sala lo sanno molto bene, di circa 1500-1600 euro, 5000 lari insomma. E quindi lì è finito, diciamo, è finita la mia presenza fisica in Georgia, come ricordava insomma Nicole negli ultimi, nei, o meglio nei 3 anni precedenti, posso dire quasi vissuto, nel senso che stavo fino al limite, no, dei 90 giorni, tornavo e poi ovviamente rientravo. Come sono cambiate le proteste, per venire alla domanda? Diciamo che, come ci ricordava il senatore Sensi, questo governo di Sonio Giorgiano è molto intelligente, anche perché quando mi confronto con alcuni di voi che ho avuto modo di conoscere in queste occasioni, spesso mi viene spiegato: sì, ma sono tutti delle marionette, perché tanto è tutto in mano ai Ivanishvili. Vero, ma fino a un certo punto. Kobakhidze è un'altra pasta, il primo ministro attuale è un'altra pasta. E lo vediamo anche perché quello che poi sta reggendo più a lungo, insomma, dei suoi predecessori, qualche motivo ci sarà. Ha seguito, segue da anni anche tutto il rapporto con l'Unione Europea. Adesso ovviamente ha un ruolo esplicito, ma lo faceva dietro le quinte. Ecco, diciamo, la disavventura, senatore, di un anno fa mi ha permesso così, e mi ha dato una micro visibilità, e mi ha permesso di entrare in contatto con un sacco di fonti, di persone che non vedevano l'ora di trovare un referente giornalistico anche in Italia con cui insomma spiegare tutta una serie di cose che sono successe, di come Sonio Giorgiano ci ha un po' presi in giro, no, nelle fasi di negoziazione con l'Unione Europea, alimentando in una certa fase anche l'entusiasmo di tutto il popolo georgiano, che non vede l'ora di entrare a far parte dell'Unione Europea, salvo poi, come sappiamo, insomma, recidere il cordone. E questo ha creato le proteste che conosciamo, soprattutto, diciamo, aprile, maggio, giugno, lo sapete meglio di me, 2024. Dopodiché progressivamente il popolo georgiano a Tbilisi soffre un po' di sindrome dell'abbandono, perché Nicola lo sa meglio di me, a volte non è neanche una questione di siamo distratti, eccetera, ma ripetiamo sempre le stesse cose, e quindi anche proporre sempre lo stesso tema, a volte viene detto: vabbè, ma cosa è cambiato? È cambiato che sono 400 giorni, 450, 500. Sì. Per me, che seguo i vostri compaesani a casa, è una notizia di per sé, sapere che ci sono delle proteste, che poi avvengano ancora tutti i giorni o tutte le settimane, che si alternino dei gruppi diversi, professionali, associazioni, think tank, questo cambia poco. E io credo che non abbiamo altri esempi, sicuramente non recenti, di popolazioni che hanno questo tipo di resistenza. La parola è quella, di resistenza, e credo che un lavoro straordinario in questo senso lo facciate soprattutto voi. Come forse sapete, io seguo anche altre aree geografiche, anche altri paesi in quell'area geografica e anche più vicini all'Italia. E io credo che non ci sia una diaspora che riesce a mobilitare così tanto come fate voi, perché qua adesso siamo in Italia, però insomma so che avete una bella rete in tutta Europa, che si sta muovendo. Infatti questo documentario, onorevole, per fortuna, sì, non lo vediamo in TV, non lo vediamo nei cinema, però insomma è bello itinerante, ha già fatto una serie di tappe, so che altre ne farà. Quindi, se posso così permettermi di dare un suggerimento, il servizio migliore che potete fare, lo sapete meglio di me, per le persone che stanno a casa, è continuare attività di questo tipo, perché, sempre tornando alla domanda di Nicole, ci sono persone molto affaticate oggi in Georgia, di quelli che protestavano, che stavano lì tutti i giorni, che hanno pagato, qualcuno con una libertà, anche privazione temporanea della libertà, qualcuno sappiamo che è ancora in carcere, e Nziamma Globeli, insomma, è solo l'esempio.
solo la punta dell'iceberg, altri hanno pagato anche di tasca loro, lo sapete benissimo perché

0: ci sono persone che sono state sanzionate con 5 volte l'importo che c'è su di me, e che io mi sono rifiutato di riconoscere perché credo molto nel lavoro che faccio, di giornalismo indipendente, e credo che accettare una cosa del genere, lo dico perché purtroppo alcuni colleghi di altri paesi hanno deciso di pagarla quella multa, non è che il mio, lo sapete, non è il caso isolato, vuol dire legittimare la gestione di questo governo. E la Georgia, lo sapete meglio di me, ha ricevuto molto dall'Unione Europea, soprattutto con il fondo EU for Georgia, e quindi è una responsabilità di noi che siamo, diciamo, artigiani dei media in Europa, vostra che avete deciso di vivere qua e rappresentanti delle istituzioni di un paese europeo di chiedere il conto di questa cosa. Ma permettetemi di concludere anche agganciandomi a quello che abbiamo visto, perché c'è anche un altro lato della storia, perché i conflitti non finiscono nel momento in cui finiscono. Cioè, questo conflitto non è finito a settembre del 93. E vorrei portare l'attenzione, perché ho avuto modo di confrontarmi con anche dei colleghi vostri connazionali, che però sono nati e cresciuti in Abkhazia. Ed è la situazione che è in corso nel distretto di Gali, che per chi non ha familiarità, insomma, è quello, diciamo, meridionale, più quello verso l'attuale confine georgiano, passatemi questa espressione, dove ancora vivono tanti georgiani e dove 5 anni dopo, nel 98, gli scontri sono ripartiti. Non a livello di quello che abbiamo visto, ma comunque altre 40.000 persone sono state sfollate e sono oggi degli sfollati interni, come sapete, in Georgia. E qui c'è una parte, diciamo, il capitolo successivo di quello che più o meno è stato definito questa mattina il manuale russo, no? Cioè quello del assorbimento per chi accetta di farsi assorbire, quindi nelle scuole progressivamente, lo sapete, è stato eliminato l'insegnamento del georgiano, ma no, non si parla neanche più abcaso, eh? Cioè ormai la lingua scolastica è il russo. E la privazione poi di tutta una serie di diritti, quindi oggi georgiani che vivono in Abkhazia, soprattutto nel distretto di Gali, hanno una sorta di status, si chiama status alieno. Quindi sono privati di ogni diritto, che vuol dire non solamente non poter parlare la propria lingua a scuola, ma non avendo dei documenti riconosciuti dall'entità che c'è lì, ovviamente hanno problemi ad andare dal medico, non possono comprarsi una casa, l'automobile, nulla. Quindi vivono in una sorta di stato da stranieri a casa loro. Credo anche che anche per queste persone, visto che sono georgiani, vivono lì, alcuni che sono colleghi fanno ovviamente la spola tra famiglie che hanno deciso di rientrare lì e loro che hanno il lavoro ovviamente a Tbilisi, io credo che anche su queste persone progressivamente vada messo un focus, perché ci sono delle vittime immediate a cui vengono private della vita. E poi ci sono le vittime, quelle del post, quando la guerra finisce. Grazie.
1: Prima di chiudere vorrei fare una brevissima e ultima domanda a Giga Boccheria, per chiedere di illustrare, insomma, bene il rapporto, come la Russia è rientrata dentro la politica georgiana con questo partito Sogno Georgiano.
2: Thank you so much. Thank to all speakers. I wish some people in our ruling party had such a sober focus and view about the situation in Georgia. But unfortunately, responding to your question, we now have the regime which is acting like a proxy of Russian interests in Georgia. And here I have 2 points. One, in case of Georgia, just like when we discussed the Russian aggression and response of Ukrainian soldiers, we cannot disentangle the civil and political liberties issue and geopolitical choice and security, because it comes in package. There can be no situation in Georgia where it can be a regime which is an ally of the free world, but is authoritarian. It's not possible. There will be no stability. So, in a way, not identical, but comparable, we unfortunately have a Yanukovych moment in Georgia now. Again, I undermine, it's not identical. It need not necessarily be the same scenario step by step, but fundamentally that's the same issue. We not only have gradual and year by year crackdown on political opponents and parties, several political leaders in jail, Lenin Khoshtari, as you mentioned, but many others, the former president, leader of another biggest opposition party, Mr. Meli, and many, many others, and also cases pending against many political leaders and political parties being in a process of being banned, including my party, Federalists. But even more importantly than political leaders, violence and mob violence against any opponent, whether it's a student, activist, journalist, unpunished violence and a pressure on citizens, which was growing throughout the years. And it came in package with new legislation banning practically any civil society activity which would be supported from outside, as well as freedom of speech. Now we have people who are fined and arrested for standing on the sidewalk, as you have described, and for insulting public officials with harsh criticism online on Facebook, like one of them, Tamara, is here. And again, so we have a complex crackdown on civil and political liberties, but it goes in package and hand-in-hand with overall positioning of the current Georgian regime, which has labeled free world and West as a perpetrator of trouble. And I'm just quoting directly one of the key speakers of Georgian regime who said, Ukraine's defeat is our victory. And it's a verbatim quote. And the verbatim quote of the oligarch Ivanishvili directly saying that the war in Georgia in 2008 was, again, manufactured by U.S. and Europe and West. The same about Ukraine. So they blame West for instability, kowtowing directly the Putin propaganda line saying that Russia was threatened, that NATO enlargement was a threat, but even going further that West wanted Georgia to enter the war with Ukraine. The absurd statement, but sometimes in a propaganda like Putin's one, they can afford to be absurd, but still be demoralizing and disorienting society. So they portray West as one as imperialist racist power who wants to dominate, and that's why Russia has to defend itself. And on the other hand, they use this identity politics issue, saying that West is like the crazy woke leftist LGBT anti-Christian, anti-identity. So they combine both. They would quote both sides to undermine the idea of the free world in Georgia says. That's what they do. So any illusion anybody has that there can be an engagement with the regime if they geopolitically change their course but keep the political and civil liberties under crackdown is not just morally questionable, let's say so, but pragmatically will not work. And we saw that when Georgia was granted a candidate status, despite their course. What did the regime do? They pocketed it. They used it as a show of strength, and they accelerated anti-European, anti-Western, anti-civil and political liberties course. So it didn't work. Benefiting from bad behavior leads to more bad behavior. So the second point connected to that is that, of course, it's a duty of Georgian political class, us first and foremost, and Georgian society to change things on the ground. We don't expect others to do job instead of us. And I regret the incident that Mr. Ferreira had. It's a shameful incident that journalists like you were not allowed in Georgia, and it's our goal to have a country where nothing like that will happen. But the outside friends' message and steps do matter. And clarity of the message from the free world and from European countries is one of the factors which will increase or decrease the price that Georgian society will pay to change things on the ground, as well as consequences for those who act like Russia's proxies and who crack down on political and civil liberties. Any consequence which is felt by them on the ground and which is known to public helps Georgian society to fight for its liberty and freedom. And again, I thank all of you for your voices to be heard, but we want more people like you in this room to have an impact. But again, we will deliver the change on our own, but sometimes outside position is making it either harder or easier. And thank you. all of you again, and I want to finish with saying that the documentary, which every time I see it, it still makes me feel very heavy. So again and again, because it's really, really tragic. But to avoid that, we need a change inside Georgia, which we will deliver, but we need the free world to have now a posture which is realistic towards Russian threat and any Russian proxies in the region. And the threat is, again, to have Europe whole and free and at peace that demands strength, that demands a support and surrounding Russia with a belt of sovereign democratic countries. That's the best defense and the best road to security and peace for the whole Europe and the free world. Thank you again.
1: Prima di concludere, volevo sapere se ci fossero domande, interventi anche da chi è qui ad ascoltarci.
3: These questions were for whom directly for the politics?
4: No, no, not for me, for sure. Okay.
5: Sto venendo da Bruxelles come delegato insieme ad altri da parte del Senato a parlare dello scudo democratico contro le ingerenze straniere. La prima cosa che voglio dire è questa. Io vengo delegato dal Senato per parlare di questo in Europa, perché in Italia non se ne può parlare. Dobbiamo essere molto chiari e onesti nel dircelo. Noi abbiamo presentato una proposta di legge ormai da 2 anni e non viene calendarizzata. Perché quando pensiamo alle infrastrutture critiche, le infrastrutture critiche non sono solo i trasporti, non solo sono i luoghi in cui si fabbricano armi per l'Ucraina, che a un certo punto più o meno accidentalmente saltano in aria, sono i nostri processi elettorali. Se noi non cominciamo ad avere la consapevolezza che la democrazia, i nostri processi elettorali, l'integrità dei processi elettorali sono un'infrastruttura critica del nostro paese, non capiremo il livello di esposizione e di vulnerabilità del nostro sistema. Perché oltre alla guerra militare c'è una guerra ibrida in corso di cui l'Italia è il ventre molle. Non è russofobia, non è allarmismo, è realismo. È capire che questa guerra ha delle modalità diverse a seconda del contesto nel quale avviene. In Italia avviene con la disinformazione e con le malinformazioni, ma proprio perché non basta una legge. Io al commissario McGrath ho detto: entro dicembre dovrebbero uscire delle raccomandazioni da parte dell'Europa. È stato creato un centro europeo per la resilienza democratica, si farà diciamo una sorta di linee guida sulle buone pratiche degli stati nazionali. Io ho detto non è sufficiente, perché se noi assumiamo che questa è una minaccia per la nostra democrazia, noi abbiamo bisogno di un atto giuridicamente vincolante, abbiamo bisogno di uno scudo democratico europeo in tutti i processi elettorali. Nei prossimi anni si voterà in Spagna, in Italia, in Francia, in tantissimi paesi. Siamo tremendamente esposti. Allora c'è, e concludo, ci sono 3 livelli. Uno, regolamentare, adottare una norma. Noi abbiamo adottato una risoluzione in Commissione europea al Senato, ho raccolto 50 firme da 1 anno, non si riesce a portare al voto dell'Aula. Perché? Perché si spaccano le coalizioni. Lo dico tranquillamente, sia nei confronti del campo largo, sia nei confronti del centrodestra. Cioè ci sono alcuni partiti all'interno di quelle coalizioni che questa risoluzione non la vogliono votare. Lascio immaginare a voi di chi sto parlando. Ma non basta una legge. Non si immunizza una società solo con un atto normativo. Ci vuole un manuale che faccia capire ai cittadini la differenza tra disinformazione, malinformazione, propaganda e ingerenza straniera. E questo, se mi consentite, faccio uno spot il 7 novembre. Insieme a Nonna Michelizza e altri faremo un evento a Bologna. Perché a Bologna? perché Bologna è la capitale della disinformazione. Su 200 eventi fatti l'anno scorso da parte di enti illegali, parlo di Russia Today e compagnia cantante, un quarto è stato fatto a Bologna, un quarto è stato fatto in Emilia Romagna. Perché? Ci sono delle ragioni. E noi lì vogliamo presentare un manuale per i cittadini, perché i cittadini hanno bisogno di sapere se hanno a che fare con una persona fisica, se hanno a che fare con un chatbot, se esistono delle chatbot farm, perché l'obiettivo è quello di destabilizzare i valori europei. Quindi, per rispondere alla sua domanda, i processi elettorali sono un'infrastruttura critica. Noi come Italia siamo vulnerabili, siamo fragili, siamo permeabili, ma se non cominciamo ad avere una consapevolezza che la politica si deve unire su queste cose, in Francia Le Pen e Mélenchon sono all'opposto, ma hanno fatto un patto comune per difendersi contro le ingerenze straniere. Vogliamo avere la stessa maturità politica per dire che chiunque vinca in Italia, sia di destra, di centro o di sinistra, contro le ingerenze russe, contro le ingerenze cinesi e anche contro le ingerenze americane, che sono molto diverse tra di loro, ma esistono, facciamo un patto comune? Questo è il livello di consapevolezza che deve avere la politica, i giornalisti, la società italiana, le scuole e l'istruzione.
2: Not to answer the question on how Italy, but you mentioned the drone attacks, and it reminded me of something I failed to mention, the regime and country which helps Russia with drones, and Shahid drones, it's Iranian Ayatollah regime. And in case of Georgia, I would like to draw attention of everybody who follows regime about the dangerous infiltration by Iranian networks in our region, in Georgia in particular. And again, it brings me back to the point I made, that the erosion inside Georgia and Georgian regimes acting as Russian proxy has its outcomes in that kind of direction too. That now we have a well-documented network of Ayatollah's regime's influence inside Georgia, in our Georgian ethnic Azeri minority, which is a very dangerous thing for Georgia, first of all, but I would argue for the whole region. And that completely contradicts any possibility of stability if that type of things are encouraged directly or indirectly, as we see. There has been a very well-documented Hudson Institute report about that. Well, again, very worrying for us as Georgian citizens, but I believe worth noticing for anybody who even argues for pragmatic engagement with the regime, again, to demonstrate how interconnected, in Georgia's case in particular, security, stability, and civil and political liberties are. Thank you.
6: Sì, solo per aggiungere una considerazione. Il problema della disinformazione, la disinformazia penso che sia una delle strutture sovietiche che è rimasta pienamente operativa in Russia ancora oggi. Non ha subito nessun processo di destrutturazione, anzi credo che con la disinformazione e con la guerra ibrida, condivido con quello che diceva prima il senatore Lombardo, bisogna farci i conti su più livelli. Innanzitutto sulla disinformazione dei vari Russia Today che poi vengono purtroppo anche riprese da alcuni quotidiani qui in Italia. Ci sono alcuni quotidiani che riprendono tout court la propaganda russa e la ripropongono al pubblico italiano. Senza entrare nel merito di quali testate, però esistono, sono testate che magari si rivolgono, diciamo, da una parte piuttosto che l'altra. Però il problema vero è quello di tipo infrastrutturale, nel senso che la guerra ibrida oggi viaggia e il governo su questo si è già esposto e già ha cominciato a prendere delle contromisure, non solo in vista delle prossime elezioni, ma proprio a livello di sistema italiano, perché la questione dell'intelligenza artificiale, dei chatbot, oggi arriva attraverso i social. I social oggi riescono a generare un sentiment attraverso dei bot, attraverso degli utenti finti che vengono creati ad hoc, che si inseriscono grazie all'intelligenza artificiale nei post, nelle discussioni generano una serie di commenti automatici che vogliono ovviamente esaltare o demonizzare il contenuto di un post che potrebbe essere favorevole o meno alla propaganda, e interagiscono in maniera tale di creare un rumore di sottofondo che poi comporta alla fine l'indirizzo di certe visioni e va a colpire il pubblico. Oggi i social network sono il mezzo più performante per questo tipo di propaganda, che non è soltanto quella russa o cinese. Noi siamo esposti a tantissimi tipi di ingerenze straniere. Io sono d'accordissimo che noi dobbiamo prendere qualsiasi misura per difenderci da questo tipo di ingerenze, anche perché ci sono degli stati e delle realtà che si sono organizzate in maniera scientifica per influire nei processi democratici, e ovviamente lo fanno soprattutto quegli stati che non sono democratici e che non sono esposti al nostro stesso rischio, perché da noi c'è la democrazia, di là no, quindi banalmente riescono ovviamente a infilarsi nei gangli della democrazia attraverso appunto l'intelligenza artificiale e i bot che oggi riescono sui social ad incidere in maniera molto importante. C'è consapevolezza da parte del governo e sicuramente anche da parte nostra di questa criticità, ma per ovviare a questa problematica servono delle infrastrutture. L'Italia purtroppo è rimasta troppo indietro per lo sviluppo delle infrastrutture di difesa dalla guerra ibrida e dalla guerra cibernetica. Su questo stiamo ovviamente provvedendo e speriamo che chiunque vada al governo da qui nei prossimi anni abbia sempre più consapevole qual è questa consapevolezza di questa criticità, perché bisogna intervenire, bisogna fare degli investimenti e bisogna creare anche delle infrastrutture che siano capaci di far fronte a questo tipo di attacchi.
7: Ora, Nicole, dico due cose rapidissime. La prima, siamo preparati? No. Nonostante sì e ci sia un grande lavoro delle nostre forze, l'intelligence, la sicurezza, la difesa, non siamo preparati. E quando è uscita quella ipotesi sul mondo, di fatto molto brevemente è stata ridimensionata come fosse una roba giornalistica inventata, non ne parliamo. E per quello che riguarda la penetrazione della propaganda, della disinformazione, del sentimento, io vi dico due cose. Ieri siamo stati convocati a una manifestazione davanti alla FAO per la città di Oleschi, una città che viene presa per fame, come Sagunto, con i droni che uccidono le persone che si avvicinano ai viveri che vengono paracadutati dalle forze ucraine. Le persone sono costrette a vivere dell'erba selvaggia. Quindi è una situazione disastrosa e drammatica. Alla FAO eravamo sei persone. Seconda cosa, oggi il giornale su cui scrive brillantemente Nicole, Il Foglio, ha fatto una sorta di appello, domanda, diceva, magari le forze politiche sono molto divise fra loro sui temi, l'Ucraina, la pace, la guerra, queste cose qua. Sappiamo bene cosa pensino la Lega, sappiamo bene cosa pensi il Movimento 5 Stelle, sappiamo bene cosa pensa Alleanza Verdi Sinistra, sappiamo bene cosa pensa Futuro, come si chiama lui, di Vannacci. Ha fatto un appello per dire, però possiamo condividere almeno questo sulla minaccia russa? Hanno firmato soltanto i governatori di centrodestra questo appello. Io sono di centrosinistra e posso dire, magari firmo, ma ci credo, non ci credo, i governatori della Lega, però poi fai una cosa, va bene. Non hanno firmato i governatori di centrosinistra. Di cosa vogliamo parlare? Di cosa stiamo parlando?
1: Inizio io, dico una cosa molto rapida. Giustamente prima il senatore Sensi parlava dell'uso russo della parola pace. che abbiamo visto anche nel documentario e che stupisce sempre, perché proprio quando la Russia parla di pace sembra proprio spogliarla interamente del suo significato, strattonarla, proprio renderla del significato opposto, un antonimo. Guardando il documentario, ovviamente poi mi sono chiesta quante persone sanno cosa sia l'Abkhazia, dove sia, cosa è successo, ovviamente pochissime persone, e questo non soltanto insomma per la lontananza del territorio rispetto all'Italia o ad altri paesi magari dell'Europa occidentale, ma perché la Russia, ne parlavamo prima del metodo russo, ma segue un metodo che è quello dell'oscurità. Quando accadono determinate cose in territori in cui la Russia interviene, spesso si spegne la luce su quei territori, completamente. Noi non sappiamo, piombano nel buio, non sappiamo più niente di quello che accade lì dentro, sia perché diventa più difficile entrare in quei territori, anche per i giornalisti, ma anche perché la Russia non fa uscire notizie da quei territori, se non notizie di propaganda. Fa proprio in modo che non possiamo più sapere delle cose, per cui si crea una situazione, e qui faccio un paragone tra quello che abbiamo visto, ma anche con Oleshky sull'Ucraina, che riguarda quindi una questione più assolutamente recentissima. Si crea questa situazione di territori con cittadini completamente chiusi all'interno di quel territorio, chiusi in gabbia, che non riescono quasi neanche a comunicare con l'esterno, ed è il metodo appunto che la Russia sta per esempio applicando con i territori che occupa all'interno dell'Ucraina. Quanto sappiamo di quei territori lì? Sappiamo qualcosa di Mariupol, ma per il semplice fatto che è diventata la città simbolo della propaganda russa, per cui la Russia ha deciso di mostrarci le immagini della sua ricostruzione, una ricostruzione insomma soprattutto oscena di quel teatro che è stato il punto in cui ha ucciso delle persone, dei civili che si stavano rifugiando dai bombardamenti. Ecco, chiudere quelle persone all'interno e fare in modo che quei territori non vengano raccontati fa tutto parte del metodo russo. Dal punto di vista giornalistico, io parlo ovviamente di questo, ci si pone un problema, che è quello che io come giornalista vado spesso in Ucraina, ma ovviamente non entro nei territori occupati, perché nei territori occupati ci vorrebbe un'approvazione da parte della Russia, quindi dovrei lavorare sotto l'approvazione dell'esercito russo, che è una cosa che non voglio fare e non ritengo neanche serio fare in questo momento. Però sono territori da cui escono delle testimonianze, sono testimonianze di sopravvissuti, gruppi di resistenza che sono rimasti all'interno, che cercano di parlare, cercano di comunicare, cercano di raccontare la loro storia. È una cosa che mi colpisce spesso, e anche questo insomma vorrei riportarlo su quello che è successo all'Abkhazia, è che chi rimane all'interno di questi territori non è soltanto perché non ha alternative. Sì, c'è anche chi non ha avuto l'opportunità di fuggire da Oleshky, per esempio, che non ce l'ha fatta, ma ci sono anche persone che rimangono lì per volontà, perché anche il solo rimanere è una forma di resistenza. L'idea che fino a quando ci sarà un ucraino in quel territorio, allora non si potrà assolutamente dire che quella non è Ucraina, anzi. E questa resistenza, questa volontà di rimanere, a mio avviso merita di essere raccontata e merita di essere assolutamente ascoltata con i metodi insomma assolutamente complicati che ci restano in queste situazioni. Ed è un altro, i territori occupati e l'Abkhazia, quello che abbiamo visto, questi territori chiusi dentro su cui è calato improvvisamente il buio, sono un'altra appunto delle similitudini terribili e strazianti tra i due conflitti, e che abbiamo ignorato finora. Non so qualcun altro.
5: Sì, provo a risponderle in poche parole, in due versanti. Il primo, ogni volta che noi abbiamo una violazione del diritto internazionale, come è un'aggressione militare, se una violazione non produce conseguenze sufficienti, il messaggio che rischiamo di mandare non è solo alle vittime, ma è anche all'aggressore. Fino a che punto noi possiamo tollerare? Fino a che punto possiamo pensare che la libertà di un popolo sia negoziabile? Ecco perché noi diciamo che una reazione da parte dell'Europa di fronte a un crimine internazionale come quello di un'aggressione militare deve essere netta, deve essere costante, deve essere un muro. Ed è il motivo per il quale, per esempio, io sono orgoglioso di far parte di un partito che, certo che vorrebbe andare al governo. Quale partito non vuole diventare una maggioranza, andare al governo? Non c'è una vocazione minoritaria che io conosca in un partito. Ma andare al governo significa non solo acquisire potere, significa dire che cosa si vuole fare. Il mio partito non pensa che il tema del conflitto in Ucraina possa essere un bene negoziabile. Chiunque pensi che la pace in Ucraina possa passare da una resa del popolo ucraino o dalla svendita di territori ucraini non fa parte di una coalizione nella quale io mi riconosco. È molto semplice. È un messaggio che noi stiamo dando anche all'aggressore. Nessuno può decidere come finisce quel conflitto se non il popolo vittima di quel conflitto stesso. Nessuno può negoziare la fine di un conflitto se non quel popolo che è vittima di un conflitto. Altrimenti noi tradiamo esattamente le persone che sono morte per quel conflitto. Primo messaggio. Quindi, anche perché l'aggressore ci testa. Fino a che punto? Vediamo fino a che punto. Vediamo fino a che punto. Anche i test dei droni servono a misurare la nostra capacità di resistere allo stress test. Ecco cosa vuol dire essere sotto attacco. E questo imporrebbe una difesa europea, imporrebbe una NATO europea, imporrebbe la capacità di capire che oggi è veramente in discussione l'evoluzione anche del progetto politico europeo. E questo mi porta a un'ultima conseguenza. Quello che noi facciamo quando parliamo della resistenza del popolo georgiano, della resistenza del popolo ucraino, è anche un messaggio per noi europei. Significa metterci davanti allo specchio, guardarci in faccia rispetto a quello che dovremmo essere. Prima Nicole Flamini diceva la bandiera europea sventola, sembrava Maidan, no? Tbilisi. Ma vi chiedete perché quella bandiera europea sventola in Georgia, sventola in Ucraina, sventola in Turchia, sventola magari in Bielorussia e non sventola a Roma, non sventola a Berlino? Perché? Perché per noi quella bandiera europea ci siamo dimenticati che cosa vuol dire come scudo di protezione dei nostri diritti e delle nostre libertà fondamentali. Solo chi non ce l'ha sa che quella può essere l'unico modo davvero per togliersi da un abbraccio mortale di una repressione di un regime. E allora per me guardare la resistenza di quei popoli significa ricordare a me stesso che cosa vuol dire essere europeo. Non solo un processo di integrazione economico, non solo un accordo di libero scambio, non solo un modo in cui le economie procedono, ma significa riconoscersi nell'identità dei popoli europei, nella libertà e nei diritti fondamentali. Quindi, siccome noi siamo molto spesso bravi a riconoscere la resistenza nella storia, ma non siamo altrettanto bravi, non abbiamo il coraggio di riconoscerla lì dove si combatte oggi, forse questo ci dovrebbe spiegare che c'è bisogno di un nuovo patriottismo, che non è il patriottismo delle nazioni, ma è il patriottismo europeo. Io quel patriottismo europeo lo vedo sventolare tutte le volte che vedo la bandiera europea a Tbilisi, nonostante le resistenze, nonostante le oppressioni del regime, e quello mi commuove, mi inorgoglisce e mi interroga su che cosa vuol dire oggi essere cittadino italiano, essere patriota europeo.
2: Very short comment, which is not, the question was not directed at me, but I believe the issue of the Russian atrocities in Georgia and Ukraine, war crimes, and the history of Soviet Russian atrocities is something which is morally right and pragmatically effective to be utilized in information war that will spread. Because we sometimes have heard from good people in my country when we discussed Russian disinformation that it's important to debunk their lies. And I have nothing against debunking of particular lies. But I don't think it's effective in a flow of information that we are in. Because if the ecosystem works, debunking particular aspects of it is not effective. The ecosystem of Russian disinformation should be under constant attack. And the concerns that I've heard that it will be like McCarthyism in the 60s, I don't think it's legitimate. I think Russia and anybody associated with Putin's regime or its allies, whether it's Chinese Communist Party or Iranian Ayatollahs, should be a problem for an individual political party or social group and should be a dark mark on its reputation. There should be on defensive, and people who are for liberty and sovereignty of its own countries should be on offensive all the time. And Russian war crimes, Russian crimes against humanity in Abkhazia, in Ukraine, Soviet crimes against all the nations that they have subjugated are a legitimate topic. And the Russian leadership now, who is romanticizing Soviet past and Stalin repressions, unfortunately we see the same pattern in my country, very shamefully for us, should be demonized legitimately because they are demons who are fighting against liberty everywhere.
1: Avevo visto che c'è un'ultima domanda, un'altra domanda mi sembra ci fosse. Prego.
8: Il mio professore mi dice che praticamente il problema della Georgia è la posizione geografica, perché la Georgia sta in confine con la Russia e questa non si può cambiare. E io ogni giorno mi sogno che magari questa non è la realtà. Perché se rimaniamo con questo pensiero, che la Georgia a confine con la Russia e finisce là, non sarebbe una cosa carina. Perché noi tutti speriamo, e io soprattutto, che sono 16 anni che abito in Italia, che il nostro sogno di Unione Europea diventa vera. Io lavoro nell'istruzione, qua in Italia, scrivo i progetti per Erasmus e capisco quanto vale Erasmus per l'Europa. Valeva tanto anche per Georgia, però da quando ho cominciato la guerra in Ucraina anche l'Erasmus in Georgia è diventato molto più poco le possibilità. Quindi adesso la politica anche riguardo l'istruzione in Georgia, diciamo, è molto diversa. Le cose sono cambiate, hanno fatto le nuove riforme, che è molto importante per noi perché la storia viene riscritta. Viene riscritta come vuole il governo recente in Georgia. Quindi io ci credo nella generazione giovane e penso che l'istruzione è molto importante. Quindi volevo fare solo questo commento perché anche la vita dopo la guerra delle persone che hanno sopravvissuto ma non hanno la forza per vivere, perché non è facile vivere con tutto lo stress e trauma che hai avuto. Non sono tutti uguali, non possono rimanere in piedi come hanno fatto altri, per esempio. Quindi da 33 anni io sogno vedere dove è cresciuto mio padre. Noi non abbiamo mai andati per vedere le tombe dei nonni, uguale per mio papà che ha perso la mamma e non è nemmeno andato per salutarla. Quindi volevo capire quale, dalla vostra prospettiva, può essere il futuro dell'Abkhazia e il futuro della Georgia in generale, perché adesso si parla del futuro della Georgia. E gli anni costano, tempo costa tanto, perché già, vabbè, io lo so benissimo la storia di Abkhazia perché vengo dall'Abkhazia, ma non vuol dire che un altro georgiano che ha 30 anni lo sa bene la storia. Quindi già mio figlio di 9 anni sa poco. Quindi altre generazioni non sapranno nulla. E dimenticando le cose vanno cambiate. Grazie.
6: Sì, innanzitutto grazie per questa testimonianza. Io faccio solo questa considerazione aggiuntiva a questo commento. Con le dovute distinzioni, mentre sentivo queste parole, mi è tornato in mente una tragedia che abbiamo vissuto qui in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, che è appunto quella dell'esodo giuliano dalmata istriano. Quella è stata per tanti anni una ferita che ha colpito tantissimi italiani che sono dovuti scappare da quella porzione di territorio che era italiana, che hanno subito la stessa pulizia etnica che ha subito l'Abkhazia attraverso anche delle atrocità che non sono sicuramente da meno rispetto a quelle che abbiamo visto anche in questo documentario, che sono passate alla storia come foibe, ovvero delle cavità carsiche dove venivano legati con il filo spinato e buttati giù creando delle fosse comuni dopo essere stati violentati e aver subito orrori di ogni genere. Ecco, in Italia ci abbiamo messo circa 50 anni per riconoscere quella pulizia etnica e quella tragedia. Oggi è diventata a tutti gli effetti memoria storica dell'Italia, se ne parla nelle scuole, prima non se ne parlava o se ne parlava comunque male, era tabù. Ecco, io credo che la cosa più importante da fare per quanto riguarda l'Abkhazia, la Georgia, è ricordare e far di tutto affinché anche le generazioni successive conoscano, oltre che il mondo, perché anche il mondo si deve ricordare di quello che è successo lì, ma è importante che anche le generazioni che verranno, le generazioni future, abbiano contezza di quella tragedia e qual è anche la loro radice, la loro storia. Ecco, solo questo mi sento di dire.
1: Io lascio le conclusioni al senatore Filippo Sensi. No, che volevo chiedere un ultimo commento, così concludiamo sul commento a questa testimonianza e anche guardando un po' al futuro e alle nostre responsabilità.
7: No, ma io non sono capace già di parlare, figurarsi, fare conclusioni. Io penso che questa testimonianza è stata esattamente in linea con lo spirito di questa iniziativa. E la forza di questa testimonianza non credo che abbia bisogno di ulteriore commento. Quando una donna dice, una persona dice voglio tornare a vedere dove è cresciuto mio padre, non penso ci sia altro da aggiungere. Diciamo che quel lavoro di memoria, c'è sempre una retorica della memoria, ma insomma in questi casi non c'è tutto tranne che una memoria retorica, che insiste anche sul titolo di questa iniziativa delle vittime dimenticate. Nessuno qui dimentica, mi ha molto colpito quello che ha detto lei, e cioè noi non parliamo da 30 anni di guerra, è un non detto, è un interdetto, è il sacro. Perché è talmente doloroso, è talmente indicibile che non ci sono parole per dirlo. Noi dobbiamo fare lo sforzo di trovare parole e azione e iniziativa per dire ciò che non è dicibile. E questo credo che sia il senso di questa giornata. Fammi chiudere invece il sottofinale con meno pathos. E permettimi di ringraziare anche le persone che hanno lavorato, l'interprete che ha lavorato e che ha dovuto combattere con una mancanza di microfono, e tutti i servizi tecnici qui del Senato, perché questo incontro che vive grazie alle vostre parole, grazie al vostro lavoro, è stato possibile e reso possibile dalle persone che ci hanno lavorato. Grazie davvero.
9: E con questo incontro dal titolo Vittime dimenticate, prima di Bucha c'era l'Abkhazia, che si è tenuto a Roma venerdì scorso il 2 ottobre, termina la programmazione notturna di Radio Radicale. Apriamo i programmi del mattino della nostra emittente, come ogni mercoledì, con Fortezza Italia a cura di Andrea Billau.
10: Radio Radicale, siamo allo spazio del Centro Studi IDOS, il Centro Studi che pubblica ogni anno il dossier statistico sull'immigrazione, il documento più prestigioso per capire i fenomeni migratori nel nostro paese, ma non solo, in Europa, nel mondo. E noi abbiamo in collegamento telefonico il vicepresidente di IDOS, Antonio Ricci, che abbiamo già avuto al microfono di Radio Radicale. Bentornato, Antonio.
11: Salve, salve a tutti e a tutte.
10: Allora, Antonio, oggi siamo insomma alla vigilia. In questo mese, fine settembre, siamo alla vigilia della pubblicazione del nuovo dossier annuale. nuovo dossier annuale che voi avete già lanciato con un tema al centro, che è l'aiuto allo sviluppo. Nel nostro paese si è parlato in questo ultimo anno, ma anche prima, del Piano Mattei lanciato dal governo Meloni, e voi insomma, mettete i piedi nel piatto perché analizzate sia questo, ma sia più in generale appunto il problema della cooperazione allo sviluppo attualmente. Che cosa ne emerge?
11: Sì, in un mondo caratterizzato da tante asimmetrie, tanti squilibri e tante differenziazioni, la cooperazione allo sviluppo è chiaramente una strategia importante per chiaramente permettere ai paesi, tra virgolette, meno fortunati comunque di colmare questi gap. Però diciamo che lo spirito con cui nasce la cooperazione è quello appunto di garantire lo sviluppo, una crescita che sia socio-economica, che garantisca la pace, la democrazia, la libertà. E invece da alcuni anni i paesi che sono gli attori che chiaramente possono dare vita alla cooperazione, cioè quelli più ricchi, quelli donatori, cominciano un po' a cambiare lo spirito. Innanzitutto in due anni la cooperazione allo sviluppo è cambiata finanziariamente, c'è stato un crollo di 50 miliardi di dollari in due anni, che corrisponde insomma a una diminuzione di quasi il 28%. Questo chiaramente significa veramente una rinuncia a tanti obiettivi. Eppure diciamo sembra proprio il momento più sbagliato, perché quelli che oggi sono i paesi target degli aiuti allo sviluppo sono quelli che nei prossimi 20-30 anni assisteranno a una maggiore crescita demografica, quindi il numero di persone in condizioni di vulnerabilità, di carenza rispetto diciamo alla possibilità di soddisfare le esigenze primarie, aumenteranno enormemente nei prossimi anni, aumentano anche anno dopo anno. Insomma, noi sappiamo che le Nazioni Unite si sono posti degli obiettivi, anche quello della fame zero per esempio, che ormai è una barzelletta l'obiettivo della fame zero, perché viene di volta in volta posticipato come target. Noi avevamo come l'ultimo target era il 2030, quindi tra 4 anni. Già sappiamo che nel 2030 le proiezioni della FAO dicono che sarà almeno 500 milioni di persone che soffrono la fame. E quindi di fronte a un quadro di questo tipo in realtà sembra che tiriamo i remi in barca. Meno soldi, meno investimenti, ma soprattutto molte più condizionalità, cioè molte più strategie per cui dietro questo aiuto si chiede qualcosa in cambio. E il Piano Mattei in parte è una fotografia di questa tendenza in corso.
10: Ecco, allora vorrei, prima di arrivare al Piano Mattei, vedere qual è appunto la situazione. Già ce l'hai accennato a livello mondiale. Uno insomma degli elementi che ha fatto notizia è il taglio di USAIDS, no? L'agenzia americana che era importantissima, no? Per lo sviluppo in particolare del sud del mondo, in particolare dell'Africa. Ma il problema non è solo USAIDS.
11: Sì, innanzitutto è generalizzato, quindi c'è una tendenza alla riduzione che riguarda anche altri paesi, anche se l'impatto degli Stati Uniti diciamo giustifica i tre quarti di questi 50 miliardi di dollari in meno, però comunque diciamo che restano altri 12 miliardi in meno di questi 50, sono dovuti ad altri paesi. Poi c'è un altro fatto, cioè il fatto che noi siamo molto al di sotto della soglia degli obiettivi che ci siamo posti, noi italiani, ma anche la gran parte dei paesi occidentali, dei paesi ad alto sviluppo, come si ancora si è soliti dire.
10: Dei paesi ricchi potremmo definirli anche.
11: Sì, secondo me sì, tranquillamente. Ci eravamo posti l'obiettivo tutti quanti di donare per lo sviluppo internazionale, lo 0,70% del reddito nazionale lordo. È un po', no? Ricorda un po' quando facciamo la dichiarazione fiscale e diamo il 5 per 1000, no? O l'8 per 1000. Ecco, noi dovevamo dare lo 0,70%. L'Italia è ferma allo 0,30 da tanti anni e soprattutto, diciamo, quello che è la capacità di fare cooperazione di sviluppo italiana, in realtà, che è pari a 6,5 miliardi di euro, e questa capacità in realtà conta dal punto di vista, insomma, finanziario, in questa cifra anche quanto si spende in Italia per l'accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, perché, diciamo, l'Ocse permette di fare questa cosa, quindi di contabilizzare anche gli ultimi 12 mesi di accoglienza secondo alcuni criteri, eccetera eccetera. E questo chiaramente fa sì che, diciamo, nel caso italiano, per esempio, almeno un quarto di questo cespite, di questi 6,5 miliardi di euro, in realtà li spendiamo in Italia, non li spendiamo nei paesi di in via di sviluppo, quelli che dovrebbero essere beneficiari della nostra cooperazione. Quindi, cioè, è ancora più ridotto lo sforzo che conduciamo, perché chiaramente accogliere un migrante qui non significa fare un intervento nel paese di origine, insomma. Certo, insomma, stiamo diventando sempre molto più stretti, però, diciamo, i politici ci raccontano da diversi anni che la strategia vincente per fermare l'immigrazione e aiutarli a casa loro, quindi puntare di più sulla cooperazione. E questo, cioè, è molto paradossale, perché in realtà ce l'aveva raccontato già poco più di 10 anni fa Renzi, quando era al governo, che bisognava puntare ad aiutarli a casa loro. Ce lo racconta di nuovo l'attuale governo con il piano Mattei. Fare investimenti di cooperazione sarà lo strumento per non far arrivare i migranti da noi. Beh, questo è un po' una favola da raccontare, perché in realtà le cause profonde delle migrazioni così non si risolvono, anzi, è noto a qualsiasi economista che come aumenta un po' di più il livello di sviluppo, aumenta anche la capacità di intraprendere progetti migratori. Quindi non è questa la bacchetta magica, eppure è una necessità quella di fare cooperazione, ma farla come? Cioè, come vogliamo aiutare i paesi in via di sviluppo? Un po' questa è la domanda. Attualmente sempre più sembra che la cooperazione si orienti ad aiutarli a fermare i migranti, oppure a sostenere gli interessi economici delle imprese italiane, ad assicurare la sicurezza energetica del nostro paese, a internazionalizzare le nostre imprese. Questo sembra quello che c'è dietro il piano Mattei. C'è anche chiaramente la possibilità di permettere una crescita ai paesi in via di sviluppo, ma molto c'è anche di interessi italiani che vengano tutelati, no? E in questa bilancia non si capisce ancora quale è il cespite che vince, no? Gli interessi italiani o gli interessi delle comunità locali africane, no? Poi anche il coinvolgimento della controparte, piano piano i governi africani, la Banca Centrale Africana si stanno coinvolgendo nel piano Mattei, ma ancora siamo molto in ritardo nel coinvolgere la società civile, le ONG africane o le università. Insomma, siamo in una situazione in cui diciamo, è tutto ancora sulla carta. Abbiamo assistito alcune settimane fa al governo che ha presentato diciamo, un bilancio del piano Mattei, che ricordiamo è un documento programmatico di 4 anni, in cui ci raccontava quanti progetti, quanti paesi sono stati coinvolti, quanti soldi sono stati spesi e così via, però non ci dava un solo indicatore di monitoraggio su cosa è cambiato nelle società africane, se sono stati creati più posti di lavoro, se ci sono persone a cui è cambiata la vita, se veramente c'è stato un impatto sostenibile che che vede invece una riuscita di questi investimenti, no? E sembra, insomma, dalle parole, dai rapporti che leggiamo, che in realtà poi l'indicatore di riuscita del piano Mattei debba essere quello di fermare i migranti. Questo, cioè, è molto aleatorio, no? Perché, come abbiamo detto, in realtà per fermare i migranti servirebbero interventi ancora più strutturali, bisognerebbe affrontare

0: mari, quale? Che in realtà gli immigrati si aiutano da soli, molto di più di quello che fanno i governi.
1: E infatti adesso vorrei arrivarci, però prima vorrei ancora un momento approfondire questa questione, no? Dei due corni del dilemma, perché da una parte ci dicevi cerca di fare gli accordi per frenare le migrazioni e un esempio che voi date molto concreto è l'accordo per esempio con la Tunisia, e dall'altra appunto le imprese italiane che devono insomma come dire avere un ritorno, no, da questo aiuto previsto dal piano Mattei. Ce li vuoi un pochino descrivere meglio questi due corni del dilemma?
0: Sì, il piano Mattei ha elementi molto progressisti, anche per esempio converte una parte del debito estero dei paesi coinvolti in nuovi investimenti e allo sviluppo, però ha anche aspetti che creano un po' di perplessità, cioè per esempio una parte importante dell'assetto economico impegnato viene utilizzato per garantire gli investimenti delle imprese italiane, quindi fanno da finanziaria che concede prestiti e dà la garanzia in caso di scoperto, no? E certo, appunto, tutto questo insomma, in realtà distoglie risorse a quella che dovrebbe essere una cooperazione pura, quello che è il dettame della legge sulla cooperazione che ha l'Italia. Certo, bisogna dire che il piano Mattei non è la cooperazione allo sviluppo, ma lo è la gran parte della cooperazione allo sviluppo italiana, cioè perché in realtà il piano Mattei è un documento programmatico che parla di strategie verso l'Africa e dell'Italia in chiave appunto economica, finanziaria e di cooperazione allo sviluppo e di politica migratoria, no? Però sì, insomma, non, di fatto sta assorbendo la maggioranza delle risorse. Ormai ha raggiunto 18 paesi africani con 76 progetti, però da questo punto di vista insomma non vediamo ancora i risultati, forse anche troppo presto, no? Però una perplessità è legittima. Noi usciamo fuori dall'esperienza del Fondo Fiduciario Europeo per l'Africa del 2015, no? Che è stato fondato, che era un'idea sempre italiana, no? Anche il piano Mattei è un'idea italiana per l'Europa. E il Fondo Fiduciario per l'Africa 10 anni dopo venne valutato dalla Corte dei Conti europea come un completo fallimento, perché non c'era stato nessun monitoraggio dei soldi spesi, perché gli obiettivi erano talmente generici e vaghi che non si capivano. Nel caso attuale, innanzitutto ci si chiede appunto come ci stiamo attivando per avere un monitoraggio, no? Però la cosa che desta maggiore perplessità è il fatto come questi investimenti vengano sempre più spesso piegati all'obiettivo dell'esternalizzazione del controllo delle migrazioni. Quindi è una perplessità enorme, perché come possiamo pensare che la popolazione di un paese in via di sviluppo conosca benessere e sviluppo quando la rendi prigioniera dei confini del proprio paese, quando chiedi alle sue autorità di blindare le frontiere in cambio di questi aiuti. Questo è l'aspetto più problematico, perché l'esempio della Tunisia è quello più clamoroso, ma riguarda tanti altri paesi, perché c'è sempre qualcosa dietro, no? Dietro il fatto di dare dei finanziamenti che possono aiutare a ricostruire settori economici importanti o a fare comunque dare l'avvio a settori produttivi, c'è sempre questa cosa che per questi paesi può essere una cosa importante, anche la possibilità di trasferire conoscenze tecnologiche e così via. E dietro tutto questo c'è sempre questo ricatto, questa condizionalità di dire però in cambio i migranti o di transito originale del suo paese non devono superare le frontiere per raggiungere l'Italia. Quindi insomma, sinceramente in realtà l'idea di nesso di migrazione e sviluppo che da 50 anni, dal dopoguerra, anzi più di 50 anni,

0: anni regge la letteratura scientifica non è quella che più cresce lo sviluppo meno si parte, ma è quello che la migrazione produce sviluppo e lo sviluppo produce migrazione. Un rapporto che non è lineare, ma che comunque è strettamente correlato e che vede entrambi crescere nello stesso momento. Insomma, quello che manca di più probabilmente è quello di far sposare questi progetti sui territori africani, nei paesi africani, con delle politiche anche di apertura delle frontiere. E pensare a quote privilegiate, a ingressi più generosi, anche alle migrazioni circolari, volendo essere un pochino più stretti, però questo andrebbe fatto, perché appunto in realtà, come è avvenuto per l'Italia, in Italia è esplosa la migrazione quando alla crescita demografica che caratterizza l'Africa è arrivata anche la crescita economica, e allora negli anni 50 tutti gli italiani, no, hanno pensato bene, insomma, di poter entrare nel progetto migratorio, perché avevano le condizioni di quel piccolo capitale di formazione, di studio, capitale umano ma anche economico, che ti permette di partire, no, di fare questo investimento. E questo ci fa riflettere molto. Anche quando parlavamo delle rimesse prima. Ma...
1: Ecco, infatti adesso ci arriviamo, perché appunto questo poi è il paradosso, no? Che, come dire, le rimesse dei migranti superano di gran lunga la cooperazione allo sviluppo.
0: Esatto, e diciamo, non sono rivali, non sono sostitutive, non sono alternative. Le rimesse sono importanti, certo non possono svolgere la funzione della cooperazione allo sviluppo, perché le rimesse aiutano le famiglie, e, sì, messe insieme rappresentano anche dei flussi importanti per la bilancia dei pagamenti dei paesi beneficiari, però in realtà poi sono appunto finanziamenti dal basso che arrivano direttamente alle famiglie, vengono spese per utilizzati per le spese quotidiane, per ristrutturare casa, per far studiare qualche componente della famiglia, sono investimenti di questo tipo. E diciamo, la cooperazione fa altro. La cooperazione fa degli interventi strutturali, oppure costruisce ospedali, infrastrutture, però porta chiaramente a interventi molto più radicali, molto più governati. In realtà questo appunto è sempre più spuntato, sempre più limitato, mentre le rimesse continuano. Quindi il caso italiano è emblematico, perché addirittura le rimesse sopravanzano di molto. 2 miliardi di euro, ma le rimesse computano 8,6 miliardi di euro e superano di 2,1 miliardi, diciamo, tutto l'assetto legato alla cooperazione e allo sviluppo. Certo fa molto riflettere, insomma, perché chiaramente tutto questo è un po' paradossale, no? Che i più poveri della società, i migranti, facciano uno sforzo maggiore di quello che potrebbe fare la maggioranza della società.

0: ragazzi, no? E ancora oggi ne sentiamo parlare molto male. Molti italiani pensano che le rimesse sono soldi che lasciano l'Italia, no? Innanzitutto, diciamo, sono soldi che appartengono a chi con il proprio sudore l'ha guadagnati. E queste persone, insomma, sono dei lavoratori che sono partiti anche con l'obiettivo di sostenere la famiglia in patria. Quindi è una loro scelta poi di utilizzarli in un modo o in un altro. Sono in calo negli ultimi anni perché i migranti si stabilizzano in Italia e questi risparmi sempre più li utilizzano in Italia per comprare casa o per fare degli investimenti produttivi, diventare imprenditori e così via. Restano ancora significative, però. Con tutto che ormai l'Italia è un paese che da 50 anni è un paese di immigrazione, no? Quindi si sono stabilizzati e sempre più vengono investiti in Italia. Però ci ricordano una cosa, anche le rimesse che per molti italiani, per molta stampa, sono quasi un impoverimento, in realtà non colmano quello che non fa la cooperazione, perché appunto la cooperazione dovrebbe arrivare allo 0,7%, fa lo 0,30%. No, però fanno qualcos'altro, insomma, permettono veramente dal basso di reggere la competizione globale, di cercare di far partire comunque in qualche maniera delle strategie di sviluppo. Però il problema è un altro, se non vengono accompagnate da investimenti strutturali, dall'impegno dei governi dei loro paesi di origine, chiaramente si perdono, no? E noi la storia ci insegna qualcosa, sempre l'Italia del dopoguerra. Tutti i miei zii, penso anche i tuoi, Andrea, sono emigrati in giro per il mondo. I miei sono andati in Argentina, Chicago, Venezuela, Australia, Olanda, Germania, Le Havre pure in Francia, la Renault. E tutte queste persone hanno mandato le rimesse negli anni 50 e con queste rimesse l'Italia le ha utilizzate per pareggiare la bilancia dei pagamenti e fare investimenti produttivi, quindi comprare materie prime, perché l'Italia non ha le materie prime, no? Comprare il carbone, l'Italia addirittura negli anni 50 firmava accordi bilaterali con il Belgio, con la Germania, per far trasferire i propri migranti e questi accordi in cui l'Italia cedeva questa forza lavoro eccedente, cioè che sono poi i nostri nonni, i nostri zii, e in cambio l'Italia chiedeva in tutti questi accordi la garanzia che le rimesse fossero tutelate, che queste persone lavorando nelle miniere in Belgio, a Massinel, i loro risparmi fossero tutelati e potessero essere indirizzati e inviati in Italia alle famiglie. Questo era sempre un diktat, l'Italia firmava questi accordi solo se le autorità del paese d'arte riconoscessero questa tutela, e questo dobbiamo capirlo anche noi. Oggi le rimesse sono importanti e questi paesi non hanno chiaramente, diciamo, uno stato centrale che le valorizzi, però sono comunque dei flussi finanziari che per dei paesi in via di sviluppo possono comunque essere un sostegno dal basso perché le famiglie li investono nei bisogni primari. Anche dall'alto, se ci fosse una maggiore attenzione da parte delle istituzioni dei paesi di origine, posso diventare quel canale per avere, diciamo, delle disponibilità finanziarie per fare degli investimenti importanti. Però qua, Andrea, si apre un universo. La
1: Certo.
0: gran parte di questi paesi in realtà sono talmente gravati dal debito estero che non riescono chiaramente da soli a far partire delle strategie di crescita, cioè a utilizzare anche queste possibilità che hanno quindi restano sempre, diciamo, ricattabili, no? Rispetto a chi dall'altra parte può reclamare chiaramente l'assolvimento di questi debiti. Questo il piano Mattei, per esempio, non per una cifra molto grande, però prevede anche la cancellazione del debito. Noi, diciamo, su questa cosa molto spesso ci si è impegnata la Chiesa, no?
1: Sì.
0: Durante gli anni giubilari a reclamare la cancellazione del debito, però dobbiamo dire che diciamo già nell'ultimo giubileo non se ne è proprio parlato, cioè è una cosa che ci siamo dimenticati e in realtà è importante perché comunque quando parliamo di cooperazione dobbiamo pensare che poi la cooperazione rimane da sola se questi paesi sono sotto lo stivale, sotto lo scacco di debiti così esorbitanti, cioè non hanno possibilità autonoma di costruirsi uno sviluppo. Così quando arrivano le imprese poi possono dettare legge, no? E quindi quando si pensa che il piano Mattei dovrebbe, si richiama una figura così prestigiosa, no?
1: Certo.
0: Che ha fatto tanto, no? per i paesi in via di sviluppo, perché venissero trattati alla pari, perché venisse messo sul piatto anche l'interesse economico di chi aveva le risorse ma non aveva le possibilità di sviluppo. E tutto questo oggi è ancora molto sulla carta, perché se questi paesi poi non sono liberi dal debito, difficilmente potranno anche essere liberi di contrattare con le imprese italiane che vanno a fare investimenti con il piano Mattei, no? Quindi quando si tratta di dire che il piano Mattei, diciamo, è pensato per una partnership alla pari, è da vedere, no? Se questi paesi già partono in partenza e sono schiavi del debito, come si può avere un rapporto alla pari, no? Quindi diciamo è molto interessante. Il dossier ha tantissimi temi quest'anno tratta, però a noi ci è sembrato che proprio per iniziare a sensibilizzare in vista della presentazione del 27 ottobre, che questo di carattere internazionale potesse essere una riflessione importante, perché se non capiamo la situazione dei paesi di origine, ma soprattutto delle comunità, delle persone, poi forse quando arrivano qua i migranti non riusciamo a capire chi sono e quali sono i loro obiettivi. E oggi, guarda, con molta amarezza bisogna dire, uno degli obiettivi di un immigrato in Italia è di aiutarsi da solo, per mandare le rimesse, perché quello che fa la cooperazione, che tenta di fare chiaramente, non è sufficiente,
1: non è adeguata.
0: Non è adeguata, c'è un uso improprio, che per l'Italia insomma l'accoglienza per esempio è una parte importante, ma ci sono tanti aspetti che non funzionano. Il totale della cooperazione italiana, quindi piano Mattei e tutto il resto, diciamo per i tre quarti riguarda paesi a medio sviluppo, quindi non a basso sviluppo, ma a medio sviluppo. Quindi che ne so, anche i paesi del Nord Africa ormai sono a medio sviluppo, no?
1: Certo.
0: Però cioè, non va a toccare, a fare qualcosa, a intervenire in quelli che sono assolutamente più bisognosi, no? Perché va in quelli a medio sviluppo? Perché se la cooperazione si deve portare appresso come attori protagonisti anche le imprese italiane, si deve pensare anche all'interesse italiano, questi attori diciamo scenderanno in campo solo nei contesti dove si sentono più garantiti.
1: Ecco, qui ci dobbiamo fermare, Antonio, perché abbiamo esaurito il nostro tempo, ma mi pare molto chiaro insomma quello che voi sostenete. Avremo modo appunto di tornare, come abbiamo fatto già lo scorso anno, durante tutte le puntate mensili sui vari temi del nuovo dossier statistico sull'immigrazione. Io intanto ti ringrazio Antonio Ricci, vicepresidente del Centro Studi IDOS.
0: Grazie, a risentirci.
2: Grazie ad Andrea Billau, un buongiorno a tutti voi, questa è Radio Radicale, ora è il momento della rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi.
3: Ben arrivati all'ascolto di Radio Radicale, la rassegna di geopolitica di mercoledì 7 ottobre 2026. Oggi parliamo degli effetti del cambiamento climatico sul debito sovrano degli Stati. La unica segnalazione di oggi è un'analisi intitolata Una modellizzazione del circolo vizioso tra cambiamento climatico e debito sovrano. La fonte è la Università di Durham in Gran Bretagna. analisi pubblicata a settembre 2026. Partiamo da quella che è la sintesi dell'analisi. Innanzitutto con la questione del circolo vizioso tra clima e debito sovrano. Il cambiamento climatico aumenta direttamente i costi di indebitamento sovrano e i rischi di insolvenza, creando una crisi aggravante per le nazioni vulnerabili. L'aspetto relativo poi ai costi di finanziamento operati. I mercati emergenti, vulnerabili ai cambiamenti climatici, si trovano ad affrontare un notevole premio climatico sul loro debito sovrano. Una ricerca della Banca Centrale Europea indica che gli shock meteorologici estremi e le elevate emissioni di carbonio fanno aumentare i rendimenti obbligazionari. Allora, c'è un aspetto relativo al circolo vizioso debito clima. I paesi a basso e medio reddito spendono somme ingenti per gli interessi sul debito, spesso superando di gran lunga i finanziamenti destinati al clima, il che prosciuga lo spazio fiscale necessario per la ripresa e l'adattamento ai disastri. Per quanto riguarda poi gli aspetti relativi ai canali di trasmissione, i rischi fisici, come disastri naturali acuti e danni alle infrastrutture, e i rischi di transizione, come la tassazione del carbonio o i cambiamenti nei mercati energetici, riducono le entrate fiscali, aumentano la spesa per la ricostruzione di emergenza e peggiorano il rating del credito sovrano. Per quanto riguarda poi la questione della mancanza di quadri di ristrutturazione, a differenza del debito societario, il debito sovrano non dispone di un codice fallimentare globale semplificato, il che significa che paesi spesso si trovano ad affrontare processi di ristrutturazione ritardati tramite il Fondo Monetario Internazionale che bloccano i nuovi investimenti. Poi, per quanto riguarda gli aspetti relativi agli oneri generazionali, sia il debito sovrano che i cambiamenti climatici incontrollati trasferiscono i costi sulle generazioni future, riducendo la resilienza economica nazionale a lungo termine. Allora, entriamo nel merito dell'analisi dell'Università di Durham. Immaginate un mondo in cui l'aumento delle temperature non minacci solo gli ecosistemi, ma anche la credibilità finanziaria delle nazioni. Per molti paesi il cambiamento climatico non è più un lontano rischio ambientale, ma una potenziale crisi fiscale, una crescita economica più lenta e una maggiore frequenza di disastri naturali possono mettere a dura prova entrate e spese, portando a un aumento dei costi di indebitamento pubblico in risposta a questi rischi, creando un circolo vizioso in cui gli shock climatici e le difficoltà di indebitamento si alimentano a vicenda. Per comprendere e prepararci a questa minaccia emergente, abbiamo creato modelli che combinano conoscenze provenienti dalla scienza del clima, dall'economia e dalla finanza pubblica, in collaborazione con colleghi esperti di economia climatica. Abbiamo sviluppato un modello per testare come i futuri scenari climatici potrebbero influenzare la sostenibilità del debito sovrano. Partendo da questi risultati, possiamo condurre un'analisi molto approfondita per rispondere a quesiti con implicazioni politiche. questo tipo di modellizzazione integrata aiuta i responsabili politici ad affrontare una sfida fondamentale, cioè come gestire la transizione verso un futuro resiliente ai cambiamenti climatici senza innescare una crisi finanziaria. E questa è l'analisi intitolata Una modellizzazione del circolo vizioso tra cambiamento climatico e debito sovrano. La fonte è l'Università di Durham in Gran Bretagna, analisi pubblicata a settembre 2026. Termina qui la rassegna di geopolitica di mercoledì 7 ottobre 2026. Un saluto da Lorenzo Rendi.
2: E grazie a Lorenzo Rendi e alla sua rassegna di geopolitica. Questa è Radio Radicale, una buona giornata a tutti voi che ci state ascoltando. Come di consueto a quest'ora è il momento della rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Al termine, alle 7.10, Francesco De Leo in diretta con Spazio Transnazionale.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi è mercoledì 7 ottobre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Due i temi che cercheremo di approfondire attraverso gli editoriali, i commenti dei giornali esteri. Partiremo dalla Spagna, scommessa forse l'ultima di Pedro Sanchez, che ha convocato elezioni anticipate. Sia il Paese sia il mondo la considerano una buona notizia, anche se per ragioni molto diverse, e ve le proporremo. Poi parleremo delle elezioni presidenziali in Brasile, il primo turno vinto da Flavio Bolsonaro, Lula in ritardo e in posizione sfavorevole in vista del ballottaggio. Il Wall Street Journal ieri aveva un editoriale dal titolo Il Brasile inizia a muoversi a destra. Il Times di Londra: Trump accoglierà con grande favore il successo di Flavio Bolsonaro in Brasile. E poi il Financial Times, editoriale sempre di ieri: il ritorno dei Bolsonaro espone, mostra la debolezza di Lula. Ci sono ovviamente altri temi che andrebbero approfoniti. Su tutti, la guerra della Russia contro l'Ucraina, che si estende sempre più e si avvicina al territorio europeo. Ci sono stati attacchi nel Mar Nero al largo della Bulgaria, nella zona economica esclusiva della Bulgaria, che hanno colpito per la prima volta delle navi mercantili non partite dall'Ucraina ma dalla Romania o dalla Turchia. Le Figaro ieri aveva un commento di Renaud Girard dal titolo Escalation nella guerra di usura russo-ucraina. Il Financial Times, sempre ieri, ha pubblicato nell'edizione cartacea un commento di Gideon Rachman a proposito delle minacce nucleari di Vladimir Putin che non funzionano più. Ma, sottolinea Rachman, l'indebolimento della deterrenza russa ha implicazioni globali e non per il meglio, non sono tutte implicazioni positive, perché il rischio alla fine è quello di banalizzare la minaccia nucleare. Concentriamoci però sulla Spagna e le elezioni convocate da Pedro Sanchez per il 29 di novembre. Il Paese ieri aveva un editoriale dal titolo Che parlino le urne. Il voto anticipato dopo il fallimento dei decreti sulla casa consente una chiarificazione dopo una legislatura di stallo. Scrive il Paese: ci sono momenti nella vita delle democrazie in cui il Parlamento, a causa delle sue divisioni, dei suoi stalli, dimostra di essere incapace di rispondere alle urgenze di un paese. Questo significa che è giunta l'ora di dare voce ai cittadini, e la Spagna sta vivendo uno di questi momenti. Il fallimento venerdì al Congresso dei due decreti legge sulla casa ha spinto Pedro Sanchez a decretare la fine anticipata della legislatura nel bel mezzo di una discussione di fondo all'interno della società e della politica sulle barriere insormontabili che molti incontrano nell'accesso alla casa, che sia di affitto o di proprietà. Spronato dallo sfratto di Mari Carmen Abascal, il dibattito va molto oltre, tocca questioni esistenziali come la promessa contenuta nella Costituzione di una qualità della vita dignitosa. Giunti all'attuale punto di paralisi parlamentare, con un governo senza maggioranza e insidiato dagli scandali giudiziari, e un'opposizione di destra ed estrema destra che ha portato il livello di tensione e polarizzazione ai massimi al Congresso, la democrazia dispone di un meccanismo per sciogliere i nodi: il voto anticipato. Le elezioni del 29 novembre permetteranno di confrontare le ricette dei partiti e dei candidati su questioni come la crisi della casa, che sta mobilitando decine di migliaia di persone, e di dirimere nelle urne ciò che oggi preoccupa e divide la società. Dopo questi anni di polarizzazione, partitismo nella peggiore accezione del termine, è giunta l'ora della chiarificazione. Il terreno di gioco, secondo il Paese, è delimitato. Il Partito Popolare e Vox hanno già scritto la loro roadmap, si concentreranno sui casi di corruzione che coinvolgono il Partito Socialista, il PSOE, e sulla crisi di Ceuta dopo l'ingresso di 70.000 persone provenienti dal Marocco a fine luglio. Il rischio per il leader dei popolari, Alberto Núñez Feijóo, che aspira a succedere a Sánchez alla Moncloa, è che nel suo sforzo di ampliare la propria base verso destra radicalizzi le sue posizioni al punto da spaventare gli elettori moderati. Il PSOE e la sinistra sono arrivati alla fine della legislatura con i sondaggi contro di loro, ma nelle proteste di piazza dopo lo sfratto di Mari Carmen Abascal hanno trovato una leva per mobilitare la propria base. Dopo mesi monopolizzati dagli scandali di corruzione, possono riportare il dibattito sul terreno delle politiche sociali, come quelle che mirano a rispondere ai bisogni quotidiani dei cittadini, casa, istruzione o sanità. La socialdemocrazia ora, secondo il Paese, ha l'opportunità di dimostrare che le sue ricette sono ancora valide e anche di far valere la propria eredità in termini di progressi sociali, così come i risultati nella pacificazione della Catalogna e il ruolo della Spagna in un mondo nel quale il multilateralismo e il diritto internazionale sono sotto assedio. Esiste però un pericolo che nessuno, che sia progressista o conservatore, dovrebbe sottovalutare, scrive il Paese, e cioè la possibilità che per la prima volta dalla morte del dittatore Franco e dal consolidamento della democrazia, una formazione di estrema destra governi in Spagna. Oggi questa possibilità è reale. Vox è il socio che il Partito Popolare privilegia in caso di vittoria senza maggioranza assoluta, ma non è un partito come gli altri. La retorica xenofoba dei suoi leader, la vicinanza a movimenti razzisti globali, parte del programma contrario alla Costituzione, collocano Vox su posizioni più estreme di leader come Giorgia Meloni. Le elezioni saranno l'occasione per un esame di tutti i programmi, anche di quelli la cui applicazione avrebbe un effetto distruttivo su una società diversa e plurale come quella spagnola. Nulla è ancora deciso, l'ipotesi di un governo con ministri e politiche di Vox non può essere banalizzata. Le elezioni spagnole saranno decisive anche sulla questione cruciale della posizione della Spagna in Europa e nel mondo. È giunta l'ora che parlino i cittadini, che parlino le urne, scrive El País. È il mondo che di un'area politica opposta, più vicino al Partito Popolare, ha invece un editoriale di stampo diverso, puntando il dito contro la tattica di Sánchez, un governo affidabile per affrontare tempi eccezionali. Sanchez utilizza la crisi degli alloggi come simulacro populista dopo anni di passività e scandali di corruzione. Le elezioni anticipate il 29 novembre annunciate da Pedro Sanchez certificano l'esaurimento di una legislatura che ormai aveva perso le condizioni minime per sopravvivere. La bocciatura dei due decreti sulla casa venerdì ha dimostrato che il governo non è in grado di governare. La legge di bilancio era ormai una chimera. Questa è la legislatura che per la prima volta nella storia democratica recente della Spagna ha visto il governo non riuscire ad approvare una sola legge di bilancio. Dopo troppo tempo trascorso in una situazione di eccezionalità permanente, la Spagna ha bisogno di avere una maggioranza chiara, ha bisogno di stabilità politica e di normalità istituzionale. Sanchez vuole trasformare il voto anticipato in un altro referendum su se stesso. Sanchez invoca la questione della casa, chiede una maggioranza progressista con cui piegare le élite, si presenta come l'alternativa a una coalizione di estrema destra dedita a tagliare i diritti e demolire la democrazia. Per il mondo questo è il colmo populismo, di una traiettoria fondata sulla polarizzazione e la demonizzazione dell'avversario. La casa, il diritto alla casa, in questa narrazione funziona come un simulacro impossibile da sostenere dopo 8 anni di inazione, ma utile a spostare l'attenzione dalla corruzione che assedia il Partito Socialista. Il Mondo poi spiega che l'operazione dei due decreti sulla casa servivano proprio per anticipare le elezioni, perché Sanchez non aveva più nulla da proporre. Ora il primo ministro uscente cerca di spostare l'attenzione dal suo bilancio magro sul terreno di una battaglia morale tra una presunta maggioranza progressista e una Spagna reazionaria. L'opposizione farebbe bene a non cadere nella trappola, deve essere competitiva e offrire un'alternativa credibile ai problemi reali del paese. Separazione dei poteri, sicurezza giuridica, rispetto del merito, rafforzamento della difesa nell'interesse nazionale. Le conclusioni del Mondo: il 29 novembre saranno giudicati dagli elettori 8 anni di gestione Sanchez e un modo di esercitare il potere ben lontano dai valori liberali. Sanchez tenterà di trasformare il voto in un'altra falsa dicotomia tra lui o il caos. Di fronte a questo quadro, il Partito Popolare deve dimostrare di essere capace di articolare una maggioranza che sia in grado di agire, stabile e che restituisca forza alle istituzioni. Dopo una legislatura sterile, la Spagna ha bisogno di tornare alla normalità politica e questo significa, prima di tutto, tornare ad avere un governo funzionante, così è il Mondo, che però non risponde a un interrogativo. Vox permetterebbe di avere, come dire, un ritorno alla normalità politica in caso di coalizione con il Partito Popolare e un rafforzamento delle istituzioni liberali e democratiche. Veniamo alle elezioni in Brasile con i giornali che hanno letture diverse dell'esito del primo turno delle presidenziali di domenica. Il Wall Street Journal è felice, il Brasile inizia a muoversi a destra. Flavio Bolsonaro arriva al primo posto, ora deve affrontare Lula al ballottaggio. Una storia incoraggiante, anche se non celebrata, degli ultimi 3 anni è la svolta a destra degli elettori in America Latina. Il Brasile potrebbe unirsi a questa marcia dopo il primo turno delle presidenziali domenica. Il candidato del centrodestra, Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, ha sorpreso i sondaggisti arrivando al primo posto con il 47%. Lula, presidente uscente, che cerca un quarto mandato non consecutivo, è dietro con il 45%. Al ballottaggio le probabilità di Bolsonaro sono migliori. La strategia elettorale di Lula, basata su deficit, potrebbe rivelarsi controproducente. Perché? Perché l'inflazione è alta, la crescita rimane al 2% se non meno, e soprattutto c'è un problema che altri giornali poi sottolineano, ed è quello che Lula non è riuscito ad affrontare, il problema dell'ondata di criminalità organizzata. Ma per il país, per il Wall Street Journal, che è un giornale nelle pagine dei commenti molto conservatore, anche se non trumpista, il fatto è che il socialismo ha fallito in America Latina. Elezione dopo elezione negli ultimi 3 anni, gli elettori lo hanno detto chiaramente. Dal 2023 Argentina, Cile, Perù, Bolivia e Colombia hanno tutti compiuto una svolta a destra. Non sarebbe affatto sorprendente scoprire che i brasiliani vogliano unirsi a questo cammino, così tra l'altro il Journal. Il Times, pur essendo diciamo vicino anche in termini di proprietà editoriale, Times di Londra, è meno entusiasta. Trump accoglierà con grande favore il successo di Flavio Bolsonaro in Brasile, è il titolo dell'editoriale di ieri. Anche qui si sottolinea che la vittoria del figlio di Jair Bolsonaro è un'ulteriore dimostrazione della svolta a destra dell'America Latina. Il Financial Times ieri aveva un editoriale dal titolo "Il ritorno di Bolsonaro in Brasile mostra le debolezze di Lula". Debolezze che sono di vario tipo, gestione economica, il fatto che Lula alla fine sia una presenza fissa della politica brasiliana dal 1989, quando si candidò per la prima volta alla presidenza. Il risultato è che viene incolpato anche di fallimenti altrui. E soprattutto ha fallito Lula nello sconfiggere il bolsonarismo, scrive tra l'altro il Financial Times, sottolineando che i Bolsonaro sono riusciti a tornare al potere meno per i risultati o la campagna elettorale di Flavio Bolsonaro, molto più per il fallimento di Lula. Ci fermiamo per oggi. Da David Carretta una buonanotte a chi ci ascolta a mezzanotte e una buona giornata con Radio Radicale a chi ci ascolta alle 6.55 del mattino.
5: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, sono le 7.10 minuti, oggi 7 ottobre 2026, mercoledì. Vi ricordo l'appuntamento alle 7.30 con Alessandro Barbano e Stampa e Regime, adesso invece Francesco De Leo con Spazio Transnazionale. Buongiorno Francesco.
6: Buongiorno a te Roberta, bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri in regia, con noi tra qualche minuto Giampiero Gramaglia. Esclusiva stamane del Financial Times, SpaceX punta a raccogliere 40 miliardi di dollari per acquistare chip Nvidia nell'ambito di un'operazione di finanziamento guidata da Apollo. Questo accordo di finanziamento di grande portata è l'ultimo segnale, scrive il Financial Times, dei massicci investimenti in chip e altre infrastrutture alla base dell'intelligenza artificiale. L'accordo rafforzerebbe i legami tra SpaceX e Nvidia dopo che Musk ha promesso di puntare ancora di più sulla tecnologia del gruppo per le sue iniziative nel campo dell'intelligenza artificiale. Rappresenterebbe inoltre per il quotidiano britannico una vittoria per Nvidia, che deve far fronte alla crescente concorrenza dei produttori di chip che mirano a sfidare il suo dominio nel settore dei semiconduttori avanzati. C'è un'altra notizia importante presente sul quotidiano britannico: ex capo dei servizi segreti tedeschi arrestato per tradimento. Si chiama August Hanning, è sospettato di aver venduto segreti di Stato a una potenza straniera. Il South China Morning Post ci dice invece perché gli accordi sui missili dell'India e Asia centrale sono importanti per Russia e Cina. fornendo i sistemi missilistici Akash, Nuova Delhi offre ai paesi dell'Asia centrale un'alternativa economica e affidabile. Vediamo il Kyiv Independent. Esplosioni hanno scosso Kiev nella notte del 7 ottobre, quando Mosca ha sferrato il suo ultimo attacco massiccio con missili e droni contro la capitale, in coincidenza con il 74esimo compleanno del presidente russo Vladimir Putin. Kiev è stata colpita da ripetute ondate di attacchi missilistici russi durante la notte, dice invece il Kyiv Post. Segnalati danni in diversi quartieri, una seconda serie di esplosioni prima dell'alba, l'attacco è seguito all'avvertimento di Zelensky, secondo cui Mosca stava appunto preparando un attacco massiccio. La TASS, Trump afferma di avere in programma di parlare al telefono con Putin molto presto, il presidente USA ha spiegato di avere in programma una telefonata con il suo omologo russo. Vediamo il Guardian, Zelensky accusa la Russia dell'attacco alle navi bulgare nel Mar Nero, avviata un'indagine, le autorità bulgare indagano sull'origine dell'attacco con droni contro due navi nella zona economica esclusiva di un paese, ricorda il Guardian, membro della NATO. Il primo ministro bulgaro ha dichiarato che martedì due navi mercantili sono state colpite da droni nel primo attacco alla navigazione avvenuto nella zona economica esclusiva di questo paese nel Mar Nero. Le autorità bulgare hanno affermato che si sta indagando sull'origine dei droni, ma il primo ministro ucraino Zelensky ha accusato la Russia di essere responsabile degli attacchi con i droni. Si tratta di un attacco inaccettabile nella zona economica esclusiva della Bulgaria e una palese violazione del diritto internazionale e del diritto marittimo, ha affermato Rumen Radev. Vediamo Le Monde. Ieri 266.000 persone hanno sfilato per le strade, di cui 56.000 a Parigi. Secondo il Ministero dell'Interno, Le Cornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori per mezza giornata tra mercoledì e venerdì per consentire ai presidi di organizzare un momento di democrazia interna con gli studenti. Mentre migliaia di manifestanti sfilavano in tutta la Francia a sostegno della mobilitazione degli studenti delle scuole superiori, il primo ministro Le Cornu è intervenuto per la prima volta dall'inizio di questa crisi sociale. Di fronte ai deputati ha difeso il dispiegamento di un imponente dispositivo di polizia e ha preso di mira la France Insoumise, sotto attacco dunque il movimento politico francese di sinistra e sinistra radicale di Mélenchon. El País, Junts cerca di sfruttare al massimo il ritorno di Puigdemont per avere un impatto sulla campagna elettorale, l'ex presidente catalano sta valutando, dice El País, quando e come tornare in Catalogna per evitare di essere accusato di opportunismo, cosa che ha sempre negato. Vediamo Times of Israel, Israele commemora i 3 anni dell'attacco di Hamas del 7 di ottobre con cerimonie e commemorazioni che iniziano alle 6:29 del mattino, la cerimonia principale si terrà alle 21:15 a Tel Aviv. I rappresentanti della comunità ebraica di New York chiedono un memoriale permanente dedicato al 7 ottobre a Brooklyn. Noi torneremo sul 7 ottobre tra qualche minuto con il nostro ospite. Ora buongiorno a Piero Gramaglia, continuiamo con il racconto dei media statunitensi.
7: Sì, buongiorno Francesco, buongiorno a chi ci segue. Sui media statunitensi è un'altra giornata senza una notizia perno, e noto che in modo abbastanza sorprendente a mio giudizio nessuno ricorda in apertura il terzo anniversario del 7 ottobre 2023, di cui tu hai già detto ci occuperemo nel seguito della trasmissione. Il Washington Post ci fa sapere in apertura che Krista Pike, la donna sopravvissuta la scorsa settimana in Tennessee a una doppia iniezione letale nel corso di una esecuzione capitale, di una fallita esecuzione capitale, ha ripreso conoscenza, respira in modo autonomo e parla, ma resta in ospedale detenuta legata al letto come se ci fosse un rischio di fuga. Il New York Times ricostruisce in apertura, con l'ausilio di una cartina, come gli Houthi siano riusciti a prendere il controllo dell'accesso al Mar Rosso con lo stretto di Bab el-Mandeb e abbiano riacceso la guerra nello Yemen. In una sola notte, la milizia sciita filo-iraniana ha spezzato le forze regolari yemenite appoggiate dall'Arabia Saudita e ha preso il controllo della costa yemenita lungo il Mar Rosso. Nessuno è stato capace o ha voluto, scrive il giornale, fermarle. Da quel momento, ed era il 10 settembre, quindi parliamo di 4 settimane or sono, il conflitto ha avuto alterne vicende e le forze pro-saudite hanno recuperato, ripreso alcune posizioni, ma non tutte quelle perdute. La Fox invece ci fa vivere un episodio più recente, è accaduto ieri, dell'altra guerra tra Ucraina e Russia. Lo abbiamo appena sentito raccontato anche dal The Guardian, con una nave ucraina affondata in acque bulgare, l'equipaggio è disperso da droni russi. La rete Allnews denuncia uno sfacciato attacco russo nelle acque territoriali di un paese NATO. Secondo The Guardian le navi attaccate sono state due. La CNN invece punta sulle preoccupazioni statunitensi per un caso letale di peste che c'è stato o ci sarebbe stato in un laboratorio russo e sulla difficoltà per Washington di ottenere informazioni da Washington, scusate, da Mosca, nonostante una formale richiesta. C'è un rischio di contaminazione che la carenza di comunicazioni amplifica. Il Wall Street Journal ci porta dentro il Dipartimento del Tesoro del segretario Scott Bessent, dove, secondo il giornale economico, la mancanza di risultati concreti alimenta tensioni e avvicendamenti nei ruoli chiavi. In vista di elezioni che si giocano sul caro vita e sui tassi dei mutui, il segretario sposta alti funzionari e semplici impiegati che si occupino di questioni importanti o di problemi minori. La confusione al tesoro non ha però impedito ieri agli indici della borsa di New York di battere i loro record, non sulla base dei risultati raggiunti, ma sulla previsione di profitti ancora maggiori in un prossimo futuro. Axios e Politico affrontano infine aspetti specifici della campagna elettorale per il voto di midterm del 3 novembre. Axios si concentra sulle polemiche interne al campo repubblicano tra deputati e senatori, con il numero 3 dei repubblicani alla Camera, Tom Emmer, che se le prende con i senatori del suo partito accusandoli di inazione. Politico invece, e questa è la mia ultima notizia, sostiene che i mega donatori delle criptovalute investono a favore dei repubblicani in corse il cui esito è già scontato e quindi non incidono sull'esito del voto. E con questo ti restituisco la linea.
6: Grazie Giampiero, a domani 7:19, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, la puntata di oggi di 8:50, la trasmissione di Roberta Iannuzzi sarà dedicata al terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, uno speciale realizzato con materiale d'archivio di Radio Radicale di quella giornata, non perdetelo, dunque 8:50, subito dopo la rassegna stampa di Alessandro Barbano. Ci occupiamo anche noi di 7 ottobre, buongiorno al professor Carlo Vercelli, scusatemi, storico contemporaneista, bentornato a Radio Radicale.
8: Buongiorno, ma sono Claudio Vercelli.
6: Claudio. Allora, editoriale del Jerusalem Post, a distanza di 3 anni il 7 ottobre non è ancora un ricordo per gli israeliani, la guerra iniziata la mattina del 7 ottobre rimane irrisolta, Hamas non è stato disarmato, il suo futuro a Gaza rimane incerto, la questione di chi governerà Gaza rimane senza risposta. Arez, a 3 anni dall'attacco di Hamas del 7 ottobre, Israele non ha ancora iniziato a fare i conti con i propri fallimenti, il crollo dei servizi di intelligence e di sicurezza israeliani rimane irrisolto, i funzionari che hanno ignorato gli avvertimenti sull'attacco di Hamas sono ancora al comando, mentre il governo di Netanyahu ritarda l'avvio di un'inchiesta indipendente, la guerra in furia, le ferite non sono ancora rimarginate. Ci tocca leggere anche il comunicato diffuso dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, le GC, i Pasdaran, diffuso dall'IRNA, i combattenti della resistenza palestinese e l'eroico movimento di Hamas, affidandosi a Dio, alla ferrea volontà del popolo palestinese oppresso, il 7 ottobre hanno portato a termine una delle più grandi operazioni nella storia della resistenza e hanno distrutto l'architettura di sicurezza del regime sionista usurpatore. Allora, prof, dov'era il 7 ottobre di 3 anni fa, come apprese di quelle immane tragedie, quali sono le sue riflessioni a 3 anni dalla strage?
8: Ero in Italia e mi sentore che qualcosa stesse succedendo già dai primi passaggi, anche se erano molto confusi. Lo dico in franchezza, la cosa nel momento in cui poi durante la giornata andò assumendo progressivamente quei contorni terribili che ha manifestato, non mi stupì poi più di tanto, non è che io avessi delle doti di preveggenza, però era facilmente intuibile che il precario status quo che si era generato non negli giorni, nei mesi, negli primi anni precedenti, ma nei due decenni precedenti ai fatti del 7 ottobre 2023, fosse in qualche modo destinato prima o poi a saltare con qualche evento di tale natura, quello che poi abbiamo registrato, visto, vissuto e che stiamo ancora cercando un po' tutti in fondo di rilavorare. Mi ricollego a questo perché chiaramente, tenuto conto che in Israele siamo in piena campagna elettorale, il 27 ottobre si voterà e quindi tutto quello che viene detto, anche per quanto riguarda la memoria di un passato così vicino, di un passato così tra virgolette presente, e declinato in funzione anche delle urne prossime venture. Mi ricollego a queste riflessioni, a questi dati e anche a quanto diceva il comunicato di Pasdaran, perché qui ad esempio in Italia in alcuni luoghi si terranno proprio oggi manifestazioni che inneggiano al 7 ottobre o che comunque, se non altro in maniera neanche troppo velata, celebrano il 7 ottobre come un atto di resistenza collettiva. Allora, se dobbiamo parlare di mancate o di difettose o di ancora difficili rielaborazioni, forse dovremmo partire anche da noi stessi, dovremmo partire anche da come in Europa, come in buona parte del mondo la vicenda del 7 ottobre è stata freddamente raccolta dai più ed è stata poi subito in qualche misura sostituita, sublimata quantomeno da quella che è stata la risposta aggressiva e violenta per parte israeliana nei confronti della popolazione civile di Gaza. Altro discorso sono le operazioni militari contro la controparte di Hamas. Ecco, questo è un punto, diciamo così, di primo arrivo dopo tre anni, ma anche un punto di ripartenza, perché quella ferita lì, che è una ferita che non si è generata casualmente, in quanto deriva da tutta una serie di problemi irrisolti lasciati crescere nel corso del tempo, quella ferita lì in buona sostanza è una ferita che durerà a lungo e che faticherà a cicatrizzarsi. Questo è un dato su cui dobbiamo confrontarci ed è un dato che comunque in qualche misura condizionerà sempre comunque lo sviluppo delle relazioni, delle difficili relazioni medio orientali, non solo tra israeliani e palestinesi.
6: Professore, lo diceva poco fa, questo terzo anniversario cade in piena campagna elettorale, il Times of Israel intervista Gadi Eisenkot, rappresentante delle opposizioni, grande sfidante di Netanyahu, un'intervista che dà molti spunti, non posso tornare indietro nel tempo, farò tutto il possibile per dimostrarmi degno del caro prezzo che Gal ha pagato, colpito dal lutto causato dalla guerra, determinato a sanare le ferite, proteggere, far rinascere Israele, la missione, scrive Times of Israel di Gadi Eisenkot come primo ministro. In un'appassionata intervista rilasciata al Times of Israel, il leader dell'opposizione spiega perché è rimasto in politica dopo che suo figlio è stato ucciso a Gaza, come intende salvaguardare Israele e riportarlo nella comunità delle nazioni, perché Netanyahu, il primo ministro in carica, il 7 ottobre debba essere destituito. Da mesi ormai Eisenkot supera il primo ministro Netanyahu nei sondaggi in cui si chiede agli elettori chi sia più adatto a guidare il paese. Se Dio non voglia, l'attuale coalizione di destra dovesse vincere di nuovo, condurrebbe Israele verso un futuro cupo i cui primi segnali sono già visibili. Netanyahu è un anti-leader, per tutta la vita ho seguito una regola fondamentale di leadership: quando si verifica un fallimento bisogna farsi avanti, indagare e assumersi la piena responsabilità, quando si ottiene un successo bisogna attribuire il merito agli altri. Lui fa sempre esattamente il contrario. Sotto la sua responsabilità donne e bambini sono stati rapiti e lui ha deliberatamente omesso di fare quanto necessario per salvarli. Non lo odio, non sto cercando vendetta personale, penso semplicemente che abbia fallito. Qual è il suo giudizio, professore, allora, su Eisenkot?
8: Allora, primo aspetto, in Israele c'è una frattura implicita, cioè tra coloro che hanno avuto direttamente o indirettamente parenti coinvolti in queste vicende, a partire soprattutto dai giovani, perché è stata una strage, essenzialmente una strage di giovani soprattutto poi legati, diciamo così, al mondo laico secolarizzato, al di là delle loro singole posizioni politiche, e sul lato restante coloro che questa cosa non l'hanno vissuta se non di riflesso, primo fra tutti il premier uscente Netanyahu, che è accusato a sua volta, prima parlavamo di freddezza altrui, ma è accusato a sua volta all'interno del paese di essere egli sostanzialmente freddo e cinicamente indifferente agli aspetti ricadute non solo politiche ma anche umane di questa vicenda. È un giudizio che viene formulato non soltanto dai suoi avversari politici, ma anche in parte dai parenti e delle vittime medesime, che hanno ripetutamente detto, quando la tragedia ancora era in corso, quando c'era ancora la vicenda degli ostaggi, hanno ripetutamente detto e denunciato il fatto che comunque le istituzioni sembrassero non muoversi in maniera coordinata e appropriata e con la dovuta tempistica rispetto a quanto stava succedendo. E ripeto, non era solo una questione del 7 ed 8 ottobre del 2023, ma anche della politica che è stata adottata per recuperare gli ostaggi laddove è stato possibile. Quindi c'è questo elemento umano molto forte. Poi Israele è un paese estremamente passionale, assai poco freddo, molto caldo nelle sue posizioni e quindi anche propenso sulle grandi questioni a una forte divisività interna che si esprime poi sul versante politico, ma che in qualche misura precede il

0: sua funzionalità, sia una chiave di lettura fondamentale per capire il Oriente moderno. Però Eisenkot fino ad oggi non, nel suo ruolo di leader dell'opposizione, di un'opposizione, lo ricordiamo sempre, che è molto composita, un'opposizione tricolage, non è riuscito a esprimere un carisma così forte, così netto come quello di Netanyahu, perché se guardiamo sull'altro versante, Netanyahu continua ad avere una grande capacità coalitiva, cioè
1: torneremo
0: politico per eccellenza da questo punto di vista da circa 30 anni, ed è per questo che ha vinto in questi 30 anni con alcuni momenti di breve assenza dal potere. E questa carta lui
1: grazie prof, io devo purtroppo salutarla perché è finito il nostro tempo, ma continueremo, avremo modo ovviamente con lei e con altri ospiti di tornare a parlare di tutto questo. Grazie al professor Claudio Vercelli.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a Piero Scaldaferri in regia, abbiamo terminato il momento di Stampa e Regime, curata e condotta da Alessandro Barbano. Buon ascolto.

0: La nuova edizione di Stampa e Regime, condotta da Alessandro Barbano, viene offerta da Enel, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Intesa San Paolo.
1: Cari amiche e cari amici, benvenuti a Stampa e Regime, la nostra rassegna stampa. Vi parla Alessandro Barbano. Oggi 7 ottobre e Israele celebra la strage tra dolore e polemiche. Su tutti i quotidiani ci sono memorie, interviste, commenti su questa tragica ricorrenza, alla quale si salda anche attraverso le polemiche la protesta francese, l'autunno caldo francese, studenti ancora in piazza, scontri a Parigi, Lione, Tolosa, Nantes e Strasburgo, 488 fermi, 1800 scuole chiuse, dilaga la protesta e conquista le prime pagine dei quotidiani. Perché si salda con Israele? Perché Trump strumentalizza la piazza, dice colpa dell'Islam e dell'immigrazione, e alcuni giornali danno una chiave interpretativa di questo tipo, altri segnalano appunto la strumentalizzazione di Trump. Vedremo come si dispongono i quotidiani su questo tema. Poi il secondo tema riguarda sempre di politica estera la Spagna, l'amnistia per Puigdemont decisa dalla Corte Costituzionale, che divide il paese a un mese e mezzo dal voto. Il governo torna a varare i due decreti sulla casa bocciati dagli indipendentisti, che hanno aperto la crisi e che ora vedono il ritorno del leader catalano. E poi i droni ucraini su Mosca, bombardamento record con 650 velivoli, due morti, e la Russia affonda due navi nel Mar Nero. E mentre la guerra impazza, il mondo chiede verità sulla peste che ha ucciso in Siberia la giovane scienziata 28enne dopo la rottura di una provetta. Il sì di Trump alla fucilazione dell'attentatore di Fort Hood, la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'ex psichiatra, figlio di palestinesi musulmani, 56enne, autore della strage nella base texana che costò la vita a 13 persone, sarà giustiziato con la fucilazione. E intanto ha ripreso conoscenza Krista Pike, la detenuta sopravvissuta la scorsa settimana a una doppia iniezione letale. Questa la pagina di esteri, come vi dicevo. Poi ci portiamo nella cronaca, la politica nazionale, la legge elettorale incassa le due prime fiducia, via libera a preferenze e a firme per i partiti che si presentano per la prima volta in Parlamento. L'opposizione sulle barricate la dichiara incostituzionale. Domani l'ultimo passaggio alla Camera e sotto traccia si discute la data del voto. Le elezioni in primavera affiorano dietro le rassicurazioni della Premier e degli altri esponenti della maggioranza che la legislatura arriverà a conclusione. Che aria di crisi in Sicilia, Schifani a un passo dalle dimissioni dopo l'indagine che coinvolge esponenti della sua maggioranza, e nel campo largo e ancora polemiche e pressing di Conte

0: sulla data delle primarie, dobbiamo affrettarci, dice il leader dei 5 Stelle. Il clima con la segretaria Schlein è teso dopo le rivelazioni sull'incontro segreto di cui vi ho parlato ieri in rassegna stampa, che Conte però ha confermato in TV. Così la pagina politica. Possiamo aggiungere a questa pagina anche il pressing del Vaticano sul fine vita. Serve una legge nazionale contro il Far West e l'intervento della Santa Sede dopo le scelte di alcune regioni di regolare procedure per accedere al suicidio assistito. E ancora la pagina economica. Abbiamo il prezzo del diesel che risale, il governo valuta una nuova ipotesi nel taglio delle accise e prosegue il pressing dell'esecutivo Meloni sulla Commissione europea per una flessibilità che consenta di aiutare imprese e famiglie. È giallo sull'ipotesi che questa proposta venga discussa nell'Ecofin di venerdì. E poi ancora MPS si fa in salita la strada di Lovaglio nel tentativo di bloccare l'OPAS d'Intesa, i fondi orientati a sostenere il progetto della banca di Carlo Messina. Queste le notizie. Chiudiamo la pagina economica con Wall Street da record. Torna l'euforia per l'intelligenza artificiale, il Nasdaq ai massimi storici e lo spread, il nostro spread scende sotto 105. Poi due notizie di giudiziaria, il caso scarpinato al CSM, i consiglieri chiedono una pratica tutela del giudice attaccato dal senatore del Movimento 5 Stelle, ma l'ANM tace ed è ancora polemica su Garlasco per le prove a discarico di Stasi che non sarebbero state consegnate dal RIS. Ci sono notizie e commenti anche su questo. E questi i titoli del sommario di giornata. Vediamo però le aperture delle prime pagine dei quotidiani, partendo dal Corriere della Sera. Francia, scontri e proteste, titola il quotidiano di Via Solferino. Incidenti in tutto il paese, elezioni sospese, Macron convoca i ministri. Il Sovratestata invece è sulla legge elettorale, avanti con la doppia fiducia, la sfida alla Camera, il nodo del voto anticipato. Ma c'è una spalla sul 7 ottobre, io in sinagoga, incontrarsi nel dolore e l'intervista al cardinale Zuppi, ma poi c'è soprattutto l'articolo dello scrittore israeliano Etgar Keret, un trauma che ci lacera. Ne leggeremo una parte. La stampa, Parigi in fiamma, chiude i licei, studenti in piazza, la rivolta non si ferma, esplode Granata, quindi se ne perde una mano. La provocazione di Trump, disordini, figli dell'immigrazione di massa fuori controllo e dell'Islam. Così la stampa, che ha in sovratestata la notizia che Sinner annuncia la fine della stagione. Pausa infortunio, questa notizia è più o meno su tutte le pagine dei quotidiani e il lettore ci perdonerà se non ce ne occupiamo, perché ovviamente non rientra nel genere di notizie che questa rassegna stampa prende in considerazione, però ve la segnalo perché è praticamente ovunque. Poi c'è l'editoriale di Anna Foa sulla stampa sul 7 ottobre e la legge del più forte. La legge di Meloni marcia, il prezzo del diesel anche, è il titolo di Repubblica che lega legge elettorale e crisi economica. La riforma elettorale incassa le prime due fiducie alla Camera, l'opposizione incostituzionale. Accise, il governo spiazzato valuta se reintrodurre sconti, flessibilità, frizione, MEF, Bruxelles. E c'è l'editoriale di Michele Ainis intitolato Un premierato in maschera. Così la Repubblica, che relega gli sconti francesi a un box sotto la testata. E poi ancora abbiamo il Foglio che apre appunto con una pagina sul 7 ottobre, la nuova normalità della caccia all'ebreo, l'orrore del 7 ottobre 3 anni dopo. C'è un editoriale del direttore Claudio Cerasa, in parte lo leggeremo. Poi andiamo sul Sole 24 Ore, vi dicevo, l'Europa corsa i bond da 1.440 miliardi, Wall Street al nuovo massimo storico. L'indice Standard & Poor's supera i 7.800 punti e batte il primato del 13 agosto. E si allentano le tensioni sui rendimenti, lo spread scende a 105 punti, ma il taglio del Sole 24 Ore è un titolo che riguarda la lotta all'evasione, che triplica le entrate, sfiora l'1,8% del PIL, il bilancio di 20 anni di contrasto al nero, gettito a 36,2 miliardi recuperati quest'anno. E poi ancora il Messaggero: diesel sale il prezzo, governo in pressing per bloccare i rialzi, il taglio sulla legge elettorale, e la foto di centropagina sulla Francia nel caos con un editoriale di Michele Marchi: errori francesi e rischio populismo. Anche questo lo leggeremo. La lettura della protesta francese in chiave trampiana la fa un po' il giornale. La piazza di Allah titola: oltraggio al 7 ottobre, Francia nel caos, oltre 200 feriti e scuole chiuse, Trump svela la verità, colpa dell'Islam, e oggi in tutto il mondo gli antagonisti manifestano per gli assassini di Hamas. In Italia Scatasuna e musulmani minacciano, pronti alla lotta. Il terrorista El Kudri in carcere tenta il suicidio. Il taglio è sui chiodi di Garofano, gli altri casi Garlasco. Prove nascoste e falle, le inchieste del RIS sotto accusa anche per altri misteri. Sempio in TV, non vivo più, adesso ho paura. Così il giornale. Poi ancora la verità: Sempio sapeva dei pasticci su Stasi, ora Garofano deve difendere i RIS. C'è una foto su Jessica Moretti: giustizia bruciata, la procura svizzera concede alla Moretti un risarcimento danni per il rogo di trans. Poi caos in Francia e il taglio della verità, CGIL pronta a replicarlo qui. Così la verità. Libero e Ufficiale si vanno a schiantare, gelo sulle primarie tra Schlein e Conte, che adesso sarebbe tentato di mollare tutti e correre da solo. C'è una vignetta dei due leader del campo largo, e poi l'editoriale è di Fausto Carioti: dal 7 ottobre un filo ci separa dalla barbarie. Così Libero. Il Tempo: i negazionisti del 7 ottobre, l'apertura del quotidiano di Daniele Capezzone, terzo anniversario del pogrom antiebraico, tra sfregio, offuscamenti e posizioni ambigue. Il titolo dell'editoriale di Daniele Capezzone è Tre bugie su Sanchez, casa e primarie. Così il Tempo. Il Domani: gli studenti infiammano la Francia, feriti e arresti, Macron all'angolo. E poi il taglio sul gasolio, già sfondato il tetto dell'ENI. L'editoriale è di Sara Gentile: l'Europa in subbuglio, quei divari intollerabili. Ma c'è anche un commento di Gianfranco Pasquino sulla sinistra in crisi: il campo largo può riscattarla. Il Manifesto apre con Alon et enfin, il grido della Marsigliese contro i tagli e la selezione di classe. Si fermano le scuole e le università in tutta la Francia. Mezzo milione di ragazze e ragazzi in piazza non arretano davanti alla polizia violenta. Così il Manifesto. Il voto oscura le vittime del 7 ottobre e il taglio. Non si arrendono, invece, è il titolo del Fatto Quotidiano. Altri 250 feriti, mentre Macron rimira i suoi missili, si allarga la protesta studentesca contro politiche antisociali e riarmo. Francia giovane, 250.000 nelle piazze, 500 nuovi arresti. E poi il Sovratestata sul Melonellum: due fiducie, Conte vuole primarie subito, Elli no. L'Avvenire: ferita ancora aperta, a 3 anni dal 7 ottobre Israele sospeso tra dolore e la rabbia per una verità da chiarire. C'è un articolo di Lucio Brunelli: il coraggio del dialogo, Assisi e la fiaccola della pace. Così Avvenire, sul titolo, un titolo del 7 ottobre che testimonia anche il dibattito aperto dentro tutta la cultura mondiale. Israele è sospeso tra dolore e rabbia per una verità, scrive Avvenire, ancora da chiarire. Non si capisce bene che cosa si debba chiarire sul 7 ottobre, vista la sua natura abbastanza esplicita, direi. Il Mattino. Diesel, pressing contro i rialzi sui prezzi dopo lo stop al taglio delle accise, il governo in campo per bloccare gli aumenti. Come vi dicevo, l'editoriale del Mattino e lo stesso del Messaggero, errori francesi e rischio populismo, così il quotidiano napoletano. Poi abbiamo Il Dubbio che apre con la legge elettorale maggioranza unita, almeno per ora, ma c'è un editoriale di Oliviero Mazzi. Mazza, scusate, giurista, penalista, processual penalista, Alberto Stasi è tecnicamente non colpevole. Bene, una giustizia che sa processare chi investigò. È una tesi molto originale che approfondiremo più avanti. Riformista, salto nel voto, giovedì, scrutinio segreto, ombre sullo stabilicum. Il Dem Fornaro, maggioranza a rischio, vedo sorprese. E poi c'è l'editoriale di Antonio Picasso, i fuochi di rivolta possono arrivare anche in Italia. Da ultimo l'Osservatore Romano, il prezzo umano della tecnologia, oro e coltan saccheggiati dall'M23 del Nord Kivu, alimentano un traffico miliardario e la strage silenziosa dei minatori congolesi. È un reportage su diciamo, gli scavi minerari in Africa. Questo l'ultimo quotidiano e adesso un breve stop pubblicitario, ma ci risentiamo prestissimo per gli approfondimenti.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Ogni giorno connettiamo persone e territori. Costruiamo infrastrutture, trasportiamo merci, avviciniamo luoghi e opportunità. Guardiamo oltre i confini, mettendo al centro le persone. Perché muovere il paese significa farlo crescere, trasformando gli investimenti in benefici concreti per tutti. Gruppo FS, The Mobility Leader.
0: Allora, torniamo con gli approfondimenti. Partiamo dal 7 ottobre. Come vi dicevo, se ne occupano un po' tutti i giornali, quindi c'è tanto da leggere, è tutto interessante. Ovviamente ci sono posizioni diverse, talvolta opposte. Ne segnalo alcune, segnalo per esempio sulla stampa l'intervista all'ex ostaggio Moran Stella Yanai, prigioniera di Hamas per 54 giorni. È un'intervista molto bella di Fabiana Magri. Non porterò dentro di me l'odio di Gaza, dice, ma la loro tragedia non cancellerà la mia. Tra paura e umanità voglio che il mio paese scelga la pace. Per me, dice Moran Stella, la paura è una forza enorme. Mi fa concentrare e prendere decisioni, ma non voglio rinunciare all'umanità. Non sono una politica, non dirò agli altri come votare. So però che voglio vivere in un paese libero e in pace. Israele ha già dimostrato di saper convivere con opinioni molto diverse. Durante la battaglia per gli ostaggi c'erano manifestazioni contro il governo e manifestazioni per la loro liberazione. Questo non ha cancellato il rispetto reciproco. È una delle cose che mi rendono orgogliosa di essere israeliana. Alla fine, più che scegliere tra paura e umanità, voglio che il mio paese scelga la pace. Mi dispiace, dice, che si senta ancora il bisogno di usare una tragedia per cancellarne un'altra. Questo con riferimento al parallelo fra il 7 ottobre e la tragedia di Gaza. Non esiste una sola verità, sono sciagure entrambe. Non sappiamo quanti civili a Gaza vengono usati come scudi umani, né quanti non vogliano avere nulla a che fare con questa guerra e non possano dirlo. Se avessi potuto aiutarli mentre ero in ostaggio l'avrei fatto, ma la compassione non significa assolvere un terrorista. Parole di complessità che stanno nel dramma personale di chi ha vissuto sulla sua pelle la tragedia del 7 ottobre. Perciò ho voluto partire da queste parole del giovane ostaggio per 54 giorni dell'orrore di Hamas. E poi sempre sulla stampa c'è il commento di Anna Foa: dal trauma alla vendetta, la legge del più forte di Bibi sfida il lume della ragione, scrive Anna Foa. Per il governo israeliano, il peggiore in assoluto della sua storia, quello che è successo in questi 3 anni è stato volto a impedire la nascita dello Stato palestinese. Creare la grande Israele voluta da Dio, a cambiare lo scacchiere medio orientale a suo favore. Per l'esercito, sotto la guida dei peggiori comandanti della sua storia, è stato realizzare la vendetta dei morti assassinati del 7 ottobre. E Hamas scompare quasi nell'identificazione con tutti i palestinesi, nella formula che non ci sono innocenti a Gaza. Tra 20 giorni, scrive Anna Foa, questa Israele distrutta dal dolore, dalla paura e dalla colpa voterà, ritroverà il lume della ragione seguendo le strade più razionali della politica, e un paese come lo è e lo era Gaza, dove ci sono innocenti, hanno il coraggio di opporsi, di gridare non in mio nome, di essere protettive presenze contro coloni ed esercito in Cisgiordania senza armi. Piangono anche i loro morti del 7 ottobre e ne ricordano la terribile violenza, anche se il governo li considera sostenitori di Hamas. E noi riusciremo a far sì che l'orrore del 7 ottobre non offuschi o addirittura cancelli quello tanto più vasto di Gaza. Lo ha detto bene David Grossman qualche mese fa in un'intervista, quando ha fatto suo l'etichetta di genocidio. È stato attaccato in Israele e i suoi libri sono stati dati alle fiamme. Eppure sappiamo che è l'unica strada percorribile, che l'ingiustizia non cancella l'ingiustizia ma la moltiplica, che la vendetta è inutile e porta solo colpe e altre vendette. Ecco, sono passati 3 anni. Una posizione molto radicale, quella di Anna Foa, che accredita la tesi del genocidio, come sappiamo, e lo fa proprio da ebrea. E ovviamente è una posizione che non trova consenso non solo nella comunità ebrea ma anche in un vasto fronte, che per esempio ha nel foglio un riferimento, e quindi devo leggervi in contrapposizione con questa lettura l'editoriale di Claudio Cerasa, il cui titolo è «Lo sdoganamento della caccia all'ebreo». «La rimozione più drammatica», scrive Cerasa, «del 7 ottobre del 2023, rimozione che è diventata normalizzazione e che in alcuni casi è diventata giustificazione, e la facilità con cui le ragioni del pogrom di 3 anni fa sono state rimosse». Certo, il 7 ottobre ancora oggi, quello di 3 anni fa, colpisce e forse commuove persino gli odiatori seriali di Israele, ma ciò che commuove sono le scene dei morti, delle aggressioni, degli stupri. Ciò che invece sparisce lentamente dal nostro orizzonte sono le ragioni dell'attacco. Il 7 ottobre sono morte 1300 persone perché erano colpevoli di essere ebrei. Sono morte 1300 persone perché un gruppo di terroristi, coccolato da uno Stato che finanzia il terrore nel mondo, ha scelto di far coincidere in modo plastico, drammatico e violento antisemitismo e antisionismo. Le 1300 vite spazzate via il 7 ottobre del 2023 non sono vittime collaterali di una guerra combattuta in modo simmetrico tra due eserciti regolari. Le 1300 persone sono morte perché i terroristi islamisti sognano di cancellare Israele dalla mappa geografica, sognano di cacciare gli ebrei dal Medio Oriente, sognano di estendere la Palestina dal fiume al mare, sognano di essere legittimati nel loro percorso genocidario, uccidere gli ebrei in quanto ebrei, trasformare gli ebrei in un bersaglio da colpire nel resto del mondo e trasformare i sostenitori dello Stato ebraico in bersagli ulteriori da colpire. Hamas non ha vinto la guerra, l'Iran non ha vinto la guerra, Hezbollah non ha vinto la guerra, i terroristi islamisti che sognavano di distruggere Israele non sono riusciti nel loro intento, ma il tentativo di esportare in giro per il mondo l'intifada globale è riuscito. Ed è riuscito grazie a un trasferimento di colpe. Gli aggrediti, col passare del tempo, sono diventati aggressori. Le ragioni del pogrom sono state via via rimosse. Così Claudio Celasa, come vedete, con una lettura diametralmente opposta a quella di Anna Foa. E poi leggiamo ancora un brano del Corriere della Sera, nella memoria che ne dà lo scrittore israeliano Edgar Keret, pagina 14, dove dice: per le famiglie in lutto e per gli ostaggi liberati il trauma del 7 ottobre non potrà mai realmente finire. Oppure per il resto di noi, finché Netanyahu farà di tutto per non farlo finire, perché sa che quando quel giorno terminerà, la nazione ferita, sanguinante, che lo ha eletto, potrebbe essere finalmente libera di dedicarsi a una sorta di introspezione e regolamento di conti. Noi israeliani potremmo smettere di credere alla narrazione secondo cui siamo ancora vittime di un massacro in corso. Se però Netanyahu giocherà bene le sue carte allarmistiche e riuscirà a sbandierare di continuo nuove minacce esistenziali, il 7 ottobre potrebbe durare in eterno. Dopo aver sgominato centinaia di terroristi armati e resistito a innumerevoli missili iraniani, la nostra coraggiosa nazione si trova ora a dover affrontare una nuova arma non convenzionale chiamata riflessione. Invece di attaccarci, sguainando i coltelli, questi registi israeliani che odiano se stessi usano uno specchio con cui cercano di costringere i pochi israeliani abbastanza coraggiosi da guardarlo a vedere se stessi, contemplare le conseguenze delle loro azioni e della loro inazione. E tutto questo mentre il massacro, a quanto pare, continua. Non c'è nulla di più crudele che mettere uno specchio davanti a una vittima nel bel mezzo di un massacro, specialmente se l'immagine riflessa in quello specchio è quella di una vittima che ha le mani sporche di sangue. Chiunque sia così ingenuo da credere che il 7 ottobre si deciderà a finire tra 3 settimane, quando Israele terrà le elezioni e destituirà Netanyahu, dovrebbe pensarci meglio. Il blocco del cambiamento che si oppone all'attuale governo di guerra si è schierato quasi all'unanimità a favore dell'impegno della coalizione di Netanyahu di vietare a ogni singolo partito arabo di presentarsi alle elezioni. Si tratta di partiti che nel Parlamento israeliano sono sempre stati presenti, rappresentando circa un quinto della popolazione del paese. Ma questo era prima del 7 ottobre, altri tempi. Ormai ci hanno convinto che stiamo combattendo per la nostra sopravvivenza, quindi non possiamo consentire a quella gente di tenere la testa alta. Quando le cose si saranno calmate un po' e tornerà la ragionevolezza, valuteremo la possibilità di consentire ai cittadini palestinesi di Israele di eleggere liberamente i propri rappresentanti. Forse gli attuali leader dell'opposizione dedicheranno persino parte delle loro energie a bandire i partiti davvero antidemocratici, come quelli razzisti di Smotrich e Ben-Gvir, ma non ora, è un lusso per cui si dovrà aspettare un altro momento. Nel frattempo tenete gli occhi aperti e state allerta. Il 7 ottobre è ancora qui, non è una data o un evento limitato nel tempo, ma uno stato d'animo. E con o senza Netanyahu temo che non possa finire mai. Così Edgar Keret, che ha nella scrittura, diciamo, dell'illuminazione letteraria il dono della complessità, forse della sintesi, di fronte a una tragedia così grande che ancora non consente una lettura distaccata. E così, vi dicevo, il 7 ottobre vi ho riassunto alcuni brani dei presenti sulle pagine dei quotidiani, perché mi sembra giusto che questo sia l'incipit della rassegna stampa nella ricorrenza di questa tragedia. Vi dicevo anche che questa vicenda si collega, sia pure strumentalmente alle proteste della Francia, perché Trump etichetta la protesta degli studenti come un rialzare la testa della protesta islamista, e questo ovviamente è una lettura che giunge anche qui alla vigilia di altre elezioni, quelle di midterm, che il presidente americano affronta con l'obiettivo di radicalizzare l'offerta politica e quindi polarizzare il voto. A Lione, Tolosa, Nantes, Strasburgo e Parigi ci sono stati scontri, ieri ancora studenti in piazza, lezioni sospese, dice la stampa a pagina 2 con Danilo Ceccarelli, 488 fermi annunciati in serata, 1800 scuole, il 40% degli istituti interessato alla protesta. A dare manforte agli studenti, gli insegnanti, ma soprattutto i rappresentanti della France Insoumise, che ovviamente anche loro utilizzano la piazza per soffiare sulla protesta. Il premier Sébastien Lecornu ha parlato di incidenti che possono accadere, garantendo che ogni agente colpevole sarà sanzionato, riferendosi ad alcuni eccessi delle forze di polizia che pure sono rimasti feriti in 85 persone, mentre 215 è il bilancio dei giovani feriti. Il governo continua ad addossare la colpa agli insumisi, accusati anche dalla destra di aver fomentato i recenti disordini. Poi c'è Trump, vi dicevo, che entra a gamba tesa sulle proteste di piazza, come certifica Alberto Simoni nell'analisi che ne fa a pagina 3, e attribuisce i disordini all'immigrazione di massa fuori controllo e all'Islam che vuole prendere il controllo di un paese un tempo grande. Il presidente USA sposta così l'attenzione all'Europa con un duplice obiettivo: utilizzarla come monito per gli americani e allo stesso tempo rinfocolare quell'attitudine di scetticismo, quando non di ostilità, che alcuni personaggi chiave della sua amministrazione nutrono nei confronti della UE e di alcuni suoi membri. Così la stampa. Ci sono diverse analisi. C'è Natali Tocci a pagina 23, sempre sulla stampa, che si occupa della conseguenza che avrebbero le 8 elezioni europee se la destra dovesse prevalere nel prossimo anno, spostando gli equilibri dell'Europa. Ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, questo è un commento ricorrente. Se ne fa interprete oggi Nathalie Tocci e dice: qui c'è un tema che riguarda non solo le élite, ma anche la maggioranza reale della popolazione palesemente euroscettica. E il rischio è quello di spostare il Partito Popolare a destra. Se tutti gli 8 paesi al voto l'anno prossimo dovessero passare nelle mani dell'estrema destra, sommandosi a quelli in cui l'estrema destra è già al potere, non si ascriverebbe a una maggioranza qualificata di estrema destra nel Consiglio UE, ma si formerebbe una minoranza di blocco, capace di spazzare via del tutto l'ambizione dell'integrazione europea delineata nei rapporti Draghi e Letta. L'avevamo detto ieri, dall'integrazione si passerà al più a una cooperazione. Questo è l'approccio di Giorgia Meloni all'UE. Sarebbe probabilmente molto diverso se a circondarla fossero Marine Le Pen, Jaroslav Kaczynski e Albert Nunez Feijóo, sostenuto dal leader di Vox a Santiago Abascal, anziché Macron, Tusk e Sanchez. Potremmo vedere non più solo la lenta erosione del progetto di integrazione, ma qualcosa di molto più rapido e radicale, un'implosione, sia pure silenziosa, paradossale che a prendere atto dell'autolesionismo patriottico dei nazionalismi sia proprio il Regno Unito, dice la Tocci, il primo a cedere alle sirene del sovranismo farlocco che oggi inizia lentamente a riconoscere quel colossale errore, proprio mentre altri grandi paesi europei rischiano di cadere nello stesso micidiale tranello, così Natali Tocci sulla stampa. E poi invece c'è Michele Marchi sul Messaggero. Michele Marchi si occupa specificamente della crisi francese, della protesta francese e della clamorosa polarizzazione che in Francia va di pari passo con una contestuale impotenza e incapacità di presa sul reale da parte delle forze politiche al governo o che dovrebbero candidarsi a governare. È impossibile, dice Marchi, non connettere l'ennesima esplosione di piazza con la lunga campagna elettorale di quella che nella primavera prossima sarà l'elezione presidenziale più delicata e decisiva della storia repubblicana, della Quinta Repubblica. Il livello di polarizzazione e radicalizzazione del dibattito politico francese ha fatto irruzione, dice Marchi, nelle piazze studentesche all'immagine della France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, anche se si volessero ignorare le informative di polizia che parlano di un vero e proprio lavoro di propaganda da parte degli Insoumise negli ambienti studenteschi. Ci ha pensato lo stesso leader candidato per la quarta volta all'Eliseo a togliere qualsiasi dubbio, presentandosi all'apertura del grande corteo parigino, poi degenerato in scontri con feriti tra studenti e forze dell'ordine. Colui che si candida a succedere a De Gaulle e a Mitterrand ha dichiarato alla folla degli studenti: quello che state facendo è incredibile. La dimensione populistica e polarizzante del passaggio è innegabile. Allo stesso modo innegabile però lo smarrimento e l'assenza, dice Marchi, di ogni forma di guida e indirizzo da parte del governo. Un debole Emmanuel Macron ha per il momento convocato all'Eliseo la compagine governativa. Un altrettanto impalpabile primo ministro, rendendo conto sui fatti di piazza di fronte a un'assemblea nazionale frammentata e inefficace da oltre 2 anni, ha indicato nella chiusura dei licei per i prossimi 3 giorni e nell'avvio di un non meglio definito tempo della democrazia interna la possibile soluzione per arginare il caos. E a completare il quadro vi è l'attitudine di una sinistra riformista e socialdemocratica che proprio in questi giorni sta organizzando le sue surreali primarie per disegnare il candidato all'Eliseo, che sulle pulsioni di piazza oscilla tra l'afono e l'essere al traino della sinistra radicale. In questo breve e per forza di cose ancora provvisorio ragionamento è evidente che vi è un assente, un convitato di pietra, e si tratta della destra radicale dell'Assemblement National. Marine Le Pen e Jordan Bardella si sono mantenuti il più possibile silenti e quando sono intervenuti lo hanno fatto cercando di assumere toni istituzionali o stigmatizzando le responsabilità della sinistra radicale. Le dichiarazioni al solito irrituali al limite del delirante di Trump sulle responsabilità ascrivibili all'immigrazione e all'Islam per ciò che sta avvenendo in Francia aprono però ad un'altra possibile evoluzione politica del quadro. Se il livello di violenza e polarizzazione aumenteranno ulteriormente, a riscuotere i dividendi politici sarà senza dubbio la destra radicale di Marine Le Pen. I fatti di Francia sono l'ennesimo sintomo della profonda crisi di legittimazione e del vero e proprio nichilismo politico che attanaglia le liberal democrazie di ciò che resta nell'Occidente. Più che riflettere sul possibile contagio francese, dovremmo forse guardare oltre Alpe per cercare di non commettere gli stessi tragici errori. Così la Francia nella lettura di Michele Marchi. Poi c'è la Spagna dove ieri, come vi ho detto nel sommario di giornata, è stato deciso il rientro del leader catalano Puigdemont, che era latitante a secondo dei punti di vista, latitante per la giustizia francese in Belgio, dopo la condanna a 9 anni per i fatti che portarono allo scontro, come ricordiamo, nel 2013 e alla dichiarazione di indipendenza votata dalla Catalogna e poi ovviamente alla repressione di quel movimento, come sapete, come la storia ci racconta. Ora ritorna Puigdemont in Francia, ritornerà avendo ottenuto il perdono, per così dire, l'amnistia della Corte Costituzionale spagnola, può tornare in Spagna a meno di 24 ore dallo scioglimento delle Camere, scrive Benedetta Perilli da Madrid sulla Repubblica, e dalla convocazione del voto anticipato per il 29 novembre, la Corte Suprema ha revocato il mandato di arresto contro Carl Puigdemont, ex presidente della Catalogna e leader separatista, dopo che la Corte Costituzionale ha confermato l'applicazione di un'amnistia per il reato di appropriazione indebita di fondi pubblici nel referendum sull'indipendenza catalana del 2017. Vi ho detto 13, ho sbagliato, vi chiedo scusa. La decisione potrebbe permettere a Puigdemont di tornare in Spagna senza rischiare l'arresto, dopo quasi 10 anni dalla fuga in Belgio, dove era arrivato pochi giorni dopo aver guidato il fallito tentativo di secessione della Catalogna. La domanda resta ora se tornerà in tempo per la campagna elettorale e se i condannati per il referendum indipendentista potranno candidarsi. Nonostante il suo partito si sia indebolito, Puigdemont continua ad avere una forte influenza sulla politica spagnola e il suo possibile rientro potrebbe avere conseguenze sull'imminente voto, soprattutto se i partiti di opposizione vorranno cavalcarlo per attaccare il governo Sanchez. Scontri con la polizia, ci segnala Benedetta Perilli, si sono registrati a Barcellona, Madrid, e le tende dei manifestanti per la casa, come sappiamo, restano accampati in Puerta del Sol, e intanto i due principali sindacati, CCOO e UGT, hanno incontrato i rappresentanti dei nuovi indignados in vista dello sciopero generale previsto per novembre. Così la Spagna. Il Corriere della Sera si occupa anche di questa vicenda. C'è un retroscena a pagina 9 che voglio leggervi e che contestualizza questa decisione della Corte Suprema spagnola e i suoi riflessi politici. Dice: l'amnistia è un altro inganno del premier, insiste Albert Núñez Feijóo, leader dei popolari. Vendere favori in cambio di potere deve essere punito alle urne. La Spagna merita finalmente un governo che metta al primo posto la verità, la legge e l'uguaglianza di tutti gli spagnoli, ha detto il leader popolare, favorito nei sondaggi alla prossima presidenza del Consiglio. Diversa la posizione del premier uscente. Quasi 10 anni dopo, l'amnistia permette alla società catalana di imparare dagli errori, che sono stati molti, e andare avanti. Il leader socialista ha affermato che non abbiamo adottato la legge di amnistia pensando a un politico o all'indipendentismo, ma alla convivenza tra i catalani. Si è detto che fosse incostituzionale, ma la Corte Costituzionale spagnola, sia la Corte di Giustizia europea, l'hanno avallata dall'A alla Z, affermando che è finalizzata alla riconciliazione della società. Così Sanchez, che ha promosso il provvedimento di clemenza e oggi lo vede confermato dalla decisione della Corte Suprema. Vi ricordo che Sanchez era alleato con gli indipendentisti catalani, quel che resta, diciamo, dell'indipendentismo catalano, i quali però poi l'hanno scaricato al momento di votare i provvedimenti sulla casa. Puigdemont ha convocato una conferenza stampa senza domande, scrive il Corriere della Sera. L'amnistia, ha detto, non risolve nulla. Tra Spagna e Catalogna c'è un conflitto storico che spetta alla politica risolvere, non ai giudici. Come a dire, eccomi, sono pronto a tornare. L'altro grande tema della campagna elettorale, dice il Corriere, sarà la crisi degli alloggi. Venerdì erano stati bocciati 2 decreti, ieri il governo li ha riscritti quasi identici. Contengono alcune misure che entrano in vigore immediatamente, ma entrambi dovranno comunque essere approvati dalla cosiddetta Diputación Permanente, una sorta di mini Parlamento di 69 deputati che fa le funzioni del Parlamento sciolto. Alla Diputación Permanente Sanchez dovrebbe avere la maggioranza per un singolo voto. Al Parlamento era in minoranza. Questo artificio matematico permetterebbe l'approvazione dei decreti alla vigilia delle elezioni, oppure permetterebbe di poter accusare di tradimento chi nella maggioranza dovesse votare no. Il primo decreto, ci dice il Corriere della Sera, prevede prestiti senza interessi fino a 50.000 euro per l'acquisto della prima casa, tutele agli inquilini vulnerabili, tassa sugli affitti stagionali, freni ai fondi immobiliari. Il secondo decreto proroga in automatico i contratti d'affitto, salvo alcune eccezioni. Così la Spagna. Poi c'è ancora l'Ucraina. L'Ucraina sullo sfondo della crisi europea e la guerra ieri ci ha riservato un'altra giornata campale, per così dire, con i droni ucraini su Mosca, 650 droni, e fiamme nel Mar Nero, dove una petroliera è stata colpita. Si è trattato di un attacco russo combinato, ha detto il presidente ucraino Zelensky, dopo aver consultato le autorità bulgare coinvolte per competenza territoriale. E poi sono due carghi di armatori turchi, non una petroliera. Ancora ci sono state sul fronte terrestre 650 droni ucraini su Mosca, la maggior parte sono stati abbattuti, ma il bilancio di 2 morti e 9 ferite. E le forze russe hanno risposto colpendo un minibus a Zaporizhia, 3 vittime, e bersagliando le infrastrutture energetiche e i ponti sul Dnipro, costringendo la capitale a blackout, a rotazione. Insomma, la guerra adesso diventa ancora più feroce e soprattutto colpisce le infrastrutture energetiche dall'una e dall'altra parte, con un impatto globale che abbiamo visto scaricarsi sui prezzi dell'energia. Così poi c'è il tema della peste, ve l'ho segnalato, ma al momento si tratta di preoccupazioni che ovviamente evoca un virus così letale. Per il Washington Post, l'amministrazione statunitense avrebbe convocato d'urgenza una riunione alla Casa Bianca per analizzare i rischi e valutare le risposte delle agenzie sanitarie e di sicurezza. Spetta alla Russia fornire maggiori informazioni su quanto è accaduto, ma l'OMS invita alla cautela parlando di accertamenti in corso e di pericolo basso per l'Europa. Comunque tutte le persone che vivevano in quel laboratorio sono state poste in quarantena. Questo il racconto della Stampa a pagina 15 sulla vicenda ucraina e russa. Resta sulla pagina internazionale da analizzare questa grottesca autorizzazione di Trump alla fucilazione dell'autore della strage del 2000, adesso non vorrei sbagliare nuovamente l'anno a memoria, cercherò perciò prima di consultare il Corriere della Sera che riporta la notizia, del 2009, dove nella strage nella base di Fort Hood, lo psichiatra Hassan, 56 anni, figlio di genitori palestinesi musulmani, ha sparato nella base texana, uccidendo 13 persone e ferendone 32 al grido di Allah Akbar. 12 delle vittime, tra cui una donna incinta, erano soldati, e 30 dei feriti erano soldati. Ebbene, Trump ha dato l'autorizzazione, l'approvazione all'esecuzione per fucilazione. Non accadeva dalla Seconda Guerra Mondiale, quindi l'autore di questa strage sarà fucilato. Allo stesso modo vi segnalo che la detenuta Krista Pike ha ripreso conoscenza, era sopravvissuta alle due iniezioni letali in Tennessee, adesso è cosciente, parla e riceve le cure mediche, ma segnala il Corriere della Sera, resta ammanettata e con le caviglie incatenate nonostante abbia riportato gravi lesioni alle braccia. Questo è il regime carcerario nella più grande democrazia del mondo. Grande per estensione, naturalmente, a questo punto bisogna precisare i termini della grandezza. E poi la pagina politica nazionale ci porta invece sulla legge elettorale. Legge elettorale, ancora due voti alle preferenze e al firme per presentare i nuovi partiti e ci avviciniamo alla fine. L'Aula prova senza patemi, scrive Serena Riformato, pagina 2 sulla Repubblica. L'articolo 1 con 226 sì, un voto in più per l'articolo 2, quindi blindati da una doppia fiducia, passano così ob torto collo due delle norme più discusse del provvedimento. Le temute preferenze, con i capilista bloccati senza alternanza di genere, bocciate a luglio nel segreto dell'urna grazie alla sommossa silenziosa dei franchi tiratori. Passa anche l'abnorme, scrive la Repubblica, aumento delle firme per le liste non rappresentate in Parlamento, 6.000 per collegio, prima erano 1.500. Oggi si ricomincia alle 9 con l'ultimo voto di fiducia. Gli assenti ieri erano meno di una decina, giustificati perché in missione solo i ministri Lollobrigida e Giorgetti. La tensione è al minimo perché, dice la Repubblica, fino a domani mattina, quando il Via Libera al testo regalerà un briciolo di suspense grazie allo scrutinio segreto. Ma il malcontento c'è tra i deputati che hanno votato con paura di ritorsioni, perché alla Camera segnalano i retroscena di Francesco Bei e anche quello di Tommaso Ciriaco. I Fratelli d'Italia hanno letteralmente terrorizzato i gruppi parlamentari di maggioranza, soprattutto il loro. Le donne di Fratelli d'Italia ormai hanno paura persino di attraversare da sole i corridoi di Montecitorio, così scrive la Repubblica. E poi si discute del voto, si discute di quando si voterà, perché Meloni ha assicurato l'impegno alla conclusione della legislatura, ma c'è dietro le quinte, riaffiora il termine, l'ipotesi di un voto in primavera. Dunque il piano di Meloni ha un punto debole, scrive Tommaso Ciriaco e Lorenzo De Cicco. Azzurri e leghisti arrancano pericolosamente nei sondaggi, mettendo a repentaglio il fatidico 42%, utile a far scattare il premio di maggioranza. Anticipare il voto significa quindi scommettere sulla tenuta di Fratelli d'Italia, ma mettere in dubbio l'esistenza dei partner. E il bivio di Meloni, quanto davvero cannibalizzare fra Forza Italia e la Lega? Ancora oggi resta convinta che elezioni in primavera siano la risposta, così il retroscena di Tommaso Ciriaco e Lorenzo De Cicco. Lo scrivono anche altri, a dispetto delle parole che Meloni ha speso per assicurare l'impegno a completare la legislatura. Staremo a vedere come evolverà. È chiaro che adesso siamo sotto un voto decisivo, quello sulla legge elettorale, e quindi le rassicurazioni valgono quanto il 2 di briscola. Ufficialmente, scrive Massimo Franco nella sua nota, da Fratelli d'Italia si assicura la volontà di arrivare a settembre del 2027, eppure si accarezza un anticipo delle urne a maggio. Sarebbe un modo per schivare una bocciatura della riforma o di alcune parti per incostituzionalità e incassare subito un risultato favorevole. D'altronde è verosimile, scrive Franco, che il Quirinale dia il via libera alla legge, rimandando alla Corte il giudizio definitivo. Il problema è come motivare elezioni anticipate. La sensazione è che solo una decisione concordata con il capo dello Stato potrebbe giustificare un epilogo del genere. Motivare un accorciamento della legislatura con l'esigenza di votare insieme con le grandi città, risparmiare tempo e soldi, mettere al riparo la prossima legge finanziaria da una campagna elettorale estiva, sono tutte motivazioni che Sergio Mattarella, al quale spetta il potere di sciogliere le Camere, potrebbe accettare, sempre che anche l'opposizione sia di fatto d'accordo. Così scrive Massimo Franco sul Corriere della Sera. Sulla natura della legge abbiamo visto ieri le posizioni diverse dei costituzionalisti che si dividevano tra chi riteneva che ci fossero dei profili di incostituzionalità e chi invece riteneva che la legge non prestasse il rischio a queste censure. C'era Armaroli in quest'ultima posizione. Oggi c'è un altro costituzionalista sulla Repubblica che si pronuncia, però il suo giudizio alla fine è politico, perché anche lui pare più propenso a ritenere che la Corte possa approvare la legge. È una legge che, dice, non è incostituzionale, ma anche se non è incostituzionale resta ingiusta perché rappresenta un premierato in maschera. Così la tesi di Michele Ainis. Leggiamo un breve passaggio di questo commento. Sul merito della nuova legge elettorale, dice, la legge mette un bavaglio a noi elettori, ci impedisce di esprimere una scelta consapevole, restano e anzi si moltiplicano i listini bloccati, restano le pluricandidature e in molti casi non è possibile nemmeno correggere in anticipo i nomi degli eleggibili, giacché i candidati in posizioni inferiori nel listino, quello del premio, entreranno in Parlamento sulla base di calcoli complessi legati ai resti e alle percentuali finali dei partiti. E questo è il primo punto di critica che dà alla legge. In secondo luogo si profila uno sbarramento, anzi una montagna da scalare, per le forze politiche che intendono ad affacciarsi per la prima volta in Parlamento. E questo è forse il punto di più evidente incostituzionalità della nuova disciplina, che moltiplica per 4 le sottoscrizioni necessarie presentare la lista, da 1.500 a 6.000 per ciascun collegio. Significa, su base nazionale, l'obbligo di raccogliere 450.000 firme e oltretutto senza la sottoscrizione online, ammessa invece per il referendum. Da qui un contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, che vieta le discriminazioni irragionevoli, nonché con l'articolo 49, che attribuisce a tutti i cittadini il diritto di concorrere a determinare la politica nazionale. Così Ainis, qui però si conviene che la Corte potrebbe anche fare una sentenza, per così dire, correttiva, tagliando questo limite, questa soglia di 6.000 sottoscrizioni e riducendola. È legittimo, poi si chiede ancora Ainis, un premio di maggioranza che trasforma il 42% dei consensi nel 55% dei seggi? E qual è la soglia oltre la quale, in nome della governabilità, si strangola il valore della rappresentanza? E poi ancora, e infine legittima l'indicazione preventiva e obbligatoria del futuro premier da parte di ciascuna coalizione, o invece non lede, sia pure con una formuletta ipocrita, le prerogative del capo dello Stato? E poi però a questi due quesiti risponde ammettendo: sì, non sarà incostituzionale, però è immorale, dice Ainis. Difatti lo sappiamo tutti, la nuova legge elettorale nasce per tirare uno sgambetto al centrosinistra, mettendolo in difficoltà sulla scelta del leader e abrogando i collegi uninominali, dove la volta scorsa il centrodestra vinse a mani basse, e nasce dalla frustrazione per il naufragio del premierato, la madre di tutte le riforme, sicché entra in scena la zia, un premierato in maschera con l'abito della legge elettorale. Quindi lo stesso Ainis valuta la possibilità che la Corte possa approvare, confermare la legge, quantomeno nelle sue determinazioni essenziali. Il dato delle firme è certamente un fatto residuale. Le due questioni chiave sono l'entità del premio, evidentemente, e l'indicazione del candidato premier sul programma, questioni sulle quali, peraltro, la Corte si è già pronunciata e ci sono precedenti che segnalerebbero una possibilità che la legge vada avanti, così secondo diversi costituzionalisti. Ma naturalmente il campo largo aspetta questa fase, quasi forse anche per trovare una giustificazione dei ritardi con cui procede nella definizione del programma e del candidato leader. Ieri ancora tensione tra i due leader della coalizione, Elly Schlein e Giuseppe Conte, entrambi presenti alla Camera, ci racconta Giovanna Vitale, che ieri aveva appunto riportato il scoop del loro incontro segreto, dove Conte dice a Schlein: vogliamo un terzo nome, e Schlein dice: non se ne parla proprio. Incontro confermato dallo stesso Conte in televisione. Elly Schlein e Giuseppe Conte ieri si sono ignorati alla Camera. Pesa la notizia del faccia a faccia segreto, appunto, dice la Vitale, che è autrice dello stesso articolo, un colloquio che doveva restare riservato e invece

ulteriormente il Partito Democratico. Igor Taruffi, responsabile dell'organizzazione del PD, ne discuteva, secondo quello che racconta il Corriere della Sera, ne discuteva in Parlamento con Elly Schlein. Questa cosa non ha fatto piacere, questa sortita del leader dei 5 Stelle. In un angolo, racconta il Corriere della Sera, con Emanuele Buzzi e Maria Teresa Meli, Bonelli e Fratoianni ragionano con qualche compagno di partito. Le primarie, che se ne dica, non sono affatto scontate. Poco più in là, la segretaria del PD parla animatamente con Igor Taruffi. Conte ha fatto uscire la notizia del loro incontro e della sua indisponibilità a compiere un passo indietro per farla apparire come una leader che pensa solo a Palazzo Chigi. O è dal Campidoglio che è partita la voce? I due si interrogano. Dal Campidoglio, perché, come sapete, il candidato ipotetico federatore era Gualtieri nelle intenzioni di Conte. Gli altri Dem sui divanetti del transatlantico assistono al colloquio e propendono per la seconda ipotesi piuttosto che per la prima. Così il Corriere della Sera. E vi dicevo però che sulla data di queste primarie anche c'è una divisione, perché Taruffi ha indicato l'inizio del prossimo anno, tra metà gennaio e marzo, scusate. Taruffi è il responsabile organizzativo, oltre che il braccio destro di Elly Schlein, per due motivi: aspettare il pronunciamento della Corte Costituzionale ed evitare il logoramento del candidato premier progressista. Ragionamenti che tuttavia non sembrano convincere Conte. Non possiamo arrivare, dice il leader di 5 Stelle, a ridosso della campagna elettorale, che stiamo ancora a parlare di primarie, avverte. Insomma, i punti di vista sono diversi su tutto, e sabato Schlein e Conte saliranno sullo stesso palco alla festa del manifesto, ci ricorda la Repubblica, insieme a Bonelli e Fratoianni, il giorno successivo su quello di Fanpage, costretti a far buon viso a cattivo gioco. Così il campo largo, in cui c'è ancora da dire qualcos'altro, e cioè che anzitutto c'è l'ipotesi che AVS presenti un suo candidato, ipotesi che viene anche diciamo accreditata, caldeggiata dal colloquio che riporta il foglio. Vediamo un attimo di trovarlo. Il colloquio del foglio, eccolo qui. Sorpresa AVS di Mariana Rizzini. Un nostro nome ci sarà, dice infine Fratoianni. Ma partiamo da un dato: AVS, su cui all'inizio non scommetteva nessuno, continua a crescere ed è la terza forza della coalizione. Tanto più un nome dovrà uscire, ne discutiamo e ne discuteremo. Ma il nome sarà quello di Nicola Fratoianni o dell'altro co-leader Angelo Bonelli o di un terzo uomo o donna? Non lo posso dire, dice Fratoianni. E non perché sia un segreto da custodire gelosamente, è una decisione da prendere sul terreno di una discussione che stiamo facendo e faremo qualora, se ci saranno effettivamente, le primarie. Così, così, la fantasia poi si scatena. Francesca Albanese, insomma, vabbè, qui ogni nome si può dire, però è evidente che AVS non ha piacere di fare la parte del comprimario, soprattutto in una stagione dove la polarizzazione del dibattito pubblico e un certo clima, diciamo, di radicalizzazione dell'offerta politica gonfia i consensi dei sondaggi del partito della sinistra dura e pura italiana. Così, il campo largo, ancora sempre dentro questo spazio politico. Bisogna registrare che ci sono due elementi. Il primo è che il Movimento 5 Stelle presterà il simbolo a Onorato, e questo è un elemento importante. L'altro elemento è che su questo tema, sempre sul centro, sui partiti che dovrebbero completare lo scacchiere del campo largo, si registra.

0: dopo l'intervista a Gabrielli, anche l'intervista a Ruffini di Monica Guerzoni sul Corriere della Sera. Allora, Onorato viene in soccorso dei 5 Stelle per le firme. E invece Tabacci presterà il simbolo proprio a Ruffini, come sapete, per far partecipare liste che non abbiano una rappresentanza parlamentare. Sarebbero necessarie 6.000 firme nei collegi e un totale di 450.000 firme, come vi dicevo prima, misura di dubbia costituzionalità secondo alcuni, ma comunque finora è presente nella legge. E allora c'è un soccorso da parte dei partiti a garantire il simbolo per evitare che questa raccolta di firme quasi impossibile impegni le nuove forze politiche. Ruffini viene soccorso da Tabacci e invece Onorato, che è una, diciamo, emanazione pentastellata dentro il PD, ovviamente frutto della fantasia ingegneristica di Goffredo Bettini. Riceve non a caso il simbolo dei 5 Stelle. Ruffini e Gabrielli, l'ex capo della polizia, fanno squadra comune, sono due leadership che insieme propongono un centro a somiglianza dell'Ulivo, un piccolo Ulivo. Romano Prodi, padre nobile del centro-sinistra, ha firmato la prefazione del libro di Ernesto Maria Ruffini che uscirà venerdì ed è il manifesto dei comitati più uno. L'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate e l'ex capo della polizia Franco Gabrielli, che nel governo Draghi aveva la delega ai servizi segreti, hanno sottoscritto l'atto costitutivo della nuova forza politica. Così scrive Monica Guerzoni che intervista Ruffini, dice: non siamo di centro, ma di centro-sinistra, cerchiamo di dare una mano poiché non rivinca la destra, non nasciamo per fare da stampella, ma perché in questi giorni ci si è concentrati sui voti che esistono, invece di pensare alla metà degli italiani che non va più a votare. Ci sono tanti elettori che non si riconoscono nella destra e nemmeno nella sinistra e cercano una casa. Quindi noi parliamo a tutto il paese, a tutti coloro che si riconoscono in un centro-sinistra che rappresenti l'Europa, l'uguaglianza e uno Stato che rimuove gli ostacoli. Nasciamo dalla stessa ambizione da cui è nato l'Ulivo, tenere insieme culture diverse come cattolici, democratici, socialisti, riformisti di sinistra e liberali. Così. Le primarie, conclude Ruffini, non sono un talent show e non riguardano l'interesse collettivo, ma poiché occorre mettersi d'accordo sul nome, se si arriverà alle primarie sarà perché è mancata la generosità di trovare un'altra strada. Un terzo nome, si è molto parlato di Gabrielli, gli chiede Monica Guerzoni, è un nome di altissimo valore, dice Ruffini, e la sicurezza sarà un tema centrale che non possiamo lasciare alla destra. Se si faranno le primarie, lo candiderete, lo vedremo insieme. Insomma, primarie aperte. Qui i candidati potrebbero essere più di uno. Seppure il PD si dovesse presentare, come pretende Elly Schlein, con un solo candidato, con se stessa, e i 5 Stelle con Giuseppe Conte, sembra profilarsi certamente un candidato di AVS. Che e poi anche l'area centrista potrebbe esprimerne un altro ancora, quindi siamo già a quattro. Così il campo largo. Che cosa possiamo ancora dire? Segnalo sul piano politico due notizie. La prima riguarda il fine vita. La stampa ci racconta che la Santa Sede ha espresso una sorta di appello, un pressing Vaticano e CEI, quindi c'è anche i vescovi, per una legge nazionale contro il Far West, perché l'intervento, dopo le scelte di alcune regioni, di regolare le procedure per accedere al suicidio assistito, rischiano di mettere questa geografia del fine vita in una giungla. La conferenza episcopale è compatta nel preferire una norma bilanciata che scongiuri sia il fai da te sia la prospettiva che con futuri assetti parlamentari si arriva anche in Italia alla morte programmata contro la quale Leone ha tuonato in Francia. I cardini di questa legge sono i riferimenti, come sapete, della Corte Costituzionale che si è pronunciata su quattro requisiti presupposti per accedere al suicidio assistito, cioè la patologia irreversibile, una sofferenza fisica o psicologica intollerabile, una dipendenza da trattamenti di sostegno vitale che sono stati estesi anche ai farmaci, per così dire, non solo alle macchine, e una piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli. In questo modo l'eutanasia resta proibita e il farmaco deve essere autosomministrato dal paziente. Garantite cure palliative e supporto psicologico, oltre che commissioni multidisciplinari nelle ASL. Queste sono le basi su cui le autorità ecclesiastiche ritengono possibile partire per varare una legge nazionale. Il vescovo Francesco Savino, vicepresidente della CEI, dice: la legge sul fine vita non è più rimandabile. Vanno stabilite regole chiare, univoche in tutta Italia, colmando un pericoloso vuoto legislativo. Per evitare fughe centrifughe in avanti serve una legge nazionale. Siamo al paradosso che su questo tema la sensibilità della Chiesa sopravanzi quella della politica, che invece su questo tema resta inerte. Così la stampa segnala questa contraddizione con questa notizia. L'altra vicenda è quella di Garlasco, dove, come sapete, ci si continua a dividere sulle prove e le controprove, ma emergono ancora dettagli circa le prove a discarico di Sempio, di Stasi, che sarebbero state occultate o comunque non presentate per errore dal RIS. C'è una grande polemica su questo. C'è un editoriale di Olivier Mazza, grande processual penalista e giurista, che voglio leggervi perché è interessante in quanto tocca un aspetto, due aspetti chiave. Il primo, dice Mazza, beh, è una democrazia quella che si concede il diritto di indagare sull'esercizio della giustizia. Non è quindi imponendo una rinnovazione istruttoria. Questo non è un fatto negativo, è un fatto molto positivo. Per il coraggio del processo al processo, dell'indagine sull'indagine, è davvero un unicum. Speculare il contrario rispetto alla caduta delle garanzie registratesi nel procedimento che portò alla condanna di Stasi, procedimento che, come sappiamo, sovvertì due verdetti di assoluzione e che oggi non sarebbe possibile perché Stasi sarebbe stato certamente assolto perché per difetto di motivazione oggi non è più possibile, per vizio di motivazione, ricorrere e sovvertire un doppio proscioglimento. Tuttavia, dice Mazza, c'è un altro tema che a mio giudizio dice è positivo, cioè tutti si lamentano del fatto che si discute in TV, sui giornali, eccetera, ma in realtà il processo mediatico, indicato come elemento distorsivo della dialettica processuale, ha anche un suo aspetto positivo. Il fatto che i cittadini si appassionino a una vicenda giudiziaria così complessa non è semplicemente la sete di sangue del pubblico che assisteva ai giochi circensi nell'antica Roma. C'è indubbiamente la componente sadica voyeuristica, ma c'è anche una larga parte dell'opinione pubblica che è interessata alla verità e che vuole l'assoluzione di un innocente ingiustamente condannato. Il processo mediatico è anche un valore democratico, una posizione originale in controtendenza che però mi piace segnalare perché è uno spunto di discussione che Mazza offre alla nostra valutazione. Mi sento di dire che certamente il diritto-dovere della stampa di contestare l'esito di un'indagine, di una sentenza, di fare una controindagine, rappresenta, se vogliamo, proprio la mission del giornalismo in una democrazia. Però è altra cosa dalla rimasticatura teatrale di elementi stranoti dentro un teatrino televisivo in cui i protagonisti del dibattito non hanno talvolta nessuna competenza per portare a questo confronto nessun elemento di arricchimento e di complessità. Questa, diciamo, rimasticatura invece è espressione di un degrado della qualità e della funzione del giornalismo. Quindi c'è processo mediatico, c'è processo mediatico. Le controinchieste autonome, indipendenti del giornalismo che sovvertono le convinzioni acquisite nelle sentenze sono benemerite. Diciamo, il teatrino riciclato e ricicciato in TV è altra cosa, probabilmente. Tuttavia, questo spunto di Oliviero Mazza l'ho voluto sottolineare perché voglio girarlo anche, cari ascoltatori e ascoltatrici, alla vostra riflessione. E poi vi dicevo, c'è polemica sul caso Scarpinato, una polemica dopo che Scarpinato è nell'ordinanza con cui il GIP archivia l'inchiesta mafia appalti, viene in qualche modo censurato per la sua operazione di depistaggio, per aver suggerito le domande a Natoli che doveva essere intervistato dalla commissione antimafia. Scarpinato attacca il GIP che ha prodotto quella sentenza e che cosa accade? Accade in questo caso che per la prima volta forse il CSM segnala sul foglio Hermes Antonucci interviene per censurare questo attacco di Scarpinato e per chiedere una pratica a tutela del magistrato attaccato, tutti i consiglieri del CSM, a esclusione del vicepresidente Pinelli e del primo presidente del procuratore generale della Cassazione, come sapete, da prassi in queste circostanze che i vertici non votino, dice Antonucci. Tuttavia, tutti i consiglieri del CSM hanno chiesto ieri l'apertura di una pratica a tutela del GIP di Caltanissetta Santi Bologna, oggetto degli attacchi del senatore Scarpinato, ex PM, oggi esponente del partito Movimento 5 Stelle, che ha fatto della difesa dell'indipendenza dei magistrati una delle sue bandiere. E come dice Antonucci, dopo aver fatto della difesa dell'indipendenza dei magistrati la bandiera del Movimento 5 Stelle, nel momento in cui c'è un magistrato che fa una sentenza non gradita, Scarpinato lo attacca contraddicendo queste premesse. E anche questa bandiera, dice Antonucci, è caduta. Prima dei consiglieri del CSM erano intervenute la corrente centrista Unicosta e la Consulta dei giovani di magistratura indipendente. Invece silente la sinistra di area, ma a pesare di più di ogni altra cosa è il silenzio dell'Associazione Nazionale Magistrati. Da sempre in prima fila quando un magistrato viene attaccato dalla politica. E qui la faccenda si fa perfino più curiosa perché a presiedere l'ANM è Giuseppe Tango, esponente proprio di magistratura indipendente. Tango però per ora non balla, sta fermo e tace. Ostaggio di area, si chiede Antonucci sul foglio. Così la vicenda Scarpinato. Chiudiamo con alcune notizie di carattere economico. Come vi dicevo, il governo sta valutando l'ipotesi di rinnovare il taglio delle accise dopo che il prezzo del diesel è risalito. Lo certifica Luca Monticelli sulla stampa, pagina 8. Ci sono anche le dichiarazioni del vice ministro Leo. Stiamo decidendo se intervenire. Vedremo fra oggi e domani che cosa accadrà nel confronto tra MEF e Palazzo Chigi. L'altra notizia è l'esplosione delle borse. Ve l'ho detto in esordio, voglio ricordarlo in chiusura: lo spread a 105. E infine ci sono indiscrezioni sull'esito della vicenda che riguarda MPS e il confronto conflitto tra l'OPAS lanciata da Banca Intesa e le contromosse di Lovaglio per diciamo, evitare l'accerchiamento I fondi, scrive la Repubblica, i consulenti dei fondi, scrive a pagina 30 la Repubblica, starebbero suggerendo i fondi che possono, ovviamente, che sono detentori delle azioni di MPS e che possono decidere la partita, a non sposare la causa di Lovaglio, ma a sposare quella di Messina. E naturalmente, se si raggiunge il 34% di contrari alla proposta di Lovaglio, la maggioranza dei due terzi richiesta per l'approvazione delle tre proposte del amministratore delegato del CEO di MPS verrebbe meno. Così il retroscena di Andrea Greco sulla Repubblica, pagina 30. Con questa segnalazione ho chiuso la mia rassegna stampa. Da Alessandro Barbano una ottima giornata a tutti. Ci risentiamo però domani mattina alle 7:30 sulle stesse frequenze. E adesso vi lascio a Roberta Iannuzzi per 8:50. Non perdetelo.
1: Da Radio Radicale, 8:50. Una notizia al giorno, in 10 minuti, con Roberta Iannuzzi.
2: 3 anni fa, un sabato, Hamas lanciò dalla striscia di Gaza un attacco contro Israele con migliaia di razzi e l'incursione di uomini armati nei kibbutz, nelle città del sud e nell'area di un festival musicale. Furono uccise circa 1200 persone, in grande maggioranza civili. Più di 360 erano ragazzi e ragazze al festival. Altre 251 persone, tra cui bambini e anziani, furono rapiti e portati a Gaza. A 3 anni di distanza riproponiamo in questi 10 minuti quella giornata come la raccontò Radio Radicale. La diretta cominciò la mattina presto alle 7:30 con Sonia Martina, Fiamma Nera e Sani da Israele, David Carretta da Bruxelles e proseguì con gli speciali della tarda mattinata, del pomeriggio e della sera condotti da Francesco De Leo. Tra gli ospiti l'allora ambasciatore di Israele in Italia, Alon Bar, intervistato dal direttore dell'epoca, Alessio Falconio. Sentiamo.
3: Però ci sono delle notizie importanti. Dalle 7 del mattino, dalla striscia di Gaza, è partito un lancio di razzi e missili senza interruzioni contro le città israeliane nel sud e nel centro del paese. È l'inizio di un nuovo conflitto. Ieri era il 50° anniversario della guerra dello Yom Kippur. Fiamma Nera, anche sapete che sentiamo la nostra corrispondente da lì, si trova in questo momento nei rifugi, scrive: è scoppiata la guerra, sentiamo il rumore delle bombe, ci sono scontri coi terroristi nei kibbutz, corpo a corpo.
4: Insomma, alle 6:30 stamattina, dopo le 5:30, è sì. Cominciato il bombardamento, è cominciato una doppia azione da parte di Hamas, Jihad Islamica, forse anche Hezbollah, ancora non lo sappiamo perché non sappiamo tutto, capisci? E quanto anche l'Iran si è implicato, ancora tutto questo non è chiaro per niente. Ti dico quello che invece si sa. Uno, che siamo bombardati su praticamente quasi tutto il paese. Due, che ci sono chiamate alle ambulanze a centinaia. Tre, che parecchie case sono state colpite. Le notizie sono nascoste in modo da non dare informazioni su dove sono i buoni obiettivi. L'altra cosa impressionantissima e completamente nuova che fa di questo attacco un attacco di guerra vero e proprio è che camion interi di terroristi provenienti da Gaza si sono riversati nei paesini, nei kibbutz, in un sacco di kibbutz, sparando all'impazzata, costringendo la gente a serragliarsi dentro le case. Le famiglie vedono dalle finestre questi che gli danno la caccia, e purtroppo si parla di morti e di rapiti, soprattutto di molti rapiti. C'era anche un festival musicale nel deserto, hanno cominciato a bombardarli, sono queste scene incredibili, presto immagino le vedrete anche alla televisione, di giovani che scappano come pazzi nel deserto inseguiti dalle bombe.
5: sei d'accordo, però partiamo dalla prima reazione dell'Unione Europea all'attacco subito da Israele questa mattina, con il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, che ha condannato formalmente gli attacchi indiscriminati lanciati contro Israele e il suo popolo, infliggendo terrore e violenza contro cittadini innocenti. I miei pensieri vanno a tutte le vittime. L'Unione Europea è solidale con il popolo israeliano in questo momento orribile, ha detto Charles Michel.
6: Siamo in collegamento con Gerusalemme, con Nello Del Gatto, che è collaboratore del quotidiano La Stampa.
4: Io sono a Gerusalemme, dove ormai vivo da diversi anni, e devo dire che è stato un risveglio molto brutto per l'ultima giornata di questa festività di Sukkot, che chiude un po' il ciclo delle feste ebraiche, cominciate due settimane fa con Rosh Hashanah, il Capodanno, continuate con Yom Kippur e appunto con oggi finiva Sukkot, infatti domani dovevano riaprire le scuole. Purtroppo rientrano nella normale anormalità di questo paese, quindi insomma bene o male erano tutti quanti abituati. Poi mano a mano si è scoperta questa orrenda situazione nel sud con l'infiltrazione di questi terroristi di Hamas, che è diventato il vero problema, insomma. Questi hanno preso proprio possesso di alcune zone del sud.
7: Le strade sono piene di morti e c'è gente che telefona da sotto la casa dove si sono rinchiusi nelle cantine, insomma, dove si sono potuti asserragliare, mentre prima telefonavano dicendo li vedo arrivare, li vedevano dalle finestre, tutti armati, insomma, c'era poco da fare, cioè, potevano solo cercare di seppellirsi dentro i loro rifugi, chiedendo aiuto. L'esercito ha molta difficoltà a arrivare a salvarli, perché ci hanno in mano della gente questi, quindi è molto difficile combatterci, non li puoi semplicemente combattere sparandoli, devi stare attento perché hanno in mano della gente anche molto fragile, insomma, della gente, famiglie intere.
6: Stiamo intanto cercando di contattare il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari. Questo 7 ottobre 2023, come sarà ricordato?
8: Come l'11 settembre di Israele. Israele è stata attaccata a sorpresa con una brutalità medievale da parte di un'organizzazione terroristica il cui intento è stato quello di uccidere e rapire il più alto numero di israeliani e soprattutto portare il terrore nel cuore di Israele per demolire la sua sicurezza interna, ma lo ha fatto esattamente come fece Al-Qaeda l'11 settembre con un piano di guerra ibrida che ha sorpreso e bucato le difese israeliane. In questo caso si è trattato dei deltaplani a motore di fronte a un confine elettronico costruito con l'alta tecnologia da parte di Israele lungo la striscia di Gaza. I deltaplani a motore, che è uno strumento per la prima volta usato da Hezbollah nel Libano del Sud a metà degli anni Ottanta, si sono semplicemente sollevati sulla barriera, sono andati dall'altra parte, l'hanno fatto saltare facendo entrare i pick-up con i terroristi. La guerra ibrida ha bucato le difese israeliane, c'è anche un colossale fallimento dell'intelligence che evoca quello di 50 anni fa nella guerra del 73. Solamente 72 ore fa l'intelligence militare assicurava al premier Netanyahu che Hamas non aveva intenzione a innescare un'escalation a Gaza. Le ore non avrebbe potuto essere più grande.
6: Noi cominciamo lo speciale di questa sera con una testimonianza di valore. Il nostro direttore Alessio Falconio converserà in diretta con Sua Eccellenza Lombard, ambasciatore di Israele in Italia.
9: Quando lei dice che è stata sottovalutata l'azione di Hamas, che a cosa si riferisce?
10: We knew that Hamas has missiles and capacity to launch missiles. And also we knew that Hamas will try to encourage terrorist attacks. We did not expect such a massive attack of dozens of missiles in very few hours, and then hundreds of people going inside Israel, attack Israeli civilians and villages, and take hostages. This is something we did not expect. And again, this is something that we cannot allow that will happen in the future.
11: Sapevamo che Hamas disponeva di missili, che poteva lanciarli verso di noi, ma le azioni di guerra che ci si sono svolte non ce le aspettavamo, non ci aspettavamo che ci fossero state centinaia di attacchi, centinaia di persone all'interno dei nostri villaggi in Israele. Questo non ce l'aspettavamo e non ci si può permettere di subire tali azioni.
6: Faccio salutare Claudio Vercelli, storico contemporaneista, professore.
12: Sì, qui ci sono delle deficienze molto gravi comunque. La prima, la più evidente, è quella militare. Francamente io stesso sono rimasto spiazzato, pur essendo in questo momento in Italia e non in Israele, dal vedere e dal riscontrare la, tra virgolette, facilità con la quale sono state violate quelle barriere di sicurezza che dovevano garantire quantomeno il tempo necessario per provvedere a una risposta, evitando che così tanti civili fossero sottoposti alla cattura o comunque al rischio o comunque alla morte, come è avvenuto, perché la strage si è già consumata, almeno in parte.
6: Saluto intanto Sergio Della Pergola, emerito di demografia e statistica presso la Hebrew University di Gerusalemme, che abbiamo proprio in collegamento da Gerusalemme.
13: Le discussioni politiche acerrime, fortissime, che ci sono state all'interno della politeia israeliana in questi ultimi 9 mesi, ebbene, hanno dato l'impressione di una divisione, e qui forse si è costruita l'illusione infantile di Hamas e anche dell'Iran, che Israele sia oramai un covo di ragnatele, come disse a suo tempo Nasrallah, il capo di Hezbollah. Ebbene no, bisogna capire che Israele in questo momento è una società unita che quindi combatte insieme e mette da parte sia le riforme sia le critiche alle riforme, e quindi l'avversario israeliano è un avversario forte che guarda al suo futuro e che, nonostante la tragica sconfitta di oggi, indubbiamente saprà vincere anche questa battaglia. Quindi che non ci siano illusioni, sulle crepe eccessive della compagine israeliana, perché la compagine israeliana è comunque molto forte e molto determinata.
6: Fiamma Nierenstein.
7: Adesso Israele reagirà, vedo che ha l'appoggio un po' di tutto il mondo, e quello che dico io è questo, che sono sicurissima, come lo vedesti, che oggi c'ha l'appoggio di tutto il mondo e domani sarà già finito questo appoggio.
2: Ecco, questo è il nostro ricordo del 7 ottobre 2023, adesso sono le 9:02 e noi siamo in attesa di collegarci con la Camera, dove riprende l'esame della riforma della legge elettorale, ma nel frattempo andiamo a Bruxelles, dove c'è per noi David Carretta. Parliamo di alcuni droni che hanno colpito 2 navi mercantili ieri nella zona economica esclusiva della Bulgaria, nel Mar Nero. David, buongiorno.
14: Sì, buongiorno a voi. È un'ulteriore escalation della Russia contro i paesi europei nel tentativo di scoraggiare il loro sostegno all'Ucraina, e sono 2 attacchi senza precedenti quelli che ha condotto la Russia ieri contro 2 navi mercantili che navigavano nel Mar Nero, nella zona economica esclusiva della Bulgaria. È infatti la prima volta che dei droni aerei e navali colpiscono navi che erano partite dall'Ucraina o dirette in Ucraina. Una prima nave battente bandiera di Palau era infatti partita dalla Romania ed era diretta in Turchia. La seconda faceva il percorso inverso, stava navigando tra la Turchia e la Romania. Ci sono morti, l'equipaggio di una nave è ancora disperso. Già lunedì una nave mercantile che era partita però dal porto ucraino di Izmail ed era diretta in Italia era stata colpita da un drone nella zona economica esclusiva della Romania, ma per l'appunto la novità è che questa volta l'Ucraina non c'entra nulla nell'affondamento di questi altri 2 mercantili nel Mar Nero. E sia la NATO sia l'Unione Europea si trovano impreparati di fronte a questo scenario di escalation della Russia. Il primo ministro bulgaro Rumen Radev ieri ha convocato una riunione d'emergenza, ha anche informato i partner europei e della NATO, ma ha spiegato anche che non intende attivare l'articolo 4 che prevede consultazioni o 5 che prevede la difesa reciproca del trattato della NATO, perché l'attacco non è avvenuto in acque territoriali ma nella zona economica esclusiva, cioè in acque internazionali. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha definito la situazione nel Mar Nero sempre più preoccupante, gli attacchi contro le navi civili inaccettabili, ha espresso piena solidarietà con i paesi, gli stati membri sul fianco orientale, ma per l'appunto al momento non c'è modo di reagire e non c'è nemmeno modo di proteggersi. Questi attacchi rientrano in un'escalation molto più ampia che Vladimir Putin sta conducendo. Basti pensare al fallito attacco con i droni all'aeroporto di Lipsia in agosto, ma non è l'unico, non è l'unico caso. E diversi analisti sottolineano proprio questo: finché gli europei o la NATO o gli europei della NATO non reagiranno, non fisseranno una vera linea rossa che una volta superata innescherà una risposta, finché non accadrà questo, Putin sposterà sempre di più la sua linea rossa nell'escalation, e questo ha un effetto non tanto tra i governi che continuano a dire che le provocazioni, l'escalation rafforzeranno il sostegno europeo all'Ucraina, ma soprattutto nelle opinioni pubbliche che vedono la guerra avvicinarsi e integrano in qualche modo l'argomento preferito dal Cremlino, cioè sostenere l'Ucraina significa avere la guerra in Europa.
2: Grazie, grazie a David Carretta. 9:06, sta iniziando in questi momenti la seduta della Camera con la lettura del verbale della seduta precedente. Antonello, se hai un'agenzia da leggere, ecco.
15: Voglio leggere solo questa, riguarda il 7 ottobre, è una testimonianza insomma importante. Yerden Bibas, l'unico sopravvissuto della famiglia divenuta simbolo del dramma degli ostaggi israeliani nelle mani di Gaza, ha pubblicato sui social media un messaggio, ve lo leggiamo. È un messaggio nel quale chiede perdono alla sua famiglia per essere ancora vivo. Shiri, Ariel, Kfir, scusatemi se voi siete lassù, io sono qui, scrive l'uomo, vi amo più di ogni altra cosa al mondo, per sempre. Questo è il suo messaggio che era stato rilasciato l'anno scorso nell'ambito del secondo accordo di tregua con Hamas, ma non ha più trovato i suoi familiari in vita.
2: Allora, grazie a Piero Scaldaferri, regia, Antonio De Fortuna, Roberta Iannuzzi in studio. Sta iniziando la seduta della Camera che riprende l'esame della riforma della legge elettorale che il Senato ha già approvato nello stesso testo. Il Governo ha posto la questione di fiducia, in aula si comincia con le dichiarazioni di voto dei gruppi, alle 10:50 si vota la fiducia per appello nominale, poi l'esame prosegue con gli altri articoli e con gli ordini del giorno. Nel pomeriggio alle 15 ci sono invece le interrogazioni a risposta immediata, il cosiddetto question time. Al Senato invece dalle 10 prosegue la discussione sul decreto per gli impianti di interesse strategico nazionale, il cosiddetto decreto ex Ilva. Ma noi ci occupiamo questa mattina di ancora una volta della riforma della legge elettorale, e dunque andiamo a Montecitorio.
16: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale. Organo della lista, Marco Pannella.
17: Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 80.
2: Fabio Rampelli alla presidenza.
17: Consultabile presso la presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge già approvata dalla Camera e modificata dal Senato 28-22b, disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Ricordo che nella seduta di ieri è stata da ultimo approvata la questione di fiducia posta dal Governo sull'articolo 2 del provvedimento e relativo allegato nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato. Ricordo che secondo quanto convenuto nella riunione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo del 1° ottobre, avranno ora luogo le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta sull'articolo 3, cui seguirà, a partire dalle ore 10.50, la votazione per appello nominale. Al termine di tale votazione e fino alle ore 13.30 avranno quindi luogo l'esame e la votazione dell'articolo 8. A partire dalle ore 16.15, con eventuale prosecuzione notturna, si passerà all'esame degli ordini del giorno sino alla loro conclusione. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Passiamo dunque alle dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'articolo 3 del provvedimento e relativi allegati nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato. Ha chiesto di intervenire il deputato Davide Bergamini. Ne ha facoltà. A lei la parola, prego, l'ascoltiamo.
18: Grazie Presidente.
15: Futuro nazionale.
18: Ci troviamo qui in quest'Aula a dover votare una fiducia chiesta dal Governo su un provvedimento molto importante, perché è il provvedimento della legge elettorale. La legge elettorale che ovviamente decide quelle che saranno le sorti politiche del Paese, qui dovrà governare il Paese, e come abbiamo detto anche nella giornata di ieri, dovendo esprimere il nostro voto sulla fiducia sugli articoli 1 e 2, ci sono diverse storture, perché una legge elettorale che parla di preferenze, ma sono preferenze non vere, quindi si racconta una bugia agli elettori, poiché abbiamo un capolista bloccato, le preferenze dal secondo in lista. E quindi non è ciò che chiedeva Futuro Nazionale. Futuro Nazionale chiedeva preferenze vere, preferenze per tutti, per dare proprio la possibilità agli elettori di scegliere i loro rappresentanti all'interno di quest'Aula. Crediamo che sia un principio fondamentale della democrazia e sia stato anche inserito questo emendamento proprio a causa della richiesta di Futuro Nazionale. Futuro Nazionale chiede da sempre preferenze vere attraverso il generale Vannacci, e da quel momento in poi è comparso quell'emendamento, che ha avuto anche un esito non proprio positivo all'interno di quest'Aula durante la prima lettura della legge elettorale, per rincorrere quella che era una nostra richiesta. Quindi si è tentato probabilmente di raccontare agli elettori che ci seguono da casa che questa legge prevede le preferenze, ma poi non lo sono. E oggi ci troviamo a votare l'ennesima stortura sull'articolo 3 all'interno di questa legge elettorale, che riguarda principalmente la regione del Trentino Alto Adige, quindi una regione che tutti sappiamo a statuto speciale, una regione che anche all'interno di questa legge elettorale mantiene inalterato il proprio impianto della legge elettorale, ma allo stesso tempo contribuisce a formare quel 42% di cui sentiamo parlare dall'inizio di questa legge elettorale, che andrà ad assegnare 70 seggi aggiuntivi all'interno di quest'Aula e 35 al Senato. Quindi riteniamo che sia una stortura, perché chiediamo ai residenti del Trentino Alto Adige di contribuire al premio, ma di non avere il beneficio di quel premio. Quindi è come se fossimo in una società, sarebbe come chiedere agli azionisti di mettere il denaro per costituire la società, ma che gli stessi azionisti poi non avranno mai diritto a quello che è l'utile di quella società. Quindi crediamo che sia una stortura istituzionale, che vada a creare delle disparità anche tra l'elettorato, sapendo pur che il Trentino Alto Adige mantiene quell'impianto elettorale con i seggi uninominali maggioritari e proporzionali che rimarranno invariati. Di fronte agli elettori emerge solo una cosa, che questo governo ha creato una legge elettorale per cercare di favorire chi sta governando il Paese, cercando di sfavorire chi non sta governando oggi il Paese, ma soprattutto cercando di colpire quelle forze politiche nuove come Futuro Nazionale, che sono entrate nell'ultimo anno sulla scena politica nazionale e ha dimostrato con i numeri dei sondaggi, ma più che i numeri dei sondaggi con le persone che ci stanno seguendo sulle piazze, con le persone che riempiono le sale quando ci troviamo all'interno dei nostri territori, che Futuro Nazionale è una realtà che si sta consolidando sul territorio. Anche qui la stortura della raccolta firme, che è stata cambiata più volte con la legge elettorale, cercando di punire proprio un partito come Futuro Nazionale, e l'abbiamo detto più volte anche nella giornata di ieri. Noi non abbiamo paura della raccolta firme perché abbiamo la forza dei cittadini italiani che ci dimostrano ogni giorno sulle piazze, ce lo dimostrano quotidianamente con le attività parlamentari che stiamo facendo insieme ai colleghi che rappresentano questa componente, e credo che questo ci premierà. Premierà, ma gli italiani non possono continuare ad essere presi in giro da una legge elettorale che non diventerà rappresentativa dei territori, ma diventerà rappresentativa di quelle segreterie di partito che vogliono mantenere inalterata la poltrona all'interno della Camera e del Senato, proprio per avere spesso, come succede, degli yes men che rispondono esclusivamente a logiche di partito. Logiche di partito che purtroppo spesso, come accade all'interno di quest'Aula, non vanno in linea con quella che è l'esigenza degli italiani. Noi continueremo a batterci a fianco degli italiani anche su argomenti che a volte possono sembrare scomodi, ma è quello che ci chiedono gli italiani, perché continueremo sempre a stare dalla loro parte, e anche su questa legge elettorale voteremo no alla fiducia, anche sull'articolo 3, perché crediamo che una legge elettorale avrebbe meritato di essere discussa in Parlamento, all'interno di quest'Aula che rappresenta la democrazia, rappresenta la nostra Costituzione, e avrebbe avuto la necessità di un dibattito parlamentare molto più ampio, partendo dagli emendamenti che sono stati presentati in Commissione, anche da Futuro Nazionale, e che sono stati prontamente votati in modo contrario, come succede oramai nella maggior parte delle volte su qualsiasi provvedimento che viene presentato. Noi continueremo ad andare avanti perché, come ho detto prima, Presidente, abbiamo la forza degli elettori, abbiamo la forza degli italiani, e dimostreremo sul campo quanto gli italiani hanno voglia di cambiare e quanto gli italiani abbiano veramente voglia di essere rappresentati all'interno di quest'Aula, non dal segretario di turno del partito che magari decide quali parlamentari fare entrare una volta e quanti farne stare a casa la volta successiva, ma noi vorremmo sempre all'interno di quest'Aula avere quello che è la forza del nostro elettorato, la forza del popolo, come si suol dire, perché quello è quello che noi dobbiamo fare all'interno delle istituzioni. Confermo che voteremo no alla fiducia anche sull'articolo 3. Grazie Presidente.
19: Grazie a lei, deputato Bergamini. Ha chiesto di parlare la deputata Martina Semenzato, ne ha facoltà. A lei la parola.
20: Grazie Presidente, onorevoli colleghi.
21: Noi moderati.
20: Oggi sia importante dirci con chiarezza che cosa stiamo votando, perché l'articolo 3 preso da solo può sembrare una norma molto tecnica. Modifica la delimitazione dei collegi uninominali del Senato nella provincia autonoma di Bolzano. Ma sappiamo molto bene che una legge elettorale non è soltanto una questione tecnica. Quando decidiamo come si disegna un collegio, decidiamo anche come si organizza la rappresentanza, decidiamo come territori diversi vengono messi in relazione tra di loro, decidiamo in definitiva alcune delle condizioni attraverso cui il voto di un cittadino arriva fin dentro quest'Aula. E allora credo che anche la questione di fiducia vada letta per quella che è. La fiducia posta dal governo ha un significato preciso: assumere fino in fondo la responsabilità politica di questa scelta, perché quando si interviene sulle regole della rappresentanza non si può pensare che sia una questione soltanto tecnica o procedurale, è una scelta politica e istituzionale, e come tale deve essere sostenuta da una maggioranza che se ne assume la responsabilità. La fiducia non cancella il confronto parlamentare che c'è stato. Io ricordo che siamo arrivati a questo voto dopo un percorso parlamentare. Prima lettura qui, seconda lettura in Senato e ora di nuovo alla Camera. A un certo punto però il Parlamento deve anche decidere, e decidere significa che chi ha la responsabilità di governare deve dire con chiarezza: su questa scelta noi ci siamo. Ed è quello che stiamo facendo oggi, e lo facciamo su una disposizione che riguarda ovviamente un territorio particolare che merita qualche parola in più, perché parlare dei collegi di Bolzano significa parlare dell'Alto Adige, e parlare dell'Alto Adige significa parlare di una storia istituzionale che non possiamo trattare come una qualunque questione amministrativa. Ci sono comunità linguistiche diverse, c'è un'autonomia speciale, ci sono garanzie costruite nel tempo e ci sono impegni internazionali che hanno accompagnato questo percorso. Tutto questo deve essere tenuto presente quando si modifica le delimitazioni dei collegi. Ma vorrei evitare anche su questo punto due semplificazioni. La prima è pensare che qualsiasi modifica dei confini di un collegio metta automaticamente in discussione la tutela delle minoranze. E la seconda è pensare che proprio perché esistono delle garanzie, allora ogni delimitazione territoriale debba rimanere immutata. Non è così. Le garanzie vanno preservate, ma le regole possono cambiare. La questione è capire se, cambiando le regole, quelle garanzie rimangono effettive. Noi riteniamo che con questo articolo sia così. Il numero e l'impianto generale dei collegi vengono mantenuti, l'intervento riguarda la distribuzione territoriale dei comuni e deve essere valutato guardando al sistema nel suo complesso, alla rappresentanza, agli equilibri demografici e alla composizione linguistica dei territori. È giusto porsi delle domande sugli effetti di questa scelta, ma è altrettanto giusto non trasformare ogni discussione sulla delimitazione di un collegio in una discussione sulla sopravvivenza delle garanzie dell'autonomia. Perché le garanzie dell'Alto Adige sono molto più solide di una singola linea tracciata su una carta. Sono dentro la Costituzione, dentro gli accordi, dentro la storia delle relazioni tra le comunità e dentro il rapporto tra l'Italia e l'Austria. Ed è proprio sul rapporto con l'Austria, credo, sia importante mantenere un tono serio ed istituzionale. Non servono polemiche, serve continuità. In prima lettura il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/2822A27, impegnandosi per eventuali future modifiche della disciplina elettorale che incidano sulla rappresentanza delle minoranze linguistiche della Regione a trasmettere preventivamente il relativo disegno di legge alla Repubblica d'Austria. È un impegno che va nella direzione di un rapporto trasparente e rispettoso degli impegni assunti, e questo per noi conta, perché l'autonomia dell'Alto Adige non si difende alzando la voce, si difende mantenendo fede agli impegni, garantendo le minoranze e facendo funzionare le istituzioni. Ed è qui che torno al tema della fiducia, perché c'è una discussione che ritorna ogni volta che si interviene sulla legge elettorale. Quella secondo cui una maggioranza, quando modifica le regole del voto, lo farebbe necessariamente pensando al proprio interesse. Ma la risposta non può essere quella di rinunciare a modificare le regole ogni volta che governa una maggioranza. La risposta deve essere assolutamente un'altra: approvare regole che siano chiare, conoscibili e difendibili sul piano istituzionale, e poi assumersene la responsabilità. Una maggioranza non deve avere paura di votare una legge elettorale, deve avere paura semmai di non riuscire a spiegare perché la vota. E noi oggi sappiamo perché la votiamo. La votiamo perché riteniamo necessaria dare certezza alla disciplina dei collegi. La votiamo tenendo conto della specificità dell'Alto Adige. La votiamo nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche. E la votiamo sapendo che quando si interviene sulle regole attraverso cui si elegge il Parlamento non si può ragionare soltanto nell'ottica della legislatura in corso. Ed è proprio questa, secondo me, la misura della serietà con cui una maggioranza deve affrontare una legge elettorale. Le regole del voto non possono appartenere a chi governa, devono appartenere alle istituzioni. Ma una volta che il Parlamento è chiamato a scegliere, una maggioranza deve anche avere la forza di scegliere. Questo è il senso di voto di fiducia di oggi. Non è un modo per evitare la responsabilità, come ho sentito dire, non è, ma è invece un modo per dichiararla questa responsabilità. Noi diciamo che questa scelta la sosteniamo con attenzione alle comunità linguistiche, la sosteniamo nel rispetto dell'autonomia, la sosteniamo, Presidente, mantenendo un rapporto istituzionale corretto con l'Austria. Ma soprattutto, Presidente, la sosteniamo perché riteniamo che il Parlamento debba poter disporre di regole elettorali certe e definite. Presidente, alla fine credo che la questione sia molto semplice. Una maggioranza ha il diritto di proporre, ha il dovere di ascoltare e alla fine ha la responsabilità di decidere. E questo noi oggi lo abbiamo fatto. E su questa decisione ci mettiamo la faccia, ci mettiamo il voto. Mi permetto di dire, e qui c'è il collega Alessandro Colucci che tanto ha seguito questo provvedimento, ci mettiamo un grandissimo lavoro, serio e puntuale, e ci assumiamo la responsabilità davanti al Parlamento e davanti ai nostri cittadini. Ed è per queste ragioni, Presidente, che a nome del gruppo Noi Moderati dichiaro il voto favorevole sulla questione di fiducia, Presidente, posta dall'articolo 3. Grazie.
19: La ringrazio, deputata Semenzato. Ha chiesto la parola il deputato Marco Grimaldi. Prego, ne ha facoltà.
0: Grazie, Presidente. Siamo quindi giunti alla terza fiducia per blindare questo provvedimento. Ed è chiaro che la fiducia non è tanto rivolta a noi, ma rivolta a quei banchi vuoti che presto si riempiranno, quella degli alleati, quelli che hanno tradito qualche mese fa, ma ne riparleremo domani se ci sarà qualche altro colpo di scena. La fiducia naturalmente appunto è parte
15: Alleanza Verdi Sinistra.
0: Un tema più grande, se ci pensate il governo dovrebbe essere addirittura assente da questa discussione, invece addirittura pone sotto ricatto la sua maggioranza. Mancano forse soltanto i controllori o addirittura la Presidente in aula, che è cosa che ha già minacciato e probabilmente succederà. Gli emendamenti dell'opposizione erano talmente così pochi da, tra l'altro, non rendere neanche giustizia a questa discussione. Avrebbero potuto essere discussi e votati addirittura in una sola seduta. E pensare che i parlamentari avrebbero diritto a quel voto segreto, perché non hanno appunto nessun vincolo di mandato. E questo, come sapete, lo sapete bene, infatti siete scivolati come sul vostro primo scostamento, ma su questo ritorneremo presto. Un tonfo che ha fatto discutere molto e che ha portato alle nuove minacce appunto del voto anticipato, e forse qualcuno l'altro ieri si è lasciato scappare poi la data effettiva. Però, colleghe e colleghi, una buona notizia c'è, è che questa legge la subirete voi e vi state sabotando di fatto da soli, perché perderete male, e intanto avete però inferto un altro colpo alla carta costituzionale. Ecco, come pensate di superare quel vaglio? Io non credo che potete pensare che questa legge superi almeno tutto questo. Il provvedimento è fragile, la vostra vittoria si allontana, così come le bollette insostenibili, i salari da fame, l'emergenza abitativa e il dissesto della sanità pubblica. Ecco, di fronte ai problemi reali ancora una volta scegliete di truccare le carte. Ma davvero, lo dico alla Ministra, ma venite in quest'Aula a sostenere che la legge, grazie alla quale avete conquistato una maggioranza schiacciante e governato più a lungo di chiunque altro, non garantirebbe la stabilità? Ma è contro ogni evidenza scientifica, è una contraddizione clamorosa. Questa legge vi ha dato il potere e oggi ne negate l'efficacia solo perché non vi conviene più. Ma conoscete, e lo chiedo di nuovo alla Ministra, un solo paese democratico, in Europa o nel mondo, uno soltanto, in cui si possa cambiare la legge elettorale a colpi di fiducia? Lo chiedo al Presidente della Camera. Ma mi dice un paese in Europa in cui si cambiano le regole a un anno dal voto? Me ne può parlare e citare uno dei grandi paesi europei? Ecco, questa non è una riforma delle regole, è un'alterazione deliberata dell'ordinamento democratico, è una manomissione. Ecco, è una fuga in avanti però destinata ad arrestarsi presto, perché la realtà prima o poi presenta il suo conto. E sia chiaro, noi questa riforma non la vorremmo nemmeno se fosse pensata per garantire la nostra vittoria elettorale. Perché qui non è in gioco la convenienza di una parte, ma la tenuta delle istituzioni. Questo è l'ennesimo colpo inferto all'impianto democratico e alla credibilità delle regole comuni, con il Parlamento di nuovo appunto svilito. Ecco, si aboliscono quei collegi uninominali, che erano una di quelle poche cose, no, che consentiva all'elettore di percepire chi stava votando e di scegliere la persona che rappresentava parte di quel territorio. Si stringe la morsa sulle prerogative di garanzia del Presidente della Repubblica. Ecco, come accade ormai troppo spesso, però la situazione è grave, ma non è seria. Già, perché questa riforma non è soltanto sbagliata, è una sorta di riforma pacco. Avete annunciato il premierato e invece proponete di indicare una sorta di premier, la premier, una premier di fatto di cartapesta, per evitare una nuova sconfitta.

0: in una terza vicenda che grida vendetta. Io ringrazio tutte le colleghe che a luglio hanno alzato la testa, con tante e tanti di noi hanno bocciato uno dei limiti più grandi di questa legge. Ma lei, ministra, ma non si sente un po' responsabile di tutto questo? Già, perché il patriarcato colpisce ancora. E nessuna alternanza di genere per i capilista, non siete riusciti nemmeno a ottenere questo, nessuna effettiva parità all'accesso di quelle posizioni sicure. Ecco, l'alternanza confinata all'elenco dei 6 candidati è un equilibrio apparente che lascia i meccanismi intatti di potere, le donne in panchina e gli uomini nei posti blindati. Ecco, con questa legge sarà persino possibile un Parlamento alla stragran parte pieno di uomini. Ecco un'ipotesi inaccettabile, che ci fa orrore, anche soltanto immaginarla. E lo diciamo, complimenti Presidente Meloni, complimenti. Sei riuscita a essere come tutti i maschi che ti hanno preceduta. Altro che anomalia, altro che alterità. Avete quadruplicato il numero delle firme necessario per presentare una lista. 450.000 complessive. Io non so se chi ci ascolta si rende conto. Siamo passati da 1.500 a 6.000 a collegio. È una scelta che restringe in un modo deliberato l'accesso alla competizione elettorale. E lo dico così, non c'è uno in quest'Aula che ci abbia spiegato il senso o abbia avuto una giustificazione plausibile. Perché la realtà smentisce ogni vostro alibi. Già alle ultime elezioni il numero di liste era il più basso della storia e non c'era alcuna proliferazione da contenere. Invece c'è una partecipazione politica sempre più chiusa, sempre più ristretta, che rende fragile ognuno di noi, tutti noi. Eppure voi scegliete di alzare ancora un muro. Ma voi vi rendete conto che in Molise bisognerà raccogliere 6.000 firme? Cioè vuol dire... quasi, non lo so, è come se un partito del 4% per presentarsi deve già avere quel numero in tasca. No, ma è una cosa che... Ma che cosa dovete chiedere a Mattarella? Ma cosa dovete chiedere alla Corte Costituzionale? Lo sapete già che è un imbroglio, è un illecito. Io lo dico per tutte le liste, per tutti i cittadini che vogliono diventare parte della democrazia. Ecco, questa è una delle cose più piccole ma più brutte, più tremende, che appunto voi non sapete giustificare. È una barriera politica costruita scientificamente per impedire a nuove forze di entrare. E chi teme il giudizio delle persone cerca sempre di restringere il campo prima ancora che gli elettori possano esprimersi. E poi c'è il premio di maggioranza, un premio abnorme, me l'hanno detto in tanti. Ecco, la Costituzione impone che il rapporto tra consenso elettorale e rappresentanza parlamentare non sia alterato deformando la volontà popolare. Ecco, cercate di cambiare la sostanza senza assumervi la responsabilità di formale di cambiare quella carta. Non avete più il coraggio, come dicevo, dopo la batosta del referendum, ma le leggi elettorali non sono strumenti nelle mani di una maggioranza, nemmeno questa che di turno, diciamo, governa da più tempo negli ultimi 20 anni. E il voto popolare e questa democrazia parlamentare non serve o non servirebbe eleggere il capo, serve eleggere il Parlamento, che rappresenta appunto la pluralità del Paese. La nomina del Presidente del Consiglio è una prerogativa e rimarrà per tale del Capo dello Stato, e non sarete voi ad abbattere questa democrazia parlamentare, non lo farà proprio nessuno, perché se dovesse tornare la scelta credo che i cittadini sapranno cosa fare. Ecco, questa riforma nasce dalla vostra paura, avete paura di perdere, come hanno paura di perdere Trump e Netanyahu e tutti i vostri alleati sovranisti. Ma le regole del gioco si definiscono per durare, non si cuciono addosso a chi governa in quel momento. Per questo sarete vittime della vostra arroganza. Ho finito. Voi sperate di vincere per avere le mani ancora più libere al prossimo giro, sottomettere la magistratura, neutralizzare la corte, reprimere il dissenso, comprimere il diritto allo sciopero, imporre magari una revisione di questo Stato, garantire a caporali e sfruttatori una forma di lavoro più ricattabile, ai padroni del foster e gli extraprofitti, ai produttori di armi, affari sempre più lucrosi e proteggere le ricchezze accumulate dalla crisi. Questo è il vostro progetto, ma per questo, anche per questo, verrete bocciati. Ho finito. Noi oggi respingiamo questo provvedimento e neghiamo la fiducia. Siamo qui per dare forma e organizzare la speranza. Voi siete la crisi che state alimentando e prima o poi saranno gli italiani con il voto nel pieno esercizio democratico a mandarvi a casa. Grazie.
1: Bene, ringrazio. Ha chiesto di parlare il deputato Fabrizio Benzoni.

0: di azione.
1: Grazie Presidente. Siamo di fronte al terzo voto di fiducia su una legge elettorale, già fa ridere così. Una legge elettorale che dovrebbe essere qualcosa di condiviso, di lungimirante, qualcosa che unisce il Parlamento nel trovare delle regole del gioco condivise, che invece viene votata a colpi di fiducia. La domanda vera che in quest'Aula riecheggia è: di cosa avete paura? E voi avete paura di perdere. Il problema è che questa paura si trasforma in una legge elettorale, e questo è ancora più grave. Una legge elettorale che doveva pensare delle regole per tutti, delle regole che valgano sia quando si è maggioranza che quando si è in opposizione, una legge elettorale che dovrebbe essere pensata per durare, per dare stabilità non solo al governo ma anche a come si va alle elezioni nel futuro. Invece è stata una legge elettorale che, come mai in passato, basata sui sondaggi, ogni giorno cambiavano i sondaggi e cambiava anche il meccanismo della legge elettorale, prima con le liste bloccate, poi con le preferenze, poi con le capoliste bloccato, poi col premio di maggioranza che cambiava ogni giorno, 42, 41, 39, in base a quello che SVG diceva la mattina, il lunedì sera alla 7, poi c'è il ballottaggio, poi non c'è più, poi un casino allucinante per portare qui oggi una legge blindata e costringere i parlamentari a votarla. Non c'è nulla in tutto ciò che ragioni sulle regole del gioco democratico, che guardi a delle regole che valgano per tutti. È come se stessimo facendo le regole di un match guardando il tabellone con il risultato per capire e comprendere come, in mezzo alla partita, cambiare le regole per vincere quella partita. C'erano tante domande a cui potevamo rispondere con questa legge elettorale, per esempio come riavvicinare gli elettori a questo Parlamento e alla politica. Potevamo domandarci come combattere l'astensionismo, potevamo domandarci come dare continuità di mandato al lavoro dei parlamentari legandoli ai propri territori e legandoli all'attività parlamentare che, come da tradizione, si svolge sul territorio. Si poteva immaginare come governare e dare stabilità di governo dovesse però essere al contempo una visione di pluralità e di rispetto di tutte le forze politiche e di tutte le opinioni. E invece abbiamo scelto di rispondere a una sola domanda: come proviamo a vincere anche le prossime elezioni? E l'avete fatto con tante assurdità. Parto dalla prima, che è quella delle preferenze. In tutti i partiti, penso, ma anche in questo Parlamento, c'è stata molta discussione tra chi era a favore dell'introduzione delle preferenze e chi no, di solito tra chi rispetta molto il territorio da cui è stato eletto e chi meno, ma non è quello il tema. Voi oggi state convincendo gli italiani di aver introdotto le preferenze, sono delle fake preferenze. E lo sapete bene, state vendendo una vittoria con l'avvicinamento degli elettori che potranno scegliere, e sapete benissimo che potranno scegliere di meno, perché a scegliere saranno i segretari di partito nelle segrete stanze, che faranno le loro purghe interne all'interno dei vostri partiti, del motivo per cui su questo siete ricaduti, e che al contrario chi sui territori ha lavorato e correrà preferenza avrà possibilità di essere eletto molto molto bassa, se non pari allo zero. Questa è la verità di una legge che non avvicinerà gli elettori a chi viene eletto, li allontanerà, ma voi gli state lanciando una pillola dicendo: forse se siete bravi, se ci votate tutti insieme, forse qualcuno anche con le preferenze verrà eletto. Credo che sia non tanto sbagliato il meccanismo, ma sia molto sbagliato come la state vendendo e come raccontiate agli italiani una cosa che non è vera. C'è un secondo tema, quello della rappresentanza femminile, ne ha parlato già ieri Elena Bonetti. La legge attuale ha garantito un Parlamento record di donne in quest'Aula. La vostra legge sicuramente, lo sappiamo già, toglierà ogni rappresentanza femminile e creerà il fatto che quei famosi segretari di partito faranno le liste senza alcun vincolo rispetto alle quote di genere, qualcosa che davvero è assurdo e che invece di portarci avanti nel mondo ci porta indietro. E allora torno alle tre fiducie, perché su una legge elettorale, continuo a ribadire, è abbastanza inusuale. Per dire che se avete bisogno di tre fiducie, evidentemente non avete bisogno di convincere l'opposizione di cui non vi fidate, avete bisogno di convincere la vostra maggioranza, perché sapete benissimo che dentro la vostra maggioranza sono in tanti coloro che non condividono questa legge elettorale. Lo si vede quando nei voti segreti bisogna controllare che tutti poi votino veramente, perché altrimenti il rischio è quello che si vada sotto, su tanti punti di una legge non condivisa neanche al vostro interno. E su questa legge c'è molto altro da dire, perché è una legge che sicuramente non camminerà sulle proprie gambe in futuro, è una legge che non potrà durare, perché quando non sarete più maggioranza cercherete di cambiare. È una legge che impone a tutti i parlamentari: o la votate o andate a casa. È l'unico modo che avete per farla passare. È un'imposizione dall'alto rispetto a una scelta che non ha preso questo Parlamento, che non ha preso questa maggioranza, ma che hanno preso in palazzi fuori da qui chi comanda e chi oggi vuole dire e vuole mettere sul tavolo: o votate questa legge elettorale o andate tutti a casa. E quindi, mentre spiegate ai cittadini che sarà una legge che li avvicina al voto, li avvicina alle possibilità di scegliere, non date ai parlamentari questa possibilità, perché evidentemente sono tutti sotto ricatto. Scegliete, ma non troppo, è lo slogan di questa legge elettorale. Votate, ma come diciamo noi, è quello che avviene in quest'Aula. E esattamente come per i capilista, la paura che qualcuno in quest'Aula possa pensare liberamente è quella che ha governato i principi con cui avete costruito questa legge. E è tutto il contrario di quello che dovrebbe essere il principio democratico. Chiudo con due elementi. Il primo: avevate annunciato il premierato, non l'avete fatto, forse spaventati dal referendum che avete perso. E allora dite l'indicazione del premier, ma nell'indicazione del premier dite: ma no, noi non tocchiamo però le prerogative del Presidente della Repubblica, cioè noi indichiamo il premier, ma il Presidente della Repubblica può fare poi quello che vuole. Credo che sia una presa per i fondelli nei confronti non solo di quest'Aula, ma di tutti gli italiani, che sanno benissimo come questa indicazione del premier è un finto modo per imporre al Presidente della Repubblica una scelta e per non fargli rispettare le sue prerogative. E l'ultimo riguarda le regole, e le regole che non devono dipendere dai sondaggi. Tanti in quest'Aula in passato hanno costruito delle leggi elettorali per cercare di vincere. La storia ci insegna che normalmente non gli è andata bene. E allora, se lo chiamate stabilicum con un obiettivo, cioè quella di far durare il governo, voi oggi siete il governo che è durato di più con un'altra legge. E nonostante quello non basta durare, bisogna anche governare, bisogna anche fare qualcosa, e di questo non potete sicuramente vantarvi. Allora cambiamo la legge per durare di più, quando questa legge vi ha fatto durare, è la ragione per la quale voi state semplicemente cambiando la legge elettorale, perché sono cambiati i sondaggi. Ecco le ragioni per cui voteremo no anche a questa fiducia.
0: La ringrazio. Ha chiesto di parlare la deputata Carmela Auriemma. Prego, l'ascoltiamo.
2: Presidente, membri del governo, colleghe e colleghi, oggi il governo chiede a quest'Aula la fiducia sulle regole del gioco democratico, sulla legge che decide come i cittadini scelgono chi li rappresenta. È senza dubbio il gesto di chi ha paura. Paura del Parlamento, perché la fiducia serve a cancellare gli emendamenti, a spegnere la discussione.
0: Movimento 5 Stelle.
2: Stessa maggioranza, perché serve a togliere il voto segreto e a mettere in riga chi tra di voi a luglio in quest'Aula ha già dimostrato di non credere a questa legge. Paura degli italiani, perché una maggioranza convinta di vincere non riscrive le regole a pochi mesi del voto. L'articolo 3, su cui oggi votiamo la fiducia, è il cuore di questo provvedimento ed è proprio sul cuore della legge che ci impedite di discutere e di votare liberamente. L'avete chiamata stabilicum, ma qui di stabile c'è solo la vostra poltrona. 70 seggi in regalo alla Camera, 35 al Senato, un premio che trasforma una minoranza del Paese in padrona del Parlamento. In un'Italia dove ormai vota un cittadino su due, state costruendo una maggioranza blindata sulle spalle di un quarto degli italiani. E con quella maggioranza si eleggono il Presidente della Repubblica, i giudici costituzionali, i componenti del CSM. Volete vincere le elezioni e insieme prendervi anche gli arbitri. E i capolista bloccati, avevate promesso ai cittadini che avrebbero scelto. Invece i nomi che contano li scriveranno ancora una volta alle segreterie di partito, in via della scrofa, non gli elettori nelle urna. Questa fiducia, colleghi della maggioranza, è rivolta a voi prima che a noi. È il vostro guinzaglio. Chi vi guida non si fida del vostro voto libero. E ve lo sta dicendo in tutti i modi. Ve lo sta gridando in faccia. Siete il governo che si vanta di essere il più stabile della storia repubblicana e avete bisogno della fiducia per far votare ai vostri la legge che dovrebbe garantire la stabilità. Ma vi rendete conto di cosa state ammettendo? La Corte Costituzionale ha già bocciato il Porcellum, ha già bocciato l'Italicum, lo sapete benissimo. Infatti che cosa fate? Correte, correte perché sperate che il giudizio arrivi quando sarà troppo tardi, a urne già chiuse. Questa è una scommessa cinica contro la Costituzione, non la prima che vediamo in quest'Aula, non la prima che noi contrastiamo. E mentre voi passate mesi di vertici notturni a contarvi seggi, fuori da questo palazzo c'è il mondo reale, il paese reale, quello che voi avete dimenticato. Avevate promesso di tagliare le accise e sono ancora lì. Avevate promesso di abbattere le liste d'attesa, ma gli italiani aspettano mesi per una visita. E chi non può pagare rinuncia a curarsi, è sempre un numero altissimo di italiani. Avevate promesso di difendere i salari, sono tra i più bassi d'Europa, e avete detto anche no al nostro salario minimo. Avete promesso sicurezza sul lavoro, invece si continua a morire. Nel primo semestre 2026 342 donne, uomini, lavoratori morti. Avete promesso crescita, la produzione industriale arretra, le bollette schiacciano le famiglie e imprese e i giovani, sempre più giovani, fanno le valigie. Avete promesso il blocco navale, invece avete speso centinaia di milioni per centri voti in Albania. Avete promesso di unire la nazione e invece la state barattando pezzo per pezzo con l'autonomia differenziata per tenervi i voti della Lega su questa legge. Il sud della mia terra paga il conto del vostro accordo di potere. Questo è il bilancio di 4 anni e siccome sui risultati non potete chiedere evidentemente il voto degli italiani, provate a cambiare il modo in cui gli italiani votano. Ma c'è una cosa che nessuna legge elettorale può darvi: il consenso che avete perso. Potete porre la fiducia in quest'Aula, ma non potete porre la fiducia al Paese. Quella, la fiducia degli italiani, l'avete tradita e nessun premio di maggioranza ve la restituirà. Per queste ragioni il Movimento 5 Stelle vota no. Vota no a questa fiducia, no a questa legge, no a questo modo di trattare il Parlamento e la democrazia. Grazie.
0: Grazie a lei, deputata Auriemma. Intanto cogliamo l'occasione per salutare studenti e insegnanti del liceo scientifico San Giuseppe di Grottaferrata, in provincia di Roma, che sono presenti in tribuna ad assistere ai nostri lavori. Li ringraziamo per questo, gli auguriamo ogni fortuna. Stiamo svolgendo le dichiarazioni di voto su un provvedimento. Tra breve l'Aula sarà nel suo pieno e si procederà appunto alle votazioni. Ha chiesto di parlare il deputato Paolo Emilio Russo. A facoltà, ascoltiamo, a lei la parola.
3: Grazie Presidente, onorevole colleghe e colleghi. La legge elettorale non è una norma neutra, una norma tecnica, anzi è la più politica delle decisioni perché tratteggia
4: di Forza Italia
3: la civiltà che vogliamo contribuire a creare per l'Italia dei prossimi anni. Una scelta che plasma la fisionomia dei partiti, la struttura della rappresentanza e la qualità della decisione pubblica. Le leggi elettorali non sono mai dei modelli astratti che funzionano in ogni condizione e questo vale nonostante 200 anni di studi, di comparazioni. Le leggi elettorali sono e devono essere in costante dialogo con la società. Lo Stabilicum che stiamo votando in questi giorni affronta i problemi che l'Italia ha oggi, corregge disfunzioni e limiti degli ultimi sistemi e lancia una sfida coraggiosa e, lasciatemi dire, generosa al principale problema del nostro sistema politico, e mi riferisco evidentemente all'astensione. Abbiamo scelto una legge con un impianto proporzionale perché tutte le correzioni in senso maggioritario di questi decenni hanno generato, contrariamente a quelle che erano le intenzioni, instabilità. 19 governi dal 1993, con una durata media di 1 anno e 9 mesi, con una sola clamorosa eccezione, rappresentata dal governo in carica, il governo guidato da Giorgia Meloni, cui oggi votiamo nuovamente la fiducia. Questa è una legge che consente a ciascun elettore di affermare le proprie idee senza concedere troppo alla polarizzazione, che sembra ormai diventata il male di questa stagione politica in tutto il mondo. una dinamica in cui si contendono lo scettro a chi grida di più e a chi raggranella più voti, l'estrema destra e l'estrema sinistra, col risultato che la società si ritrova divisa, frammentata, rissosa. Fateci caso, perfino i toni di una certa violenza politica sono purtroppo ritornati nel dibattito pubblico. Qui la polarizzazione, dagli eccessi woke a Cesare Lombroso e all'inaccettabile uso del termine invertito che è stato fatto ieri per definire un omosessuale. Fermiamoci, io dico, fermiamoli soprattutto. Questo impianto garantisce che candidato premier, programmi e alleanze siano chiare sin da subito, ma non si traduce in un bipartitismo forzato. Obbliga a una scelta di campo, ma lascia spazio a chi ha buone idee, consente ai moderati di trovare uno spazio politico agibile. Ed è esattamente questo lo spazio politico all'interno del quale si muove il gruppo di Forza Italia, quello di un riformismo che non è mai gridato, della sicurezza che si fa con la prevenzione e con l'educazione, dello sviluppo che si crea ascoltando le categorie e concertando le soluzioni. Perché vedete, c'è chi pensa che fare politica significhi alzare la voce, indicare un nemico al giorno ed eccitare i rancori. Noi crediamo al contrario, che la buona politica debba cucire le ferite del paese, non riaprirle. La governabilità di cui ha bisogno l'Italia non è la dittatura della maggioranza di turno, ma la capacità di decidere senza spaccare in due la nazione. Il percorso di questa legge elettorale è stato un percorso vero, di confronto, lo dicevano i colleghi poco fa, fatto di correzioni e anche di autocorrezioni. E non dobbiamo vergognarcene, lo dico ai colleghi della maggioranza, perché solo gli stolti non cambiano mai idea. Questa legge non è figlia della paura, come ho pure sentito dire, tutt'altro. Ad oggi, come è noto a tutti, chi vota questa legge potrebbe essere addirittura pesantemente penalizzato tra un anno, quando si tornerà a votare. Ma è proprio questo il modo in cui si dovrebbe sempre scrivere una legge elettorale. Non lo dico io, l'aveva detto il filosofo John Rawls, che parlava di un velo di ignoranza. Le regole si fanno giuste quando chi le scrive non sa quale posizione occuperà domani. Questo è il modo giusto di scrivere le regole. Questa è una legge che valorizza, reintroducendo le preferenze, chi vive nei territori, che riannoda il filo troppo spesso spezzato tra il paese reale e il Parlamento. E lo fa, attenzione, senza togliere ai partiti politici il loro dovere fondamentale, e sottolineo dovere, che è quello di fare da filtro istituzionale e promuovere una classe dirigente di qualità, preparata, radicata e responsabile. Consente anche, e lo voglio sottolineare, di investire sulle donne, perché è vero, come segnalavano i colleghi, che non esiste un obbligo, un numero, una quota di donne capoliste, ma nessuno vieta ai partiti che faranno le liste di scegliere tutte donne capoliste. Quindi non esiste un ostacolo pregresso, sono delle scelte politiche che ci auguriamo tutti facciano in maniera illuminata. La misura che abbiamo scelto, quella delle tre preferenze che seguono il capolista, è una misura di equilibrio. Con questa legge imprimiamo infine una svolta storica, poco ricordata durante il dibattito, e di questo mi dispiaccio, perché per la prima volta diamo la possibilità a tutti i fuorisede di partecipare al voto, di votare. Credo di conservare ancora a casa un volantino di una organizzazione giovanile nella quale militavo più di 30 anni fa, e proprio si parlava di concedere il voto ai fuorisede. Sono passati 30 anni, sono passate tante cose, oggi finalmente ci siamo e io appunto non esito a definire questo risultato un risultato storico, così come importante è stato includere la categoria dei caregivers tra le categorie di fuorisede che potranno partecipare al voto dalla prossima volta. Per concludere, nessuna legge è perfetta, lo sanno gli scienziati della politica, ma lo abbiamo visto anche noi con le nostre esperienze personali. Ma lo Stabilicum consentirà certamente di avere un Parlamento più forte, autorevole e capace di affrontare le sfide del futuro. Questo gruppo è orgoglioso di aver dato un contributo per scrivere questa legge e del sostegno che dall'inizio della legislatura ha dato e stiamo dando e continueremo a dare al governo di Giorgia Meloni, al quale ovviamente voteremo convintamente la fiducia. Grazie.
0: Grazie a lei, deputato Russo. Ha chiesto di parlare la deputata Manuela Maffioli, a facoltà. Prego, a lei la parola.
4: Presidente, Onorevoli colleghe e colleghi, il provvedimento in esame, la legge elettorale modificata, mira nel suo complesso, come già ampiamente sottolineato, a contemperare due esigenze, entrambi essenziali: la rappresentatività e la governabilità. E quindi lo ricordiamo.
5: Manuela Mattioli della Lega.
4: A tal fine vengono soppressi i collegi uninominali, fatti salvi i casi particolari previsti per Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, ed è proprio di questo che tratta l'articolo 3, oggetto dell'odierna questione di fiducia posta dal Governo. I seggi sono attribuiti con metodo proporzionale, è previsto un premio di governabilità, rappresentatività e governabilità. L'obiettivo è che dal risultato elettorale emerga quindi una maggioranza in grado di assumersi con chiarezza la responsabilità dell'azione di governo. È prevista inoltre l'indicazione del nominativo da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio, all'interno del programma elettorale, ferma restando la tutela delle prerogative del Presidente della Repubblica, sia rispetto all'articolo 92 che all'articolo 67, rispettivamente sulla nomina del Presidente del Consiglio stesso e sull'assenza di vincolo di mandato. La legge interviene infine sul rapporto tra elettore e candidato, riconoscendo al cittadino la possibilità di incidere direttamente sulla scelta dei propri rappresentanti, anche attraverso l'introduzione delle preferenze. In particolare, venendo all'articolo 3, oggetto della presente questione di fiducia, esso modifica i confini territoriali dei tre collegi uninominali della provincia di Bolzano per l'elezione del Senato della Repubblica. Il numero resta invariato, aggiornando l'elenco dei comuni ricompresi in ciascuno di essi. In particolare, rispetto ai collegi vigenti, un numero di 16 comuni che oggi appartengono al collegio uninominale di Borsano vengono ricollocati nel collegio di Merano nel numero di 15 e nel collegio di Bressanone 1. Aggiornare la delimitazione dei collegi significa consentire una disciplina elettorale meglio ancorata alla rappresentazione del territorio, nonché mettere le regole nelle condizioni di funzionare correttamente, soprattutto in un territorio come il Trentino Alto Adige e Sud Tirol, caratterizzato da una particolare articolazione istituzionale, linguistica, territoriale. Un'attenzione voluta e dedicata, con buona pace di coloro per i quali il paese reale resta un concetto, uno slogan astratto da brandire in funzione retorica. Non è un articolo di sistema, ma riguarda un territorio con caratteristiche proprie, dove la composizione linguistica della popolazione e le tutele delle minoranze rendono la disegnazione dei collegi una questione di equilibrio, non di semplice geometria, che risponde a un'esigenza concreta, un intervento funzionale a rendere il voto più equo e coerente con lo spirito dell'autonomia. A fronte di tutto questo, esprimo a nome del gruppo della Lega il voto convinto favorevole alla fiducia al governo.
0: Ringrazio la deputata Maffioli. Ha chiesto la parola la deputata Anna Scani. Prego, Presidente, l'ascoltiamo.
5: Partito Democratico.
6: Presidente, colleghe, colleghi. Se immaginassimo questo scempio politico di cui vi assumete tutta la responsabilità come un tavolo di legno storto, e non c'entra Kant, non c'entra la filosofia, ho preferito dire storto per non dire marcio, già marcio, allora potremmo dare ad ognuna delle quattro gambe su cui si regge malconcio un nome: paura, menzogna, disprezzo e fallimento. Sono proprio questi i caratteri della vostra legge elettorale, voluta last minute, nell'ultimo anno di legislatura, infischiandosene delle indicazioni della Commissione di Venezia e gestita sia alla Camera che al Senato col chiaro mandato di non aprire nessun dialogo con le forze di opposizione. Una proposta di legge elettorale che, oltre a mettere sotto i riflettori la vostra insicurezza, illumina spietatamente l'idea che avete dei rapporti democratici e del Parlamento. Nulla di nuovo. Paura dunque. Per evitare il rischio di essere bocciati dagli elettori vi siete cuciti addosso un abito su misura da fare invidia ai migliori sarti della penisola. Del resto la vostra arroganza è l'unico made in Italy che avete provato a tutelare davvero, al di là delle chiacchiere e delle passerelle della Premier. poi naturalmente le cose non vanno sempre come nei sogni e spunta fuori una formazione che vi sfida a destra, più becera e volgare di quanto avevate osato essere voi prima di entrare a Palazzo Chigi. Ed ecco ancora all'opera la paura per inventare qualche trappola nuova. Cambiamo la soglia per il premio di maggioranza, anzi colpo di genio, introduciamo il ballottaggio, poi il ripensamento, meglio di no perché rischiamo, e via discorrendo in un vortice tanto folle da riportare alla mente l'apologo di Kierkegaard sulla nave precipitata nelle mani del cuoco di bordo, che almeno sapeva cucinare. Però voi, è chiaro, ormai dopo 4 anni non sapete fare nulla se non rincorrere la vostra paura di perdere il potere. E la paura vi ha indotto anche a mettere sotto il tappeto come fastidiosa polvere la madre di tutte le riforme, per evitare di prendere un'altra sonora sberla dagli italiani come al referendum sulla giustizia. Quei 15 milioni di no hanno scritto a lettere cubitali nei seggi e nelle piazze che la Costituzione non si può stravolgere a piacimento di una parte. E voi? Premesso che quella batosta ha determinato la caduta, sia detto con tutto il rispetto, di qualche testa non proprio di prima linea, mentre chi, come suo solito, diceva di metterci la faccia, poi la faccia l'ha tirata via come niente fosse, voi vi siete inventati di usare la legge ordinaria per introdurre di soppiatto una forma di premierato nel sistema, giocando con le parole sull'intangibilità delle prerogative del capo dello Stato, un atto di responsabilità politica fondato sulla menzogna. La menzogna, appunto, qui si va facile. Avete raccontato agli italiani che lavoravate per la stabilità, mentre gli altri, cioè tutti quelli che mettevano a nudo la vostra bugia, volevano il pantano. E tra una lode e l'altra del sistema abborracciato e non si sa quanti vertici dei capi, avete trovato il modo di alzare i calici e intonare cori per festeggiare la longevità del governo, che, particolare passato sotto silenzio, è frutto dell'esistente legge elettorale, quella appunto del pantano. Un esempio lampante, forse il più lampante, dell'imbroglio ai danni dell'elettore è quello delle preferenze, che dite di aver riportato alla luce dopo diversi lustri, e così di aver rimesso nelle mani dei cittadini la scelta del proprio rappresentante. Balle, per come è congegnato il meccanismo, i nominati saranno non meno dell'80%, mentre nel frattempo spariscono i collegi uninominali in cui gli elettori sceglievano per davvero circa il 40% di deputati e senatori. Fin qui roba degna dell'indimenticabile Conte Mascetti, di Amici miei. E così passiamo al terzo sostegno raffazzonato su cui si regge male questo progetto scellerato, il disprezzo della centralità assoluta delle cosiddette regole del gioco, che appartengono a tutti e non sono nella disponibilità di chi governa, che dovrebbe ricordare che governare non è comandare, almeno non in democrazia. Disprezzo soprattutto della Costituzione. Starei per dire che si fa prima ad elencare gli articoli usciti indenni dai cingoli del vostro blindato che quelli da voi calpestati. Mi sento profondamente ferita però per come è stato tradito l'articolo 51, nato per favorire la parità di genere. Avete cancellato ogni garanzia di bilanciamento tra donne e uomini nei capilista, gli unici sicuramente eletti. Ed è avvenuto con una maggioranza ed un governo guidati da una donna, la prima donna presidente del Consiglio, che ha dimostrato, come sottolineato dal mio collega Cuperlo, che tra donne da promuovere e uomini fedeli da compiacere, ella preferisce sempre la seconda strada. E con che tempismo, colleghe e colleghi, l'avete fatto proprio nell'anno in cui celebriamo l'80° anniversario del voto alle donne, in cui abbiamo ricordato tutti in quest'aula l'eccezionale contributo offerto alla stesura della carta dalle madri costituenti. È avvenuto nel silenzio, ma non degli innocenti. Innocenti qui non ce ne sono. Chi vota questa legge è responsabile di questo scempio. Uomini e soprattutto donne, colleghe, che tuttavia spero abbiano ancora un sussulto in queste ultime fasi di esame. Fallimento, infine. In campagna elettorale il vostro slogan efficace, lo riconosco, è stato «Siamo pronti». Dopo 4 anni e nulla da dichiarare in tema di giustizia, sicurezza, sanità, salari, pensioni, natalità, giovani, tasse, qui è proprio meglio che non diciate una parola, anzi basta un numero, 43,5% di pressione fiscale, lotta alla povertà e via elencando, il minimo sarebbe riconoscere che tanto pronti non eravate. Invece stiamo facendo la storia, notava con la consueta sobrietà la Presidente del Consiglio un po' di tempo fa. No, avete fallito. famiglie, imprese, donne, giovani, pensionati, ceto medio e settori più fragili ed esposti della nostra comunità ne stanno pagando il conto e purtroppo, come ci ha detto l'Istat solo l'altro giorno, grazie soprattutto alla sciagurata guerra avviata dai vostri amici Trump e Netanyahu, i mesi che ci attendono saranno ancora più difficili e costosi. E per scappare dal giudizio degli italiani, provate a cavarvela con questo scempio politico istituzionale a cui assegnate anche un'altra missione, consegnarvi le chiavi attraverso quello spropositato premio di maggioranza per occupare gli organi di garanzia ed eleggere da soli il capo dello Stato. È questa la vostra vera ossessione. Tutto quanto detto finora trova una fulminante sintesi nell'articolo 3 della legge, quello su cui avete posto l'ennesima questione di fiducia. Qui non stiamo discutendo di un criterio generale astratto per la delimitazione dei collegi, stiamo approvando per legge i nuovi confini di 3 specifici collegi uninominali della provincia di Bolzano. Non è una modifica neutra, cambia profondamente la composizione dei collegi. È per questa ragione che abbiamo parlato già durante il primo esame qui alla Camera con la collega Ferrari e il collega Fornaro di gerrymandering. Gerrymandering significa una cosa molto precisa: modificare i confini di un collegio elettorale in modo tale da alterarne la composizione e produrre un possibile vantaggio competitivo per una parte politica. Il vostro maestro è Donald Trump. Ed è esattamente questo il punto politico che poniamo alla maggioranza. Quali criteri generali, neutrali e verificabili giustificano questa nuova geografia elettorale? Una domanda alla quale non è stata data una risposta convincente. E la questione è ancora più grave, perché riguarda l'Alto Adige, dove la delimitazione dei collegi non può essere trattata come un semplice esercizio cartografico, dove la memoria di Alexander Langer, della sua battaglia contro quelle che chiamava gabbie etniche, dovrebbe ispirare chiunque voglia interrogarsi sulla specificità di quel territorio, che investe la rappresentanza di gruppi linguistici e un equilibrio istituzionale costruito attraverso decenni di storia autonomistica. E l'assenza dell'SVP nel dibattito di oggi la dice molto lunga. Ma rendere ancora più indegna questa operazione è il metodo. Su questo articolo non c'è alcun ostruzionismo da superare, c'è soltanto un voto e poiché poteva essere segreto, il governo ricorre alla fiducia. Riecco la paura, questa volta tutta rivolta verso i propri parlamentari. La fiducia dunque non serve a proteggere il testo dall'ostruzionismo, ma a impedire che si manifesti liberamente la volontà dei vostri parlamentari, altri pezzi di Costituzione calpestati come se niente fosse. Per queste ragioni il nostro voto sarà contrario, per il merito della scelta compiuta e per il metodo con cui oggi si impedisce alla Camera persino di pronunciarsi liberamente su quella scelta. E perché su quelle 4 gambe, paura, menzogna, disprezzo, fallimento, si è retto fin troppo non solo questo progetto orrendo di legge elettorale, ma anche il legno ormai marcio, sì, del vostro governo. È ora che cada, che venga giù, è ora che vi facciate da parte consegnando ai cittadini la possibilità di liberarsi di questo mostro longevissimo, stava a sandir, di immobilismo e propaganda. Grazie Presidente.
0: Bene, grazie a lei. Ha chiesto di parlare il deputato Alessandro Urzì, ne ha facoltà. Prego.
7: Grazie Presidente. Ci sono anni che cambiano indubbiamente la storia. Per l'Italia il 1946, nel 2 giugno...
5: I Fratelli d'Italia.
7: ...la Costituente e gli italiani scelsero anche la Repubblica dopo le intemperie della guerra, della dittatura. Certo, non parteciparono in quel 2 giugno 46, Presidente, al voto tutti gli italiani, quelli del confine orientale non poterono sotto occupazione, non parteciparono nemmeno i cittadini della provincia di Bolzano perché era da risolvere il tema degli optanti per il Terzo Reich dopo le opzioni del 1939, c'era un problema di cittadinanza di fondo. Eppure sempre in quell'anno, nel 46, il 5 settembre, i ministri degli esteri italiano ed austriaco, De Gasperi e Gruber, firmarono la base di un sistema di tutela e delle minoranze linguistiche e per conservare il Trentino Alto Adige e l'Alto Adige all'interno dei confini italiani. Si anticipò in un certo qual modo anche l'articolo 6 che avrebbero scritto i costituenti nella Costituzione promulgata nel 47. L'Italia riconosce e tutela le minoranze linguistiche. Per capire quindi, Presidente, l'articolo 3 dobbiamo avere presenti tutte queste tappe, se non lo facciamo non lo capiamo. diciamo. Ce ne sono molte altre, in vero. Il Los von Trient, via da Trento del 1957, la controversia aperta dall'Austria all'ONU, e poi la Commissione dei 19, il pacchetto del 1969 su cui si fondò il secondo statuto di autonomia del 72. Infine nel 92 la quietanza liberatoria. L'Austria riconosce che l'Italia ha fatto tutto, anche di più, per tutelare le minoranze linguistiche, per pacificare il territorio. Quando, Presidente, guardiamo i casi dell'Ucraina, noi ci rendiamo conto come l'Italia ha saputo affrontare le tematiche che riguardano i confini e le comunità con una intelligenza e una preveggenza che ha saputo anticipare la storia. La misura 111 del pacchetto, dicevamo, quella che prevede la modifica delle circoscrizioni elettorali del Senato per favorire la partecipazione, sto leggendo integralmente, al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della provincia di Bolzano in proporzione alla loro consistenza. Ecco, questo è stato fatto con l'articolo 3. Si costruisce un collegio che sia delimitato, che abbia un perimetro che permetta di creare una maggioranza tale di cittadini di lingua italiana, tale da poter garantire l'espressione al Senato di un senatore su tre del gruppo linguistico italiano, uno italiano, due tedeschi, la proporzione dei gruppi linguistici. La sinistra ha gridato allo scandalo, Presidente, eppure gli altri due collegi sono a stragrande maggioranza, 80,6, 78,7 del gruppo linguistico tedesco, ma questo non ha suscitato alcun commento. Cioè, Presidente, non si può con la legge e non si fa nemmeno con l'articolo 3 precostituire un risultato, ma si favorisce la contendibilità anche da parte del gruppo linguistico italiano di uno su tre collegi senatoriali. Io comprendo, Presidente, sono geometrie ed equilibrismi linguistici che sono difficilmente comprensibili al di fuori della provincia di Bolzano, ma tutto il sistema dell'autonomia, di cui altri si riempiono la bocca, è fondato proprio sul riconoscimento delle differenze linguistiche. Ciò è servito per il contenimento delle spinte più estreme, anche quelle secessionistiche, che purtroppo oggi sono estremamente presenti nel panorama politico locale. In questo quadro, Presidente, quindi si inserisce lo scambio di note di cortesia con l'Austria da parte del governo italiano, nello spirito di amicizia e di dialogo rispetto alla vicina e sorella Repubblica Austriaca. Una informazione sul ricorso al metodo interno consensuale con le rappresentanze locali delle minoranze linguistiche, anche in materia elettorale, e che era stato posto come metodo sin dal tempo della chiusura della controversia internazionale con il rilascio nel 1992 da parte dell'Austria della quietanza liberatoria. Lo stesso metodo, Presidente, quello consensuale con i rappresentanti della minoranza linguistica, che abbiamo seguito a vantaggio di tutti i gruppi linguistici per la prima volta in maniera molto netta e chiara con la riforma dello Statuto di autonomia. L'articolo 3, Presidente, non è un'eccezione. Non è un'eccezione nel sistema elettorale italiano, ma è un tassello di un mosaico in cui tutto si completa. La legge ha una prospettiva nazionale per il governo nazionale, ma dà la garanzia di rappresentatività, di una complessità, di un territorio plurilingue in cui ha diritto di rappresentanza la minoranza linguistica tedesca, ma lo rivendico con forza. Ha diritto di rappresentanza anche la comunità italiana, minoranza linguistica sul territorio. E questo abbiamo fatto. Ci sono nella legge diverse soglie di accesso rispetto al sistema nazionale, certo, ma per garantire la partecipazione proprio delle minoranze linguistiche, eppure anche questo è stato contestato dalla sinistra. Ebbene, Presidente, si introduce però attraverso l'articolo 3, con il sistema complessivo, il diritto da parte di qualunque elettore in provincia di Bolzano di poter partecipare alla formazione dei risultati dei partiti nazionali che hanno scelto e delle coalizioni. Un dato scontato? No, nel passato con le leggi scritte dalla sinistra questo non accadeva. C'era un enclave al di fuori del territorio nazionale che votava per se stessa e spesso con coalizioni diverse rispetto a quella nazionale. Anche questo lo si supera e non viene applicato il premio di stabilità e anche questo a tutela della equilibrata rappresentatività delle minoranze linguistiche, ma si introduce il principio delle quote di genere nelle candidature all'uninominale. Vorrei concludere, Presidente. Oggi e domani voteremo una legge che di base è proporzionale, cioè è la fotografia reale del Paese, una legge su cui insiste un premio di stabilità per una maggioranza che abbia in entrambi i rami del Parlamento superato la soglia del 42%, una legge che prevede, noi l'abbiamo fatto, gli altri ne hanno parlato, le preferenze erano dal 1993 che non erano rintracciabili dai radar delle leggi elettorali italiane. Abbiamo, Presidente, introdotto un cardine fondamentale, cioè gli italiani sapranno il giorno prima del voto chi li governerà nel caso in cui vincerà la propria coalizione. Niente più inciuci o accordi di palazzo. Gli italiani sapranno di poter contare sull'indicazione da parte della propria coalizione preferita del candidato premier che sarà presentato al capo dello Stato alle consultazioni. Lo sapranno prima del voto e non dopo. E noi capiamo, Presidente, il disorientamento della sinistra. Lo capiamo perfettamente perché per candidarsi a guidare il nostro splendido Paese bisognerebbe avere una coalizione con un programma unitario e la sinistra non ce l'ha. Bisognerebbe avere una propria visione di welfare e la sinistra unitaria non ce l'ha. Bisognerebbe avere una visione sulle grandi infrastrutture, TAV, ponte sullo stretto, e la sinistra non ce l'ha. Bisognerebbe avere, Presidente, come coalizione che si candida a governare l'Italia, una visione sulle politiche che riguardano la legalità, e la sinistra non le ha. E una visione unitaria sulle politiche che riguardano il contrasto all'immigrazione clandestina, e la sinistra non le ha. Solo per rimanere all'articolo 3, Presidente, la sinistra, i Verdi, si sono posti di traverso ad una norma che riconosce il diritto alla rappresentanza di tutti i gruppi linguistici al Senato della Repubblica. E con questo, Presidente, siete riusciti a smentire anche la vostra retorica sulla convivenza e sulla autonomia. Presidente, per governare l'Italia bisogna avere una visione unitaria della società che la sinistra non ha. Bisogna avere anche una visione sulla collocazione dell'Italia sulla scena internazionale che la sinistra non ha. Una visione del rapporto dell'Italia con l'Unione Europea, e la sinistra non ha nemmeno questa. Ma, Presidente, mi sono fortemente turbato quando ho scoperto che neanche sulla lotta all'antisemitismo la sinistra ha una posizione condivisa. 3 voti diversi in commissione sulla legge contro l'antisemitismo. Siete ostaggio per la lotta, ovviamente, all'antisemitismo. Siete ostaggio del modo in cui vorreste rappresentare voi stessi, ma diventate grotteschi. Ma per candidarsi, Presidente, a governare l'Italia bisognerebbe soprattutto avere un leader a cui affidarsi. La sinistra non ha nemmeno questo. E noi ci candidiamo a governare l'Italia perché abbiamo un programma e una coalizione che esiste dal 1994. Un leader che si è affermata con la sua autorevolezza sulla scena internazionale in questi 4 anni di governo. Noi abbiamo l'Italia nel cuore, Presidente. Sono le ragioni per cui annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia sull'articolo 3, che è, attenzione, un tassello fondamentale di una legge che serve solo all'Italia e agli italiani. Grazie.
0: Grazie a lei, deputato Urzì. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione dell'articolo 3 del provvedimento e relativi allegati nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato. Poiché in sede di conferenza dei presidenti di gruppo è stato convenuto che la votazione per appello nominale abbia luogo non prima delle ore 10:50, sospendo la seduta fino a tale ora. La seduta è sospesa, riprenderà appunto alle 10:50.
5: Avete sentito dalla voce del Presidente di turno Fabio Rampelli, lavori alla Camera dei Deputati sospesi fino alle 10:50, orario nel quale inizierà la chiama per la votazione di fiducia sull'articolo 3 della legge elettorale. Usciamo dai programmi in convenzione.
8: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
5: Ancora in diretta su Radio Radicale, 10:20, alle 10:50 torneremo a collegarci con Montecitorio per l'inizio delle votazioni e poi seguiremo ovviamente l'iter della riforma della legge elettorale, terza lettura alla Camera, che è alla Camera dei Deputati, terza lettura dopo i cambiamenti che sono stati effettuati in Senato. Diamo un aggiornamento dalle agenzie: è salito a 11 morti il bilancio dell'attacco russo con missili e droni che ha colpito nella notte l'Ucraina, prendendo di mira soprattutto i sistemi energetici, così ha riferito Zelensky. Nel Golfo, intanto, l'aeronautica militare dell'Oman ha evacuato i 10 membri dell'equipaggio di una petroliera battente bandiera panamense in seguito a un attacco nello stretto di Hormuz. Secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa omanita, la petroliera One Piece è stata colpita ieri a 9 miglia nautiche dalla città portuale di Lima dell'Oman. L'attacco ha provocato un incendio a bordo della nave, i membri dell'equipaggio sono stati trasportati in ospedale, hanno ricevuto cure mediche. Queste le ultime dal Golfo. Le agenzie ovviamente ricordano anche la tragedia del 7 ottobre, anniversario celebrato in varie parti del mondo. Mattarella: gli atti ripugnanti che con estrema e disumana crudeltà furono commessi il 7 ottobre 2023 hanno riaperto nella regione una drammatica fase di instabilità e violenza. Le atroci sofferenze causate si aggiungono a quelle che ancor più di allora gravano su moltitudini di palestinesi. Le operazioni militari condotte dalle forze israeliane a Gaza hanno provocato una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità, ha affermato Sergio Mattarella. Allo stesso tempo il Presidente della Repubblica dichiara inaccettabile il processo di erosione di territori attribuito all'Autorità Nazionale Palestinese. La spirale di inaudita violenza va fermata, ricreando invece presupposti oggi profondamente compromessi della convivenza tra israeliani e palestinesi nella prospettiva due popoli, due stati. Questa è la dichiarazione del Presidente Mattarella. Vediamo altre dichiarazioni sul 7 ottobre, a 3 anni dal brutale attacco terroristico di Hamas, ricordiamo con commozione le vittime e ci stringiamo ai loro familiari che hanno vissuto il dramma della prigionia, una ferita che il tempo non cancella e che richiama tutti alla più ferma condanna del terrorismo. Così il Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana. Tajani: nel terzo anniversario del 7 ottobre il mio pensiero va alle vittime degli attacchi terroristici di Hamas e alle loro famiglie, onorare la loro memoria. Questo il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. Adesso ancora sul disegno di legge antisemitismo vi proponiamo un'intervista di Enrico Salvatori al professor David Magnaghi.
9: Radio Radicale, torniamo a parlare del disegno di legge per il contrasto all'antisemitismo approvato al Senato il 4 marzo scorso e ora all'esame della Camera. Ne parliamo con il professor David Magnaghi, senior dell'Università Roma III, che dal 2005 al 2022 ha fatto parte della componente accademica della delegazione italiana presso l'AIRA. Magnaghi è stato inoltre audito il 15 gennaio scorso al Senato nell'ambito dell'esame dei disegni di legge sul contrasto all'antisemitismo. Professore, grazie per essere con noi.
10: E grazie a voi come sempre per l'importante lavoro che svolgete.
9: Lei ha fatto parte, come ricordavamo, per molti anni della componente accademica della delegazione italiana presso l'AIRA e ha quindi seguito dall'interno il percorso che ha portato alla definizione operativa di antisemitismo adottata nel 2016, se non sbaglio. Partiamo proprio dalla storia. Perché si sentì la necessità di arrivare a una definizione condivisa di antisemitismo e come ci si arrivò?
10: Beh, intanto l'AIRA per tanti anni si è occupata in particolare di antisemitismo in senso generale collegato alla tragedia dell'Olocausto, ma l'emergenza di un'emergenza antisemita in Europa di tipo nuovo, che non è come dire, un calcolo di quello più antico che c'è stato nel passato o di quello più recente di matrice razzista, ma che è legato ad una nuova situazione geopolitica che si è andata creando nel mondo con il processo di demonizzazione di Israele, che oggi purtroppo ha assunto dei caratteri patologici, anche di isteria collettiva, se si va a guardare intorno, ha fatto emergere sempre più la necessità di offrire degli strumenti operativi che non sono necessariamente una legge, e la definizione non è una legge, nasce come soft law. Io ho coniato questo termine che è di natura giuridica, ma non l'ho coniato io soltanto, l'hanno coniato anche altre persone, giuristi, esperti, che con il termine soft law si intende, come dire, uno strumento operativo di una definizione che non è legge in senso hard law, per cui c'è questo articolo tassativo che dice che tu hai commesso qualche cosa, un reato, e quindi di conseguenza anche c'è una pena. Semplicemente offre alle istituzioni degli strumenti che permettono di capire se c'è una situazione su cui intervenire per prevenire, come farebbe qualunque preside della scuola, qualunque rettore dell'università, qualunque dirigente scolastico, qualunque anche come dire, responsabile di un ordine dei giornalisti. E in che cosa consiste questa definizione? Beh, la definizione offre degli strumenti operativi, ne ha indicati diversi, e che se noi li guardiamo con attenzione sono dei mezzi operativi attraverso cui fare ricerca. Che cosa vuol dire? Faccio un esempio. Se io mi trovo in una situazione, per esempio le ricerche sociologiche hanno dimostrato che nelle fasce di sinistra, per esempio, più a sinistra si è, più forte è questo elemento, laddove c'è l'indicatore che mostra una maggiore sensibilità verso la tragedia delle popolazioni nomadi, facciamo un esempio, o verso il dramma che vivono gli immigrati, si nota che invece la percezione nei confronti degli ebrei si abbassa, cioè da positiva, come dovrebbe essere in una tradizione democratica, si abbassa e mostra anche latenze aggressive. Ecco, questo è un indicatore che non c'è nella definizione AIRA, ma è uno strumento che i sociologi utilizzano per evidenziare la presenza di qualche cosa che non funziona. Cioè, che vuol dire che non funziona? Che non siamo davanti ad una affermazione esplicita di antisemitismo, ma siamo di fronte a un pregiudizio che opera per conto suo e che nelle strutture dei social esplode. E questo che ho cercato di spiegare anche nell'audizione al Senato, cioè che non siamo di fronte a un dibattito accademico che vuole, come dire, mostrare, avere una definizione scientifica nel suo insieme di che cos'è l'antisemitismo, un fenomeno carsico ed esplicito che attraversa la storia europea da millenni e che attraversa anche in altre forme il mondo islamico, che oggi purtroppo ha assunto delle manifestazioni, ha assunto dei caratteri devastanti, per cui siamo di fronte anche a causa dei movimenti fondamentalisti e terroristici ad una islamizzazione dell'antisemitismo, se no non si spiegherebbero certe cose.
9: Ci ha spiegato molto bene,
10: questo è un elemento molto importante da un punto di vista operativo, che non hai una definizione scientifica, perché non si pretende questo, ma hai degli indicatori che ti dicono cosa non bisogna fare e come muoversi. Per esempio, se in una scuola decidono, perché c'è una situazione di politicizzazione estrema del conflitto medio orientale e il razzismo e l'antisemitismo che c'è nel Medio Oriente viene esportato in Europa e tradotto in termini politici, e nella scuola hai dei corsi di formazione o hai inviti dei dibattiti perché i giovani hanno l'autogestione, eccetera, una buona direzione scolastica fa sì che ci sia equilibrio nella discussione. Se hai delle mappe cartografiche che vengono presentate dove Israele appare come un paese prodotto da una invasione coloniale, tutte cose false, per gli studiosi la storia è complessa, non è così. Come minimo, se c'è un autore di questo tipo o delle mappe di questo tipo, mostri le altre mappe, fornisci degli altri strumenti, perché la scuola è un luogo di insegnamento, è un insegnamento alla complessità, è un insegnamento alla conoscenza e non un luogo dove deve esistere il pensiero unico, per cui se tu dissenti diventi qualcuno che deve essere escluso o individuato, come avveniva per esempio negli anni 70, quando con il libretto di Mao per esempio in mano si escludevano alcuni docenti, o come è avvenuto in altri momenti per causa dell'estremismo di destra con la sua intolleranza che è storicamente riconosciuta, mentre qui abbiamo fenomeni rispetto ai quali la cultura è impreparata dal punto di vista storico per tanti motivi.
9: Credo ci abbia spiegato molto bene perché è opportuno e necessario che quella definizione e i suoi indicatori, diciamo così, vengano recepiti attraverso

e anche con tentativi di delegittimazione. Il percorso di questa legge è stato complicato, è stato lungo più del necessario, hanno trovato delle mediazioni e queste mediazioni hanno comportato che tutti gli elementi, diciamo, di norma penale sono stati tolti, quindi in realtà si è tornati allo spirito della definizione AERA. E il decreto legge di fatto sono pochi articoli e si ispira alla definizione AERA, e gli unici elementi che sono introdotti, come dire, attraverso il decreto, quelli espliciti dal punto di vista del diritto positivo, sono il fatto che il governo nomina per 3 anni periodicamente, quindi con scadenza triennale, un coordinatore, cosa che già avviene perché siamo al secondo mandato, cioè è una cosa che è già entrata nella pratica da oltre 7 anni circa, di avere un responsabile governativo 5 anni, diciamo più o meno. No, abbiamo avuto prima la professoressa Santerini, adesso c'è un generale che è stato nominato dal nuovo governo, che sta svolgendo un lavoro intenso. E anche con dei buoni risultati sotto molti aspetti, e quindi se andiamo a vedere il decreto non contiene nessuna norma tra virgolette di hard law, si ispira a questa definizione, non citando gli articoli della definizione nel loro insieme, ma richiamandosi alla necessità da parte delle autorità governative di avere una attenzione a questa problematica, nominando e promuovendo attività come adesso per esempio le diverse università hanno ricevuto un bando, hanno emesso un bando che è stato emesso chiaramente di matrice governativa, il bando è stato emesso, le università partecipano al bando. Questo bando comporta il fatto che si organizzino delle attività, delle iniziative scientifiche sul tema, che verranno poi scelte, ogni Ateneo ne proporrà uno. Ecco, voglio dire, questo è uno dei risultati di questa azione. Però voglio dire una cosa, anche perché le cose vanno raccontate nel loro insieme. Questo dispositivo messo in atto attraverso questo difficile lavoro di audizione che è stato fatto dal Senato, dibattiti anche accesi sulla stampa eccetera, in realtà non fa altro che mettere in atto, punto, scrivendo su un foglio ciò che è stato già approvato, perché il Parlamento europeo ha approvato la definizione AERA, l'ha approvata nel 2017, quindi l'anno dopo la sua approvazione a Budapest, è stata poi proposta al Parlamento europeo. I paesi europei l'hanno approvata, incluso il governo italiano. La segretaria del PD, Schlein, l'ha votata, era all'epoca parlamentare europeo, si è dimenticata che l'ha votata da parlamentare europeo. Tutte le obiezioni che in questo periodo hanno sollevato, come mai non le ha pensate tanti anni fa? E la stessa cosa vale per il governo Conte. Il premier Conte nel 2019 ha approvato la definizione. Ma in che modo? Hanno approvato il preambolo nel 19 perché il governo era in fase di chiusura, demandando al successivo governo, il governo Draghi, quindi stiamo parlando di governi di centrosinistra, stiamo parlando della stessa area culturale e politica all'interno della quale in questo momento si è manifestata l'opposizione a questo dispositivo. Il governo Conte ha approvato il preambolo e ha delegato al governo successivo il compito di istituire una commissione per mettere in pratica la definizione, per adattarla alla situazione italiana, e questa commissione coordinata dalla professoressa Santerini, che all'epoca è stata nominata dal governo Draghi per coordinare questa attività, adesso invece c'è un altro coordinatore. Ha lavorato per mesi con audizioni, io ho fatto parte di questa commissione, abbiamo lavorato per tanti mesi, sono stati chiamati in audizione studiosi, responsabili religiosi, erano presenti le comunità di Sant'Egidio, sono stati invitati

0: personaggi legati all'attività svolte, personalità legate all'attività dell'UNAR che si occupa di razzismo, per esempio. Sono stati chiamati in audizione studiosi anche non italiani, come Ben Sussano, uno che ha scritto parecchi libri su questi temi. Voglio dire, c'è stato un importante lavoro di elaborazione che ha prodotto un documento sul quale io sono personalmente intervenuto con 9 pagine di correzioni, di adattamenti e di proposte che sono state poi approvate dalla commissione, quindi sono una quindicina di pagine e si chiamano linee guida. Sono state linee guida generali sul piano culturale, da cui poi sono nate anche linee guida approvate dal Ministero dell'Educazione, quindi un'articolazione successiva che ha preso, come dire, lo spunto da questo grande lavoro portato a lungo, che mette insieme tante voci diverse di studiosi, giuristi, storici, sociologi, politologi, filosofi, teologi hanno partecipato a questo lavoro, e da queste sono nate le linee guida del governo Draghi e sono state approvate dal governo Draghi quelle linee guida, e poi sono nate le linee guida del Ministero dell'Educazione e sono state approvate dal Ministero dell'Educazione. Quindi c'è un lavoro pregresso che è iniziato tanti anni fa e che era già parte dell'attività operativa di soft law, di promozione della cultura della convivenza, di trovare le parole giuste, di segnalare quando ci sono delle problematiche critiche che emergono per via della polarizzazione del conflitto medio orientale e dell'uso strumentale che l'antisemitismo sul piano politico legato anche alla geopolitica contemporanea. Nel senso che ci sono paesi che sono interessanti politicamente a disgregare dall'interno la convivenza nelle società europee democratiche, che intervengono anche sul piano elettorale attraverso operazioni di manipolazione, perché voglio dire, sappiamo tutti che la democrazia parlamentare ha subito delle incrinature a causa dell'uso strumentale delle piattaforme digitali, laddove c'è una mancanza di attenzione o una inadeguata legislazione su quel terreno lì per proteggere per esempio le elezioni. In America se ne sono accorti anche in altri luoghi, per cui esiste un problema nuovo rispetto al passato. Ogni epoca ha avuto le sue sfide, non bisogna mai demonizzare nulla, bisogna sapere che ogni epoca ha le sue sfide e le sfide si raccolgono con una legislazione adeguata, con una formazione adeguata. Per esempio in alcuni paesi del nord Europa c'è l'obbligo ormai formativo dal punto di vista didattico per i bambini, in modo che la scuola li renda edotti a poter distinguere per esempio una immagine nei social costruita dall'intelligenza artificiale per esempio rispetto a immagini non costruite dall'intelligenza artificiale, quindi immagini che rappresentano qualche cosa di vero oppure icone costruite per veicolare messaggi falsi. Non è facile, manco gli adulti riescono, però cominciare a educare i bambini, ad alfabetizzarli in un'epoca in cui gli strumenti digitali diventano sempre più importanti e sempre più pervasivi nella nostra vita, diventa fondamentale avere una nuova, cultura, una nuova formazione culturale dentro le scuole, che parte da un'età che non è, al liceo, ma da un'età precoce rispetto all'adolescenza, in modo che quel tipo di alfabetizzazione, che un tempo non era necessaria perché era un'altra la società in cui viviamo, diventa uno strumento, come avere la patente per guidare per esempio, no? Devi fare dei percorsi che ti aiutano a sapere come funziona una macchina, come guidare e così via.
1: Professore,
0: ecco, questo è il grande problema.
1: Guardi, veramente un'ultimissima cosa, perché c'è forse la parte più sensibile, no? Chi critica questo DDL sostiene che con gli indicatori dell'AIRA riferiti ad Israele il confine tra antisemitismo e critica politica rischi di diventare troppo sottile. come si impedisce che una legge nata per combattere l'antisemitismo finisca per comprimere il dissenso, e perché gli strumenti, no, si domandano, diciamo così, detrattori che abbiamo già non bastano?
0: Allora, i detrattori o non hanno letto il dispositivo e non hanno letto la legge, perché io l'ho spiegato anche ai senatori, a diversi senatori. Allora, le cose sono: o uno non l'ha letta e parla di cose che non ha letto, oppure non ha capito, perché è scritto non soltanto nel dispositivo legislativo che andrà a votazione, ma la definizione stessa è esplicitamente scritta, che non è in discussione il diritto a criticare questo o quel governo, non è quello il problema. Il problema è un altro, e se nella critica che tu fai emergono due indicatori, per esempio il doppio standard utilizzato nei confronti di Israele, vediamo per esempio, siamo di fronte a un meccanismo di doppio standard, oppure la delegittimazione dell'esistenza di Israele, la demonizzazione dell'esistenza di Israele, se sono presenti tre elementi di questo tipo, l'affermazione diventa sospetta. Non è necessario che l'affermazione sia esplicitamente antisemita, ma è un'affermazione che veicola un pregiudizio antico che mette in discussione il diritto di una nazione a esistere come tale, quindi mette in discussione il diritto all'autodeterminazione del popolo ebraico, mette in discussione il diritto all'esistenza dello Stato di Israele in quanto Stato nazionale, ed è uno Stato nazionale dove abitano ebrei, abitano arabi, abitano cristiani, è uno Stato democratico paragonato a tutti gli Stati del vicino Oriente, è sicuramente lo Stato che conserva l'idea dell'habeas corpus nonostante un secolo di guerre spaventose. Mi dica lei in quale paese europeo, non dico medio orientale, in un contesto di guerra di tre anni, tipo l'11 settembre, perché se vogliamo fare qualche accostamento, quello che è successo a Gaza è qualche cosa di simile, quello che è successo con l'attacco ai kibbutzim al confine di Gaza è qualche cosa di simile o paragonabile al meccanismo dell'11 settembre in termini di mortalità, anzi più numeroso, perché non c'è paragone. Le 3.000 persone morte nell'11 settembre sono su 300 milioni di abitanti, 1.200 persone su 10 milioni di abitanti deve moltiplicare per 30, quindi siamo di fronte ad una mortalità non paragonabile, molto più alta, ma non stiamo facendo i conti dei morti, sappiamo che ogni guerra è una tragedia, ciò che è successo dopo, però siamo di fronte alla demonizzazione in questo caso, perché molti di coloro che hanno organizzato le manifestazioni hanno messo in discussione l'esistenza di Israele parlando di spostando l'orologio della storia di 80 anni, di 70 anni, quindi definendo la nascita stessa di Israele come un atto illegittimo. Quindi, come dire, sei di fronte a qualche cosa che evidentemente fa emergere una criticità profonda. Non voglio entrare nel merito della discussione, sono uno studioso, ho studiato queste cose per oltre mezzo secolo, non mi mancano gli strumenti per spiegare l'arbitrarietà di certe ricostruzioni. Io stesso sono fuggito dal mondo arabo e la mia famiglia ha vissuto l'esperienza di ben tre massacri all'interno del mondo arabo, nella società in cui vivevano in Libia, ma è successo anche in altri paesi arabi dove sono scappati più di 700.000 persone. Quindi so benissimo le tragedie umane che cosa sono, ma tutto questo non mi ha mai portato a mettere in discussione il diritto delle nazioni arabe ad avere la loro esistenza sovrana e la loro autodeterminazione. Il problema è un altro, è quello di costruire delle società dove sia possibile convivere, questa è un'altra cosa, e non ho mai coltivato il rancore, ho trasformato tutto questo in attività di studio, di ricerca delle vie che rendono possibile in futuro una convivenza tra gli esseri umani, ciò di cui abbiamo bisogno in un Mediterraneo sempre più piccolo e dove nonostante le persone si avvicinino di più l'uno all'altro dal punto di vista degli spostamenti demografici e delle nuove realtà culturali, in realtà l'incapacità di parlarsi è aumentata sempre di più, le distanze anziché accorciarsi si sono dilatate paradossalmente, e questo è un grande pericolo che rischierebbe di far implodere le nostre società domani.
1: Molto chiaro, professore.
0: Non siamo di fronte a un dispositivo che vieta il diritto, siamo di fronte a un dispositivo che obbliga le istituzioni a farsi carico di un pericolo, che è un pericolo che non riguarda gli ebrei soltanto, perché purtroppo con l'esportazione della intolleranza e della crescita anche all'interno dell'Europa dell'intolleranza, le comunità ebraiche hanno riscoperto la solitudine e la paura. Ma le pare normale che i bambini ebrei in Italia da oltre 60 anni ormai, cioè dal 1969, nelle loro scuole, quando escono, devono fare attenzione ad un attacco terroristico? Sono cittadini italiani che vivono in queste condizioni. Hanno dovuto spostare, per esempio, la scuola ebraica di Roma dal Lungotevere nel vecchio quartiere ebraico, perché è meno esposto all'aggressione immediata, perché sul Lungotevere era più facile che qualcuno lanciasse una bomba. Ecco, per fare un esempio. Le pare normale che i bambini ebrei di Roma per anni, per decenni, sono usciti a piccoli gruppi dalla scuola, bambini di 5-6 anni? Io quando vedo queste cose non voglio rinunciare a provare il sentimento dell'angoscia, perché è una cosa terribile se ci pensiamo a normalizzare tutto questo. I bambini escono a piccoli gruppi per evitare che in caso di un attacco terroristico muoiano tutti, che ne so, muoiono 100, invece in quel caso verrebbero colpite 10-15 persone. Siamo all'assurdo. Tutto questo è stato normalizzato nel nostro paese, tutto questo è stato normalizzato in Europa, non che la gente l'ha normalizzato, è diventato un fatto normale, si accetta come una conseguenza delle difficoltà. Ma questo è già un segnale che dovrebbe invitarci a riflettere, che uno per entrare in una sinagoga deve mostrare le sue generalità. In sinagoga si va per pregare, si va per incontrare dei parenti. Immagini che tutto questo domani dovesse diventare qualche cosa che coinvolga per esempio le chiese, che coinvolga le moschee, significa che è precipitata l'idea stessa di convivenza nella nostra Europa, un'Europa che ha dovuto combattere per secoli, per decenni, per superare l'intolleranza religiosa, che è uscita da una seconda guerra mondiale che sappiamo cosa ha significato per tutti gli europei e in particolare per gli ebrei. Ecco, quindi noi dobbiamo lavorare di fronte a questi profondi cambiamenti a cui sta andando incontro il mondo, di fronte ad una guerra, ad uno scontro geopolitico che alimenta l'antisemitismo e che ha generato insicurezza, e speriamo che le cose non precipitino. E che prima o poi si trovi anche un compromesso anche in altre aree del mondo, e dobbiamo impedire che questa profonda crisi utilizzi l'antisemitismo per, come dire, minare dall'interno le basi stesse della nostra convivenza.
1: È stato molto chiaro, professore. Lo ricordiamo agli ascoltatori, abbiamo parlato con il professor McNagy. Grazie innanzitutto per aver ricostruito con noi la storia della definizione AIRA, per averci aiutato a mettere a fuoco i nodi di un dibattito che oggi arriva direttamente in Parlamento, ma che viene da lontano. Grazie per essere stato con noi a Radio Radicale.
0: Grazie a voi e buon lavoro.
2: 10, 49 minuti 23 secondi, siamo in diretta su Radio Radicale. Tra poco dovrebbero riaprirsi i lavori della Camera dei Deputati, seduta è stata sospesa e alle 10.50 è previsto l'inizio della chiama del voto nominale per quanto riguarda la riforma elettorale, l'articolo 3. Ovviamente ci collegheremo in diretta appena iniziano i lavori. Ancora notizie sul 7 ottobre, una dichiarazione di Andy Burnham, il premier britannico, omaggio alla memoria di coloro che vennero uccisi insensatamente dai terroristi di Hamas in Israele, e impegna a contrastare l'inquietante ascesa dell'antisemitismo anche nel Regno Unito. Così Andy Burnham ricorda il terzo anniversario dell'attacco del 7 ottobre in un messaggio sul suo profilo social X, messaggio nel quale il successore di Keir Starmer ed ex sindaco di Manchester si sofferma fra l'altro sull'orribile attacco terroristico alla sinagoga di Eaton Park nella città inglese e su altri attacchi compiuti sull'isola negli ultimi tempi contro ebrei e istituzioni ebraiche. Poi, nel ricordo del 7 ottobre, Burnham promette a nome del suo governo la massima protezione di sinagoghe, scuole e comunità contro l'antisemitismo che non ha posto in questo paese, contro ogni forma di vile odio. Voglio, dice Burnham, che la comunità ebraica britannica ascolti direttamente da me, che noi siamo a suo fianco. Qualunque abuso o violenza contro di voi non sarà tollerata, non nelle nostre strade, non online, non nelle nostre scuole o università. Condanna analoga anche ovviamente dall'opposizione Tory, che oggi chiude il suo congresso a Birmingham con l'intervento della leader Kemi Badenoch. Questo le notizie dall'Inghilterra. C'è una dichiarazione del ministro della difesa Crosetto a 3 anni dagli attacchi di Hamas contro Israele. Il ministro della difesa ha definito l'aggressione di Hamas una ferita che resta ancora aperta e ha ribadito la condanna del terrorismo e dell'antisemitismo, sottolineando al tempo stesso che Hamas non rappresenta il popolo palestinese e che deve essere condannata anche ogni violenza contro i civili di Gaza. Il 7 ottobre 2023 ha segnato una frattura profonda, ma torniamo in diretta alla Camera dei Deputati nei programmi in convenzione.
3: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: Quindi inizio dal deputato Giorgetti. Passiamo alla votazione per appello nominale sull'articolo 3 del provvedimento e relativi allegati nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato. Invito i deputati segretari a procedere alla prima chiama.
5: Mura.
2: Allora, è iniziata la chiama alla Camera dei Deputati, usciamo dai programmi in convenzione.
3: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Ci ricollegheremo per l'esito del voto sull'articolo 3 della riforma della legge elettorale. Adesso vi proponiamo la settimana informatica con Stefano Quintarelli a cura di Lanfranco Palazzolo.
6: Radio Radicale, eccoci alla settimana informatica con Stefano Quintarelli. I temi su cui parlare sono veramente tanti questa settimana. Al centro dell'attenzione mediatica c'è ancora una volta OpenAI, perché da alcuni elementi che abbiamo appreso in queste ore in qualche modo siamo indotti a pensare che OpenAI predica bene ma razzola molto male, perché il responsabile della sicurezza di OpenAI, David Robinson, ha abbandonato l'azienda, chiamiamola così, denunciando una cultura interna inadeguata ai rischi dell'intelligenza artificiale. Gli ha dato, non so, degli incoscienti, accusando le imprese del settore di non essere neanche lontanamente abbastanza prudenti. L'intervento è stato pubblicato sull'Atlantic con il titolo "Ho lasciato OpenAI perché la sua cultura non funziona". E sempre a proposito di cultura che non funziona, il Wall Street Journal ha fatto sapere che OpenAI ha licenziato 3 ricercatori perché non gestivano le informazioni interne con l'adeguata con adeguata professionalità, diciamo così. Allora, che valutazione puoi fare su queste ultime due vicissitudini di OpenAI?
7: Beh, intanto un saluto a tutti. È la conferma di quello che dicevamo le ultime volte, no? Noi li avevamo definiti irresponsabili, perché se tu fai degli esperimenti con un modello a cui hai tolto le protezioni, come se tu togliessi un po', diciamo, l'antivirus dal tuo computer e provassi a vedere con un po' di software strano se si infetta. Hanno tolto le protezioni, questo era Anthropic, però è uguale, lo stanno facendo tutti. Anche OpenAI è stata vittima dello stesso sistema di confinamento dei test, cioè se fai delle prove con le difese abbassate di chatbot a cui chiedi istruzioni per violare dei sistemi informatici, visto che questi hanno le difese abbassate te le dicono, e poi ci attacchi un software cosiddetto Harness che esegue quelle istruzioni, e poi ti scopri che e fai questo in una macchina che non è opportunamente separata dal resto del mondo, beh, sei un irresponsabile. No, io raccontavo che quando ero piccolo facevo gli esperimenti con i virus e usavamo dei computer a cui avevamo staccato i floppy disk per evitare la possibilità che magari uno si dimentica dentro un dischetto e che sul dischetto poi ci finisce un virus che poi si sparge in giro. Cioè questi sistemi di confinamento, se non li provi e poi dici, oh guarda, non erano a posto, sono usciti, e magari ci metti una settimana prima di accorgertene. Beh, insomma, è la cultura che c'è lì, no? Perché dici, ah no, ma erano autonomi. Non sono autonomi, sono automatici, ma non sono autonomi. C'è sempre qualcuno che gli dà l'istruzione di che cosa fare e lo mette in una condizione per poter fare determinate cose. Se questa cultura è carente, la responsabilità è loro, no? E non è un caso che le autorità statunitensi abbiano aperto delle indagini nei confronti, la Federal Trade Commission, nei confronti sia di Anthropic che di OpenAI, per aver rilasciato, per aver fatto delle cose con dei prodotti che sono difettosi, in quanto sono un rischio di sicurezza, no? Un po' come quando le Tesla andavano in giro dicendo sono pienamente autonome e poi la gente si schiantava, no? Se fai una cosa che può provocare dei danni, e beh, sei responsabile. L'ultima volta, il responsabile della Federal Trade Commission, la volta scorsa che ci siamo sentiti, aveva detto, virgolette, l'ultima volta che avevo guardato c'erano delle responsabilità per chi faceva dei prodotti difettosi, e adesso li stanno indagando, no? Poi ne uscirà qualcosa? Penso che siano troppo ricchi, potenti e troppo vicini al potere dell'amministrazione perché gli succeda qualsiasi cosa qualunque cosa di grave, diciamo, no? Alla fine la sfangheranno, ci sarà un capro espiatorio. I tre che sono stati licenziati perché parlavano della scarsa cultura di sicurezza che c'era all'interno delle aziende, quindi sempre lì stiamo a girare, no? Si sono comportati in modo irresponsabile e speriamo che queste vicende, queste indagini dell'FTC li portino a migliorare.
6: Però le preoccupazioni restano tutte, perché poi Robinson che ha lasciato, David Robinson, ha detto che teme che gli errori umani aprano la strada ad un disastro, però da quello che ho capito io mi sembra che ci sia più la volontà di lasciare andare tutto.
7: Ma è perché questa cultura una sciatteria, da una parte dicono possono ucciderci tutti, 10% di probabilità che ci ammazzino tutti, e da quell'altra parte non collaudano le sandbox in cui fanno gli esperimenti, non sanno lì le persone a controllare, non hanno sistemi lì a controllare, quindi c'è una cultura bacata, no? Nell'idea che quello che verrà dopo migliorerà e curerà il precedente, e no, devi stare attento. Cioè quando io l'avevo definito questa, sia quella di Anthropic con Hugging Face che le vicende di OpenAI, le avevo definite delle Chernobyl, no, dell'AI. Cioè la tecnologia è potente, non è che non è potente, se gli metti in mano gli strumenti per fare degli attacchi informatici, li fa, perché per questo sono programmati, quindi, e li fa con una scala e con una velocità mai vista prima, perché hanno una quantità di risorse di calcolo dietro che è inimmaginabile. Poi non puoi dire, oh guarda, hanno bucato dei sistemi in giro per il mondo, no, dico, hai abbassato le misure, non hai fatto i controlli giusti e poi ti sorprendi. È come l'esperimento di Chernobyl, ci occorre un po' di responsabilità.
6: Allora, sul Corriere della Sera oggi, a pagina, parlo di domenica 4 ottobre 2026, a pagina 6 c'è un articolo di Marco Galluzzo dal titolo Gigafactory, nasce un'alleanza tra grandi aziende italiane per un progetto europeo sull'intelligenza artificiale. Allora, c'è anche uno schemino dove si parla del piano dell'Unione Europea per l'intelligenza artificiale, che prevede 20 miliardi per gli investimenti privati attesi e 10 miliardi di fondi pubblici mobilitati tra Unione Europea e Stati membri. Poi in questo c'è il progetto italiano, anzi direi italo-greco, perché prevede 800 milioni di capitali richiesti ai privati per la prima fase, e c'è il 25% di quota della Grecia nel progetto. L'investimento totale previsto per l'Italia è di 5 miliardi, con 400 milioni di risorse pubbliche iniziali. A Palazzo Chigi si sono visti gli amministratori delegati delle più importanti partecipate pubbliche: Eni, Enel, Leonardo, Saipem, Snam, Terna, Fibercoop, fino a Cassa Depositi e Prestiti, e con loro erano presenti Giorgetti e il sottosegretario Mantovano. È una cosa che può decollare, secondo te?
7: Ma è una cosa che produrrà sicuramente degli effetti. Nelle misure citate dall'articolo, faccio il facile profeta e dico che secondo me non succederà. Non succederà perché ora che quei soldi vengono dispiegati saranno successe tante tali cose nel mondo che i piani verranno aggiornati, no? E mentre parlavi mi veniva in mente un po' il film Anni Ruggenti, te lo ricordi, con Nino Manfredi?
6: Sì, Anni Ruggenti con Nino Manfredi, che faceva, diciamo, era un assicuratore che veniva scambiato per un gerarca fascista di primo piano che andava in una provincia pugliese.
7: Sì, esatto, gli facevano vedere gli allevamenti delle vacche, no?
6: Sì, e portavano le vacche da una fattoria all'altra.
7: Esatto, così quando quelli arrivavano vedeva le vacche, ma questa qui c'è la stessa vacca zoppa che c'era nell'allevamento precedente. No, anche qui i soldi alla fine in parte sono anche qui gli stessi che erano su altri programmi che vengono riorientati. Cioè, devo dire che questa cosa io l'ho vista da quando sono entrato in Parlamento nel 2013, no? Cioè, stanzi dei fondi, poi non vengono usati, li ristanzi per un'altra roba, sempre quelli lì sono, e anche in questo caso una parte sicuramente è così. Però ripeto, io non mi aspetto che queste grandi dichiarazioni di investimento, mi aspetto che non arrivino in fondo nella forma in cui vengono raccontati adesso, perché il mondo va avanti a una velocità e accadono cose che possono cambiare radicalmente il profilo, no? Metti che ci sia la prima crisi nel mondo dell'IA e già qualche avvisaglia c'è, no? Con i detentori del debito di Oracle, cioè quelli che hanno prestato i soldi a Oracle, che i crediti che questi vantano nei confronti di Oracle per la costruzione di data center li stanno svendendo sul mercato, li stanno vendendo a sconto sul mercato. Io ho prestato 100 euro a Oracle, Oracle mi deve 100 euro, e io vado sul mercato e dico: chi li vuole prendere questi 100 euro di crediti? Chi offre di più? E mi offrono 85, 90, 90 euro. Quindi qualche dubbio potrebbe arrivare e i piani a quel punto verranno cambiati in modo significativo. Però ben venga tutta questa cosa, no? C'è stata anche, non so se ne parliamo dopo, una schermaglia in Consiglio dei Ministri.
6: Ne parliamo dopo? Dopo ne parliamo, sì, dopo è nella scaletta.
7: Va bene, va bene.
6: Poi ce n'è un'altra, di schermaglia che c'è stata tra Renzi e Adolfo Urso.
7: Sì, mi riferivo a quella.
6: Sì, sì, sì. No, vabbè, no, ce ne sono state due incrociate. Poi, naturalmente, ci arriva.
7: Ne parliamo dopo.
6: Sì, ne parliamo dopo. Allora, c'è un'altra cosa, un mistero che si sta sviluppando sulla carta d'identità elettronica, perché in una provincia italiana si sono verificati alcuni casi che hanno destato qualche preoccupazione. Veramente c'era anche un altro caso che si era verificato a Macerata, ma andiamo con ordine. Si sono scoperte alcune carte d'identità elettroniche senza microchip, che è un elemento abbastanza preoccupante. Allora, che rischi corre chi si perde il microchip? Ed è la nuova frontiera della falsificazione delle carte d'identità elettroniche. C'era la possibilità di falsificare le carte d'identità cartacee, ne sa qualcosa Matteo Messina Denaro, che circolava tranquillamente in lungo e largo per la Sicilia con una falsa carta d'identità cartacea, ne sa qualcosa un cittadino che è andato a fare una denuncia in un commissariato di Macerata e si è ritrovato con una carta d'identità manomessa e quindi praticamente si è beccato una denuncia, anche perché qualche mese fa c'è stata una sentenza della Cassazione che ci spiega e fa testo che la carta d'identità senza microchip è falsa e quindi la carta di identità falsa ti pone di fronte alla legge con una precisa responsabilità, quella del falsificatore. Allora, dobbiamo essere preoccupati in che misura e occhio al microchip?
7: Ma guarda, io penso che le persone, c'era stato come ricordavi questo tizio che va dai carabinieri e si presenta con una carta di identità col buco, un genio, e i carabinieri gli dicono: oh, hai fatto una contraffazione, perché a quel punto il documento è falso. Un genio. Io più che a furti di identità penso semplicemente all'ignoranza delle persone che pensano che con il microchip ti spiano, no? Sai, ci sono quelli che pensano che i microchip ce li hai nel biscotto con cui fai colazione la mattina e che servono per controllarti. Insomma, magari questi l'hanno
6: aspetta,
7: tolto.
6: C'è anche quelli che dicono che te li iniettano con i vaccini. Quella è una corrente di pensiero molto interessante.
7: Ti iniettano il microchip col vaccino, ti entra nella testa e da quel punto ti telecontrollano usando le scie chimiche. E il chip che c'è nella carta d'identità elettronica è contactless. Cosa vuol dire? Che comunica attraverso questa tecnica che si chiama Near Field Communication, NFC, quella che usiamo per pagare col bancomat, i tornelli, con le carte di credito e via dicendo. Cioè, questi oggetti, quando entrano in un campo elettromagnetico, c'è un'antenna che raccoglie quell'energia e genera una quantità di corrente sufficiente per andare ad alimentare il chip, il quale chip poi fa delle operazioni e rimodula il campo attraverso questa antenna, così poi l'antenna che emette il campo è in grado di leggere i dati trasmessi. Se tu togli il chip e non togli l'antenna è all'interno di tutta cioè un affare quadrato che sta all'interno di tutta la tessera. Quindi in astratto dovresti togliere il chip e poi riuscire a ricollegarlo ad un'antenna analoga, praticamente, non dico impossibile, ma devi avere un laboratorio. Per cui secondo me gli allarmi sul furto d'identità sono non centrati, sono centrati, mentre invece il tema delle persone che hanno paura di essere controllati con i microchip vedo che è ancora molto attuale, tanto dal toglierli dalla carta d'identità elettronica. Mi viene un po' da ridere.
6: Certo, è anche un po' da piangere.
7: Vabbè, sai, cioè... Io capisco che le competenze tecniche... Capisco che le competenze tecniche non siano da tutti. Un po' mi spiace che le persone che fanno queste cose non hanno una fiducia nei confronti delle istituzioni deputate a proteggerle, no? Quando ti dicono: guarda, fai questo con tranquillità perché non ti riprogramma il cervello, la gente dovrebbe credergli e invece non gli crede. E questa è la parte forse più triste di questa vicenda, il segno della mancanza di fiducia nelle istituzioni.
6: Allora, sta arrivando il parental control su WhatsApp. Allora, tu non ce l'hai WhatsApp, l'hai detto più volte in questa rubrica. Ti convince come hanno strutturato il parental control su WhatsApp?
7: Ma stavo leggendo la notizia, dopo che me ne avevi parlato, e la cosa che non capisco è come si stabilisca il fatto che io sono il genitore di un figlio minorenne. Questa è la cosa che non capisco, perché non c'è scritto da nessuna parte come sono i ruoli familiari, quindi è solo un'autodichiarazione. Però a parte quello, il fatto, cioè, diciamo, quindi nei casi limite, nei casi di bordo, potrebbe causare qualche problema a qualcuno, però in larga massima invece nella parte centrale della distribuzione dovrebbe funzionare, perché il fatto di dire, di scegliere chi può visualizzare le foto del profilo e chi può aggiungere il ragazzo a un gruppo, con altre notifiche se il ragazzo entra o esce in una conversazione, insomma, queste mi sembrano cose opportune, tanto da dire perché non le hanno fatte prima.
6: Ok, quindi potrebbero servire?
7: Sì, sì.
6: Ok, va bene, abbiamo la tua approvazione.
7: Per quello che vale, cioè niente.
6: Va bene, vale. Allora, l'app della settimana è The Connect. Allora, da quello
7: KDE, capito... KDE.
6: KDE, io ho detto KDE. KDE. Ah, c'era okay. Una vocale in mezzo? KDE. No, KDE, KDE. KDE Connect, immagino dalla, diciamo, frugale visita che ho fatto sul sito dell'app, che si tratta di un modo per connettere diversi device.
7: Sì, infatti, KDE Connect è un software open source che c'è per praticamente...
6: Quindi non si paga?
7: No, ed okay. È praticamente per tutte le piattaforme, che ti consente di collegare i due dispositivi e fare delle cose interessanti. Effettivamente è un gioiellino che io uso da sempre, e poi mi sono accorto che non ne abbiamo mai parlato, no? Tu installi quella cosa sul tuo computer e sul tuo telefono, e quando questi sono sulla stessa rete locale, quindi collegati allo stesso wifi, si vedono tra di loro e puoi mandarti file, usare uno per far squillare l'altro, per esempio dove cavolo ho lasciato il telefono, mandarti gli appunti, la clipboard, no? Quando fai copia dal menu, prendi un pezzo di testo e lo vuoi trasferire sul telefono, fai il menu copia, poi con KDE Connect gli dici manda di là. Insomma, ci sono tutta una serie di... Puoi usare la tastiera remota, no? Quindi usare il telefono come telecomando, cosa che io facevo per poter comandare il computer collegato a un monitor, a un videoproiettore lontano, per poter far andare avanti e indietro le presentazioni. Quindi lo fai diventare sostanzialmente un telecomando. È un bellissimo pezzettino di software, è un gioiellino. Mandare un file, mi sembra l'ho già detto, mandare un file dall'uno all'altro, scambiarsi i file, è un bellissimo pezzettino di software che raccomando a tutti. E lo puoi usare anche su più dispositivi, no? Lo puoi usare anche su più dispositivi. Io adesso questo non c'ho il telefono acceso perché l'ho spento, se no potevo farti vedere la schermata. È molto bello, vivamente raccomandato. KDE Connect.
6: Allora, nel tuo blog ti sei occupato di un fatto inedito, perché la FTC, poi spieghiamo che cos'è, per la prima volta credo, questo è un inedito, ti sei molto sorpreso per questo, diciamo, per questo primo attacco federale contro Anthropic e OpenAI, gli hanno messi in guardia dai rischi della sicurezza. Allora, che cosa è successo?
7: Quello che accennavo prima, no? Che la Federal Trade Commission, che è l'agenzia, un po' come l'agenzia garante della concorrenza del mercato da noi, no? È garante della concorrenza e del mercato, garante dei consumatori, ha aperto un'indagine nei confronti di OpenAI, Anthropic e anche altre aziende, per la verità, per i rischi a cui sottopongono, per i rischi derivanti dalle loro applicazioni. E prima, devo dire, sono sempre stati molto attenti a non disturbare il manovratore, e qui invece sono entrati e stanno disturbando il manovratore proprio per gli incidenti informatici che questi hanno detto, no? Allora, raccontavo che una settimana fa il presidente aveva detto che l'ultima volta che aveva guardato fare queste cose era poteva essere un reato se c'era una coscienza del fatto che potevano fare degli attacchi di pirateria informatica. E adesso questo è avvenuto, queste indagini sono avvenute. Che devo dire, l'ho commentato perché è una parvenza di normalità di uno stato di diritto, no? Perché questa cosa era in uno stato di diritto, non era neanche da pensarci se questa cosa dovesse accadere, doveva accadere, e invece finora non era accaduta. Ebbene, quindi sono contento di aver sbagliato, perché io reputavo che non sarebbe mai accaduto. Adesso vediamo se arriveranno in fondo con un'incriminazione, con una condanna, con una sanzione, e di che entità, o se la cosa finirà nel dimenticatoio. Vedremo, penso che possa dipendere anche da come vanno le elezioni di midterm tra un mese.
6: Ho capito.
7: Negli Stati Uniti.
6: Ma questa diciamo avviso federale, secondo te, non nasconde la volontà dell'amministrazione Trump di controllare ancora più strettamente queste società con un ingresso dello Stato?
7: No. Questo no. A Trump no, a parte che a Trump io non credo che gli interessi entrare come Stato in queste aziende, casomai come privato, ma come Stato non credo.
6: Allora, Alphabet è una società legata a Google.
7: È il capogruppo di Google.
6: È il capogruppo di Google. Nel tuo blog hai riportato che Alphabet si è schierata contro l'Unione Europea e in particolare contro le norme europee. E che cosa ha detto la capogruppo di Google?
7: Ma intanto c'è stato ci sono stati due provvedimenti della Commissione europea che dicevano che Google doveva dare accesso a una parità di condizioni ai dispositivi Android, in modo tale da consentire, uno, di dare ai produttori di motori di ricerca delle condizioni simili al controllo di cui loro godono, e due, di dare la possibilità ai produttori di sistema di intelligenza artificiale di nuovo di avere un accesso confrontabile. E Google si è opposta. E si è opposta, secondo me, cioè Google, cioè Alphabet, si è opposta. Secondo me con un argomento, poi sai, in punta di diritto è una cosa, il buonsenso è un'altra. Quindi non ti so dire in punta di diritto quanto sia fondato il loro approccio, magari è molto fondato. Dal punto di vista del buonsenso lo stanno facendo in un modo risibile, perché sostanzialmente dicono: se noi diamo accesso alle informazioni e diamo le stesse condizioni ad altri, questi altri mettono a repentaglio la privacy degli utenti. Cioè, come dire, la privacy degli utenti è affar mio e la gestisco io sono quello buono e tutti gli altri sono potenziali criminali. No, non va bene. Non va bene. Quindi, secondo me, è sacrosanto cercare di riequilibrare questo livello, cosa che io non credo che ci si riuscirà, francamente. Però, insomma, è un po' come voler, non so, adesso in questo, visto oggi come andava, voler combattere le zanzare, e non riesci ad ammazzarle tutte, però insomma qualche colpo ogni tanto lo assesti. Dopodiché continueranno, perché Google, Alphabet magari perde questo ricorso, questo appello, poi farà ricorso. Nel frattempo saranno passati 5 anni, in quei 5 anni si sarà consolidata in un modo tale che gli altri sono magari anche già spariti. Per cui il problema dei tempi dell'enforcement effettivamente c'è, il tema dei tempi della giustizia, perché in tempi lunghi quello che accade è che le posizioni si consolidano, no? Cioè, e poi a Google gli capiterà di pagare una multa, e vabbè, il cost of doing business, il costo degli affari, quindi un tema c'è. Io credo che da queste situazioni si possa uscire solo con delle misure strutturali, cosa che Google ha sfangato anche di recente negli Stati Uniti, c'è stata una sentenza molto favorevole a loro, sostanzialmente dicendo che possono fare quello che vogliono con i dati dei siti che visitano, sia per il motore di ricerca che per i sistemi di intelligenza artificiale. Questa è stata una cosa che, devo dire, mi ha sorpreso dal punto di vista giuridico. Poi, di nuovo, non mi sorprende nulla se penso che amministrazione c'è. Non credo che cambino tanto le cose, non mi aspetto che cambieranno tanto se ci dovesse essere una... Anche se i democratici dovessero vincere sia la Camera che il Senato nelle elezioni di metà mandato, sì, azzoppano Trump, però c'è ancora da fare l'altra seconda metà del mandato. E comunque anche quando finisse Trump e arrivasse un democratico, le posizioni conquistate sulla, diciamo, nel mercato, sui mercati degli altri, anche i democratici le difenderanno. Cioè, Obama era molto più simpatico e parlava bene, eccetera. Dopodiché aiutava le aziende in un modo magari meno sfacciato, un po' più acuto, però aiutava anche quelle. Sono al corrente di cose che sono successe quando c'era Obama. Il Dipartimento di Stato era molto attivo per far capire che difendeva le proprie aziende.
6: Va bene, non, dunque cambiano i metodi, ma non cambia la sostanza.
7: No.
6: Inarrestabile Flock. Allora, nel tuo blog tu hai parlato di questo sistema di videosorveglianza che si chiama Flock, che attraverso il riconoscimento facciale ci discrimina.
7: No, Flock fa sistemi di tracciamento delle targhe.
6: Ok,
7: Hanno sistemi di tracciamento delle targhe, sono delle piccole telecamere, tipo quelle che potremmo comprare della Logitech o cose di questo genere, alimentate con un pannello solare, attaccate sui pali della luce, e ce ne sono una quantità sterminata in giro per gli Stati Uniti. Quelle telecamere sono collegate a un centro che fa il riconoscimento delle targhe e viene dato in uso alla polizia. E si era visto che, non so, che delle telecamere della contea Batte la Pesca avevano fatto, non so, 2000 ricerche delle targhe delle auto nella loro contea, e dal resto degli Stati Uniti c'erano stati 4 milioni di ricerche. Quindi crea una rete, a proposito di zanzare, creano una rete di telecamere con il riconoscimento delle targhe, che è un sistema di sorveglianza di massa negli Stati Uniti di tutti i veicoli. Però si sono sempre opposti al fatto di fare riconoscimento facciale. E allora qualcun altro ha detto: Flock non fa riconoscimento facciale? Facciamo noi, dateci accesso ai video di Flock e vi diamo noi il riconoscimento facciale e vi consentiamo di tracciare le facce di tutti quelli che girano in giro per gli Stati Uniti. E tra l'altro non solo riconoscimento facciale, ma anche analisi per capire se è un maschio o una femmina, analisi del genere, e predizione dei comportamenti, tipo che se tu torni da calcetto, appoggi la tua borsa da qualche parte, poi te la dimentichi e ti allontani, qualcuno pensa, ecco, potrebbe essere una bomba, e questa società notifica la polizia in modo tale che possa venire a farti detonare le scarpe e i calzettoni sudati. E non solo, anche riconoscimento, loro dichiarano riconoscimento razziale, lo chiamano riconoscimento razziale non etnico, quindi in grado di dire è un latino, è un nero, è un bianco, è un anglosassone o un caucasico oppure no. E devo dire che è una degenerazione, cioè stanno peggio che in Cina, capisci? Cioè,
6: come si chiama questa società?
7: Questa società si chiama Vidismo, che fa questo sistema di riconoscimento sulle telecamere Flock. Vidismo, con la Z. E noi ci stupivamo di quello che facevano la Cina, gli Stati Uniti stanno lì e anche oltre. Ecco. È veramente incredibile che cosa è successo agli Stati Uniti nel giro di 2 anni.
6: non erano così anche un prima?
7: No, no, assolutamente no. Anzi, Trump, una parte significativa delle campagne di Trump era combattere contro tutte queste cose che venivano ritenute delle cose woke, no? Dei diritti, della diversità, della parità di condizioni, eccetera, che sì, sono andati sicuramente, il pendolo è oscillato molto oltre il punto di centro, fammi dire, però adesso stanno facendo delle cose veramente per me impensabili. E se me l'avessero detto 2 anni fa non ci avrei creduto, ma 6 mesi fa.
6: Il caso Revolut, allora ne abbiamo parlato più volte queste settimane, perché più volte la questione è finita all'ordine del giorno dei lavori parlamentari. L'ultima volta, dunque, 2 venerdì fa, credo, era stata la volta delle interpellanze urgenti, poi credo la Pastorella, l'onorevole Pastorella. Poi il tema è ritornato durante il question time e ha risposto il ministro dell'interno Piantedosi, che ha messo in evidenza la negligenza di Revolut. Sei d'accordo?
7: Dire che Revolut avrebbe potuto fare le cose in un modo migliore, sicuramente sì. Sicuramente sì, però Revolut ha risposto a una PEC proveniente dal Ministero degli Interni, quindi avrebbe potuto verificare questa cosa? Sicuramente sì, però non era tenuta a farla, cioè è il Ministero degli Interni che deve evitare che i suoi strumenti vengano usati impropriamente. No? Poi nella replica il ministro Piantedosi ha detto anche che Revolut è una società di diritto britannico e non soggetto alla normativa nazionale NIS, che è il decreto che recepisce la direttiva europea. Beh, questo è vero che Revolut non è italiana e che quindi non è soggetta alla normativa nazionale NIS, però è soggetta alla direttiva europea NIS, perché non è vero che è di diritto britannico. Ci sarà all'interno del gruppo una società di diritto britannico, però sono andato a riguardarmi le cose e dice Revolut Bank UAB è autorizzata dalla Banca di Lituania, regolamentata dalla Banca Centrale Europea, quindi ci sono tutte le normative di sicurezza in ambito bancario, e ha stabilito una succursale in Italia, eccetera, eccetera. Quindi è un'azienda che nasce e opera dalla Lituania e quindi soggetta alla direttiva europea NIS2, perché nel frattempo c'è stata la NIS2. Quindi non so come possa aver risposto l'onorevole Pastorella, ma non credo che abbia... Cioè, se ci fosse stato io non mi sarei dichiarato soddisfatto, avrei fatto le pulci alla risposta del ministro, che da quanto ho letto, poi magari non è così perché non ho ascoltato la registrazione, ma dalle cronache che ho letto ha risposto in un modo impreciso e fornendo anche delle informazioni errate.
6: Quindi diciamo una verità parziale.
7: Beh, a dire poco, ecco, da quello che appare.
6: Va bene. Allora veniamo a un episodio che ha fatto molto discutere questa settimana, perché c'è stato un consiglio dei ministri nel corso del quale c'è stata un'animata discussione tra Adolfo Urso e Giorgia Meloni. Adesso non so se la discussione è avvenuta durante o prima il Consiglio dei Ministri, dove parlando con la Meloni, il ministro del Made in Italy, Urso, ha parlato di una legge per impedire, diciamo, lo strapotere della Cina nel settore della fabbricazione degli umanoidi, settore che secondo Urso è attaccato dai cinesi che ci filmano e

0: e Adolfo Urso, ma di quello ne parliamo subito dopo.
1: Ma la cosa che ho pensato è che il tema della robotica sia un tema che interessa molto ai nostri partner principali, legge agli Stati Uniti, e che la Premier Meloni sia molto attenta ai rapporti con gli Stati Uniti, e quando Urso è uscito con quest'idea di fare una legge a tutela dei robot made in Italy, e probabilmente che gli è stata suggerita da General Bionics, dall'azienda di Genova da cui era, che è un, no, sono dei fuoriusciti nel senso uno spin-off dell'Istituto Italiano di Tecnologia, probabilmente gli hanno suggerito delle misure a tutela dell'industria della robotica italiana. E lui ha pensato di fare una cosa molto nuova e moderna, se non che è andato a infilarsi in una roba che ha dei risvolti geopolitici che magari a lui sfuggivano.
0: Quindi tu sostieni che Adolfo Urso era inconsapevole non tanto quanto il Presidente del Consiglio, che ha capito l'implicazione della proposta di Adolfo Urso.
1: Sì,
0: Ho capito.
1: sicuramente. Sicuramente sa che è un tema, sicuramente sa che è un tema, diciamo, di attenzione, ecco, no? È un tema di attenzione. Comunque, vediamo.
0: Quindi tra Meloni e Urso ti è piaciuta più? Ti è piaciuto più? Ti è piaciuta più? Da che parte stai?
1: Ma io in genere penso che uno prima di fare una legge sarebbe buona cosa che approfondisse tutto con tutte le parti, cioè sentire, quindi
0: Quindi ci ha messo più buon senso il Presidente del Consiglio?
1: non so se direi quindi che sto a metà, no? Nel
0: Ok,
1: senso
0: a
1: che
0: metà. Va bene, va bene.
1: non veto una cosa, non pongo di veto una cosa solo per una questione geopolitica. Prima voglio capire gli impatti per l'Italia e non propongo una cosa senza aver sentito tutti gli interlocutori. Quindi secondo me, tra i due, diciamo che dà maggior segno di attenzione sicuramente la Presidente Meloni.
0: Ok, allora in tutto questo si è inserita anche un'altra polemica sull'intelligenza artificiale tra Matteo Renzi e Adolfo Urso. Allora, Matteo Renzi ha praticamente dato ha fatto una battuta abbastanza pesante, dice su Adolfo Urso, dice, da 42 anni che si occupa di tecnologia e intelligenza artificiale, ma in 42 anni non ci ha capito niente. E Adolfo Urso gli ha risposto su X che lui nel 1984 ha pubblicato con Maurizio Gasparri L'età dell'intelligenza, la destra, il cambiamento e la rivoluzione informatica, scritto, guarda caso, nel 1984 data avveniristica. Con il futuro ministro delle telecomunicazioni. Allora, cosa ne pensi di quest'altra polemica?
1: Beh, che cosa ne penso? Penso che nel 1984 i computer che andavano per la maggiore erano lo Spectrum, ZX Spectrum e il Commodore 64. E la cosa che era stupefacente all'epoca, forse c'era anche l'Amiga 1000 o l'Amiga 500 che era uscito in quegli anni lì. No, era già nell'85 l'Amiga 1000. Nel 1984 la cosa che ci colpiva e che ci stupiva erano Donkey Kong e Super Mario, questi sprite colorati che si muovevano sullo schermo. Quindi da lì a pensare che ci sarebbe stato questo sviluppo del machine learning e l'invenzione degli LLM, cioè ovviamente non si poteva nemmeno

0: lontanamente immaginare all'epoca.
1: Cioè, tu lo hai letto il loro libro?
0: No, no, no.
1: Ok.
0: No, non l'ho letto, però erano...
1: Non hai mai visto nemmeno la copertina? Sì, la copertina, no.
0: Non credo. No,
1: ok.
0: Non,
1: la copertina
0: non
1: è molto
0: pare.
1: bella, eh? C'è un cubo di Rubik con la proiezione dell'immagine dell'uomo vitruviano.
0: Ma
1: Quindi...
0: guarda, per onor del vero, Gasparri è stato, ce lo ricordiamo, ministro delle comunicazioni, succeduto poi da Landolfi. E io facevo l'imprenditore a quell'epoca e avevo a che fare col ministero e non posso parlare male né di Gasparri né di Landolfi. In particolare erano persone che si fidavano molto dei loro consulenti e dei loro assistenti. C'erano due giovani ragazzi, uno era Giampaolo Rossi, oggi presidente della RAI, che però era un po' più su temi che non mi riguardavano, un altro Gianluca Petrillo, che era veramente all'epoca una persona molto concreta e fammi dire, con la quale si dialogava benissimo e anche illuminata. E la prima liberalizzazione del wifi in Italia è stata preparata da Gasparri e poi firmata da Landolfi. Prima il wifi era praticamente vietato e questo su grande spinta gli va dato tutto il merito appunto, era una persona molto in gamba di Gianluca Petrillo. Però insomma, non parliamo certo di intelligenza artificiale. Non
1: Io
0: parliamo.
1: comunque mi riservo di comprare il libro e sono molto curioso di leggerlo, questo libro, perché oggi sono un po' impazzito a cercare sui siti online questo libro e lo comprerò sicuramente, perché a me la copertina è piaciuta molto e mi ha fatto venire anche una certa curiosità. Poi la casa editrice è una bella casa editrice che si chiama Edizioni Settimo Sigillo, che è una casa molto editrice, molto schierata, ma che ha fatto sempre libri molto, molto interessanti che io ho apprezzato.
0: No, fammi fare una chiosa.
1: Sì.
0: È un peccato che se c'era tutto questo grande interesse intorno all'intelligenza artificiale, nessuno abbia appoggiato la proposta di legge che io feci nel 2017, che era per la disciplina e la promozione dello sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale, Atto Camera 4793, che non fu mai nemmeno, ovviamente, non fu mai nemmeno calendarizzata. Dico ovviamente non perché ce l'avessero con me, e così lo diciamo e lo spieghiamo anche agli ascoltatori. Ogni parlamentare ha il diritto di fare delle proposte di legge, dopodiché il tempo di tutto l'ordine è molto limitato, per cui sono i capigruppo che si accordano sulle cose da trattare, su
1: Certo.
0: quelle che sono più importanti e sono quelle.
1: Ne hai
0: Molti
1: parlato con
0: sono.
1: Gasparri?
0: No,
1: Secondo me
0: francamente.
1: Gasparri ti avrebbe dato retta.
0: No, è possibile, però lui era al Senato all'epoca,
1: E
0: io ero alla
1: all'epoca era al
0: Camera.
1: Senato e Adolfo Urso non era parlamentare in
0: E
1: quella
0: Adolfo Urso
1: legge.
0: non era parlamentare, sì. No, comunque avevo fatto dei conti usando gli open data della Camera e avevo visto che le leggi di iniziativa parlamentare, adesso non ricordo il numero preciso, ma siamo in un ordine di grandezza di questa cosa, cioè uno dice il parlamentare può fare delle proposte, sì, ma tali rimangono, perché che diventano leggi sono qualcosa tipo lo 0,2%, cioè ogni 1.000 leggi depositate, ogni 1.000 proposte, due vanno avanti e spesso accorpate, no? Quindi se c'è una cosa che dice bisogna fare le mucche bianche e nere, l'altra dice bisogna fare le mucche bianche e marroni, questi due disegni di legge si accorpano e quindi poi viene fuori le mucche bianche e marroni e viene fuori quindi come se la legge con le mucche bianche e nere avesse avuto uno sviluppo. No, quindi vengono accorpate e magari perdono o si travisa il significato originario. Per cui la percentuale di successo dei parlamentari nel proporre le leggi è bassissima, è bassissima.
1: Va bene, l'ultima notizia che trattiamo è questa. Noi la scorsa settimana abbiamo parlato del caso di uno scrittore franco-haitiano che è stato messo in croce perché il suo romanzo pare che sia stato, pare, non ho detto che lo è sospettato di essere stato realizzato con l'intelligenza artificiale. E pochi giorni dopo, in questi giorni, abbiamo scoperto che c'è un programma di intelligenza artificiale, Gemini Archon, che può produrre cinque romanzi da 500 pagine, l'uno con una sola richiesta. Ovviamente Gemini Archon non ce l'hanno tutti, è nelle mani di pochi. Siamo di fronte a un altro sviluppo
0: No, no,
1: inquietante.
0: no.
1: No.
0: Siamo di fronte a un grande equivoco spinto dai media, nel senso che hanno usato questa analogia della quantità dei cinque romanzi da 500 pagine, semplicemente per dire che in una sola passata possono produrre un sacco di output. Quindi tu gli dai, ad esempio, tanto codice da rivedere, lui lo macina e poi te ne produce una quantità immensa, come sarebbe il testo di 5 romanzi da 500 pagine. Cioè l'unica cosa nuova è che cioè nuova, hanno ingrandito la quantità di token, quindi di pezzi di parola in output, in un modo molto ampio. Ma cioè è una rivoluzione dal punto di vista quantitativo, non qualitativo, ed è stato raccontato in un modo che era fuorviante.
1: Ho capito, quindi non siamo ancora alla rivoluzione editoriale.
0: No, no, beh, quella ci siamo già, cioè figurati, Amazon aveva messo dei limiti, credo che uno non possa pubblicare più di un romanzo ogni tre giorni, una roba del
1: Torniamo in
0: genere.
1: diretta con la Camera dei Deputati, ci scusiamo con Franco Palazzolo e Quintarelli.
2: Intendono votare, che non l'abbiano ancora fatto.
1: Articolo 3 della riforma elettorale.
3: Ottaviani.
1: Ancora qualcuno alla seconda chiama, una chiama ovviamente alla chiamata nominale. Se conclusa la seconda chiama.
3: Lo devo richiamare, no?
4: Schiano di sconti.
1: Ancora qualche istante per l'esito del voto. I lavori poi proseguiranno con l'esame dell'articolo 8, sul quale però non è stata posta la fiducia.
3: Del Barba.
1: Quarantacinque in diretta.
2: Ci sono altri deputati che non hanno
1: Alla
2: ancora
1: Camera dei Deputati.
2: votato?
1: L'articolo è quello che disegna i collegi in Trentino Alto Adige, collegi uninominali.
3: Di Giano. Portiello.
1: Seconda chiama sembra ora conclusa, sentiremo dalla voce della Presidenza.
2: Se non ci sono altri colleghi deputati,
1: cioè di Fabio Rampelli.
2: Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione articolo 3 del provvedimento relativi ai allegati nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato. Presenti 375, votanti 372, astenuti 3, maggioranza 187, hanno votato sì 228, hanno votato no 144. La Camera approva. Passiamo ora all'esame dell'articolo 8, al quale non sono stati presentati emendamenti. È chiesto di intervenire per dichiarazione di voto. Colleghi, se riprendete la vostra...
5: Ricordiamo, siamo nei programmi in convenzione, adesso inizierà l'esame dell'articolo 8 della riforma
2: bene,
5: della legge elettorale.
2: Una diffusa richiesta di breve sospensione, sospendo la seduta per 5 minuti che riprenderà alle ore 11:55. La seduta è sospesa.
5: Allora, usciamo dai programmi in convenzione, 11:47 minuti, dalla voce del Presidente di turno Fabio Rampelli. Avete sentito intanto l'approvazione dell'articolo 3 della legge elettorale, 228 i favorevoli, 144 i contrari, e adesso, in attesa della ripresa dei lavori, toccherà l'articolo 8. Diamo un'occhiata alle notizie sulle agenzie. Abbiamo detto della legge elettorale, partito quindi approvato l'articolo 3. Continuiamo a dare notizie sulle celebrazioni, sulle dichiarazioni sul 7 ottobre, quale oggi ricorre l'anniversario. C'è una dichiarazione di Maurizio Gasparri che ricorda appunto l'orrore dell'antisemitismo che si fa strage e tortura. Con questa consapevolezza ho partecipato alla cerimonia di ricordo che si è tenuta nella sinagoga di Roma, così come interverrò a Milano all'iniziativa della comunità ebraica. La difesa degli ebrei nel mondo, dice Gasparri, la difesa di Israele sono un dovere delle democrazie, non solo ricordo allora, ma impegno costante per la difesa della libertà, contrasto al fondamentalismo che arma la follia criminale di Hamas, Houthi, Hezbollah e di chi alimenta questa galassia del terrore. Rendiamo onore alle vittime del 7 ottobre, ai sopravvissuti, a sequestri e torture, e anche a loro dedichiamo il nostro impegno affinché si approvino senza ulteriori esitazioni le nuove norme contro l'antisemitismo, anche per rispondere a chi tra mille ambiguità in Italia va in piazza accanto a chi sventola le bandiere dei terroristi Hamas, così Gasparri. Ancora sul 7 ottobre, Mara Carfagna, l'anniversario di un eccidio di massa non può mai diventare una giornata di celebrazione e vicinanza non alle vittime ma a chi quell'eccidio lo ha compiuto, eppure è proprio questo il paradossale rovesciamento di senso che segna, a 3 anni di distanza, il ricordo del massacro del 7 ottobre, accompagnato in tutto il mondo da centinaia di manifestazioni dalla netta impostazione antisionista, così sui social Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati, che poi aggiunge: mentre ogni persona dotata di un minimo di senso di pietas ricorda la caccia all'uomo organizzata dai terroristi di Hamas, i 1200 cittadini innocenti assassinati senza vie di scampo, le donne stuprate, torturate, mutilate e uccise, i bambini massacrati, gli ostaggi rapiti e quelli uccisi in prigionia, c'è chi non si vergogna di commemorare quell'attacco terroristico come un atto eroico di resistenza. In Italia alcuni di questi squallidi raduni sono indetti a sostegno di Muhammad Hannoun, arrestato a Genova per aver finanziato Hamas attraverso una rete di associazioni di presunta beneficenza. Questa è la dichiarazione di Mara Carfagna. Andiamo in Israele perché c'è l'associazione delle famiglie delle soldatesse uccise. Non c'è perdono, né mai ce ne sarà, per la perdita delle nostre ragazze, per l'inferno che hanno vissuto nei loro ultimi istanti, per i fallimenti e per l'abbandono subito da loro e da noi. Questa è la dichiarazione delle famiglie: non dimenticheremo e non perdoneremo. Ricordano la battaglia alla base di Nahal Oz, una delle più cruente di quella terribile giornata. Andiamo avanti con le notizie, le altre notizie dalle agenzie. Abbiamo detto gli attacchi ancora russi in Ucraina, che hanno provocato Stamattina diversi morti, lo ha dichiarato il presidente Zelensky, che ha lamentato 12 morti negli ultimi bombardamenti russi che hanno preso di mira obiettivi civili, dice obiettivi anche che riguardano le infrastrutture energetiche in vista dell'inverno. Per quanto riguarda invece, c'è una dichiarazione dell'Assaeroporti che parla dei problemi di approvvigionamento. Sul jet fuel non abbiamo preoccupazioni sulla disponibilità, abbiamo preoccupazioni sul costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi. Speriamo che la situazione migliori, altrimenti ci dobbiamo preparare sicuramente a un aumento dei prezzi, in alcuni casi alla soppressione di qualche volo. Così il presidente di Assaeroporti e vicepresidente di Federtrasporto Carlo Borgomeo, sottolineando che con incrementi da capogiro si va fuori mercato. Questa dichiarazione all'assemblea di Assaeroporto. A proposito di questioni economiche, c'è il presidente dell'ABI, che è l'associazione delle banche italiane, Patuelli, che parla della manovra. Le banche ribadiscono il loro no a un nuovo contributo nella legge di bilancio chiesto da alcune forze politiche anche della maggioranza. Così Antonio Patuelli, a margine della 58esima giornata del credito. C'è già un accordo triennale con misure di circa 10 miliardi, fra cui il rinvio della deducibilità fiscale, e gli accordi si mantengono. Le banche lavorano sulla base di contratti e di conseguenza, se sono sempre validi i contratti con i privati, a maggior ragione è valido un contratto con il pubblico, conclude Patuelli riferendosi al governo e alle voci appunto del coinvolgimento delle banche nella finanziaria. Migranti. La nave Aurora dell'ONG Sea Watch ha soccorso e presa a bordo la notte scorsa 17 persone dopo 20 ore in mare. Ora sono in viaggio verso Catania, il porto assegnato dalle autorità italiane. Lamenta la Sea Watch che ci vorrebbero solo 3 ore per portare a Lampedusa, ma il governo ha deciso Catania, quindi facendo sbarcare ai naufraghi altri 400 ore di viaggio. Questa è la denuncia della ONG. Invece, per quanto riguarda, vediamo se ci sono notizie sul Golfo e sulla situazione in Iran. C'è una dichiarazione di Marco Rubio, che è il segretario di Stato, è ad Atene in un viaggio ufficiale. Ha incontrato il suo omologo greco Gera Petritis e nel corso della conferenza stampa ha dichiarato: l'Iran ha perso il controllo completo sullo stretto di Hormuz. Così Marco Rubio. Il volume di petrolio che esce dall'Iran è quasi pari a quello che usciva prima dell'inizio del conflitto, quindi hanno perso il controllo completo dello stretto, così ha dichiarato. L'ex ministro del petrolio invece iraniano parla delle sue dimissioni, non hanno assolutamente nulla a che fare con le affermazioni fatte ieri sera da Trump, ha dichiarato Mohsen Paghnejad in risposta alle dichiarazioni del presidente statunitense, che avrebbe indicato le dimissioni come prova della forte pressione a cui è sottoposta l'economia irachena. Hanno subito un duro colpo e naturalmente hanno fatto ricorso a tali affermazioni, ha dichiarato, sebbene io sia stato sanzionato appunto pochi mesi dopo aver assunto la carica di ministro del petrolio, la produzione e l'esportazione sono continuate anche sotto le sanzioni, quindi il duello almeno dialettico continua. Intanto c'è una notizia che arriva dallo Yemen. Sapete che la guerra civile in Yemen sta condizionando l'accesso a un altro stretto importante per la navigazione commerciale marittima, quello di Bab el-Mandab. Le forze dello scudo della patria, così si chiamano, schierate a fianco del governo dello Yemen, hanno dichiarato di aver colpito con un drone esponenti del gruppo Houthi. Le forze dello scudo della patria sono tra le fazioni che combattono a sostegno del governo riconosciuto a livello internazionale contro i ribelli, gli Houthi, che sono invece sostenuti e alleati dell'Iran. Nella provincia contesa di Taiz, proprio sullo stretto di Bab el-Mandeb, le forze governative controllano la città di Taiz, mentre il movimento Houthi controlla le aree circostanti a nord, e da qui ovviamente si sviluppano soprattutto il fronte più caldo della guerra. In Francia continuano le proteste degli studenti, il governo sta facendo di tutto per cercare di arrivare a una mediazione, c'è una dichiarazione del primo ministro Le Cornu: le parole degli studenti del liceo sono preziose e debbono essere ascoltate, saranno al centro di un piano d'azione concreto, ha promesso oggi il primo ministro francese all'indomani della massiccia mobilitazione dei liceali, che hanno annunciato di voler proseguire il loro movimento di protesta per chiedere in particolare più risorse per la scuola. Dopo le manifestazioni di ieri, ha aggiunto Le Cornu, ci sia spazio per un momento di dialogo, tempi del liceo in ogni scuola per consentire agli studenti di esprimere le loro difficoltà e le loro proposte. Secondo Le Cornu, il ritorno in classe, il dialogo deve procedere di pari passo. Noi invece dobbiamo tornare per le trasmissioni in convenzione alla Camera dei Deputati.
6: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
7: Bonafè, ne ha facoltà.
5: Silenzio. Esame dell'articolo 8, interviene Simona Bonafè, Partito Democratico.
8: Sì, grazie Presidente. Intervengo in dichiarazione di voto su questo articolo, che di fatto è l'unico articolo che ci è stata data la possibilità di votare di questa legge elettorale, ed intervengo per esprimere l'astensione del gruppo del Partito Democratico. Noi devo dire che accogliamo con favore all'interno di questo articolo l'inserimento della possibilità che viene data anche ai caregiver di poter votare fuori sede, cioè di poter votare nel luogo in cui si trovano domiciliati al momento del voto. Devo dire che questa è una richiesta che il Partito Democratico aveva fatto, era stato anche presentato e approvato un ordine del giorno nostro che andava in questa direzione. Siamo contenti che al Senato si sia presa in considerazione questa opportunità, anche perché ricordo che noi stiamo parlando di circa 5 milioni in generale di cittadini che oggi vivono in un comune che... Presidente, resta complicato intervenire.
7: Colleghi, per cortesia, manteniamo il silenzio.
8: Dicevo appunto che stiamo parlando di 5 milioni di cittadini che oggi vivono in un comune diverso da quello di residenza e che non avrebbero avuto senza queste modifiche la possibilità di votare. Ricordo che il voto è un diritto e ricordo che in quanto diritto va garantito, quindi con la modifica che era stata fatta in prima lettura alla Camera era stata introdotta la possibilità per i fuorisede, e con la modifica al Senato si è inserita anche la possibilità di dare questo diritto ai caregiver. Ci asterremo perché in generale, seppur riconosciamo che sia stato fatto un passo in avanti, non è esattamente quello che noi avremmo voluto, e infatti noi avevamo presentato una proposta di legge che era stata trasformata in una legge delega e che è tuttora ferma al Senato. Però riconosciamo comunque che è stato fatto un passo in avanti importante. Ci sono ancora alcuni ostacoli burocratici, e fra questi il fatto che il voto venga, diciamo, valga là dove si vota e non nel comune di residenza, che potrà creare anche tutta una serie di problemi di rappresentatività. E per questi motivi ci asterremo. Riteniamo anche che, come dire, il passo avanti è stato fatto, anche se un piccolo passo avanti non fa nel complesso una buona legge, e il giudizio complessivo su questa legge elettorale per noi resta assolutamente negativo, ma su questo non sveliamo nessuna notizia e avremo modo di dirlo anche nelle nostre dichiarazioni di voto.
7: Grazie. Chiesto intervenire l'onorevole Zaratti, ne ha facoltà.
5: Alleanza Verdi Sinistra.
9: Grazie signor Presidente. Anche noi valutiamo positivamente l'introduzione di questa norma all'interno della legge, che consentirà anche ai caregiver di poter votare fuori sede. Anche noi, diciamo, durante la discussione che c'è stata alla Camera abbiamo molto insistito su questo punto, così come sul diritto di tutti i fuorisede, di tutti coloro che sono domiciliati temporaneamente lontano dal luogo di residenza per motivi di lavoro, per motivi di studio, anche coloro che purtroppo, diciamo così, sono costretti, dovendo seguire parenti o amici malati, a stare lontano dal luogo di residenza, che tutte queste persone, ben 5 milioni di cittadini italiani, abbiano il diritto di esercitare il voto. Ecco, noi su questo siamo molto soddisfatti, anche se devo aggiungere che la norma che è stata, diciamo, adottata, messa a modo per quanto riguarda il voto dei fuorisede, secondo noi è ancora insufficiente, troppo farruginosa per permettere veramente a tutti di esercitare con facilità il diritto al voto, che dovrebbe essere uno dei principali obiettivi che noi dovremmo avere non soltanto per i fuorisede, ma anche per tutti gli altri e tutte le altre cittadine italiane. Ovviamente, diciamo così, questa piccola goccia di positività non può cambiare, come dire, di fronte al mare delle incostituzionalità e anche, diciamo, delle ingiustizie che questa legge mette in campo rispetto alle prossime elezioni, rispetto alla possibilità dei cittadini di esprimere liberamente il loro voto. Non voglio qui ovviamente ricordare quali sono le molte incostituzionalità e quali sono le molte ingiustizie di questa vostra legge elettorale. Comunque riteniamo, anche per dare una dimostrazione a voi, tutti cari colleghi e colleghe della maggioranza, cari esponenti del governo, che quando c'è la possibilità di discutere positivamente su una norma, l'opposizione c'è, come c'era anche prima, è che proprio non avete voluto affrontare, diciamo, la questione della legge elettorale con un confronto con il Parlamento. C'è stato il diktat della vostra Presidente Meloni, non è stato possibile alla fine approvare nessun emendamento, non è stato possibile cambiare su nulla, diciamo, la legge che voi avete voluto, perché se ci fosse stata la disponibilità di una discussione aperta e franca, come adesso noi stiamo appunto esprimendo un voto di astensione, così avremmo potuto affrontare positivamente altre proposte e ha un'altra disponibilità al dialogo di questa maggioranza. La maggioranza è stata chiusa, voteremo contro, compattamente contro e convintamente contro questa legge, ma su questo punto esprimiamo il voto di astensione. Grazie.
7: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Grippo. Prego.
8: Grazie Presidente. Anche noi esprimiamo una valutazione favorevole a questo emendamento, a questo correttivo che è stato inserito.
5: Valentina Grippo di Azione.
8: Che ci viene oggi proposto qui in votazione. Ci asterremo però sulla votazione, perché riteniamo che tutto il percorso del voto fuori sede avrebbe avuto una strada maestra il Senato ha scelto di non perseguire, che era quello di votare la legge delega che nasceva dalla discussione in quest'Aula, che aveva visto unificare quattro testi comuni, fra cui quello di Azione, quattro testi di maggioranza e opposizione che avrebbero semplificato e consentito di votare a più di 5 milioni di persone, ricordiamocelo sempre, il 10% degli elettori nel luogo in cui stabiliscono il proprio domicilio. Si fa un piccolo passo in avanti con questa proposta che estende la possibilità di votare ai caregiver. Anche questa volta, come era avvenuto per gli studenti fuori sede nelle elezioni precedenti, lo si fa con una farraginosità burocratica che sembra sempre voler fare un passo avanti ma con ritrosia. Intanto perché la platea non è una platea indistinta, ma richiede che ci sia assistenza almeno di 3 mesi a persone ricoverate presso strutture fuori regione oppure a genitori di minori con disabilità, quindi per esempio se si è caregiver di un maggiorenne che viene curato a casa non si avrà diritto a questa esenzione. Poi perché, come al solito, invece di semplificare la vita dei cittadini la complichiamo, quindi le modalità di registrazione, i tempi. Noi viviamo una fase tragica in tutto il mondo, ma anche in Italia, di disamore e
10: disaffezione e poca partecipazione dei cittadini al voto, la nostra ratio, noi dovremmo sempre procedere semplificando le procedure che portano a iscriversi alle liste elettorali e a poter partecipare alle scelte democratiche. Purtroppo in questo senso questo emendamento è un'occasione mancata, quindi nello stile di Azione non voteremo contro questo emendamento, perché qualsiasi passo avanti, per quanto incompleto, lo valutiamo favorevolmente. Non possiamo votare a favore sia perché così come è formulato non risolve le problematiche, sia perché si inserisce in una proposta di riforma della legge elettorale che Elena Bonetti ieri e gli altri colleghi del gruppo Azione hanno ampiamente illustrato perché sia fortemente antidemocratica e fragile in tutto il suo impianto.
7: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Baldino, ne ha facoltà.
11: Grazie signor Presidente, per dichiarare il voto di astensione del Movimento 5 Stelle rispetto a questo articolo. Nella prima lettura abbiamo votato a favore, diciamo, consegnando al Paese un voto, credo, all'unanimità di questa Camera rispetto alla possibilità che i fuorisede possano finalmente votare alle elezioni politiche. Lo abbiamo dichiarato. Non consideriamo questa soluzione che ci è stata offerta dalla maggioranza come la soluzione perfetta, quella che avremmo proposto noi, per una serie di ragioni. Alcune sono state già esternate dalla collega Bonafè, cioè il fatto che ci sia un problema di rappresentatività, il fatto che i fuorisede possano votare in una regione diversa rispetto a quella di residenza, riteniamo che possa creare un problema di rappresentatività soprattutto in quelle regioni che sono già svuotate di servizi. Svuotarle anche di rappresentanti credo che possa essere un ulteriore problema. Però abbiamo votato a favore nonostante le criticità che abbiamo rilevato e lasciato agli atti, perché ritenevamo e riteniamo che fosse un primo passo. Le criticità riguardavano anche questo aspetto qui che è stato inserito al Senato, cioè la possibilità che anche i caregiver potessero votare fuori sede, ma anche qui la soluzione è una soluzione che a nostro avviso contingenta troppo, senza alcun motivo, perché escludere dalla possibilità di votare fuori sede i caregiver che non sono familiari, oppure i caregiver familiari di persone che necessitano di assistenza presso il proprio domicilio e non presso una struttura sanitaria, o i caregiver che necessitano di assistenza che non sono più minorenni, cioè una persona che necessita di assistenza a prescindere dall'età. Una persona che deve assistere un caregiver, colui o colei che deve assistere una persona che ha difficoltà e non può spostarsi dal comune di domicilio, anche se quella persona è maggiorenne, anche se quella persona non è ricoverata in una struttura sanitaria ma viene assistita al domicilio. Quindi sinceramente lo troviamo incomprensibile questo contingentamento. E non va nella direzione di aiutare le persone che assistono, familiari o altri che assistono, quindi non necessariamente familiari, per cui per tutte queste ragioni, pur diciamo apprezzando lo sforzo di includere i caregiver, lo riteniamo insufficiente, anche illogico da un punto di vista, e quindi ci asteniamo.
7: Grazie. Se non vi sono altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, pongo in votazione l'articolo 8. La votazione è aperta. De Luca, Dubitosa, Tucci, Maccari, Rampelli, Lomuti. Sì, attendiamo, non vi preoccupate.
5: In diretta dalla Camera dei Deputati si votava l'articolo 8 della riforma elettorale.
7: Presidente Rampelli che sta arrivando, Costa, Barchi. Dov'è Barchi? Serracchiani.
12: Albano. Albano.
7: Albano. Albano. Aspettiamo che voti.
12: Aiutiamo l'onorevole Serracchiani.
7: Onorevole Serracchiani, ha un problema. Rampelli ha fatto. No, Rampelli ha un problema. Abbiamo due problemi. Attendiamo un attimo, c'è un problema.
5: L'onorevole... Sull'articolo 8, che
7: l'onorevole Rampelli.
5: Riguarda il voto appunto dei fuorisede, anche dei fuorisede, non è stata posta la fiducia.
7: Dovremmo cambiare le tessere. Rampelli abbiamo fatto. Vediamo se riusciamo.
5: Nel pomeriggio ci sarà l'esame degli ordini del giorno presentati al provvedimento. Prima però alle 15.
7: Perfetto.
5: Le interrogazioni e risposta immediata.
7: L'onorevole Stumpo. Candiani. L'onorevole Furfaro. Candiani. Candiani. Un po' in maggioranza, un po' opposizione, quindi dai. Ci siamo? Abbiamo votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione. Votanti 114, astenuti 126, maggioranza 104, favorevoli 214, contrario nessuno. La Camera approva. Secondo quanto convenuto in sede di conferenza dei presidenti di gruppo, sospendo a questo punto l'esame del provvedimento, che riprenderà a partire dalle ore 16:15. Non abbiamo finito, quindi cortesemente chi deve uscire lasci l'aula, e che noi dobbiamo riprendere. Aspettiamo un secondo, onorevole Ricciardi, porti pazienza, ma per far intervenire meglio lei. Colleghi, per cortesia, non abbiamo finito, quindi se potete allontanatevi dall'aula in maniera celere. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Ricciardi. Ne ha facoltà. Silenzio, colleghi.
13: Grazie, Presidente. Perché
5: sull'ordine dei lavori, Riccardo Ricciardi, del Movimento 5 Stelle.
13: Teniamo gravissimo dal livello istituzionale. Ovvero i due capigruppo di Fratelli d'Italia di Camera e Senato hanno chiesto ai due capigruppo del Movimento 5 Stelle di Camera e Senato di rimuovere Roberto Scarpinato dalla Commissione Antimafia. Allora noi... Sì, sì. Aspetta che mo arrivo a voi. Noi non solo ce lo teniamo stretto Roberto Scarpinato.
7: Colleghi, per cortesia, dai.
13: Ma riteniamo che se la Commissione Antimafia fosse composta tutta da persone come Scarpinato, oggi potremo confermare quello che in realtà già sappiamo.
7: Silenzio,
13: e cos'è che sappiamo?
7: Silenzio, che richiamo all'ordine. Silenzio. Colleghi, onorevole Donzelli, per cortesia.
13: Vediamo chi ha depistato in questo paese, a partire da Portella della Ginestra a Capaci. Vediamo chi ha depistato. Cominciamo! Passando per la strage di Bologna, l'omicidio di Piersanti Mattarella, Piazza della Loggia. Sapete perché volete depistare e coprire le tracce di quelle stragi? Perché tutte quelle stracce portano a casa vostra! Portano alla casa,
7: onorevole,
13: dei neofascisti,
7: onorevole,
13: di Ordine Nuovo, di Avanguardia,
7: silenzio,
13: Nazionale,
7: silenzio,
13: della P2,
7: onorevole,
13: della nascita
7: Ricciardi,
13: di Forza Italia! Portano tutte
7: onorevole
13: a casa vostra!
7: Onorevole Ricciardi, la invito a moderare i toni e a rivolgersi
13: questo
7: alla Presidenza.
13: Questo è il depistaggio di Stato! Andiamolo a vedere nel dettaglio.
7: Onorevole Ricciardi, si rivolga alla Presidenza.
13: Presidente!
7: Per cortesia,
13: colleghi, Presidente!
7: Silenzio, non urliamo, non è uno stadio.
13: Presidente, non è colpa mia!
7: Avrete modo poi di riprendere.
13: Non è colpa mia!
7: Silenzio, onorevole Perfido, onorevole Chelani, ho richiamato l'onorevole Rizzardi a rivolgersi alla Presidenza e di moderare i termini. Poi avrete... Colleghi, ho detto moderare i termini, quindi dopo avrà possibilità l'onorevole Bignami di prendere la parola per cortesia. Facciamo concludere l'onorevole Rizzardi.
13: Non siamo noi, ma il Presidente della Commissione Cultura della Camera, Mollicone, che ha celebrato in una conferenza alla Camera la figura di Gianni Adelio Maletti, condannato per favoreggiamento e depistaggio della strage di Piazza Fontana. Non siamo noi, ma il Presidente del Senato, La Russa, che partecipò ai funerali di Nico Azzi, l'uomo che nel 73 voleva far saltare un treno travestito da militante di sinistra. Non è la nostra Presidente Commissione Antimafia, ma la vostra, Chiara Colosimo, che faceva le foto con Ciavardelli, condannato per la strage di Bologna. Non è il nostro, è il vostro!
7: Colleghi.
13: E non ho il tempo qui di parlare di Mangano, che lavorava ad Arcore, di Dalì, di Dell'Utri, dell'inizio dei soldi di Berlusconi. Non ci abbiamo quel tempo! Ma tutto quello che fate è infangare persone come Scarpinato. Come Scarpinato, e vi appellate alle sentenze. Bene, quello che la Commissione Antimafia dovrebbe fare è unire il filo oltre le sentenze. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto, con un documento di 57 pagine redatto da Scarpinato, da Caffiero De Rao e da tutti i componenti dell'antimafia, vi ha fatto delle domande. Voi le avete stracciate, queste domande, e queste domande erano: chi aggiunse una dose supplementare di esplosivo nel furgone Fiorino collocato in via Georgofili? Chi collocò un'autobomba in via Sabini il 2 giugno 92, dove passava il presidente Ciampi? Chi indusse Riina a non ammazzare Falcone a Roma, ma a Palermo? Chi soppresse i file delle agende elettroniche di Falcone? Chi ha sottratto l'agenda rossa di Paolo Borsellino? Uomini dello Stato, e lì non c'erano questione di appalti, lì c'era la verità per cui è morto Falcone. Oggi toglietela quella borsa di Borsellino, perché non interessa quello che è dentro la borsa di Borsellino, che uomini dello Stato hanno tolto. E allora concludo, Presidente, questo messaggio che state dando voi è per fermare giovani magistrati. Gli state dicendo: indagate, fate le indagini, ma non toccate i potenti. Noi non ci fermiamo, Presidente. Loro stanno dicendo: non ci fermeremo di fronte a nulla, noi infangheremo persone come Scarpinato, non ci fermeremo mai. Vi diamo una notizia: neanche noi non ci fermeremo mai, perché l'Italia è piena di persone come Scarpinato, che alzerebbero la testa e alzeranno la testa se vedono che la politica
7: deve
13: tutta
7: concludere.
13: È dalla loro parte.
7: Deve concludere, onorevole. Deve concludere.
13: Non ci fermeremo mai, perché noi siamo della parte della verità. Voi siete dalla parte dei depistaggi.
7: Grazie. Silenzio. Colleghi, deve parlare. Silenzio, colleghi. Ha chiesto di intervenire. Silenzio. Chiesto di intervenire l'onorevole Bignami, ne ha facoltà.
14: Grazie, Presidente. Sempre come richiamato
5: Fratelli d'Italia.
14: In seguito all'intervento svolto dal collega Ricciardi, che non ho capito se era a che titolo, però va comunque bene, perché sicuramente ci sarà stato un appiglio. Mi permetto, prima tuttavia di entrare sulla vicenda, di precisare che, trattandosi di persona coinvolta anche nella strage di Bologna che ha segnato la nostra città, è Ciavardini, non Ciavardelli, che dimostra una certa ignoranza sul tema, che si associa anche a una certa dimenticanza perché tutte queste domande che sono state formulate, verrebbe da chiedersi perché quando Presidente della Commissione Antimafia era del Movimento 5 Stelle non avete indagato nel tentativo di fare chiarezza, avete infilato la testa sotto la sabbia? E per quanto riguarda le responsabilità di strage, della strage del Portella della Ginestra, segnalo che nel 1947, e non credo nessuno di noi fosse nelle condizioni di condurre delle stragi, quindi non venivano da casa nostra. Però, onorevole Ricciardi, vennero a casa nostra, anzi a casa mia, quelli che spararono 10 colpi a mio padre nel tentativo di ucciderlo, perché è persona di destra. Non confonda le vittime con invece chi cercò di uccidere le persone, perché questa confusione lei la fa anche su Scarpino. E allora noi non abbiamo nessun tipo di fumus persecutionis nei confronti di Scarpinato, se non avremmo anche chiesto la rimozione dal Copasir, anzi ne chiediamo la rimozione dal Copasir, perché nel momento in cui questa persona, non secondo Fratelli d'Italia, ma secondo un giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, ha compiuto attività di depistaggio e di inquinamento. Non Fratelli d'Italia, un giudice. Portate rispetto per la magistratura, colleghi dei 5 Stelle. E allora gliela dico pari, perché nella lettera avevano cercato di usare garbo. Voi prendete i voti delle persone per bene, chiedendo di fare lotta alla mafia, e poi aiutate chi invece non fa lotta alla mafia, ma sta dalla parte sbagliata. Voi siete strumento di quella roba lì che neanche voglio pronunciare. Perché l'attività che la Presidente Colodimo sta facendo è quella che voi avreste dovuto fare in passato. E adesso abbiamo capito perché avevate messo la testa sotto la sabbia. Perché non si voleva che venissero gli italiani a sapere che le persone che voi mandate in antimafia invece depistano le indagini, inquinano le prove, cercano di portare lontano dai fatti la verità per la strage che ha compiuto la mafia contro Paolo Borsellino, contro Giovanni Falcone, contro tutti i servitori dello Stato che voi evidentemente non rispettate. E allora, collega, sia ben chiaro, ed è il motivo per il quale abbiamo scritto, ma approfittiamo della presenza del Presidente Fontana per dirlo, se il Movimento 5 Stelle vuole essere, come si dimostra essere, strumento in mano a persone che vogliono depistare le indagini per l'attentato e la morte di Paolo Borsellino, faccia pure il Movimento 5 Stelle. Ma Presidente, la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica, le nostre istituzioni non possono permettersi di essere uno strumento in mano alla malavita organizzata. Presidente, intervenga.
15: Grazie. Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15 con lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. La seduta è sospesa.
16: Ormai è sospesa. Ma ragazzi.
5: 12:24-25 minuti, sospensione della seduta a Montecitorio da parte del Presidente Fontana. Avete sentito dalla sua voce, i lavori riprenderanno alle ore 15 con lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. Poi seguiranno i lavori con l'esame degli ordini del giorno presentati al provvedimento della riforma elettorale, quello abbiamo seguito fino a questa mattina, fino a pochi secondi fa. Allora ci trasferiamo, restando nei programmi in convenzione, al Senato della Repubblica per seguire i lavori mattutini che sono iniziati alle 10 con la conversione in legge del decreto recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale.
17: La seduta è aperta, invito il senatore segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente, prego.
18: Verbale della seduta del 6 ottobre 2026, numero 462, alla presidenza del vicepresidente Castellone. Aperta la seduta alle ore 16.35, si legge e si approva il processo verbale della seduta del 1 ottobre 2026. Il presidente dà le comunicazioni specificate in allegato al resoconto. Ricorda quindi le vittime di incidenti mortali occorse sul lavoro e invita l'Assemblea a osservare un momento di raccoglimento. Il Senato passa alla discussione del disegno di legge numero 2023 di conversione in legge del decreto legge 28 agosto 2026 numero 154. Il relatore Pogliese, autorizzato dalla Presidenza, svolge la relazione orale. In sede di discussione generale prendono la parola i senatori Naturale, Fregolent, Magni, Bevilacqua, Spelgatti, Giacobbe, De Carlo. Il Presidente rinvia a seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta. Il Senato passa alla discussione della sede redigente del disegno di legge 1833 recante istituzione della giornata nazionale del riciclo della carta, già approvato dalla Camera dei Deputati. Il relatore Segismondi, autorizzato dalla Presidenza, svolge la relazione orale. Posti i voti, sono approvati gli articoli da 1 a 3 del disegno di legge. Per dichiarazione di voto finale intervengono i senatori Fregolent, Trevisi, Sironi, Minasi, Irto e Rosa. Posti i voti, approvato il disegno di legge 1833 nel suo complesso. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno intervengono i senatori Morelli, Sbrollini, Cucchi, Verini, Scalfarotto, Bergesio, Damiani e Versace. Il Presidente avverte quindi che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 7 ottobre 2026 alle ore 10 con l'ordine del giorno di cui da lettura. La seduta è stata tolta alle 18.48.
17: Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per l'incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicate nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca seguito della discussione del disegno di legge conversione in legge del decreto legge 28 agosto 2026 numero 154 recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Atto Senato 2023. Nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale. Ha la parola, se intende replicare, il relatore Pogliese, che non intende replicare. Chiedo quindi al rappresentante del Governo se intende replicare. Prego, sottosegretario.
19: Grazie, grazie Presidente. Il decreto legge in oggetto si è reso necessario, ieri è stato detto più volte, per preservare la funzionalità degli impianti siderurgici nelle more della procedura di vendita in corso. Non viene eliminato nessun presidio ambientale, lo vogliamo ribadire, in sostanza c'è stata una rimodulazione temporale della copertura finanziaria, pensata per consentire alle imprese in amministrazione straordinaria di reperire più agevolmente le garanzie necessarie e per il tempo occorrente all'ingresso di un nuovo acquirente. Sappiamo che la Corte d'Appello di Milano, nella giornata dell'altro ieri, ha respinto la richiesta di sospendere il proprio decreto con il quale ordinava la sospensione dell'attività caldo produttiva dell'Ilva di Taranto, dando termine per lo spegnimento il 25 ottobre. E la Corte di Cassazione il 20 ottobre discuterà ancora il ricorso dei commissari di ADI. È chiaro che entrambe le vicende, come risulta palese, influenzano l'attività degli organi commissariali anche nelle scelte di pianificazione a breve termine relative agli impianti di Taranto. Ma quello che mi preme dire dopo la discussione di ieri è che non credo che si possa accusare il governo di immobilità, perché il governo nella complessità dello scenario continua e prosegue le trattative per la cessione degli impianti che Ilva possiede sull'intero territorio nazionale e sono ancora prospettabili due scenari: la cessione dei soli stabilimenti che effettuano le lavorazioni dei laminati d'acciaio oppure la cessione di questi assieme all'area a caldo tarantina. L'esito della trattativa è influenzato non solo dalle prospettive imprenditoriali dei possibili acquirenti, ma anche dalle vicende giudiziarie che riguardano l'area a caldo di Taranto. Inoltre, il Governo sta lavorando a importanti misure di sostegno all'occupazione, anche in termini di incentivi al prepensionamento e alla mobilità e di riqualificazione della forza lavoro. E sta anche lavorando su importanti progetti di reindustrializzazione ed è qui che si inserisce il cosiddetto tavolo Taranto incardinato presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. E già nella riunione del 5 agosto con i rappresentanti sindacali sono stati presentati 17 progetti di investimento complessivi superiori a 2 miliardi di euro, con una diversificazione che interessa almeno 8 settori e prospettive occupazionali importanti. Inoltre, negli ultimi 4 anni sono stati approvati 6 contratti di sviluppo attualmente in fase di attuazione, per un totale di 509 milioni di euro di investimenti e una previsione di circa 2.600 occupati. Ma anche sul fronte ZES unica, nella provincia di Taranto sono state rilasciate 46 autorizzazioni uniche per 433 circa milioni di euro di investimenti e circa 1.700 occupati previsti. Nel solo comune di Taranto risultano 20 autorizzazioni corrispondenti.

0: impianto sia ancora in essere. Grazie.
1: D'accordo, ieri sì.
2: Bene, grazie. Avverto che è pervenuto in distribuzione il parere della quinta commissione permanente. La Presidenza dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto legge, l'emendamento 1.0.100. Passerei alle illustrazioni. Martella, Magni, Floridia, Gelmetti e Turco. Sull'illustrazione, senatrice Camusso, prego.
3: Susanna Camusso, del Partito Democratico.
4: Grazie Presidente, volevo provare ad illustrare gli emendamenti del mio gruppo, di cui sono anche firmataria, rispetto all'articolo 1 nel loro complesso, perché credo che sia giusto, in un decreto che continuate a presentare come se fosse la risoluzione di problemi molto tecnici dentro un quadro senza problematiche, dire che invece, se si continua a ragionare di questo decreto così, in realtà si perde un'occasione. E credo sia anche giusto sapere che, a furia di perdere occasioni, non è detto che ci sia la prospettiva. Questo non è ovviamente il primo decreto Ilva, credo che sia il settimo o l'ottavo che si fa in questa legislatura. Sarei anche disposta a scommettere sul fatto che siano quelli che si fanno in questa legislatura più di quelli che sono fatti in tutte le legislature precedenti dal 2012, quando si apre la crisi dell'Ilva. Qual è il problema? Non tanto aver continuato a fare decreti, quanto aver continuato a fare decreti che non affrontano e non rendono visibile e leggibile il fatto che siamo comunque come paese preparati a non perdere la produzione dell'acciaio. Questo è il nodo intorno a cui noi costruiamo una serie di emendamenti all'articolo 1 per costruire le condizioni che finora non sono state create di essere in grado di affrontare la sfida che c'è. Perché anche ascoltando la sottosegretaria Bergamotto, che io ringrazio perché è sempre presente quando si affrontano i temi delle crisi, un po' più difficile vedere invece le risoluzioni, ha fatto un quadro, per carità, assolutamente straordinariamente interessante, ma dentro cui manca la premessa. E cioè, il nostro paese può permettersi di non avere l'aria calda, non avere la produzione? Perché questo è, come dire, dire che si stanno immaginando l'una o l'altra soluzione è dire che comunque va bene. Non è vero che comunque va bene, perché se la vediamo dal punto di vista della prospettiva della produzione industriale, averla o non averla influisce non solo sulla condizione di Taranto, ma influisce su molte delle questioni che abbiamo aperte in tanti settori. Basta citarne due: auto ed elettrodomestico, che sono oggi all'attenzione delle possibili crisi e della possibile sparizione. Così come non si può avere un'idea del rapporto con le migliaia di lavoratori di questo gruppo, che dice vabbè, stiamo pensando ai prepensionamenti, alla mobilità, alla riqualificazione. Per carità, tutte cose necessarie ad affrontare un punto conclusivo, ma che se si mettono in premessa al processo significano di nuovo un elemento di disinteresse. Ovviamente mi immagino una risposta della maggioranza che sia quella che dice: ma non potevamo fare di più, dovevamo continuare a tenere aperte le porte. Ma tenere aperte le porte a che cosa? Perché l'impegno assunto, ed ormai qualche anno che è stato assunto, che era quello che il futuro e la prospettiva del gruppo passava attraverso la decarbonizzazione, doveva essere costruito e preparato. Ve l'abbiamo detto fino dal primo decreto di questa maggioranza, che continuare a immettere risorse senza che si governasse a che fine quelle risorse venivano utilizzate, vi ha portato a una cosa di cui non si parla mai, ma che esiste, che avete chiesto i soldi indietro a ArcelorMittal, cioè che sono stati non fatti i passi e i processi che ci permettevano di essere pronti all'attuazione del processo di decarbonizzazione, quindi

0: forse avremmo avuto anche una reazione della città e dei ricorsi di cui oggi si discute diversa da quella che c'è. Allora, di fronte, i nostri emendamenti pongono questa domanda: continuiamo a rinviare in attesa di decreti che vengono annunciati e che dovranno affrontare i problemi, o cominciamo a metterci nelle condizioni di affrontare il futuro e investiamo quelle risorse non solo per mantenere la spesa corrente, ma per prepararci ai processi di decarbonizzazione? Io capisco che per voi sia una difficoltà, avendo sostenuto in tutti questi anni che parlare di decarbonizzazione era parlare di ideologia, ma se parliamo della siderurgia parliamo concretamente della possibilità invece di avere processi produttivi e futuro industriale per la nostra comunità.
1: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Turco.
2: Sì, grazie Presidente. Io intervengo sull'articolo 1 in merito a questa revisione delle garanzie finanziarie. Io innanzitutto intervengo anche sulle considerazioni della sottosegretaria Bergamotto. Si interviene per rimediare all'ennesimo guaio giudiziario derivante dall'approvazione dell'autorizzazione integrata ambientale, che noi riteniamo illegittima. Su questa autorizzazione integrata ambientale abbiamo raccolto oltre 13.000 firme, abbiamo fatto un accesso agli atti e grazie a quell'accesso agli atti abbiamo accertato che le garanzie finanziarie non erano sufficienti a garantire i rischi legati alla gestione dei rifiuti ILVA e legati anche alla gestione delle discariche ILVA. Ora, il governo invece di rafforzare queste garanzie finanziarie e di colmare questa grave lacuna all'interno dell'autorizzazione integrata ambientale, cosa fa? Invece di rimuovere il problema, va a ridurre le garanzie finanziarie al solo anno e lo estende un po' a tutte le amministrazioni straordinarie in essere. Quindi invece di rafforzare la tutela dell'ambiente, la tutela della salute dei cittadini di Taranto in questo caso e dei lavoratori, riduce nel tempo le garanzie finanziarie. È come se gli effetti e i rischi della gestione dei rifiuti e della gestione delle discariche possa essere limitato a un solo anno. Quegli effetti sappiamo che si producono per tanti anni, per decenni, e quindi noi innanzitutto contestiamo questo al governo, oltre poi a contestare il contenuto di questo decreto. Siamo all'ottavo decreto salva Ilva. Si seguono ancora e si rimediano ad alcune emergenze, ma nessuna soluzione al problema viene fornito dal governo. Adesso la sottosegretaria ci dice che c'è un tavolo Taranto, ma quanti tavoli, quanti tavolinetti, quante sedie dobbiamo ancora riscaldare per il nulla? Sono oltre 4 anni che avete aperto tavoli dovunque, ma il tema sa qual è? Che innanzitutto il ministro Urso ormai è scomparso dalla circolazione. Abbiamo presentato una mozione per cercare di discutere in queste aule della vertenza Taranto, della vertenza Ilva, dei lavoratori, del problema dell'amianto, dei problemi dell'indotto, ma la presidente Meloni non si è degnata di rispondere alla nostra richiesta di venire qui in aula. Una presidente del Consiglio che non ha detto una parola su questa vertenza, non si è mai presentata a nessun tavolo e oggi ci volete far credere, dopo 4 anni e dopo una serie di definanziamenti di progetti e di investimenti che il governo Conte 2 aveva indirizzato verso Taranto, che adesso ci sono 17 progetti. Il tempo ormai è scaduto. State semplicemente comprando altro tempo per tirare a campare la carretta. Ma chi se la compra un'azienda che ancora è sotto sequestro? Al di là di quello che accadrà nelle aule giudiziarie, al di là dei cavilli giudiziari, c'è un tema: che quell'azienda non sta in piedi né economicamente e né sul piano ambientale e sanitario. Sono 3 anni che quell'azienda è nazionalizzata, perché la state gestendo direttamente voi dal governo per il tramite di commissari, e non avete risolto nessun problema, non avete trovato nessun soggetto interessato ad acquistare quella fabbrica, anche perché quella fabbrica, come farete a venderla se ancora è sotto sequestro, peraltro senza la facoltà d'uso della maggior parte degli impianti, perché c'è un disastro ambientale, ci sono state delle morti anche recenti su cui voi dovreste rispondere alla cittadinanza e al Paese. Avete sprecato oltre 3,5 miliardi nel nulla e ancora non ci date nessuna soluzione. Grazie.
1: Calma, calmatevi, che sono solo le 10:25. Bene, è stato presentato un nuovo ordine del giorno G.1.1000 che illustrerà il senatore Lotito. Prego.
3: Grazie Presidente. Si tratta di un ordine del giorno di una società alla gamma di interesse nazionale e chiaramente che ha coriverberi sulla regione Molise per la salvaguardia del numero dei dipendenti che verrebbero licenziati nonostante sia stata trovata la soluzione dell'avvicendamento attraverso una società che subentra per assumerli. Quindi è necessario che venga questo ordine del giorno venga approvato perché consentirà di poter mantenere l'occupazione dei dipendenti che sono strategici dal punto di vista per la rilevanza dell'attività che viene svolta all'interno del territorio della Regione Molise.
1: Grazie. Allora a questo punto chiedo i pareri al relatore.
4: Presidente, i pareri per gli emendamenti sono tutti negativi. Sugli ordini del giorno sono negativi, ad eccezione del G.1.100 a firma Gelmetti e G.1.1000 a firma di Lotito.
1: Parere del Governo?
5: Conforme.
1: Grazie, quindi iniziamo con le votazioni degli emendamenti. Votiamo gli emendamenti all'articolo 1. Emendamento 01.1 con parere contrario del relatore e governo, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 01.2, improcedibile. 01.3, improcedibile. 01.4 improcedibile, 01.5 improcedibile, 01.6 improcedibile, 1.1 e 1.2 nella stessa votazione. Prego, senatore Pirondini.
6: Grazie Presidente, chiedo la verifica del numero legale.
1: Appoggio. All'appoggio c'è, la votazione è aperta per la verifica del numero legale. Hanno votato tutti, ha già fatto i conti qua, questa parte hanno già fatto. Vediamo se questo voto cambia l'esito della verifica del numero legale. Chiusura della votazione. Il Senato non è in numero legale. La seduta è sospesa quindi per 20 minuti e riprende quindi alle 10:50. La seduta è sospesa. La seduta è ripresa ed eravamo sull'1.1 che votiamo insieme all'1.2 perché sono identici. Prego, senatrice Gaudiano.
7: Chiedo il voto elettronico a nome del gruppo.
1: Va bene.
7: Grazie.
1: Allora diamo il tempo al sistema. Il sistema è pronto. Allora la votazione è aperta. Ricordo i pareri contrari di... No, il sistema non è pronto. Pronto, la votazione è aperta.
5: Radio Radicale, stiamo trasmettendo le giornate di ferite ai lavori del Senato di stamane.
1: Avete votato tutti, la votazione è chiusa e il Senato non approva. 1.3 Magni. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. 1.4, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. 1.5, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. 1.8, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. 1.9, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. 1.10, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Eh no, ormai lo sto votando, il Senato non approva. Io ho anche dei collaboratori qui e nessuno l'ha vista. Andiamo avanti. 1.11. Ho capito, senatrice Gaudiano, prego. Ma se non l'ho vista e anche i collaboratori qui non l'hanno vista, dai su, prego. Prego, senatrice Gaudiano, prego.
7: Chiedevo il voto elettronico su questo.
1: Ma su quella di prima non lo potevo fare. Su questo lo facciamo.
7: Ma perché lei non l'ha vista? Va bene, non c'è problema, grazie.
1: A nome del gruppo, voto elettronico sull'1.11. Dichiaro aperta la votazione. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 1.13 in sì, prego. Prego. Turco, senatore Turco, prego.
2: Sì. Dichiarazione di voto, presidente, con questo.
1: Aspetti un secondo. Questo 1.13 non mi ha fatto finire. È improcedibile. Quindi se lei vuole fare la dichiarazione di voto, deve chiedere di superare l'improcedibilità e ci vuole l'appoggio.
2: Okay. La chiedo e chiedo l'appoggio.
1: Appoggio. L'appoggio c'è, prego. Dichiarazione di voto, prego.
2: Sì, presidente, con questo.
5: Mario Turco del Movimento 5 Stelle.
2: Innanzitutto un accordo di programma per definire la chiusura dell'area a caldo, la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori con tutte le tutele, dove andiamo, diciamo, a chiedere anche una proroga sulle indennità reddituali legate alla cassa integrazione, l'incentivo all'esodo che avete poi definanziato in questi anni, il riconoscimento del lavoro usurante, il riconoscimento anche dell'amianto e dopodiché riqualificazione per il reinserimento dei lavoratori, di tutti i lavoratori ILVA. Poi chiediamo anche delle agevolazioni fiscali per le imprese dell'indotto. A questo punto chiediamo anche 8 miliardi, rinunciando a questo punto alla spesa in armi e rinunciando in alternativa a quelle risorse dello stretto, del ponte sullo stretto. Presidente, il governo ride, ma servono 8 miliardi se vogliamo fare le cose per bene. Se poi vogliamo fare le cose per inseguire le emergenze, ci troveremo qui forse fra 10 anni e ci troveremo con questi stessi problemi, però con altri eccessi, con altre malattie professionali e con altre, diciamo, emergenze. Grazie.
1: Allora votiamo con voto elettronico l'1.13, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 1.14, improcedibile. Votiamo l'1.15, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Ordine del giorno G.1, sempre del senatore Turco, con parere contrario di relatore governo, lo vuole votare comunque senatore? Allora mettiamo ai voti, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. G1.2, Floridia, con parere contrario di relatore del governo, lo mettiamo comunque ai voti, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. G1.100, con parere favorevole del relatore del governo, senatore Gelmetti, lo diamo per accolto. E G1.1.1000, del senatore Lotito, con parere favorevole del relatore del governo, lo diamo per accolto. Abbiamo poi l'1.0.1, improcedibile, 1.0.3, improcedibile. Votiamo l'1.0.6. Prego, senatrice Gaudiano.
7: Chiedo il voto elettronico a nome del gruppo.
1: La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 1.0.7, improcedibile. 1.0.8, improcedibile. Votiamo l'1.0.9. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. 1.0.10, improcedibile. 1.0.11, improcedibile. 1.0.12, improcedibile. 1.0.13, improcedibile. 1.0.17, improcedibile. 1.0.18, improcedibile. 1.0.21, improcedibile. 1.0.22, improcedibile. 1.0.23, improcedibile. 1.0.24, improcedibile. 1.0.25, improcedibile. 1.0.26, improcedibile. 1.0.27, improcedibile. 1.0.37, improcedibile. 1.0.28, improcedibile. 1.0.29, improcedibile. 1.0.30, improcedibile. 1.0.31, improcedibile. 1.0.32, improcedibile. 1.0.33, improcedibile. 1.0.34, improcedibile. 1.035, improcedibile. 1.0.38, improcedibile. 1.0.39, improcedibile. 1.0.40, improcedibile. Votiamo l'1.0.41. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. 1.0.42, improcedibile. Votiamo l'1.0.43. Si può votare? Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva e abbiamo concluso le votazioni. Passiamo alle dichiarazioni di voto. È iscritto a parlare il senatore Spagnolli, che non c'è, che non è presente in aula. E quindi diamo la parola alla senatrice Furlan, se per lei va bene.
5: Anna Maria Furlan, Italia Viva.
8: Presidente, il nostro giudizio è del tutto negativo. Lo dico chiaro all'inizio, così non si hanno dubbi. Partendo da una considerazione, siamo ancora una volta chiamati a discutere un provvedimento tampone. Ancora una volta situazione di emergenza. Ancora una volta per evitare che da subito gli impianti si fermino, ma siamo a un passo da quell'evento. Questo decreto interviene su una questione specifica, solo su quella. Consente alla società in amministrazione straordinaria, di interesse strategico, l'azienda di cui stiamo parlando, su base annuale di avere ancora garanzie finanziarie relative alla gestione dei rifiuti e delle discariche. Per carità, cosa necessaria, ma noi non siamo davanti a un momento qualunque. Siamo nell'attesa che la Cassazione si esprima, come se il ruolo del governo, del paese, della politica fosse attendere le sentenze, null'altro. Sono anni che aspettiamo, oltre 4 anni, che il governo, in modo particolare il ministro Urso, ancora oggi assente nell'aula mentre si parla di Ilva, ci dica che cosa intende fare. In questi anni abbiamo assistito all'esternazione di Urso di vari progetti. Ha fatto turismo politico per raccontare nei territori interessati che cosa immaginava di fare il governo sull'Ilva. Forni elettrici, impianti per il preridotto, lavoro per tutti. Ecco, di questi piani cosa è rimasto? È esattamente rimasto quello che è rimasto delle gare annunciate, e cioè nulla. Guardate, non sono drammaticamente stupita di tutto questo. Questo paese, dall'evento di questo governo, non ha alcuna politica industriale. Parliamo dell'Ilva come se tutto questo riguardasse un territorio, in modo particolare Taranto, e 22.000 lavoratori, lavoratrici con le loro famiglie. Certo, già questo basta e avanza per immaginare un'attenzione diversa. Ma non è solo questo. Noi siamo un paese che nella storia europea e non solo è stato grande produttore di acciaio di grande qualità. Non ne abbiamo solo prodotto tanto, ne abbiamo prodotto tanto e bene. Cosa ne sarà delle nostre imprese, dell'automobile, degli elettrodomestici, del bianco, della meccanica? Cosa sarà delle nostre imprese, delle costruzioni, delle infrastrutture grandi e minori, quando dovranno comprare dall'estero l'acciaio? Ma ci siamo fatti questa domanda di quanto questo inciderà in modo negativo rispetto all'economia del nostro paese e alle prospettive di competitività delle nostre imprese? Non avete fatto nulla per 4 anni e ora siamo tutti in attesa di capire se gli impianti a caldo vanno spenti oppure no. Ed è questione di giorni, di pochissimo tempo. E allora mi chiedo, questo governo che piano ha rispetto a questo evento? Manca il piano A, e cioè, se la Cassazione dice no, l'impianto non va chiuso, non avete idea di che fare. Non avete stabilito dove fare gli impianti per il preridotto. Ma come pensate di farli andare avanti? I forni elettrici, a fiato, con il vostro alito e il fiato? O immaginate che da qualche parte gli impianti del preridotto vanno definiti? Prima avete detto Taranto, vi siete immediatamente arresi dicendo no, Taranto non lo voglio. Poi avete immaginato Gioia Tauro con dei costi di trasporto davvero notevoli. Bisogna non conoscere gli impianti e il loro funzionamento per buttare lì proposte a caso. È ancora più drammatica se la Cassazione dovesse invece dar ragione alla prima sentenza. Cosa avete in mente di fare? Quali sono le risorse da stanziare perché anche attraverso i forni elettrici possiamo continuare a produrre acciaio? E dove immaginate di poterlo fare? Ecco, voi state azzerando una storia economica e produttiva in modo davvero scellerato. E mi chiedo, qual è il tema che avete affrontato rispetto a cosa avverrà non solo a Taranto, ma a Novi Ligure, a Cornigliano, dove andate a prendere le bremme per poter lavorare l'acciaio, i laminatoi, cosa dovranno lavorare? Avete qualche intesa? Avete guardato sul mercato? Non avete fatto nulla di tutto questo. Drammaticamente non esiste né il piano A né il piano B. Esiste soltanto un governo che ha preso tempo di decreto in decreto senza avere alcun rapporto serio con le imprese, con le organizzazioni sindacali. Ma come pensate di concludere la stagione dell'ex Ilva nel nostro paese con un po' di cassa in deroga e basta? Con qualche prepensionamento? Vi siete posti il tema della produzione industriale d'acciaio nel nostro paese? Non avete fatto nulla di tutto questo. Ho visto che il ministro Urso è andato a visitare gli impianti. Bene, atto dovuto andare a visitare gli impianti, perché quando si tratta un tema come questo bisogna essere competenti, bisogna andare sul luogo, bisogna parlare con le maestranze, bisogna parlare con tutti i soggetti sociali e industriali di quei territori. Ma il governo, il ruolo del governo, non è quello di un ruolo notarile. Siete i notai delle sentenze, non servite ad altro che a fare i notai delle sentenze. Quale governo, quale politica industriale? Noi ci aspettavamo che il ministro Urso non facesse solo le visite. Le visite servono per crearsi un piano industriale, per dotarsi di quegli strumenti per cui l'Ilva continua a produrre nel nostro paese, dando risposta non solo a 22.000 famiglie, che per noi sono sacrosante, ma anche risposta a un bisogno d'acciaio del nostro paese che è veramente dirompente per la nostra economia. Ecco per questo, Presidente, per l'ignavia dimostrata, se c'è un girone infernale vostro è quello degli ignavi che ancora una volta avete drammaticamente dimostrato. Per cui, rispetto a queste riflessioni, annuncio il voto convintamente contrario di Italia Viva.
1: Ha chiesto di parlare la senatrice Biancofiore.
9: Grazie Presidente, ma che per le opposizioni tutto quello che fa il governo...
5: Civici d'Italia non moderati.
9: Questa non è drammaticamente una novità, magari noi sbagliamo pure, ma intanto facciamo, voi non avete mai fatto nulla in realtà. E poi do una notizia alla senatrice Furlan, che evidentemente dimentica che il problema dell'Ilva nasce proprio nel 2015, quando il primo commissariamento l'ha fatto il governo guidato dal suo leader, tanto perché se vogliamo alzare i toni siamo bravissimi a farlo anche noi, ma qua siamo seri. E poi le do un'altra notizia, ovvero che il ministro Urso in questo momento si trova ad Abu Dhabi e sta firmando un memorandum d'intesa proprio per portare investimenti stranieri nel nostro paese. Quindi credo che sia altrettanto importante, piuttosto che affrontare l'ennesimo importantissimo intervento ovviamente sull'Ilva, del quale siamo perfettamente in grado di occuparci noi, che siamo appunto la funzione legislativa. Detto questo, visto che si tratta meramente di questioni tecniche, siamo chiamati a scegliere ancora una volta se stare dalla parte di chi appunto davanti ad una crisi reale si assume la responsabilità di intervenire, oppure dalla parte di chi preferisce trasformare, come abbiamo appena ascoltato, ogni emergenza in un pretesto per una polemica politica, senza realmente poi occuparsi veramente del benessere di quelle 22.000 famiglie e soprattutto del benessere e del futuro delle nostre imprese. È inutile che io dica da che parte abbiamo scelto di stare noi, lo sanno tutti, lo sappiamo da sempre, il centrodestra sta dalla parte dell'impresa, sta dalla parte del sì e non del no. Sull'Ilva ci sono fatti atti parlamentari concreti che lo dimostrano quotidianamente, sì, con vari provvedimenti, perché ovviamente non è di facile soluzione. L'attenzione del governo Meloni è sempre stata massima su questa questione e questo ennesimo provvedimento lo dimostra ad onor del vero, ictu oculi, davanti a tutti i cittadini. Ed è proprio per questo che il non accettiamo, non è possibile accettare lezioni da chi oggi viene qui a ripresentarsi per l'ennesima volta come se fosse arrivato ieri sulla scena politica. Ho appena appunto ricordato da dove parte il primo commissariamento, ovvero dal governo Renzi, che poi se n'è ovviamente dimenticato. Negli anni successivi, poi, lo ricordiamo, il Movimento 5 Stelle costruì proprio a Taranto la sua gran cassa mediatica, quel caravanserraglio urlato sulla promessa mai mantenuta della chiusura tout court, sulla cultura del no, sulla riconversione degli impianti raccontata troppo spesso come una favoletta, come se bastasse spingere un interruttore per congelare gli impianti e risolvere tutti i problemi. Abbiamo ascoltato come abbiamo risolto la povertà in Italia, come noto, grazie ai 5 Stelle. Abbiamo ascoltato in questi anni le più assurde proposte, dagli impianti trasformati in archeologia industriale a grandi parchi acquatici fino agli allevamenti di cozze al posto della fabbrica. Fa ridere, ma purtroppo non c'è molto da ridere. Poi, una volta al governo, quelle parole si sono scontrate con la dura e sacrosanta realtà, quella di migliaia di lavoratori, di migliaia di famiglie, di migliaia di imprese nell'indotto, la realtà reale della produzione della siderurgia nazionale. Ecco che allora si scopre che un acquario non sostituisce una fabbrica, un parco non sostituisce migliaia di posti di lavoro, uno slogan ambientalista non può dirsi un vero piano industriale. Questa è stata purtroppo e troppo spesso la cifra di una certa sinistra, e l'abbiamo appena ascoltata, quel no che diventa con troppa facilità programma, non si sa di cosa e non si sa come, il no agli impianti, il no alle infrastrutture, il no alle grandi opere, no, no, no, ancora no. Ogni volta che una scelta industriale proponeva un problema complesso, è storia purtroppo, e non lo dico io, è storia politica di questo paese, senza mai contribuire a risolvere realmente la questione che appunto ci portiamo avanti da diversi governi. Noi purtroppo, per fortuna, abbiamo un'idea molto diversa, completamente diversa, come pure una visione differente di come si guida una nazione. C'è chi continua a ostinarsi a criticare ogni cosa in maniera sterile, senza proporre soluzioni concrete, chi invece ci mette la faccia ogni giorno e crede nel valore della nostra industria, quell'industria che ha reso così grande il nostro paese e che noi intendiamo preservare nonostante voi. C'è chi sta lavorando per la sostenibilità ambientale, per garantire la salute senza distruggere l'industria italiana, e chi invece pare continuare a remare proprio in quel senso. Noi, cari colleghi, non diciamo sì a tutto, ma nemmeno no a tutto, diciamo sì a ciò che crea sviluppo quando è compatibile con la salute, con l'ambiente, con le migliori tecnologie disponibili, e diciamo pure che la migliore risposta per un impianto che deve, perché deve cambiare, non sta semplicemente nel chiuderlo a doppia mandata, ma sta nel trasformarlo secondo le esigenze ovviamente del territorio e secondo ovviamente le prassi più importanti. Tra il cammino fumante di ieri e il deserto industriale di domani, noi crediamo esista una terza via, la nuova industria. Taranto oggi può competere per diventare una delle più grandi aree europee della nuova produzione industriale, un vero e proprio ponte sul Mediterraneo, una città bellissima che può dare tantissimo al nostro paese, perché Taranto poi comunque non chiede, come voi vorreste, come nella vostra natura, di essere assistita. Taranto chiede di lavorare, di produrre, di innovare, ma solo di poterlo fare senza sacrificare la salute ovviamente dei suoi cittadini. Non possiamo chiedere a un operaio di scegliere tra lo stipendio e la salute dei propri figli, ma non possiamo nemmeno chiedere a quello stesso operaio che per tutelare la salute l'unica alternativa sia perdere il suo posto di lavoro. In questi anni, se non ci fosse stata la credibilità, la stabilità, l'autorevolezza, l'affidabilità, una parola a voi sconosciuta, internazionale del governo Meloni, saremmo di fronte ad una pagina ancora più buia di quella scritta da voi e non da noi finora. All'ipocrisia e alla facile demagogia di certa sinistra noi continuiamo a rispondere con quell'alto senso di responsabilità che ci appartiene e che voi avete dimostrato di aver abbandonato purtroppo da tempo. Rinnovo quindi il nostro voto, l'ennesimo, su un provvedimento che riguarda l'Ilva, favorevole ovviamente a questo provvedimento, che non è solo un voto favorevole nella conversione di questo decreto, ma rappresenta ancora una volta il nostro contributo per ridare a Taranto quella fiducia nel futuro che merita e garantire un posto di lavoro a tutte quelle famiglie che sono ovviamente preoccupate e sul lastrico. Grazie Presidente.
10: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Trevisi, se vuole, se no possiamo anche andare avanti come preferisce. Senatore Trevisi, ha voglia di parlare o no? Ah no, è colpa mia, Trevisi, scusi, le chiedo scusa perché ho cancellato erroneamente Magni, perché Magni non c'è e c'è De Cristoforo. Allora le chiedo scusa, può continuare a parlare. Prego, senatore De Cristoforo.
11: Sì, Presidente.
5: Alleanza Verdi Sinistra.
11: Vorrei dire, Presidente, al Governo che ci sono alcuni momenti e alcuni passaggi in cui davvero la storia, se posso dire così, pone tutti quanti noi davanti a una sorta di bivio, in questo caso è un bivio democratico ma è anche un bivio giudiziario che io penso non si possa più far finta di non vedere. Come è noto, la Corte di Appello di Milano nel mese di luglio scorso ha ordinato lo stop definitivo delle attività produttive dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto e il 5 ottobre i giudici hanno rigettato la seconda istanza di sospensiva presentata da ADI in amministrazione straordinaria. È come dire che la magistratura lo ha messo davvero nero su bianco. Il diritto alla salute dei cittadini e dei lavoratori naturalmente prevale sulla iniziativa economica privata. Ecco, allora cosa fa il governo di questo paese dinanzi a un dato così evidente e dinanzi a un pronunciamento, io credo, così importante? Ecco, invece di governare questo passaggio storico, invece di provare a capire dinanzi per l'appunto a un fatto così significativo come si possa effettivamente cercare di costruire condizioni capaci di mettere assieme la tutela del lavoro e la tutela della salute, il governo blinda un testo che introduce una serie di ulteriori scappatoie finanziarie, ignorando però colpevolmente la realtà dei fatti e ignorando anche gli emendamenti che le forze di opposizione, per esempio la nostra VS, hanno presentato. Noi avevamo in questo provvedimento proposto la soppressione delle deroghe speciali concesse alle grandi aziende commissariate in amministrazione straordinaria. Ebbene, qualora la maggioranza avesse voluto mantenere la rateizzazione annuale, avrebbe dovuto votare proprio il nostro emendamento, l'emendamento 1.9, quello che subordinava lo scaglionamento a una perizia giurata dell'ISPRA per accettare che la copertura fosse congrua rispetto ai reali e potenziali danni ambientali. Voi avete respinto però anche questo emendamento, avete preferito di fatto l'opacità alla certezza del risanamento, mentre poi il decreto lascia le aziende dell'indotto nella incertezza finanziaria. Noi avevamo da questo punto di vista avanzato una serie di misure per salvare il tessuto economico locale e anche i fornitori dal fallimento. Avevamo chiesto che lo Stato garantisse al 100% il valore nominale dei crediti commerciali che erano stati maturati fino all'11 settembre. Avevamo immaginato di istituire un fondo speciale da 300 milioni di euro presso il MIMIT e abbiamo inoltre proposto la risoluzione della vertenza straordinaria con Banca IFIS attraverso la surroga pubblica della SPA SACE o procedure di compensazione straordinaria, nonché un fondo di garanzia straordinario da 150 milioni di euro per erogare liquidità e contributi a fondo perduto per le micro, piccole e medie imprese del territorio. Ecco, siccome anche su questo non sono state date però da parte del governo delle risposte, io davvero vorrei dirvi che la transizione non si può fare sulla pelle dei lavoratori. Con la ripresa delle procedure di licenziamento collettivo avevamo anche proposto che il blocco totale dei licenziamenti collettivi per l'indotto fosse effettivamente praticato attraverso l'introduzione di una cassa integrazione guadagni straordinaria speciale a costo zero per le imprese e a totale carico dello Stato, come anche la proroga dei contratti di espansione per favorire il ricambio generazionale. E abbiamo anche provato a dire in queste settimane che sarebbe corretto estendere l'integrazione al reddito per chi subisce riduzioni di attività. Proponevamo, insomma, di reimpiegare i lavoratori dell'indotto nella messa in sicurezza e nella bonifica urgente, di stornare i fondi dai SAD per portare la dotazione del Fondo per il ripristino ambientale a 600 milioni di euro nel triennio 2026-2028 e come una cabina di regia nazionale e un tavolo permanente Taranto immaginavamo di attuare un piano di diversificazione produttiva del Mezzogiorno verso un'economia circolare e verso dei rinnovabili, provando ad includere le istituzioni, i sindacati, le associazioni ambientaliste, insomma un tentativo di provare per l'appunto a coprire in questo modo le criticità con le quali ci confrontiamo. Da parte del governo anche su questo non sono però arrivate risposte di nessun genere, il solito muro che riscontriamo tanti provvedimenti e che però in questo caso porta con sé delle criticità ancora più gravi perché ha a che fare con la carne viva, cioè con le persone in carne ed ossa, ma voi avete detto di no alle bonifiche, avete detto di no alla certezza dei pagamenti per le imprese, avete detto di no alla protezione totale dei lavoratori dei licenziamenti, avete persino bocciato l'obbligo di presentare un piano di riduzione degli inquinanti entro 12 mesi. Ecco, mi sembrano tutte ragioni più che sufficienti per esprimere un voto contrario al provvedimento in esame. Grazie.
10: Allora, è tornato il senatore Spagnolli, che non era in aula, quindi se il senatore Trevisi lo permette, do la parola al senatore Spagnolli. Va bene per lei? Bene, prego senatore Spagnolli.
12: Grazie Presidente, ero alla Dante alla presentazione del mercatino di Natale della mia città, lei può capire, 35esima edizione, non potevo mancare, ma adesso sono arrivato e parliamo di Taranto, parliamo di Ilva e parliamo di questo provvedimento che è il quinto decreto legge in questa legislatura. E non è utile tornare a elencare le cose fatte che si potevano fare meglio, non è utile per l'azienda, non per i lavoratori, non per l'ambiente, non per Taranto e non per l'Italia. È evidente che i portatori di interesse, che sono diversi, in primis la mano pubblica, però col potere esecutivo e col potere giudiziario, ma poi anche i vari enti che rappresentano la società civile, dagli enti locali ai sindacati alle associazioni sociali e ambientali, mettono ciascuno in un diverso ordine di priorità gli interessi pubblici che rappresentano. E quindi ci sono delle situazioni di oggettiva difficoltà nello stabilire il da farci, ma finora non sono state messe a terra come sarebbe stato il caso. Facciamo un attimo di punto della situazione. I lavoratori attualmente presenti che operano nell'ex Ilva sono tra gli 8.000 e i 9.000 dipendenti diretti più un indotto stimato tra i 5.000 e i 7.000, quindi tra i 13.000 e i 16.000 lavoratori complessivi. La situazione giudiziaria, come già stato detto, dice per voce della Corte d'Appello di Milano che entro il fine di ottobre bisogna spegnere l'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Allora parliamo un attimo dell'acciaio in senso lato per capire di cosa stiamo parlando. Nel mondo si producono 1.850.000.000 di tonnellate di acciaio circa, di cui il 70% con ciclo integrale, quindi tramite altoforno come a Taranto, e il 30% col forno elettrico. Che differenza c'è? Beh, c'è la differenza che nell'altoforno si usa il carbone, nel forno elettrico no, e questo già dal punto di vista dell'impatto ambientale è estremamente, c'è una differenza notevolissima, e quindi sostituendo progressivamente la produzione col ciclo integrale a ciclo integrale con gli altoforni si ottiene la decarbonizzazione e quindi un migliore impatto ambientale, ma gli svantaggi, c'è uno svantaggio, cioè che la purezza dell'acciaio prodotto con l'altoforno è maggiore, priva di residui, mentre la purezza dell'acciaio prodotto col forno elettrico è meno pura, per così dire, quindi contiene degli elementi residuali che fanno sì che i due acciai siano utilizzabili, ottimali, diciamo, per usi diversi. E quindi non si può pensare di far sparire totalmente la produzione di acciaio a ciclo integrale. In Europa si producono circa 120 milioni di tonnellate di acciaio. L'Italia era al primo posto quando l'Ilva era a regime con 10-12 milioni di tonnellate di produzione annua. Adesso è seconda, in totale produciamo circa 20 milioni di tonnellate, ma l'unico impianto con altoforno è Taranto. Tutti gli altri sono impianti con il forno elettrico. Ora sappiamo che viviamo in un tempo in cui ci siamo resi conto che produrre da noi le cose che servono per la vita dell'Italia è importante produrre energia, è importante produrre manufatti, è importante lavorare i metalli in casa perché ci rende indipendenti dall'estero e quindi la scelta politica da fare è evidentemente non lasciare che cada la produzione di Taranto o che vada in mano a imprese esterne all'Italia che non hanno interesse a fare il bene del nostro paese. Dall'altra parte, certo, bisogna risolvere il problema dell'impatto ambientale, dell'inquinamento, della salute, eccetera, eccetera, eccetera. E allora, Presidente, anche questo decreto che oggi discutiamo pare piuttosto debole e interlocutorio. Il rischio e il timore che lo stabilimento perda ulteriormente capacità produttiva e quindi si riduca la sua forza lavoro è assolutamente consistente. Un'Ilva più piccola non è assolutamente più gestibile anche rispetto alle prospettive di ingresso di un socio privato, perché il socio privato entra se l'azienda ha delle prospettive di crescita. E allora, visto che abbiamo parlato della sovranità del nostro paese, cioè della capacità di essere autosufficiente rispetto alle difficoltà del momento globale, è assolutamente fondamentale che qui ci sia un cambio di passo. Lo continuiamo a dire, lo continuiamo a ripetere, io sono convinto che bisogna intervenire a sostegno dell'Ilva, ma bisogna anche intervenire a sostegno dei lavoratori, della popolazione della città di Taranto. Però adesso la strategia deve essere chiara, dobbiamo capire come ci vogliamo collocare in un mercato nazionale, europeo e internazionale, dove evidentemente valiamo poco, perché su 1.850.000.000 di tonnellate noi come Italia produciamo 20 milioni, è chiaro che valiamo poco, ma per quel poco che valiamo questo ci consente di essere meno dipendenti dall'estero. Io mi auguro che il governo in questo caso riesca a trovare una strada diversa da quelle percorse in passato, che erano spesso quelle del rattoppo e del rimedio a danni già in itinere, e si faccia una strategia seria per rilanciare un impianto che è strategico per il Paese. Grazie Presidente.
10: Allora, prima di andare avanti, diamo il benvenuto in Senato agli studenti e ai docenti dell'Istituto Tecnico Industriale Antonio Pacinotti di Fondi, in provincia di Latina. Ed è arrivato finalmente il turno del senatore Trevisi, prego.
13: Grazie Presidente, mi ha fatto sudare questo intervento, ma ce l'abbiamo fatta. Allora, il salvataggio dell'Ilva logicamente è
5: Forza Italia.
13: Presenta oggi la sfida più complicata dal punto di vista della storia italiana, sia per decenni di cattiva gestione, anni di inattività, l'inattività porta maggiori costi, cassa integrazione, sono tutti costi che poi si aggiungono, no, al debito che questo stabilimento causa. Però è anche vero che dobbiamo pensare che questo stabilimento è strategico, no, per i motivi che sono stati detti prima, però nello stesso tempo ho sentito anche l'intervento precedente. Bisogna dire le cose come stanno. Allora, l'acciaio green permette di avere sicuramente un impatto ambientale minimo, però nello stesso tempo è un acciaio meno puro, richiede la metà dei posti di lavoro, richiede anche costa anche di più degli altri tipi di acciaio, perché il costo energetico dell'elettricità è maggiore, quindi non si può pensare di chiedere sempre che la botte sia piena e la moglie sia ubriaca. No, qui dobbiamo dire le cose chiaramente come stanno. Questo è uno stabilimento dove anche poi la magistratura ha confermato la chiusura dell'area a caldo, quindi poi per riattivarlo costerebbe 700-800 milioni di euro. Quindi capiamo che ogni operazione che porta blocchi in attività costano sui cittadini e compromettono, no, anche la possibilità di un rilancio degli impianti. La cassa integrazione costa, tutto quello che ferma questo impianto ha un costo, quindi bisogna avere una visione chiara, una strategia che porti, secondo me, all'unica strategia possibile, che è quella di una strategia ibrida, perché l'aria a caldo purtroppo non può essere chiusa in pochi anni, perché è la parte poi che produce l'acciaio di migliore qualità e prezzi più competitivi. Quindi è vero che in passato questa zona della fabbrica ha creato grossi problemi ambientali, però è anche vero che i parchi minerali sono stati coperti, i nastri trasportatori oggi sono stati coperti, quindi ci sono state già una serie di opere di ambientalizzazione. Quindi è evidente che una strategia ibrida deve consentire anche la continuazione dell'aria a caldo, ma nello stesso tempo si deve vedere anche quali aree ormai possono essere dismesse in un'ottica di un acciaio prodotto con l'innovazione tecnologica, con nuove tecnologie che consentono poi col tempo, grazie anche poi al perfezionamento, perché le tecnologie attuali negli anni saranno sempre di più migliorate, quindi quello che oggi può essere l'acciaio green può essere magari di una qualità inferiore e più costoso, magari l'innovazione tecnologica può far sì che anche l'acciaio green diventi di buona qualità e diventi anche competitivo dal punto economico. Quindi non dobbiamo chiuderci alle innovazioni tecnologiche, dobbiamo essere assolutamente attenti e aperti, però lo dobbiamo fare in maniera progressiva, far sì che quando queste innovazioni diventano vincenti e competitive vengano attuate. Quindi deve essere secondo me una strategia ibrida che consente all'impianto di funzionare nel migliore dei modi, di essere ottimizzato e poi di iniziare ad aprire anche la strada verso un acciaio green, un acciaio più compatibile con l'ambiente. Nello stesso tempo poi nel momento in cui avremo un acciaio più competitivo ed ecologico, una parte di posti di lavoro inevitabilmente andranno persi e saranno logicamente riconvertiti in altri stabilimenti oppure per le bonifiche. Questa è la strada che io vedo, e tutto deve essere fatto in maniera da evitare periodi di inattività, perché ogni inattività costa. E quindi compatibilmente poi, no? Perché è logico che la strategia migliore sarebbe quella di un intervento pubblico, però spesso non è compatibile anche con le norme europee sulla concorrenza. Quindi è normale che una strategia pubblico-privata è quella che potrebbe garantire i migliori investimenti, no? Per riconvertire, però dobbiamo anche capire che siamo all'interno dell'Unione Europea e non tutto di quello che vorremmo fare è possibile poi mettere a terra. Quindi con questa misura interveniamo su una urgenza, quella di evitare problemi di natura finanziaria e amministrativa, in modo da evitare nuove interruzioni. Le interruzioni costano, quindi dobbiamo evitare nuove interruzioni, perché ogni volta c'è un'interruzione costa. E il cuore del provvedimento appunto nell'articolo 1, dove disciplina le garanzie finanziarie richieste agli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. In via ordinaria tali garanzie devono coprire periodi molto lunghi e rappresentano una tutela economica a favore della pubblica amministrazione per assicurare la corretta gestione e la continuità degli impianti, e qui nonché eventuali operazioni di ripristino ambientali. C'è la novità appunto introdotta da questo decreto, riguarda le imprese che si trovano in amministrazione straordinaria e che gestiscono almeno un impianto dichiarato di interesse nazionale. Per queste imprese le garanzie finanziarie possono essere prestate anno per anno, anziché per l'intera durata dell'autorizzazione. La copertura annuale è quindi considerata pienamente valida e sufficiente a fini di legge per il periodo in cui si riferisce, anche se l'autorizzazione dell'impianto ha una durata superiore. Tale situazione quindi aveva portato le autorità competenti, prima di questo decreto, ad adottare provvedimenti che rischiavano di bloccare la gestione dei rifiuti e di conseguenza la produzione dello stabilimento Ilva Taranto. Il decreto dunque cerca di conciliare due esigenze: la tutela ambientale, che continua ad essere garantita dall'obbligo della prestazione di garanzie finanziarie, e dall'altra la continuità produttiva e occupazionale dell'impianto. Non viene infatti eliminato l'obbligo della garanzia, ma viene resa più flessibile la durata. Il testo precisa inoltre che nessuna attività di discarica può essere svolta in assenza della necessaria copertura finanziaria. In conclusione, il provvedimento rappresenta una misura essenziale e mirata e costruita principalmente per consentire allo stabilimento di continuare ad operare. Continuare ad operare è fondamentale per evitare ulteriori costi, ulteriori danni e accumulare debiti su debiti, evitando appunto l'impossibilità di ottenere garanzie pluriennali, e per questo motivo il gruppo di Forza Italia voterà a favore di questo provvedimento. Grazie.

suona mentre questa nave, questa Taranto, affonda nella vostra incapacità. E devo anche attestare che oggi sono vuoti anche i banchi della maggioranza, non c'è nessuno. Eppure avete aperto tanti tavoli, tavolinetti, sedie, seggiolini, però senza produrre una soluzione. È qui che oggi voi dimostrate tutta l'attenzione che state mostrando su Taranto e sulla questione Ilva. Arriva un decreto, l'ennesimo decreto completamente inutile. Invece di affrontare il tema alla radice e di dare delle soluzioni, arriva un decreto senza risorse, semplicemente per risolvere una questione che è quella delle garanzie finanziarie. Un tema molto importante che noi per primi abbiamo sollevato con un accesso agli atti, con un'opposizione ad un'AIA che abbiamo ritenuto illegittima, con un'interrogazione fatta al ministro Urso senza risposta, e oggi intervenite solo per evitare l'ennesima vertenza giudiziaria su garanzie insufficienti, su garanzie contro legge. E voi che cosa fate? Invece di garantire e tutelare la città di Taranto dai rischi della gestione dei rifiuti e delle discariche che sono all'interno di Ilva, andate a modificare le regole del gioco, andate a ridurre le garanzie finanziarie a un solo anno, sapendo che quegli effetti di quella gestione dei rischi legati ai rifiuti e alle discariche potrà produrre effetti per decenni, però voi non li andate a garantire. Ora, il tempo delle promesse è finito il tempo a questo punto degli annunci. Avete parlato di ambientalizzazione, ma l'ambientalizzazione non l'ha vista nessuno, dato i dati che vengono poi dalle sentenze, in particolar modo dalla Corte di Appello di Milano e non solo. Adesso parlate di, e qualcuno parla di decarbonizzazione, ma la decarbonizzazione non esiste, non può essere realizzata se prima non bonifichiamo, se prima non eliminiamo il rischio amianto che oggi viene certificato da INAIL e viene certificato anche dalla Corte di Appello di Milano. Oltre 2.000 tonnellate di amianto da rimuovere e con gli inquinanti che oggi ancora di più superano, nonostante l'azzeramento quasi della produzione e il sequestro senza facoltà d'uso degli impianti, con una produzione ai minimi termini, però quegli inquinanti ancora sono presenti. Poi c'è da dire che alcune forze politiche parlano di nazionalizzazione, ma oggi la nazionalizzazione di fatto c'è. Avete governato e avete nazionalizzato di fatto la fabbrica da quando avete, diciamo, posto dei bandi per cercare di privatizzarla. Quindi la state governando voi, è tutta vostra la responsabilità. Il tempo però è scaduto, però ancora io ascolto da esponenti del governo che l'azienda è strategica. Ma è strategica per chi? Per i lavoratori che vivono da anni nell'incertezza, per le imprese dell'indotto che non sanno se verranno pagate le loro fatture, per i cittadini che continuano a chiedere chiusura e bonifica. Io ringrazio tutte le associazioni e i genitori tarantini per questa battaglia che stanno facendo giudiziaria nell'assenza di una politica che riesca a fornire loro delle soluzioni definitive sul problema dell'inquinamento, del lavoro e poi della riconversione della città di Taranto. La città di Taranto è una città sospesa da troppi anni. E adesso quella fabbrica non è più compatibile con la salute di chi ci lavora e di chi ci abita a Taranto. Per cui uno scatto di orgoglio e di dignità io rivolgo a tutti i lavoratori, in particolar modo alle parti sindacali, perché lì dentro non si può continuare a morire e ad ammalarsi. È il momento anche di dire basta a questo accanimento terapeutico su quella fabbrica, per cui noi continuiamo a chiedere da sempre la chiusura dell'aria a caldo, delle fonti inquinanti, le bonifiche e la riconversione, al di là delle sentenze e dei cavilli giuridici. Quando interviene una sentenza significa che la politica ha fallito, hanno fallito tutti. E oggi questi obiettivi non solo i cittadini di Taranto lo chiedono, ma lo chiede anche a gran voce la Corte di Appello di Milano, e lo ha detto anche la Corte di Cassazione quando ieri anche ha bocciato la vostra richiesta di togliere il divieto di facoltà d'uso dell'AFO 2. Però oggi ascoltiamo dal governo che ancora c'è la volontà

0: di privatizzare la fabbrica. Ma come fate a privatizzare una fabbrica che è sotto sequestro, di fatto chiusa ed inquinante? Non c'è nessuno che di fatto oggi, fino a oggi, dopo 3 anni di tentativi, vi ha fatto una offerta credibile. E oggi i dati sull'inquinamento attestano una mattanza umana, sono dati che voi conoscete, che i cittadini devono conoscere. 2035 casi di malattie professionali, di cui quasi 1000 patologie tumorali, lo dice l'INAIL su un'indagine dal 2005 al 2024. Ben 691 decessi di casi di malattie professionali accertate, oltre 13.000 infortuni denunciati, per non parlare poi di lavoratori dell'indotto e di cittadini. Ora, ma non si tratta più solo di bonificare la fabbrica, perché un ultimo studio che è stato pubblicato qualche giorno fa, condotto dall'Università di Bari, dalla ASL di Taranto, ci dicono anche altre notizie sull'inquinamento, che ancora i terreni, nonostante questa produzione, nonostante gli investimenti fatti in questi anni, ci sono terreni al di là della fabbrica che continuano a essere contaminati, persino addirittura il grado di contaminazione è in crescita. In crescita le malattie degli ovini e quindi l'inquinamento che colpisce gli animali, quindi gli ovini, i bovini, addirittura è stata accertata presenza ancora di inquinanti nel latte di questi animali che poi rientrano nella catena alimentare e colpiscono a questo punto gli uomini. Ora, e arriviamo alle vostre responsabilità. Il governo ha annunciato più volte il rilancio dell'industria, della fabbrica, ha cercato di privatizzare senza riuscirci, ha annunciato la decarbonizzazione che è ancora un miraggio e oggi il governo viene qui in aula con una faccia tosta a dire che è pronto il tavolo Taranto. Ma com'è pronto il tavolo Taranto se avete definanziato l'investimento di Ferretti di 220 milioni con oltre 200 posti di lavoro? Renexia, un investimento di 500 milioni che l'avete definanziato e portato in altra regione, l'incentivo all'esodo che avete tolto, il miliardo del PNRR sulla riconversione industriale green a idrogeno verde che avete completamente cancellato, i 46 milioni della mobilità ferroviaria che avete cancellato, un tecnopolo del Mediterraneo che è privo di risorse adeguate, la cancellazione della sovrintendenza dei beni culturali, l'aeroporto ai voli passeggeri che avete bloccato la continuità territoriale da oltre 4 anni quando noi l'avevamo aperta nel 2020 nel corso del governo Conte 2. E oggi voi ci parlate di un tavolo Taranto con 17 progetti pronti a partire, ma se in 4 anni non avete costruito nulla, neanche un posto di lavoro. E arriviamo alla nostra proposta, perché non siamo solo pronti a criticare la vostra e a valutare il vostro operato. Noi la nostra proposta ve l'abbiamo posta sul tavolo con i nostri emendamenti ed è sempre la stessa. Attenzione, non l'abbiamo realizzata quando siamo stati al governo perché abbiamo trovato un contratto secretato dall'ex ministro Calenda e poi non l'abbiamo potuto realizzare questo programma perché abbiamo avuto maggioranze prima con la Lega che era contraria e poi col PD che veniva da un recente passato di oltre 10 decreti salva Ilva. Bene, io concludo, Presidente, dove noi chiediamo subito un accordo di programma per garantire le bonifiche, la chiusura delle fonti inquinanti, la tutela dei lavoratori con l'incentivo all'esodo, un ripristino a questo punto di questo fondo, l'incentivo per il riconoscimento all'amianto, prepensionamenti e soprattutto un grande progetto di riconversione economico-sociale e culturale dell'intera città di Taranto. Servono 8 miliardi. Bene, rinunciate alla spesa in armi, state per fare uno scostamento di ben 14 miliardi nella prossima legge di bilancio, oppure vi diamo un'altra alternativa, rinunciate ai 13 miliardi sul ponte dello Stretto. Presidente, concludo dicendo basta ennesimi decreti salva Ilva, serve un decreto salva Taranto. Concludo, Presidente, che il tempo ormai è scaduto per voi, dovete andare semplicemente a casa perché la gestione di questo fascicolo noi siamo sicuri che lo andremo a gestire nel prossimo governo che nascerà. Per cui esprimo a nome del gruppo il nostro voto contrario a questo inutile ed ennesimo decreto. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Bergesio. Prego, in facoltà.
2: Della Lega.
3: Presidente, noi sappiamo che l'acciaio è una materia fondamentale per l'Europa e per l'Italia. Non stiamo parlando di un comparto industriale come tanti altri, noi stiamo parlando di una produzione che è alla base della nostra manifattura, delle infrastrutture, della meccanica, dell'automotive, della cantieristica, della difesa e quindi in definitiva della nostra stessa autonomia industriale. Un paese che rinuncia a produrre acciaio rinuncia a una parte della propria sovranità e un'Europa che rinuncia alle proprie industrie strategiche si condanna purtroppo a dipendere sempre di più da produzioni estere, spesso realizzate con standard ambientali e sociali molto inferiori ai nostri, se non completamente assenti. Ed è da questa consapevolezza che dobbiamo partire nell'esaminare il decreto legge 154 recante queste misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale. Un provvedimento che interviene su un tema puntuale ma decisivo, la disciplina delle garanzie finanziarie necessarie per l'attività di gestione dei rifiuti e delle discariche da parte delle imprese in amministrazione straordinaria. La ratio è chiara: evitare che l'obbligo di prestare garanzie pluriennali determini un eccessivo immobilizzo di risorse finanziarie proprio nel momento in cui per quelle imprese c'è bisogno di liquidità per garantire la continuità produttiva. Occorre sottolineare infatti come la previsione di garanzie su base annuali possa evitare il congelamento di somme rilevanti e liberare così delle disponibilità di risorse utili alla prosecuzione dell'attività. È una misura che noi condividiamo e che riteniamo necessaria. Ma proprio perché condividiamo l'impostazione, come Lega abbiamo voluto rafforzarla con un nostro emendamento, intervenendo sulla periodicità delle garanzie prestate dalle imprese in amministrazione straordinaria. La nostra proposta parte da un principio molto semplice. Questa possibilità non deve essere limitata soltanto alle imprese che gestiscono impianti qualificati come strategici e per questo abbiamo proposto di eliminare il riferimento alla strategicità dell'impianto, consentendo così l'applicazione della disciplina sulle garanzie per la gestione dei rifiuti a tutte le imprese di amministrazione straordinaria, indipendentemente dalla presenza o meno di un impianto dichiarato strategico. Perché la difficoltà finanziaria che deriva dalla condizione di amministrazione straordinaria non cambia a seconda dell'etichetta giuridica attribuita a uno stabilimento produttivo. Se una norma è utile a rendere più sostenibile la gestione finanziaria di un'impresa in crisi, allora è giusto valutarne un'applicazione più ampia che riguarda tutta l'azienda nel suo complesso. Ed è un tema che trova riscontro anche nel lavoro svolto in Commissione Attività Produttive. Voglio ringraziare il Presidente Luca De Carlo, ma anche il relatore Salvo Pugliese per il suo impegno. Nel corso delle audizioni noi abbiamo audito le organizzazioni rappresentative delle imprese che hanno giudicato opportuno e necessario l'intervento su queste garanzie finanziarie, evidenziando però anche la necessità di accompagnarlo, come già stato detto da più parti, con misure più ampie a tutela della continuità produttiva, dell'occupazione, delle imprese dell'indotto. Hanno espresso anche una valutazione favorevole sulle misure contenute nel decreto, sottolineando però come continuità produttiva debba essere certa e programmata perché una prospettiva, soprattutto industriale e stabile, renda possibile qualsiasi intervento atto a garantire la sopravvivenza delle aziende e dei posti di lavoro. Il nostro emendamento, insieme a quello che è stato presentato anche dal Presidente De Carlo, va dunque in questa direzione: rendere una misura ancora più efficace e più generale, evitando che imprese in amministrazione straordinaria si trovino penalizzate da garanzie finanziarie troppo onerose. Detto questo, noi dobbiamo anche essere molto chiari. Questo decreto è indispensabile, necessario, ma da solo non basta. Non possiamo pensare di affrontare una crisi industriale di queste dimensioni esclusivamente attraverso una successione di misure emergenziali. Lo hanno ricordato anche le rappresentanze del territorio, serve una prospettiva industriale complessiva, realistica e di lungo periodo. E soprattutto dobbiamo uscire da una lettura che riduca tutto solo alla questione di Taranto. Taranto è centrale, lo sappiamo bene, è il cuore della produzione primaria, il luogo nel quale la crisi ha assunto quelle dimensioni più drammatiche, dove devono essere garantite risposte serie e corrette sotto il profilo industriale, occupazionale, ambientale e sanitario. Ma quella dell'acciaio, non dimentichiamocelo mai, è una filiera nazionale. E allora dobbiamo parlare di tutti gli stabilimenti coinvolti, di tutti i lavoratori e di tutti i territori che dipendono da questa produzione. Noi dobbiamo anche tenere presente Genova Cornigliano, Novi Ligure, Racconigi, così come gli altri siti produttivi e logistici collegati a questa filiera. E voglio sottolineare in particolare il caso del Piemonte. Novi Ligure e Racconigi hanno bisogno di risposte serie, concrete e definitive. Non possono essere considerati stabilimenti periferici rispetto a una vertenza che si decide altrove. Anche lì ci sono lavoratori, famiglie, competenze, professionalità e soprattutto c'è un patrimonio industriale che non possiamo permetterci di disperdere. Esiste una filiera siderurgica nazionale che deve essere difesa nel suo complesso. E lo stesso principio vale per l'indotto. Noi dobbiamo ricordare con chiarezza che dietro i grandi stabilimenti esiste un sistema fatto di piccole e medie imprese, di manutentori, di trasportatori, di aziende della logistica, dei servizi, imprese che rischiano, e lo diciamo a chiare lettere, di trovarsi con crediti immobilizzati, ordini cancellati, affidamenti bancari ridotti, e soprattutto tempi di pagamento insostenibili. Salvare gli impianti e lasciare morire l'indotto significherebbe salvare soltanto una parte del problema. Servono quindi strumenti per la tutela dei crediti, per il sostegno della liquidità, per l'accesso al credito a chi è in difficoltà, per la continuità delle commesse e per la certezza dei pagamenti. Le stesse organizzazioni hanno indicato questi elementi come condizione indispensabile per evitare la dispersione di imprese e di competenze. E infine, lasciatemelo dire, c'è un tema europeo. Negli ultimi anni l'Europa ha imposto alla propria industria una transizione troppo spesso costruita senza tenere conto della competitività. Il Green Deal, quando viene applicato in maniera ideologica e senza realismo industriale, rischia di produrre un risultato opposto a quello dichiarato. Indebolire le imprese europee, spostare le produzioni fuori dall'Europa e aumentare la nostra dipendenza da paesi che producono con costi energetici più bassi, costo del lavoro inferiore e standard ambientali e sociali molto inferiori. Noi non possiamo chiudere le nostre fabbriche, le nostre aziende per importare acciaio prodotto altrove con maggiori emissioni. Questa non sarebbe transizione ecologica. Questa sarebbe una pessima gestione politica dell'Europa. Sarebbe semplicemente una deindustrializzazione, semplicemente una delocalizzazione delle produzioni strategiche. Noi vogliamo una strada diversa. Vogliamo investire nella decarbonizzazione, innovazione tecnologica, nei forni elettrici, nei nuovi processi produttivi. Ma vogliamo farlo mantenendo la produzione in Italia e difendendo i posti di lavoro. Ci vogliono tempi e risorse. La siderurgia rappresenta una componente fondamentale dell'autonomia e della capacità produttiva nazionale e proprio per questo serve una strategia che tenga insieme, lo ripeto, tutti gli stabilimenti senza contrapporre siti, territori e lavoratori, perché sarebbe una pessima scelta. Noi oggi chiediamo che questo provvedimento rappresenti un punto di partenza. Lo sappiamo, serve una vera strategia nazionale dell'acciaio e ringrazio per il suo impegno il sottosegretario Bergamotto, sia in commissione che anche oggi qui ha espresso il punto di vista del governo. Una strategia, sottosegretario, che mette insieme Taranto, Cornigliano, Novi Ligure, Racconigi e l'intera rete produttiva dell'acciaio nazionale, che dia certezza agli investimenti e soprattutto che sostenga sia la transizione ecologica ma anche e soprattutto la competitività dell'industria del nostro Paese. che riporti, noi abbiamo bisogno di una strategia anche, che riporti nella sua complessità, come si sta adoperando il governo, i costi dell'energia a livelli sostenibili e che difende in Europa la nostra industria invece di farla penalizzare da un'Europa che non sa a volte da che parte girata. Perché senza l'acciaio, noi lo sappiamo bene, non c'è industria. Senza grande industria non c'è autonomia economica e senza autonomia economica non c'è una vera sovranità nazionale produttiva. Difendere la siderurgia italiana significa difendere il lavoro, competenze, territori e interesse nazionale. Ed è con questa convinzione che sosteniamo il decreto e che chiediamo di rafforzare con ulteriori misure il sostegno a questo fondamentale settore. Chiudo dichiarando il voto favorevole del nostro gruppo della Lega e naturalmente auspichiamo che veramente questo sia un punto di partenza molto forte e molto chiaro. Grazie Presidente.
1: Bene, grazie. Diamo la parola al senatore Martella.
4: Presidente, colleghe e colleghi, se c'è una vicenda che racconta meglio di qualunque altra che cosa è stato in questi anni...
2: Andrea Martella del Partito Democratico.
4: Governo Meloni, questa è proprio l'Ilva. 4 anni, un tempo lungo, abbastanza lungo per giudicare un governo non dalle intenzioni, non dagli annunci, non dalle conferenze stampa, ma dai risultati. E sull'Ilva il risultato è sotto gli occhi di tutti, è davanti a noi, e cioè non c'è alcuna soluzione. Abbiamo avuto decreti, finanziamenti, commissari, manifestazioni di interesse, trattative, tavoli convocati e riconvocati, ma ancora non c'è alcuna soluzione. E siamo ancora qui, con la fermata dell'area caldo disposta dalla Corte di Appello di Milano, a cui si arriva senza aver preparato alcuna alternativa, a cui si arriva nel mese di ottobre senza aver costruito una strada che noi più volte abbiamo indicato nel corso dell'esame dei diversi decreti. Ci si arriva con un altro decreto, con altre risorse pubbliche, con migliaia di lavoratori che continuano a non sapere qual è il loro futuro, con l'indotto che soltanto poche settimane fa, proprio quando la Presidente del Consiglio visitava Bari e la Puglia, hanno rischiato 2.500 lavoratori dell'indotto di arrivare a un passo dal licenziamento. E sapendo già oggi, mentre discutiamo questo decreto, che ce ne sarà un altro, che il governo lo ha già annunciato e ha già annunciato ulteriori tavoli per affrontare questa questione. Quindi non è più possibile chiamarla emergenza. È proprio diventato il vostro modo di governare, perché Taranto non è un caso isolato. C'è la Beko, c'è Electrolux, c'è il settore dell'automotive, la siderurgia. Cambiano le aziende, cambiano i settori, ma il copione è lo stesso. Il governo arriva quando la crisi è già esplosa, convoca un tavolo, cerca le risorse per tamponare l'emergenza, utilizza gli ammortizzatori sociali e poi aspetta che giunga la crisi successiva. Nel frattempo manca però ciò che invece dovrebbe essere necessario mettere in campo, e cioè una politica industriale capace di anticipare le trasformazioni, di accompagnare gli investimenti, di governare le transizioni, di difendere il lavoro e di costruire una prospettiva. E qui arriviamo al paradosso più grande. Avete appena celebrato il record di durata del governo Meloni. Benissimo. La stabilità può essere una risorsa fondamentale per il Paese, ma dipende come viene utilizzata la stabilità, dipende da cosa se ne fa. Perché la stabilità serve se permette di programmare, di decidere, di realizzare, ma se dopo 4 anni i problemi, tutti quei problemi sono ancora lì, allora quella che chiamate stabilità assume un altro nome. Non si tratta di stabilità, ma si tratta di immobilità. Siete stabili perché siete fermi. E mentre celebrate quanto siete durati, sarebbe utile invece iniziare a discutere di che cosa avete prodotto. E allora anche qui i fatti lo testimoniano. La produzione industriale attraversa da anni una fase di crisi. le grandi vertenze industriali sono ancora lì, aperte, il costo dell'energia continua a pesare sulla competitività delle imprese e i salari reali non hanno recuperato il potere d'acquisto perduto con l'inflazione. E persino, vogliamo dirlo, sulle accise assistiamo alla successione di misure temporanee sui carburanti, anzi, dopo tanta retorica, dopo tanta propaganda, dopo le celebrazioni fatte, è già crollato anche il tetto sul prezzo dei carburanti e sul gasolio che avevate promesso, facendo una grande figuraccia e dimostrando una presa in giro nei confronti dei cittadini. E rispetto a tutto questo c'è una responsabilità politica che non può essere nascosta dietro la complessità dell'avvertenza sull'ex Ilva. E questa responsabilità è quella del ministro Urso. Quando arrivò al ministero ci spiegò che finalmente sarebbe cambiato tutto, che chi aveva governato prima non aveva saputo affrontare la questione, che con lui sarebbe tornato lo Stato capace di fare politica industriale. E poi ha annunciato svolte, piani, la decarbonizzazione, e ha annunciato più volte che le cose sarebbero cambiate. In realtà non è cambiato niente, la situazione è peggiorata, il ministro Urso si è reso protagonista di aver perso anche quel miliardo che per la decarbonizzazione era stato messo a disposizione dal PNRR. E allora, di annunci ne abbiamo avuto un'infinità, di soluzioni nessuna, e alla fine è accaduta una cosa che è persino più eloquente di ogni nostra critica. Dopo 4 anni di gestione Urso, ammesso che la si possa chiamare così, la crisi industriale più importante del paese è approdata a Palazzo Chigi ed è difficile quindi immaginare una certificazione politica più chiara e più evidente del fallimento di un ministero e del ministro che l'ha condotto nel corso di questi anni. Infatti è stato commissariato dal suo stesso governo. Allora una domanda bisogna proprio farla: che cosa deve ancora accadere, che cosa deve ancora succedere perché un ministro risponda politicamente dei propri risultati e ne tragga le conseguenze? È per questo che occorre cambiare politica, forse bisognava cambiare anche il ministro, ma occorre sicuramente cambiare politica, perché per noi un punto deve essere chiarissimo: l'Italia non può rinunciare alla siderurgia. Non possiamo accettare la progressiva perdita di un settore strategico per l'autonomia industriale del Paese e non possiamo continuare a condannare Taranto all'alternativa che l'ha lacerata nel corso di questi anni, nel corso di questi decenni, cioè quella tra lavoro e salute, tra produzione e ambiente. Quella alternativa va finalmente spezzata. Bisogna salvaguardare la produzione di acciaio verde, il lavoro e le competenze industriali e insieme realizzare le bonifiche, il risanamento ambientale, la decarbonizzazione, che non può restare solamente una parola nei vari decreti. Per questo abbiamo proposto un fondo da 1,5 miliardi per la transizione ecologica e la riconversione, per realizzare nuovi impianti, nuove infrastrutture energetiche e logistiche, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori. E anche occorre guardare oltre il perimetro di Taranto, perché c'è bisogno di una prospettiva che non dipenda interamente dalle sorti dell'ex Ilva, con nuovi investimenti, diversificazione produttiva, incentivi capaci di attrarre imprese e nuove opportunità di lavoro. Significa mettere in primo piano la sicurezza dei lavoratori, degli impianti, la manutenzione, gli investimenti che non possono essere più rinviati in attesa di conoscere l'assetto proprietario. E per questo abbiamo proposto un'agenda per Taranto con risorse, tempi e responsabilità precise che accompagni la transizione industriale e insieme costruisca un futuro diverso per il territorio. E per tutto questo però bisogna avere il coraggio di prendere atto della realtà. E se il mercato non è in grado di mettere in sicurezza un asset strategico nazionale, deve intervenire lo Stato. Non per tornare alle partecipazioni statali del passato o per immaginare una gestione pubblica permanente, ma per salvaguardare l'interesse strategico nazionale. E cioè la strada per noi è chiara, se il mercato non è in grado di farlo, se le procedure di cessione non producono una soluzione industriale credibile, non emergono nuovi acquirenti, lo Stato deve essere pronto ad acquisire temporaneamente, direttamente o attraverso una società controllata, i complessi aziendali dell'ex Ilva, a Taranto, come a Genova, come a Novi Ligure, come a Racconigi, come a Porto Marghera, mantenendo l'integrità dei complessi aziendali, non andando su quella strada di frammentazione, di spezzatino, che è un'altra delle responsabilità che porta appresso con sé il ministro Urso. E su questa base bisogna costruire poi una partnership industriale seria, coinvolgendo capitali e competenze private, per arrivare nei tempi necessari a un nuovo assetto proprietario capace di garantire il rilancio produttivo. L'alternativa è questa. L'alternativa a questa strada è quello che state facendo da troppo tempo, finanziare la sopravvivenza senza costruire il futuro. Un decreto per arrivare a un decreto successivo, un finanziamento per guadagnare tempo, un tavolo che rinvia a un altro tavolo. Questo meccanismo deve finire, non possono continuare a vivere così i lavoratori dell'ex Ilva, le imprese e i cittadini che da troppo tempo aspettano, come ho detto, quella ricomposizione tra lavoro, salute, territorio e risanamento ambientale. E perché questo è la fine, il punto che attraversa tutta questa vicenda. Lo Stato ha impegnato risorse e altre ne dovrà impegnare. E allora la questione è decidere se continuare a spendere per rinviare il problema oppure se finalmente serviranno a risolverlo. Dopo 4 anni non vi chiediamo un nuovo annuncio, vi chiediamo una scelta, perché il tempo che avete avuto a disposizione è già molto e si sta esaurendo, ed è per queste ragioni che questa scelta va fatta subito e con urgenza, ed è per queste ragioni che il nostro voto sarà un voto contrario. Grazie.
1: Grazie. Diamo il benvenuto in Senato agli studenti e ai docenti del liceo classico Torquato Tasso di Salerno. E per l'ultimo intervento in dichiarazione di voto è iscritta a parlare la senatrice Fallucchi, prego.
5: Di Fratelli d'Italia.
6: Signor Presidente, interveniamo oggi su un provvedimento che nella sua formazione riguarda una questione tecnica e molto precisa, ma che nella realtà ci riporta ancora una volta al cuore di una delle vicende industriali più complesse del nostro Paese, quello dell'ex Ilva di Taranto. È una vicenda sulla quale quest'Aula è già intervenuta più volte e che abbiamo seguito in questi anni con attenzione, perché dietro alla questione dello stabilimento di Taranto non c'è soltanto il destino di un'azienda, ci sono migliaia di lavoratori, le imprese dell'indotto, un territorio e più in generale una parte della capacità industriale del nostro Paese. E proprio per questo anche un provvedimento apparentemente tecnico come quello che discutiamo oggi assume un significato che va oltre la singola disposizione. Il decreto interviene infatti su un aspetto molto specifico, la periodicità delle garanzie finanziarie richieste per la gestione dei rifiuti e delle discariche interne degli impianti di interesse strategico nazionale gestiti da imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria. Ma la ragione dell'intervento è molto concreta. Come è stato evidenziato nella relazione svolta dal relatore Pogliese, la disciplina previgente non teneva adeguatamente conto della particolare situazione nella quale si trovano le amministrazioni straordinarie e delle oggettive difficoltà che queste incontrano nel reperire sul mercato bancario e finanziario garanzie di lunga durata. Questo non è un dettaglio, perché nel caso di Acciaierie d'Italia quella difficoltà aveva prodotto una conseguenza molto concreta, la sospensione a partire dal 20 agosto delle attività di gestione dei rifiuti e conseguentemente delle correlate attività produttive. Ecco il punto. Una garanzia ambientale che deve servire a tutelare il territorio non può diventare, per un problema legato esclusivamente alla sua durata e alla sua particolare condizione finanziaria dell'amministrazione straordinaria, il presupposto per fermare un impianto strategico nazionale. È su questo equilibrio che interviene il decreto, non eliminando la garanzia, non cancellando gli obblighi ambientali, ma rendendo la garanzia compatibile con la fase straordinaria che l'impresa sta attraversando, consentendo che per il periodo dell'amministrazione straordinaria e fino alla cessione del complesso aziendale, essa possa essere prestata su base annuale. È una soluzione puntuale, ma necessaria. E credo sia importante dirlo con chiarezza, perché quando parliamo dell'ex Ilva rischiamo spesso di rimanere prigionieri di una contrapposizione che non aiuta né il territorio né i lavoratori. Non dobbiamo scegliere tra ambiente e lavoro, non dobbiamo scegliere tra salute e industria. Dobbiamo avere la capacità di tenere insieme queste esigenze, di costruire una prospettiva industriale nella quale la sostenibilità ambientale sia parte integrante del rilancio. E questa è la vera sfida di Taranto, e non è una sfida soltanto pugliese. L'acciaio è una filiera strategica per l'Italia. È alla base dell'automotive, della meccanica, della cantieristica, delle infrastrutture, dell'elettrodomestico e di una parte rilevante della nostra manifattura. Quando parliamo di capacità siderurgica, aumentiamo la nostra dipendenza dall'estero. E questo accade in un momento nei quali tutti i grandi paesi stanno tornando a considerare la capacità produttiva e nazionale un elemento di sicurezza economica e strategica. Per questo Taranto è una questione nazionale. È vero, è Puglia, è Mezzogiorno, ma è anche industria italiana. E dietro lo stabilimento ci sono non soltanto i dipendenti diretti, ma una rete di imprese dell'indotto, lavoratori specializzati, professionalità e competenze che non possiamo permetterci di disperdere. La continuità produttiva quindi non è un fine in sé, è la condizione necessaria per arrivare alla fase successiva, per arrivare alla trasformazione industriale, per arrivare a una siderurgia più moderna, più efficiente e più sostenibile. Ed è qui che dobbiamo essere molto chiari. Difendere la produzione non significa difendere l'esistente a qualsiasi costo, significa difendere la possibilità di trasformarlo. La transizione ambientale non può essere utilizzata come sinonimo di dismissione industriale. Decarbonizzare non significa spegnere o importare dall'estero ciò che prima producevamo in Italia. Significa investire, innovare, modificare i processi produttivi, accompagnare i lavoratori e rendere l'industria italiana competitiva nel nuovo scenario. Altrimenti non avremmo una transizione, avremmo semplicemente una perdita di capacità produttiva, e questo non possiamo permettercelo. Anche per questo il tema della continuità operativa deve essere letto insieme a quello della prospettiva industriale. Il vero obiettivo resta quello di arrivare ad un assetto industriale stabile, con investimenti adeguati, un soggetto industriale capace di assumersi una responsabilità di lungo periodo. La tutela dell'occupazione e dell'indotto è un percorso credibile di transizione. Su questo il Governo continua a mantenere alta l'attenzione, perché lo Stato non può sostituirsi indefinitamente all'impresa. Ma quando è in gioco un asset strategico nazionale, lo Stato ha il dovere di esserci, ed è quello che sta facendo il Governo Meloni. Con il Governo Meloni lo Stato fa lo Stato. Si devono creare le condizioni perché un grande impianto industriale possa continuare a operare. Deve accompagnare la trasformazione e si dovranno pretendere da chi sarà chiamato a guidarla impegni seri, investimenti e una prospettiva industriale credibile. E questa è la differenza tra limitarsi a gestire crisi e costruire una politica industriale. E su questo credo sia doveroso riconoscere ciò che il governo Meloni ha fatto in questi anni. Perché il governo non ha ereditato una situazione semplice, ha ereditato una crisi industriale e ambientale che si trascinava da anni, con uno stabilimento in amministrazione straordinaria, una produzione fortemente ridimensionata, lavoratori e imprese dell'indotto esposte all'incertezza e un territorio che chiedeva risposte. E quella crisi il governo ha scelto di affrontarla. Lo ha fatto mettendo al centro la continuità produttiva, ma anche un percorso di piena decarbonizzazione, lavorando per la riconversione degli impianti, sostenendo la continuità dell'amministrazione straordinaria, intervenendo a tutela dell'indotto e mantenendo aperto il confronto con istituzioni territoriali, lavoratori e imprese. E soprattutto ha avuto il coraggio di affrontare la questione per quello che è. Non è una semplice crisi aziendale, ma una questione di politica industriale e nazionale. Nel 2025 il Governo nazionale, istituzioni e territori hanno sottoscritto un'intesa sulla piena decarbonizzazione degli impianti, con il percorso verso i forni elettrici e gli impianti DRI. Nel 2026 il Governo ha continuato a intervenire per sostenere la continuità del percorso e accompagnare lavoratori e imprese dell'indotto. Questo significa governare una crisi, non limitarsi a fotografarla, ma assumersi la responsabilità di costruire una via di uscita. E credo che il lavoro svolto in queste settimane in Commissione abbia confermato proprio la complessità della vicenda. La Commissione ha svolto un lavoro eccellente, ascoltato, sono state svolte audizioni, acquisiti contributi da parte dei soggetti diversi, istituzioni, commissari, rappresentanze dell'industria, dell'indotto, organizzazioni e realtà tecniche, compreso l'ISPRA e la Camera di Commercio di Brindisi e Taranto. È un lavoro parlamentare che ha consentito di mettere a fuoco non soltanto l'urgenza della continuità operativa, ma anche le conseguenze che ogni scelta dell'ex Ilva produce sul sistema industriale e territoriale. Sono emerse realtà articolate nelle quali non esistono soluzioni semplici, ma è emersa anche una necessità molto chiara. Non possiamo permettere che una fase straordinaria si trasformi in una perdita irreversibile di capacità industriale. Questo decreto va nella direzione di evitare proprio questo rischio. E il punto che considero importante e che voglio sottolineare, perché la tutela dell'ambiente deve essere garantita, ma deve essere garantita attraverso strumenti concretamente applicabili e compatibili con la realtà industriale sulla quale intervengono. Non attraverso norme che per la loro rigidità rischiano di produrre un effetto opposto a quello perseguito. E allora, una cosa dobbiamo dirla con chiarezza, anche a chi oggi prova a impartire lezioni sul futuro dell'ex Ilva. Chi ha ereditato questa crisi non può essere chiamato a rispondere soltanto delle difficoltà del presente, senza riconoscere il lavoro che è stato fatto per impedire che quelle difficoltà diventassero la fine della siderurgia italiana. Allora sono parti della stessa strategia e su Taranto dobbiamo avere il coraggio di guardare finalmente oltre l'emergenza. Non basta dire che Taranto è strategica, bisogna mettere Taranto nelle condizioni di continuare ad esserlo. Non basta parlare di occupazione, bisogna creare le condizioni industriali perché quell'occupazione possa essere stabile, significativa e duratura. Bisogna lavorare perché domani non sia più necessaria una misura straordinaria per garantire ciò che dovrebbe essere normale, un grande impianto industriale che funziona, che produce, che rispetta l'ambiente e che crea lavoro. Questo è il punto politico sul quale oggi dobbiamo essere chiari. Noi non vogliamo lasciare ai nostri figli né una fabbrica spenta né un territorio sacrificato. Vogliamo lasciare una siderurgia diversa, più pulita, più moderna e ancora più italiana. Ed è per questo che chiedo il voto favorevole di Fratelli d'Italia. Grazie.
7: Grazie. Pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge 28 agosto 2026, numero 154. Senatore Basso, chiede il voto elettronico. Vede come
3: Presidente.
7: Sono perspicace. Appoggio o lo chiede il nome? No, l'appoggio. Appoggio. L'appoggio c'è? L'appoggio c'è? La votazione è aperta. Allora, la votazione è chiusa. Il Senato approva. Sospendo la seduta per 2 minuti. 2 esatti. La seduta è sospesa.
5: 14 e 16, questa è Radio Radicale. Abbiamo seguito in leggera differita la seduta di oggi del Senato, che ha visto il seguito della discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto che reca le misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti in interesse strategico nazionale. Si parlava di Ilva. Noi adesso ci stacchiamo dalla diretta del Senato, riprenderemo le trasmissioni parlamentari alle 15 collegandoci con la Camera per il Question Time.
8: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
5: Carmine Corvino e regia, Andrea Billau in studio per il notiziario che iniziamo con la questione della legge elettorale che va verso il voto definitivo domani, giovedì 8 ottobre. Oggi c'è stata l'ultima fiducia, quella sull'articolo 3, e l'approvazione dell'articolo 8. Nel pomeriggio, dopo il question time, ci sarà la discussione dei 41 ordini del giorno. Su questa questione della legge elettorale ascoltiamo l'intervista realizzata da Lanfranco Ballazzolo e Sonia Martina con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, Stefano Maullu di Fratelli d'Italia, Simona Bonafè del Partito Democratico, Alfonso Colucci del Movimento 5 Stelle, Davide Faraone, senatore di Italia Viva.
9: Radio Radicale, siamo col sottosegretario alla presidenza del Consiglio rapporti col Parlamento, Matilde Siracusano, per parlare del voto che c'è stato, il terzo voto sulle fiducie che c'è stato sulla legge elettorale. Allora, com'è andata rispetto a ieri? Ho visto che la fiducia ha aumentato i propri voti, un giudizio positivo di come stanno andando le cose.
10: Sì, le cose stanno andando secondo programma, stanno andando bene, la maggioranza è compatta, non ci saranno incidenti.
9: Vuole dire qualcosa su come alcuni giornali, ho visto stamattina aprendo alcuni giornali, bisbigliano, hanno tutti paura? Lei, volevo chiederle se la vedeva questa cosa.
10: Ci sta, è normale, è fisiologico, quando si discute di leggi elettorali c'è sempre stato... grande fermento nei corridoi del transatlantico, per cui essendoci stato anche quell'incidente durante la votazione sulle preferenze nel primo passaggio alla Camera, è normale che i giornalisti facciano il loro lavoro, però posso assicurare, avendo diciamo, una percezione concreta di quello che avviene in Parlamento, che davvero stavolta c'è una fortissima compattezza, la consapevolezza che questo paese ha bisogno di stabilità e quindi questa legge garantisce stabilità, la stabilità che poi ha un valore economico, come abbiamo visto in questi anni grazie al governo Meloni.
9: Che lei sappia, ci saranno degli accorgimenti per domani, insomma, bisogna stare seduti, queste cose qua. Io le volevo chiedere, lei che si occupa insomma dei rapporti col Parlamento, come ha visto, anche come è stata raccontata tutta questa cosa, quasi come se ci fosse un controllo di polizia?
10: No, questo no, è chiaro, siamo stati tutti precettati, è importante che tutti siano presenti, anche perché molto spesso anche i membri di governo magari hanno altri impegni istituzionali e perdono qualche votazione, in questo caso è necessario essere tutti presenti, quindi il ministro Ciriani ha fatto questa raccomandazione.
9: Le volevo chiedere, visto che lei è stata, diciamo, ma vittima in qualche modo di vannacci per quello che avevamo visto nei giorni scorsi prima del voto a Reggio Calabria, e volevo chiedere cosa pensa di questa nuova polemica su Cerno, se pensa che la politica si possa fare con questo modo di trattare le persone.
10: Intanto la vittima è lui di se stesso, perché si qualifica da solo chi utilizza corpo delle donne con l'intelligenza artificiale per fare campagna elettorale, o chi offende una persona omosessuale, cioè veramente siamo nel 2026, c'è cioè, altro che caserme, le caverne, quindi insomma questo è l'unico commento che mi viene da fare, sono metodi inaccettabili, io credo che infatti anche coloro che pensavano inizialmente di seguire Vannacci e di votarlo ci stiano ripensando.
9: Grazie come sempre al sottosegretario della Presidenza del Consiglio Matilde Siracusano di Forza Italia. Radio Radicale con Stefano Maullu di Fratelli Italia, commentiamo il primo dei tre voti di fiducia sugli articoli della legge elettorale. Allora, oggi il primo voto che avete fatto è stato quello sulle firme e sulle preferenze. 226 voti a favore, 147 contro, 3 astenuti, quindi sono 376 votanti, mancano 24 parlamentari. Allora, questo le fa pensare che non ci sarà nessun problema per i tre voti tra oggi e domani?
11: Ma io credo che non ci sia nessun problema, ma questo è un dato assodato, anche non semplicemente per la dimostrazione che la maggioranza ha dimostrato in aula in termini di compattezza, ma soprattutto per aver sposato un progetto politico che ridà centralità ai cittadini e mette tutti nelle condizioni di scegliere intanto il proprio candidato all'interno ovviamente dei partiti che rappresentano la coalizione e poi di avere già subito l'idea di chi sarà il predestinato da parte della coalizione a essere indicato come candidato premier. Quindi abbiamo un'ulteriore chiarificazione rispetto ai tanti squilibri che purtroppo all'interno del palazzo si sono visti, dove chi era stato indicato al voto popolare molte volte è stato tradito da tutta una serie di quelli che venivano meglio spiegati come intrighi di palazzo, che erano tutt'altro che la rappresentazione della democrazia.
9: Teme il voto di giovedì?
11: No, assolutamente no.
9: Perché?
11: Ma perché credo che questo sia un
9: percorso... Perché vi siete organizzati meglio?
11: No. Perché è un percorso avviato e credo che ci sia la solidità di ciò che abbiamo costruito, ma soprattutto di quello che intendiamo fare e soprattutto creare le condizioni perché questa nuova legge elettorale sia a beneficio anche di chi arriverà in futuro e avrà la possibilità di poter avere regole certe e soprattutto di avere una maggioranza certa da poter portare a beneficio dell'azione di governo che vorrà fare.
9: Il voto è vicino o vicinissimo? Perché abbiamo visto dichiarazioni un po' contrastanti su questo. Voi come la vivete qui?
11: Ma con molta tranquillità. Io credo che il voto non sia né vicino né vicinissimo. Il voto ha una scadenza naturale, ma soprattutto quello che serve è continuare a lavorare nell'interesse del Paese all'interno di un quadro geopolitico che certamente ha bisogno di molta attenzione.
9: La scadenza naturale sarebbe la scelta più saggia oppure... pensa che strategicamente bisogna pensare un'altra impostazione?
11: Ma io credo che non si debba ragionare in termini di pura utilità partitica o di coalizione, ma occorra pensare al Paese ed è quello che il governo Meloni ha sempre fatto, quindi credo che la scadenza sia data dal cercare di avere una condizione più chiara, più stabile e soprattutto più positiva per gli italiani.
9: Come ha trovato gli alleati?
11: Assolutamente tranquilli.
9: Grazie come sempre a Stefano Maullo di Fratelli d'Italia.
12: E Radio Radicale con Simona Bonafè del Partito Democratico per parlare dei tre voti sulla fiducia agli articoli della legge elettorale. Allora, tutti si aspettavano un simile responso, insomma 223, la forchetta è tra 223 e 229 voti a favore. Molti si chiedono se domani i numeri verranno replicati così. Io le volevo chiedere, insomma, che impressione ha, da come si stanno muovendo quelli della maggioranza, perché insomma oggi sui giornali è pieno di retroscena di quello che potrebbe accadere domani. Bisognerebbe avere un po' le prime pagine dei giornali di dopodomani, come è successo nel film Accadde domani, per rispondere a questo tipo di curiosità. Lei oggi che impressione ha?
13: Ora, più che retroscena nei giornali, io vedo quello che succede qua dentro e ho visto soprattutto quello che è successo qualche giorno fa quando si è votata la pregiudiziale di costituzionalità con un voto segreto. Cioè, ho proprio letto il terrore negli occhi di alcuni colleghi, in particolar modo di Fratelli d'Italia, e soprattutto le misure che sono state messe in campo in aula per tenere sotto controllo i colleghi. Il fatto stesso che si sia messo il voto di fiducia su due articoli molto delicati, la dice lunga su quelli che sono i rapporti interni alla maggioranza e la fiducia che hanno fra di loro dentro la maggioranza. Quindi vedremo, io sono sempre del parere che in particolar modo le colleghe farebbero bene a, come dire, a sentirsi libere di votare in coscienza, perché continuiamo a ritenere che questa sia una legge elettorale.
12: Lei confida molto nel voto delle donne del centrodestra?
13: Ma non c'è un dubbio alcuno che questa sia una legge che penalizza le donne, poi la si può raccontare in mille modi, ma la verità è questa, cioè i capilista bloccati, quindi decisi dalle segreterie di partito, saranno di fatto gli unici ad avere la certezza di entrare in Parlamento, sia per i partiti più piccoli che eleggeranno solo quelli, ma soprattutto per i partiti, ma anche per i partiti più grandi, e aver levato senza una motivazione, perché poi l'abbiamo chiesta più volte, senza una motivazione, aver levato meccanismi sulla rappresentanza di genere, e non è di certo perché ci sono troppe donne in Parlamento, perché non siamo al 30% di presenze femminili dentro il Parlamento italiano. E quindi aver levato i meccanismi di rappresentanza di genere, insomma, è evidente che va in una direzione che sarà quella di dover garantire, soprattutto nei partiti di maggioranza, i colleghi uomini. E quindi è una penalizzazione oggettiva per le donne, e anche perché, ripeto, i capilista saranno pressoché gli unici ad avere la certezza di entrare, e pochi altri ne entreranno con le preferenze. Quindi, come dire, se le colleghe votassero coscienza, e questo lo dico perché non perché sia una questione di donne, ma perché è una questione che ha a che fare con la qualità della democrazia, con la qualità della rappresentanza.
12: Le volevo chiedere cosa pensa del gioco a rincettino che è stato fatto a margine della legge elettorale sulla data del voto, perché ho sentito dire si va a votare a maggio, no, andiamo fino in fondo a settembre. Il Presidente della Repubblica come può prenderle queste, diciamo, questo gioco alla data del voto, questo indovina indovinello, e secondo e lei cosa ci vede in tutto questo?
13: Se penso che questa legge elettorale prevede il cosiddetto premierato mascherato, cioè l'indicazione del candidato premier nel programma elettorale che lede palesemente le prerogative del capo dello Stato, se lei mi fa la domanda che cosa può pensare e che cosa non possono pensare al Colle, insomma le rispondo che come dire, le rispondo che già questa è una legge elettorale che va in una direzione ben precisa. Dopodiché è innegabile che per quanto ci riguarda, prima va a casa questo governo e meglio è, ben consapevoli che spetti al Presidente della Repubblica poi indire le elezioni, ma è chiaro che questo è un governo che ha esaurito, semmai ce l'ha avuta, la propria spinta propulsiva, lo stiamo vedendo soprattutto in questi giorni, insomma il pasticciaccio che è successo sui carburanti, sulle accise, insomma, la dice lunga della maniera anche un po' raffazzonata con la quale stanno mettendo in campo questi ultimi provvedimenti. La legge di bilancio non produrrà nessuna, a nostro parere, nessuna politica virtuosa, visto che contavano sul tesoretto della uscita dalla procedura di infrazione, che invece non ci sarà, e quindi insomma, per quanto ci riguarda questo è un po' il quadro nel quale siamo.
12: Allora, lei ci crede al fatto che se domani dovesse andare qualcosa a storto, il Presidente del Consiglio si dimetterà immediatamente, salirà immediatamente al Colle diciamo, alla vigilia dell'inizio della sessione di bilancio?
13: Questo è quello che dice probabilmente la Presidente del Consiglio, anche per terrorizzare ulteriormente quel pezzo di parlamentari che evidentemente a scrutinio segreto pensa al Presidente del Consiglio che possano votare appunto secondo coscienza. Siccome secondo coscienza non si può votare a favore di questa legge, probabilmente questo è un ulteriore elemento che serve per terrorizzare i colleghi.
12: Grazie come sempre all'onorevole Simona Bonafè del Partito Democratico.
13: Grazie.
12: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Alfonso Colucci del Movimento 5 Stelle per parlare di legge elettorale, dopo che c'è stato questo primo voto che è già indicativo per capire un po' la tendenza sulla fiducia ai tre articoli che siete chiamati a votare. Allora, la maggioranza ha incassato 226 voti a favore, 147 contro, 3 astenuti, che farebbe nel totale 376, quindi 24 assenti. Allora, la tendenza secondo lei dovrebbe attestarsi su questi voti e se prevede sorprese per giovedì?
14: Io non mi aspetto sorprese dai voti di fiducia, perché sono dei voti palesi e quindi i parlamentari voteranno di maggioranza secondo le indicazioni di partito. D'altra parte sono rimasto molto stupito dal vedere che nel precedente invece voto sulle pregiudiziali, sul quale si è avuto il voto segreto, i colonnelli di Giorgia Meloni si fossero piazzati in aula in modo da controllare il voto dei propri colleghi, delle proprie colleghe di partito, quindi segno di massima sfiducia. D'altra parte la stessa Giorgia Meloni, nel dire che se ai suoi se non passa questa legge andiamo a casa, ha davvero puntato una pistola sulle tempie dei parlamentari di maggioranza, e questo lascia intendere di quanto sia fragile la coesione della maggioranza, ma non certo sul voto palese, non se lo possono permettere, ma eventualmente sul voto segreto che ci sarà come voto finale del provvedimento giovedì prossimo.
12: Quindi lei si aspetta appostamenti in tribuna, in tutti i posti, diciamo sarà un voto molto osservato? Sì, non si potrà stare in piedi, cioè c'era l'altra volta che cosa era successo sul fatto che si poteva o non si poteva stare?
14: Sì, la volta scorsa il Presidente chiese di sederci in occasione del voto e ci furono degli spostamenti, come le dicevo, di alcuni parlamentari che si erano messi rispetto alla propria posizione normale, ordinaria, più in alto, in modo da avere tutta la prospettiva dei colleghi che votavano sotto, e in più c'erano persone in tribuna che diciamo fotografavano e riprendevano. Quindi, veda, il voto segreto dovrebbe garantire anche la piena libertà del parlamentare di votare secondo scienza e coscienza. Nel momento in cui un voto vigilato, un voto controllato, si contraddice la segretezza stessa, la natura e la funzione per la quale il voto segreto viene ad essere accolto. E su questo io ravviso davvero

0: presumibilmente saranno e rispecchieranno quella che è la proporzione attuale del Parlamento. Attualmente abbiamo 2/3 di uomini e 1/3 di donne, e vedo che penalizza probabilmente i partiti minori, quelli che, diciamo, come la Lega o come Forza Italia, che venivano premiati dalla legge attuale che prevedeva i collegi, quelli maggioritari, e quindi potrebbero esserci delle tensioni in sede di voto segreto determinate proprio dalla convenienza specifica dei singoli partiti. Però che io oggi riesca a fare seriamente un pronostico non sono in grado di dirlo.
1: La cosa, il gioco sulla data del voto, come l'ha trovato alla vigilia di questi 3 voti di fiducia? Perché insomma abbiamo visto, come si chiama la cosa del commissario buono, il commissario cattivo, chi vuole andare a maggio, chi vuole andare addirittura a novembre 2027, come l'ha trovato sto giochetto?
0: Allora, prima di tutto il bon ton costituzionale dovrebbe riconoscere la facoltà di sciogliere il Parlamento al Presidente della Repubblica, e quindi questi sono sbarioni costituzionali che la Presidente del Consiglio dei Ministri non dovrebbe concedersi e non dovrebbe concedere ai suoi. Bisogna rispettare l'istituzione del Presidente della Repubblica in primo luogo. Poi mi viene da citare davvero una vecchia novella, ma non è una cosa seria, era appunto Pirandello che diceva: questi sono pizzini, sono messaggi che si scambiano tra di loro, ora minacciando le elezioni anticipate, ora rassicurando ad esempio i partiti che hanno una leadership più fragile, che quindi hanno bisogno di tempo per consolidarsi, e quindi rassicurando del fatto che si arriverà allo scioglimento finale della legislatura. Insomma, a me sembra che ci siano dei pizzini, dei messaggi tra i partiti di maggioranza. La cosa che davvero dispiace è che l'interesse dei cittadini italiani non ci sia in questo dibattito. I problemi seri del paese, l'aumento dell'inflazione, la diminuzione del potere di acquisto dei salari, la crescita esponenziale dei prezzi dei prodotti che noi troviamo nei nostri supermercati, per non parlare di benzina e gasolio alla vigilia di un inverno, la riduzione di quelle che sono le scorte strategiche, come sappiamo, e tutti questi problemi che davvero dovrebbero essere al centro del dibattito politico, invece sono completamente dimenticati, perché oggi Giorgia Meloni vuole che si parli della legge elettorale. Siamo qui alla Camera dei Deputati, io non l'ho mai vista così brulicante di persone, ci sono tutti i deputati, tutte le deputate, anche quelli più assenteisti, ci sono ministri, sottosegretari.
1: Sono anche finiti i panini alla buvetta.
0: Questo non so, perché io
1: non lo so,
0: non
1: perché
0: mangio.
1: Sono dovuto scendere giù.
0: Io mi porto il mio mangiare da casa, okay, perché sono abbastanza frugale in questo, quindi non frequento.
1: Infatti, adesso che ci penso, non l'ho mai visto.
0: Non ci sono mai, perché ho delle sane abitudini anche alimentari, e anche insomma. Per cui dispiace vedere oggi tutto questo da farsi alla Camera, ma dei cittadini italiani nessuno parla. Questa legge elettorale io la definisco una legge di potere e non una legge di servizio. Non è una legge che serve ai cittadini italiani, questa è una legge che serve alla maggioranza di destra.
1: Chiarissimo, grazie, ringrazio l'onorevole Alfonso Colucci del Movimento 5 Stelle.
0: Grazie.
2: Radio Radicale con Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva Montecitorio, per parlare della data del voto. Ieri le dichiarazioni di Malan hanno scatenato, diciamo, un vespaio di polemiche, perché prima ha detto si va a votare a maggio senza citare il Presidente della Repubblica, poi l'ha detto salvo il Presidente della Repubblica, poi è arrivato Donzelli, ha detto si vota a novembre del 2027, ma insomma si può sapere quando si va a votare?
3: Ma intanto sulla falsariga di una legge elettorale che è fatta calpestando le istituzioni e le opposizioni e senza nessuna idea di cos'è bene per il paese, ma soltanto cos'è bene per la loro poltrona, anche sulla data si fa lo stesso ragionamento. Non c'è una valutazione di ciò che è meglio per il paese, ma stanno cercando di capire ciò che è meglio per loro. Poi la mia personale previsione è che stanno prendendo per i fondelli i parlamentari e la maggioranza, convincendoli che si andrà a votare più tardi possibile. Qua addirittura magari gli diranno che faranno un decreto per annullare il voto, e quindi rimarranno sine die seduti su questo Parlamento. E poi invece, una volta che avranno votato la legge elettorale, che è la cosa che interessa alla Meloni, a quel punto tireranno fuori la sorpresa, che non è tanto una sorpresa, cioè che si va a votare.

0: Vero.
1: Quindi lo scioglimento delle Camere potrebbe essere dietro l'angolo, ma il Presidente della Repubblica la penserà allo stesso modo.
0: Ma io credo che intanto effettivamente è corretto che il Premier ne parli con il Presidente della Repubblica più che i suoi affezionados con i giornalisti. E poi penso che potrebbe essere una data buona anche perché si fa l'election day insieme alle elezioni amministrative e si evita di richiamare al voto a distanza di poco tempo e in più si dà più margine per l'approvazione della legge di bilancio che effettivamente rispetto ad un voto a settembre, non dico che si arriva all'esercizio provvisorio, ma quasi.
1: Secondo lei la legge elettorale per la quale oggi state votando la fiducia su due articoli garantirebbe quello che dice Giorgia Meloni?
0: Assolutamente no. Non esiste legge elettorale col nostro sistema anche costituzionale che può garantire una situazione di cui ha beneficiato la Meloni solo per caso. Perché le opposizioni si sono divise e quindi la volta scorsa ha potuto beneficiare di una grande maggioranza e oggi è da 4 anni al governo. E fin quando ci sarà il bicameralismo, fin quando ci sarà una Camera con i collegi regionali, l'altra Camera con i collegi nazionali, è molto complicato riuscire a trovare delle maggioranze che sono scontate. Comunque metti le percentuali, comunque metti le formule per la legge elettorale, per cui sinceramente anche questa volta sarà un terno al lotto, perché se poi nessuno raggiunge la percentuale del 42%, poi si rischia di non avere i numeri, per cui anche questo è un punto interrogativo, anche se io credo che il centrosinistra potrà fare una coalizione per vincere e prendersi anche il premio che lei aveva pensato per se stesso.
1: Se dovesse dire chi è più vicino alla verità tra Zonzelli e Malan, su chi scommette?
0: Malan ha detto primavera
1: Ha
0: e
1: detto sì, primavera,
0: dove Malan.
1: novembre. Malan, quindi si fida più di Malan che di Zonzelli.
0: Non mi fido. A Malan è scappata una cosa che non doveva
1: Ho
0: dire.
1: capito. E quindi per tranquillizzare tutti è intervenuto Zonzelli.
0: Sì, tranquilli, votate la legge elettorale, vi fate qualche mese in più. Dopodiché questa è la mortificazione dell'istituzione, se posso dire quello che penso.
1: Grazie come sempre a Davide Faraone di Italia Viva.
2: Sono le 14:41, continuiamo il nostro notiziario adesso con una lunga pagina sul 7 ottobre, partendo proprio da Israele. Centinaia di migliaia di israeliani in oltre 500 località del paese si sono fermati a mezzogiorno in punto per un minuto di silenzio in memoria delle vittime uccise e dei caduti del 7 ottobre per chiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta statale. Lo ha riferito l'October Council, precisando che all'iniziativa hanno partecipato ospedali, università, scuole, enti locali, aziende e altre organizzazioni. Le forze di difesa israeliane, intanto, e la polizia di frontiera hanno lanciato operazioni in diverse aree della Cisgiordania per arrestare e interrogare decine di persone sospettate di coinvolgimento in attività terroristiche e di istigazione, tra cui anche l'espressione di sostegno all'attacco lanciato da Hamas il 7 ottobre 2023. Da parte loro, le agenzie di stampa palestinesi hanno riferito di raid condotti in diverse località a nord-est di Gerusalemme e di arresti condotti a Jenin e Nablus. Il capo di Stato maggiore israeliano Eyal Zamir ha messo in relazione l'attacco di Hamas del 7 ottobre e la guerra dello Yom Kippur scoppiata il 6 ottobre 73. 1973, parlando di due dolorose disfatte, due fallimenti accomunati da un filo conduttore. La lezione che tutti dobbiamo trarre da entrambi i conflitti è che la possibilità di un attacco a sorpresa deve riguardarci tutti. L'IDF sta continuando ad analizzare le cause profonde dei fallimenti legati al 7 ottobre. E sta portando avanti un processo di apprendimento. Un comandante che non mette in discussione le proprie convinzioni, ma si trincera dietro di esse, è destinato alla sconfitta, ha affermato. La realtà ci invia continuamente segnali, è nostro dovere riconoscerli, farne tesoro e adattarci costantemente. Allo stesso tempo, non dobbiamo lasciarci sopraffare dal fallimento, esortando a guardarlo in faccia, imparare da esso e andare avanti. Dopo l'attacco di Hamas, l'esercito israeliano ha avviato un'indagine interna. Quanto alla sfera politica, sinora il governo di Netanyahu si è rifiutato di istituire una commissione statale chiesta a gran voce dalla società civile. A proposito di soldatesse, non c'è perdono né mai ce ne sarà per la perdita delle nostre ragazze, per l'inferno che hanno vissuto nei loro ultimi istanti, per i fallimenti, per l'abbandono subito da loro e da noi. Non dimenticheremo e non perdoneremo. Lo hanno dichiarato le famiglie delle 16 soldatesse addette alla sorveglianza nella base di Nahal Oz, uccisa il 7 ottobre 2023 nell'attacco di Hamas. La battaglia alla base di Nahal Oz è stata uno dei più gravi fallimenti dell'esercito israeliano quel giorno. In totale nella base sono stati uccisi 53 soldati, di cui 31 combattenti e 22 non combattenti, tra cui le 16 soldatesse addette alla sorveglianza. Altri 10 sono stati rapiti, 7 soldatesse addette alla sorveglianza e 3 carristi. Nel periodo precedente all'attacco, i soldati addetti alla sorveglianza avevano lanciato allarmi riguardo ai terroristi che si addestravano, ma furono ignorati. Alcuni di questi militari, tra cui molte donne, hanno sostenuto che il sessismo abbia contribuito a far sì che i loro avvertimenti venissero trascurati. E dall'altro lato del fronte, il 7 ottobre è stato uno straordinario successo militare con l'aiuto di Dio, lo dice Abu Obeida, portavoce dell'ala militare di Hamas. Nemici e amici hanno riconosciuto la portata della pianificazione, dell'esecuzione e dell'inganno. Sono trascorsi 3 anni da quando il braccio dei combattenti ha infranto la dottrina di sicurezza dell'occupazione. Non è rimasta alcuna capacità di deterrenza. La Palestina non dimenticherà chi le è stato accanto, in particolare coloro che hanno versato il proprio sangue per essa. E anche Hezbollah ha definito l'attacco del 7 ottobre 2023 un atto di resistenza legittimo e coraggioso e ha condannato il genocidio israeliano nella striscia di Gaza in una dichiarazione rilasciata in occasione del terzo anniversario dell'attacco al territorio israeliano, durante il quale furono uccise 1200 persone e rapite altre 251. Hezbollah ha affermato che nonostante la guerra di rappresaglia lanciata da Israele a Gaza, il paese non è riuscito a eliminare Hamas. E anche l'Iran interviene. L'attacco di Hamas del 7 ottobre ha accelerato il declino di Israele, lo ha affermato il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane, mentre gli israeliani commemorano il terzo anniversario del giorno più sanguinoso della storia dello Stato ebraico. Quel giorno il fronte della resistenza, alleanza informale di gruppi armati filo-iraniani che combattono Israele, di cui fa parte anche Hamas, ha trasformato la propria strategia difensiva in una strategia offensiva per la legittima difesa del popolo palestinese e della sua terra, e ha accelerato il declino del regime sionista, ha dichiarato Ali Abdollahi, capo di Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane. Il Board of Peace si sta adoperando per creare le condizioni per una pace duratura attraverso la demilitarizzazione e la deradicalizzazione di Gaza. Il nostro impegno è definito da soluzioni pragmatiche, non da dichiarazioni o slogan. Una sicurezza autentica e duratura per Israele è il fondamento sul quale deve essere costruita qualsiasi pace ed è la garanzia più solida affinché il 7 ottobre non accada mai più. Questo ha dichiarato in un comunicato stampa oggi il Board of Peace. Il 7 ottobre fu il giorno più letale per il popolo ebraico dalla Shoah, afferma il board in una nota. In questo anniversario il Board of Peace si unisce al popolo israeliano e alle persone di tutto il mondo nel commemorare le vittime. Siamo vicini alle famiglie che ne custodiscono la memoria e onoriamo i sopravvissuti e gli ostaggi liberati, le cui sofferenze continuano ancora oggi. Ricordiamo che loro che sono stati uccisi e coloro che ci sono stati portati via, e non permetteremo che la loro perdita venga dimenticata. Deploriamo inoltre l'immensa perdita di vite umane e le profonde sofferenze patite da israeliani e palestinesi nella guerra scatenata da Hamas il 7 ottobre. Quella sofferenza ha lasciato profonde ferite in tutta la regione, conclude il board. Vediamo le reazioni in Italia. Il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda in un messaggio un ignobile attacco di Hamas contro numerosi civili israeliani il 7 ottobre 2023. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati, resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate le spinte con fermezza in Medio Oriente, nel mondo intero, le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Gli atti ripugnanti del 7 ottobre hanno riaperto una drammatica fase di violenze. Le operazioni militari condotte dalle forze israeliane a Gaza, sottolinea il capo dello Stato, hanno provocato una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità ed è inaccettabile il processo di erosione di territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese. Interviene Anche la Presidente del Consiglio, 3 anni fa, il 7 ottobre 2023, gli attacchi terroristici di Hamas massacravano uomini, donne e bambini, aggredivano giovani riuniti per ascoltare musica, strappavano persone innocenti alle loro famiglie per trascinarle nella prigionia. Oggi ricordiamo le vittime di quella barbarie e rinnoviamo la nostra vicinanza ai loro cari, a chi ha subito l'orrore del sequestro e al popolo israeliano. Così Giorgia Meloni, che continua: il tempo trascorso non attenua la gravità di quei crimini, nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti, ricordarlo significa anche rinnovare l'impegno contro ogni forma di antisemitismo. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha fatto visita alla sinagoga di Roma, raccogliendosi in preghiera per le vittime del 7 ottobre. Ha detto: il nostro dovere è di guardare in faccia la verità, ricordare la immane tragedia accaduta e compiere tutti gli sforzi perché non si ripeta. La Russa, in un'intervista al giornale, il presidente del Senato, dice: gli eccessi della reazione israeliana, non ho alcuna difficoltà a dire che ci sono stati eccessi, nascono dalla strage del 7 ottobre. C'è un prima e c'è un dopo. Quel giorno l'azione terroristica è partita su due spinte. La prima molla è stata sicuramente l'odio contro gli ebrei e Israele. La seconda è stata probabilmente la volontà di provocare una reazione israeliana proprio quando la strada per una pacificazione sembrava scorrere. E questo obiettivo è stato purtroppo raggiunto. Anche il presidente della Camera Fontana dice: a 3 anni dal brutale attacco terroristico di Hamas, ricordiamo con commozione le vittime e ci stringiamo ai loro familiari, a quanti hanno vissuto il dramma della prigionia, una ferita che il tempo non cancella e che richiama tutti alla più ferma condanna del terrorismo. Tajani dice: nel terzo anniversario del 7 ottobre il mio pensiero va alle vittime degli attacchi terroristici di Hamas e alle loro famiglie. Onorare la loro memoria e quella di tutti gli ostaggi resta un dovere della comunità internazionale. Continueremo a lavorare per la pace e la stabilità in Medio Oriente nella prospettiva di una soluzione politica dei due stati che garantisca sicurezza di Israele e diritti, dignità e futuro al popolo palestinese. La condanna di Hamas deve rimanere ferma senza ambiguità. Il terrorismo non può trovare spazio né essere oggetto di relativismi e non può esserci spazio per l'antisemitismo, che va respinto senza esitazione, senza ambiguità. Così il ministro della difesa Crosetto, che continua: ma ricordiamo sempre che Hamas non è il popolo di Gaza né rappresenta il popolo palestinese, deve quindi restare altrettanto ferma la condanna per ogni violenza contro la popolazione civile di Gaza, che ha pagato e continua a pagare un prezzo intollerabile. Eli Schlein: 3 anni fa il 7 ottobre Israele ha subito l'attacco terroristico più sanguinoso della sua storia, con la barbara uccisione da parte di Hamas di oltre 1200 civili, un orrore che ancora addolora e che non può essere dimenticato insieme alle vittime innocenti. Abbiamo sempre detto, aggiunge la leader PD, che quell'orrore non ne giustifica altro e dobbiamo tenere alta l'attenzione sul fatto che a Gaza i palestinesi continuano a morire sotto le armi dell'esercito israeliano e per mancanza di aiuti umanitari. Adesso ci fermiamo, sono moltissime le dichiarazioni su questo, però adesso vi vogliamo proporre un'intervista che apparentemente parla di altro, ma non molto di altro, perché ci sono radici dell'antisemitismo che vengono da lontano. E allora ascoltiamo Michele Lembo, che sul libro Hegel e l'antisemitismo ha intervistato Mauro Cascio.
3: Radio Radicale, siamo in collegamento con Mauro Cascio, che innanzitutto salutiamo. Bentornato a Radio Radicale, Mauro.
4: Salve, grazie, salve a tutti.
3: Mauro Cascio, lo avete sentito in questi anni, lo abbiamo sentito spesso da Radio Radicale, uno studioso, un filosofo. Vogliamo parlare con lui del suo ultimo lavoro, è una curatela, la pubblicazione del libro dal titolo Lo spettro giudaico in Hegel di Joseph Cohen, che è un filosofo francese e che è professore di filosofia moderna e contemporanea alla University College di Dublino. Il tema, Mauro, è davvero, diciamo, importante, specialmente per i tempi che stiamo vivendo, ma diciamo, non spoileriamo il libro, ma naturalmente qui c'è il rischio di utilizzare uno strumento attuale, un tema attuale, guardando al passato, guardando alla grande lettura e interpretazione di uno dei protagonisti della nostra storia intellettuale e non solo. Ma a te la parola per dirci qualcosa su questo lavoro.
4: Sì, questo studio diciamo così, un'emergenza, no? Ed è qui tutta l'originalità di un autore come Joseph Cohen. L'emergenza è quella di fare infiltrazione di senso al nostro capire il mondo, no? Io accompagno mamma a fare l'infiltrazione di acido ialuronico per le ginocchia, no? Per dare sollievo all'artrosi, ma l'idea è la stessa: abbiamo bisogno di sostenere una comprensione del reale che insomma è sempre più come dire, usurata e dolorante. E lo possiamo fare con cosa? Beh, con l'ausilio dello studio e dell'approfondimento. Ecco, qui in particolare con l'ausilio della rappresentazione religiosa, che non è un elemento mitico che ci tramandiamo da generazioni, ma un contenuto concettuale che le culture elaborano per mettere a fuoco verità teoretiche. Ecco, di Joseph Cohen avevo già proposto l'anno scorso in italiano Il sacrificio di Hegel, che è diventato un punto di riferimento negli studi europei, e questo ne è, come si dice in termini cinematografici, è un prequel, no?
3: Prequel, sì.
4: ci racconta l'antefatto, uh-huh. E l'antefatto del cristianesimo, ben inteso, è l'ebraismo.
3: Quindi questo è il ragionamento, diciamo, che va inquadrato in questi termini, e anche il ragionamento di Hegel sull'ebraismo va inquadrato in questi termini, ma naturalmente non semplifichiamo troppo.
4: Assolutamente sì, anche se io temevo una tua domanda che grazie al cielo non è arrivata, quindi sono stato fortunato, no? Perché questo è un periodo storico in cui mi rendo conto,
3: cioè,
4: un po' delicato.
3: Era davvero un antisemita Hegel?
4: Esatto, questa era la domanda che temevo, no? Parlare di tradizione ebraica e della sua importanza nell'attuale contesto geopolitico suona anche, come dire, sospetto,
3: certo.
4: Perché tu stai qui a parlare dello straordinario peso di quella cultura. Però, come diceva Flaiano, qualche volta mi pare che l'abbiamo citato,
3: certo,
4: no? Io lo ricordo sempre.
3: Sì.
4: A Roma ogni mattina salza un fregno. Quindi vuoi che qualcuno non ti dica sì, vabbè, però Netanyahu, no?
3: Certo,
4: questo
3: certo.
4: Libro quindi esce in un momento sbagliato. Oppure forse no,
3: forse
4: che dicevamo prima, le infiltrazioni le fai quando serve. Io con le ginocchia sto bene e non ci vado dall'ortopedico, no? Quindi la nostra cultura ha bisogno della riflessione ebraica, perché senza crollerebbe giù. E c'è questa errata interpretazione di Hegel a cui tu facevi cenno, no? Per il quale il superamento di un'epoca storica non prevede l'annullamento delle epoche storiche precedenti, così come il Nuovo Testamento non prevede la cancellazione del vecchio, no? Ma il nuovo si costruisce sul vecchio e a partire dal vecchio. La tradizione è così, non è una trasmissione di un contenuto sapienziale dalla notte dei tempi, ma lo sviluppo in tappe, in tappe diverse, di questo contenuto. Poi Joseph Cohen, attenzione, è allievo di Jacques Derrida,
3: certo.
4: Per cui io amo leggere la decostruzione di Derrida come una voglia di smontare le cose, sì, ma per poi rimontarle,
3: certamente.
4: Non per lasciarle confuse sul tavolo, no?
3: Certo.
4: Quindi partire da Derrida per giungere ad Hegel vuol dire questo: dare ordine al caos, rendersi conto, e vale per qualsiasi tema, che puoi analizzare quanto vuoi, puoi attenzionare il dettaglio, il particolare, ma poi, poi hai sempre bisogno del sistema, cioè dell'idea, a cui non puoi rinunciare, che tutti i saperi siano collegati tra di loro.
3: Certo.
4: Non ci sono saperi di serie A o di serie B, non ci sono giudizi o tribunali che dicono no, questo sapere è importante, è fondamentale, questo invece è un sapere di cui possiamo fare a meno. No?
3: Certo.
4: Quindi non ci sono persone che incutono soggezione come... a me non viene niente al momento, è come l'onorevole Borrelli, ecco, a lui fa soggezione, io non sono parcheggiatore abusivo, no, però anche quando butto l'indifferenziato ho paura, che ne so, di sbagliare e di buttarla nella
3: della
4: carta, no, e da dietro lo spunta lui col cellulare, cialtrone, no? Ecco, no, non ci sono in ambito culturale soggezione di questo genere, tutti i saperi dell'uomo concorrono a quello sguardo unico che può anzi che deve, perché questo dovrebbe essere il compito della filosofia, spiegarti il presente.
3: Ecco, anche chi ha reminiscenze dell'Hegel che abbiamo letto al liceo, o per chi appunto ne ha letto oggi su tutti i supporti su cui si può conoscere, questa è anche la grandezza del tempo che viviamo insieme alle contraddizioni, appunto questo discorso si smonta nell'idea di questo sapere in qualche modo progressivo per tappe, come dicevi tu prima, no?
4: Sì, sviluppo, certo. Quindi avere la coscienza di questo sviluppo, ma soprattutto, e questo è un discorso che immagino ti facciano tutti questi che scrivono libri o che producono libri o che stampano libri, cioè bisogna amare la lettura, no? È un ennesimo invito ad amare, certo, la lettura, nel mio caso amare la filosofia, perché la filosofia ti insegna ad amare il tuo passato e a dare valore al tuo presente, vedi come ho ammesso prima di cominciare questa intervista della breve chiacchierata che abbiamo avuto, io questa settimana sto riscoprendo il subbuteo, no?
3: È una grande cosa, ricordiamo.
4: L'ho potuto fare, te lo ricordi?
3: Certo, per noi della nostra generazione è stato
4: per noi della nostra, certo, generazione, l'ho potuto fare grazie a un club qui a Latina che dal 77 porta avanti questa passione, no? Però al di là del valore del gioco, della tattica, della tecnica, dell'intuizione, a punta di dito hai anche la nostalgia per gli anni Ottanta, no? Sì. È quella la questione, quindi sì, è un discorso che vale per i cinquantenni chiaramente, certo, però c'è l'idea che tu nel presente riscopri il passato,
3: esatto,
4: sapori il passato, quindi il passato c'è ed è qui. E quindi tornando a quello che stavamo dicendo, è il valore che tu dai nella lettura alla chiarificazione esistenziale, no? Se deve essere uno slogan, che sia questo, sì, la pedagogia come strumento qui e adesso della Bildung, della formazione, questa è la pedagogia, no?
3: Certo.
4: Quindi la chiarificazione esistenziale, questo è, diciamo, il messaggio promozionale del libro, per dirla così, no? Certo. Come alternativa ad una teologia bambina, che spesso è ridotta a catechismo e a favoletta per anime belle, e alternativa a quell'enorme sciocchezzaio orientaleggiante che ti risveglia la coscienza con i bagni sonori, no?
3: Certo.
4: Quindi possiamo rinunciare a tutto ma non alla ragione. Ecco, volevo fare uno slogan, è uscito questo.
3: Beh, mi sembra che
4: la pubblicità di un orologio, quindi non è
3: mi sembra ottimo, ottimo per chiudere, davvero.
4: Grazie
3: ancora una volta a Mauro Cascio, potete anche riascoltare i suoi interventi nell'archivio online di Radio Radicale, che ci aiuta sempre a capire temi molto complicati anche con esempi in apparenza scherzosi come quello del subbuteo di cui abbiamo parlato poco fa, e lo ringraziamo davvero molto e ricordiamo...
2: Radio Radicale, ci colleghiamo in diretta con la camera.
5: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
6: Dell'interrogazione presentata dai deputati Ferrari ed altri, ad oggetto intendimenti in ordine all'individuazione del concessionario per la gestione dell'autostrada A22 Brennero-Modena, illustra l'interrogazione di cui è cofirmataria la deputata Forattini. Prego, onorevole Forattini.
7: Grazie Presidente. Ministro, con questa interrogazione noi le chiediamo chiarezza
2: sul futuro
7: Democratico della concessione autostradale A22 del Brennero, che è scaduta, ricordo, il 30 aprile del 2014. Ecco, lei ci aveva peraltro promesso lo scorso marzo che avrebbe chiuso questa procedura entro l'anno, ma da quello che capiamo e prendiamo atto che questo non succederà mai. Ma su questa procedura oggi pesa un ulteriore elemento, che è quello che l'autorità di regolazione dei trasporti ha espresso rilievi significativi sullo schema di convenzione, sul piano economico-finanziario, con particolare riferimento all'equilibrio della concessione, alla remunerazione del capitale e alla dinamica dei pedaggi. Non sono aspetti secondari, riguardano l'interesse pubblico e il rischio di maggiori costi per gli utenti. Per questo le chiediamo, Ministro, di chiarire se abbia già risposto ai rilievi dell'ART, quali siano i prossimi passaggi e soprattutto se sia ancora realistico concludere che la procedura, appunto, entro fine d'anno verrà conclusa.
6: Ascoltiamo la risposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Prego, signor Ministro.
8: La risposta è sì. Sì a un problema che risale al lontano 2014, su cui tutti i ministri che mi hanno preceduto evidentemente sono stati meno fortunati nella soluzione del problema. Come lei ricordava, la concessione A22 Brennero-Modena è scaduta il 30 aprile del 2014, siamo a ottobre 2026. L'istruttoria sta procedendo a ritmi serrati. Il 16 settembre l'autorità di regolazione dei trasporti ha espresso il proprio parere sullo schema di convenzione, sul PEF e sul piano regolatorio. Il Ministero ha immediatamente recepito le osservazioni dell'ARTE, il 28 settembre ha trasmesso i documenti aggiornati. Esaminata la documentazione integrativa, il 1 ottobre, settimana scorsa, l'ARTE, che lei citava, ha rilevato l'assenza di elementi ostativi alla prosecuzione dell'iter. Tale passaggio ha consentito di avviare l'acquisizione del parere del CIPES attraverso la trasmissione lo scorso 5 ottobre, l'altro ieri, di tutta la documentazione sulla procedura di evidenza pubblica. Il percorso è quindi tracciato. Attualmente è in corso l'istruttoria del CIPES, propedeutica all'adozione della delibera di competenza che dovrà poi essere sottoposta alla Corte dei Conti per la registrazione prevista entro il mese di dicembre. All'esito della registrazione sarà inviata la lettera d'invito agli operatori prequalificati per la presentazione delle offerte. In sintesi, la procedura è in corso, le incertezze sul regime di affidamento sono state superate, il Ministero sta procedendo celermente, come sto parlando io, ahimè troppo celermente, secondo il cronoprogramma. L'obiettivo è di valorizzare il rapporto tra A22 e tutti i territori interessati. Colgo l'occasione per sottolineare che questo principio di coinvolgimento e valorizzazione dei territori è un obiettivo del Ministero su altre concessioni autostradali. Penso ad esempio alla Brescia-Padova. Stiamo lavorando perché questo sia il primo evidente esempio di una nuova stagione di autonomia infrastrutturale. Autonomia significa una cosa molto semplice, una strada percorsa dai Veneti che viene gestita dai Veneti, pagaggi pedati dai Veneti che vengono reinvestiti per migliorare le strade dei Veneti. È questa la direzione nella quale stiamo lavorando dopo anni di lontananza della politica dai territori.
6: Grazie. La facoltà di replicare alla deputata Ferrari. Prego. Ma funziona.
9: Non sta su.
6: Sì. Ok. Allora, come le viene comodo, guarda.
9: Così va meglio, grazie. Signor Ministro, non ci racconti favole come quella sul ponte che sarà aperto nel 2034. La verità è sotto gli occhi di tutti. L'intero sistema concessorio è bloccato dalla sua palese incapacità. I piani economico-finanziari non vengono approvati e sulla vicenda della 22 i ritardi sono davvero non più scusabili. Il suo colpevole ritardo, le ricordo, nel far uscire il bando di gara il 31 dicembre del 25 ha di fatto compromesso l'esercizio del diritto di prelazione per il pubblico. Con questa ennesima esitazione ha messo in grave difficoltà l'attuale sistema concessorio pubblico di cui poco fa lei parlava, ma ha ingolfato anche l'intero procedimento in una spirale infinita di pareri e contropareri. Ha persino sbagliato gli indici di remunerazione del capitale, provocando il duro intervento dell'autorità di regolazione dei trasporti. I rilievi pesantissimi su convenzioni, extraprofitti e dinamiche dei pedaggi costringono l'amministrazione a rallentare ancora una volta. La situazione è grave. Mentre lei rinvia, le ricadute economiche per i nostri territori sono bloccate. Opere pubbliche fondamentali e collegate alla concessione restano al palo proprio in un momento di forte difficoltà economica. Ma lei si rende conto di quanto sia importante quell'arteria autostradale non solo per i bilanci degli enti pubblici soci, ma anche per l'indotto economico che sviluppa e favorisce e non solo, per l'impatto fondamentale delle politiche ambientali che impone e che devono rimanere saldamente nelle mani del controllo pubblico. Lei promette, fa annunci trionfalistici sui giornali, come quello appunto dell'assegnazione entro la fine di quest'anno, ma poi non controlla, non gestisce il sistema di cui è al vertice.
6: Conclude.
9: Mentre lei gioca un ruolo da ministro dell'interno mancato, si dimentica di essere il ministro delle infrastrutture e dei dei trasporti. È evidente, a nostro avviso, che lei non vuole assumersi la responsabilità di portare fino in fondo questa operazione e sceglie deliberatamente di rinviare tutto, scaricando la patata bollente sulla prossima legislatura.
6: Grazie.
9: A questo punto, visti i suoi numerosi errori, forse dovremmo esserne contenti.
6: Grazie. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Boschi ed altri. Ad oggetto iniziative di competenza a sostegno dell'autotrasporto al fine di contrastare l'aumento del costo del gasolio. Illustra l'interrogazione di cui è cofirmatario il deputato Davide Faraone. Prego, onorevole Faraone.
10: Sì, grazie Presidente. Signor Ministro, la situazione
3: Italia Viva Casa Riformista
10: per quel che riguarda il tema dell'aumento dei costi del gasolio per le imprese, per gli autotrasportatori, oltre che per le famiglie, per le imprese del terzo settore, le imprese agricole, le imprese della pesca. Cioè, noi stiamo parlando, ad esempio, di gasolio industriale che è aumentato del 54,3% con oltre 11.000 euro di costi aggiuntivi per ogni mezzo pesante. Ministro, noi abbiamo la sensazione che voi dormiate rispetto all'emergenza che in questo Paese sta esplodendo, non avete una politica, avete manifestato grandi contraddizioni, auspichiamo oggi di avere qualche risposta che dia un minimo di certezza alle imprese.
6: Grazie, ascoltiamo la risposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Prego, signor Ministro.
8: Grazie, stiamo seguendo da mesi il tema del caro carburanti, soprattutto sul tema dell'autotrasporto che lei sta citando. Ricordo che abbiamo introdotto fin da subito un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta per sostenere concretamente le imprese dell'autotrasporto di merci e passeggeri. I numeri dimostrano che si tratta di una misura attesa e necessaria. Attraverso la piattaforma dedicata sono state presentate circa 31.000 domande riferite ai soli mesi da marzo ad agosto. A fronte di una domanda così elevata abbiamo messo a disposizione non chiacchiere ma risorse per 434 milioni di euro. Al Ministero dell'Economia e delle Finanze abbiamo chiesto di predisporre le coperture necessarie per far fronte ad ulteriori 50 milioni di euro per richieste aggiuntive di contributi trasmesse dalle imprese beneficiarie per le fatture fino ad agosto. Inoltre, per aprire alla presentazione delle istanze relative a fatture dei mesi di settembre-ottobre, abbiamo chiesto sempre al MEF un adeguamento della normativa sui tempi di utilizzo del credito d'imposta. In parallelo, puntiamo a sostenere il settore dell'autotrasporto con l'erogazione di contributi pari a 590 milioni di euro fino al 2031 per il rinnovo veicolare dei mezzi per il trasporto merci. Noi siamo pronti come Ministero a pubblicare il decreto e ad attivare la relativa piattaforma non appena il MEF concluderà l'istruttoria sul provvedimento. Anche se i dati degli ultimi giorni sembrano registrare una prima inversione di tendenza rispetto ai picchi registrati nelle settimane precedenti, resta comunque al vaglio la possibilità di prorogare, con decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, le misure di riduzione delle accise mediante l'utilizzo dell'extragettito IVA stimato per il mese di settembre 2026. Perché queste misure possano produrre risultati tangibili anche a favore dell'autotrasporto, è però essenziale che l'impegno sul fronte nazionale si affianchi a un'azione negoziale a livello di Unione Europea. In tale prospettiva ringrazio gli interroganti perché mi permettono di ricordare all'Aula e a tutti gli italiani che il costo del gasolio alla pompa è solo la punta dell'iceberg di anni di politiche fallimentari portate avanti da Bruxelles. Invito pertanto gli interroganti e l'intero Parlamento, soprattutto chi sostiene la maggioranza della Presidente von der Leyen, a rivolgersi insieme a noi ai vertici della Commissione europea esortandoli ad andare incontro alle richieste del governo italiano per rivedere immediatamente il fallimentare Green Deal, vincoli, regole, regolamenti e tasse europee come l'ETS che stanno mettendo in forte difficoltà l'industria e l'agricoltura italiane ed europee.
6: Grazie. Ha facoltà di replicare il deputato Faraone. Prego.
10: Ministro Salvini, forse dimentica che Fitto, che è un esponente di Fratelli d'Italia, lo stesso partito della Meloni, siede accanto alla von der Leyen, che il presidente Moulet, che alle sue spalle è esponente di un partito che sostiene la von der Leyen, per cui quando lei dice che qualcuno si deve rivolgere alla Commissione europea, innanzitutto dovrebbe rivolgersi ai suoi compagni di coalizione. Poi, Ministro Salvini, voi nonostante abbiate fatto una serie di provvedimenti sulla sicurezza, sui blocchi stradali, in queste settimane, sfidando i vostri provvedimenti, provvedimenti sui blocchi stradali che prevedono l'arresto per chi li dovesse compiere, in Campania, in Sicilia, in Calabria, in Puglia, in Basilicata, si stanno moltiplicando i casi di blocchi stradali, di autotrasportatori che protestano, di pescatori che protestano, e di tutto quello che lei ha detto, queste persone non hanno visto nulla, altrimenti non si capirebbe il motivo per cui decidano di bloccare le strade. Per cui la nostra sensazione è che voi siete andati al governo che dovevate tagliare le accise. Invece il primo provvedimento che avete fatto è ripristinare il taglio delle accise che era stato fatto al governo Draghi. Poi avete fatto tutta una serie di altri provvedimenti, 17 di taglio, poi 12, poi 6,1, poi vi siete affidati al price cap dell'Eni, di tutte le aziende che hanno seguito Eni, addirittura dicendo prima che bisognava fare un provvedimento soltanto per alcune fasce sociali, poi dicendo che non ce n'era più bisogno visto che queste aziende sono state così brave che avevano ascoltato lei, che altrimenti avrebbe messo la tassa sugli extra profitti, su cui naturalmente è isolato nel governo perché tutti gli altri sono contrari, e invece quello che si sta verificando è che la confusione regna sovrana, il caos regna sovrano. Avremmo bisogno di certezze, invece abbiamo un governo assolutamente latitante che fa soltanto chiacchiere.
6: Grazie, passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Montemagni ed altri, ad oggetto iniziative di competenza in merito alla recente proposta della Commissione Europea in materia di locazioni brevi, al fine di scongiurare limitazione al diritto dei proprietari di disporre dei propri immobili. Illustra la sua interrogazione la deputata Elisa Montemagni, prego.
11: Grazie Presidente, grazie Ministro per essere qui oggi a trattare di un tema fondamentale per gli italiani, il tema della casa. In questi anni sono state messe in campo da lei misure tese a rafforzare le politiche abitative attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e alla rigenerazione urbana. Il 9 di
3: Elisa
11: settembre
3: Montemagni
11: la Commissione europea
3: Lega.
11: Ha presentato la proposta di regolamento Affordable Housing Act, volta a intervenire nelle aree con maggiore pressione abitativa. Desta preoccupazione l'insieme delle condizionalità che potrebbero derivare da questa nuova normativa, soprattutto se incidessero sulle competenze degli Stati o sulla libertà addirittura dei proprietari di disporre dei propri immobili. Tra gli ambiti interessati risultano le locazioni a breve durata, che secondo la Commissione inciderebbero sulla disponibilità e sull'accessibilità economica degli immobili. Siamo qui oggi a chiederle quale iniziative intenda promuovere nell'ambito del negoziato europeo affinché l'obiettivo di una maggiore disponibilità di abitazioni sia perseguito attraverso l'incremento dell'offerta e recupero, senza inserire limitazioni al diritto di proprietari di disporre liberamente dei propri beni. Grazie.
6: Ascoltiamo la risposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Prego.
8: Ringrazio il gruppo della Lega per aver sollevato un tema di cui mi sto occupando personalmente fin dall'insediamento 4 anni fa, dopo decenni di assenza, soprattutto da parte dei partiti di sinistra che oggi scoprono il tema della casa. Siamo partiti con il salva casa, semplificando le regole. Stiamo riformando il testo unico dell'edilizia e delle costruzioni, abbiamo rafforzato la legalità contro le occupazioni abusive, 6.000 sgomberi dell'insediamento di questo governo, qualcuno a sinistra occupa le case e viene eletto al Parlamento europeo, noi vogliamo restituire le case ai legittimi proprietari. Per quello che riguarda il piano casa, c'è una norma con 10 miliardi di euro di investimenti pubblici per aumentare l'offerta abitativa. La crisi della casa non si risolve alla spagnola limitando la proprietà privata, ma aumentando l'offerta di abitazioni. Il regolamento europeo da lei citato è estremamente preoccupante ed è stato da subito contestato da questo governo, perché rischia di limitare quello che per noi è sacro, ovvero sia il diritto a utilizzare la proprietà privata. La proprietà privata difesa dalle norme e dalla Costituzione. Lo ribadisco, questo governo ritiene che il perno delle politiche sulla casa non può essere considerato l'esproprio delle case altrui, ma la messa a disposizione di nuove case. Personalmente stiamo lavorando per restituire 60.000 case popolari oggi vuote a chi è regolarmente in lista d'attesa da anni per una graduatoria, favorendo gli investitori privati che metteranno sul mercato al 30% di sconto rispetto al prezzo di mercato gli immobili che verranno costruiti. La nostra posizione quindi è molto semplice: difendere la casa come bene economico, sociale e culturale, se a Bruxelles lo capiscono bene, altrimenti, come nel caso della disapplicazione della cosiddetta direttiva Case Green, che ricordo a chi è in aula e a chi è a casa, costerebbe 40.000 euro a famiglia, ebbene noi siamo votati e pagati per difendere la casa e i risparmi degli italiani e questo continueremo a fare.
6: Grazie, ascoltiamo la replica della deputata Montemagni, prego.
11: Grazie Ministro, non avevamo dubbi, ma però della Lega. È sempre importante ribadire la nostra posizione per quanto riguarda la casa degli italiani. La casa è uno dei beni primari nel nostro Paese e riteniamo che la tutela del diritto fondamentale di proprietà sia sacrosanta. A differenza di qualcuno, e mi viene in mente Firenze, dove il sindaco limita, no, gli affitti brevi e qualcun altro addirittura invoca gli espropri proprietari. Brava. Cioè cose che veramente ci riportano indietro a decenni che non vogliamo nemmeno ricordare. Ed è ovvio che le misure messe in campo, ha ricordato il salva casa, che è stato uno dei primi provvedimenti che porta i cittadini a poter adeguare le piccole difformità, o addirittura il piano casa che dovrà sbloccare 60.000 alloggi, è la strada giusta da percorrere anche contro quell'Europa che spesso in maniera del tutto strumentale e totalmente scollegata dalle realtà dei vari stati e dalle realtà territoriali cerca di mettere in difficoltà non solo i governi ma soprattutto i cittadini. Ed è importante ricordarlo in quest'Aula, questo governo non tutela gli interessi, tutela i cittadini. I cittadini sono proprietari perché quella casa se la sono sudata col lavoro, se la sono guadagnata e hanno tutto il diritto di poterne disporre liberamente e come vogliono. Quindi quanto detto in quest'Aula ci rassicura, ci rincuora e siamo sicuri che, come sempre ha fatto il Ministro Salvini, anche in questo caso ci metterà tutto se stesso per portare avanti gli interessi degli italiani. Grazie Ministro.
6: Grazie a lei, passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Borrelli ed altri, ad oggetto iniziative volte a promuovere l'utilizzo della micromobilità elettrica. Il deputato Borrelli illustra la sua interrogazione, prego.
12: Grazie Presidente. Il monopattino elettrico rappresenta, o meglio, rappresentava una soluzione ideale per il problema del cosiddetto ultimo miglio, molto diffuso nell'ambito della mobilità condivisa. Questo mezzo permette, o meglio, permetteva di colmare la distanza tra le fermate del trasporto pubblico e le destinazioni finali, università, posti di lavoro, riducendo ovviamente la dipendenza dall'auto e contrastando congestione e inquinamento. Il Ministro Salvini da metà luglio ha fatto introdurre l'RC sull'assicurazione anche sui monopattini. Il risultato è però che si è creata un'immediata sperequazione tra le assicurazioni del centro-nord e quelle del sud, eppure nessuno aveva mai commesso sinistri fino a metà luglio di quest'anno. Addirittura in alcune regioni, tipo la Campania, si paga dai 400 ai 500 euro, addirittura superiore al costo del monopattino stesso. Per queste regioni chiediamo di sapere quali iniziative di competenza, anche di natura normativa, intenda porre in essere il Ministro per promuovere l'utilizzo della micromobilità interna e l'uguaglianza tra tutti i cittadini.
6: Ascoltiamo la risposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, prego.
8: Allora, monopattini. I dati sull'incidentalità, che fornirò al collega che evidentemente non li ha seguiti, confermano che quella che lei definisce mobilità dolce, ovvero sia i monopattini, tra il 2022 e il 2025 hanno portato a 25 morti e 3.700 feriti. Io potrei risolvere il tema da lei sollevato come hanno fatto alcune amministrazioni del suo colore politico di sinistra, cioè mettendo fuori legge i monopattini. Penso a Parigi e penso a Firenze, ma siccome sono più democratico di quelle amministrazioni a cui lei fa riferimento, abbiamo cercato di mettere ordine in una giungla, quindi casco obbligatorio, dispositivi di illuminazione, segnalazione, assicurazione e contrassegno identificativo. Con particolare riguardo alla copertura assicurativa, ricordo che dal 16 luglio è in vigore l'obbligo di stipulare una polizza con una compagnia assicurativa. Il sistema sta funzionando, oltre 87.000 monopattini risultano già assicurati e sono stati effettuati più di 352.000 controlli tramite la piattaforma dedicata. Quanto al costo delle polizze e alle eventuali differenze territoriali, ricordo che parliamo di prezzi operanti in regimi di mercato che ci sono anche sulle auto e sulle moto, come immagino lei sappia. Sul tema, in ogni caso, ho sollecitato il Ministero delle Imprese, che è competente, come lei saprà, per un intervento volto a garantire piena corrispondenza tra il prezzo dell'assicurazione e il rischio effettivo, premiando i conducenti dei veicoli virtuosi e riducendo il peso delle variabili territoriali. Inoltre, nuovi presidi di sicurezza per la circolazione con monopattino saranno introdotti nella riforma integrale del codice della strada, a cui stiamo lavorando con decine di associazioni. In particolare intendiamo rafforzare l'obbligo di controllo sulla sosta selvaggia da parte delle imprese di sharing. Non possono occupare i marciapiedi a discapito di mamme incinte, anziani e disabili. Saranno inoltre specificati il divieto di condurre monopattini elettrici in sede promiscua con movimenti a zigzag e ribadendo l'obbligo di casco in caso, e di assicurazione, come lo dicevo. Un conto è agevolare la mobilità dolce, un conto è il far west e la mancanza di rispetto per gli utenti della strada. Chi usa il monopattino deve rispettare le regole che usano tutti gli altri cittadini italiani. Grazie.
6: Grazie a lei. Ascoltiamo la replica del deputato Borrelli. Prego,
12: onorevole. Egregio Ministro, chi usa il monopattino deve rispettare le stesse regole, ma deve pagare le stesse tasse. Lei ha fatto l'ennesimo favore alle lobby delle assicurazioni, perché ci hanno guadagnato solo loro, portando avanti una sperequazione che già esiste per le auto. Infatti non avete fatto la tariffa unica RC auto, e facendo la distinzione, perché un cittadino che è virtuoso col monopattino a Napoli, a Caserta o in altre regioni del sud deve pagare 10 volte di più rispetto a uno che si comporta allo stesso modo a Milano o a Forlì? Questo è il grande tema, Ministro, non c'è uguaglianza, siamo tutti uguali davanti alla legge, ma non davanti alle assicurazioni che voi favorite, danneggiando il Mezzogiorno. Lei ha parlato prima di dati, io li ho letti i dati, e quelli che dice lei non corrispondono assolutamente alla verità. Nel 2024 un pedone è morto investito da un monopattino e due persone sono state sanzionate per aver trasportato illegalmente delle persone, e c'è stato un ferimento di 368 individui. Sa quanti sono i morti per le auto che lei continua a incentivare, costruendo la sperequazione tra il nord e il sud, in cui noi paghiamo molto di più a differenza del centro-nord, con un RC auto vergognosa che lei da oltre 10 anni al governo, perché non stava solo in questo governo, stava anche nei governi precedenti, ha aiutato a costruire un sistema ingiusto e iniquo nei confronti dei cittadini del sud, come quello del carburante e come tutte quelle cose che state facendo che aumentano la tassazione ai cittadini, perché la verità è questa: ci state massacrando di tasse e addirittura avete trovato un sistema per colpire anche chi va sul monopattino. Onestamente trovo assolutamente irricevibile la sua risposta. Certo, la ringrazieranno le lobby delle assicurazioni. Quest'anno hanno avuto un utile di 11,4 miliardi di euro che hanno levato a povera gente, a gente che invece non riesce a portare il piatto a tavola. Bella soddisfazione, Ministro, ci sorrida pure.
6: Grazie. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Caramiello ed altri, ad oggetto misura a favore di agricoltori, allevatori, pescatori, in relazione all'incremento di costi di produzione e agli effetti della crisi climatica. Allora, ascoltiamo il deputato Caramiello che illustra la sua interrogazione. Prego.
13: Grazie Presidente. Ministro Lollobrigida, in questi giorni in tutta Italia si susseguono proteste di agricoltori, allevatori e pescatori contro la situazione di crisi che sta caratterizzando il comparto primario. Caro carburante,
14: Alessandro Caramiello, Movimento 5 Stelle.
13: Con costi di produzione sempre più elevati. Le mobilitazioni stanno interessando indistintamente tutte le regioni italiane, da nord a sud e tutti i settori. Ministro, stanno manifestando contro il governo per denunciare le gravi situazioni economiche che stanno vivendo da troppo tempo ormai. I nostri pescatori, gli agricoltori sono allo stremo e chiedono un contributo sul gasolio agricolo e interventi mirati e strutturati per le filiere strategiche in crisi, il sostegno alla liquidità e al credito e il rafforzamento del contrasto alle pratiche commerciali sleali. Quindi, Ministro, la domanda che le faccio oggi è semplice. Dopo 4 anni, quali azioni vuole mettere in campo per rendere effettiva la sovranità alimentare del nostro Paese, garantire un reddito adeguato alle imprese di tutta Italia, dal nord al sud, mantenendo operative le produzioni e scongiurare l'abbandono delle campagne della nostra filiera ittica in modo da non continuare ad aggravare la fragilità economica dei territori, soprattutto quelli fragili, e delle famiglie italiane che ormai arrivano a fatica già alla seconda settimana del mese?
6: Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha facoltà di rispondere. Prego, signor ministro.
15: Grazie, collega. Il governo Meloni ha posto tra i suoi obiettivi principali il sostegno al comparto agricolo e della pesca, con fatti molto concreti. Oltre 17 miliardi di euro stanziati per il settore primario, una cifra che non trova precedenti nella storia repubblicana. L'Italia è tornata protagonista sui tavoli europei ed è noto che è merito del nostro governo l'aver evitato il taglio del 22% della politica agricola comune della futura programmazione 28-34 proposto lo scorso anno dalla Commissione, ottenendo per l'Italia un budget superiore di 10 miliardi alla proposta iniziale della Commissione e una dotazione superiore di 1 miliardo rispetto a quella attuale. Abbiamo così evitato la chiusura di migliaia di imprese che hanno nella politica agricola comune un incentivo indispensabile. La complessa congiuntura economica a livello mondiale, causa oggettiva degli aumenti, impone di intervenire prontamente utilizzando sia strumenti nazionali che regionali che europei. Per far fronte alla richiesta di immediata liquidità da parte degli agricoltori, abbiamo disposto l'immediata liquidazione degli anticipi della politica agricola europea a partire dalla fine di luglio, ottenendo questo risultato storico di aver anticipato di 2 mesi questo pagamento che avveniva sempre nel mese di ottobre. Siamo intervenuti sul fronte del caro fertilizzanti, l'Italia ha investito 136 milioni di euro per ridurre gli aumenti. Abbiamo attivato misure specifiche per affrontare il rincaro del costo del gasolio agricolo, che si aggiungono al taglio orizzontale delle accise varate sin dal mese di marzo con la misura del credito d'imposta. In particolare abbiamo destinato 100 milioni di euro nazionali ad agricoltori, 90 milioni e pescatori 10 milioni per coprire i maggiori costi sostenuti per i carburanti. Il nostro impegno non si ferma e continuiamo a proporre nuovi interventi. Pochi giorni fa, infatti, nel Consiglio dei Ministri europei ho chiesto alla Commissione di utilizzare una nuova misura per riuscire a fare quello che si è fatto sui fertilizzanti anche sul gasolio agricolo. Nella sua interrogazione lei richiama le mobilitazioni, in particolare richiama quella della Coldiretti a Roma, ma su quel palco forse si sarà reso conto che c'era il ministro di Fratelli d'Italia Giancarlo Righini e che gli agricoltori hanno ringraziato lo stesso per un piano straordinario di 45 milioni di euro per portare il costo del carburante nella regione Lazio a circa 1 euro. Voglio però cogliere l'occasione per ringraziare tutti gli assessori regionali che si stanno muovendo per trovare risorse e coadiuvare l'azione del governo. Abbiamo investito fondi tramite Ismea per aiutare il settore olivicolo e il settore della pesca con stanziamenti a titolo senza oneri derivanti da interesse per 5 anni. Voglio però chiudere questo mio intervento dandole un dato. Dal 2010 al 2022 i fondi per l'agricoltura sono rimasti più o meno gli stessi. Nel triennio 17-19, governi Gentiloni e Conte 1, l'investimento in agricoltura era di 34,3 miliardi. Nel triennio successivo, 2020-2022, con i governi Conte 2 e Draghi, nel quale il Movimento 5 Stelle aveva il ministro dell'agricoltura, l'intervento è stato di 36 miliardi. Il governo Meloni, triennio 2023-2025, ha investito sull'agricoltura 55,3 miliardi. Io credo che questa sia la risposta più chiara di quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo.
6: Grazie, replica il deputato Caramiello, prego.
13: No, ministro, non ci siamo proprio. Forse sul palco di Coldiretti a Roma c'era qualcuno dei vostri.
14: Movimento 5 Stelle.
13: In Calabria, in Sicilia, in Puglia, in Campania, in Molise, in Basilicata. Ministro, l'agricoltura e la pesca in Italia sono in ginocchio e la colpa è soltanto sua, che in 4 anni non è riuscito a fare nulla, ha peggiorato la vita degli agricoltori, degli allevatori e dei pescatori italiani. Ministro, altro che sovranità alimentare made in Italy, ho sempre nutrito dubbi sulla sua capacità e visione politica, ma oggi me le ha fugati tutti. Lei, ministro, è un incapace politico. Le uniche cose per cui sarà ricordato in questa legislatura sono le sue gaffe. È riuscito a fermare un treno, ha detto che i poveri mangiano meglio dei ricchi, che bevendo troppa acqua si può morire e che fortunatamente la siccità aveva colpito il sud anziché il nord. Lei continua a vivere in una realtà parallela, ministro, fatta di annunci a favore di telecamera come spot da Istituto Luce, mentre fuori da questo palazzo gli agricoltori italiani sono in ginocchio. Gasolio agricolo più che raddoppiato, costi di produzione e di gestione insostenibili, pratiche sleali da parte dei produttori extra Unione Europea. E lei cosa ha fatto? Cosa ha decantato? Nulla, ministro. Ho visto agricoltori piangere, dichiarare di voler regalare la loro impresa agricola. Ho visto allevatori versare centinaia di latte sull'asfalto, blocchi stradali, pescherecci fermi sulle banchine. E lei che cosa ha fatto? Lei, la Meloni, cosa ha fatto? Voi dovete tagliare le accise, invece stanziate miliardi per le armi, per cercare di costruire un ponte e non per aiutare chi produce, chi coltiva la nostra eccellenza italiana, il nostro cibo. Ministro Lollobrigida, non intervenendo con misure strutturali, non stanziando fondi necessari per il comparto, gli agricoltori non coltivano, i pescatori non escono in mare e cosa arriverà sulle nostre tavole? Ministro Lollobrigida, vado a concludere. Presidente, vado a concludere. Lei ha governato e ha fallito. È arrivato il momento di farsi da parte. Ora tocca a noi risollevare un asset fondamentale del nostro Paese, visto che voi, con la vostra becera propaganda politica, ha fallito.
6: Grazie. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Bignami ed altri, ad oggetto iniziative di competenza a tutela del settore agricolo e della pesca, con particolare riferimento all'aumento dei costi di produzione, alla protezione del reddito o alla salvaguardia e alla salvaguardia delle filiere strategiche nazionali. Illustre l'interrogazione di cui è cofirmataria l'onorevole Marina Marchetto Aliprandi. Prego.
16: Grazie Presidente, signor Ministro. L'attuale congiuntura economica internazionale sta incidendo pesantemente sul nostro sistema agroalimentare, aumentando i costi di produzione e mettendo sotto pressione la redditività delle nostre

0: di volumi prodotti e del 25% in valore e con gli occupati scesi da 26.000 a 19.000. Ciò potrebbe compromettere anche il recupero del reddito agricolo italiano che negli ultimi due anni è risultato primo a livello europeo. È quindi necessario intervenire nell'immediato, ma anche ottenere un cambio di passo a livello europeo, come lei stesso ha chiesto nel recente AgriFish del 29 settembre. Le chiediamo quindi quali iniziative il governo intenda assumere per contrastare l'aumento dei costi di produzione, tutelare il reddito dei nostri agricoltori e pescatori e salvaguardare le filiere strategiche nazionali. Grazie.
1: Grazie a lei. Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, adesso risponde. Prego.
2: Grazie ai colleghi di Fratelli d'Italia nuovamente aver posto una questione, cercando di argomentare, a differenza di altri gruppi, gli elementi che possono essere di sostegno al nostro mondo produttivo. Il governo Meloni ha posto al centro del suo interesse l'agricoltura e la pesca fin dal primo giorno, gli stanziamenti e le risorse ingenti garantiti a questi settori non sono mai sufficienti, e lo dico da Ministro dell'Agricoltura e della Pesca, ma abbiamo portato una inversione di tendenza, più 46% di risorse per questi settori rispetto a tutti i governi che ci hanno preceduto. L'Italia si è confermata, grazie anche a questi interventi, lo dice l'Istat, per valore aggiunto la prima nazione europea dal 2024, superando Francia e Germania. È un vero record che ci riempie d'orgoglio, ma che segna anche come questo valore aggiunto debba essere ripartito in maniera equilibrata all'interno delle filiere. E poi ci sono altri dati: l'export italiano nell'agroalimentare segna 72,6 miliardi di export, un dato storico. E abbiamo lavorato sulle emergenze, l'ho ricordato poc'anzi, con i dati finanziari che vedono interventi per calmierare il costo del carburante, che non è cresciuto per colpa del governo, è cresciuto per la condizione internazionale, e basta vedere i prezzi del carburante agricolo nel resto d'Europa e ci si renderà conto che sono allineati, e l'Italia non è certo quella dove si paga di più, è sempre troppo, ed è per questo che regioni e governo stanno investendo con il credito d'imposta, con interventi che costano decine e decine di milioni per aiutare i nostri produttori a continuare a garantire quello che è indispensabile, una produzione agricola certa per il loro reddito e anche per le nostre tavole e per l'accessibilità dei consumatori ai nostri prodotti. Abbiamo lavorato anche però su una visione strategica. In questi giorni verrà approvato il Coltiva Italia, oltre un miliardo di intervento aggiuntivo e straordinario per filiere strategiche della nostra nazione, l'olivicoltura piuttosto che la filiera delle carni rosse, e anche un fondo di sovranità alimentare che permetterà di intervenire ulteriormente su quelli che sono più in difficoltà tra gli agricoltori. E poi il ricambio generazionale, 150 milioni destinate ai nostri giovani per aiutarli ad aprire imprese accanto alla disponibilità della terra. E poi leggi su protezioni del sistema, della tutela dell'agroalimentare, la 75/2026, una legge che veniva attesa da decenni e che questo Parlamento ha realizzato su proposta del governo. Abbiamo garantito a 547.000 agricoltori italiani un intervento sui fertilizzanti con 136 milioni per intervenire sull'aumento dei rincari su produzioni che l'Europa ha smesso di realizzare in maniera cieca nel tempo e che oggi abbiamo bisogno di comprare e dobbiamo tornare a produrre. Su questo ci stiamo battendo in Europa, dove abbiamo rimesso al centro l'agricoltura, abbiamo difeso la politica agricola comune, e grazie a questo governo in Europa che abbiamo evitato il taglio del 22% sulla politica agricola comune. Per la prima volta l'Italia non solo avrà i 9 miliardi che abbiamo recuperato per la nuova programmazione, ma ne avrà uno in più. I nostri agricoltori avranno più del settennato precedente, è la prima volta che accade nella storia. Grazie. Abbiamo fatto tanto, ma non è mai abbastanza per i nostri agricoltori e pescatori, continueremo a lavorare.
1: Grazie, facoltà di replicare il deputato La Salandra, prego.
3: Sì, grazie Presidente, grazie signor Ministro, mi ritengo pienamente soddisfatto perché, contrariamente a quanto affermato da
4: Gian Donato La Salandra, Fratelli d'Italia,
3: per fare agricoltura serve competenza, e nel tempo, nel corso di questi anni, non solo lei ha dimostrato competenza, ma lei ha dimostrato un senso dello Stato che nei precedenti anni, i precedenti ministri non hanno mai avuto. E se oggi abbiamo una sovranità alimentare piena, lo dobbiamo esclusivamente al governo Meloni e al suo ministero. Sì, è vero, l'aumento dei costi è significativo, il gasolio al più 38%, l'urea al 40%, è vero anche che sul comparto della pesca

0: avuto una riduzione più significativa, però qualcuno dovrebbe ricordare due cose. Innanzitutto che l'aumento dei costi che l'agricoltura sta vivendo non dipende dalle politiche nazionali, ma dipende da una delle congiunture internazionali più complesse. Così come anche dovrebbe ricordare come se per anni l'Europa ha proposto una politica dei tagli, negli Agrifish a cui lei ha partecipato, l'Italia ha dettato la linea della politica europea agricola. E lo dico questo perché vorrei ricordare a qualcuno che in una serie di accordi durati oltre 40 ore, se la pesca nel Mediterraneo, se i pescatori italiani possono continuare ad andare per mare, devono dire grazie al ministro Lollobrigida. Signor Presidente, ci sono due modi di stare accanto agli agricoltori, o speculando o consentendo agli agricoltori di andare avanti e rendere merito al comparto primario, che costituisce il comparto primario di una grande nazione qual è la nostra.
1: Grazie, passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Lupi ed altri, ad oggetto risultati della carta dedicata a te e ulteriori iniziative per rafforzare il sostegno ai consumi delle fasce più deboli della popolazione. Illustra l'interrogazione di cui è cofirmataria la deputata Ilaria Cavo, prego.
2: Grazie Presidente, signor Ministro, il contesto internazionale e l'aumento generalizzato dei prezzi continuano a pesare sulle famiglie, soprattutto su quelle più fragili. L'Istat ci dice che la spesa media delle famiglie italiane per alimenti e bevande è di 532 euro su una spesa totale mensile di 2.755 euro. È stato annunciato l'avvio della quarta edizione della carta dedicata a te, una misura che prevede un contributo di 1.000
3: euro. Ilaria Cavo, non moderati.
2: Oltre 1 milione di famiglie italiane, questo tra la fine del 2026 e il primo semestre del 2027. Su questa misura sono stati sostenuti un investimento di 2,7 miliardi ovviamente in totale, e le chiediamo quali siano stati in questi 4 anni i principali risultati della carta e quali ulteriori iniziative intenda assumere per rafforzare ulteriormente il sostegno ai consumi delle fasce più deboli della popolazione, ovviamente soprattutto per quanto riguarda la spesa e il sostegno delle spese alimentari. Grazie.
1: Grazie a lei. Il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha facoltà di rispondere.
4: Grazie, collega Cavo, per aver illustrato quello che è stato un intervento che il Governo ha pensato fin dal suo insediamento. Già nella prima finanziaria finanziammo la carta dedicata a te per aiutare le famiglie che erano in difficoltà a rimanere in una fascia di acquisti, soprattutto di qualità, perché questa carta si pone nella condizione di aiutare oltre 1 milione di famiglie italiane, ma anche di orientarle verso un consumo di qualità che corrisponda alle filiere italiane, perché i soldi degli italiani possano restare in Italia e garantire ricchezza, reddito e lavoro. Questo è stato l'obiettivo che ci siamo posti. Nei primi 3 anni i risultati sono stati pregevoli, abbiamo aiutato le famiglie, abbiamo aiutato le filiere, abbiamo coinvolto il mondo della grande distribuzione italiana, verso il quale si è orientata la maggior parte della comunità che ha avuto la possibilità di utilizzare la carta, acquisendo anche con sconti ulteriori del 15% applicati a tutti i detentori della carta che la grande distribuzione ha messo a disposizione, aggiungendo quindi allo stanziamento di 2 miliardi e 700 milioni una parte di aggiuntiva del 15%. Abbiamo quest'anno finanziato per 2 anni la carta, fino ovviamente alla conclusione dell'esperienza di governo attuale, e vista la fase congiunturale che lei ha ricordato di particolare criticità, interveniamo con due finanziamenti, uno di 500 euro nel mese di novembre e un altro di 500 euro nel mese di aprile, per dare la possibilità a oltre 1.197.000 famiglie di utilizzare quella carta per acquistare i beni di prima necessità. E questo intervento non è l'unico che abbiamo messo in campo, ci sono altri interventi importanti che coinvolgono quello straordinario mondo del terzo settore. Quando siamo arrivati c'erano solo 5 milioni di euro per garantire beni alle famiglie in grande difficoltà, attraverso il terzo settore. Ne abbiamo messi 50 di milioni l'anno strutturali che permettono di acquisire sempre generi alimentari italiani per dare qualità alle famiglie meno abbienti e dare risorse anche alle nostre filiere di produzione. Così come interventi per oltre 130 milioni vengono dal collega Calderone attraverso la AGEA, attraverso il lavoro che stiamo facendo insieme, sempre finalizzati a questo, aiutare le famiglie. Non siamo come altri che millantano di aver cancellato la povertà, certamente abbiamo lavorato per alleviarla.
1: Grazie. Ha facoltà di replicare la deputata Martina Semenzato. Prego.
3: Grazie Presidente, grazie Ministro per la sua soddisfacente replica che ci consegna un dato importante. La carta dedicata a te ha dato una risposta concreta alle famiglie che hanno bisogno di essere sostenute.
5: Martina Semenzato, Noi Moderati, Maie Centro Popolare.
3: Non è soltanto ciò che compriamo, è cultura, è relazione ed è dignità. Lo sappiamo bene in una terra come il Veneto, dove il cibo racconta il territorio, il lavoro delle nostre famiglie e delle nostre aziende agricole, tradizioni che si tramandano da generazioni. Per questo non possiamo accettare che la qualità del cibo diventi una questione di reddito, che chi ha meno debba necessariamente mangiare peggio. C'è un'esperienza che racconta bene cosa può accadere quando una comunità si assume la responsabilità. Con le donne di Coldiretti abbiamo promosso i prodotti gentili, prodotti agricoli venduti nei mercati di Campagna Amica, destinando parte del ricavato a sostenere le donne vittime di violenza e creando opportunità di accoglienza e soprattutto di lavoro. È la dimostrazione che anche un gesto quotidiano come fare la spesa può diventare un gesto di responsabilità, Ministro. E qui vedo un'affinità con la carta dedicata a te, non soltanto aiutare una famiglia a comprare, ma anche aiutare a scegliere e nello stesso tempo dare valore a chi quel cibo lo produce. Il cibo di qualità non deve essere un lusso, deve essere una possibilità. E allora la sovranità alimentare non significa soltanto produrre ciò che mangiamo, significa anche fare in modo che tutti possano permettersi di mangiare bene. E la carta dedicata a te va in questa direzione. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Tassinari e Bicchielli, che ha ad oggetto iniziative di competenza volte a proseguire nell'azione di rafforzamento delle politiche per il diritto allo studio. Illustra l'interrogazione la deputata Tassinari. Prego.
6: Presidente, Ministro Bernini, il Fondo Integrativo Statale rappresenta il principale strumento nazionale per sovvenzionare e finanziare le borse di studio per gli studenti meritevoli e capaci che non hanno risorse.
5: Rosaria Tassinari, Forza Italia.
6: Studi. Il significativo potenziamento realizzato negli ultimi anni delle misure e delle risorse destinate al sostegno allo studio attraverso un sistema di interventi sempre più articolato che riguarda non solamente il sostegno economico ma anche le politiche abitative, i servizi rivolti agli studenti, volti al benessere e anche l'aspetto che riguarda il sostegno psicologico, rende oggi necessario che questo strumento diventi strutturale fondamentalmente con un assetto che possa essere il più possibile stabile anche utilizzando le risorse del PNRR che sono insomma state utilizzate negli anni. Tale esigenza tanto più emerge nel momento in cui assistiamo ad un costo della vita crescente e quindi alla necessità di compensare anche questi incrementi, soprattutto come dicevo per le famiglie più bisognose e che hanno necessità insomma di aiutare i figli nel completamento del percorso scolastico. Chiedo quindi quali iniziative il Ministro abbia assunto o intenda assumere per proseguire nell'azione di rafforzamento di queste politiche per il diritto allo studio, consolidando i risultati conseguiti e assicurando un sistema stabile ed efficace e il quanto più possibile omogeneo sull'intero territorio nazionale. Grazie.
1: Grazie a lei. Il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha facoltà di rispondere. Prego.
7: Grazie Presidente, grazie Onorevole Tassinari. Come lei ha giustamente ricordato, una borsa di studio o un posto letto possono fare la differenza tra scegliere un'università o dovervi rinunciare. È da qui che siamo partiti, mettere il diritto allo studio al centro delle nostre scelte, perché nessun studente, nessuna studentessa debba vedere le proprie possibilità limitate dai redditi delle proprie famiglie. In 4 anni abbiamo quasi triplicato le risorse statali per le borse di studio, abbiamo trovato nel 2022 circa 307 milioni e abbiamo portato il monte borse quest'anno a 846 milioni, con un picco di 880 milioni nel 2025. È un investimento che sta concretamente cambiando la vita delle persone, delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie. Ma il sostegno agli studenti non si ferma alla borsa, anche questo lei lo ha ricordato. Abbiamo aumentato anche le risorse per aiutare chi deve sostenere l'affitto. Dai 4 milioni nel 2023 siamo passati a 23,2 milioni nel 2025, con altri 16 milioni nel 2026. Soprattutto, però, al sostegno economico abbiamo affiancato una vera politica per gli alloggi universitari. Quando siamo arrivati nel 2022 i posti letto erano 40.000, realizzati in circa 20 anni. In 4 anni abbiamo acceso oltre 63.000 posti letto, esattamente 63.220 posti letto, di cui 33.000 già pronti, quindi quest'anno sono stati consegnati 33.000 chiavi nelle mani di 33.000 studentesse e studenti e 30.000 saranno pronti per la metà del 2027, quindi 4 anni esatti. Con circa 20.000 destinatari, studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi. Nessuno deve restare indietro. Per gli studenti diversamente abili e con necessità di sostegno intensivo abbiamo reso permanente l'assegno di cura, estendendolo anche agli studenti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Dal 2026-27 passa da 10 a 15 mila euro per studente. Dal 2024 sono stati stanziati complessivamente 4 milioni e 300 mila euro proprio dedicati a questa posta. Per noi questo è diritto allo studio, non una parola ma un percorso, dare a ciascuno le condizioni per studiare, per vivere la propria università, l'università di propria scelta, costruire il proprio percorso, seguire i propri talenti, senza che il reddito o una condizione di disabilità rappresentino un ostacolo. Quindi investiamo sui giovani, sulla loro libertà di scegliere e sulla possibilità dell'Italia di non perdere alcuno dei suoi talenti.
1: Grazie. Ha facoltà di replicare il deputato Bicchielli.
8: Grazie signor Presidente, signora Ministra Bernini.
5: Di Forza Italia.
8: La ringraziamo e ci riteniamo pienamente soddisfatti della sua risposta, perché è una risposta che conferma che il diritto allo studio non è più un intervento emergenziale, ma è una politica che lei e il governo Meloni state rendendo stabile, finalmente stabile. Come ci ha detto, ci ha dato dei dati importantissimi, avete portato le risorse nazionali per le borse a ben 846 milioni nel biennio 2026-2027 ed è il passaggio che noi chiedevamo. Lo sforzo di questi anni non deve restare legato alla straordinarietà delle risorse, ma deve diventare patrimonio stabile delle nostre politiche universitarie. E soddisfa anche, mi faccia dire, il dato sulla copertura degli idonei, ormai vicina al 100%, con l'adeguamento degli importi. In un contesto di costo della vita ancora alto non basta però aumentare il fondo, la borsa deve rimanere adeguata, altrimenti un diritto formale rischia di diventare una possibilità concreta solo per chi se lo può permettere. Signora Ministra, abbiamo apprezzato soprattutto che la sua risposta abbia guardato al diritto allo studio nella sua dimensione complessiva. Una borsa è fondamentale, ma da sola non basta. Se uno studente non sostiene il costo dell'affitto, dei trasporti, della vita quotidiana di cui poi il secondo pilastro, gli alloggi, ci ha spiegato, ci ha dato i numeri, non c'è libertà di studiare se non abbiamo un tetto sulla testa. La sua risposta ci indica 63.000 posti di letto attivato, di cui 20.000 destinati agli studenti che rientrano nel diritto allo studio. E su questa doppia leva, sostegno all'affitto e posti letto, che si misura la concreta possibilità di restare in università. Sostenere al diritto allo studio significa tenere insieme due principi che non sono mai in contraddizione tra di loro, il merito e l'uguaglianza delle opportunità. E lo Stato deve fare in modo che la condizione economica di partenza di una ragazza o di un ragazzo non siano mai la condizione che li consentono poi di diventare quello che diventeranno nella loro vita. Non è dove si nasce o come si nasce che deve condizionare il futuro di ognuno di noi. E noi non dobbiamo quindi garantire solo l'iscrizione, dobbiamo garantire che possa restare, concludere il percorso e costruire attraverso lo studio il proprio futuro, perché investire nel diritto allo studio non significa solo sostenere gli studenti, significa sostenere il sistema paese. Come Forza Italia continueremo con attenzione a seguire l'attuazione di tutte queste promesse, per questo riteniamo importante, anzi ne siamo convinti, che il governo prosegue e proseguirà su questa strada. Grazie.
1: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Ruffino ed altri, ad oggetto iniziative di competenza al fine di garantire agli atleti con disabilità intellettive e del neurosviluppo le medesime opportunità riconosciute agli altri atleti con disabilità. Illustra l'interrogazione la deputata Daniela Ruffino, prego.
9: Grazie signor Presidente, signor Ministro. Siamo a chiedere...
5: Daniela Ruffino, azione per Renew Europe.
9: Affinché gli atleti con disabilità intellettive e del neurosviluppo, a questi atleti siano garantite le medesime opportunità riconosciute agli altri atleti con disabilità. E questo con particolare riferimento all'accesso ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato e anche alle relative forme di tutela, riconoscendo nelle politiche italiane per lo sport di alto livello il circuito internazionale Virtus e Virtus Global Games. E in particolare concludo questo mio intervento riprendendo quanto è stato detto dalla ministra Bernini prima: nessuno deve rimanere indietro. Grazie.
1: E allora ascoltiamo la risposta del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Bodi. Prego, signor Ministro.
10: Grazie Presidente, ringrazio gli onorevoli interroganti per l'occasione di rispondere in merito a una questione che investe principi fondamentali del nostro ordinamento, quale l'inclusione, le pari opportunità e il diritto allo sport per tutti. Lo sport costituisce sempre di più, anche alla luce del riconoscimento operato dall'articolo 33 della Costituzione e grazie al quotidiano impegno del Governo, uno strumento fondamentale di crescita personale, partecipazione sociale e promozione del benessere psicofisico. Tali finalità assumono un rilievo ancor maggiore quando coinvolgono le persone con disabilità, per le quali l'attività sportiva costituisce non soltanto un percorso di affermazione agonistica, ma soprattutto un fondamentale veicolo di inclusione sociale e di piena realizzazione della persona, a partire dai bambini e dagli adolescenti. E qui ricordo la progettualità dei nuovi giochi della gioventù, nel programma dei quali sono previste due discipline integrate, appunto il baskin e il sitting volley. In questo contesto il Governo è pienamente consapevole della rilevanza delle problematiche evidenziate dagli interroganti, con particolare riguardo agli atleti con disabilità intellettive e del neurosviluppo, e sta valutando ogni iniziativa utile a favorirne la piena valorizzazione e ad ampliare le opportunità loro offerte nell'ambito del sistema sportivo nazionale per dare risposte certe, chiare e ampiamente condivise. Tanto premesso, mi preme innanzitutto chiarire che il circuito internazionale Virtus, richiamato dall'interrogazione, quale organizzazione di riferimento a livello internazionale per lo sport degli atleti con disabilità intellettiva, è già pienamente inserito nel sistema sportivo paralimpico nazionale attraverso la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionari, riconosciuto dal Comitato Italiano Paralimpico e ad essa affiliata, e attraverso il CIP dal Governo sostenuta. Per quanto concerne invece l'accesso ai gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato, occorre ricordare che la relativa disciplina rientra nelle competenze delle singole amministrazioni cui tali gruppi fanno capo, le quali interessate sul tema oggi in esame hanno evidenziato diversi ostacoli di natura tecnica legati alla necessità di coordinare i requisiti generali di idoneità al servizio con quelli di accesso ai gruppi sportivi, al fine di poter includere all'interno dei gruppi sportivi atleti con disabilità differenti rispetto a quelle già individuate dalla normativa vigente per l'accesso alle rispettive sezioni paralimpiche. Questa situazione l'abbiamo affrontata soprattutto collaborando con il tavolo tecnico interministeriale denominato Atleti Olimpici con Disabilità, accesso ai gruppi sportivi militari dei corpi civili dello Stato, cui hanno partecipato tutte le amministrazioni e gli organismi competenti, che dal 16 giugno del 2026 è operativo presso l'Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità. È un tavolo tecnico interministeriale che viene coordinato anche dal Ministro Roccella e al quale noi partecipiamo. I lavori del tavolo hanno consentito di sviluppare un approfondito confronto sui profili normativi e applicativi della materia, facendo emergere l'esigenza di garantire anche agli atleti di interesse nazionale che presentano condizioni di disabilità o di salute non riconducibili alle classificazioni paralimpiche tradizionali la possibilità di accedere ai gruppi sportivi, evitando che tali condizioni possano costituire un'automatica causa di esclusione ove risultino compatibili con lo svolgimento dell'attività agonistica di alto livello. Si tratta di un percorso lungo che il Governo sta affrontando con la massima attenzione e senso di concretezza, nella consapevolezza della delicatezza dei rilevanti interessi sociali coinvolti e con l'obiettivo di intervenire con tempestività ed efficacia. In conclusione, Il Governo conferma il proprio impegno a tenere il Parlamento aggiornato in merito all'avanzamento del lavoro già avviato, al fine di individuare soluzioni anche normative, equilibrate ed efficaci che consentano di ampliare le opportunità offerte agli atleti con disabilità intellettive e del neurosviluppo, rafforzando il carattere inclusivo del sistema sportivo nazionale nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza sostanziale e partecipazione, nonché delle esigenze ordinamentali poste a tutela della funzione di sicurezza e dell'ordine pubblico.
1: Grazie, ha facoltà di replicare la deputata Ruffino, prego.
9: Grazie signor Presidente e signor Ministro. Bene il tavolo, bene quanto ci ha raccontato, siamo però all'ultimo miglio, a fine legislatura molto probabilmente, e quindi è opportuno decidere concretamente che cosa fare.
5: Azione per Renew Europe.
9: Io ho visto che c'è ad esempio una normativa di accesso alla sezione paralimpica delle Fiamme Azzurre, ad esempio, che parla espressamente di disabili con disabilità fisiche o sensoriali. Quindi il problema che ho sollevato ha una normativa concreta e significa che anche nel 2026 la difesa ha continuato a bandire posti nel proprio gruppo sportivo paralimpico, e questo aspetto ovviamente mi fa ben sperare. La ringrazio comunque per le tante informazioni date. C'è un elemento che per noi è importante ed è quello che una disabilità riconosciuta ai fini della classificazione sportiva non può trasformarsi paradossalmente nella ragione per escludere un atleta dalle opportunità che il nostro ordinamento riconosce agli altri atleti paralimpici. Di che cosa sto parlando? Sto parlando di ragazze e ragazzi che rappresentano l'Italia e rappresentano l'Italia nelle competizioni internazionali, che si allenano ad altissimo livello, che raggiungono dei risultati importanti e che nel circuito Virtus competono ai massimi livelli dello sport internazionale. Ed allora è proprio per questi atleti con disabilità intellettive e del neurosviluppo a loro viene pregiudicato l'accesso ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili. Quindi in questo caso c'è lo Stato che mette una barriera che potrebbe essere superata con una valutazione concreta e individuale delle effettive capacità della persona. Concludo, signora Presidente, desidero ancora dire che inclusione non significa abbassare i requisiti e che quindi dobbiamo passare dalla logica della diagnosi alla logica delle capacità e delle opportunità, esattamente come recita l'articolo 33 della Costituzione, lo sport come strumento di inclusione, partecipazione e piena realizzazione della persona. Grazie.
1: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dal deputato Pastorino, ad oggetto iniziative di competenza volte all'aggiornamento delle disposizioni relative ai posti in piedi negli stadi di calcio. Ascoltiamo allora l'illustrazione di questa interrogazione. Prego, onorevole Pastorino.
11: Signor Presidente, grazie. Signor Ministro, stiamo parlando appunto delle standing zone o standing areas, ovvero quelle aree dello stadio sviluppate appositamente per gli spettatori in modo che possano assistere alla partita in piedi. Diciamo che dopo una fase sperimentale in Europa, in molti paesi, da questo campionato ma anche nelle competizioni internazionali, queste aree sono state, diciamo, approvate, autorizzate.
5: Gruppo misto più Europa, Stati Uniti d'Europa.
11: C'è ancora il problema appunto dell'impedimento a realizzare queste aree dato dal decreto, nell'articolo 6 del decreto ministeriale del 18 marzo del 96. Diciamo che questa questione è tornata in auge attraverso la tifoseria dei tifosi appunto del Genoa nella prospettiva di una ristrutturazione dello stadio Luigi Ferraris e quindi un contenimento dei posti. Quindi io so che lei questo tema lo conosce, la domanda è se intenda promuovere per quanto di competenza un tavolo di confronto con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, la Federazione Gioco Calcio e gli altri organismi evidentemente responsabili della sicurezza degli impianti sportivi.
1: Sì, il tempo nel frattempo è andato, magari riaccendiamo il microfono così diamo possibilità di finire, era finito il tempo.
11: Grazie, scusi. Gli altri organismi della sicurezza degli impianti sportivi al fine di giungere a una soluzione che mediante una modifica di quel decreto porta un aggiornamento alle disposizioni relative a quello che ho detto prima, grazie. Sì.
1: Aspetti che oggi abbiamo litigato con i microfoni. Allora, signor Ministro, prego, a lei la facoltà di rispondere.
10: Grazie Presidente, grazie all'onorevole Pastorino per l'occasione di fare chiarezza sulla priorità assoluta della sicurezza di tutti gli spettatori che assistono ad una manifestazione sportiva, tanto più calcistica, in previsione anche degli Europei 2032. La questione dei posti in piedi negli stadi di grandi dimensioni va analizzata nell'ambito del quadro europeo di normative e protocolli tecnici che disciplinano in materia la materia emessi dall'ente sportivo internazionale regolatore in raccordo con la normativa nazionale rilevante. L'UEFA, infatti, a decorrere dalla fine degli anni Ottanta, a seguito delle tragedie delle Iselle e dell'Innsbruck, in occasione delle quali persero la vita complessivamente 136 persone, delle quali 32 italiane, a causa di una serie di fattori e soprattutto dell'inciviltà di alcune tifoserie, ha per decenni stabilito un divieto assoluto per gli stadi di propria competenza di prevedere posti in piedi. Tutt'oggi il regolamento sulle infrastrutture degli stadi dell'UEFA, all'articolo 18.03, impone un divieto tassativo per gli stadi di categoria 2, 3, 4, cioè quelli più rilevanti, di prevedere posti in piedi. Ciò premesso, tuttavia, la sperimentazione condotta tra il 2022 e il 2024 ha consentito all'UEFA stessa, a decorrere dalla stagione in corso e previo rispetto di specifiche condizioni di sicurezza, di prevedere una deroga che permetta per alcune competizioni la presenza di tali posti all'interno degli stadi, qualora autorizzata anche dalle singole legislazioni nazionali. Tale deroga non è prevista per i campionati europei di calcio Euro 2032. Nella legislazione italiana, come sottolineato dall'interrogante, tale possibilità è vietata per gli stadi di dimensioni più grandi dall'articolo 6,1 del decreto ministeriale 18 marzo 1996, che al successivo comma 2 pone l'ulteriore obbligo imposto da evidenti ragioni di sicurezza di prevedere nei medesimi impianti seggiolini fissi. Ciò premesso, per quanto attiene allo specifico caso della ristrutturazione interna dello stadio comunale Luigi Ferraris, candidato a ospitare le competizioni previste per Euro 2032, dagli elementi acquisiti dagli uffici delle strutture tecniche competenti emerge come lo stesso progetto, da tempo presentato in ambito comunale, non contempli la previsione di posti in piedi e non potrebbe essere diversamente vista la citata candidatura a fronte del divieto previsto dalle norme tecniche per l'UEFA per la medesima competizione. Dopodiché è del tutto evidente che c'è una piena disponibilità a ritrovarci attorno a un tavolo con tutti i soggetti che saranno interessati, quindi raccolgo la sua richiesta, che peraltro è arrivata anche dal territorio, dalle istituzioni territoriali, fermo restando le premesse che determinano un'alternativa: o partecipare alla competizione per Euro 2032 o scegliere un percorso diverso uscendo dalla procedura europea e quindi andare a lavorare su un progetto che preveda questa nuova fattispecie che altri paesi, ripeto, stanno sperimentando. Sicuramente vi sono argomentazioni condivisibili alla base di tale richiesta, tra le quali anche la maggiore sostenibilità economica dei biglietti da parte degli utenti e la conseguenziale maggiore partecipazione degli stessi alla visione dal vivo degli eventi sportivi, che garantirebbe anche un coinvolgimento più ampio delle fasce di età più giovani, evitando il rischio di consolidamento del fenomeno dell'intrattenimento passivo. È dunque doveroso valutare e ponderare queste istanze, il tutto però nell'ambito di un percorso partecipato da parte di tutti i portatori di interesse coinvolti, a partire proprio dalle amministrazioni centrali e territoriali, nonché gli enti sportivi nazionali e internazionali. Tale percorso deve però prescindere da quello che porterà, come ho già detto, verso gli europei del 2032, nell'ambito dei quali l'UEFA appunto non ha autorizzato tale possibilità. Resta inteso che trasmetterò gli effetti anche della mia risposta al Ministro dell'Interno, che è il titolare della materia in oggetto. Grazie.
1: Grazie a lei. Facoltà di replicare il deputato Luca Pastorino, prego.
11: No, grazie, signor Ministro, no, sono soddisfatto e la ringrazio tanto per l'ultima parte, ovvero quella relativa alla disponibilità, perché come diceva lei il tema c'è, a partire dagli eventi drammatici dell'Esel, poi diciamo le cose sono cambiate in Europa, comunque esistono queste zone, al di là del fatto, è un argomento di discussione in questo senso, è il fatto che Euro 2032 non preveda questo tipo di possibilità, ma in Europa adesso per esempio la curva del Borussia Dortmund, per fare un esempio, è un caso emblematico, è una curva molto importante. Affrontare, diciamo, congiuntamente con tutti i soggetti che ho richiamato in interrogazione, che lei giustamente ha integrato con il Ministero degli Interni, ha gli effetti positivi di aumentare i posti popolari, quindi aumentare la capienza dei posti popolari, aiutare a combattere il caro biglietti, riportando anche i giovani allo stadio, quindi diciamo, inserendo di nuovo quell'inclusione intergenerazionale che forse si era un po' perso, e aumenta anche la sicurezza, perché evitare posizioni in piedi su seggiolini insomma, io ci vado ancora allo stadio in gradinata e le posso garantire che questo seggiolino, stare in piedi su un seggiolino, non è proprio la cosa. Insomma, sono ancora abbastanza atletico, però qualcuno che cade in terra, le garantisco che tutte le domeniche c'è, così come la gestione e la valutazione delle uscite, nel senso che comunque ci sono delle zone degli stadi dove oggettivamente, al di là del fatto che vengono ridotti gli spazi, i seggiolini sono una cosa che stona, diciamo, con l'evidenza di quello che accade, ovvero le persone stanno tutte in piedi su dei supporti che oggettivamente non sono fatti per tenere persone in piedi. Quindi io avremo certamente altre occasioni, perché da Genova questo movimento che è partito, ma sta evidentemente abbracciando un coinvolgimento più nazionale, e spero avremo altre occasioni di confronto, come lei ha detto. Grazie.
1: Grazie a lei. Colleghi, esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, facciamo una breve sospensione, ricominciamo alle 16:15. Grazie a tutti, la seduta è sospesa.
12: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
13: Radio Radicale 16:09 e come avete sentito, sospesa la seduta alla Camera dei Deputati, si è svolto il question time, ma riprenderemo tra breve a seguire i lavori dell'Aula di Montecitorio, che riprenderanno alle 16:15. Nel frattempo un aggiornamento dalle agenzie di stampa, e partendo dalla ricorrenza del terzo anniversario dell'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023, le parole in un messaggio su X del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu: porteremo a termine la missione, abbiamo regolato i conti e continueremo a regolare i conti con tutti gli assassini. E queste le parole di Netanyahu. Oggi ho acceso una candela commemorativa presso l'ufficio del primo ministro a Gerusalemme in memoria di tutte le vittime assassinate il 7 ottobre dai mostri di Hamas, ha riferito Netanyahu in questo post, allegando la foto. In questa giornata la nazione si unisce nel ricordo dei nostri cari, e commemorazioni ufficiali di Stato che si sono tenute lunedì, e appunto porteremo a termine la missione, ha assicurato il primo ministro israeliano Netanyahu. Torniamo in Italia, legge elettorale, è arrivato l'ok della Camera in terza lettura, la Camera ha approvato con 228 voti a favore, 144 contrari e 3 astenuti la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della legge elettorale che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige. Ieri l'Assemblea aveva già approvato la fiducia sugli articoli 1 e 2. Via libera anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto di fuorisede ai caregiver familiari. Domani è il voto finale sulla legge a scrutinio segreto. Tensioni in aula anche sulla commissione parlamentare antimafia, il capogruppo del Movimento 5 Stelle contro Fratelli d'Italia: voi dalla parte dei depistaggi, aiutate chi sta dalla parte sbagliata, la replica di Bignami di Fratelli d'Italia. Appunto, il terzo ok è la terza fiducia sulla legge elettorale alla Camera, e esame del provvedimento che proseguirà con gli ordini del giorno, appunto, tra qualche minuto alla Camera dei Deputati. Un punto stampa, una conferenza stampa a Spalato della Presidente del Consiglio Meloni in occasione del vertice MED 9. Per quanto riguarda la lettera inviata dall'Italia alla Commissione Europea per chiedere di tenere conto della spirale inflattiva, noi non stiamo chiedendo una spesa libera perché vogliamo essere allegri, no, ma si deve tenere in considerazione che nei nostri bilanci ci saranno miliardi e miliardi in più da spendere senza averlo deciso. Crediamo che questo vada valutato. Su questa questione mi pare ci sia interesse, così ha detto Giorgia Meloni, perché è una questione di buonsenso. È ancora un dibattito lungo, perché per arrivare a risposte di questo tipo si deve trovare una convergenza tra Commissione, Stati membri e Consiglio, ma sicuramente ha ribadito Giorgia Meloni, c'è interesse ad ascoltare, ha detto la Presidente del Consiglio, spiegando di aver avuto modo di parlarne con la Presidente von der Leyen durante le nostre discussioni e che il tema non l'ha posto solo l'Italia, l'ha posto per esempio anche la Grecia. E riguardo invece i prezzi dei carburanti, con il venir meno dell'ultima parte di sconti sul diesel, la Presidente del Consiglio ha detto sempre da Spalato: siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi per questo obiettivo. Ci stiamo interrogando se sia più efficace spenderli in questo momento, in cui comunque ci sono misure di contenimento, o tenerle come provvista quando dovessero terminare quelle misure. Dipende anche dalla tenuta del cap. Vediamo cosa accade nelle prossime ore. Spero che nelle prossime ore ci possa ripristinare pienamente il price cap, poi la valutazione andrà fatta a valle, ha detto così Giorgia Meloni. E stesso tema affrontato durante il question time dal vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini: resta comunque al vaglio la possibilità di prorogare con decreto per decreto di concerto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Energia e dell'Ambiente, le misure di riduzione delle accise mediante l'utilizzo dell'extragettito IVA stimato per il mese di settembre, ha detto appunto il ministro e vice premier Matteo Salvini rispondendo al question time della Camera dei Deputati. Mentre invece è arrivata oggi la firma all'ARAN della preintesa del contratto collettivo nazionale di lavoro nell'area sanità 2025-2027. Il contratto interessa circa 137.000 dirigenti medici, ospedalieri, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie. In busta paga è previsto un aumento medio mensile fino a 560 euro, ma al di là dell'aspetto economico l'accordo prevede anche una riforma degli incarichi, nuove tutele contro le aggressioni, permessi per gravi patologie e regole per l'intelligenza artificiale. L'ok è arrivato da tutte le sigle sindacali, compresa l'ARAN. Addeo dell'ARAN ha parlato di risultato importante, così appunto il nuovo contratto per i dirigenti medici. Mentre l'Associazione delle Banche Italiane, tramite il presidente dell'ABI Patuelli, ribadisce il suo no a un nuovo contributo da parte del mondo bancario nella legge di bilancio, proposto, avanzato più volte dalla Lega. C'è già un accordo triennale con misure di circa 10 miliardi, fra cui il rinvio della deducibilità fiscale e la liberazione delle riserve di capitale. Gli accordi si mantengono, mette le mani avanti appunto Patuelli dell'ABI. Le banche lavorano sulla base di contratti e di conseguenza, se sono sempre validi i contratti con i privati, a maggior ragione è valido un contratto con il pubblico, sottolinea appunto il presidente dell'ABI Patuelli, appunto sulla prossima manovra. E mentre da Giorgia Meloni una dichiarazione anche sulla legge elettorale, appunto dicevamo approvata la terza fiducia sulla legge elettorale questa mattina alla Camera, il voto finale sulla legge elettorale di domani. Sono serena, dice Giorgia Meloni, come lo sono sempre, ha detto appunto sul tema, sul voto finale che è previsto per domani dal vertice di Spalato. E ora invece andiamo all'estero. L'Ucraina: non vi è stata alcuna interruzione nei contatti tra Russia e Stati Uniti in merito all'Ucraina, ha dichiarato il viceministro degli esteri russo Rabkov. Ma torniamo alla Camera, dove è appena ripresa la seduta.
12: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
1: legge che è assegnata ai sensi dell'articolo 96 bis, comma 1 del regolamento in sede referente all'ottava commissione. Si tratta della conversione in legge con modificazioni del decreto legge 28 agosto 2026 numero 154, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96 bis, è assegnato anche al Comitato per la legislazione. Poiché il suddetto disegno di legge è scritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal lunedì 19 ottobre 26, ai sensi del comma 5 dell'articolo 96 bis del regolamento, il termine di cui al comma 4 del medesimo articolo è conseguentemente adeguato. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Davide Bergamini e ne ha facoltà.
14: Grazie Presidente. Il mio intervento è per chiedere un'informativa urgente.
13: Gruppo Misto Futuro Nazionale Vannacci.
14: Su una vicenda che riteniamo molto grave emersa a Padova proprio nel mese di marzo. Sembrerebbe che sia stata costituita una Camera Arbitrale Islamica italiana e sarebbe un organismo che andrebbe a regolare i rapporti di giustizia all'interno del nostro Paese, seguendo però quello che è il Tribunale Sciaratico. È già stato presentato un esposto su questa vicenda, ma il fatto ancora più preoccupante è che si parla all'interno di questo regolamento che queste controversie vengano decise prioritariamente attraverso i sistemi della Sharia, proprio attraverso i concetti della Sharia, mentre al diritto italiano rimarrebbero solo quei concetti residuali. Quindi riteniamo che sia una cosa assurda, soprattutto a fronte del fatto di ciò che prevede la legge della Sharia. Voglio ricordare che esistono ancora pene corporali, addirittura fino ad arrivare alla pena di morte, e quindi si chiede come Futuro Nazionale che il Ministro Nordio venga all'interno di quest'Aula con estrema urgenza per capire quali sono le regolamentazioni che andrebbero appunto a regolare questi principi che sarebbero portati avanti da questo Tribunale Islamico che sarebbe sorto a Padova, e soprattutto se si sia a conoscenza di quanto sta avvenendo appunto in quella città. Chiediamo appunto al Ministro Nordio di venire in aula al più presto, perché sappiamo che la libertà religiosa sicuramente è garantita all'interno della nostra Costituzione, ma sappiamo benissimo che nessuna religione può sostituirsi a quello che è la legge italiana e la nostra Costituzione. Quindi auspichiamo che il Ministro venga al più presto a riferire. Grazie.
1: Grazie. Riprendiamo il seguito della discussione della proposta di legge già approvata dalla Camera e modificata dal Senato, la numero 2822B. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta è stato da ultimo approvato l'articolo 8. Passiamo agli ordini del giorno. Avverto che gli ordini del giorno Bonelli numero 2, Fratoianni numero 3, Ghirra numero 5, Mari numero 6 e Piccolotti numero 8 sono stati ritirati dai presentatori. Avverto inoltre che la Presidenza non ritiene ammissibili, in quanto non recanti istruzioni o impegni al Governo relativi a specifiche disposizioni del provvedimento in esame, come invece previsto dall'articolo 88, comma 1 del Regolamento, gli ordini del giorno Enrico Costa numero 11 e Anna Scani numero 33, concernenti l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale durante le campagne elettorali. Pozzolo, numero 38, concernente le cause di ineleggibilità alla carica di deputato e di senatore e di presidenti di giunte e assessori regionali, e Forattini, numero 39, concernente interventi in materia di par condicio durante le campagne elettorali, laddove il provvedimento interviene unicamente in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, voto all'estero e voto fuori sede. Ciò premesso, invito la signora Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, la senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati, ad esprimere il parere. Prego, signora Ministro.
15: Grazie Presidente.
1: Cominciamo con l'ordine del giorno 1, Zanella.
15: Contrario, parere contrario.
1: Benissimo. 4, Dori. Sì, perché il 2 e il 3 sono, ritirati. È ritirato, senatrice. Anche il 3, ministro, è ritirato. Siamo al 4, Dori.
15: Parere contrario.
1: Andiamo al numero 7, Zaratti, perché il 5 e il 6 sono stati ritirati.
15: Parere contrario.
1: Andiamo al numero 9, Borrelli ed altri. L'8, Piccolotti, è ritirato.
15: Parere contrario.
1: 10, Grimaldi.
15: Parere contrario.
1: L'11 è ritirato, il 12 Alfonso Colucci ed altri.
15: Parere contrario.
1: 13 L'Abbate.
15: Parere contrario.
1: 14 Berruto.
15: Parere contrario.
1: 15 Di Biase.
15: Parere contrario.
1: 16 Boldrini.
15: Parere contrario.
1: 17 Braga.
15: Parere contrario.
1: 18 Scotto.
15: Parere contrario.
1: 19 Cuperlo.
15: Parere contrario.
1: 20 Ciani.
15: Parere contrario.
1: 21 Graziano.
16: Ecco, sul 21 il mio parere è favorevole con riformulazioni, cioè chiedo di espungere tutta la parte emotiva della premessa ad eccezione del primo capoverso e sulla parte dispositiva impegna il governo a valutare l'opportunità.
1: Grazie. 22 Barbagallo.
16: Sono uguali il 21, il 22, il 23 e il 24 sono identici, quindi il parere è uguale. Cioè
1: la riformulazione espungendo le premesse e la motiva, sì. Nell'impegno con la premessa che il governo, ok, come ha detto prima. 25, non ho capito, è uguale. 25 Caso.
16: Contrario.
1: 26 Scarpa.
16: Contrario.
1: 27 Gribaudo.
16: Contrario.
1: 28 Furfaro.
16: Ecco, su questo lo stesso, cioè un parere favorevole con riformulazione, espungendo la parte della parte emotiva, tutto ad eccezione del primo capoverso, e sulla parte dispositiva impegna il governo a valutare l'opportunità di.
1: D'accordo. 29 Stumpo.
16: Contrario.
1: 30 Toni Ricciardi.
16: Lo stesso, anche su questo parere favorevole con riformulazione, espungendo tutta la parte motiva ad eccezione del primo capoverso e sull'impegno al governo la parte dispositiva aggiungere a valutare l'opportunità di.
1: 31 Maggi.
16: Sul 31 Maggi anche qui c'è un parere favorevole per una raccomandazione con l'espunzione di tutta la parte della premessa, quindi la parte emotiva, e con riformulazione della parte dispositiva.
1: Nel senso di?
16: Nel senso.
1: Cioè nel senso è la parte dispositiva, la riformulazione è, come abbiamo detto prima, con l'impegno sì, a votare la possibilità
16: no,
1: di...
16: No, è una riformulazione, se vuole Presidente,
1: sì, per cortesia,
16: la leggo.
1: Grazie. Un attimo solo. Colleghi, per favore, se no poi abbiamo difficoltà quando votiamo. Allora vediamo la riformulazione di questa raccomandazione del Maggio.
16: Ho detto che
1: Maggio.
16: L'espunzione di tutta la parte ad
1: delle premesse.
16: Del primo capoverso. Sì. Per quello che riguarda invece la parte dispositiva, impegna il Governo a valutare l'opportunità di verificare se, ai fini delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste delle candidature, vi siano le condizioni di fattibilità tecniche e organizzative per estendere le modalità digitali già previste con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni richieste dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, tenendo in adeguata considerazione le esigenze della sicurezza cibernetica e le differenze fra le finalità connesse alle due tipologie di consultazioni popolari.
1: Grazie, dunque si tratta di una raccomandazione con questa riformulazione e poi la esamineremo.
16: Sì.
1: 32 Morfino.
16: Parere contrario.
1: Andiamo al 34 Pierro, in quanto l'ordine del giorno Ascani è stato dichiarato inammissibile.
16: Parere contrario.
1: 35 Ravetto.
16: Contrario.
1: 36 Sasso.
16: Contrario.
1: 37 Furgiuele.
16: Contrario.
1: Andiamo al 40 Ferrari.
16: Contrario.
1: E 41 Ghio.
16: Contrario.
1: La ringrazio signora Ministro. Passiamo ai voti. Onorevole Zanella, il parere sull'ordine del giorno è contrario. Intende metterle voti? Sì. Dunque, colleghi, dichiaro aperta la votazione sull'ordine del giorno 1 Zanella con il parere contrario del governo. La votazione è aperta. Vabbè, stanno entrando i colleghi, è la prima votazione, quindi abbiamo il margine di tolleranza che conosciamo. Dalla seconda votazione la tolleranza è finita, si va alla tolleranza zero. Sì, sì, ma sto aspettando, non è un caso, aspettiamo, non è un caso, ha problemi. L'onorevole Quartapelle, Procopio, ha problemi nella votazione, sta arrivando il tecnico, non è un caso, ha votato, aspettiamo gli altri colleghi, ribadisco, è la prima votazione, poi sul resto andremo spediti. Grazie. Pastorino, Cavo, Ottaviani, Sportiello, Fede, Forte, Tucci, Silvestri, Piano, Pella, Piano. Ci sono altri colleghi dopo l'onorevole Pella, ecco l'onorevole Pretto, l'onorevole Messina, l'onorevole Ricciardo ha votato. De Micheli va a votare. Scotta Auriemma. Barzotti. Non è Barzotti. Mica De Palma. Ah, vabbè. Marabotti. Vabbè. Ci siamo tutti? Cavandoli. Bene, Cavandoli ha votato. Politori deve votare?
17: Malagola.
1: Ha votato. Onorevole Malagola. Onorevole Torto. Onorevole Donno. Abbiamo votato tutti i colleghi? Bene. Onorevole Del Barbano e Rotondi. Su fotofinish siete arrivati. Ok. Facciamo votare l'onorevole Rotondi, per favore. Ok. Colleghi, dichiaro chiusa la votazione. I contrari sono 184, i favorevoli 119, gli astenuti 9, la Camera respinge. Onorevole Dori, parere contrario al suo ordine del giorno, lo pongo in votazione, dichiaro aperta la votazione, il parere del Governo è contrario. Grazie colleghi, dichiaro. Onorevole Gigliovini, onorevole Gignovigna, deve votare, ha votato, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Zaratti, parere contrario al suo ordine del giorno. Onorevole Zaratti, è contrario il parere, lo mettiamo in votazione, dichiaro aperta la votazione. Forza colleghi, per favore, già siamo alla quarta votazione, velocemente. Latini ha votato. Lomuti ha votato. Grazie, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Siamo al 9, Borrelli. Dichiaro aperta? No, non dichiaro. Vuole intervenire? Prego.
18: Grazie Presidente. Come gruppo AVS noi siamo fortemente battuti contro questa riforma.
13: Alleanza Verdi e Sinistra.
18: Fa qualcosa di, diciamo, unico e anche un precedente pericoloso per le nostre, la nostra democrazia parlamentare. Noi stiamo riapprovando in terza lettura alla Camera quello che avevamo bocciato, che la maggioranza del Parlamento aveva bocciato già qualche mese fa. Abbiamo bocciato una norma, viene riproposta esattamente come era stata bocciata dal Parlamento, dalla Camera dei Deputati, e poi viene riproposta e rivotata. Voi vi rendete conto che è una cosa particolare che noi stiamo andando a fare? Non è che è arrivata una nuova legge, anche perché i nostri capogruppo, parlo del Senato e del campo progressista, avevano addirittura presentato una proposta per mettere le preferenze libere, quindi sarebbe stata una modifica sostanziale. Invece vengono bocciate in Senato le preferenze libere, cioè le preferenze senza nessuna forma di listino bloccato, e viene riproposta esattamente la norma che avevamo bocciato, che anche una parte della maggioranza aveva bocciato. E ogni forma di miglioramento, come questo ordine del giorno, della qualità della democrazia, della possibilità di partecipare ai cittadini, vogliamo ricordare a tutti che mano a mano che stiamo andando a votare col passare degli anni, più modifichiamo le leggi elettorali, meno cittadini partecipano. Certo, c'è il disgusto nei confronti della politica, c'è la disaffezione rispetto ai partiti, ma probabilmente c'è anche una visione negativa da parte dei cittadini rispetto alla proposta e al sistema elettorale, alla possibilità democratica di partecipare. E su questa legge sono stati fatti solo passi indietro, e non solo rispetto alla qualità della democrazia del nostro paese, ma anche a quello che era stato fatto come un passaggio fondamentale, cioè all'alternanza uomo-donna. Noi abbiamo negli anni garantito giustamente la proporzionalità tra gli eletti di ambedue sessi, e questo è stato eliminato. È stato eliminato con un governo guidato da una donna, il che appare paradossale, non perché in automatico dovesse tutelare qualsiasi azione fatta da sue colleghe, ma appare incredibile che è proprio una donna a intestarsi, perché l'ha voluto.

0: avremmo eliminato le accise. C'è un'esasperazione dei costi e di una sperequazione del paese, una su tutta l'RC auto. Voi aumentate tutto favorendo molto spesso le lobby. E anche in questo caso abbiamo ricreato la figura della casta. C'è un paese che è in difficoltà, noi pensiamo alla legge elettorale, pensiamo a noi. Abbiamo bloccato questo Parlamento per mesi per parlare di noi stessi mentre il paese vuole altro, mentre la gente sta per strada, mentre gli agricoltori e altri cittadini protestano. Domani ci saranno i cittadini dei Campi Flegrei, giustamente, qua fuori a dire, mentre noi siamo in difficoltà e nessun ministro, tranne di stramacchio una volta Musumeci, è venuto a interloquire con noi, voi pensate alla legge elettorale. E in questa legge elettorale cercate di fare in modo di eliminare qualsiasi forma di partecipazione democratica. Guardate che le porcate, come le chiamò all'epoca il promotore assieme a Berlusconi della prima legge definita da lui stesso porcata, quindi sto citando testualmente, cioè il ministro Calderoli, ha introdotto un'idea completamente sbagliata. Noi facciamo le leggi elettorali, perché viene fatta questa legge elettorale? C'è un governo solido, avete recentemente festeggiato per aver battuto il record, noi non facciamo i governi per governare, ma facciamo i governi per battere i record. E quindi è stato battuto un grande record di permanenza sulla poltrona. Benissimo, ma gli italiani si ricorderanno di questo governo perché è durato più a lungo degli altri o perché sono aumentate le tasse? È stato distrutto una parte del settore sociale del nostro paese? È stata massacrata l'idea di uguaglianza in cui si è sempre maggiormente creato il divario tra nord e sud e tra ricchi e poveri. Ecco, tutte queste cose ricorderanno i cittadini. Quali grandi riforme avete portato a casa? Neanche sulla sicurezza e sulla giustizia. Avete fatto una guerra ai magistrati, immaginando che la guerra ai magistrati risolva i problemi della giustizia. I poliziotti aspettano ancora la promessa che aveva fatto in aula il ministro Piantedosi di pagargli gli straordinari che vengono pagati con distanza di 2 anni. Volete più sicurezza, ma non fate nulla per la prevenzione e nulla neanche per pagare chi si occupa di queste cose. E però dobbiamo fare la legge elettorale. Qual è il motivo per cui un governo solido fa un'altra legge elettorale? Perché la modifica? Perché, come hanno fatto altri prima dell'attuale governo, si pensa di costruire un disegno elettorale, una legge elettorale, fotografando l'esistente. È la cosa peggiore che si può fare. Noi abbiamo avuto 2 vere leggi negli ultimi, dal dopoguerra ad oggi, che hanno per fortuna garantito poi governabilità e come dire, qualità democratica, che sono state la legge proporzionale pura dal dopoguerra fino a che non si è fatta la legge sui collegi uninominali. Sono leggi che hanno garantito governabilità, alternanza, rappresentanza territoriale in modo corretto. Da quel momento in poi è stato fatto uno sfacelo e questa legge non migliora ancora una volta lo status quo, lo peggiora. Con un'idea sbagliata, ogni volta si crea un precedente. L'ha creato Berlusconi, poi sono arrivati altri dopo di lui, sia chiaro. Ognuno fa la legge elettorale a pochi mesi dalle elezioni, per cercare con questa legge di ottenere il massimo risultato possibile al di là dei voti. Non credo che questa sia una cosa sana per la nostra democrazia e non credo che respingere i nostri ordini del giorno, che quantomeno chiedevano al governo di porre attenzione sulla qualità democratica, sulla partecipazione, compreso quello del voto elettronico, sulla possibilità di avere un controllo molto serio del sistema democratico del nostro paese e per permettere a chi non ha deroghe nella raccolta delle firme di partecipare in modo corretto e non dovendo raccogliere un numero di firme abnorme, beh, tutto questo ci è stato respinto ed è un errore che alla fine pagherete non solo voi purtroppo, ma pagherà il paese intero, ed è per questo che noi insistiamo nella nostra proposta politica, che è totalmente differente dalle vostre. Domani noi saremo con i cittadini in piazza che diranno: voi state nel palazzo a votare una cosa che interessa solo a voi, noi stiamo fuori a parlare dei problemi del paese.
1: Grazie, se nessuno crede di intervenire dichiara aperta la votazione sull'ordine del giorno 9 Borrelli con il parere contrario del governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Grimaldi, chiede di intervenire, andiamo a votare. Allora dichiaro aperta la votazione, l'ordine del giorno Grimaldi, il parere del Governo è contrario.

0: Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Onorevole Alfonso Colucci, che deve intervenire, ne ha facoltà.
1: Grazie Presidente. Quest'ordine del giorno interviene su un tema fondamentale di questa legge elettorale, quello del numero di firme necessarie per accedere alla competizione elettorale, un numero di firme che a seguito di un emendamento approvato al Senato è cresciuto in maniera esponenziale rispetto alla vigente disciplina. È stato quadruplicato, per cui da 1.500 firme...
2: Movimento 5 Stelle.
1: Si è passati a 6.000 firme, quindi una forza politica che non sia oggi rappresentata in Parlamento, è entrata in vigore questa nuova legge elettorale, dovrà raccogliere un numero di firme abnorme, ma non per entrare in Parlamento, ma per poter pensare di accedere alle liste elettorali, di poter competere democraticamente alle elezioni. Parliamo di un numero di firme abnorme, perché per la Camera sono circa 270.000, per il Senato sono circa 135.000, sommate insieme per aspirare di voler competere in entrambe le Camere, parliamo di oltre 400.000 firme, quindi una forza politica non rappresentata in Parlamento dovrebbe, secondo questa proposta di legge che domani vi accingete a votare, dovrebbe raccogliere oltre 400.000 firme per poter legittimamente presentare la propria proposta politica nelle liste elettorali per poter essere poi sottoposta al voto elettorale dei cittadini stessi. È una abnormità, è un vero e proprio collo di bottiglia alla rappresentanza democratica, sono le forche caudine che questa maggioranza impone a chi non appartiene già alla cerchia, a chi non appartiene già alle formazioni politiche che siano in Parlamento, tra l'altro stabilendo un regime di esenzione che non ha alcuna razionalità, fissando termini al 31/12 del 2025 che non ha alcun termine, che non ha alcuna logica istituzionale, elettorale e politica se non nella necessità della maggioranza di fotografare la situazione in un determinato momento, ad un determinato tempo, che è quello ritenuto da questa maggioranza più favorevole per escludere la libera competizione democratica. E pensare che nel 2013 il partito di Giorgia Meloni, che non era rappresentato in Parlamento, dovette raccogliere 40.000 firme per entrare in Parlamento. Oggi quello stesso partito chiede che vengano decuplicate 400.000 firme. Giorgia Meloni entrò in Parlamento nel 2013 avendo raccolto 40.000 firme. Quella esperienza politica è cresciuta, è diventato partito di maggioranza relativa in Italia e ha prodotto la Presidente del Consiglio attuale, appunto Giorgia Meloni. Ecco, tutta questa esperienza è stata possibile proprio perché il numero di firme che allora potevano essere raccolte era un numero contenuto che dava luogo ad un blocco diciamo accettabile, democratico, che desse davvero il senso della serietà della proposta politica. E invece qui si crea uno sbarramento che incide profondamente su diritti costituzionali che attengono non solo all'elettorato passivo, e cioè al diritto costituzionale di chi abbia una solida proposta politica di poter competere e di poter contribuire alla vita politica istituzionale del Paese, ma anche all'elettorato attivo, e cioè la possibilità dei cittadini di poter esprimere liberamente la propria preferenza politica in un'offerta che non sia preselezionata dai partiti in base a criteri che sono appunto eccessivamente restrittivi. Perché pensiamo che in alcune regioni, penso ad esempio al Molise o alla Basilicata, il numero di firme richieste per accedere alla competizione elettorale rappresenta addirittura il 2,4% del corpo elettorale di quelle regioni. L'assurdità di questo meccanismo è che ad una forza politica non rappresentata in Parlamento viene richiesto in quelle regioni di avere un consenso preliminare per la presentazione della propria offerta politica nelle liste elettorali addirittura del 2,4%. È una assurdità costituzionale. E sì, è assurdo perché non avete pensato di commisurare il numero di firme alla effettiva dimensione delle circoscrizioni di riferimento, ma l'avete resa fissa, con ciò creando un discrimine tra regioni con una ampia popolazione, con un ampio corpo elettorale, e invece regioni più piccole con un piccolo corpo elettorale. Anche questa discriminazione all'interno del territorio dello Stato e in relazione alle varie circoscrizioni elettorali, io credo che verrà sollevato all'attenzione della Corte Costituzionale e verrà anche abbattuto dalla scure della Corte, il giudice della legittimità costituzionale delle nostre leggi. E pensare che in tutto questo avete pensato di confermare una raccolta cartacea delle firme attraverso lo strumento cartaceo, mi verrebbe da dire ottocentesco, della raccolta cartacea, dell'autenticazione cartacea, e non avete accolto i nostri emendamenti tesi ad introdurre la firma elettronica, la raccolta di queste firme attraverso il modello digitale. E in questo faccio riferimento all'ordine del giorno numero 31 presentato dall'onorevole Maggi, al quale in questo momento va il mio saluto e l'auspicio che la sua democratica e civile protesta non produca danni sulla sua salute fisica. Ecco, si arriva addirittura a questo, a dover mettere a rischio e a repentaglio la propria salute per proteggere principi di democrazia e di libera partecipazione dei cittadini. Ora, io con questo non voglio stabilire una relazione tra la modalità informatica della raccolta delle firme e il numero delle firme, perché sono due temi diversi, ma è evidente che se noi sommiamo la difficoltà che voi imponete di dover raccogliere questo numero abnorme di firme con la difficoltà pratica di non poter accedere alla piattaforma telematica, quella stessa piattaforma telematica che viene ormai utilizzata per la raccolta delle firme per il referendum costituzionale, per i referendum abrogativi, e non si capisce perché per quelle funzioni quella modalità telematica e gratuita vada bene e invece per questa, cioè la raccolta delle sottoscrizioni per accedere alla lista elettorale, alla competizione elettorale, invece non vada bene. Non si comprende davvero perché tutto questo accada. E allora, Presidente, non voglio stabilire una relazione, ma è evidente che il combinato disposto di queste due difficoltà è teso ad escludere. Voi volete conservare il potere solo per voi, state costruendo una legge elettorale che serve solo a questa maggioranza, la quale persegue il suo tentativo disperato di rimanere al potere, imbullonata alle proprie poltrone, approvando alla vigilia dell'elezione una legge che pregiudica, danneggia i cittadini la libera volontà del consenso elettorale, una legge di potere e non una legge di servizio. Grazie.
0: Grazie a lei. Colleghi, prima di andare avanti, volevo partecipare al collega Gianni Cuperlo la partecipazione dell'Assemblea per il grave lutto che l'ha colpita, la perdita della mamma. Onorevole Fornaro, prego.
2: Molto brevemente.
3: Del Partito Democratico.
2: Di questo ordine del giorno, perché crediamo che questo sia un punto chiave di questa legge, e mi permetto di dire che il Governo avrebbe potuto utilizzare questo ordine del giorno per lasciare aperta una piccola porta, perché è del tutto evidente che aver quadruplicato le firme senza ancorarlo a nessun elemento oggettivo non risponde a un principio di ragionevolezza, che è uno dei principi che la Corte nelle sue pronunce ha posto tra le fondamenta di una legge elettorale. Quindi noi voteremo a favore, perché questa è una questione grave, perché, lo ricordo, altera la competizione elettorale.
0: Grazie. Se nessun altro chiede di intervenire, sottoscrivo l'onorevole Pellegrini. Dichiaro aperta la votazione. L'ordine del giorno è il numero 12. Maggi vuole intervenire? Allora, revoco la votazione e facciamo intervenire l'onorevole Maggi, prego.
4: La ringrazio, Presidente.
3: Gruppo Misto, Più Europa, Stati Uniti d'Europa. presentazioni dei colleghi alcuni numeri che dimostrano che quanto stiamo chiedendo non è un vezzo e non è neanche un'opinione. A causa dell'innalzamento delle firme richieste per presentare delle liste elettorali, in alcune circoscrizioni si arriva a chiedere un numero che è pari a oltre il 2% degli aventi diritto al voto. Se anziché parametrare il numero delle firme richieste agli aventi diritto, ma a chi ha votato alle scorse elezioni, si arriva al 4%. Cioè, ministri, voi avete messo la fiducia su una legge che chiede, per potersi candidare, di raccogliere firme pari al 4% dei voti assegnati alle ultime elezioni. Dovete confrontarvi con questi numeri. Noi vi stiamo dando la possibilità in questo momento, e chiedo alla ministra Casellati di accantonare questo emendamento, di evitare di arrivare davanti alla Corte Costituzionale con dei punti che saranno platealmente incostituzionali. Platealmente. Ma non si possono richiedere quasi 500.000 di firme per presentarsi alle elezioni quando, lo abbiamo già detto, e con tutto il rispetto per tutti i colleghi e per tutte le forze politiche rappresentate in quest'Aula, ci sono forze politiche al governo che hanno raccolto in voti e sono al governo meno delle firme che voi chiedete per partecipare, cioè semplicemente per essere presenti sulla scheda, per dare la possibilità ai cittadini italiani, in un paese in cui va a votare la metà degli aventi diritto, di trovare un'offerta politica più ampia. Ministri, fermatevi un attimo, accantonate questa cosa, prendete un impegno, magari nel decreto elezioni ci sarà la possibilità, come è avvenuto in passato quando non si modifica la legge elettorale, poi nel decreto elezioni ci si mette la testa e si fanno scelte meno avventate, meno dettate dalla foga di arrivare primi. Questa è una questione di democrazia, fatelo ora nel Parlamento, altrimenti lo farà la Corte.
0: Grazie onorevole Maggi. Chiedo al ministro Casellati se intende accogliere la proposta di accantonamento oppure se andiamo avanti. Se accoglie, no, non c'è più in base, mi fa un cenno. No, non ritiene di accogliere la proposta di accantonamento. Va bene. Allora a questo punto, onorevole Colucci, andiamo a votare su ordine del giorno con il parere contrario del governo. La votazione è aperta. Vinci. Chelani. A posto, grazie. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 198 i contrari, 127 favorevoli, 9 gli astenuti. Onorevole L'Abbate, non la vedo in aula. Interviene lei, onorevole Carmina. Prego.
4: Colleghi, colleghe, questo ordine del giorno che intanto chiedo di sottoscrivere riguarda un vulnus gravissimo di questa legge elettorale.
5: Ida Carmina, Movimento 5 Stelle.
4: Aver tradito sostanzialmente le donne, perché la parità di genere è un dovere morale, costituzionale, non più rinviabile. L'articolo 3 e l'articolo 51 della Costituzione non richiamano soltanto l'uguaglianza formale, ma mirano ad una uguaglianza sostanziale. Tant'è che la legge costituzionale numero 1 del 2003 aveva previsto le cosiddette azioni positive, mettendo un secondo comma all'articolo 51, che richiamava l'articolo 3 secondo comma. Oggi però, con questa legge elettorale, che fra l'altro in prima battuta alla Camera prevedeva un'alternanza o comunque delle quote di genere fra i capilista, al Senato abolisce la percentuale delle quote di genere fra i capolista. Di fatto questo significa un arretramento fortissimo nella possibilità delle donne di partecipare alla vita politica e di essere elette. ci saranno donne formalmente magari inserite nelle liste, ma di fatto noi sappiamo, le proiezioni sono chiare, che l'80% degli eletti saranno i capolista e che le preferenze sono farlocche, ma non solo sono farlocche, le donne sono scientificamente dimostrato più deboli nelle preferenze, e perché hanno minore tempo, minore aggressività, e anche perché sono economicamente più deboli. Ed una campagna elettorale fatta con le preferenze, lo sappiamo tutti, richiede un, diciamo non ingenti, ma certamente richiede delle risorse economiche che le donne hanno sicuramente meno che gli uomini. Ma poi c'è anche un fatto culturale. Queste norme che garantivano le quote di genere non garantiscono dei privilegi. Ci sono donne che non hanno bisogno di quote di genere, ce la fanno, ce l'hanno fatto e ce la farebbero ugualmente, altre no. E negare l'evidenza, non ammettere questa realtà. La vera uguaglianza si ha quando si danno pari opportunità di partenza, e in questo caso non si hanno, perché la nostra società ancora non garantisce la parità di genere. Addirittura con nuove ricerche si attestava che mentre in precedenza la parità di genere si sarebbe conseguita intorno al 2050, oggi siamo al punto di tale arretramento che si garantirà nel 2200, cioè noi non la vedremo la parità di genere attuata, e delle norme valide che erano state inserite a tutela delle donne, questa lunga marcia verso concessioni di diritti, non di privilegi, viene stoppata, vedi caso, dal governo col primo premier donna, che fa fare un passo indietro enorme rispetto alla tutela delle donne. Perché che cosa serve essere la prima donna premier se si usa il proprio potere per smantellare la garanzia delle donne? È un vero e proprio tradimento. Togliere la tutela di genere capilista significa chiudere la chiave d'ingresso del Parlamento alle altre donne, dopo esserci entrate. È davvero, io dico, abominevole. Sarà perché io guardo sempre alla realtà. Sono stata insegnante per 30 anni in una scuola di periferia e conosco ragazze a cui ancora oggi i fidanzati dicono non andare più a scuola. Conosco donne a cui si dice ma che serve che vai a lavorare, magari plurilaureate, non ti basta, puoi vivere con lo stipendio di tuo marito. Oppure che vivono, comunque si affrontano le sfide della società per affermare la propria personalità, cosa a cui tutti hanno diritto, subiscono un senso di colpa sociale e personale, perché la dimensione della cura, diciamolo francamente, è affidata prevalentemente alle donne, e chi poi non ha cura dei propri figli e della propria famiglia per dedicarsi magari a una vocazione lavorativa o politica, poi finisce col sentirsi in colpa, subire una sorta di burnout. E noi questo lo consentiamo oggi? Io non so davvero se voi abbiate piena consapevolezza. Parlate tanto di burka, di eliminare, di fare il divieto delle burka alle scuole. Guardate, io in 30 anni di insegnamento non ho mai visto una ragazza immigrata col burka venire nella mia scuola, a parte che è pure vietato. Ma dico, non ho mai visto una, e alle scuole elementari non si va col burka perché non hanno ancora superato la fase di menarca a cui è soggetto il velo o la relazione della donna. Ebbene, io davvero faccio un appello, e faccio un appello a tutte le donne, a prescindere da donne di sinistra o di destra. Voi state tradendo le altre donne. Rifletteteci, invito la ministra Casellati a fare una riflessione in più. Veda su questo ordine del giorno, ripensateci, perché è un grave atto di arretramento che state facendo subire alle altre donne che hanno lottato per questa parità. E sapete, è brutto, mi è capitato, quando ero giovane ho sempre amato la politica, mio padre mi diceva non ti sposare se vuoi fare politica. Perché poi, ma quest'uomo, a un uomo questa cosa viene detta non ti sposare se vuoi fare politica perché trascurrerà la famiglia? Io credo di no. Io credo che non venga detta. Ebbene, allora noi dobbiamo garantire veramente la parità dei diritti per costruire una società migliore, soprattutto noi che viviamo in un contesto in cui le violenze sulle donne proliferano. Non tradiamo le altre donne, ma facciamo ancora questa battaglia che non è conclusa.
0: Grazie. Grazie, onorevole Carmina. Se non ci sono altri interventi, dunque, allora, colleghi, votiamo l'ordine del giorno 13 Labate con il parere contrario del Governo. Rico sottoscrive. Grazie, colleghi. Tutto il gruppo 5 Stelle sottoscrive. Onorevole Varchi, attendiamo lei. Ok, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Andiamo all'ordine del giorno Berruto, onorevole Berruto chiede di intervenire, ne ha facoltà, prego.
6: Grazie Presidente.
5: Il Partito Democratico.
6: Colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il dovere di rappresentanza che ciascuno di noi porta con sé in quest'Aula ovviamente è sempre lo stesso. E dovrebbe essere sempre sentito con la stessa intensità, ma diventa forse anche più forte quando una cosa che ti è capitata personalmente, no? Quando una ingiustizia che hai vissuto sulla tua pelle ti si ripresenta nel momento in cui occorre esercitare il proprio ruolo di legislatori. E dicevo, a me è successo più di una volta che, nonostante diciamo avessi una certa passione per la politica, perché evidentemente se non fosse stato così credo che non sarei qui e il mio essere qui lo dimostra, eppure dicevo mi è capitato più di una volta di non essere stato nella possibilità di esercitare il diritto al voto, non certamente per disinteresse ma perché quel giorno ero in trasferta con la mia squadra in Italia o all'estero e ricordo bene quella sensazione, no? Di sentirsi cittadini a metà, ai quali la legge, nonostante un po' a fatica, un passo in avanti, non dà ancora risposta. Difatti voglio incominciare da un fatto, no? L'articolo 8 affronta finalmente, lo ripeto, un po' a fatica il problema di chi vive stabilmente in un'altra regione, lo studente, il lavoratore trasferito, eccetera, gli consente di votare dove abita, ma l'atleta ha un problema diverso. Il suo problema non è dove vive, ma dove si trova quel giorno, chiaramente non per scelta, ma per motivi professionali. Aggiungo banalmente che le elezioni si tengono di domenica, la domenica è il giorno delle partite per chi fa sport agonistico, magari si tiene anche il lunedì il turno, ma il lunedì spesso è il giorno delle trasferte. E spesso succede che una partita in trasferta a centinaia di chilometri di distanza dalla propria residenza, naturalmente quello non sia un domicilio. Ho parlato di partite, ma posso parlare di raduni nazionali, ritiri, tornei, gare di coppa, ripeto, obblighi professionali a cui gli sportivi sono sottoposti. Poi c'è un secondo ostacolo, per iscriversi all'elenco anche degli atleti che regolarmente sono fuori sede, servono 9 mesi di domicilio, come dice la legge. Chi conosce lo sport sa che spesso non è così. Ci sono contratti stagionali, trasferimenti, prestiti, trasferimenti, magari trasferimenti a metà stagione, campionati che si chiudono prima. Un atleta non sa esattamente a settembre dove sarà a giugno, certamente non sa a giugno dove sarà a settembre. Aggiungo che non parlo solo di atleti, parlo di coloro che con loro si muovono, allenatori, preparatori, fisioterapisti, medici, dirigenti accompagnatori, arbitri, ufficiali di gara, cioè una comunità di decine di migliaia di persone che ogni settimana si sposta non per disimpegno ma per lavoro o per professione. Il paradosso è che un atleta che gioca in un campionato all'estero può votare per corrispondenza, invece un atleta che è impegnato in una trasferta in Italia, nel suo paese, non può votare. Chiediamo spesso a chi fa sport di rappresentarci, no? Indossando la maglia azzurra, riceviamo nei palazzi delle istituzioni chi vince con la maglia azzurra, ma poi dobbiamo dire loro che nel giorno in cui si scelgono i rappresentanti dei cittadini la loro voce non conta, perché in quel momento erano impegnati magari con una partita. Ora, la soluzione non va inventata, perché il nostro ordinamento la conosce. L'articolo 49 del DPR 36 del 57 consente per esempio ai militari, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco di votare nel comune in cui si trovano per servizio. Lo fanno con un'attestazione, un modello collaudato. Il poliziotto per esempio si presenta nel seggio del comune dove presta servizio con la tessera elettorale e con un attestato che certifica che lui è lì per quel motivo e viene annotato in una lista aggiuntiva e può votare. Chiedo al governo, con questo ordine del giorno, semplicemente di valutare un meccanismo analogo per lo sport agonistico. Si tratta di consentire il voto nel comune in cui si svolge l'impegno sportivo, magari sulla base di una certificazione lasciata dalla federazione, dalla società, da convocazioni, da calendari ufficiali. Sono tutti documenti tracciabili, pubblici, programmati con largo anticipo. Insomma, so bene che questa non è la sede per riscrivere l'articolo 8, questo è un ordine del giorno e non è che io chieda qui di riscrivere l'articolo, so qual è il limite dell'ordine del giorno. Chiedevo un impegno a completare un percorso che quest'Aula, ripeto, un po' a fatica ha avviato nel riconoscimento del diritto al voto per i fuorisede. Lo sport è entrato in Costituzione, con l'articolo 33 ci ricorda i valori educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico che la Repubblica oggi riconosce. Io credo che sia fondamentale essere capaci di dimostrare allo sport e agli sportivi che il loro esercizio del diritto al voto e quindi dell'articolo 48 della Costituzione debba essere rispettato come quello di tutti gli altri cittadine e cittadini.
0: Grazie onorevole Berruto, se nessun altro chiede di intervenire, vuole intervenire, onorevole Pavanelli, prego.
5: Del Movimento 5 Stelle.
7: Intanto chiedo al collega se posso sottoscrivere il suo ordine del giorno. Concordo che l'articolo 8 mostra diverse criticità e anzi, collega, se posso contraddirla, vorrei solo dire forse l'articolo 8 andrebbe riscritto completamente e vorrei far notare alla maggioranza e alla ministra che al comma 9 c'è, mi auguro che sia un errore, cioè nel caso in cui l'elettore non soddisfi i requisiti di cui i commi 2, 3, 4 e 5, ma che in realtà invece della lettera E è O5, altrimenti credo che nessun cittadino praticamente potrà votare fuori sede, perché non possono essere, secondo me, tutti collegati questi commi. Anche perché il comma 5, che è stato quello votato oggi dalla maggioranza, riguarda il caregiver e comunque consiglio alla maggioranza magari di rivedere e al governo di rivedere il testo. Io credo che l'articolo 8 in generale dovrebbe essere rivisto per numerosi motivi, che questo ordine del giorno è uno di questi motivi, perché se pensiamo ai sportivi, giustamente viaggiano in giro per il nostro paese, come ha detto il collega sono anche solitamente tutti certificati, ovviamente parlando di professionisti, adulti con aventi diritto al voto. Parlando sempre dell'articolo 8 di questa legge, possiamo dire che oggi da domani sera dovremmo fare una grande campagna per dire ai cittadini che hanno poco più di un mese per iscriversi nei comuni, pensando all'elezione del 2027, altrimenti non potranno votare. Mettiamo anche il caso che questi cittadini nei prossimi mesi si iscrivono nei comuni per poter votare da fuori sede e magari da qui alle prossime elezioni, che non sapendo nemmeno la data, tra l'altro, magari nel frattempo cambieranno luogo di abitazione o per motivo di studi o per motivi di lavoro, e a quel punto si dovranno reiscrivere ad un altro comune entro 45 giorni. Allora, intanto abbiamo fatto lavorare il primo comune a vuoto, ma il primo comune che ha ricevuto la prima richiesta magari non va a comunicare con il secondo comune e con quello di residenza. Io trovo abbastanza anomalo tutto questo, perché potrebbe capitare il giorno del voto che abbiamo cittadini che vadano a votare in più sedi. Questo perché, se questo è l'iter, io mi auguro che ci saranno poi decreti attuativi molto specifici con il decreto elezioni, perché il rischio è enorme, e questo direi che è un problema. Il secondo problema è il sovraccarico di lavoro dei comuni, che non è un problema indifferente, perché sappiamo bene che gli uffici elettorali dei comuni non sono sempre uffici con tantissimi funzionari. Come sappiamo bene, tutti i comuni hanno un problema di sottorganico di funzionari, e questo ovviamente creerà un secondo problema non indifferente. Insomma, cari colleghi, l'articolo 8 lo avete votato voi, ve ne prendete ovviamente la responsabilità, ma credo che l'attuazione di quel modello sia basato tra l'altro sul nulla, visto che per i referendum, per le elezioni europee c'era un modello consolidato, un modello che di fatto negli esperimenti ha funzionato. Non si comprende il motivo per il quale il governo abbia scelto di mettere in questa legge una norma che non sta né in cielo né in terra, e che l'attuazione diventa molto complicata, molto burocratica, quando oggi dovremmo essere sempre più meno burocratici e sicuramente semplificare le normative, ovviamente con tutti i controlli del caso. Ma questo ho appena dimostrato che invece ci sarà troppa burocrazia e forse anche un rischio di truffe. Grazie.
0: Grazie onorevole Pavanelli. Se nessun altro chiede di intervenire, però, dichiaro aperta la votazione. L'ordine del giorno è il 14, Berruto, il parere è contrario. Grazie colleghi, la votazione è chiusa. La Camera respinge. Siamo all'ordine del giorno Di Biase, chiede di intervenire, ne ha facoltà.
8: Grazie Presidente, ma torno su un tema che è stato lungamente dibattuto da colleghe e colleghi in quest'Aula, una forse delle cose più gravi che avete fatto all'interno di questa legge elettorale. Mi riferisco anche qui al tema della rappresentanza di
9: Michela Di Biase, Partito Democratico.
8: Profondamente preoccupate e preoccupati per quanto accadrà nel futuro Parlamento, e l'ordine del giorno chiede una cosa molto semplice, che è quella di favorire l'istituzione di un centro di ricerca indipendente che possa valutare quello che è l'impatto che questa legge elettorale avrà nella composizione appunto parlamentare, come questa diversa composizione avrà appunto un impatto sulle istituzioni. Vede, io un po' facendo un po' ordine, no? Perché molti hanno detto la prima Presidente del Consiglio che fa questa norma a scapito delle altre donne, e da lei non ce l'aspettavamo. Io invece sono qui a dire che purtroppo io me lo aspettavo, perché vede, sono 4 anni, ma ho provato veramente in questi 10 minuti a riflettere così su quali erano le cose che la Presidente del Consiglio Meloni ha messo sul piatto a volte le abbiamo definite polpette avvelenate, comunque insomma quelle che sono le questioni che la Presidente Meloni, i regali che la Presidente Meloni ha fatto alle donne italiane. Ne cito giusto qualcuno, l'ultimo che è di qualche giorno fa, forse proprio di ieri, sì, di ieri, all'interno del già citato decreto scuola, quello che prevede quel tetto vergognoso del 30% per gli studenti stranieri. Con l'aiuto complice del ministro Valditara, noi assistiamo a un definanziamento per andare a finanziare un fondo sul cyberbullismo. Naturalmente questo è un argomento su cui noi ci siamo battuti per finanziare quel fondo, ma giusto a voi può venire in mente che si finanzia il fondo del cyberbullismo togliendo 4 milioni di euro dal fondo che è destinato invece alla violenza contro le donne, a fare educazione all'affettività all'interno delle scuole nel contrasto contro le donne? Lo dico perché è inutile che venite qui ogni volta e vi riempite la bocca di quanto è importante lavorare contro la violenza, se poi ogni volta scientemente decidete di finanziare, tra l'altro Presidente, anche in modo con un emendamento al Senato che era stato chiesto dal gruppo del Partito Democratico. Dovete mettere giù le mani dai fondi contro la violenza delle donne, ve lo diciamo adesso, speriamo di non doverci tornare più. Poi ce ne sono state altre, diciamo, di cose gravi che sono state fatte, ma veramente andiamo, per esempio vi ricorderete nel 2024 quando la Presidente Meloni fece il regalo a tutte le donne italiane, li ricordo perché, come dire, penso che sia utile, quando la Presidente del Consiglio fece il regalo a tutte le donne italiane di fare entrare all'interno dei consultori i movimenti pro vita, che hanno l'unico obiettivo, come dire, reale all'interno dei consultori, di dire alle donne di dissuaderle dal praticare l'interruzione volontaria di gravidanza. Questo è un altro dei regali che ci ha fatto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e anche di questo dobbiamo ringraziarla. Per non parlare sul fronte lavorativo della scelta, questa veramente incomprensibile, dell'azzeramento di Opzione Donna, anche di questo grazie Presidente Meloni, veramente le siamo grate che la prima Presidente donna ci faccia tutte queste concessioni e questi regali. Poi avete detto di no al congedo paritario, perché è come facciamo a votare una norma di buonsenso che finalmente rendeva paritario l'impegno tra uomini e donne nella funzione genitoriale? E che siamo matti? Nella dinamica madre cristiana non c'è, e di destra non ci può essere una giusta rappresentanza e una giusta distribuzione dei carichi di lavoro, perché è evidente che a casa ci debbono rimanere le donne, e infatti è per questo che anche qui non abbiamo potuto discutere questa, appunto, e abbiamo visto la bocciatura. Non c'è stata nessuna misura, anche se noi l'abbiamo richieste, nessuna misura per il contrasto al part time involontario, che purtroppo riguarda le nostre ragazze, le donne che lavorano e che spesso sono costrette, non è una scelta fare il part time per molte donne, le donne sono costrette a farlo il part time perché altrimenti non riescono a prendersi cura dei figli che hanno a casa, perché il carico di lavoro ancora grava sulle donne. Io mi sento anche, come dire, fuori luogo a dover, diciamo, fare questo intervento in questi termini, ma tant'è. Perché veramente sono ormai anni che ci abituate a questo atteggiamento, e quindi arriviamo a questa legge elettorale che, come dire, fa un carpiato all'indietro rispetto a quelli che sono stati anni di battaglia perché la rappresentanza delle donne in Parlamento e i risultati che le donne sono riusciti a conseguire in Parlamento non sono stato frutto di una gentile concessione. Per, come dire, far sì che il dettato della nostra Costituzione, dell'articolo 51, veda una piena attuazione. C'è bisogno di legiferare in quella direzione, c'è bisogno che le donne vengano garantite, c'è bisogno di una normativa che le accompagni anche in termini di rappresentanza. Allora, quando al governo c'eravamo noi, non le abbiamo fatte delle cose, perché la vicenda, la doppia preferenza di genere all'interno dei comuni è una norma che abbiamo voluto noi e che ha consentito a moltissime elette di sedere oggi all'interno dei consigli comunali e, dove governavamo, anche dei consigli regionali. Allora, la situazione che abbiamo davanti è questa: è stata fatta una scelta, guardate, che è discriminatoria nei confronti delle donne, e io ritengo che una democrazia, per dirsi realmente compiuta, non può escludere più della metà della popolazione da quelle che sono le aule dove quelle donne invece dovrebbero rappresentarle, le altre donne, perché sennò, Presidente, c'è qualcosa che non torna. E io concludo il mio intervento ancora una volta facendo appello alle donne sedute in quest'aula, perché vede, Presidente, io veramente un accorato invito: non facciamo, come già avvenuto per altre questioni, e la ricito ancora una volta, la norma sul consenso, dove tutte noi sapevamo dove era il punto di equilibrio e la cosa giusta da fare, poi è arrivato qualche maschio che ha sussurrato all'orecchio parole sbagliate e il risultato è quello che abbiamo visto, che siete riusciti a far affossare anche quella norma.
0: Grazie. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione sull'ordine del giorno 15 di Biase con il parere contrario del Governo. Cattoi. Maschio. Tutto il gruppo del PD, no, mi sembra una roba tipo l'ASO, tutto il gruppo del PD sottoscritto. Va bene, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Andiamo all'ordine del giorno della Presidente Boldrini, che chiede di intervenire, ne ha facoltà, prego.
10: Presidente, mi legge nel pensiero ormai.
0: Insomma, adesso non esagererei, però.
10: E allora,
0: diciamo, avevo capito.
10: Aveva capito, e aveva capito bene, Presidente, perché sa perché? Perché questo ordine del giorno mi dà la possibilità di rivolgermi alle colleghe della maggioranza. E in questo frangente ci tengo particolarmente, perché l'ordine del giorno si concentra sul taglio della rappresentanza femminile che produrrà questa legge elettorale. Allora, voglio ricordare alle colleghe, qualche anno fa, nel 2016, quando ero Presidente della Camera, alcune di loro se lo ricorderanno, sicuramente la Presidente Casellati se lo
9: ricorderà. Laura Boldrini, Partito Democratico.
10: La sala delle donne, e c'erano le foto delle madri costituenti, c'erano le foto delle prime sindache, della prima presidente di regione, della prima donna ministra e anche della prima presidente della Camera. Ora, non avevamo le foto per tutte le cariche, perché ancora non erano state ricoperte da donne, e allora che facemmo? Ci mettemmo gli specchi. Però eravamo pronti a sostituirli con le foto delle donne che finalmente avrebbero rappresentato le istituzioni e avrebbero ricoperto quei ruoli. Ora, non è che ci interessava particolarmente il destino delle singole persone, delle singole donne, quanto il fatto che se una donna fosse arrivata così in alto avrebbe certamente rappresentato un vantaggio per tutte le altre donne, perché la logica ci portava e ci porta a pensare questo. Ecco, mai Presidente, avremmo immaginato che la prima donna Presidente del Consiglio avrebbe fortemente voluto una legge elettorale che senza alcun dubbio ridurrà la presenza delle donne nel Parlamento italiano, perché non è prevista alcuna quota di genere, sta bloccati, che costituiranno, e lo sappiamo bene, la gran parte degli eletti sia alla Camera che al Senato. E allora ecco l'appello. Care colleghe della maggioranza, voi lo sapete bene, e questo lo ricordava la collega Bonetti ieri in un suo intervento molto incisivo, che fino ad oggi la presenza delle donne nell'istituzione è andata progressivamente crescendo. certo in modo ancora tutt'oggi insufficiente, ma sempre progressivamente avvicinandosi a quanto previsto dall'articolo 51 della Costituzione, che, cito, prevede condizioni di eguaglianza tra i sessi per accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Invece che succede, Presidente? Succede che per la prima volta nella storia della Repubblica si torna indietro, perché questo ha voluto la prima donna Presidente del Consiglio, una beffa. Non ci si può credere che dovevamo aspettare la prima Presidente del Consiglio per tornare indietro. Allora, colleghe, ribellatevi a questa vergogna. Non cedete ai ricatti, alle false rassicurazioni, ci penserà il partito. E soprattutto non abbiate paura. Dite no, ditelo insieme a noi. Questa è sorellanza, in passato è stato fatto, negli anni 90 è stato fatto, non ci riportate indietro. Paura, Presidente, questa era la parola d'ordine chiave. Questa è la legge della paura, Presidente, per tre ragioni vado a stringere, lo so. Il primo è perché volevate la riforma costituzionale e instaurare il premierato. La madre di tutte le riforme l'avevate chiamata, ma dopo la sconfitta al referendum sulla magistratura avete avuto paura, di nuovo paura, del giudizio popolare. E quindi che avete fatto? Avete fatto una specie di premierato per via ordinaria. E poi è la legge della paura, secondo motivo, perché nasce appunto dalla paura di perdere le prossime elezioni. Ed è la legge della paura, terzo punto, perché per approvarla avete posto tre volte la fiducia, temendo la libertà di scelta dei vostri deputati e soprattutto delle vostre deputate. E quindi avete anche fatto strumenti di controllo, alzavate in piedi per vedere le mani come erano posizionate. E questo non c'è male, Presidente, per una donna a capo del governo che sempre parla di coraggio. Accidenti, che coraggio! Quindi voi togliete potere alle donne, togliete potere agli elettori con una finzione di preferenza, togliete rappresentanza agli italiani all'estero, una vergogna, e colpite le prerogative del Presidente della Repubblica e avete moltiplicato per 6 le firme necessarie per presentare le liste alle elezioni, quindi per impedire nuova partecipazione. E allora, se casta ci deve essere, chi meglio di voi che vi barricate oggi rappresenta la casta? Quindi chiudo dicendo un'altra volta alle colleghe della maggioranza: ribellatevi alla vostra esclusione e ribellatevi all'esclusione delle donne dal Parlamento. Grazie, signor Presidente.
0: Grazie a lei. Chiedo ai colleghi se qualcun altro vuole intervenire su questo ordine del giorno. Non vedo mani alzate, dunque mani nella pulsantiera, votando l'ordine del giorno 16 Boldrini con il parere contrario del Governo. La votazione è aperta.
11: Raffa.
0: No, Fornare, Grimaldi, non si può non farli votare. E anche Battilocchi, abbiamo il recordman della Camera. Ci siamo tutti? Bene. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Braga, siamo al suo ordine del giorno, chiede di intervenire l'onorevole Roggiani, prego.
12: Grazie Presidente, sottoscrivo l'ordine del giorno della collega Braga e voglio anche io portare l'attenzione di quest'Aula uno scempio, uno dei tanti che state per realizzare.
11: Silvia Roggiani, Partito Democratico.
12: Ed è voler calpestare scientemente l'articolo 51 della Costituzione. Oggi siamo in un Parlamento che ha poco più del 33% di donne elette, a fronte di un paese dove le donne sono quantomeno la metà. Beh, ecco, noi oggi non siamo assolutamente rappresentativi del nostro paese. E voglio dire che quest'anno, l'anno in cui abbiamo celebrato gli 80 anni della nostra Costituzione e raccontato delle madri costituenti, le 21 madri costituenti, una strenua minoranza a fronte degli oltre 500 maschi che qui hanno scritto la Costituzione insieme a loro, ecco, le abbiamo celebrate e raccontate e oggi con questo voto che voi farete, invece calpestate la possibilità per altre donne di essere elette. E sapete perché? Perché voi lo sapete benissimo cosa faranno i vostri partiti. Noi non eleggeremo a preferenze, o meglio, gli unici partiti che eleggeranno a preferenze saranno il Partito Democratico e Fratelli d'Italia, e solo per una parte minuscola. Gli altri saranno tutti capilista bloccati, e i vostri partiti avranno la possibilità e la volontà, perché sono quei partiti che hanno di destra, che hanno deciso così di cambiare questa legge, di mettere tutti maschi. Un Parlamento fatto per la stragrande maggioranza di maschi. Questa cosa è uno schiaffo da parte della prima Presidente donna, che evidentemente odia le donne, che non vuole aprire le porte ad altre donne. E allora io voglio riportare in quest'Aula le parole di alcune delle madri costituenti, perché magari ci ricordiamo di quanti passi sono stati fatti prima di noi per permettere a noi donne oggi di essere qui, e anche il compito che noi oggi dobbiamo sentire sulle nostre spalle, di non fare passi indietro rispetto a quanto è stato ottenuto da chi prima di noi ha lottato per i nostri diritti. Lina Merlin: per troppo tempo le leggi italiane hanno trattato le donne come eterne minorenni, equiparandole ai codardi e agli imbecilli. La nostra presenza qui non è una concessione galante, ma il riconoscimento di una realtà storica che la Resistenza ha reso inequivocabile. Teresa Mattei: noi non possiamo ammettere che alle donne rimangano chiuse porte che sono invece aperte agli uomini. Se la democrazia italiana vuole essere una cosa seria, non può negare la parità dei diritti delle cittadine italiane. Bianca Bianchi: la donna che entra in Parlamento non vi porta solo le proprie rivendicazioni di genere, ma vi porta l'esperienza di chi ha saputo custodire la dignità umana nei momenti più bui della dittatura. Il nostro compito è far sì che la politica non sia più un affare privato dei soli uomini. Il nostro compito è far sì che la politica non sia più un affare privato dei soli uomini. Ricordiamocelo.
0: Grazie onorevole Roggiani. Onorevole Dell'Olio, prego.
13: Grazie Presidente. Per il suo tramite mi voglio indirizzare alla Ministra Casellati e alla Ministra Roccella, che sono presenti qua. Io comprendo, posso comprendere che gli ordini del giorno precedenti potessero avere un parere negativo, perché chiedevano di creare un centro di ricerca indipendente. Scusate. Non comprendo però il parere negativo su questo ordine del giorno, Ministra, e che chiedo alla collega se posso sottoscrivere. Non comprendo il parere negativo, Ministra Casellati, perché questo ordine del giorno chiede di valutare gli effetti applicativi, non ha oneri, non vi sta chiedendo cambiate subito la legge. Per me è grave, perché non si capisce voi di cosa avete paura di questo ordine del giorno, perché vi crea paura. Vi chiede di valutare, voi siete donne, voi dovreste andare verso, prima ancora di arrivare all'articolo 51 della Costituzione, perché la Costituzione voi non la considerate, e sinceramente abbiamo visto come è andata a finire in precedenza. Voi non andate a considerare, signora Ministra, neanche quello che dice l'articolo 1 del Codice delle Pari Opportunità, che è molto chiaro, dice che il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. Voi qua non andate a dare neanche i vantaggi, non andate neanche a dare la parità di trattamento. Sapete perfettamente che questo modo di fare, la creazione di capilista bloccati, genererà una riduzione delle donne in Parlamento, e non venite a dire che ma dipenderà dalla forza che potranno avere le donne all'interno di quando si dovrà decidere chi andare a candidare, chi andare a bloccare, perché la storia è tutt'altra. Sappiamo quello che succederà, cioè proprio voi che siete donne dovreste in realtà pensare a tutelare e a ripresentare, a rapportare, a dare quella parità. Non lo state facendo. Voi avete paura di cosa? Di certificare in maniera inequivocabile che ci sarà questa riduzione. E mi rivolgo anche alle colleghe della maggioranza, quelle che voteranno no, che voteranno contro questo ordine del giorno. Dovreste avere un sussulto di dignità e di orgoglio su questo ordine del giorno. Non votare contro, astenervi, non votare, non vi chiederei mai di votare a favore perché chiaramente andate per scuderia di partito, però io mi rendo conto che è assurdo, dovreste rendervene conto voi che è assurdo, perché al di là del fatto che qua ci saranno solamente quelle solamente Fratelli d'Italia e PD che probabilmente eleggeranno persone oltre i capilista bloccati, ma anche tutti gli altri. Cioè dovreste rendervi conto che con questa legge elettorale state danneggiando quello che è il percorso di pari opportunità che si è creato nel tempo in questo Paese, e almeno su un ordine del giorno che vi chiede di valutare gli effetti applicativi, e mi dispiace che la Ministra non stia sentendo, mi dispiace, qua c'è solo di valutare gli effetti applicativi, io credo che dovreste rivedere il parere perché non crea assolutamente nessun problema.

0: ma forse per paura, o forse per pazzia, ma da sempre tu sei quella che paga di più. Se vuoi volare ti tirano giù, se inizia la caccia alle streghe, la strega sei tu, la fata di Bennato. Ma state facendo una caccia alle streghe, cioè ci rendiamo conto che dopo 80 anni che abbiamo dato finalmente il voto alle donne, noi stiamo facendo un passo indietro, fuori le donne dal Parlamento. Domani cosa accadrà in questa società voluta finalmente da una Presidente del Consiglio che è una donna? Anche magari nelle imprese si inizierà a dire, eh no, andiamo, portiamo avanti gli uomini, ma che cos'è questa... Ma perché dobbiamo fare questo riconoscimento? Perché questa caccia alle streghe? Noi non riusciamo realmente a capirlo.
1: Brava. Grazie. Onorevole Baldino, prego.
2: Presidente, io vorrei ringraziare il collega Dell'Olio per il suo intervento, perché questo dimostra che non tutte le donne sono femministe e non tutti i femministi e le femministe sono donne. Ci sono femministi, uomini e donne che non sono femministe, che sono anzi maschiliste. E io capisco quello che dite. Io ce l'ho fatta, potrebbe dire la Presidente del Consiglio che si fa chiamare il Presidente del Consiglio, e questo la dice lunga su quanto sia femminista. Lei può dire io ce l'ho fatta.
3: Vittoria Baldino, Movimento 5 Stelle.
2: La Ministra? Ministra Casellati, che peraltro mi risulta si sia contraddistinta nel suo mandato da Presidente del Senato per una battaglia a favore delle donne, voi ce l'avete fatta, ma non è detto che per il fatto che voi ce l'abbiate fatta tutte le altre ce la possano fare da sole. Forse ancora c'è bisogno di una legge che tuteli tutte le altre. Il fatto che voi ce l'abbiate fatta vuol dire che non è vero che non ci sia bisogno di tutelare tutte le altre. E noi oggi qui vi stiamo chiedendo con questo ordine del giorno di valutare l'applicazione di questa norma, per valutare che quello che voi dite, cioè che questo non comporterà una diminuzione della presenza femminile, si verificherà. Perché se tutto questo non si verificherà, il prossimo Parlamento dovrà intervenire. E noi qui oggi chiederemo che se questo non si verificherà, il prossimo Parlamento dovrà intervenire. Quindi chiediamo a tutte le donne di questo Parlamento, di questa Camera, se siano effettivamente femministe e se vogliano fare effettivamente questa lotta per tutte le altre che non è detto che ce la possano fare. Grazie.
1: Onorevole Pavanelli, prego.
4: Grazie Presidente. Ministra Casellati, lei è stata, se non sbaglio,
3: Movimento 5 Stelle,
4: una delle prime senatrici donne eletta in Senato. È stata la prima presidente donna del Senato. E durante il suo mandato, ero senatrice durante il suo mandato, ricordo bene come aveva impostato il suo mandato per e a favore delle politiche per le donne. Aveva avviato un'indagine importante sulla sanità rivolta verso le donne. Lei ha una sensibilità molto spiccata per quanto riguarda le politiche delle donne. E allora mi stupisco e ringrazio la collega Braga per questo ordine del giorno, e mi stupisco che nemmeno in un ordine del giorno di questo genere la maggioranza e il governo non votino a favore. Mi stupisco delle colleghe donne che si ritroveranno molto probabilmente a casa alla prossima legislatura, non votino a favore. Io credo che sia veramente un appello che stiamo facendo tutte e tutti, perché la prima Presidente del Consiglio donna, il governo di questa Presidente del Consiglio e la Ministra che ha fatto delle politiche per le donne una sua lotta durante tutti gli anni di mandato da senatrice e da Presidente del Senato, ora che è Ministra e può appunto fare la differenza, non lo fa. Mi dispiace, è veramente un grandissimo peccato di fare questi passi indietro per le donne e soprattutto un brutto segnale per le nuove generazioni.

0: Grazie, sottoscrivono l'onorevole Serracchiani e l'onorevole Romeo. Altri colleghi che intendono intervenire? Sottoscrive tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle, dichiara, sottoscrive l'onorevole Ascani, tutto il gruppo del Partito Democratico. Dichiara aperta la votazione sull'ordine del giorno 17 Braga con il parere contrario del Governo. Onorevole Varchi. Baccalì ha un problema per votare? È riuscito a votare? Onorevole Varchi ha votato, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Scotto, chiede di intervenire, ne ha facoltà.
1: Signor Presidente, questo ordine del giorno chiede una cosa banale, che dovrebbe essere persino condivisa da tutta l'Aula. Siccome avete alzato le firme a 450.000 per chi
2: Alleanza Verde e Sinistra
1: depositare una lista, e siccome i tempi sono molto stretti per poter raccogliere una tale mole di firme, si chiede di poter iniziare la raccolta delle firme a partire dal 1 gennaio. Si prova a eliminare una delle barriere all'ingresso che avete introdotto. Vedete, non è un fatto tecnico, è un fatto profondamente politico che ci parla della qualità della nostra democrazia, che ci parla degli istituti della partecipazione, che ci parla del fatto che in un paese dove vota un cittadino su due, comprimerla è un atto, passatemi il termine un po' forte, tecnicamente eversivo, perché in un paese dove ci troviamo sempre di più nel precipizio di una democrazia senza popolo, l'idea che per candidarsi alle elezioni devi provare a raccogliere le firme per il 4% del corpo elettorale attualmente votante, come dice il collega Maggi, è qualcosa di sconvolgente. Vedete, in una fase in cui la democrazia declina, in cui ci sono poteri oligarchici che comandano e i governi si limitano a amministrare l'esistente, occorrerebbe dare sfogo alla rappresentanza. Occorrerebbe moltiplicare le occasioni di partecipazione e invece la stretta oggi voi la fate sul Parlamento, ricorrendo alla fiducia. Io ricordo una dichiarazione dell'attuale Presidente del Consiglio di qualche anno fa, 2017, governo Renzi, dove dichiarò testuali parole: è uno scandalo mettere la fiducia sulla legge elettorale. Sono d'accordo con Giorgia Meloni, è sempre un errore e non è che giustificato perché lo fecero governi di altro colore politico. Quando si tratta delle regole del gioco comune, diceva Piero Calamandrei, i banchi del governo dovrebbero essere vuoti. E vedete, siccome ci sono i precedenti, lo dico ai colleghi della maggioranza che domani dovranno fare un voto difficile, badate, tutte le volte che qualcuno ha immaginato di fabbricare la legge elettorale per se stesso, cambiando le regole del gioco a poche miglia dalla fine della legislatura, è sempre andato a sbattere. Succederà anche questa volta nei vostri confronti. Occorrerebbe un'altra strada, occorrerebbe interrogarsi su cosa sta diventando la democrazia italiana, occorrerebbe interrogarsi sulle strette securitarie che attraversano tutte le democrazie europee. Quando vediamo gli studenti in piazza, in un paese come la Francia, che rivendicano la scuola pubblica, che rivendicano il diritto all'istruzione, che rivendicano il diritto al futuro rispetto a un orizzonte di precarietà. E invece la risposta sono i manganelli o chili e chili di decreti sicurezza, come avete fatto in questi ultimi anni, senza risolvere nulla, ma provando a mettere la museruola verso il dissenso, che fosse uno studente universitario o uno studente medio o un operaio in cassa integrazione costretto a fare il blocco stradale perché gli è arrivata la lettera di licenziamento. Questa è stata la vostra risposta alla domanda di democrazia e di partecipazione. Ed è la risposta purtroppo pericolosa, perché poi qualcuno prende sul serio le cose. L'attacco ai corpi intermedi, l'attacco al sindacato confederale e di oggi la notizia della conferma in appello della condanna a Fiore e Castellino, che assaltarono la sede nazionale della CGIL qualche anno fa. E c'era qualcuno all'epoca all'opposizione, speriamo presto di nuovo all'opposizione, che si interrogava allora sulla matrice di quell'attacco. La matrice era chiara, era la matrice fascista che voleva combattere e colpire il sindacato più grande dei lavoratori italiani e la libertà di chi lavora di organizzare la democrazia, perché la democrazia, e concludo signor Presidente, non è solo il giorno del voto, la democrazia non è soltanto mettere una scheda nell'urna, la democrazia è partecipare ogni giorno, la democrazia è costruire occasioni di confronto con i cittadini, non respingere ai bordi sempre di più quelli che in questi anni hanno rinunciato a partecipare, quelli che pensano che la democrazia non gli cambia più la vita, ed è una preoccupazione che non dovrebbe vivere solo su questi banchi, dovrebbe vivere in ciascuna e ciascuno di noi che ha l'onore di sedere in questo Parlamento.
0: Grazie onorevole Scotto. Prima di andare avanti, colleghi, vorrei salutare insieme a voi il Presidente dell'Assemblea Nazionale della Repubblica di Corea, Ko Chong-sik, che oggi è in visita ufficiale alla Camera dei Deputati alla guida di una delegazione composta da alcuni membri del Parlamento della Repubblica di Corea. Benvenuti alla Camera dei Deputati.

0: Grazie colleghi, andiamo avanti con i nostri lavori. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione sull'ordine del giorno 18 Scotto con il parere contrario del Governo. Grazie colleghi. Onorevole Spandini, prego. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Cuperlo chiede di intervenire, ne ha facoltà.
1: Grazie Presidente. Le leggi elettorali possono fallire e falliscono quando producono degli
2: del Partito Democratico
1: a quelli annunciati. Nel 1923 la legge Acerbo voleva garantire la stabilità del governo, ma aprì la strada al regime peggiore. 30 anni dopo la legge Truffa voleva proteggere il centrismo, ma finì con il consumare il suo stesso ispiratore. Quella Calderoli, più vicina a noi, nel 2005, ha creato maggioranze esigue e disomogenee tra Camera e Senato per 2 elezioni di seguito. L'Italicum, infine, un decennio dopo, ha conosciuto il fallimento preventivo sotto il giudizio della Consulta. Tutto questo, Presidente, per dire che la vostra legge elettorale, quella voluta dal governo, dalla maggioranza, per molte ragioni noi pensiamo sia destinata a compiere lo stesso tragitto, cioè sia destinata a fallire. E nel caso di questo ordine del giorno, perché con il pretesto della stabilità colpisce il diritto alla rappresentanza, punendo quelle liste, quelle formazioni politiche non ancora rappresentate da un gruppo già costituito in questo Parlamento. Peraltro lo fate nel clima di un astensionismo dilagante che infierisce da molto tempo sulla qualità della nostra democrazia, ma soprattutto lo fate per conservare un potere che sentite vacillare sotto il peso di sondaggi e di urne negative come nell'ultimo referendum sulla giustizia. Il punto è che la storia maestra di vita non vi ha insegnato quasi nulla, direi proprio nulla, e così siete ricaduti nell'abbaglio dell'ultimo quarto di secolo, usare le regole elettorali all'ultimo miglio per comprimere la libertà dei partiti di presentarsi agli elettori nella forma che essi ritengono la più congeniale e la più giusta. E in questo senso il numero illogico di firme che avete previsto per presentare nuove liste ha una sola vera finalità, che è sgomberare il campo da qualunque inciampo verso il traguardo che pensate di conseguire alterando le regole anziché battendovi per conquistare un vero consenso nel Paese. E però il punto, vedete colleghi, colleghe della maggioranza, è che io penso che voi non facciate i conti, oltre a tutte le cose che abbiamo già detto e che avete ascoltato in questi giorni, con la legge filosofica e morale sulla eterogenesi dei fini di cui è costellata la storia, come nella parabola dello scienziato Oppenheimer e del progetto Manhattan, o in un tempo molto più remoto quel tradimento di Giuda che non condusse alla distruzione del disegno divino ma si fece salvezza per la redenzione dell'umanità, oppure scendendo di rango spirituale storico la crisi dei mutui subprime nel 2008 con il collasso della finanza globale e il proibizionismo in America regala al mercato delle mafie o il trattato di Versailles all'origine dello spirito di vendetta della nazione tedesca e genesi del secondo conflitto mondiale. Ora, fate le debite proporzioni, questa vostra riforma assurda si rivelerà una trappola maldestra per il vostro autocomplotto. Avete detto stabilità, ma non sarà la vostra stabilità. Avete detto da qui in avanti il popolo elegge il capo del governo, ma senza fare i conti con la Costituzione, quella che, insisto, voi non avete scritto, ma vi ostinate anche a non leggere. Avete finto di dire avanti le donne e le avete escluse da ogni garanzia sui capilista. Abbiamo appena ascoltato l'ordine del giorno della Presidente Braga, l'esposizione della collega Roggiani, di altre colleghe. È vero, dai vostri banchi voi ci rispondete che 1 su 1000 ce la fa. Il punto è che noi abbiamo molto a cuore le altre 999 che a voi sembrano interessare molto, molto meno. Avete detto, avete detto ora le preferenze, ma le sole preferenze espresse sono per i vostri capibastone. Infine avete detto raccogliete 6.000 firme per ogni circoscrizione, con il solo risultato sinora di avere condannato e costretto il collega Maggi, a cui va la nostra solidarietà, il nostro affetto, a fare ancora una volta del proprio corpo uno strumento di lotta e di indignazione. Con un corollario finale che è questo, e chiudo, Presidente, tra un minuto, anzi meno, 30 secondi, voi boccerete quest'ordine del giorno. E però, vedete, a noi resterà la prova, questa volta la prova filmata, non solo verbale, di cosa sia una legge del contrappasso in politica e dentro quest'Aula. E quella legge del contrappasso per noi è avere assistito negli ultimi due giorni, per tre volte di fila, a mesti colleghi e colleghe della maggioranza transitare nel corridoio qui sotto, davanti a me, per dichiarare il loro sì ad una pessima riforma che molti e molte di loro congederà anche immeritatamente da quest'Aula. Perché poi credo che ci sia modo e modo di lasciare questi banchi. Può accadere per età, per numero di mandati, per bisogno di rinnovamento, per bisogno di un dissenso politico da esprimere. Ecco, uno solo credo sia il modo peggiore, ed è rinunciare a battersi per le proprie ragioni, confidando solamente nella benevolenza della sovrana o della sciamana. Perché poi nella politica, come nella vita, colleghe e colleghi, si può anche perdere. Quella che non si dovrebbe mai smarrire è la propria coerenza e la propria dignità.
0: Grazie. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione sull'ordine del giorno Cuperlo con il parere contrario del Governo. Grazie colleghi. Dichiaro chiusa la votazione. Votato. La Camera respinge. Onorevole Ciani chiede di intervenire, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Presidente, sentivamo decisamente il bisogno nel nostro Paese di una norma che limitasse la possibilità di...
3: Paolo Ciani, Partito Democratico.
2: Perché vede, è risaputo che in un paese come il nostro, in cui l'affluenza al voto sfiora è tra il 98 e il 99% degli aventi diritti, che la fiducia verso i politici e i partiti è al massimo storico, che le istituzioni pullulano di giovani e di donne in tutti i ruoli e a tutti i livelli istituzionali ed elettivi, effettivamente sentivamo il bisogno di una norma che limitasse la partecipazione alle elezioni. Effettivamente vi dobbiamo ringraziare, alla maggioranza, al governo, perché questa è una necessità molto sentita nel Paese. E così l'avete voluta inserire in questa splendida riforma della legge elettorale e avete previsto che chi vuole presentare una nuova lista dovrà raccogliere fino a 7.000 firme in ogni collegio, quattro volte di più di quelle previste oggi, circa 500.000 in tutta Italia. Chi invece ha già un gruppo in Parlamento non dovrà raccoglierne nemmeno una. Il risultato, Presidente, è un paradosso e vale la pena ricordarlo. A chi vuole entrare chiedete di portare, prima ancora che si voti, più firme, praticamente il doppio, di quanti voti abbiano preso alle ultime elezioni delle liste che oggi ne sono esentate. Le firme sono nate per verificare che una candidatura fosse seria, così diventano uno sbarramento che scatta prima delle urne. L'articolo 49 della nostra Costituzione dice che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere a determinare la politica nazionale. Tutti, non soltanto chi è già seduto qui. E chi ha fatto politica sa che vuol dire raccogliere le firme, i banchetti in piazza, i volontari, le volontarie che impegnano il loro tempo, gli autenticatori da trovare, a meno che per chi le raccoglie seriamente, le persone con cui parlare. È la democrazia, è una cosa bella, ma le firme devono potersi raccogliere, non devono essere un ostacolo. Ho sentito dire cose curiose anche da colleghi che dovrebbero conoscere bene questa pratica. Ho sentito nominare la raccolta di firme per le elezioni comunali, ma le elezioni comunali si raccolgono tra 1.000 e 1.500 firme, nello stesso collegio bisognerà raccoglierne 12.000 o 14.000. Di che cosa stiamo parlando? Ecco, oggi con questa vostra riforma decidete che qualcuno debba rimanere fuori del Parlamento, e in questo discussione, in questo ordine del giorno che arriva dopo 3 voti di fiducia, dopo 3 giorni in cui ponete la fiducia su tutto, dimostrando che il vero problema non è approvare una legge ma aver paura anche dei propri parlamentari per non poterla approvare. E oggi ci ritroviamo a ricordarvi una cosa, che partecipare non è un delitto, in politica partecipare è quello che tutti vorrebbero e tutti dovrebbero. E allora con quest'ordine del giorno, visto che di abbassare quel numero non ci pensate per niente, vi chiediamo almeno più tempo, che la raccolta possa cominciare dal giorno dopo l'entrata in vigore della legge, così che chi parte da zero abbia almeno la possibilità di farcela. Se proprio volete alzare l'asticella, lasciate a tutti lo spazio per prendere parte a questa competizione politica. È il minimo. E il fatto che diciate no anche a questo dice una sola cosa, che non cercate regole più serie, come andate dicendo nei vostri interventi, cercate meno concorrenti. E una democrazia sicura di sé non ha paura di chi bussa alla porta. Chi il consenso ce l'ha davvero non teme nuovi avversari, li aspetta alle urne e soprattutto li rispetta, cosa che non avete fatto e cosa che certo non è un punto d'onore per voi. Grazie.
0: Grazie a lei, onorevole Ciani. Non so se ci sono altri colleghi che intendono intervenire, non mi pare. Dunque, dichiaro aperta la votazione, siamo sull'ordine del giorno 20 con il parere contrario del Governo. C'è un po' di persone che vanno a posto, velocemente per cortesia. Fede, Raffa, Rappellacci, Dattis. Andiamo. Ha votato. A posto. Grazie colleghi, dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Onorevole Graziano, accetta la riformulazione proposta dal Governo? Accetta, non l'accetta, chiede di metterlo in votazione, dunque il parere diventa contrario e dichiara aperta la votazione, ordine del giorno 21. Grazie colleghi. Madia? Dov'è? Del Barba? Onorevole Madia ha votato? Del Barba ha votato. Madia ha votato, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Barbagallo chiede di intervenire per ci dichiara se accetta la riformazione o meno e poi fa la sua dichiarazione di voto. Prego.
3: Grazie signor Presidente, anche a me ha letto nel pensiero. Vabbè.
0: Devo cominciare oggi a preoccupare.
3: Non posso accettare la riformulazione proposta dal Governo.
4: Antonio Emanuele Barbagallo, Partito Democratico.
3: Buongiorno, chiediamo un'adeguata campagna di informazione sulle modalità di voto e sulla espressione delle preferenze. La chiediamo perché siamo preoccupati rispetto a quanto è accaduto l'ultima volta in alcune zone del nostro Paese, segnatamente in Sicilia, quando nel corso delle elezioni, del giorno delle votazioni delle elezioni politiche, ci fu la concomitanza con le elezioni regionali. Migliaia di elettori hanno sbagliato a esprimere la preferenza perché hanno inserito la preferenza nella scheda delle politiche e tanti hanno sbarrato con la croce il simbolo senza inserire la preferenza nella scheda relativa alle elezioni regionali. Insomma, c'è stata una grande confusione, in quel caso alimentata anche dalle dimissioni di ben 170 presidenti di seggio solo nel comune di Palermo, una confusione che però alla luce delle scelte della maggioranza di modificare, perché secondo alcuni organi di stampa c'è rischio di elezioni anticipate in primavera, quindi verrebbe meno il tempo di un anno previsto dalla Convenzione di Venezia e quindi non ci sarebbe nemmeno il tempo per gli elettori di assimilare le nuove modifiche. Quindi in sostanza questa maggioranza e questo governo stanno innescando ulteriori confusioni nell'elettorato. E allora chiediamo almeno che ci sia non soltanto un'adeguata pubblicità ma anche congrui investimenti per evitare pasticci. A fronte di questa nostra richiesta, l'unica preoccupazione invece che è emersa nel dibattito lungo d'aula nella prima e nella seconda lettura qua alla Camera è quello che avete immaginato soltanto ed esclusivamente delle modifiche su misura per la nuova legge elettorale. È stato più volte ribadito proprio dai banchi del Partito Democratico che da un lato guardavate i file di Excel con i voti di preferenza presi dai partiti di maggioranza l'ultima volta e dall'altro lato invece del banco controllavate la proposta che prevedeva l'eliminazione dei collegi uninominali, un collegio mondo cucito per rompere la logica dei seggi assegnati alle opposizioni, insomma un atteggiamento e un comportamento d'aula che stride anche con la logica della democrazia. E poi restano le ferite più profonde di questo dibattito d'aula, che sono quelle relative alle violazioni della Carta Costituzionale, in violazione anche di quanto statuito dalla Consulta con la pronuncia 1 del 2014, dove viene sacrificata la rappresentanza in favore della stabilità, la violazione dell'articolo 48 nella parte in cui stabilisce che il voto è personale ed eguale, libero e segreto, perché chiaramente con un premio di maggioranza così consistente si rompe il principio dell'eguaglianza del voto. Più volte abbiamo lamentato da questi banchi come sono state colpite anche le prerogative dei partiti e del Capo dello Stato a proposito dell'indicazione del Premier. E da ultimo anche questa presa in giro sulle preferenze. E lo dice uno che è eletto con le preferenze da sempre ed è insopportabile che questa narrazione farlocca delle preferenze quando la maggioranza e il governo sanno bene che alla fine con le preferenze verrà eletto soltanto le briciole del nuovo Parlamento. Ecco, serve una reazione d'orgoglio, uno scatto che sembra lontano dall'atteggiamento dell'Aula in queste ore. Il Partito Democratico alimenterà e continuerà la battaglia politica nelle piazze, ma anche con l'annunciato contenzioso avanti la Corte Costituzionale per chiedere a gran voce che la Corte si pronunci prima dell'applicazione della legge, perché veramente il testo stride in modo manifesto con la nostra Carta Costituzionale. Da ultimo, Presidente, concludo, la ferita più profonda resta quella della mancata garanzia di bilanciamento per i capolista delle donne, un passo indietro come è stato ribadito e anche nella trattazione degli ordini del giorno questo pomeriggio, è un testo che veramente riporta le lancette a tanti e tanti anni fa. Ecco, da un Presidente del Consiglio donna veramente non ce l'aspettavamo.
0: Grazie, se non ci sono altri interventi dichiara aperta la votazione. L'ordine del giorno Barbagallo, parere contrario del Governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Fornaro accetta la riformulazione, no, chiede di votarlo, dichiara aperta la votazione. L'ordine del giorno 23, il parere contrario del governo. Grazie colleghi. Onorevole Iezzi deve votare? No. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Bonafè accetta, non accetta la votazione, dunque lo pongo in votazione. E l'ordine del giorno 24, il parere del governo è contrario. E la votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Casu chiede di intervenire, ne ha facoltà.
5: Presidente, è preoccupante il parere contrario a questo ordine del giorno. Io temevo che non avrei avuto la possibilità di intervenire perché pensavo ovvio che ci sarebbe stata una risposta positiva, nel senso che noi chiediamo
4: del Partito Democratico
5: istruzioni chiare e uniformi agli uffici elettorali di sezione sulle modalità di espressione, validità e attribuzione dei voti. Ora è il minimo sindacale, una legge elettorale deve essere compresa dagli elettori, ma deve essere compresa soprattutto dalle donne e gli uomini che dovremmo sempre ringraziare, che lavorano ai seggi, i presidenti, gli scrutatori, i rappresentanti di lista. E mi sono chiesto perché essere contrari a spiegare esattamente come funzionerà questo voto, come saranno attribuiti i voti anche a coloro i quali quei voti li raccoglieranno e grazie ai quali tutti quanti potremo valutare e esercitare i nostri diritto di voto. Ecco, io penso che la ragione principale sia perché questo governo, questa maggioranza ha estremamente paura che gli italiani capiscano come effettivamente si voterà. Perché nel momento in cui si capisce come si vota, ci si rende conto che quella promessa che Giorgia Meloni aveva dato, io mi sono andato a cercare un intervento a Ballarò di 12 anni fa, l'ho trovato sul canale YouTube di Fratelli Italia, ha avuto 414.000 visualizzazioni, quindi immagino che tante di quelle donne e quegli uomini che lavoreranno ai seggi l'abbiano visto, fra loro ci saranno tanti elettori di Fratelli Italia. Ecco, qual era l'impegno che era stato presentato, che avevate presentato e che state portando avanti nella vostra narrazione? Giorgia Meloni diceva: chiediamo una cosa, una, che ci siano le preferenze, che si dica basta alla vergogna di tre persone che decidono in nome e per conto degli italiani i loro rappresentanti e che si dia la possibilità agli italiani di sceglierli scrivendo un nome. Una cosa banale. Ecco, l'aspetto in assoluto più vergognoso di questa legge elettorale è che voi state dicendo una bugia agli italiani, gli state dicendo che potranno scegliere i loro eletti con le preferenze, quando nella stragrande maggioranza delle liste, nella stragrande maggioranza dei collegi, nessuno dei candidati che si saranno presentati con le preferenze sarà eletto. E quando gli italiani comprenderanno questa cosa, si renderanno conto che la truffa è una truffa doppia nei loro confronti, perché vengono anche illusi di potersi esprimere, ma non si esprimono effettivamente in una possibilità che può essere determinante, decidente rispetto a quelle che sono le sorti. Rimangono solo la possibilità di presentare capilista bloccati, che saranno, come ha contato l'onorevole Fornaro, l'80% degli eletti del prossimo Parlamento, e ci sarà una minoranza. Poi ci sono tantissime questioni, lo ha spiegato Michele Ainis molto bene oggi, per cui questo è in realtà una scelta che calpesta tanti articoli della Costituzione, li abbiamo visti, l'articolo 3, perché mette delle questioni che sono discriminazioni irragionevoli, l'articolo 49, perché e toglie la possibilità a tutti i cittadini di concorrere direttamente alla politica nazionale, l'articolo 57 sulla base regionale. Siamo di fronte a un premierato in maschera che avete travestito a legge elettorale, però l'aspetto del voto che faremo nella giornata di domani è anche il calpestare così pesantemente un articolo a cui io sono molto legato, ci penso ogni volta che entro in quest'Aula, che è l'articolo 67, quello che ricorda ciascuno di noi che ogni membro del Parlamento, ciascuno di noi, rappresenta la nazione senza vincolo di mandato. Ma cosa vuol dire? non avere un vincolo di mandato imperativa, significa che siamo liberi, che quando entriamo in questo Parlamento siamo donne e uomini liberi, che non hanno solo il diritto ma hanno anche il dovere di votare contro norme che pensiamo vadano in una direzione sbagliata. Liberi significa dobbiamo essere liberi di votare senza preoccuparci di chi sta controllando il nostro voto dietro di noi, di chi sta facendo foto dagli spalti per poter zoomare sulla posizione del dito che mettiamo all'interno della posizione in cui si vota. Liberi significa che dobbiamo votare secondo coscienza e non possiamo dire agli italiani che questa legge restituisce la possibilità di scegliere i propri eletti, perché questa legge serve esclusivamente a questa maggioranza, a questa destra, per cercare di fare quello che pensano possa essere un vantaggio. Ma non è un vantaggio, perché il primo danno che porta con sé questa legge elettorale è la perdita totale di credibilità di chi aveva promesso che avrebbe introdotto un voto di preferenze e invece truffa gli elettori, nascondendo dentro questo voto di preferenze una scelta di capilista bloccati talmente chiaramente da non dare nemmeno parere favorevole alla richiesta di spiegare come funziona questa legge perlomeno a coloro i quali lavoreranno all'interno dei seggi elettorali.
0: Grazie. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione sull'ordine del giorno CASU con il parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Grazie colleghi. Dichiaro. Colleghi, diamoci una mossa, su. Ma no, Iaria, forse, ok. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Scarpa, lei la parola, prego.
6: Grazie Presidente. Colleghi, il voto fuori sede, la possibilità di votare fuori sede è forse l'unica cosa vagamente positiva all'interno di questa legge elettorale. Con
4: Rachele Scarpa, Partito Democratico.
6: Delle imperfezioni, ci sono diverse barriere e ostacoli alla partecipazione anche in questa introduzione del voto fuori sede che abbiamo provato al Senato in sede di discussione degli emendamenti a sottolineare e a correggere più e più volte. Visto che praticamente tutti gli emendamenti in questo senso sono stati bocciati, il mio ordine del giorno chiedeva una cosa, ma di una banalità spaventosa, ovvero garantire la piena operatività e l'uniformità della possibilità di votare fuori sede alla prossima tornata elettorale. Incomprensibilmente il parere a questo ordine del giorno così vago e semplice è contrario. Sarebbe stato, io credo, il minimo impegnarsi formalmente in questo senso nel momento in cui non si è voluta fare l'unica cosa che aveva senso fare in questi 5 lunghi anni di legislatura, cioè dare al voto fuori sede, a questo diritto sacrosanto, la dignità di avere una legge apposita che lo mette nero su bianco a prescindere dai destini mutevoli di questa o quella legge elettorale, visto che lo sport nazionale sembra essere quello di cambiare legge elettorale l'ultimo anno prima del voto e di farlo in base a come conviene. Io ho visto anche peraltro colleghi già delle dichiarazioni di colleghi di maggioranza che si fingono stupiti per il nostro voto astenuto sull'articolo 8 e che probabilmente si diranno anche meravigliati quando voteremo contrari alla legge elettorale in virtù del fatto che contiene il voto fuori sede. Lasciatemi mettere a verbale che io penso che sia svilente avere il voto fuori sede all'interno di una legge che ammazza la democrazia impedendo alle piccole formazioni non già presenti in entrambe le Camere di presentarsi alle elezioni se non raccogliendo un numero assolutamente irragionevole di firme e peraltro senza neanche poterle raccogliere digitalmente. È svilente inserirlo all'interno di una legge che azzoppa la rappresentanza femminile, va contro l'articolo 51 della Costituzione perché toglie la norma di salvaguardia di genere per i capi lista bloccati. È svilente farlo all'interno di una legge che allontana l'eletto dall'elettore con questo sistema di preferenze farlocche dove i capolista bloccati saranno la stragrande maggioranza degli eletti all'interno del Parlamento, probabilmente tutti maschi, e poi ci saranno anche il listone bloccato del premio di maggioranza dove le pluricandidature impediranno assolutamente all'elettore di sapere chi effettivamente sta eleggendo con i suoi questo voto. Mettere il voto fuori sede vincolato a una legge del genere, che è scritta per preservare il proprio potere, per cercare in tutti i modi, con i sondaggi alla mano, di arginare una potenziale sconfitta elettorale per la destra italiana, è svilente di quello che dovrebbe essere un diritto sacrosanto. Allora, noi vi chiediamo non solo di tornare indietro su questo ordine del giorno che chiede semplicemente di attuare e uniformemente ciò che dovrebbe essere ovvio voler attuare e su cui ci siamo detti tutti d'accordo. Vi chiediamo anche, dal giorno successivo all'approvazione di questa legge elettorale, da domani, di ritornare tutti insieme come forze parlamentari sulla proposta di legge Voto Dove Vivo, perché è indegno che il diritto sacrosanto di poter votare a prescindere da quanti soldi hai per pagarti o meno il trasporto, dalla possibilità che hai di andare o meno in ferie, sia vincolato ai vostri giochi di potere.
0: Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione sull'ordine del giorno Scarpa. Il parere del governo è contrario. Grazie colleghi. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Gribaudo. Dichiara aperta la votazione con il parere contrario del governo all'ordine del giorno 27. No, dopo. Grazie colleghi, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Furfora, accetta la riformulazione? Accetta la riformulazione, prego.
1: Grazie Presidente. Guardi, tramite lei vorrei dire una cosa alla ministra Casellati, che ha cambiato le parole di questo atto che impegnava il governo. Vede, ministra, noi ci dividiamo sicuramente sulla legge elettorale, pensiamo che sia una legge elettorale non democratica, che sia politicamente un obbrobrio, che ucciderà
4: del Partito Democratico,
1: che toglierà ogni scelta agli elettori e agli elettrici. Però pensavo e pensavamo che almeno nei confronti delle persone con disabilità avessimo un indirizzo comune. Forse mi sbagliavo, perché i tagli effettivamente fatti dalla ministra Locatelli in questi anni ai fondi alle persone con disabilità già raccontavano. Però vede ministra, la Commissione di Venezia del Consiglio Europa nel 2024 non ci dice solo che bisognerebbe evitare di fare le leggi elettorali un anno prima, almeno un anno prima della scadenza della legislatura, per garantire una stabilità elettorale, ma ce lo dice anche per un altro motivo, perché ci sono magari persone che non sono come noi nella bolla della politica e che hanno bisogno di avere informazioni, cioè hanno bisogno di un diritto al voto, dice la Commissione, informato e consapevole. Questo ordine del giorno diceva esattamente e semplicemente di impegnare il governo a fare in modo che le informazioni e le istruzioni della nuova legge elettorale fossero rese accessibili alle persone con disabilità, e impegnava il governo a rimuovere le barriere affinché queste potessero arrivare e non ostacolare l'effettivo esercizio del diritto di voto. La risposta sua, ministra, lo dico tramite il Presidente, è che anziché prendere un impegno di assicurare alle persone con disabilità l'accesso alle informazioni disponibili e l'eliminazione delle barriere per garantire il diritto di voto, il governo mi chiede di mettere in quell'atto che valuterà l'opportunità di garantirgliele. Ecco, cara ministra, glielo dico tramite il Presidente, non solo non accettiamo, ma anzi assumiamo, e voi, cara maggioranza, oggi ratificherete esattamente questo, che per il governo e per lei, cara ministra, il voto delle persone con disabilità sono un'opportunità da valutare, invece per noi sono un impegno da prendere.
0: Grazie, onorevole Furfaro. Sottoscrive Ignassi, ok. Sottoscrive Ignassi, sottoscrive Lausso, mi pare di capire. Altri colleghi no. Dichiara aperta la votazione. L'ordine del giorno Furfaro, il parere del governo è contrario. Grazie colleghi. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Onorevole Stumpo, parere contrario sull'ordine del giorno. Chiede di intervenire, ne ha facoltà.
7: Grazie Presidente. Sarò breve, però sento il bisogno di dire qualcosa, perché vede, approvare la legge elettorale con 3 voti di fiducia, come è accaduto in questi giorni, è qualcosa di veramente incredibile dal punto di vista della democrazia e delle nostre regole del gioco.
4: Del Partito Democratico.
7: E almeno sarebbe stato opportuno, ma per quello che valgono gli ordini del giorno, che ci fosse stato un po' più di attenzione da parte del governo, quelle che erano delle giuste rivendicazioni che in diversi ordini del giorno sono stati messi. Io parto dal mio, dove non si chiedeva niente di così particolare, vista l'abnormità di firme che erano state richieste, si chiedeva di verificare e capire le ragioni per le quali vi erano state eventuali bocciature in vista il grande numero di firme. Niente, voi siete andati dritto per un ragionamento semplice. Avete fatto una legge su misura, secondo voi, in cui avete cancellato la parità di genere, avete inserito delle finte preferenze, avete inserito un finto premierato perché non siete riusciti a farlo con modifica costituzionale, e dal punto di vista vostro avete fatto bene, visto come è finito poi il referendum in genere sulle riforme costituzionali. Il tutto, questo è da notizia dei giornali, ma nessuno di voi l'ha smentito, dopo il primo voto segreto fatto qui alla Camera, siete corsi indietro, avete approvato al Senato, e adesso state promettendo che in cambio di una modalità diversa di quel voto segreto si vada alle elezioni a settembre. Questa è la modalità con la quale voi state affrontando l'approvazione delle regole del gioco. State dicendo a quelli che non erano d'accordo della maggioranza di stare tranquilli, perché qualche mese di stipendio in più sarebbe comunque arrivato facendo i bravi. Volevo dirlo con molta franchezza. Io credo che questa promessa che vi è stata fatta è la stessa che è stata fatta agli italiani per quanto riguardava le accise, per quanto riguardava il taglio del costo dei bancomat e quant'altro. È un po' una promessa che si può fare ai tacchini il giorno prima del ringraziamento, dicendogli che sarà un giorno di ringraziamento vegetariano, che non solo non sarete nel menù, ma sarete accontentati perché ce ne sarà per tutti. Non sarà così, e se qualcuno di voi vuole avere un sussulto di dignità e avere anche la possibilità di votare a settembre, dovrà bocciarla questa legge, perché soltanto bocciando questa legge potrete continuare per qualche mese a stare in Parlamento. Non è la nostra richiesta, noi vi chiederemmo di andare al voto subito, perché siamo stanchi, per noi, per gli italiani, di vedervi ancora gestire come state gestendo l'Italia in questa fase, in questi lunghi 4 anni, mentre lo dico per chi ha avuto la promessa di poter restare qualche mese in più. Se volete restare, votate contro domani, altrimenti ad aprile tutti a casa, per il bene degli italiani. Grazie.
0: Grazie a lei. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. L'ordine del giorno stumpo, parere contrario del governo. Grazie colleghi, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Toni Ricciardi, prego, se non accetta la riformulazione, prego.
8: Grazie Presidente. Quando si mette mano a una legge elettorale, generalmente ci si pone una domanda: perché lo stai facendo? E allora di solito la risposta è
4: del Partito Democratico,
8: di poter garantire maggiore rappresentatività e un minimo di silenzio, Presidente, se posso. Grazie.
0: Colleghi, il collega Ricciardi invoca un po' di silenzio, vediamo di accontentarlo, prego.
8: E allora... Grazie Presidente. Allora, la rappresentatività o per altri interessi? E diciamo che voi, tra la rappresentatività delle persone che debbono essere rappresentate, in questo caso gli italiani nel mondo, avete scelto invece l'interesse di bottega. Ed è legittimo, ed è legittimo. Peccato colleghi e colleghe, che sarebbe interessante ricostruire il percorso tortuoso che ha portato alla rappresentanza degli italiani all'estero. La prima richiesta fu del 1908 nella conferenza coloniale, dopodiché si affacciò alla richiesta addirittura in assemblea costituente nel 1947 con un emendamento di Fernando Schiavetti che fu respinto. E parimenti Vittorio Foa avvertì l'esigenza di sancire nell'articolo 35 la libertà di emigrazione, tanto da caratterizzare in nuce l'essenza identitaria della neonata Repubblica. Ma veniamo alla fase repubblicana. Nel 1955, lo dico ai colleghi di Fratelli d'Italia, fu il senatore Ferretti il primo a depositare una proposta di legge chiedendo la rappresentanza di coloro che vivevano all'estero. Bisognerà attendere il 2001. Mirko Tremaglia, che portò finalmente il voto per coloro che vivevano all'estero. Bisognava attendere il 2026, il governo di Giorgia Meloni, per distruggere la rappresentanza degli italiani all'estero. Un capolavoro. Benissimo, se avete le attenuanti generiche, perché la rappresentanza degli italiani all'estero fu già sfregiata dalla folle stagione dei tagli della rappresentanza parlamentare, però alla fine voi siete andati oltre, siete riusciti nel capolavoro. E perché siete riusciti nel capolavoro? Perché guardate, lo dico a qualche collega che ieri ci faceva la lezioncina di geografia, che New York non è Miami, non è Toronto, Helsinki non è Parigi, è Lisbona, non è Berlino. Ma detto questo, caro collega Di Giuseppe, che voterai a favore, qualcuno di voi mi potrà spiegare come si farà a fare una campagna elettorale mondiale? Perché vi siete inventati il senatore mondiale. Sarà straordinario, ma veramente straordinario, per assistere a come ella, collega Di Giuseppe, ove mai, svolgerà la sua campagna elettorale sull'intero globo senza difficoltà, perché è abituato, come ci ricordava ieri, a votare. La verità è un'altra, e chiudo, Presidente. Questo è l'ennesimo sfregio che fate agli italiani nel mondo. Avete iniziato con 55 milioni di tagli lineari ai fondi per la rappresentanza degli italiani nel mondo. Avete proseguito con lo sfregio della cittadinanza, con la trasmissione. Ci sono figli e figlie che nasceranno in giro per il mondo di italiane e italiani che domani non saranno più italiani. E completate questa stagione con il taglio della rappresentanza. Guardate, io credo che mai sia stata più felice la parafrasi che ha usato questa mattina la Presidente Anna Ascani, quando ha detto che voi siete amanti del Made in Italy e quello della sartoria, la cucitura su misura dell'abito e delle regole. Ma guardate, esattamente come ci ricordava poc'anzi il collega Cuperlo, l'eterogenesi dei fini probabilmente tra qualche mese, speriamo presto, speriamo il più presto possibile, gli italiani nel mondo vi sapranno rispondere e anche loro per l'ennesima volta vi manderanno finalmente a casa.
0: Se non ci sono altri interventi, dichiara aperta la votazione sull'ordine del giorno Toni Ricciardi e il 30 con il parere contrario del Governo. Onorevole Pella, stia un po' là. Grazie, dichiaro. Chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Maggi, accetta la trasformazione del suo ordine del giorno in raccomandazione? No, chiede di intervenire, prego.
9: Grazie, Presidente. Io ho una fiducia inestinguibile, inesauribile nel dialogo, altrimenti non porterei avanti un digiuno da una settimana, ed è l'occasione per ringraziare i colleghi che mi hanno espresso solidarietà, sostegno, anche le personalità.
4: Gruppo Misto Più Europa, Stati Uniti d'Europa.
9: E anche le oltre 130 persone che in questo momento stanno portando avanti un digiuno a staffetta. E però il dialogo è fatto anche di no. E io mi trovo una, lo dico con il rispetto e anche il ringraziamento per il lavoro fatto dalla ministra Casellati, mi trovo in una condizione particolare. Di solito si fa una raccomandazione di un ordine del giorno per così come è scritto. Io ho il privilegio che mi viene chiesto di accettare come raccomandazione una riformulazione di un mio ordine del giorno che è fatta in questo modo. Non voglio farvi sorridere, colleghi. Le premesse sono completamente cancellate. Anche la premessa in cui io dicevo, Ministra, che le modificazioni introdotte al Senato portano il numero delle sottoscrizioni da 1.500-2.000 a 6.000-7.000 firme. Cioè, l'ho copiato dal dossier del... È la realtà, è un fatto oggettivo, perché doverlo cancellare? E dicevo anche che c'è un regime differenziato per i gruppi politici a seconda che abbiano un gruppo nel dicembre del 2025 o che l'abbiano fatto dopo. Ma in più mi trovo un dispositivo che non è quello che avevo posto io. Mi fosse stato chiesto di accettare come raccomandazione

0: la firma digitale per le liste. Poi lei mi adduce dei rischi di sicurezza cibernetica e delle differenze tra le finalità per le liste dei referendum e le liste elettorali. Ora, la legge italiana non fa alcuna differenza fra queste sottoscrizioni. I requisiti di veridicità, autenticazione, validità delle firme sono le stesse, semplicemente perché la legge è la stessa. Si tratta di firme autenticate. Aggiungo che i rischi di, non lo so, corruzione delle firme da un punto di vista cibernetico oggi non ci sono, perché la piattaforma che funziona per i referendum è una piattaforma fatta dal governo italiano e ogni firma raccolta è certificata in rete con l'anagrafe pubblica dei residenti, cioè con quel sistema in cui tutti i comuni d'Italia hanno riversato le proprie liste elettorali. Allora, aggiungo un'altra cosa, perché noi qui stiamo tentando di legiferare su una cosa su cui la Corte Costituzionale già si è espressa. La Corte Costituzionale nel 2025, insisto Ministra, ne abbiamo parlato anche a quattro occhi e evidentemente leggiamo diversamente quella sentenza, la Corte Costituzionale ha chiarito per le persone che hanno gravi problemi di disabilità che le loro firme raccolte in questo modo sono valide per le liste elettorali. Lei non mi vorrà dire che la veridicità di quelle firme vale solo per le condizioni di quelle persone, perché questo non è quello che la Corte Costituzionale ha detto, è una questione, concludo, di volontà politica. Voi la volontà politica di fare questa cosa non ce l'avete, e non solo non introducete la firma digitale nel momento in cui alzate a dismisura le firme, le quadruplicate, questa è la cosa grave. E guardate, l'introduzione della firma digitale non avrebbe sanato questo aumento abnorme, ma almeno avrebbe dato degli strumenti di semplificazione ai cittadini. Concludo, sapete quante delle 94 richieste di referendum depositate sulla piattaforma hanno raccolto le firme? 5. Vuol dire che i cittadini non firmano tutto quello che gli capita davanti, perché non è come mettere un like su un post su un social, è una firma autenticata, ci si autentica, la procedura non è neanche immediata. Allora vi assumete una grave responsabilità politica, ovviamente noi andremo avanti con questa lotta.
1: Grazie. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione sulla raccomandazione con parere contrario del Governo 31, onorevole Maggi. Bordonali. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Morfino, parere contrario sull'ordine del giorno, chiede di intervenire, sottoscrive l'onorevole Pellegrini? Onorevole Morfino, lei vuole intervenire? No? Dichiara aperta la votazione. Ah, lei vuole intervenire? No, pensavo volesse sottoscrivere. Chiedo scusa, revoco la votazione, onorevole Pellegrini, prego.
2: Sì, grazie Presidente. In realtà volevo anche sottoscrivere, quindi faccio l'intervento. Vorrei iniziare questo mio intervento facendo una citazione, quindi cito testualmente tra virgolette: approvare con il voto di fiducia, quindi impedendo al Parlamento di discutere una legge elettorale che
3: Movimento 5 Stelle
2: di scegliere il proprio governo e di scegliere i propri rappresentanti sarebbe semplicemente scandaloso. E la domanda che Fratelli d'Italia ha è: ma il Presidente Mattarella dov'è? Ci appelliamo a Mattarella nel caso dell'utilizzo del voto di fiducia, perché pensiamo che le regole del gioco non possano essere decise con la fiducia. In questo caso si impedisce assolutamente che si voti qualsiasi cosa. La domanda che io ho, sto continuando sempre a citare, ma se questi partiti non hanno neanche i voti dei loro parlamentari che devono mettere il voto di fiducia, perché non si fidano di come voteranno i loro parlamentari e poi vogliono i voti degli italiani? Chiudo virgolette, queste sono parole e musica di Giorgia Meloni, sempre sia lodata ovviamente.

0: ma diciamo una delle sue ennesime giravolte, perché ovviamente ora sta imponendo con la sua maggioranza a questa Camera di votare non un voto di fiducia, ripetuti voti di fiducia, e quindi sta facendo esattamente quello che nel 2017 imputava a Renzi. Quella tra l'altro era una dichiarazione che era alla vigilia dell'approvazione del Rosatellum, che tra l'altro, lo voglio ricordare, era un'altra legge elettorale sartoriale fatta esattamente per impedire al Movimento 5 Stelle di vincere le elezioni. E invece poi, come sempre succede, quando una forza politica o una maggioranza fa una legge elettorale tagliata a misura contro o a favore qualcuno, immancabilmente si sortisce il risultato opposto. Infatti il Movimento 5 Stelle stravinse quelle elezioni con oltre il 32%. Quindi, diciamo, Presidente, non è un bel viatico per questa maggioranza aver imposto al Paese questa legge elettorale, perché io sono sicuro che il Paese invece vi manderà a casa questa maggioranza, perché non ha fatto proprio nulla. Questa legge elettorale è davvero il manifesto dell'ipocrisia e delle valanghe di bugie che questa maggioranza hanno raccontato agli italiani, perché da un lato si vanta questa maggioranza, questo governo, di essere appunto il governo più longevo della Repubblica e più duraturo della Repubblica, e quindi si deduce che questa legge elettorale non impedisce affatto la stabilità. E invece dall'altro si dice, questa maggioranza ci racconta che c'è bisogno di cambiare la legge elettorale proprio perché c'è bisogno di stabilità. Ma la presenza di questo governo in queste Camere per 4 anni filati senza alcun cambiamento testimonia appunto della stabilità, anzi io direi della vostra immobilità, perché in 4 anni non avete fatto una sola cosa a favore degli italiani, se non, diciamo, favorire i vostri amichetti, le lobby, le elite, che sono il vostro unico riferimento. E quindi voi avete bisogno, per continuare a essere il riferimento di queste forze, voi avete bisogno, per imbullonarvi a questa poltrona, di cambiare la legge elettorale, perché dal vostro punto di vista è l'unico metodo, l'unico tentativo per tentare di vincere le prossime elezioni, cosa che, ripeto, sicuramente non avverrà. Prendo il rischio di fare questa previsione. In questi 4 anni questa maggioranza ha protetto, come dicevo prima, soltanto le elite, i gruppi di potere economici e finanziari, le banche, i colossi energetici, le industrie delle armi, che hanno fatto, tutte queste compagnie hanno fatto utili colossali sulla pelle dei cittadini. Ma non perché sono stati più bravi in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi, ma solo perché, non perché hanno fatto più investimenti, perché hanno tirato fuori dei prodotti diversi, dei servizi diversi, perché improvvisamente hanno fatto qualcosa di nuovo. No, solo perché hanno sfruttato delle congiunture internazionali, hanno speculato su situazioni di crisi che sono esogene rispetto all'Italia, e quindi hanno consentito loro di fare, ripeto, utili colossali sulla pelle dei cittadini. Crisi spesso come l'ultima innescata da Trump, che è un idolo, diciamo, di questa destra che è maggioranza di governo, andavano in giro con i cappellini MAGA e con le magliette. E tra l'altro tutto quello che è successo negli ultimi mesi da parte del guerrafondaio Trump, una persona evidentemente sociopatica, con tutto ciò che è successo, questa maggioranza voleva addirittura, anzi esponenti importanti come Salvini e la Presidente Meloni volevano addirittura proporre Trump come premio Nobel per la pace. Trump, che qualche ora fa, durante un comizio elettorale per le elezioni di midterm, ha detto che se anche il nemico colpisse le città di Los Angeles e di San Diego sarebbe, diciamo, un danno collaterale accettabile se questo fosse il preludio a una vittoria. Cioè, noi abbiamo a che fare con capi di Stato che la pensano in questo modo. Ovviamente questa dichiarazione ha sortito degli effetti negli Stati Uniti, è ovviamente stato attaccato, mentre in Italia continua a essere osannato da questa destra. Io mi avvio a concludere, Presidente. Questa legge, l'ho detto più volte, è davvero indegna, e per ciò che riguarda la truffa delle preferenze, e quindi ci sono queste false preferenze, perché diciamo tutte le proiezioni dei soggetti diciamo che hanno provato a i soggetti più accreditati ha provato a fare previsioni, danno che circa il 70 o l'80% degli eletti saranno sostanzialmente provenienti o dal listone nazionale bloccato o dai capilista bloccati. Allora questo ordine del giorno cercava proprio di correggere un evidentissimo errore, ma non è un errore, è una espressione di volontà, perché a parole questa maggioranza, il Fratelli d'Italia dice di voler far scegliere i parlamentari ai cittadini. In realtà non è così, perché saranno scelti dalle segreterie di partito, saranno scelti secondo criteri di assoluta fedeltà e non perché rappresentano il territorio che invece li elegge. Quindi noi abbiamo presentato questo ordine del giorno che tenta di correggere uno dei tantissimi errori, uno delle tantissime oscenità di questa legge, che davvero grida vendetta. Grazie.
1: Grazie a lei, onorevole Pellegrini. Se nessun altro chiede di intervenire, onorevole Quartini vuole intervenire o sottoscrivere? Sottoscrivere, intervenire, se non si alza, va bene, prego.
2: Grazie Presidente. Allora, io ho ascoltato tutto il dibattito che
3: c'è Movimento 5 Stelle
2: adesso su questa legge elettorale e effettivamente tutto quello che è stato detto, che la state cucendo su misura, è assolutamente realistico, anche perché, come è stato detto, evidentemente avete paura di perderle queste elezioni. Ma è altrettanto vero che durante tutta la discussione per gli ordini del giorno avete deciso di aver paura anche del monitoraggio stesso di questa legge. Perché tutti gli ordini del giorno che chiedevano di fare un monitoraggio su quello che potrebbe essere successo, sul voto alle donne, su il numero di firme da raccogliere, sui capilista bloccati, li avete rigettati tutti. Avete paura della trasparenza, avete paura di qualunque agenzia indipendente che vi possa giudicare. Anzi, oggi avete deciso di giudicare in negativo anche Gimbe. Nino Cartapellotta avete deciso di definirlo comunista. Avete deciso che le agenzie indipendenti in questo paese non devono lavorare. Ma noi non ve lo consentiremo, naturalmente, ma ci mancherebbe altro. Nel 1953 un tentativo di modifica della legge elettorale fu definito la legge truffa. Ecco, io credo che questa sia la legge truffa elevata all'ennesima potenza. Questa è una legge che truffa gli italiani 5 volte. La prima volta è sul premio di maggioranza. La prima volta è sul premio di maggioranza. La legge truffa stabiliva un premio di maggioranza con il 50% più uno dei voti. Voi l'avete abbassata al 42,5. Ma roba da non credere. Roba da non credere. Il livello di truffa rispetto al premierato è un livello di truffa straordinario. Io credo che sia una legge truffa aggravata, nel vero senso della parola. La seconda truffa la state facendo a danno delle donne. Questa è la seconda truffa. Il fatto di non favorire la rappresentanza di genere è una truffa vera e propria, sapendo benissimo che non c'è equità rispetto alla possibilità di fare campagna elettorale, rispetto alla possibilità di avere finanziamenti, rispetto alla possibilità di garantire una rappresentanza di genere. E questa è una truffa nei confronti anche delle donne di destra, perché anche loro la pagheranno cara. E poi c'è la truffa sulle firme. Quella è una cosa incredibile. Io credo che si debba ringraziare Magi per il coraggio che sta dimostrando rispetto alla sua pervicacia nel voler garantire democrazia in questo paese. Questa è una cosa incredibile, incredibile, ma sul serio. Infine c'è le finte preferenze con i capi di lista bloccati. Avete deciso un'altra truffa con i capi di lista bloccati. L'80% dei parlamentari all'interno di questa aula non verrà scelto dai cittadini. E neanche il listino famoso del premio di maggioranza verrà scelto dai cittadini. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un sistema truffaldino aggravato che si ripercuoterà sulla democrazia stessa di questo paese. Noi non ci stiamo. Noi pensiamo che anche l'introduzione del finto premierato, perché questo è all'interno della coalizione, il dover definire in anticipo chi sarà il premier, a dispetto di quello che potrà scegliere il Presidente della Repubblica, che sarà condizionato pesantemente dalla scelta dei cittadini, è qualcosa di inaudito. Credo fortemente che gli italiani ve la faranno pagare nelle urne.
1: Altri colleghi che intendono intervenire? Onorevole Alifano, prego.
3: Grazie Presidente, anche io voglio sottoscrivere l'ordine del giorno della collega Morfino e ovviamente quello che ha detto il collega Quartini lo condividiamo appieno nel suo intervento infuocato. Ma
4: Movimento 5 Stelle.
3: Di questo dibattito, anche perché siamo quasi in chiusura, quindi ci resta ancora poco da discutere. Che cosa si può dire? Nessun dialogo con le forze di opposizione, nemmeno adesso che stiamo discutendo gli ordini del giorno e nemmeno su questioni importanti come le quote di genere o anche l'abnorme numero di sottoscrizioni che viene richiesto ad alcune forze politiche e che probabilmente le porterà questo fatto fuori dal Parlamento e dalla possibilità ovviamente di presentare le liste. Ma nemmeno nessuna meraviglia per l'apposizione della questione di fiducia, ce lo potevamo attendere da un governo che sta virando verso una deriva autoritaria, la decretazione di urgenza nella prova e quindi anche la posizione della questione di fiducia sulla legge elettorale, un provvedimento così importante, alla fine non ci desta più meraviglia, l'ho già detto e lo ripeto ancora. Ma soprattutto nessuna verità nei confronti dei cittadini, nessuna verità. Il ritorno delle preferenze è semplicemente uno spot elettorale ed è bene che i cittadini lo sappiano, perché tra capilista bloccati, tra candidati che sono nel listino per l'attribuzione del premio di maggioranza, quanti candidati verranno poi eletti grazie alle preferenze? Una minima parte. E per i partiti più piccoli nessuno di questi verrà eletto. Allora è bene che i cittadini lo sappiano, che vengano informati. Tutto questo quando si sta consumando, sì, e questo è il termine, il rapporto tra corpo elettorale ed eletti, l'ho sentito dire anche da qualche collega ieri, la fiducia nei confronti della politica è ai minimi storici e l'astensionismo è la prova più lampante. La gente non crede più nella classe politica, ma dobbiamo interrogarci di questa cosa. Perché avviene questo? E poi, era questo il momento per varare una nuova legge elettorale? Al di là delle considerazioni che sono state fatte, che è poco corretto fare, produrre in aula un provvedimento poco prima del prossimo appuntamento elettorale. Ma non è solo questo. Noi abbiamo un paese che soffre. Sono altre le cose che chiedono i cittadini. Abbiamo salari fermi, salari reali sono fermi da più di 20 anni in Italia. Mentre l'Europa, gli altri paesi europei crescono, qui siamo al palo, abbiamo la produzione industriale in calo, Adesso, a breve, approveremo la richiesta della misura della clausola di salvaguardia alla Commissione europea, quindi un nuovo scostamento di bilancio, perché i conti, nonostante le misure di rigore, sono in rosso. La gente non riesce ad andare avanti, ma insomma dobbiamo svegliarci. E noi che cosa facciamo in quest'Aula? Cerchiamo di stabilire le regole con cui dovremmo cercare più o meno restare qui imbullonati, come è stato, questo è un termine che è stato riproposto più volte alla poltrona. E la gente, il popolo, la politica sta diventando autoreferenziale, non c'è più alcun rapporto con i cittadini, non li ascoltiamo più. E mi rivolgo soprattutto alla maggioranza, destatevi.
1: Grazie onorevole Alifano. Nessuno che deve intervenire? Dichiaro aperta la votazione sull'ordine del giorno Morfino 32 con il parere contrario del governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Pierro, suo ordine del giorno il parere contrario, che deve intervenire? No? Dichiaro aperta la votazione. Il parere del governo è contrario. Ordine del giorno 34. Chi vuole intervenire? Siamo al 34, sì. Ci dobbiamo pensare prima però. No. Allora, revoco la votazione. Ma io gliel'ho chiesto tre volte se vuole intervenire. Onorevole Piero, stiamo un po' attenti, prego.
4: Scusa, il 34.
1: Il 34, mica
4: sì,
1: stiamo a fatombo.
4: Ma non funziona.
1: No, funziona, è che lei non sentiva, prego.
4: Presidente, era l'ordine del giorno 34.
1: Sì, ma gliel'ho detto prima... tre volte, lei era impegnata a fare altro, prego.
4: Scusate, grazie Presidente, onorevoli colleghi. Sulla legge elettorale si discute spesso di formule e di meccanismi. Noi oggi poniamo una domanda molto semplice.
5: Gruppo Misto, Futuro Nazionale Vannacci.
4: La scelta dell'elettore. L'articolo 48 della Costituzione stabilisce che il voto è personale, è uguale, libero e segreto. A questo principio bisogna stare e dare sostanza. Il cittadino deve poter scegliere il simbolo e anche la persona che ritiene più adatta a rappresentarlo. Il provvedimento in esame introduce il voto di preferenza. Resta però una contraddizione in evidente. I capilista vengono esclusi dalla possibilità di essere votati tramite preferenza e osservano di fatto una posizione stabilita prima del voto. In questo modo alcuni candidati affrontano pienamente il giudizio degli elettori, mentre altri partono da una posizione garantita. E allora rischiamo di avere una preferenza soltanto apparente. Si dice al cittadino che può scegliere, ma il capolista rimane fuori dalla scelta. Basta guardare a ciò che già accade nel nostro Paese. Il voto di preferenza esiste a livello comunale, a livello regionale, a livello europeo. Gli italiani conoscono questo sistema e lo utilizzano già per scegliere i propri rappresentanti. E vi posso dire e garantire che lo sanno fare anche bene. Per quale motivo questa possibilità dovrebbe fermarsi proprio quando eleggiamo Camera e Senato? Qui la scelta del cittadino dovrebbe avere ancora più un peso. A questa battaglia non nasce oggi. Futuro Nazionale ha già presentato un emendamento che puntava ad eliminare il vantaggio riconosciuto automaticamente ai capolista, facendo pesare realmente il consenso ottenuto dagli elettori. Quell'emendamento è stato respinto e su questo una riflessione va fatta. Quando c'era la possibilità concreta di sostenere la proposta di Futuro Nazionale sulle preferenze, quel sostegno non è arrivato. Le dichiarazioni a un certo punto devono fare i conti con i comportamenti. A parole è facile dirsi favorevoli alle preferenze, al momento del voto però le cose cambiano. Evidentemente questo sistema fa comodo anche al centro-sinistra, perché lascia la scelta nelle mani delle segreterie. Se questa è la posizione, almeno si abbia la coerenza di sostenerla apertamente. Alla maggioranza diciamo una cosa altrettanto chiara: annunciare il ritorno alle preferenze e lasciare la posizione garantita ai capilista significa prendere in giro gli italiani. Il cittadino sente dire che finalmente potrà scegliere, poi entra nella cabina elettorale e scopre che quella scelta vale per alcuni candidati e per altri no. È qui che nasce il problema. Da anni vediamo crescere la sfiducia e l'astensionismo. Con regole di questo tipo rischiamo di offrire ai cittadini un motivo in più per restare a casa. Li chiamiamo alle urne, chiediamo partecipazione e poi una parte importante della scelta è stata già compiuta. Da chi? Dalle segreterie dei partiti. Così la politica si allontana ancora di più dalle persone. Ma le preferenze hanno anche un altro valore, molto concreto. Responsabilizza chi viene eletto. Chi prende direttamente voti sul territorio sa bene da dove arriva quella fiducia. Deve tornare tra quella gente, ascoltare i problemi e dare risposte. Un conto è essere collegati in una posizione favorevole nella lista, un altro è conquistare personalmente il consenso di migliaia di cittadini. Ed è quel rapporto diretto che rende più forte il legame tra un parlamentare e il territorio che rappresenta. Noi di Futuro Nazionale lo vogliamo. Pensiamo a chi passa anni tra amministratori, associazioni, imprese, famiglie, a chi costruisce giorno dopo giorno credibilità e fiducia nella propria comunità. Quel consenso deve contare. Il nostro ordine del giorno chiede quindi al Governo 3 interventi concreti. Consentire fino a 3 preferenze per tutti i candidati della lista, compresi i capilista. Informare con chiarezza i cittadini sulle modalità con cui esprimere la propria preferenza. E infine dare indicazioni uniformi ai presidenti di seggio affinché le schede vengano valutate con gli interessi, con gli stessi criteri e sia rispettata la volontà espressa dall'elettorato. Su quest'ultimo aspetto il principio è molto semplice. Quando è chiaro chi il cittadino ha voluto scegliere, quella volontà deve essere rispettata. Una formalità non può cancellare una scelta espressa in modo riconoscibile. Su questo chiediamo coerenza anche a chi sostiene di volere le preferenze. Quando Futuro Nazionale ha portato questa proposta al voto, l'occasione per sostenerla c'era. Adesso quella scelta torna davanti alla politica. Al Comune gli italiani scelgono, alla Regione scelgono, al Parlamento europeo scelgono. Facciamoli scegliere fino in fondo anche al Parlamento italiano. Grazie. Io.
1: Onorevole Ravetto, prego. No, che mi ha alzato il dito. No. Dichiara aperta la votazione, ordine del giorno 34 Piero, parere contrario del governo. Il parere del governo è contrario, ribadisco, avete votato tutti, vi ringrazio. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Ravetto, prego.
6: Sì, noi siamo stupiti per il parere contrario a questo ordine del giorno che riguarda il cosiddetto bilanciamento di sesso o di genere.
5: Gruppo Misto Futuro Nazionale Vannacci.
6: Cosa chiediamo noi con questo ordine del giorno? Che si mettano in atto quelle azioni normative per dare la possibilità di non seguire un ordine alternato nel listino plurinominale. Cioè oggi in questa legge elettorale si dice che nel listino plurinominale, a pena di inammissibilità, i partiti dovranno indicare un maschio e una femmina. Vedete, voi siete riusciti con questa legge elettorale in un miracolo, cioè il miracolo di scontentare sia chi questo equilibrio di sesso, di genere lo voleva e chi, come noi, non lo voleva da nessuna parte. E questo si è visto anche oggi in quest'Aula, perché ordini del giorno vari che si lamentavano tutti dell'assenza dell'equilibrio di sesso e ora io invece mi lamento della presenza di questo equilibrio. Perché? Perché avete eliminato il bilanciamento nei cosiddetti capilista, cioè non c'è più quel 40-60 tra maschi e femmine nei capilista perché avete seguito l'indicazione di Futuro Nazionale che vi aveva chiesto di eliminarla. Vi aveva rimandato anche alle vostre responsabilità di passate dichiarazioni in cui eravate contrari e l'avete eliminata. E così avete scontentato il Partito Democratico e avete scontentato, anche se non lo dichiareranno mai apertamente, molte donne di Forza Italia, della Lega e anche molte colleghe di Fratelli d'Italia. E poi però avete introdotto questo meccanismo di equilibrio all'interno del listino in verticale, cioè proprio dove, laddove la meritocrazia dovrebbe essere più attuata, perché dove c'è l'espressione di preferenza da parte dell'elettore. Allora, non si capisce perché avete eliminato l'equilibrio di sesso, e ripeto, noi ne siamo ben contenti, dove c'è l'imperio delle segreterie, che teoricamente potranno mettere come capilista o tutti uomini o tutti donne, ma lo introducete dove c'è la possibilità per l'elettore di esprimere la preferenza. Questo è assolutamente illogico e contraddittorio, anche perché il principio dell'equilibrio di sesso, e quindi più che altro della possibilità eguale tra i sessi di partecipare alla vita politica, portato dall'articolo 51 della Costituzione, è già stato declinato dalla Corte Costituzionale, la quale ha precisato che è sufficiente che non ci sia una prevalenza del 65% di un sesso rispetto a un altro all'interno delle candidature generali. Ma la cosa che più ci ha scioccati è stato l'intervento, mi rivolgo a lei Presidente perché non mi posso rivolgere direttamente alla collega Carmina, dei 5 Stelle, la quale in quest'aula ci ha spiegato che l'equilibrio di genere, e cioè l'aiutino di Stato per le donne, è necessario perché le donne non sarebbero abbastanza brave, abbastanza capaci come gli uomini a prendersi le preferenze. Allora, due considerazioni. La prima è che metà dell'elettorato è femminile. Allora non si capisce perché metà dell'elettorato di donne non dovrebbe scegliere delle donne. Ma poi soprattutto, purtroppo, è la dimostrazione che spesso siamo noi stesse donne che non abbiamo fiducia nelle altre donne. E arriviamo a dire dobbiamo dare l'aiutino perché non siamo abbastanza capaci. Quindi, Presidente, noi proponiamo questo ordine del giorno. Non speriamo in un cambio di parere del Ministro Casellati. Però speriamo magari in un ravvedimento di qualche collega, soprattutto i Fratelli d'Italia, perché con questo voto si vedrà chi, come noi, crede che le donne brave non abbiano bisogno di scorciatoie procedurali e che le donne brave soprattutto non abbiano proprio paura di competere con gli uomini.
1: Grazie. Dichiara aperta la votazione sull'ordine del giorno Ravetto con il parere contrario del Governo. Grazie colleghi. No, basta, non chiamiamo più nessuno. Va bene, basta così. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Sasso, intende intervenire? Prego.
7: Grazie Presidente. Allora, prima di entrare nel merito di questo ordine del giorno, una considerazione politica. Io ovviamente denuncio una disparità di trattamento da parte del Governo tra il collega Maggi, che ha depositato l'ordine del giorno numero 31, che ha comunque ottenuto una raccomandazione con riformulazione, caso più unico che raro, perché anche questo ordine del giorno parla di raccolta digitale delle firme, ma il governo di centrodestra moderato e un po' pavido non ha dato neanche un parere, non ha neanche declassato il presente ordine del giorno, quindi Maggi ha ottenuto qualcosa, Futuro Nazionale no, perché è chiaro ed evidente che stiamo assistendo a un ulteriore tentativo di penalizzare Futuro Nazionale. Allora io ci tengo a dire, Presidente, anche a nome delle migliaia di persone che hanno aderito a Futuro Nazionale e a tutti i nostri militanti, che noi non abbiamo paura a raccogliere le firme con i nostri militanti, i nostri banchetti, i nostri gazebo da nord a sud. Però si tratta di contestare, oltre questa disparità di trattamento e oltre agli evidenti tentativi che saranno alla fine mai riusciti di penalizzare Futuro Nazionale, perché noi ce lo ricordiamo quando il governo ha posto come termine il 31 dicembre del 2025 per esonerare i gruppi parlamentari dalla raccolta delle firme. E quindi ancora una volta il governo ha voluto colpire Futuro Nazionale, in questo caso favorire Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva e Azione di Calenda. Detto questo, cercherò di entrare nel merito in estrema sintesi, perché in questo momento noi chiediamo ai colleghi, gli stessi colleghi che ogni volta si sciacquano la bocca con la digitalizzazione delle firme quando ci sono delle proposte referendarie, a votare il nostro ordine del giorno, perché non è ammissibile che nel 2026 si faccia ancora una volta ricorso a prassi quasi medievali, raccolta di firme, timbri, bolli. Eppure oggi potremmo dare la possibilità ai cittadini di avvicinarsi ancora di più alla politica, appunto attraverso la digitalizzazione. Poi non capisco il motivo per cui sia lecito per il governo raccogliere le firme dei cittadini attraverso dei protocolli abbastanza rigidi per i referendum e non per sottoscrivere le liste elettorali. È inutile che ci giriamo intorno. Io sento sempre parlare, amici, colleghi, deputati del centrodestra, che Futuro Nazionale si collochi al di fuori di questo perimetro. Ci dite sempre voi non votate la fiducia. Io ricordo quando la prima volta, alla prima occasione utile, Futuro Nazionale votò favorevolmente alla fiducia e in cambio ha ricevuto solo ostracismo. Proprio a partire dalla legge elettorale avete convocato tutti gli schieramenti, tranne noi. Chiedetevi alla fine di chi sarà eventualmente la responsabilità di consegnare il Paese alla sinistra. Perché, aggiungo, anche la considerazione che un'eventuale interlocuzione deve passare dal rispetto. Poi ci si può anche sedere e parlare di programmi, di linee rosse invalicabili. Io lo ricordo, se il centrodestra moderato continua a pensare di dare i soldi degli italiani a Zelensky in un periodo di emergenza come quello che stiamo vivendo, per una guerra che non è la nostra, i voti di Futuro Nazionale non contribuiranno mai a perorare questa linea che è politicamente suicida, perché fuori da qui gli italiani la pensano come noi, soprattutto in un periodo di crisi energetica come quello che stiamo vivendo. Allora cercate di essere sinceri quando dite che noi votiamo con la sinistra. 9 volte su 10 abbiamo votato favorevolmente ai decreti legge di questo governo e questo non lo potete negare, se no sareste dei disonesti intellettuali. Però per fortuna lo sento dire soltanto da qualche leader in caduta libera, non dai singoli deputati che vivono qui dentro insieme a noi. E allora vengo alla conclusione, dove chiedo un ripensamento per suo tramite, Presidente, al Ministro Casellati, perché almeno ci dia il piacere di essere equiparati a Riccardo Magi. La destra vera le chiede di prendere in considerazione il nostro ordine del giorno. In fin dei conti chiediamo di prendere in considerazione la possibilità di essere al passo con i tempi. Capisco che qualcuno nei ministeri abbia nostalgia e voglia mantenere queste usanze medievali del bollo, del timbro, della raccolta di firme, però insomma pensateci un attimo, perché la popolazione gradirebbe molto, soprattutto i tanti ragazzi che sono nativi digitali, che vengono ai nostri comizi e che quando gli dici guarda poi devi venire a mettere una firma, carta, penne, documento di identità e in sezione, ci rispondono come siete vecchi, non siamo noi vecchi, noi guardiamo al futuro, siete voi vecchi, dentro soprattutto. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Dichiara aperta la votazione sull'ordine del giorno 36 Sasso, il parere del Governo è contrario. Grazie, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Furgiuele, intende intervenire? Sì, a facoltà.
8: Grazie Presidente. Non mi sorprende, non ci sorprende che il governo non accolga questo ordine del giorno, un ordine del giorno che pone una questione molto semplice. Le regole devono essere uguali per tutti. Allora siamo d'accordo per quello che è previsto da regolamento, per quello che era già stato stabilito. I gruppi che sono già costituiti, che hanno avuto una legittimazione all'interno di quella che l'urna nella sua rappresentatività, devono avere l'occasione di essere esentati dalla raccolta firme. Però quello che è accaduto con questa riforma della legge elettorale pone solo dei privilegi per alcune forze che si sono formate durante l'arco della legislatura, che si sono formate in deroga, quindi andando sopra quello che era il regolamento, e che sicuramente oggi vivono una condizione che non li rappresenta realmente nel Paese. È una posizione diametralmente opposta a quella che vorrebbe una condizione di normalità, per cui oggi ci sono formazioni politiche, nuovi partiti che fuori da questo palazzo sono veramente rappresentati e veramente coinvolgono il cittadino, ma questi devono nell'era digitale, nell'era dello speed ancora raccogliere firme, aumentate nel numero e ancora con la carta, con la penna e con il colamaio, qualcuno potrebbe dire. Ma questo ordine del giorno apre una discussione molto importante, perché probabilmente in queste settimane il Parlamento si è arrovellato sulla riforma della legge elettorale, prima la Camera, poi il Senato, poi ritorno alla Camera, poi le commissioni, poi l'Aula, poi i seggi, poi le firme, poi la raccolta delle firme che aumentano, tutto legittimo. Ma proviamo per un attimo ad uscire da quest'Aula. Proviamo a chiederci se realmente le esigenze dei cittadini italiani siano relative a quello che poi sarà il futuro Parlamento, chi sarà eletto, quanti saranno eletti e come saranno eletti. Siamo in un momento storico, signor Presidente, in cui andare a fare la spesa è una tragedia, in cui fare il pieno, in cui utilizzare il carburante è diventato proibitivo, produrre è diventato difficile. E mentre noi parliamo di legge elettorale, in Calabria, in Puglia, in Sicilia gli agricoltori sono costretti a scendere in piazza perché messi in ginocchio rispetto alla impossibilità di poter lavorare proprio per l'aumento soprattutto dei carburanti. E il governo che cosa fa? Il governo si dimentica addirittura di rinnovare lo sconto che oggi fa aumentare proprio il gasolio di 6,1 centesimo. Quindi proprio quel carburante che è fondamentale per quel tipo di produzione. E ancora cosa fa il governo? Spera nell'aiuto di qualcuno. E qualcuno viene in soccorso. Evidentemente in soccorso viene il vero governo. Arriva De Scalzi, che coinvolge altre aziende che abbassano il prezzo del carburante. Qualcuno direbbe a buon cuore per i cittadini. Ma noi di Futuro Nazionale, che sappiamo come chi lavora e chi vive soltanto di mercato prima o poi presenterà un conto salato, e sappiamo che quel conto salato probabilmente lo pagheranno ancora una volta gli italiani. E allora questo provvedimento pone il governo di fronte ancora una volta alla sua mancanza di sovranità. Perché? Perché ancora una volta vuole delegittimare il cittadino, ancora una volta non vuole andare al cuore del problema, ancora una volta non vuole rappresentare la realtà che è fatta di quegli agricoltori, signor Presidente, a cui oggi viene chiesto di produrre, sempre supportando questo governo, Ursula von der Leyen, l'Unione Europea, che fa produrre questi agricoltori con regolamenti, con costi, con limiti, con divieti, in un mercato nel quale poi la stessa Unione Europea, che è supportata da questo governo, inietta l'olio tunisino. E allora mentre noi ancora parliamo della legge elettorale, l'Unione Europea è pronta ad inserire per il 2026 un contingente di 58.000 tonnellate di olio tunisino che abbatterà ulteriormente il costo a chilogrammo a 3,5 euro a chilogrammo e che dunque manderà in frantumi l'agricoltura italiana, in particolare l'agricoltura del Mezzogiorno. Questa non è competizione. Questa, signor Presidente, non è sovranità. Questo governo potrà festeggiare i suoi record di longevità, ma non potrà festeggiare il record di sovranità. Le leggi elettorali si possono modificare, si possono adattare, le regole si possono cambiare. Quello che resta sono gli italiani ed oggi gli italiani ci chiedono carburante ad un prezzo equo, ci chiedono sanità, ci chiedono infrastrutture, ci chiedono scuola, ma soprattutto gli agricoltori del Mezzogiorno ci chiedono di poter produrre senza essere schiacciati. Grazie.
1: Onorevole Pozzolo, prego.
9: Grazie, signor Presidente. Intervengo su questo ordine del giorno perché mi viene preclusa la...
5: Gruppo misto, Futuro Nazionale Vannacci.
9: Come Futuro Nazionale avremmo voluto poter discutere in quest'Aula, non ne capiamo la ratio per cui questo ordine del giorno sia stato dichiarato inammissibile, ma tant'è. Dopo che questo Parlamento è da 4 anni che subisce il sopruso di fiducia su provvedimenti parlamentari che meriterebbero di essere quantomeno discussi in quest'Aula. Dopo questi 4 anni noi ci troviamo a votare una delle leggi, anzi la legge strumento per eccellenza che consentirà ai cittadini italiani di poter tramutare il loro consenso, il loro voto in atto che eleggerà il prossimo Parlamento e che quindi influirà direttamente sulla vita di tutto il popolo italiano, ci troviamo pure in questa circostanza a dover subire 3 voti di fiducia in 2 giorni, penso sia quasi un unicum nella storia repubblicana, e in più, quindi che cosa succede? Tutti gli emendamenti, cioè tutti gli atti che potrebbero i parlamentari proporre a correzione o a miglioria di quella stessa legge, che è la legge fondante sostanzialmente la procedura democratica per le elezioni dei parlamentari, ci troviamo addirittura a che vengano dichiarati inammissibili alcuni ordini del giorno che sono atti che chiedono un indirizzo al governo, una presa d'impegno al governo su dei temi che sono assolutamente attinenti alla legge elettorale che stiamo per votare. Noi chiedevamo con l'ordine del giorno successivo a questo, cioè successivo al 37, cioè il 38, semplicemente che venisse valutata da questo Parlamento l'ipotesi di poter valutare l'ineleggibilità, salvo il rispetto di determinati periodi di raffreddamento, di presidenti di regione e di assessori regionali. Questo non sfugge a nessuno, è la par condicio vera. Un presidente di regione o un assessore regionale come può competere normalmente con un qualunque altro candidato dal momento che ha una forza propulsiva, ha una capacità esecutiva notevolissima? Tutto questo chiedevamo, ma neanche di questo si può più discutere. Io credo che sia un vulnus vero alla democrazia. Perché neanche questo? Guardate che non stiamo votando una legge che si chiama Stabilicum, non stiamo votando il Melonellum, questo è il pasticcio assoluto, e in questa giornata il Parlamento, la Camera dei Deputati, ha fatto una figuraccia a dichiarare inammissibile questo ordine del giorno.
1: Bene, in verità votiamo l'ordine del giorno 37 Furgiuele con il parere contrario del Governo. La votazione aperta. Onorevole Rosso ha votato. Altri colleghi? Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Ferrari chiede di intervenire, ne ha facoltà.
10: Grazie Presidente. Colleghe e colleghi della destra, oggi interrompete un percorso lento ma
5: del Partito Democratico
10: di emancipazione femminile in questo Paese. Sapete quante erano le 21 costituenti su 556 eletti? Il 3,8%. La prima legislatura ha visto il 5% di donne. Per 30 anni sono state meno del 10%. Poi c'è stata una crescita negli anni 70 in corrispondenza alle battaglie per i diritti civili. Finalmente nel 2003 l'articolo 51 della Costituzione, promuovendo le pari opportunità nelle cariche elettive, fa compiere un balzo fino al 2006 con il 20% circa. Nel 2018 con l'introduzione delle quote si arriva al 35%. Oggi siamo al 33%. Ebbene, ci troviamo qui oggi con voi, donne e uomini della destra, che vi assumete la responsabilità appunto di interrompere per quel percorso virtuoso di riconoscimento della rappresentanza di tutti i cittadini e tutte le cittadine. Chiedo a tutte quelle colleghe che affermano di non volere le quote perché sono riserve indiane, ma vogliono esserci perché qui siamo le uniche brave, perché sono brave. Ma davvero potete affermare che qui siamo le uniche donne brave perché le altre candidate che non ce l'hanno fatta non erano all'altezza? E non per dinamiche di potere al quale le donne non partecipano? La misura del 60-40 viene sempre raccontata come un privilegio, una riserva per le donne, il 40. Ma vogliamo essere onesti? Era la garanzia di un privilegio per gli uomini di occupare fino al 60%. Ma era pur sempre un limite e l'avete tolto. Per questo noi abbiamo sempre proposto la vera democrazia paritaria, che rispecchia la composizione del corpo elettorale 50% e 50%. Non ci sono vantaggi supposti o veri per nessuno. Ma veniamo alla norma dell'inganno delle preferenze, che valgono solo per gli elettori del Partito Democratico e di Fratelli d'Italia e per eleggere, tra l'altro, una parte minoritaria del Parlamento. Ebbene, le due preferenze, non le tre che avete inserito nella norma, sono il simbolo della parità. Non costituiscono il risultato, ma creano un'abitudine per elettori ed elettrici a riconoscere competenze, capacità di rappresentare gli interessi collettivi anche per le candidate di genere femminile. Le vostre tre preferenze costituiscono invece un ulteriore tradimento al percorso di parità effettiva, perché non interrompono i ticket maschili e rischiano di riprodurre semplicemente lo status quo del 30%. Negate con questa legge le misure previste dall'articolo 51 della Costituzione per la parità nell'accesso alle cariche di rappresentanza. Vi chiedo, con questo ordine del giorno, di rimediare almeno con uno sforzo per garantire una vera parità di visibilità nelle trasmissioni televisive e con campagne istituzionali per sostenere anche il voto alle donne. La partecipazione delle donne alle decisioni per tutti e tutte è un valore per il Paese. E voi oggi non negate solo un diritto, ma un vantaggio. Un Paese che sa valorizzare anche le competenze, le esperienze, le capacità delle donne e non le censura, è più competitivo, oltre che più giusto. Voi negate le opportunità a metà della popolazione per assicurare il privilegio della storia e della tradizione all'altra metà. Colleghe e colleghi della destra, vi assumete oggi anche la responsabilità di negare dunque un vantaggio competitivo al Paese per confermare un vantaggio competitivo al genere maschile. Negate un diritto costituzionale per assicurare un privilegio storico, come storico è il passo indietro che vi porterete sulle spalle insieme alla prima donna Presidente del Consiglio, che a questo punto, per un motivo in più, ci auguriamo che con il favore di questa legge non diventi mai Presidente della Repubblica.
1: Grazie. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione sull'ordine del giorno 40 Ferrari con il parere contrario del Governo. Grazie. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Onorevole Ghio, a lei la parola. Chiede di votare. Dichiara aperta la votazione. L'ordine del giorno Ghio con il parere contrario del governo. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Si è così concluso l'esame degli ordini del giorno. Chiede di intervenire l'onorevole Maggi. Mi dica, onorevole Maggi, prego, su ordine dei lavori, prego.
0: Presidente, sul regolamento.
1: Sul regolamento, prego. Colleghi, per favore.
0: Grazie, Presidente. Articoli 49 e 55, la ringrazio per avermi dato la parola. In merito alla votazione su questo provvedimento che stiamo esaminando, la legge elettorale, e sulla votazione che si terrà domani mattina, io chiedo alla Presidenza di chiarire cosa intenda fare per garantire l'effettiva segretezza del voto. Mi spiego e faccio riferimento poi all'articolo preciso del regolamento. Noi abbiamo visto in occasione delle votazioni sulle pregiudiziali che si sono tenute nei giorni scorsi qualcosa che non ha precedenti nella storia del Parlamento e che credo la Presidenza debba impedire che si ripeta domani mattina. Tutti i giornali e tutti i siti hanno documentato ampiamente un sistema di sorveglianza e di pressione nei confronti dei deputati e della libera espressione del voto. Io da qui, dalla mia postazione, quando sono seduto, riesco a vedere i colleghi della fila sottostante e anche i colleghi a me vicino come votano, se votano e se gli è richiesto di votare dai capigruppo e dai leader di partito con un solo dito, perché questo sistema consente l'effettiva segretezza solo se tutta la mano, tutte le dita si introducono nella fessura apposita. Dico questo per prevenire una risposta, perché il nostro regolamento all'articolo 55 dice chiaramente che comma 1, le votazioni per scrutinio segreto normalmente hanno luogo mediante procedimento elettronico. In caso di difetto dei relativi dispositivi, il Presidente fa apparecchiare due urne ad ogni votante, sono date due palline, una bianca e una nera, da deporre nelle urne. Io credo che siamo di fronte a una inadeguatezza funzionale di questo sistema. Non è un malfunzionamento tecnico, ma è una inadeguatezza funzionale di questo sistema nel momento in cui ovviamente non si è in grado di evitare che i deputati e le deputate abbiano quel tipo di pressione e di richiesta. L'effettiva segretezza del voto la Presidenza riesce a garantirla solo se nessuno può intuire effettivamente come si vota, solo se c'è una protezione effettiva. E quello che noi abbiamo visto, colleghi, e concludo, Presidente, è gravissimo. Noi abbiamo visto le riprese video, oltre che le risate e gli sghignazzi in questo momento. Abbiamo visto responsabili dei partiti politici fare avanti e indietro sulle scale per verificare come votavano i deputati di quei gruppi. E io chiedo che ci sia una verifica e soprattutto che ci sia una constatazione che questo sistema non è in grado di garantire la segretezza.
1: Sì, perfettamente chiara la questione. Prima di darle una risposta, l'onorevole Auriemma, sempre sul regolamento. Prego. No, prima aveva già stato prima lei. No.
11: Federico. Grazie, Presidente. No, anche noi abbiamo la necessità di chiedere a questa Presidenza di tutelare l'onore di quest'Aula. Guardi, Presidente, ci sono delle scene che secondo me resteranno nella storia di questa legislatura, e vedere dei colleghi a modi...
5: Carmela Auriemma, Movimento 5 Stelle.
11: ...sopra per controllare i propri colleghi è stata una scena vergognosa, che ha leso la dignità di questa istituzione e di ognuno di noi, indipendentemente da dove stanno. Veramente la Presidenza deve tutelare l'onore di quest'Aula e anche ahimè, dei giornalisti. Vedere i giornalisti che fotografavano e che controllavano il voto è stato qualcosa di veramente lesivo dell'immagine e della dignità di tutti quanti noi. Per questo noi chiediamo che la Presidenza domani garantisca la libertà di voto di ognuno di noi, e lo può fare soltanto garantendo la segretezza, evitando cambi di posto e soprattutto evitando appunto queste scene che sono raccapriccianti per la nostra democrazia.
1: Brava. Onorevole Fornaro, prego.
12: Grazie signor Presidente per associarci alle osservazioni dei colleghi che mi hanno preceduto, in particolare il collega Maggi. Io credo che non sfugga a nessuno.
5: Partito Democratico.
12: Il voto di domani avremo gli occhi, diciamo, dell'opinione pubblica addosso tutti, e quindi quello che noi le chiediamo.

0: mettere in campo, signor Presidente, da parte degli uffici, tutti gli accorgimenti affinché il voto avvenga nel pieno rispetto della segretezza. A cominciare da un aspetto che si è verificato nell'ultimo voto segreto, cioè quello per cui tutti noi dobbiamo essere seduti nella nostra posizione e non ci deve essere nessuno in posizione eretta, cioè in piedi, perché questo ovviamente favorisce il controllo di che cosa viene fatto nei banchi davanti. Così come chiediamo che ci sia il massimo rigore nelle presenze nelle tribune, comprese la possibilità di fare video, fotografie, insomma, ognuno domani, vale anche per noi, non è che vale solo per la maggioranza, sarà chiamato a un voto di coscienza e chiediamo che questo voto di coscienza avvenga nel pieno rispetto dell'articolo 67.
1: Grazie, onorevole Zaratti, prego.
2: Grazie signor Presidente, anch'io per unirmi intanto alla preoccupazione espressa dai colleghi, e è una preoccupazione che non riguarda soltanto i componenti dell'opposizione, ma questa preoccupazione è anche per riconoscere la giusta dignità a quest'Aula e anche ai colleghi della maggioranza. Non è bello, non è stato bello vedere alcuni dei nostri colleghi e delle nostre colleghe in piedi a cercare di spiare quello che i loro, diciamo, appartenenti di gruppo stessero facendo. È accaduto anche in occasione del voto segreto delle pregiudiziali, dove la Presidenza più volte ha richiamato tutti quanti e tutte quante a mettersi seduti, perché è del tutto evidente che questa modalità, diciamo, su quale abbiamo costruito l'aggiornamento della nostra Aula, che è molto bello e quindi funziona bene, ringraziamo gli uffici, ma non garantisce la segretezza del voto, perché la buca nella quale effettivamente è eccessivamente ampia, e credo che sia sotto l'occhio di tutti il fatto che io possa addirittura vedere come voterà la persona al banco del governo. Quindi io penso che questo sia un elemento incontrovertibile e credo che sia anche nella volontà della maggioranza di garantire al massimo la segretezza del voto. Non credo che sia soltanto un'esigenza dell'opposizione, perché credo che anche loro vogliono uscire da questa, diciamo, competizione democratica, chiamiamola così, con le carte in regola, con il fatto di sapere per certo che hanno vinto una battaglia, diciamo così, considerando le garanzie che devono essere date a tutte le deputate e i deputati, diciamo, del voto segreto. Io ho sollevato anche una questione, secondo me, sulle questioni dove il Presidente Mulè era presente e cortesemente mi ha detto che avrebbe riferito al Presidente, che con il nostro regolamento, con il fatto che si possa porre la fiducia su qualunque provvedimento, anche quelli che sono soggetti al voto segreto, si limita a un diritto fondamentale dei deputati e delle deputate, che è quello della segretezza, in base a quelle norme che appunto il regolamento concede possono essere segrete. E che il diritto del voto segreto per ogni deputato e deputato è prevalente anche rispetto al voto di fiducia. Quindi, voglio dire, ci sono molte cose da rivedere, ma certamente non possiamo non convenire che se oggi il Presidente e la Presidenza scegliesse di utilizzare l'urna per garantire il voto segreto a tutti e tutti, credo che avrebbe l'encomio e l'applauso di tutto il Parlamento, in primis dei colleghi della maggioranza.
1: Grazie. Non so se sono altri colleghi che vogliono intervenire su questo. Allora, Maggi, provo a darle a lei, alla collega Auriemma, alla collega Fornaro, alla collega Zaratti, alcune delucidazioni. Lei mi ha chiesto che la votazione finale del provvedimento per la quale è stato chiesto lo scrutinio segreto non abbia luogo mediante procedimento elettronico sostanzialmente, ma attraverso il sistema manuale. Lei ha fatto cenno, e lo faccio adesso anche io, che l'articolo 55, il comma 2 del regolamento, prevede che la votazione a scrutinio segreto abbia luogo mediante il deposito di palline nelle urne solo in presenza di un difetto nel funzionamento, come lei richiamava, dei dispositivi elettronici che invece, in questo caso, risultano attualmente perfettamente funzionanti.

0: Presidenza si è sempre attenuta a questo principio in tutte le precedenti analoghe circostanze in cui, in vista dell'effettuazione di una votazione a scrutinio segreto, è stato chiesto di procedere con urne e palline. D'altronde, come precisato nelle occasioni che ho appena citato, non è in alcun modo possibile equiparare un comportamento evidentemente politico da parte di un singolo parlamentare, anche eventualmente espressione di un indirizzo da parte del gruppo di appartenenza, al difetto di funzionamento dei dispositivi elettronici, che invece è richiesto dal citato articolo 55. Questo si tradurrebbe infatti in una palese violazione del regolamento da parte della stessa Presidenza. A questo punto occorre precisare che si tratta di due profili distinti. Da un lato vi è quello della tutela della segretezza del voto, che è stato anche richiamato da altri suoi colleghi, che spetta senz'altro alla Presidenza garantire. Cosa diversa è la scelta da parte di ciascun deputato di adottare un comportamento materiale, avete fatto cenno alle dita, eccetera, che può incidere in concreto sull'effettiva segretezza del voto. Per quanto riguarda il primo aspetto, quindi la tutela della segretezza, è dovere della Presidenza assicurare tutti gli strumenti astrattamente idonei a garantire la libertà di voto, conformemente alle prescrizioni regolamentari e costituzionali, in particolare sotto il profilo della libertà di esercizio del mandato parlamentare. Da questo punto di vista non può essere messo in dubbio che la Presidenza, anche nel caso di specie, assicura nel pieno rispetto della prassi consolidata tutte le condizioni per garantire la segretezza e la libertà di espressione del voto da parte dei deputati. Sotto questo filo, peraltro, nulla è mutato a seguito della sostituzione dei terminali di voto. Per quanto riguarda il secondo aspetto, e quindi il comportamento materiale che incide in concreto sull'effettiva segretezza, la Presidenza non può che ribadire come l'effettività del diritto alla segretezza del voto del singolo deputato dipenda comunque dall'adozione da parte di ciascuno di comportamenti materiali responsabili e idonei a rendere concretamente efficaci gli strumenti tecnici predisposti. In tali casi la Presidenza non può che limitarsi a fare appello al senso di responsabilità di ciascuno nell'esercizio in concreto del suo diritto di voto, e in tal senso la Presidenza si richiama integralmente ai principi più volte affermati dai Presidenti della Camera delle passate legislature nelle diverse sedi dell'Assemblea, della Giunta per il Regolamento e della Conferenza dei Presidenti di Gruppo. Alla luce di tali elementi, l'Assemblea procederà quindi alla votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 55, comma 2 del regolamento. Devo un'ultima precisazione rispetto al richiamo del cambio dei posti. Quanto ai cambi di posti, è noto che tutti i gruppi all'interno del settore che è stato assegnato possono disporre cambi di posizione anche all'ultimo momento. Questo è ciò che prevede e questo è ciò che è successo e che succederà. Tanto vi dovevo. Sulle riprese c'è già stato, come dire, una indicazione della Presidenza chiara in tal senso, sia sulle riprese che sulle presenze in tribuna, su ciò che è permesso o non è permesso fare dalle tribune. Grazie colleghi. A questo punto noi interrompiamo l'esame del provvedimento, lo riprendiamo domani a partire dalle 10.30 per lo svolgimento delle dichiarazioni di voto finale, con ripresa televisiva diretta degli interventi dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo misto, per lo svolgimento della votazione finale da effettuare non prima delle ore 12.30. Passiamo agli interventi di fine seduta, cominciamo con l'onorevole Borrelli. Prego, onorevole Borrelli.
1: Francesco Emilio Borrelli, Alleanza Verdi e Sinistra.
2: Grazie Presidente. Vorrei ricordare in quest'Aula l'ultimo morto sul lavoro. Si chiamava Salvatore, era di Orta di Atella, un paese in provincia di Caserta, al confine con Caivano. L'hanno trovato agonizzante sotto un albero pieno di rifiuti. Non si è ancora capito da dove sia caduto. Si sa che lavorava per un datore di lavoro fino a qualche mese prima, poi dopo l'incidente è risultata un'assunzione il giorno prima dello stesso episodio, con due questioni inquietanti. La prima, non si è capito ancora come è arrivato lì. La seconda e che nessuno l'ha soccorso. Pensate che chi l'ha visto ha telefonato al pronto soccorso, al 118, ma non si è fermato a soccorrerlo. Ecco, questa è una strage che continua. Continua nell'indifferenza generale e in un'idea padronale. L'altro giorno stavo in un locale e una persona ha chiamato il suo datore di lavoro padrone. Dobbiamo tornare all'idea che il datore di lavoro è una persona seria che deve assumere una persona, ma che è uno scambio e che le morti sul lavoro sono una vergogna di cui il nostro Parlamento non si è occupato abbastanza. A Salvatore e a tutti i morti come lui, che non meritano di essere dimenticati.
0: Grazie. Onorevole Michelotti, prego.
3: Grazie, Presidente. Esiste un luogo a Pistoia, uno spazio cimiteriale realizzato dalla Misericordia e dedicato alla sepoltura dei bambini mai nati. Un luogo per conservare la memoria, per permettere alle famiglie di raccogliere il loro dolore, un luogo di preghiera. Ebbene, ieri, Presidente, in Consiglio Comunale, durante il Consiglio Comunale, la massima assise cittadina, una consigliera di AVS ha avuto parole allucinanti nei confronti di questo luogo, definendo che quei bambini mai nati di fatto non sono bambini mai esistiti e che quel posto sarebbe un posto per recriminare qualcosa alle donne che decidono di abortire.
1: Fratelli d'Italia.
3: Grave, la cosa più sconcertante è che il sindaco di Pistoia ha difeso quelle parole, ha detto che quelle sono parole a difesa dei diritti e delle libertà individuali. Ora, o il sindaco di Pistoia non ha capito niente di quello che avveniva in città, oppure, ancora più grave, è in assoluta malafede. Perché vede, Presidente, noi vogliamo ribadire che chi guida un'amministrazione deve tutelare tutti, anche quelle famiglie che esprimono il loro dolore purtroppo perché hanno perso un bambino che avrebbero voluto e che purtroppo non è venuto alla luce, oppure è venuto alla luce per pochi attimi, perché la vita è sacra fin dal concepimento e noi vogliamo ribadire e tutelare questo valore. E ha una sua dignità la vita, una vita mai nata, una vita che è durata anche pochi attimi, e quelle famiglie hanno tutto il diritto di esprimere e raccogliere il loro dolore senza che nessuno, carico di ideologia evidentemente, vada a profanare quel luogo, quello spazio, quella dignità. Rispetto per i bambini mai nati, rispetto per quelle famiglie, rispetto per tragedie personali e familiari che vengono vissute, si vergogni il sindaco di Pistoia, si dimetta la consigliera d'AVS. Grazie Presidente.
0: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Orrico, ne ha facoltà.
4: Prima sì, Presidente, grazie.
0: Prima c'è l'onorevole Orrico però, poi c'è lei. Prima l'onorevole Orrico, prego. Orrico, poi caro tenuto, prego onorevole.
1: Anna Laura Orrico, Movimento 5 Stelle.
5: Presidente, in tutta la Calabria da una settimana ormai gli agricoltori bloccano arterie stradali importanti e l'accesso a molte infrastrutture, porti, aeroporti, stazioni ferroviarie. Che cosa chiedono? Dignità. Ovvero che gli venga riconosciuta la dignità come persone, imprenditori, lavoratori. Ora, protestano a causa del caro carburante e non solo, di un settore che soffre e soffre da troppo tempo. Il prezzo del carburante agricolo ha raggiunto 1,60 euro al litro e i costi di produzione sono alle stelle, mentre i prezzi riconosciuti ai prodotti agricoli come il grano, le verdure, la frutta sono irrisori. Agli agricoltori si sono aggiunti anche gli autotrasportatori, soffocati dal caro gasolio e dalla simmetria contrattuale che caratterizza il rapporto con la committenza. Ora, la domanda che vorrei rivolgere al governo Meloni è: non lo sapevate che si sarebbe arrivati a questo punto, foraggiando in maniera complice le guerre di Trump, anche solo con il silenzio? La crisi di questi comparti e la perdita di centinaia di posti di lavoro non è una novità ed è evidente che oltre al sostegno economico, non sufficiente, serve un intervento strutturale, soprattutto nel braccio di ferro con la grande distribuzione e con la presenza nel nostro mercato di prodotti che scimmiottano il Made in Italy. Il tema dell'accesso al credito è un'altra questione fondamentale, come anche le tutele contrattuali per i lavoratori. E allora, in una regione come la Calabria, che ha una povertà strutturale, non riconoscere agli agricoltori, agli autotrasportatori il diritto di poter dignitosamente portare avanti la propria attività imprenditoriale significa mettere definitivamente una pietra su qualunque possibilità di crescita e di sviluppo economico e sociale per una terra, lo ripeto, flagellata da una povertà che è diventata strutturale e dall'insinuazione della criminalità organizzata nel tessuto amministrativo e anche in quello economico. Conclude. E siccome molti media, non dico quelli regionali che ne hanno parlato, ma molti media nazionali continuano ad ignorare il grido di dolore di questi agricoltori e di questi autotrasportatori, sicuramente non viene ignorato dal Movimento 5 Stelle.
0: Grazie. Onorevole Carlo Tenuto, prego.
1: Movimento 5 Stelle.
6: Presidente, mi associavo al discorso di fine aula del collega Borrelli, per questo c'è stato un frainteso, perché anche io volevo sottolineare questa strage infinita dei lavoratori che muoiono, che è tremenda, perché non c'è nulla di peggio per una famiglia che tragedie di questo tipo lasciano dei solchi, una sofferenza che è inimmaginabile. E allora qua ci stiamo occupando di tutte cose che con questo non hanno niente a che fare, ci occupiamo di legge elettorale, ci occupiamo di bonus, di mancetti, di giornate di memoria, ma questi problemi non si stanno affrontando. Addirittura ce la si prende con delle misure ancora che in qualche modo tutelavano soprattutto le persone che oggi si trovano costretti a accettare dei lavori pericolosi, perché altrimenti alla fine del mese non ci arrivano. E allora ancora oggi ho letto delle interviste della ministra Calderone che si vantava dei risultati sul lavoro dopo aver tolto il reddito di cittadinanza, ma di che cosa c'è da vantarsi? Non c'è proprio niente da vantarsi rispetto alle tragedie che sta determinando questa scelta, perché ci sono file alla Caritas che non finiscono più, perché la gente è costretta a prendersi dei lavori che sono pericolosi e poi finisce che muoiono, come è successo a Salvatore, come è successo a Patrizio Gragnano, a Patrizio Spasiano, il cui processo inizia tra l'altro domani mattina, e speriamo che abbia un po' di giustizia, contrariamente a quello che è successo a Luana D'Orazio, il cui assassino, perché così vanno chiamate le persone, quegli imprenditori che sono così lestofan, così diventano degli assassini, così, quando mettono quei macchinari e finiscono per mettere a repentaglio le vite dei loro lavoratori. E quello non ha fatto un giorno di carcere. Allora bisogna cambiare queste regole. Questo bisogna fare, non cambiare la legge elettorale, cambiare queste regole.
0: Grazie, caro Tenuto. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di giovedì 8 ottobre 2026, ore 10:30, con votazione non prima delle ore 12:30, seguito della discussione della proposta di legge recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. La seduta è tolta.
1: Radio Radicale, 19:55 minuti, terminata la seduta di oggi della Camera. Abbiamo seguita in diretta prima il question time, interrogazioni e risposte immediate, poi l'esame degli ordini del giorno sulla legge elettorale, che mattinata avevo ottenuto la terza approvazione del terzo voto di fiducia e voto finale sul provvedimento che si svolgerà nella giornata di domani. Restiamo sui lavori parlamentari, passiamo al Senato, la seduta di questa mattina, un momento vi facciamo ascoltare in particolare della seduta, un momento in cui il dibattito si è concentrato sulla lettera inviata da Fratelli d'Italia al Movimento 5 Stelle, in cui si chiede ufficialmente la sostituzione del senatore Roberto Scarpinato dalla Commissione parlamentare antimafia, una richiesta formale che ha scatenato le proteste delle opposizioni e che ha reso questa parte del dibattito in aula molto animata al Senato. Ascoltiamo.
7: La seduta è ripresa. Ha chiesto di parlare il senatore Pirondini e ne ha facoltà. Prego.
8: Grazie Presidente. Volevo rendere edotta l'Aula del fatto che domenica ho ricevuto da parte del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera del Senato, inviata a me e al capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, questa lettera surreale in cui Fratelli d'Italia ci chiede la sostituzione in Commissione parlamentare antimafia del senatore Scarpinato. Ecco, Fratelli d'Italia, il partito di
1: Luca Pirondini, Movimento 5 Stelle,
8: truffa all'INPS, di Augusta Montaruli condannata per peculato, di Andrea Del Mastro che come sapete non ha bisogno di presentazioni perché è già noto per tutto quello che ha combinato in questa legislatura, ci chiede di sostituire Roberto Scarpinato. E nelle ore successive ce l'hanno chiesto anche altri soggetti di Fratelli d'Italia, ce l'ha chiesto Chiara Colosimo, la Presidente della Commissione parlamentare antimafia, la quale, per chi non lo sapesse, è la persona molto amica di Luigi Ciavardini, terrorista nero, condannato per la strage di Bologna, dove sono stati 85 morti e 200 feriti. La signora Colosimo ci chiede le dimissioni di Scarpinato. Questa è Chiara Colosimo mentre si abbraccia con Luigi Ciavardini. Vergognatevi! Dopodiché le dimissioni di Scarpinato, un eroe dell'antimafia, le ha chieste anche Andrea Del Mastro. Andrea Del Mastro nella foto con Caroccia, un prestanome della Camorra, che chiede le dimissioni di un eroe dell'antimafia. Questo è Fratelli d'Italia, questo è questo governo. Allora questi soggetti che si dovrebbero vergognare sono gli stessi. Sono lì, agitatevi,
7: per corte...
8: mi dà fastidio.
7: Scusate.
8: Dire la verità.
7: Un secondo. No. Aspetti perché... No, per cortesia, vi chiedo una, chiedo una cortesia all'Aula. Tutti i gruppi potranno intervenire dopo il senatore Pirondini e tutti i gruppi potranno dire la, potranno esprimersi come meglio credo. Ricordo solo al senatore Pirondini che lei si assume la responsabilità di quello che sta dicendo in questo momento.
8: Ma non solo mi assumo la
7: responsabilità,
8: lo ribadisco e sono orgoglioso di aver detto quello che ho detto finora, che è cosa ben diversa. Quindi vorrei dire ai colleghi che chiedono a Del Mastro, all'amica di Ciavardini, che chiedono le dimissioni di un eroe dell'antimafia, dalla Commissione Antimafia, dimettetevi voi, si dimettono tutti quelli che hanno scudato Caroccia, quelli che hanno proibito alla Procura di Roma di indagare su un reato di mafia per evitare che l'Italia sapesse cosa si dicevano l'ex sottosegretario alla giustizia e un prestanome della Camorra. E quando parlate di Roberto Scarpinato, sciacquatevi la bocca, perché non siete nemmeno degni di citarlo. E per quanto riguarda la vostra lettera, questo è quello che facciamo con la lettera ridicola che ci avete inviato. Questo, portate
7: no,
8: rispetto.
7: Senatore Pirondini, senatore Pirondini, non le consento di buttare le carte in aula in questo modo. L'aula non è un cestino, chiaro?
8: Ora tutta l'Italia sa chi siete.
7: Senatore Pirondini, se non le dispiace va a raccogliere la carta che ha buttato, perché quest'aula non è un cestino della pattumiera, chiaro? Certo che va bene, certo che va bene, l'ha buttata lei e la raccoglie lei. Allora andiamo avanti. Chi ha chiesto... Eh? Senatore Cantalamessa, prego.
9: Grazie Presidente. Io faccio una premessa prima di fare questo intervento. Gli amici
1: della Lega
9: sanno che non ho mai fatto una questione personale in politica, perché fare una questione personale in politica è sbagliato. Ma se c'è un politico che usa la Commissione antimafia per fatti personali, obbliga a parlare dei fatti personali di quel politico. E, vedete, è uscito su un giornale una trasmissione, e chiedo a tutti un minuto di attenzione, un'intercettazione nella quale un indagato per favoreggiamento alla mafia dice a un commissario della Commissione antimafia: io potrei far sentire, l'indagato per mafia dice al commissario della Commissione antimafia: perché non sentiamo tal dei tali? e il componente della commissione antimafia dice all'indagato per mafia che viene a dire, ci conviene. Questo è un'intercettazione insieme alle altre 30 avvenute tra un indagato per mafia ed un componente della commissione antimafia. Non ha precedenti nella commissione antimafia uno scandalo del genere, ed è questa è solo una delle 33 intercettazioni venute fuori tra un componente della commissione antimafia e un indagato per mafia. Aggiungo che abbiamo chiesto con una moral suasion al collega Scarpinato di non partecipare, perché da componente della commissione antimafia ha accesso a degli archivi segretati, e se viene fuori da intercettazioni che un componente della commissione antimafia, avendo accesso agli archivi segretati, parla con un indagato per mafia, sporca, infanga tutta la commissione antimafia. E aggiungo che a parlare di attività di depistaggio del collega Scarpinato non è stato un partito politico, non è stata la Lega, non è stato Forza Italia, non è stato Fratelli Italia, ma è stato un giudice di Caltanissetta che, visti gli atti, visti i fatti, viste le intercettazioni, non i complotti, i fatti, gli atti e le intercettazioni, ha parlato di attività di depistaggio del senatore Scarpinato, il quale si dovrebbe solo vergognare per come ha infangato una commissione così importante. Grazie.
7: Grazie. Allora, ha chiesto di parlare il senatore, un attimo. Russo, però farei un'alternanza maggioranza-opposizione. Il Partito Democratico ha chiesto di parlare? Senatore Verini, prego.
10: Fa piacere intervenire quando i dibattiti sono pacati e si può ragionare almeno. Io cerco di dire con nettezza, in qualche modo collocandomi sulla linea del comunicato che il gruppo, tutto il gruppo PD in Commissione Antimafia ha diffuso l'altro giorno. Prima di entrare nel merito, non esiste che qualcuno, qualche gruppo, qualche parlamentare possa cacciare da una commissione bicamerale un altro parlamentare. È una cosa incostituzionale. Tanto che, in generale, oltre che nel merito, tanto che un abortito progetto di legge che la maggioranza aveva presentato in questo senso, contra personas latino, De Rao e Scarpinato, è stato lasciato morire in Parlamento alla Camera, perché non può esistere questa cosa. Aggiungo, si può sbagliare, chiunque di noi può sbagliare, può fare cose non opportune, ma pretendere di cacciare dalla Commissione parlamentare antimafia due persone che si chiamano Cafiero De Rao e Roberto Scarpinato, beh, questa è una cosa che non esiste, perché questi hanno speso la vita contro le mafie. E questa cosa lo dico perché noi non siamo appiattiti, noi non difendiamo tutto quello che può aver fatto qualsiasi magistrato nella propria vita. Noi, a partire da me, possiamo nella nostra carriera, nel nostro esercizio di funzioni, compiere errori, cose inopportune, non lo so, ma perdonate, non si può mettere in discussione che queste persone, nella loro vita, anche da magistrati, sono sempre, sempre stati dalla parte giusta, il contrasto alla criminalità organizzata. Voglio chiudere, Presidente, perché qui c'è un tema che è molto delicato e che avrebbe dovuto, secondo me, in questi anni, è stata un'occasione perduta. Borsellino, Falcone sono due eroi antimafia, sono due simboli non di una parte, del paese e anche oltre il paese. Mafia e appalti, la pista mafia e appalti è stata una delle cause che può aver causato le stragi? Certamente sì, ma come si fa con protervia, con scientifica abnegazione negare in radice, pretendere di negare in radice che oltre mafia appalti ci possono essere state anche altre cause. Pensiamo le piste nere, non è vero che, come ha detto il procuratore di Caltanissetta, sono zero tagliato, tanto che la Cassazione ha imposto di indagare sulle possibili, io non sono sicuro, ma possibili piste nere, così come non è assolutamente un fuor d'opera pensare che in quegli anni, se c'è stato, ho finito Presidente, Capaci, c'è stata via D'Amelio, ma c'è stato anche il Velabro, San Giovanni in Laterano, via Palestro a Milano, via dei Giorgofili, forse un disegno per cambiare il corso politico della storia, dico forse perché non ne sono sicuro, io dico solo andiamo avanti con le indagini e francamente, ed ho finito davvero Presidente, io credo che la destra abbia purtroppo perso un'occasione, abbia usato in questi anni l'antimafia come una clava per colpire le opposizioni e riscrivere la storia. Noi non lo permetteremo.
7: Grazie. Allora a questo punto diamo la parola al senatore Russo, con l'alternanza. Prego.
9: Grazie Presidente. Quanta ipocrisia ho sentito oggi. Ipocrisia di chi vuole continuare a difendere un parlamentare, non un magistrato, un parlamentare che è quindi la responsabilità di un parlamentare.
1: Forza Italia.
9: Che è stato dichiarato in un atto giudiziario depistante. C'è uno che ha volutamente lavorato nella commissione in cui dovrebbe essere una persona di garanzia per depistare delle indagini. E questo è chiaro. Ed è in quello stesso provvedimento la gestione di quelle indagini che avvenne nel 1992 vengono dichiarate scellerate. Stiamo parlando di atti giudiziari che i cultori, e qua gli ipocriti, dell'autonomia della magistratura all'improvviso ritengono invece di dover condannare questo GIP. Tanto è vero che tutte le associazioni del CSM in questo momento stanno chiedendo di intervenire sull'ex magistrato, attuale parlamentare Scarpinato, ci sono una serie di prese di posizioni pubbliche, ci sono una serie di magistratura indipendente, di magistratura democratica, studiate, leggete anche voi la rassegna stampa, evidentemente la sapete solo fare caciara e dire anche cose false, come per esempio la collega Santanchesi era inviata a giudizio, cosa che non è vero. Detto ciò, noi abbiamo dei fatti concreti, abbiamo un provvedimento che stabilisce che nel 1992, nel clima che noi conosciamo, e personalmente io conosco da palermitano, e che chi si è visto le strage sa di cosa si parla, se mi consentite, perché qua sul sentito dire sento tante cose. E allora in quel clima c'era un sistema di imprenditori mafiosi, che lo sapevano tutti. E stranamente i grandi cultori dell'antimafia hanno trovato il tempo di non indagare nel momento in cui nasceva la Ripulite, hanno preferito archiviare in attesa non si sa di che cosa. E allora questi sono i fatti accertati. Sia chiaro che noi non parliamo di pentiti non attendibili, noi parliamo di fatti. C'è un provvedimento importante articolato che tecnicamente porta a un'archiviazione, ma che di fatto apre nuovi scenari che per tanto, troppo tempo, piaccia o non piaccia, qualcuno ha voluto nascondere. E forse anche quelli che hanno ritrovato all'improvviso la memoria, come il dottore Patronaggio, che per 30 anni non si era accorto di quella riunione in cui Borsellino sarebbe stato informato, non è stato informato, dell'archiviazione di mafia appalti, all'improvviso se ne accorgono, come ha detto il mio collega Sallemi, forse c'è stato un ulteriore training, non lo sappiamo. Abbiamo scoperto che esistono dei training in Commissione Antimafia su cui predisporre le audizioni. Sia chiaro, noi parliamo di fatti acclarati in un provvedimento giudiziario, altri parlano semplicemente di demagogia ed ipocrisia.
7: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore De Cristofaro, prego.
11: Presidente, ora francamente che la maggioranza di governo attacchi il senatore Scarpinato, al quale va la solidarietà del gruppo di Alleanza Verdi Sinistra, e al tempo stesso faccia scudo su quello che ha combinato in questi anni Andrea Del Mastro, sulle bisteccherie, sugli affari, sulle cose che faceva a Roma, a 700 chilometri da casa, davvero la dice lunga di dove è precipitato il dibattito pubblico di questo paese. Io ritengo molto scomposto questo attacco che viene condotto nei confronti del senatore Scarpinato. Gli ribadisco la solidarietà. Penso che sia molto grave che un gruppo parlamentare chieda che un senatore, rappresentante del popolo, venga estromesso da una commissione parlamentare. Non credo che esistano precedenti da questo punto di vista e ritengo per l'appunto gravissimo questo doppio pesismo. Lo ritengo insopportabile il doppio pesismo. Volete interpretare una qualche forma di pubblica morale? Guardate a casa vostra, guardate a casa vostra e poi per l'appunto potrete attribuire patenti ai parlamentari e ai rappresentanti del popolo che sono qui. Siccome non lo fate e siccome mi pare abbastanza evidente il carattere totalmente strumentale di quello che state dicendo, io ribadisco la totale solidarietà del mio gruppo al senatore in oggetto della questione, al senatore Scarpinato.
7: Un attimo, prima finiamo questo giro. Ho chiesto di parlare alla senatrice Biancofiore. No, scusi, senatore Licchieri, non lo fa lei il presidente ancora. Sì. Allora, è inutile, scusi, senatore Marton, non è che stia facendomi così, non sento neanche. Finiamo dopo lo dirà per fatto personale. Pirondini, mi faccia una cortesia, tenga un attimo, so esattamente cosa fare, può richiamare i suoi senatori, dopo la farò intervenire per fatto personale. Prego, senatrice Biancofiore.
12: Intervenire anche perché si sa che la miglior difesa è l'attacco, senatore Pirondini, però anche quello che avete appena sottolineato è veramente qualcosa di gravissimo, perché la senatrice Santanchè non è assolutamente rinviata a giudizio, quindi non dite, non accusate le persone per nulla come avete fatto fin dalla vostra fondazione, e siete stati presi con le mani nella marmellata, perché questa volta un giudice indipendente ha assolutamente messo a voi un dito nell'occhio dicendo quello che ha fatto depistaggio, parliamoci chiaro, depistaggio e condizionamento, e non sono parole nostre come ha ben detto il senatore Cantalamessa, ma parole del GIP Bologna, il procuratore di Caltanissetta, che ha parlato esplicitamente di depistaggio e di condizionamento da parte del giudice Scarpinato. E quindi, cari colleghi della sinistra, che vi sbracciate a dare la solidarietà al giudice Scarpinato, dovrebbe essere in sua coscienza, perché la commissione antimafia non appartiene né alla destra né alla sinistra, appartiene alla Repubblica, appartiene ai cittadini onesti. Allora, grazie solo a questo dovreste capire che si dovrebbe dimettere spontaneamente, perché è stato preso lui sì con le mani nella marmellata, ed è gravissimo, perché ha tentato di condizionare una persona, non sono parole nostre, che doveva essere udita dall'antimafia. E quando parlate poi della presidente Colosimo, sciacquatevi veramente la bocca, perché dovreste ascoltarla nei suoi interventi, perché i figli di Falcone e di Borsellino, in particolar modo i figli di Borsellino, sono andati a ringraziarla per quello che sta facendo. Vergognati, sono andati a ringraziarlo. Chissà quante foto avrete fatto con delle persone passate per caso.
7: Senatore Pirondini, non si possono esporre cartelli in aula.
12: Presidente, è capitato a ciascuno di noi mentre facciamo dei convegni che qualcuno non proprio molto opportuno si avvicini, è capitato a tutti. Purtroppo non abbiamo il metal detector con chi ci facciamo le foto. La presidente Colosimo è stata ringraziata dai figli di Borsellino per quello che stava portando avanti sulla borsa, sull'agenda rossa. Vergognatevi e mandatelo a casa. Se aveste onestà intellettuale, dovreste mandarlo a casa voi, non fare noi una lettera, dovreste chiedere voi, visto che per una volta la magistratura a 360 gradi, di destra, di sinistra, magistratura democratica, c'è un fascicolo aperto da parte non di Michela Biancofiore o della maggioranza di centrodestra, c'è un fascicolo aperto contro Scarpinato da parte del CSM e delle correnti varie del CSM, quindi fatevene una ragione. Grazie Presidente.
7: Grazie. Allora chiedo all'opposizione di quelli che non hanno parlato se vogliono intervenire. No, quindi per l'ultimo intervento c'è il senatore Gasparri, prego.
1: Di Forza Italia.
7: Accolto dall'aula ancora prima.
9: Ma io cercherò di non suscitare risse se è possibile, perché vedete la vicenda è complessa e io già ebbi modo anni fa, mesi fa, non ricordo quando, di parlare in quest'aula del senatore Scarpinato. Si è detto eroe della lotta alla mafia. Io potrei citare una serie di fatti, perché veda, senatore Verini, lei ha detto che De Luca non ha ragione. De Luca è il procuratore della Repubblica di Caltanissetta, che è venuto in commissione antimafia, dove ha fatto un'audizione molto lunga che proseguirà, dobbiamo ancora fare le domande, lei sa, ci sarà ancora un seguito, e definì le piste nere, un certo modo di investigare anche di Scarpinato e di altri suoi colleghi sulle stragi mafiose, zero tagliato. Tant'è che lei ha detto non è vero quello che dice De Luca, ma non è che ha potuto negare che un magistrato, il procuratore di Caltanissetta, noi a volte abbiamo criticato i magistrati, mi pare strano che voi che avete una teologia della magistratura, quando dicono cose che non vi fanno comodo dite che sono dei bugiardi, e allora non funziona questo modo di interpretare la magistratura. Non bastasse De Luca, che io conobbi Paolo Borsellino, pensate un po', non ho mai conosciuto personalmente De Luca se non nelle audizioni che viene a fare in commissione, è stato molto analitico, non abbiamo qui il tempo, Presidente, di raccontare tutte le cose che ha detto delle indagini di Scarpinato. Ma poi Santi Romano è un grande giurista da non accostare a questi giuristi alla Scarpinato, Santi Bologna giorni fa in una sentenza, in una decisione, il GIP di Caltanissetta è un altro, non è De Luca, ha definito depistante il comportamento di Scarpinato. Io che l'ho attaccato decine di volte non ho mai usato la parola depistante, e lo dice un magistrato. Voi che avete la teologia delle toghe dovreste dire meno male che Santi Bologna ha usato queste parole, e lo dice in riferimento a due fatti. Lo dico per colleghi che casomai, a differenza di alcuni di noi, non hanno avuto il tempo di leggere nei decenni tonnellate di carte, di sentenze. Lo dice in riferimento alle già citate dal senatore Cantalamessa telefonate tra Scarpinato e Natori, un ex magistrato indagato, in cui concordano, i fatti sono evidenti, le domande e le risposte in commissione antimafia. Per questo molti di noi hanno chiesto che Scarpinato abbia la dignità di andare via dalla commissione antimafia. Dopo quelle telefonate e quelle conversazioni una persona seria non ci può certo stare. Dopodiché potremo parlare della parziale archiviazione dell'inchiesta mafia appalti, che anche Santi Bologna e De Luca ritengono una delle concause dell'uccisione di Borsellino, e come hanno detto giustamente alcuni, i figli di Borsellino hanno ringraziato Chiara Colosimo e quindi la commissione antimafia per l'attività che stiamo svolgendo, perché la famiglia Borsellino è vasta e grande. E allora citiamo anche quello che hanno detto Fiammetta, l'avvocato Trizzino e il figlio. Poi, quindi, Scarpinato fece la parziale archiviazione di mafia appalti, un grave errore. Scarpinato ha fatto l'indagine ai sistemi criminali, sbagliata anche quella e smentita da De Luca e da altri. Ha fatto il processo per anni e anni al generale Subranni, morto per le sofferenze di quel processo ingiusto, al generale Mori, al colonnello De Donna, ad altri. Tutti assolti dopo decenni di persecuzione. Questo è l'eroe dell'antimafia o delle indagini sbagliate. Mi fermo, Presidente, perché il tempo è limitato, ne parleremo in commissione antimafia. Voglio ricordare un'altra vittima di questi teoremi. Giorni fa Marina Berlusconi ha scritto una lettera al giornale, perché Berlusconi a 3 anni dalla morte viene vergognosamente chiamato in causa da altri magistrati, Scarpinato non c'entra, ma il teorema lo stesso, a Firenze, senza potersi difendere, in processi con Baiardo e altri personaggi la cui credibilità vale zero tagliato. E quindi io voglio essere solidale anche con la memoria del presidente Berlusconi, infangata in questi giorni. E allora, avete ragione,
7: concluda,
9: quando certi nomi
13: come Scarpinato bisogna sciacquarsi la bocca. Lo farò a tutela della mia bocca. Grazie Presidente.
7: Bene, andiamo avanti. L'ordine del senatore Pirondini, su che cosa?
14: Per fatto personale, Presidente.
1: Senatore... Movimento 5 Stelle.
7: A fine seduta.
14: Allora, sull'ordine dei lavori, Presidente.
7: Sull'ordine dei lavori.
14: Io non posso non denunciare.
7: Prego, sull'ordine
14: il fatto
7: dei
14: che...
7: lavori.
14: Non posso non denunciare il fatto che la senatrice Santanchè è venuta qua a minacciare il nostro gruppo dicendo dovete stare attenti, dovete stare.
7: Questo è un fatto personale, non è sull'ordine dei lavori.
14: Questo è un fatto gravissimo. Una senatrice non può andare da un altro.
7: Va bene, l'ha detto, la ringrazio.
14: La presidenza
7: ne prendiamo atto. Questo è un fatto personale che avrebbe potuto fare dopo.
14: Grazie.
7: Ma sull'ordine dei lavori non c'entra nulla. L'ordine dei lavori. No, anche lei sull'ordine dei lavori. Che sia l'ordine dei lavori, però, per questo non era l'ordine.
15: Allora,
7: dei
15: è un ordine dei lavori perché il collega ha chiesto di intervenire per fatto personale. Io richiamo il regolamento, l'articolo 67. Che non parla esplicitamente di minacce, ma parla di tumulti rispetto ai quali, se ci sono fatti di questo genere, la Presidenza può sospendere l'Aula, accertare i fatti e riferirsi. Quando c'è un caso di minacce di questo genere non è personale perché riguarda un gruppo e la Presidenza ha il dovere di accertare cosa è accaduto, sospendere l'Aula, questa
7: mi
15: è la mia.
7: Mi spiace, ma il codice non può essere interpretato, questo non era un tumulto, aspetta a me decidere se è un tumulto o meno. Comunque il senatore Pirondini si è espresso e quindi direi che non ha bisogno di altri avvocati difensori. Andiamo avanti con l'ordine del giorno.
16: Terminano qui le trasmissioni in convenzione. E riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
1: Radio Radicale, questa è una parte della seduta del Senato di questa mattina, come avete sentito le polemiche sulla richiesta di dimissioni dalla Commissione Antimafia del senatore Scarpinato da parte della maggioranza. Adesso sentiamo un'intervista realizzata da Gianfranco Palazzolo a Giulia Pastorella, deputata di Azione.
17: Radio Radicale con Giulia Pastorella di Azione, parliamo dell'iniziativa del Presidente del Consiglio che ieri con un comunicato ha fatto sapere che ha registrato la propria voce nell'ufficio brevetti per evitare i deepfake della voce. Noi abbiamo visto soprattutto negli Stati Uniti che cosa fanno le alte cariche di quel paese con l'intelligenza artificiale. Ci sono state tante polemiche su questo. Il nostro timore non è tanto quello di utilizzare l'intelligenza artificiale, ma fermare i cosiddetti deepfake. Allora, secondo lei, che cosa c'è nel nostro ordinamento su questo e come viene garantito giuridicamente la tutela del sia delle nostre sembianze, perché non venga utilizzata una figura che ci rappresenta e che utilizzi la nostra voce.
18: Ma intanto Giorgia Meloni ha fatto una cosa legittima che però è diciamo un passo in più rispetto alle tutele già esistenti, tutele che esistono sia a livello europeo che a livello nazionale. A livello europeo il timbro della voce fa parte dei dati personali biometrici e quindi è protetto dal GDPR, quindi non può essere usato senza il consenso. Idem per quanto riguarda l'AI Act, quindi la normativa sull'intelligenza artificiale, i deepfakes sia a sfondo sessuale che di altro genere sono comunque proibiti, sono punibili e nella nostra normativa che abbiamo passato qua in Italia addirittura c'è la reclusione da 1 a 5 anni per i deepfake che creano danni, ovviamente quelli diciamo che ledono la reputazione eccetera. Quindi in realtà la normativa già esiste e tutela dall'uso improprio in questo caso della voce, ma anche delle fattezze di altro. Quindi il quadro c'è, il tema è come li si trova, cioè quindi il tema dell'enforcement. In quel senso c'è il tema della trasparenza, per cui il contenuto fatto con l'intelligenza artificiale, incluso il deepfake, dovrebbe essere comunque etichettato come contenuto fatto con l'intelligenza artificiale e quindi dovrebbero essere facilmente identificabili. Non sfugge a nessuno che questo non è, abbiamo visto tutti i temi legati alla piattaforma Grok, alla piattaforma X, dove c'erano i nudi di fatti con Grok appunto di tante donne e quant'altro, quindi è ancora un tema assolutamente molto diffuso, da non confondere però, e secondo me qua c'è stata un po' di confusione anche nelle reazioni dei politici, un deepfake con un utilizzo a scopi commerciali, cioè io, c'è il tema dei doppiatori e degli attori che proteggono la propria voce perché non vogliono che sia utilizzato senza il loro consenso, ma soprattutto senza un pagamento, dietro pagamento di compenso, per fare spot, film e quant'altro, cosa che invece si sta diffondendo sempre di più. Quindi questi due temi, tutela della persona e tutela della professionalità, sono due temi legati ma non sovrapponibili, su cui sul secondo tema si può fare di più, sul primo tema le tutele sono già esistenti.
17: Ogni tanto mi capita, guardando Instagram o X, di vedere le immagini di giocatori di calcio proiettate nel passato, come erano quando erano giovani, oppure campioni di 10 anni fa, che stringono la mano a come sono oggi. Insomma, vediamo questa cosa. Allora, quello è un reato?
18: No, almeno io non sono un giurista, però dalla definizione che deve essere in qualche maniera lesivo, no. Poi ovviamente se...
17: Cioè, l'importante è che non sia lesivo. Che non sia lesivo, che non provochi un effetto,
18: certo, se,
17: dannoso alla
18: figura.
17: Invece
18: che stringere la mano a se stesso giovane fosse stringere la mano a Hitler, quello potrebbe essere naturalmente lesivo, perché
17: potrebbe essere un incitamento all'odio razziale.
18: E poi comunque una diffamazione della persona stessa, che magari non vuole essere rappresentato come qualcuno che stringe la mano a Hitler. Quindi c'è un tema di giudizio, che non tutti fake, non tutti deepfake sono necessariamente...
17: Certo. Allora, se io per esempio metto su un social l'immagine di Giorgia Meloni.
18: Poi attenzione, deepfake deve essere, cioè, un video, sì, tutto, quindi non
17: un video,
18: solo
17: ma anche con la voce.
18: Esatto.
17: Dove lei dice, sfoglia una margherita e dice mamma, non mamma, mamma, non mamma, che non è offensivo, non lede nessuna, se non altro toglie dei petoli a un fiore. Allora, quello, pur avendo lei registrato la voce all'ufficio brevetti, può rappresentare un danno per lei?
18: Deve deciderlo lei, cioè se lei dicesse che quello è lesivo della sua dignità come Presidente del Consiglio, potrebbe eventualmente far causa, e comunque ci sarebbe il tema di hanno usato la sua voce senza il suo consenso, quindi sì, penso che sarebbe in violazione del GDPR, ma gli esempi chiarissimi sono quelli più evidenti, pensiamo al video di Vannacci con la Boldrini nell'arena romana, se lo ricordo.
17: Allora sì, quello dove per esempio aveva staccato le braccia alla Boldrini.
18: Dai, cioè,
17: allora la Boldrini lo ha denunciato per questo o scatta automaticamente una denuncia?
18: Credo che l'abbia denunciato, e penso che abbia fatto bene anche per fare un gesto, diciamo, di condanna forte, perché il tema è che cosa succede non tanto a chi l'ha ripostato, ma poi a chi l'ha fatto, quindi c'è anche quel tema dell'attribuzione della responsabilità, quanto sono responsabile io che diffondo il deepfake, certo. Che io penso che ci debba essere anche un tema di responsabilità di diffusione, non solo di creazione.
17: Lei consiglierebbe a Calenda di fare la stessa cosa che ha fatto, che è il leader del suo
18: partito? Pensavo di fare un deepfake.
17: No!
18: Tipo Impero Romano, no. Sarebbe felicissimo.
17: No, di registrare la sua voce glielo consiglierebbe a tutti i leader politici di farlo, perché insomma quella che si sta per che inizierà tra qualche mese sarà una campagna elettorale.
18: Sarebbe una tutela in più. Io mi ricordo distintamente che proprio Calenda aveva ricevuto segnalazione del fatto che la sua immagine e la sua voce erano in un video in cui lui raccomandava degli investimenti finanziari, quindi una cosa assolutamente in cui non era lui, ma era molto molto verosimile. E quindi più che denunciarli, visto che non si sapeva chi l'avesse fatto, abbiamo fatto sì che la piattaforma Meta lo tirasse giù per ovvi motivi di violazione appunto del GDPR e compagnia. Quindi certo lo consiglierei.
17: Meta potrebbe avere, grazie, lei sa meglio di me che se io metto una canzone dei Beatles su un social, dopo 3 secondi viene bloccato per copyright. Allora, non esiste un analogo meccanismo nei social che blocca i deepfake, riconoscendoli come prodotto dell'internet? Un po' io ricordo, per esempio, quando ci furono le foto di Trump arrestato,
18: sì.
17: Io provai a metterne una per divertimento su un social e mi uscì fuori l'avviso: questo è un prodotto di intelligenza artificiale, oppure il Papa col piumone, Papa Francesco col piumone, usciva fuori l'avviso. Allora, i social hanno gli anticorpi per bloccare queste cose?
18: A livello tecnico potenzialmente sì, il tema è che la normativa non solo non obbliga al monitoraggio preventivo, ma
17: scatta al momento della pubblicazione.
18: Scatta il momento, no, scatta se qualcuno lo segnala, non possono fare monitoraggio a tappeto perché sarebbe anche lì una cosa contro.
17: Per le canzoni e i film lo fanno?
18: Le canzoni e i film perché sono direttamente protetti da copyright, ma mentre nelle produzioni diciamo normali di un post, preventivamente quello che ti è stato segnalato è semplicemente il metodo, cioè è fatto con l'intelligenza artificiale, lì c'è un obbligo di legge per quello
17: che devi
18: segnalare,
17: avendo la...
18: ma il contenuto è una cosa molto più variabile.
17: Allora, avendo il Presidente del Consiglio protetto con diritto d'autore la sua voce, quindi dovrebbe, se esce essere... fuori una voce falsa, il sistema del social dovrebbe,
18: poi non so se funziona esattamente, se come funzioni, però diciamo mi risulta che questa sia una protezione ulteriore e probabilmente finirà nel database dei Spotify, okay, o delle compagnie.
17: Quindi lo consigliamo. L'accendiamo.
18: Poi non so quanto costi, perché questo è un tema che nessuno ha affrontato, però non ho idea se costi o non costi.
17: Beh, registrarlo, insomma, un prezzo. Non lo so. Vabbè.
18: Perché magari la Presidente del Consiglio e Calenda se lo possono permettere,
17: Non credo che. Non so. Insomma, è una tutela giuridica che dovrebbe.
18: Ma sappiamo bene che nulla è gratuito.
17: È un diritto costituzionalmente garantito in base all'articolo 3. Va bene,
18: vedremo.
17: Comunque. Grazie a Giulia Pastorella di Azione, con la quale abbiamo parlato di questa iniziativa del Presidente del Consiglio.
1: Radio Radicale 20:32 minuti, è il momento del nostro notiziario serale che apriamo sulla legge elettorale. La Camera ha approvato con 228 voti a favore, 144 contrari e 3 astenuti la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della legge elettorale che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige. Ieri l'Assemblea di Montecitorio aveva già approvato la fiducia posta sugli articoli 1 e 2. Vi è libera anche l'articolo 8 che estende il diritto di voto dei fuorisede ai caregiver familiari. Domani il voto finale sulla legge a scrutinio segreto garantire l'effettiva segretezza del voto, ricorrendo nel caso all'utilizzo delle urne e delle due palline, una bianca e una nera, è stata la richiesta delle opposizioni al Presidente della Camera Lorenzo Fontana, dopo i comportamenti senza precedenti, così definiti, nelle votazioni segrete sulla legge elettorale, tra controllori e voto con un dito anziché con tutta la mano. La Presidenza della Camera, attraverso il Vicepresidente di turno Giorgio Mulet, replica però che da regolamento si vota con le palline solo in caso di malfunzionamento del sistema elettronico, ma si precisa la Presidenza non può che fare appello al senso di responsabilità di ciascuno e non può essere messo in dubbio, ha spiegato Mulet chiudendo la seduta, che la Presidenza assicuri condizioni di segretezza e libertà nell'espressione del voto. Ha detto il Vicepresidente della Camera, specificando che il voto del singolo dipende da ciascuno e rivolgendo appunto un appello al senso di responsabilità. Mulet ha quindi ribadito che domani si voterà con il procedimento elettronico secondo quanto stabilisce il regolamento. E abbiamo sentito poco fa tensioni in aula al Senato sulla commissione parlamentare antimafia nel caso Scarpinato. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle appunto ha reso noto la lettera formale dei gruppi di maggioranza che chiedevano all'opposizione delle dimissioni di Scarpinato dalla antimafia. Tensioni anche alla Camera, il capogruppo Ricciardi ha accusato Fratelli d'Italia di essere dalla parte dei depistaggi, aiutate chi sta dalla parte sbagliata, la replica di Bignami. E ora invece il capitolo conti pubblici alla vigilia appunto della manovra di bilancio. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ne ha parlato nella conferenza stampa finale del vertice MED9 a Spalato. Per quanto riguarda la lettera inviata dall'Italia alla Commissione Europea per chiedere di tenere conto della spirale inflattiva, non stiamo chiedendo una spesa libera perché vogliamo essere allegri, dice Meloni, no, si deve tenere in considerazione che nei nostri bilanci ci saranno miliardi e miliardi in più da spendere senza averlo deciso. Crediamo che questo vada valutato, su questa questione mi pare ci sia interesse. mi pare ci sia interesse perché è una questione di buon senso. Poi è ancora un dibattito lungo, perché per arrivare a risposte di questo tipo si deve trovare una convergenza tra Commissione, Stati membri e Consiglio, ma sicuramente c'è interesse ad ascoltare, ha spiegato Giorgia Meloni, riferendo di aver avuto modo di parlarne anche con la Presidente von der Leyen durante le nostre discussioni, e che il tema non l'ha posto solo l'Italia ma anche ad esempio la Grecia. Sulle accise siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili per affrontare appunto il caro carburanti. Al mese di settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi per questo obiettivo, e ci stiamo interrogando, ha aggiunto la Premier, se sia più efficace spenderli in questo momento in cui comunque ci sono misure di contenimento, ottenerle come provvista quando

0: extragettito IVA stimato per il mese di settembre. E il patto di stabilità già prevede si tenga conto dell'impatto di un'inflazione più elevata, più complicata una valutazione rispetto all'utilizzo dell'extragettito IVA, sottolineano a stretto giro fonti della Commissione Europea, mentre è atteso per domani l'ok della Commissione alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese su difesa e energia. A quanto si apprende appunto sempre da fonti europee, dovrebbe arrivare domani l'ok, e se dovesse arrivare via libera della Commissione, la decisione verrebbe discussa poi nell'Ecofin di novembre. Non c'è stata nessuna intromissione nelle dinamiche del CONI da parte della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, questo affermano fonti di Palazzo Chigi a proposito del commissariamento della Federcalcio. Sono scelte effettuate in completa autonomia, rimarcano le stesse fonti. Chi raccontava di ingerenze della politica finalizzata all'intromissione in dinamiche sportive è stato smentito, o così appunto. Fonti di Palazzo Chigi. Parliamo ora di sanità. Ha firmato il contratto per i dirigenti medici, 560 euro in più, il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità per il 2025-2027, interessa circa 137.000 dirigenti medici, ospedalieri, sanitari, veterinari delle professioni sanitarie. In busta paga previsto un aumento medio mensile fino a 560 euro, ma al di là dell'aspetto economico l'accordo prevede anche una riforma degli incarichi, nuove tutele contro le aggressioni, permessi per gravi patologie, regole per l'intelligenza artificiale. Un ok arrivato da tutte le sigle sindacali, l'addeo dell'Aran parla di risultato importante. E ora, a proposito della sanità italiana, i dati dell'associazione del think tank GIMBE, sentiamo l'intervista realizzata da Lanfranco Palazzolo con Luciano Ciocchetti, vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera.
1: E Radio Radicale, siamo con l'onorevole Luciano Ciocchetti di Fratelli Italia per parlare dei dati che sono stati diffusi, credo qui alla Camera, anche in un'iniziativa della Fondazione GIMBE sullo stato della sanità italiana. Allora, io oggi ho letto questi dati e mi sono preoccupato, perché sembra che ormai gli italiani abbiano abbandonato ogni speranza di potersi curare, e addirittura dalle statistiche che sono state diffuse sembra che ci siano proprio persone che hanno perso la speranza nella cura. Allora, io, siccome so che lei è un esperto di questioni che riguardano la salute, la sanità, e conosce molto bene questi meccanismi, le volevo chiedere se lei è preoccupato per questi dati, che considerazione fa sui dati dalla Fondazione GIMBE, se è preoccupato anche lei.
2: Allora, intanto dobbiamo precisare che i dati che vengono diffusi, questo 5.800.000 cittadini italiani che non si curerebbero, avrebbero deciso di non curarsi, sono dati che non hanno nessuna rilevanza statistica reale, nel senso che non c'è nessun sondaggio vero fatto chiedendo esattamente se io voglio curarmi o non voglio curarmi, se ho fiducia o non fiducia del sistema sanitario nazionale. Sono i dati del censimento Istat, che si fa ormai annualmente e poi viene verificato ogni 10 anni, in cui c'è una domanda a cui ho risposto anch'io: nell'ultimo anno hai fatto una visita medica, ti sei andato presso una struttura sanitaria? Chi sta bene probabilmente ha risposto che non ha fatto nessuna visita medica. Calcolare quindi questo e trasformarlo in una sfiducia nel Servizio Sanitario Nazionale, io credo che sia gravissimo, molto grave. È una diffusione di dati che sono assolutamente non corrispondenti alla realtà. Noi nell'ultimo anno abbiamo avuto un aumento di prestazioni sanitarie, di milioni di prestazioni sanitarie, grazie anche al decreto liste d'attesa e a tutto il lavoro che il governo e le regioni stanno facendo per rispondere alle esigenze. Ci sono delle criticità, lo sappiamo, soprattutto su alcune prestazioni, su cui bisogna lavorare governo, regioni, aziende sanitarie locali per risolvere queste criticità, e quindi da questo punto di vista credo però che diffondere continuamente dati preoccupanti e falsi sono

0: è un modo assolutamente sbagliato per parlare dei veri problemi del Servizio Sanitario Nazionale.
1: Le volevo chiedere come considera questa credibilità che viene affidata a Gimbe, nel senso che io, lei è rimasto sorpreso perché io ho visto che i giornali l'hanno rilanciato.
0: Ma questo io non entro nel merito, Fondazione Gimbe è un organismo privato, non è un organismo pubblico, in qualche modo è assurdo durante il Covid come se fosse l'oracolo del Signore o il Vangelo. Ognuno, siamo in democrazia, quindi ognuno può esprimere le proprie opinioni, le proprie posizioni, le proprie proposte. Noi in commissione l'abbiamo audito più volte, ma poi da qui a farlo diventare il punto di riferimento del giudizio sul Servizio Sanitario Nazionale, come se fosse un ente davvero terzo in grado di poter dire la verità, io credo che ce ne corra molto, perché questi dati che vengono diffusi non sono veri, sono falsi e quindi vengono utilizzati soltanto per motivi ideologici e politici.
1: Il consiglio che lei dà, no, quando si parla di queste cose, e di affidarsi, non so, all'Istat, all'Istituto Superiore di Sanità?
0: No, noi adesso abbiamo nella riorganizzazione del Sistema Sanitario Nazionale, l'attuazione piena del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finalmente tramite Agenas, il Ministero della Salute, le Regioni, le ASL, ma anche i cittadini pubblicamente hanno un portale dove è possibile andarci e verificare esattamente regione per regione, ASL per ASL, quali prestazioni vengono fatte nei tempi dovuti, secondo le richieste che vengono fatte dal medico che prescrive una certa prestazione sanitaria, e quali prestazioni invece sono in ritardo. Cioè, noi oggi abbiamo i dati pubblici, pubblicati da Agenas, che è l'agenzia digitale anche della sanità italiana, che sono i dati su cui bisogna ragionare, quelli veri, non quelli che vengono inventati e trasformati in una occasione di polemica politica. Io credo che sulla sanità dovremmo smetterla di fare polemica politica. Chi sta al governo, chi sta all'opposizione, e le regioni che poi hanno la gestione, ci sono regioni gestite dal centrodestra, regioni gestite dal centrosinistra. Ci sarebbe bisogno di un grande accordo per fare in modo di affrontare le criticità del sistema, perché ci sono le criticità, lo sappiamo. Siamo di fronte a un cambiamento epocale anche dell'organizzazione sanitaria, con le case di comunità, con gli ospedali di comunità, 1240 aperti in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che adesso stiamo cercando di riempire, e credo che nella prossima legge di bilancio ci saranno ulteriori risorse per poter assumere medici e professionisti sanitari per poter dare una risposta importante. Dovremmo fare qui sulla sanità, l'appello è cercare di lavorare insieme e non continuare ad utilizzarlo come clava politico contro questo o contro quell'altro.
1: Ragionamento chiarissimo. Grazie a Luciano Ciocchetti di Fratelli d'Italia.
0: Grazie a voi, grazie a Radio Radicale.
1: Della relazione Gimbe sulla sanità italiana.
2: Radio Radicale 20 e 46 minuti, ora sullo stato dei conti pubblici, l'intervista di Sonia Martina a Carlo Cottarelli su una sua proposta di legge, Cottarelli direttore del programma di educazione per le scienze economiche e sociali.
3: Radio Radicale, siamo con Carlo Cottarelli. Allora, ha consegnato le firme, queste firme che ha raccolto con la piattaforma Change, vero? Change.org, consegnate al Senato, al Presidente La Russa. Mi dica di questa iniziativa.
4: L'iniziativa che ho portato avanti insieme alla Fondazione Einaudi di Roma e a sostegno del disegno di legge Cottarelli, che è quello che presentai quei pochi mesi che ho fatto al Senato, e che dice una cosa molto semplice: d'ora in poi i programmi elettorali dei partiti politici dovranno indicare non soltanto quello che vogliono dare agli elettori, ma anche da dove prendono i soldi per realizzare le promesse elettorali. Abbiamo raccolto in poco tempo 109.000 firme, andiamo avanti a raccoglierle, e abbiamo consegnate al Presidente La Russa, che ci ha assicurato che trasmetterà le firme alla Commissione Affari Costituzionali, informando anche i capigruppi, e caldeggerà la discussione di questo disegno di legge al più presto. Quindi spero che possano iniziare le audizioni al più presto.
3: Che devo dire è un tema molto importante, perché come lei sa in campagna elettorale soprattutto viene sparata la qualunque, sì. e indicare in che, dove e come, voglio dire, prendere le risorse è anche una questione di serietà. Lei sa bene, perché le devo chiedere come vanno secondo lei i conti pubblici. Mi ricordo che lei aveva fatto un lungo lavoro sulla spending review, sì. Le voglio chiedere questo, perché probabilmente così, insomma, almeno ha detto il ministro Giorgetti, farà una legge di bilancio più che prudente, perché la situazione è quella che è, però io le voglio chiedere come stanno i nostri conti e rispetto alla questione della spending review, perché noi abbiamo praticamente tante uscite, credo che possano essere, che potrebbero essere meno, insomma.
4: Sì, nella situazione attuale i nostri conti non stanno andando male, però non riusciamo a ridurre il rapporto tra debito pubblico e PIL. Perché questo? Il motivo fondamentale è che è molto difficile ridurre il rapporto tra debito pubblico e PIL con un tasso di crescita che oscilla tra lo 0,5 e l'1%. Quest'anno siamo un po' più siamo più vicini all'1%, l'anno scorso eravamo più vicini allo 0,5. Non c'è un paese, ci sono stati 12 paesi negli ultimi decenni, 30 anni, che sono riusciti a ridurre il rapporto tra debito pubblico e PIL per 30, 40, 50 punti percentuali. Nessuno di questi paesi l'ha fatto con un tasso di crescita che non fosse almeno il 2%. Però al tempo stesso nessuno di questi paesi l'ha fatto senza portare l'avanzo primario a più del 2%. Io da questa cosa ne trago una conclusione: la cosa giusta da fare sarebbe fare riforme per crescere di più. Questo fa aumentare le entrate dello Stato e ne metti da parte un po'. Farlo soltanto con strumenti come di austerità non va bene, però devi avere la forza di fare riforme per crescere e poi la forza di risparmiare un po' delle maggiori entrate, un po' come farebbe una famiglia che è molto indebitata. All'inizio dell'anno c'è una buona notizia, c'è un aumento di stipendio, aumentano le entrate e non è che te le vai a spendere tutte, ne metti un po' da parte. Ecco, questo è quello che dovremmo fare, però il punto fondamentale è che dobbiamo riuscire a crescere a più di questo 0, che purtroppo ci ha caratterizzato, e questo richiede riforme importanti come ridurre la burocrazia, secondo me anche ridurre la burocrazia, la metto sempre al primo posto, però ridurre la tassazione, ma lì bisogna fare la spending review, perché se vuoi ridurre le tasse devi tagliare, devi risparmiare qualcosa sulla entrata. C'è una questione di energia fondamentale, c'è una questione di avere un flusso regolare di manodopera, che richiede avere un flusso regolare di migranti, regolare, sottolineo, non certo, sbarchi irregolari, certo. Però dobbiamo pianificare queste cose, ancora non ce l'abbiamo un piano anche decennale su quanta gente abbiamo bisogno, da dove vogliamo che vengano, con che competenze in qualche modo vogliamo che vengano e come facciamo a fargli imparare l'italiano prima che vengano in Italia.
3: Certo. C'è un contesto internazionale complicato che porta a tutta una serie di situazioni, compreso anche quello del carburante, il problema carburanti, però lei parlava di crescita, però sa bene che la produzione è ferma da tantissimo e io le volevo chiedere anche dei salari. Ecco, e di questo meccanismo perverso del fiscal drag, scusi.
4: Ecco. Allora, il fiscal drag c'è. In un singolo anno non è importante, scumulato dal 2021 comincia ad avere un certo effetto, però ricordiamoci una cosa, il problema principale non è tanto il fiscal drag che è stato compensato da un po' di tagli di aliquote fatti dal governo, il problema principale è il fatto che il salario prima delle tasse è cresciuto molto meno dei prezzi. E questa è una cosa che secondo me deve coinvolgere, la soluzione di questo deve coinvolgere le imprese, perché se escludiamo alcuni settori che sono particolarmente colpiti dall'aumento dei costi dell'energia, lo stato iniziale dei profitti delle imprese, secondo me c'è spazio per essere un po' più generosi nell'aumentare le retribuzioni, che poi arriverebbe, sarebbe anche a vantaggio delle imprese, tenendo conto che se non c'è domanda interna dobbiamo basarci tutto sulle esportazioni, e visti i chiari di luna che ci sono nel mondo, forse basare un po' di più la propria vendita sulle vendite domestiche non sarebbe una cattiva idea.
3: Le posso chiedere, poi la lascio andare che è stato così gentile, si parla tanto della Banca Centrale Europea, no? Del fatto del alzare i tassi, e molti sostengono insomma che non bisognerebbe farlo perché la nostra è un'inflazione da costi, no? Quindi le chiedo quale sarebbe la, vabbè, si parla di politica monetaria, però quale sarebbe la mossa giusta?
4: No, io ho criticato la Banca Centrale Europea per essersi mossa troppo presto. Naturalmente più il tasso di inflazione rimane alto, più diventa difficile la Banca Centrale Europea non reagire. Però secondo me potevano aspettare perlomeno il primo aumento di tassi, io avrei aspettato. Secondo c'è stato, vediamo, comunque un po' di prudenza ci vuole aumentare i tassi, perché non ci sono ancora segni di quello che la stessa Banca Centrale chiama i second round effects. Cioè un effetto per cui ogni operatore economico cerca di aumenta i propri, il costo dei propri servizi lavorativi o qualunque altri, per proteggere il proprio potere d'acquisto. A quel punto lì non si riesce più a fermare il processo inflazionistico, però non siamo ancora a quel punto, quindi non, perlomeno aspetterei senz'altro ancora prima di vedere se è necessario aumentare ancora i tassi di interesse.
3: Grazie, io spero di vederla il più presto possibile, quando magari verrà incardinata in commissione. È già stato incardinato? Ah, non l'avevo capito.
4: Sì, è stato incardinato, questo è stato incardinato addirittura credo verso metà luglio o fine luglio, dopo che abbiamo cominciato la raccolta firme, è stato incardinato. La senatrice Gelmini è la relatrice per questo disegno di legge.
3: Ok, perfetto, quindi sentirò la Gelmini. Grazie, arrivederci.
2: Radio Radicale 20:54 minuti, proseguiamo con il nostro notiziario serale, borse europee in rosso e tensione sui bond, sulle obbligazioni, titoli di Stato dei paesi ritenuti fiscalmente più fragili o politicamente instabili, che registrano un rialzo maggiore dei rendimenti, rendimenti appunto rialzo soprattutto Francia, Stati Uniti, anche Italia, Milano maglia nera con meno 2,51% in borsa, cali più contenuti delle altre piazze, lo spread BTP Bund a 115,2%, il rendimento dei titoli di Stato italiano sale al 4,62%, allarme del Fondo Monetario Internazionale sul debito. I governi si trovano di fronte a scelte politiche molto dure per contenere la spesa pubblica e contrastare il forte aumento dei rendimenti obbligazionari. È urgente ricostruire lo spazio di manovra fiscale, così il Fondo Monetario Internazionale. Anche il titolo decennale americano ha raggiunto il valore record del rendimento record, scusate, del 5,72%. I disordini in Francia, le forze dell'ordine francesi non hanno ricevuto istruzioni di affrontare gli studenti delle scuole superiori, ha dichiarato il primo ministro francese Sébastien Lecornu. L'inquilino di Palazzo Matignon ha ribadito il suo sostegno alla polizia, che non ha ricevuto istruzioni di scontrarsi con gli studenti delle scuole superiori. Non possiamo giocare con la sicurezza dei giovani in Francia, ha aggiunto. Lecornu ha accusato la sinistra radicale di strumentalizzare le proteste. Il primo ministro ha affermato di comprendere gli studenti delle scuole superiori e le loro richieste. Abbiamo chiesto loro di impegnarsi a fondo, ha affermato, nonostante queste ansie, chiediamo loro di guardare al futuro con fiducia. La responsabilità del governo deve essere quella di ripristinare questa fiducia. Il discorso del segretario di Stato americano Marco Rubio, tenuto ai piedi dell'Acropoli di Atene, la civiltà occidentale si trova ad un bivio di fronte a molteplici minacce, ha detto il segretario di Stato, esortando a ricostruire le alleanze e invitando l'Europa a risvegliarsi dal suo lungo torpore. Ci troviamo a un punto di svolta, non solo nella storia della mia nazione, ma un punto di svolta per l'intera nostra civiltà. Gli Stati Uniti ritengono che l'Europa possa risvegliarsi dal suo lungo torpore, crediamo che riaccendere la fiamma che fu accesa millenni fa qui, vi sono già dei segnali, ha proseguito, in tutto il continente stiamo assistendo a quello che speriamo sia l'inizio di un cambiamento generazionale, così il segretario di Stato Marco Rubio da Atene. Tensione tra Stati Uniti e Russia sulla notizia di un focolaio di peste in Siberia. Anche l'OMS chiede a Mosca verifiche sulle voci di un secondo dipendente del laboratorio di ricerca di Irkutsk deceduto per una polmonite sconosciuta. Washington, rivela il Wall Street Journal, ha inviato una nota ufficiale per esortare la Russia alla trasparenza dopo le scarse informazioni fornite sul caso. Trump ha annunciato, preannuncia una telefonata con Putin a breve. Circolano molte notizie false, è il commento del Cremlino, mentre l'Agenzia Sanitaria Russa esclude rischi epidemici. Il presidente Trump ha affermato di escludere che il focolaio di peste in Russia sia legato ad un'arma batteriologica. Non crediamo, lo scopriremo presto, ma non crediamo, ha detto Trump ai cronisti della Casa Bianca. I russi dicono che è molto sotto controllo. Il presidente Trump però ha ammesso che la Russia non sta dicendo molto, allo stesso modo in cui la Cina non disse molto ai tempi del Covid-19. A proposito di Russia, la situazione in Ucraina, oggi per tutta la giornata continuati i lavori di rimozione delle macerie dopo l'attacco del missile russo Priluki, si trattava di un missile che ha colpito direttamente un edificio, ha fatto sapere il presidente ucraino Zelensky sui social. In totale il numero delle vittime a seguito dell'attacco è stato di 25 persone, 100 rimaste ferite. È fondamentale che i leader non rimangano in silenzio di fronte a ciò che è accaduto, perché la Russia intende continuare verso l'escalation. Questo l'allarme del presidente ucraino Zelensky. E torniamo in Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato, ai sensi del quanto previsto dall'articolo 87,11 della Costituzione, 3 decreti di grazia, in ordine ai quali il ministro della Giustizia, a conclusione della prescritta istruttoria, aveva formulato avviso favorevole. Quindi 3 grazie firmate dal presidente Mattarella, se ne è data notizia nel pomeriggio. Con questo chiudiamo il nostro notiziario serale e adesso allo speciale giustizia a cura di Sergio Scandura.
5: E ben ritrovati all'ascolto dello speciale giustizia, un cordiale saluto da Sergio Scandura. La nostra rubrica di cronaca giudiziaria prosegue l'ascolto, iniziato lunedì scorso, dell'escussione testimoniale del boss Giuseppe Graviano, che ha avuto luogo il 2 ottobre, venerdì scorso, davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Firenze, guidato dalla dottoressa Anna Favi, nell'ambito del processo che si sta celebrando a carico dell'imputato Salvatore Baiardo, l'ex gelataio di Omegna, che è stato già condannato in via definitiva per aver coperto la latitanza dei fratelli Filippo Graviano e Giuseppe Graviano, ma che adesso si ritrova in un processo di primo grado con 2 qualificazioni di reato contestate dalla Procura di Firenze. Il primo è il favoreggiamento aggravato personale a Cosa Nostra, l'assunto accusatorio dei pubblici ministeri rappresentati in aula dai sostituti Lorenzo Gestri e Leopoldo De Gregorio sostiene che Baiardo abbia cercato di favorire e proteggere Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, anche che abbia orchestrato una campagna per delegittimare i pentiti collaboratori di giustizia con l'obiettivo di agevolare l'organizzazione mafiosa. La seconda qualificazione di reato contestata dalla Procura di Firenze a carico di Baiardo è la calunnia aggravata ai danni di Massimo Giletti, che ha reso celebre il personaggio Baiardo nel talk Non è l'arena di La 7, e l'accusa sulla calunnia aggravata nasce dalle dichiarazioni di Baiardo relative alla presunta fotografia che ritrarrebbe Silvio Berlusconi insieme al boss Giuseppe Graviano e al generale dei carabinieri Francesco Delfino nei primi anni 90. Giletti, lo ricordiamo, ha sempre confermato in trasmissione di aver visionato lo scatto che gli è stato esibito, che gli era stato esibito da Baiardo, mentre l'imputato ha poi a un certo punto negato l'esistenza di questa foto, dando del bugiardo allo stesso Giletti. Ecco, da qui la contestazione di calunnia. Giuseppe Graviano non è nuovo a questo tipo di esibizioni processuali, ha già deposto in esame al processo trattativa Calabra, ma la Procura di Firenze prosegue su un filone che rimanda ai mandanti esterni alle stragi, riproponendo appunto una serie di personaggi, anche collaboratori di giustizia, in questo processo a carico di Baiardo, facendo entrare dalla finestra una attività di indagine che però non è andata poi a buon fine perché è intervenuta una archiviazione. Il passaggio più suggestivo nell'esame di Graviano, quando racconta che suo nonno e altre persone del capoluogo siciliano a un certo punto investirono 20 miliardi di lire in una società con Silvio Berlusconi tra il 69 e il 70, ma sempre Graviano poi sostiene di aver incontrato personalmente Berlusconi con suo nonno, che lo presenta nel capoluogo lombardo tra l'82 e l'83. Su questa udienza in corso, è arrivata una replica dura di Marina Berlusconi, che ha mandato praticamente immediatamente una lettera al giornale.it. Marina Berlusconi ha parlato di una giustizia che si è capovolta, un feroce boss si è travestito da pubblico ministero per rilanciare le sue infami accuse senza il minimo contraddittorio e gli si è permesso di trascinare sul banco degli imputati chi non può nemmeno difendersi. Questo è il processo contro Baiardo, un monumento all'ipocrisia giudiziaria. Baiardo, prosegue Marina Berlusconi, accusato di calunnie, è soltanto un pretesto. I veri imputati sono Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, costretti a un processo surrettizio che fa scempio delle regole dello Stato di diritto. Senza alcun riscontro, scrive Marina Berlusconi in questa lettera al giornale, si è permesso che le farneticanti dichiarazioni di uno stragista su incontri inesistenti e presunti capitali oscuri all'origine di Fininvest si trasformassero in un'ipotesi da prendere in considerazione. Peccato che decenni di indagini, una quantità sterminata di documenti passati al setaccio e verifiche di ogni genere abbiano sempre prodotto lo stesso risultato: di quegli incontri e di quei capitali non c'è alcuna prova, il nulla più assoluto, e non potrebbe essere altrimenti perché non sono mai esistiti, eppure si ricomincia ogni volta da capo in un assurdo eterno ritorno al punto di partenza, dove ciò è stato già accertato e che dovrebbe essere definitivamente chiarito sembra non contare nulla. Così Marina Berlusconi, ripetiamo, audienza in corso mentre si sottoponeva all'escussione testimoniale il boss Giuseppe Graviano. Perché vi abbiamo proposto, diciamo, le parti più significative di questa lettera di Marina Berlusconi? È una reazione con cognizione di causa, perché il 4 giugno scorso il GIP del Tribunale di Firenze, la dottoressa Patrizia Martucci, ha disposto tranchant l'archiviazione delle accuse a Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi proprio nell'inchiesta storica sui presunti mandanti occulti delle stragi mafia del 93. Che hanno riguardato, come sapete, anche il territorio fiorentino, Firenze, strage di Georgofili. E il giudice quindi ha stabilito il GIP ha stabilito il 4 giugno del 2026 che non ci sono elementi concreti su contatti o rapporti diretti tra Cosa Nostra Dell'Utri e tra Cosa Nostra e Berlusconi. Giuseppe Graviano, lo ricordiamo, qui si sottopone a un esame come testimone assistito, non è un collaboratore di giustizia, quindi non è sottoposto anche ai dettami di riscontro contemplati nella legge per l'accesso ai programmi di protezione, e comunque dalle diverse deposizioni già rilasciate non è stato trovato finora nessun riscontro alla sua linea narrativa, che ha preso corpo, lo ricordiamo, in alcuni processi come quello sulla cosiddetta trattativa Calabra. Quindi noi questa sera completeremo l'esame testimoniale di Giuseppe Graviano, l'ufficio della pubblica accusa che prosegue laddove ci siamo sostanzialmente fermati lunedì scorso, affidato ai pubblici misteri Lorenzo Gestri e Leopoldo De Gregorio, il collegio difensivo dell'imputato Baiardo, che pure poi curerà il controesame a Giuseppe Graviano, è composto dagli avvocati Roberto Ventrella e Luca Bellezze. Quindi ripartiamo quando ancora è in corso l'esame da parte dell'ufficio della pubblica accusa. Buon ascolto.
6: Buongiorno signor Graviano, sono Leopoldo De Gregorio della Procura di Firenze. Cambiamo argomento. Lei venne arrestato nel gennaio 94 a Milano. In quel periodo dove era la latitante e da quando?
7: Allora, io mi sono trasferito nel 91 a Omegna. Ed era Omegna, però ogni tanto scendevo a Milano, poi andavamo a Venezia per divertirci, andavamo a Rizzone.
6: Sì, adesso ci arriviamo, aspetta, quindi Omegna, come mai scegli Omegna quale luogo di latitanza e perché poi inizia nel 91 la sua latitanza?
7: Allora, io scelgo Omegna più che io, mi è stato suggerito, perché io con me avevo Gianchina Fabio, che l'avevo conosciuto qualche mese prima. Poi questo ragazzo si è montata la testa, come si suol dire, e faceva discorsi non positivi. Il suocero, il signor Carmelo Lupo, siccome c'era il signor Baiardo che aveva il vizio delle carte, dei casinò, perché aveva vinto un premio grazie alla gelateria, mi ha detto: senti, ti suggerisco di allontanarti, a Fabio non dire niente, e ti dici solamente, lo informi solamente che ti sei allontanato, non diciamo il luogo dove sei, così fai due cose: ti allontani di qui perché non mi piace più Fabio, il comportamento che ha, i discorsi che fa, e poi aveva pure un cugino dell'addio, non mi ricordo di chi era, che aveva partecipato a un arresto di Madonia, lui lo sapeva prima. Cose fatte, cose non positive, cioè non consigliabile più di continuare a avere. E mi sono allontanato. Fabio Gianchina da quel giorno non ha saputo più niente di me. Si figura che lui racconta che accompagnava mia cognata, qualcuno a Milano fino alla stazione, li lasciava lì e non sapeva più niente, perché poi era compito nostro.
6: Senta, e quindi Baiardo, lei l'ha conosciuto attraverso, ha detto, Lupo, giusto?
7: No. Sì, signor Lupo Carmelo.
6: Lupo Carmelo. Prima del 91 non l'ha mai incontrato il signor Baiardo?
7: Non mi ricordo, no, penso di no. Non mi ricordo, penso di no. No, no, non l'ho incontrato. Perché...
6: Il signor Baiardo sapeva lei chi era e perché era andato via dalla Sicilia?
7: Io mi sono presentato come Francesco Mazzolo, perché in quel periodo, prima dell'82, prima della collaborazione di Giovanni Giallo, io avevo un documento a nome di Mazzolo Francesco. Mi sono, poi a poco ha saputo sicuramente che ha saputo chi ero, sì, meno male, ci frequentavamo 24 ore al giorno, diciamo, tra la notte.
6: Mentre con la famiglia Lupo, con Carmelo Lupo e con Cesare Lupo, che rapporti aveva Baiardo?
7: Se non ero, sono parenti. Io ho saputo che era una cugina, poi non so di più se cosa.
6: Ecco, lei ha detto, ha fatto già prima riferimento al fatto che, oltre che a Omegna, in quegli anni si è mosso anche in altre località. Lei ricorda dove è stato, perché si è spostato? Cioè, erano luoghi dove andava in villeggiatura o erano periodi lunghi di permanenza in questi altri luoghi? E intanto se mi dice dove andava.
7: Era villeggiatura, e il dottor Capottella, che conoscete abbastanza bene, lui ha specificato tutto, dove ero giorno per giorno. Il mese di luglio del 93 non mi sono mosso da Riccione, poi ci siamo trasferiti il giorno successivo a Forte dei Marmi, il 14 a Forte dei Marmi ci siamo allontanate per motivi che... avevamo incontrato la cognata di Giacomo Giovanni, che io la conoscevo perché uscivamo assieme, quindi ci siamo spostati, ci siamo dati l'appuntamento il 15 a Gardaland a mezzogiorno, poi da Gardaland ci siamo divisi, io mi sono trasferito a Simeone, sono andato a Simeone con mia moglie e siamo stati lì fino a quando è poi salita mia mamma, settembre Sì, che poi abbano tempo. A Venezia ho l'ultimo, io prima facevo tutti i carnevali a Viareggio perché avevo una zia lì. Poi siccome anche il Drago Giovanni frequentava Viareggio e sapeva benissimo che io lo frequentavo, quindi da quando ha iniziato a collaborare Giovanni Drago io non sono andato. L'ultimo carnevale l'abbiamo festeggiato a Venezia, 1993. Io frequentavo tutte le finali del Festival Bar a settembre, le ho viste, fino al 92. Siccome Giovanni Drago conosceva che io andavo a questa manifestazione, e quindi dopo non ci sono andato più, dopo, perché già Giovanni inizia a collaborare fino al 92, quindi io fino a settembre 92 ero lì a Verona.
6: In questi suoi spostamenti Baiardo l'ha mai accompagnato, era presente anche lui?
7: Dice, sì, si interessava agli affitti, ad esempio Venezia abbiamo affittato delle case, le intestate lui, poi dov'è che lui aveva affittato? A Riccione le ha affittate lui, a nome suo, a nuovo suo, qualche parente suo, non mi ricordo adesso.
8: Ma veniva con voi o no?
7: Cosa?
8: Veniva con voi?
7: Sì, si veniva anche, sì. Ma dovrebbe riscontrare qualche cosa a Casino di Venezia, in queste case no, perché lui spesso sfuggiva, non lo vedevamo più e lo andavamo a cercare dentro i Casino e lo trovavamo lì. A Venezia è successo, il Casino quello invernale, non quello di Lido invernale, il periodo di Gaindamano.
6: La Casomegna gliel'ha trovata Baiardo?
7: Sì, sì, chi me la deve scelto, è tutto lui ce l'ha trovato.
6: E lei andava anche a casa di Baiardo a Omegna?
7: Io sì.
6: Per questa attività che Baiardo ha fatto per lei, lei lo ha in qualche modo retribuito, gli ha dato dei soldi, gli ha fatto dei regali?
7: Per quell'attività questa, per me.
6: Il fatto che gli abbia trovato la casa, che si intestasse gli appartamenti quando andava in vacanza?
7: Ma lui doveva, ha avuto dei soldi che doveva comprare degli appartamenti a Omegna, che siamo andati anche a vederle, queste cose. Poi scusi, vivendo assieme, i viaggi li pagavo io non ho mai badato a queste cose con tutti, non solo così che ho sbagliato.
6: Sì, io ho chiesto un'altra cosa, dicevo se per l'attività, per questa... questi favori, chiamiamoli così, che Baiardo le faceva, se lei ha dato dei soldi a Baiardo e prima ha fatto riferimento agli appartamenti, non ho capito.
7: Sì, perché mi volevo acquistare un appartamento o uno o due, non mi ricordo, da Omegna, se erano in costruzione in quel periodo, parlo qualche giorno prima di arrestarlo.
6: E quindi lei voleva comprare gli appartamenti a Omegna e Baiardo in questa attività, in questa operazione come c'entra?
7: Che c'entra, perché era lui che contattava sia quando dovevamo affittare qualche appartamento, ma mi riferisco anche a Venezia, a Riccione, in questi posti, sia, scusa, meglio di lui essendo del luogo.
8: Sì, ma il concetto è questo: Baiardo lei non lo conosceva fino al 91, dopo si occupa di tutte queste cose, di trovargli la casa a Omegna, di trovargli le case in affitto, le vacanze, eccetera. Quindi questa attività che faceva, almeno all'inizio da perfetto sconosciuto, veniva retribuita?
7: No, no, non veniva pagato niente, perché io mi pagavo l'affitto.
8: Perché allora lo faceva se non era suo amico già?
7: Perché le sto dicendo che lui era parente del signor Lupo Caimelo e il signor Lupo Caimelo ha detto questi miei amici, non so come mi si è presentato, se vogliono trascorrere lì un po'. Poi è nata la confidenza, perché noi c'era una comitiva lì, non era solo Baiardo, lì noi frequentavamo diverse persone. C'era un ingegnere, c'era un parrucchiere che stava con l'ingegnere, c'era altri che avevano dei ristoranti, sì, poi c'era qualcuno, non mi ricordo, queste aziende, usciva pure la figlia di una di queste aziende, non mi ricordo chi era, si facevano pentole, preciso io non mi ricordo, sì, fino poi là io sono diventato come un paesano di tutte, anche a scorta di Galasso mi salutava, perché c'era Galasso che da collaboratore di giustizia abitava lì. Siccome io spesso stavo a leggere nel lungo lago che ci sono tipo delle panchine, veniva comodo, lo sai, il pomeriggio c'era quel sole piacevole, e passava anche a scuola di Galasso, mi salutava,
8: sì,
7: ma non sapeva chi.
8: Quello che volevo che ci focalizzasse è l'inizio del rapporto.
7: L'inizio del rapporto,
8: va bene, si diventa amici, si stiamo 24 ore su 24 insieme, nasce un rapporto, ma prima perché si attiva Baiardo e fa tutte queste cose per lei?
7: Ma Baiardo le cose le ha fatte a poco, perché Baiardo, le sto dicendo, tramite il signor Carmelo Lupo, ha accettato di dare ospitale da queste sue persone. Io non sono
8: quindi per fare un piacere zona al parente?
7: Sì, certo. Io non sono arrivato lì al primo giorno a dire sono tizio, coia. Poi.
6: Torniamo un attimo sul discorso dell'appartamento. Lei ha detto voleva comprare un immobile o uno o due immobili a Omegna, giusto? Capito bene?
7: Sì, sì.
6: E questi immobili li dovrà intestare chi? Lei? Baiardo? Qualcun altro?
7: Io non li, io personalmente non li potevo intestare perché ero la dedante.
6: E quindi chi avrebbe dovuto intestarseli?
7: Io adesso non ricordo se la trovava lui la persona oppure io stesso, qualche persona del nord, anche di Milano, qualche cosa si intestava sui mobili, non mi ricordo di aver preciso su questo. Però che io dovevo acquistare appartamento lì, sì. Appartamento, uno o due, tanto per abitare, ma a livello parliamo del bivano, non del...
6: Ma su questo lei ha risposto il 20 novembre 2020. Intanto le chiedo, furono dati dei soldi intanto per avviare le trattative di acquisto e lei vide l'appartamento eventualmente da acquistare?
7: Io l'ho visto l'appartamento da acquistare, era in costruzione, sì, qualche somma di 10 milioni di lire, qualche cosa sì, è stata data, sì.
6: Ma a chi è stata data?
7: Ma io l'ho dato, non mi ricordo se l'abbiamo dato direttamente al costruttore, che c'era Baiardo, l'ho dato al signor Baiardo, poi il signor Baiardo l'ha consegnato, non mi posso ricordare se fai titolato.
6: Lei oggi ha detto 10.000, se non ho sentito, ma 10.000 euro, ho capito bene? O 10.000
7: euro? Allora, stiamo parlando di 10 milioni. Lira. 10 milioni, stiamo parlando di lire, perché in quel periodo c'era la lira.
6: Certo. Lei però il 1 aprile 2021 a pagina 126 fa riferimento a 120-125 milioni di lire consegnati per l'acquisto dell'appartamento.
7: Adesso non mi ricordo quanto era la cifra precisa, però qualche cosina è stata consegnata. Di preciso non mi ricordo.
6: Non si ricorda. Erano soldi che in parte provenivano anche dalle restituzioni che Berlusconi aveva fatto a suo cugino Salvatore?
7: Sì, sì, sì, da lui proveniva.
6: Una parte quindi proveniva dai soldi che, in relazione al finanziamento di suo nonno, Berlusconi stava restituendo in quelle due o tre occasioni, che suo cugino ha preso e che poi da suo cugino, tramite lei, sono andati a Baiardo, e ho capito bene?
7: Se non erro è stata tutta la somma presa da lì, però io non mi ricordo di preciso se erano 10 milioni, lei mi dice 120 milioni, non mi ricordo, io adesso, oggi non mi ricordo. Sì, sono state prese da quei soldi che davo ogni tanto, l'ho detto due o tre volte.
6: Oltre a questi, a questo appartamento, lei, Baiardo, lei sapeva che lavoro faceva all'epoca, aveva una gelateria, giusto?
7: Sì, io quando sono arrivato avevo la gelateria.
6: Ma lei ha contribuito all'acquisto di questa gelateria a Omegna, di Baiardo?
7: No, io l'ho trovato già, cioè avevo attivata, avviata, e lavorava tantissimo, mi avevo notato. Si figura che la sera a volte di uno di Veglione, dovevamo andare a Veglione, già eravamo vestiti in macchina, lui distribuiva ancora panettone ripieno di gelato, di queste cose. No, io non mi sono mai intromesso nella sua attività.
6: La difesa ha prodotto la volta scorsa un verbale del signor Baiardo in cui Baiardo dichiara di aver ricevuto da lei circa 70.000 euro per la gelateria. Lei questo non dato...
7: Non risponde a verità per niente. Se io non ho dato nemmeno un centesimo per la gelateria. Non risponde a verità.
6: E lei ha un'idea del perché Baiardo avrebbe detto questa cosa?
7: Non lo so, io so che la gelateria non è andata. Sono sicurissimo, perché se io devo dare dei soldi faccio la società, perché non do soldi, non presto soldi, se le devo regalare le regalo, ma io non presto soldi o non è, se lui deve andare in gelateria facciamo la società, non altro.
6: Società, scusi, lei era latitante in quel periodo, giusto?
7: Sì, vabbè, perché sono latitante.
6: Senta, oltre alle persone che ha indicato prima, lei ha parlato di un ingegnere che le ha presentato Baiardo, lei ha conosciuto una donna che faceva la vigilessa e il cui marito poi è il marito di questa donna che è stato anche sindaco?
7: Non mi ricordo se faceva la vigilessa, io le ho detto che noi eravamo invitati in delle feste, andavamo in delle feste, cioè uscivamo assieme, andavamo in ristorante, a divertirci ed eravamo in tante, c'erano delle figlie di industriali perché lì c'erano da più industrie, mi ricordo l'accompagnavamo anche perché avevano paura dei sequestri, l'accompagnavamo direttamente a casa, però non mi... io c'ho la vigilessa. Visti di vigilessa, la vigilessa che usciva con noi non me lo ricordo.
6: E nemmeno di un sindaco, sa, un sindaco un po' più raro.
7: No, no, io non avevo contatti né che politici né niente. Io li facevo un cittadino normale.
6: Senta, lei in questo periodo di latitanza su Omegna quali identità false ha utilizzato?
7: L'ha detto Francesco Mazzola fino al 92. Dopo c'era Spazzolini.
6: Francesco Mazzola fino,
7: alla collaborazione di Giovanni Giacomo. Poi avevo Salvatore Spatola, che è quello che è stato tratto in arresto con me, che quindi mi ha favorito anche.
6: Avevi documenti, quindi prima avevi documenti con scritto sopra Francesco Mazzola, questi documenti li aveva procurati chi?
7: Giovanni Drago.
6: Quando collabora Giovanni Drago assume l'identità di Salvatore, i documenti di Salvatore Spataro, giusto?
7: Sì.
6: E signor Baiardo le ha mai fornito documenti falsi?
7: No, mai, non sono sicuro perché so i documenti che avevo io. E sono visto Salvatore Spataro che me l'ha dato direttamente a lui, ho tutta la sua foto e ho messo lì, ho appiccicato.
6: Non le ha mai detto che tramite dei suoi amici, uno che faceva il sindaco, un altro la vigilessa, poteva avere documenti falsi?
7: Non interessavano a me documenti falsi, no.
6: No. Lei ricorda, diciamo, poco prima del suo arresto, la notizia dell'arresto di Balduccio di Maggio. Lei ricorda come l'ha avuta e da chi?
7: Io questa notizia l'ho avuta una sera, ci siamo ritirati, venivamo da una festa, già erano non so le 2 di notte, qualche cosa. Siccome noi eravamo sempre in compagnia con le rispettive mogli o compagne.
6: Noi intende dire quella... lei, sopra lei.
7: Cosa?
6: Lei ha detto
7: io,
6: noi.
7: Io mio fratello Baiardo, scusa. Io la moglie del signor Baiardo la conosco. Se non erro Anna si dovrebbe chiamare. Anche la figlia conosco.
6: Sì, quindi.
7: Perché non si va.
6: Quindi diceva quando ha detto allora, noi fa riferimento a lei, a suo fratello, al signor Baiardo e alle rispettive compagne o mogli.
7: Sì, e qualcuno anche sempre lì da Omegna che si associava con noi, perché il signor Bagliato piace tanto giocare a carte, in particolare a poker. Quindi quella sera ci siamo soffermati a giocare a poker in una villa che aveva lui in affitto, che mi ricordo ha nevicato dalla parte alta, ha nevicato invece dalla parte, c'è una cosa normale, da parte del giorno sul retro c'era la neve e invece dinanzi no. Allora le donne erano stanche, ci andiamo a letto e noi ci siamo messi a giocare a poker a carte. Poi lui quando si è fatto mattina presto dice vado a prendere la colazione, così le donne quando si svegliano trovano anche la colazione. Al rientro mi ha comunicato, dice sai c'è un nuovo pentito palermitano, si chiama Benduccio De Maggio e si trova, e mi ha fatto vedere la villetta dove era.
6: Quindi voi uscite, andate subito a vedere il posto dove stava Balducci Di Maggio, questo che gli dice questa cosa è Baiardo, ho capito bene?
7: Sì, di giorno poi, ne che sono uscito a proposito per andare a vedere, siccome poi io stavo nel paese, stavo lì, le ho detto sul lungo lago, che me ne passeggiavo, io lì conoscevo quasi tutti, c'è tantissima, tante gente, abitante di Omei, barrista, più bar c'erano, se non, sì, che poi uscivano anche con noi, il ristorante, sì, e poi quando è che, siccome siamo passate, mi hanno detto questa è la villa dove c'è il 12 di maggio e c'erano polizie in borghese, noi andavamo a sciare a Mottarone e passavamo dinanzi alla villa di Galasso. C'era l'ascolto, sapeva che lei abitava a Galasso, che era collaboratore di giustizia.
6: Ma invece la notizia dell'arresto di Di Maggio, che quindi è una cosa, a quanto capisco, fresca, appena successa, lei ha chiesto Baiardo come l'aveva presa, da chi?
7: Lui mi ha detto che è andato a prendere la colazione, al ritorno ha portato la colazione, dice sapete che è successo, ho preso questa notizia, non me l'ha detto da chi l'ha presa, io non mi ricordo se l'ha detto oppure no, però poi io ho visto che lì c'era la polizia in borghese, che era tipo c'era la pendenza, la villa era più sotto e si partiva, c'era una stradina a pendenza che proprio la villa era, se non erro, oscurata dagli alberi, nascosta, veniva nascosta dagli alberi, una cosa del genere, però all'inizio c'era la polizia lì, in borghese.
6: Ma Baiardo le racconta dell'arresto o anche del fatto che Di Maggio si è pentito?
7: No, che si è pentito, quando è arrivato ha detto c'è un nuovo pentito, si chiama Baiardo Di Maggio, è ospite in questa villa, abitava in quella villa, gli hanno messo a disposizione quella villa, io poi i fatti precisi non le so come funziona chi collabora di giustizia.
8: Ma l'arresto quando era avvenuto rispetto a questa notizia da Baiardo?
7: Io non mi ricordo, l'ho detto, era una sera che sul retro della casa ha nevicato davanti a noi, era inverno, non so se era dicembre, gennaio, di preciso non mi ricordo.
8: Di quale anno?
7: Stiamo parlando del 93. 93-94. Quindi... No, scusi, 92-93. Scusi, ho fatto errore.
6: E Baiardo come faceva? Perché gli parla di questa cosa? Le parla con lei? L'aveva incaricato lei di informarsi? Perché le riferisce?
7: No, ma io non sapevo niente, che incarico dovevo dare, mi scusi, io nemmeno sapevo che Benduccio De Maggio era stato arrestato, Benduccio De Maggio era. Io di questa persona non conoscevo niente, io le sto dicendo solamente, ci siamo ritirati una sera da una festa.
6: Sì, no, ma non ho capito, lei Di Maggio non sapeva chi fosse Benduccio Di Maggio?
7: Io no, fino a quel giorno non lo sapevo.
6: Come faceva a sapere che era Benduccio Di Maggio?
7: Perché gliel'hanno raccontato lì a bar, non lo so dove gliel'hanno raccontato. Io dopo ho saputo chi era Benduccio Di Maggio, che era l'autista, dicono, la signorina. Benduccio Di Maggio è stato interrogato e ha detto io non lo conosco, Giuseppe Graviano. Quindi tutte le bugie che dicono che sono stato io.
6: Ma io le sto chiedendo, lei non conosce
7: Di Maggio. No, le sto dicendo.
6: Lei ha detto, non conosco Di Maggio. Se non lo conosce lei, non capisco a maggior ragione come avrebbe potuto conoscerlo Baiardo. Era per quello che ho fatto questa domanda.
7: Perché era una novità, era un palermitano, era una novità e ha detto questo. Mi scuso un attimo, io non lo conoscevo, o potete dire, è una bugia quando dicono che io l'ho portata a Borgomanero, non esistono, se vedete qua ci sono sacche bugie, ogni volta che io devo essere interrogato succedono cose anomale, cose anomale, si figura io non riesco a...
6: Scusi, signor Deiano, scusi, oggi cose anomale non mi sembra ci siano, le sto facendo le domande su... puntuali su singoli aspetti.
7: Scusi un attimo, mi può aspettare un attimo, voi mi fate la domanda, ma se non sapete, cioè se non io vi spiego qualche cosa, come fate ad apprendere benissimo il concetto? Un esempio, io non ho potuto conferire con l'avvocato San Vito in quanto non risultano richieste telefonate. Io l'ultima l'ho presentata, adesso sono andato in camera, ho controllato perché io mi iscrivo, il 16 settembre l'ho presentata, alle ore 16, quando è passata la conta, ho dato l'ultimo, una delle tante richieste, perché saranno due, cioè, e io non riesco a conferire con l'avvocato. Avvocato mi ha detto che non le risultano, né a carcere dicono che non ci sono. Ma è sufficiente, guardate le telecamere, perché noi siamo monitorati 24 ore al giorno, lo vedete che si ritirano le mie richieste telefoniche dalla mia camera.
6: Vabbè.
7: Al momento della conta della 16.
6: Senta, Baiardo ha detto lei lo ha accompagnato anche a Venezia e in giro in occasione di dei periodi di vacanza che ha trascorso. L'ha accompagnata anche a Milano?
7: Sì, qualche volta mi ha accompagnato anche a Milano, perché io scendevo a Milano per farmi qualche appuntamento, qualche incontro.
6: L'ha accompagnato anche a degli appuntamenti che in quell'occasione in cui lei si è incontrato con Berlusconi?
7: Non mi ricordo, no, lui personalmente, presenza del signor Berlusconi, no, non mi ricordo che, e non penso che io mi faceva accompagnare, cioè presentava Berlusconi a lui, non
6: necessariamente non che lo presentasse, che l'avesse accompagnato quando poi lei si è incontrato con Berlusconi senza che Baiardo abbia presenziato l'incontro,
7: Però mi scusi, io le ho detto, l'ho incontrato due o tre volte, tre volte anzi, è sempre con mio cugino Salvo, quindi lui forse mi ha accompagnato a Milano e poi io siamo andati al secondo appuntamento, poi non lo so, a Milano già lui mai è venuto lì, perché non me lo portavo in un posto dove, perché io mi tenevo sempre le poesie dei luoghi riservati per me stesso.
6: Ho capito, però ecco, nella... c'è una conversazione del 10 aprile 2016 in cui, che è stata acquisita dal Tribunale, in cui lei parla con Adinolfi e dice: quando si preparavano gli incontri a me mi accompagnava un certo, mi ospitava, aiuto diciamo, Baiardo, mi accompagnava lui, io incontravo a lui, ma non per il discorso, non per entrare, per mantenere i patti. Quindi per mantenere i patti. Quindi quando il 10 di aprile 2016 parla con Adinolfi fa riferimento a questa persona che l'ha ospitata, dice il nome Baiardo, e che l'accompagnava a degli incontri con lui, ma non per mantenere i patti. Quindi l'accompagnava questo lui da cui Baiardo, lei dice Adinolfi, l'accompagnava, chi era?
7: Mi accompagnava Baiardo, ma io non è che tutte le volte che andavo a Milano mi incontravo con Berlusconi, io l'ho detto, l'ho incontrato già volte, una volta con mio nonno, una volta è sempre mio cugino Salvo, una volta mio cugino Salvo, l'ultima volta io l'ho detto poc'anzi, fine 93, in questo periodo, a Milano già, e basta. Scusa, Baiardo mi accompagnava e io mi incontravo anche con altre persone, non incontravo solo signor Berlusconi, perché nessuno sapeva che io mi trovavo a Omegna, anzi potevano sapere che mi trovavo a Milano e alcuni appuntamenti me le faceva lo zoo safari di Alessandro.
6: Ma lei nel corso del tempo, cioè da quando inizia nel 91 la sua latitanza fino a quando viene arrestato, il suo rapporto con Baiardo che rapporto è? Di amicizia? C'è un legame?
7: Però amicizia solamente di divertimento, amicizia di che lui mi ospita e io se andavo a fare la vacanza a Riccione veniva anche lui. E se andavamo a Venezia a fare, scusa, come si chiama, il carnevale, c'era anche lui, però io avevo posto anche a Albano Terme, a lui non l'ho portato mai a Albano Terme, perché è che faccio conoscere tutto di me a tutti, ognuno si, nel suo.

0: Il 30 novembre 2009 fu disposto un confronto fra lei e Baiardo su richiesta di Baiardo. In questo confronto, poi alla fine il confronto non ci fu perché poi nessuno volle rispondere alle domande, ma la frase che lei disse è che ringrazio questo signore per le parole che ha speso, il verbale è stato già acquisito, le parole erano di Baiardo, volevo essere messo a confronto con Graviano per poter vedere almeno una volta in faccia la persona da cui è dipesa la mia condanna per favoreggiamento. L'ho visto una volta e mi pare che il nome sia quello che voi dite, e c'è Mazzola. Altro non ho da dire, se non lamentare la situazione carceraria nella quale mi sono trovato, che credo sia simile a quella che sconta oggi Graviano. E le risponde, ringrazio questo signore per le parole che ha speso e lo porto nel cuore.
1: Ma non è che me lo
0: spiegare cosa tra significa lo porto nel cuore? Perché una frase del genere nei confronti di una persona... Sì. Rispetto alla quale lei mi dice non ha questo grande rapporto di confidenza e intimità.
1: Scusa, una persona che mi ospita per circa 3 anni, mi porta a casa sua, si mette a disposizione, è normale che lo debba avere nel cuore. Mi sono anche divertito con lui in quel periodo, quindi io quel giorno ho fatto il confronto anche col senatore, con Spatuzza, e come mai non escono questi confronti?
0: Sì, no, ma io con una cosa, perché Baiardo gli dice in quell'occasione, scusi, mi sento la domanda, per vedere almeno una volta in faccia la persona da cui dipese la mia condanna, dice Baiardo, quindi come Baiardo in quell'occasione sembra che non l'avesse mai vista. E lei gli risponde, non è che dice ci siamo visti un sacco di tempo, ti porto nel cuore per questo. Lei risponde, questa persona la ringrazio per le parole e lo porto nel cuore. Vorrei, se lei è in condizione di chiarire un po' meglio il contesto, il senso della frase.
2: Mi sembra abbia già risposto adeguatamente a questa domanda, ha già riferito il signor Graviano e lo porta nel cuore, ha riferito al fatto che aveva comunque avuto e condiviso per diverso tempo, 24 ore su 24, il signor Baiardo, tutto il periodo della latitanza e ha dato una spiegazione netta e precisa, per cui ritengo la domanda non
0: sì, faccio presente, e dico per cui ripetuta, che all'epoca non è che era stato detto ma ha tenuto 3 anni a casa, era stato detto è la prima volta che voglio vederlo per la prima volta, allora in quel contesto non si capisce perché abbia detto
2: e cosa cambia dottore?
0: Che se non l'ha mai visto in faccia non capisco perché debba
2: dire. Ma queste
0: dire.
2: Sono le reazioni ha fatto Baiardo all'epoca, è chiaro ci sono visti in faccia, è venuto fuori dopo, cioè queste sono le reazioni, sta commentando, le reazioni sono state fatte all'epoca quando in realtà
0: io voglio capire,
2: fatto
0: io
2: è
0: ho
2: che è stato
0: infatti.
2: Anche condannato il signor Baiardo per aver favorito la latitanza del signor Graviano.
0: Ma io
2: quindi voglio dire
0: chiesto,
2: il fatto di averlo porto nel cuore ha già risposto.
0: E io infatti sto chiedendo perché in quell'occasione. Non ora che sappiamo che ha risposto, perché in quell'occasione abbia ritenuto di dover dire questa frase sul fatto che porta nel cuore una persona e non semplicemente lo ringrazio.
2: E io le dico che ha già risposto. Vabbè. Ha risposto prima.
0: Sì, lo faccio decidere al collegio.
1: Signor Pubblico Ministero, alla fine gli ho mandato anche un bacio, si informi con i suoi colleghi.
0: No, ma io lo chiedo a lei, lei è presente qui, mi racconta e mi spiega.
1: Io l'ho detto, alla fine gli ho mandato anche un bacio. Okay. Una persona
2: che decise sull'opposizione alla domanda, io ritengo abbia già risposto.
3: Sì, ha risposto, tanto comunque non ne caviamo un granché, mi sembra. L'atteggiamento di Graviano mi sembra abbastanza chiaro, ne prendiamo atto e andiamo avanti.
0: Bene. Senta, lei sa che il signor Baiardo nel 2011 va a trovare il fratello di Silvio Berlusconi presso il luogo di lavoro?
1: Non lo so questo, l'ho preso in televisione nelle bugie che sono state dette nei programmi che voi sapete.
3: Ma lei ora lasci perdere i programmi, ora ci deve solo dire se sapeva che il signor Baiardo era andato a trovare Paolo Berlusconi.
1: Ma perché io quando devo dire una cosa poi dite che io non dico la verità, vi voglio spiegare le cose?
3: No, la verità lo stabiliamo noi dopo,
1: poi dite che io non dico la verità, poi dite che io non dico la verità.
3: Signor Graviano, lei semplicemente deve rispondere, punto.
2: No, Presidente,
1: non lo
2: ha detto no, lo ha preso la
1: tribunale,
2: la risposta l'ha data, cioè, prendiamone atto, ha detto no,
3: lo ha preso. Possiamo chiarire un attimo?
2: Chiariamo, però la risposta l'ha data.
0: Allora, siccome io sento male...
3: No, sì.

0: Non si capisce quasi niente, in più Graviano divaga.
1: Quindi lei dice ma non sapeva che Baiardo è andato nel 2011 da Paolo Berlusconi?
2: Le ho detto no, ma poi Graviano non divaga niente, Graviano vi vuole fare entrare nella realtà, perché come vi ho detto poc'anzi, se vi andate a rileggere tutte le sentenze, se avete nebbia fitta, non, la verità non si sta presentando allo sì, Stato, non si sta presentando, senta, lo faranno i miei avvocati,
1: lasci stare la che non ci fitta, mi stia a sentire, io le ho chiesto semplicemente se questa circostanza del 2011 l'ha conosciuta, poi... Le faccio presente che non è che lo racconta Baiardo e basta, lo dice anche quello Berlusconi, per cui quantomeno questo dato è un dato che possiamo dare per avvenuto, visto che abbiamo scritto anche vari testi. Io le ho chiesto se lei questa circostanza l'ha saputa, la sapeva all'epoca o se l'ha saputa dopo, da chi e quando.
2: Io lo specifico perché l'ho preso dalla TV.
3: Mezzi di informazione, dottore.
1: Forse si può specificare quale mezzo di informazione e quando.
0: La domanda è ammessa e andiamo avanti. Signor
2: Graviano, scusate,
0: allora lei sia per favore puntuale nelle risposte. Bene?
2: Sì, signor Presidente, è come quando dite che io ero ai Parole, andate a vedere le fotografie che io ai Parole non ero io quella persona che
1: voi che è stata io ho chiesto un'altra cosa, no, lei ha detto, ma scusa, preso i mezzi di informazione, mi può dire quali mezzi di informazione e quando? Perché su questo
2: è tutto, è tutto collegato, se voi ne prendete quelle cose astratte, per questo non emerge mai la realtà, la verità dei fatti.
1: Benissimo, e abbiamo sempre a farle emergere.
2: Ci
1: può, mi può rispondere e dire da quali mezzi di informazione e quando ha preso questa circostanza?
2: Lo ha preso non è l'arena.
1: Lo ha preso?
0: Da non è l'arena.
1: Da non è l'arena. Questa iniziativa di andare da Paolo Berlusconi non andava a impattare sulla sua richiesta di rispetto dei patti che Berlusconi aveva preso con suo nonno?
4: Si perdoni, allora, io... in questo caso la domanda non è ammessa, così come formulata, dottore, c'è opposizione.
0: C'è opposizione, ma non andava a impattare, è un po' generico. Che
1: ha ragione, cioè l'intervento di Baiardo con Paolo Berlusconi non ha rischiato di impedire a lei di proseguire la sua attività sul far mantenere i patti, visto che ne parla addirittura anche nel 2016 con Adinolfi di questa esigenza di patti che non sono stati ancora rispettati nel 2016. Qui
0: diciamo
1: stiamo parlando
0: che il
1: del
0: pubblico
1: 2011.
0: Ministero le fa presente questa circostanza, se le vuoi dirci qualcosa di più.
4: Presidente, però mi perdoni, c'è nuovamente opposizione. Allora, la domanda è mal formulata, se dobbiamo essere.
0: Perché fa presente una circostanza.
4: No,
0: poi
4: è chiaro
0: che
4: Presidente, posso finire? Mi perdoni. Se Graviano ha già detto che non ha avuto conoscenza dell'incontro di Berlusconi se non successivamente,
0: quando ha visto
4: non è la rete, la domanda non può essere posta rispetto all'incontro, evidentemente potrà essere posta su cosa ha pensato Graviano quando ha saputo di quell'incontro.
0: Il pubblico ministero,
4: cioè,
0: evidentemente
4: la domanda non può essere
0: il pubblico ministero sostenendo una propria tesi fa presente al Graviano che c'è una certa dissonanza fra quello che dice e quello che potrebbe apparire dalle circostanze. Si contesta, gli si fa presente e Graviano può continuare a dire no, io non sapevo niente, non lo so, quello che vuole. Si fa presente un qualcosa, no? Che dagli atti risulterebbe. Lei non ha niente da aggiungere, non sapeva niente.
2: Devo rispondere io. Scusate, mi avete posto una domanda oppure state commentando fra di voi?
1: No, perché è sempre la domanda di prima,
2: io le ho detto che io l'ho appreso in TV e io dal giorno del mio arresto con il signor Baiardo non abbiamo avuto nessun contatto, solamente quando lui mi ha voluto incontrare dinanzi ai suoi colleghi nel carcere di Opera e basta.
1: Ho capito. Senta, lei con Mattia Messino Denaro era in rapporto di amicizia?
2: No.
1: No?
2: No.
1: Non lo conosceva?
2: Non lo conosceva.
1: Quindi non sapeva nemmeno delle condizioni di salute di Matteo Messino Denaro negli ultimi tempi?
2: Non sapevo niente. Io non sapevo niente. Io l'ho preso sempre su Gillette quello che hanno detto, e poi con l'arresto l'ho preso sempre in televisione. E poi io vivo, le ho detto che io non era 41 normale, ma in area riservata, monitorato 24 ore al giorno, video e registrazione.
1: Senta, ma del fatto delle dichiarazioni che ha fatto Baiardo nella trasmissione di Giletti, lei ha avuto notizia?
2: L'ho detto sempre in televisione, perché ascoltavo i programmi e ho ascoltato tutte le bugie che sono state dette anche dal signor Gillette, perché prima che Gillette dice una notizia, lui essendo il conduttore la deve andare a verificare, perché a me qualcuno mi dice che là sono vola, io vado a dire che là sono vola, e più volte ha detto delle falsità.
0: Cosa si riferisce fra le tante cose dette da Giletti?
2: A che mi riferisco? A tutto quello che è stato detto, che io avevo contatti, che se lei mi fa parlare io lo dispiego, è inutile che mi bloccato, che il signor Baiardo era letto parlante mio, non è vero, perché io non avevo nessun contatto controllato, e che noi avevamo le ville acquistate illecitamente a Nizza, noi a Nizza non abbiamo niente, i miei familiari vivevano a Nizza in casa affettata, poi che tutto l'incontro, agenda rossa, quello, tutte le bugie che sono state dette in televisione sono tutte bugie, e anche questa della fotografia che ho sentito, che io con il generale Delfini Berlusconi, è una falsità. Mettiamo che il signor Baiardo ha raccontato questa storia, ha fatto vedere la foto, ma prima che si dice in TV una cosa di questa, che per me è offensiva, prima che si dice una cosa del genere si deve andare a verificare, uno che conduce una trasmissione, anche l'emittente La 7, prima che dice questo, questo è tutto questo.
1: Senta, ma lei ha saputo che nel febbraio 2023, quando il signor Baiardo andava nelle trasmissioni di Giletti, era stato a Palermo nella tabaccheria dei suoi parenti nel quartiere Brancaccio?
2: Io questa cosa l'ho appresa, che me la sono ritrovata nel 41 bis, come rinnovo il 41 bis, è una falsità, vedete che cosa è successo, perché i miei familiari quando hanno appreso questa notizia hanno parlato con l'avvocato, dice nella tabaccheria ci sono le videoregistrazioni, vedete su signore, datemi lo spazio e fatemelo dire, e arriva, si compra le sigarette e se ne va. Questo solo è successo.
1: Quindi l'ha saputo che è andato nella tabaccheria.
2: Lo sto dicendo che me la trovo io, come rinnovo dell'articolo 41 bis, sta chiacchiera, perché non ha avuto contatti con nessuno.
1: È andato o non è andato? Non ho capito.
5: Presidente, chiedo scusa, io sì. Mi oppongo a questa continuazione di domande, perché queste domande possono pregiudicare la posizione di Graviano in tutti i vari procedimenti, compreso anche il 41 bis, l'eventuale proroga del 41 bis. Il mio dovere è quello di vigilare affinché Graviano non possa compromettere la sua posizione, per cui c'è opposizione, ho mantenuto fino adesso,
0: su
5: ma adesso non si può.
0: Il fatto che ha aggravato il 41 bis
1: secondo la sua dichiarazione.
0: Vabbè, prendiamo atto. Graviano sarebbe gravato, dal gioco di parole, da un obbligo di dire la verità, ma ovviamente la sua posizione ha anche dei risvolti particolari, chiamiamoli così.
1: Passiamo ad un altro argomento allora. A proposito, lei ha detto prima che la foto è una falsità. Perché Baiardo, secondo lei, dice questa falsità a Giletti?
2: Io non lo so se qualcuno viene pagato e riferisce della cosa. Io non lo so. Io che non so, sono tutte cose che ho appreso in televisione.
1: Okay, ma
2: sono cose che io ho preso
1: dai massi media. Dice queste cose?
2: Cosa?
1: Di questa posizione.
2: Ma mi posso fare delle deduzioni, no?
0: Tanto è super. Bene, siamo oltre tanto.
1: Lei ha mai conosciuto Marcello Dell'Utri?
2: No.
1: Non l'ha mai incontrato?
2: No.
1: No. Lupo Cesare Carmelo, in che rapporti è con lei?
2: Sta parlando per Lupo. E mio figlio del signor Carmelo, uscivamo anche a divertirci assieme.
1: Uscivate, ma Eravate amici, vi frequentavate, eravate in buona rapporto?
2: Amici di divertimento e basta, non avevamo nessun altro. Che rapporto dove? Io l'ho raccontato. Andavamo in qualche locale assieme, in un veglione, in qualche casino, queste sono.
1: Come mai Lupo va a dire a Cannella che Fabio Tranchina mi ha negato di conoscere Lutri e lo invita a fare altrettanto? E poi insiste dicendo che...
0: Non è che gli si può chiedere...
1: Sì.
0: Si può chiedere se ha un'idea, ma visto...
4: Voglio dire, si chiede una valutazione della reazione effettuata da altri testi.
2: Dico che non si capisce niente. Non si sente niente, io non l'ho capito.
1: Siccome Lupo è un suo conoscente, dico...
0: Sì.
1: Lupo, il fatto che abbia dichiarato in qualche modo che lei conosceva Dell'Utri, se, come mai... fa questa affermazione?
0: Ha delle idee sue? Ha degli elementi da darci?
2: Ma che cosa sono io? Qui non ci ho capito niente, ditemi che cosa avete detto che io vi rispondo.
1: Gli sto chiedendo se ha delle idee sul perché Lupo, che è un suo conoscente, che frequentava, andava a divertirsi, fa riferimento alla sua conoscenza con Dell'Utri.
2: Signor,
4: quando fa questo riferimento, questa conoscenza, in quale verbale?
1: Cioè, ma scusi, ma era qui la volta scorsa.
4: Ma certo che c'ero qui la volta scorsa, c'ero qui la volta scorsa, voglio
1: Cannella, dire, Lupo, ti ha detto,
4: fa reazione.
1: Questi sono case bottega, Graviano e case bottega con dei giurri.
0: Ovviamente,
1: riferito da Cannella.
0: Giuseppe Graviano può dirci solo se ha degli elementi per spiegare questo, ma se non le ha, ci dice non le ha.
4: Che è stato Cannella parlando di chi ha sentito,
1: ma insomma,
4: non è molto chiaro. Pubblico Ministero ha fatto riferimento semplicemente a queste dichiarazioni. Magari spieghiamogliele al test come sono venute fuori, no? Chi è stato a dirle?
1: Ma se il test ha degli riferimenti, credo che sia capace di chiedere secca la domanda. Ma lei quando fa l'esame potrà fare qui, certamente, ci mancherebbe altro. Io la ringrazio per i suggerimenti su come fare domande, ma forse riesco a farle anche da solo.
0: Vogliamo andare avanti? Può andare. Ma dico, in ogni caso, sono più valutazioni che altro. Dubito che ci fornirà elementi utili, oggettivi, insomma, sul punto.
1: Senta, passiamo ad altro. Lei conosce un imprenditore Giovanni Ienna?
2: Chi?
1: Giovanni Ienna,
2: un imprenditore siciliano,
1: l'ha conosciuto?
2: Certo che l'ho conosciuto.
1: Come?
2: Sì, fornivamo i brocchetti in comici. Ma mi scusi, si sta riferendo al costruttore edile?
0: Costruttore edile?
1: Sì.
2: Ma che dico? Io qui non sento niente quello che dite.
0: Anche noi abbiamo difficoltà a sentire lei, quindi è un bel dialogo. Bene, comunque Giovanni Ienna lo conosceva come imprenditore edile.
1: Lei ha saputo che era stato aperto un club di Forza Italia in un immobile di Giovanni Ienna? Lei ha contribuito a questa scelta?
2: Io non so di questa notizia e non ho contribuito a nessuna scelta, perché io l'ho detto, dal 91 in poi sono andato via da Palermo e non ho avuto più contatti con nessuno.
1: Lei il progetto Sicilia Libera ne ha sentito parlare, ha dato un contributo alla creazione?
2: Allora, Sicilia Libera, se, però se mi fate parlare, è inutile che poi mi interrompete. Sicilia Libera, se voi dicono che è stato, allora io le sto dicendo, l'ho preso tramite processo, è normale. Sicilia Libera, io, Tullio Cannella ha detto che è stato costituito da lui, assieme ad altre persone. Al processo di Reggio Calabria la dottoressa Pastore ha detto, lei a Graviano l'ultima volta che l'ha visto, nonostante che Graviano era un creditore della somma del terreno di mio padre, perché dove è sotto il villaggio Romare, il terreno a metà era di mio papà, nell'arcia di Domenico Sanseverino, un altro costruttore, lui ha detto io non lo vedevo dal 91 che non lo incontravo, gli ha parlato, dice ma non avete parlato mai di Sicilia Libera? No, dice io gli unici argomenti
1: che parlavo... cosa ha detto Cannella, io sto chiedendo se lei ha preso parte o meno al progetto Sicilia Libera, se ne ha sentito parlare e se ha partecipato, questo le ho chiesto.
2: Allora io non ho partecipato e le ho detto che ne ho sentito parlare, processi e televisione.
1: Quindi non all'epoca, successivamente ai processi l'ha sentito per la prima volta, ho capito bene?
2: Sì, processi e mass media.
1: Lei ha detto appunto che non conosce Dell'Utri, ma quando il 10 marzo 2017 parla con Adinolfi, in una ambientale, anche questa che è stata prodotta, lei parla e dice: i veri intrighi di Berlusconi, quelli veri li sa Dell'Utri. In base a che cosa fa questa affermazione, visto che non conosce Dell'Utri?
2: Notizie giornalistiche, quello che si diceva a televisione si commentavano, però andate a vedere bene, le ho detto ad ascoltarle, non le trascrizioni. Io le sto ripetendo, io signor Dell'Utri non l'ho mai conosciuto.
1: E quando fa riferimento sempre il 14 marzo 2017 al fatto che nel 2009 mi sono stato zitta al processo, a quale processo faceva riferimento?
2: Processo del signor Dell'Utri. Io ero stato chiamato a testimoniare come io e mio fratello Filippo, me ne ha parlato poc'anzi anche lei.
1: E poi sempre in questa intercettazione parla e dice: basta che raccontavo le cose che sono successe con lui. A quali, ma lui chi e a quali fatti doveva far riferimento, visto che non conosceva Dell'Utri, per cui...
2: Allora, le sto dicendo che io non lo conoscevo, fatemi ascoltare l'intercettazione che vi dico se è esatto o è sbagliato, però io queste parole non penso di averle dette, perché le ripeto, io signor Dell'Utri non lo conoscevo. Se è un commento di giornale, se è un commento di una notizia in televisione, non lo so, però io non ho avuto mai nessun tipo di contatto.
1: Quindi Matteo Messina Denaro lei non l'ha mai incontrato, non l'ha mai frequentato prima che venisse arrestato lei?
2: Non ho sentito.
1: Matteo Messina Denaro mi ha detto non l'ho conosciuto mai, quindi non vi siete mai incontrati quando era libero?
2: Non l'ho mai incontrato.
1: Come?
2: Ho detto di no.
1: No. In precedenza, sul fatto che non conosce Dell'Utri, però quando fu sentito in passato lei dice che per capire chi sono i mandanti esterni degli stragi bisogna capire chi l'ha fatta arrestare. A chi si riferisce? Chi è che l'avrebbe fatta arrestare?
2: Ho detto poc'anzi, non riesco a capire come
1: linguaggio era.
2: Cosa?
1: Evidentemente mi sono distratto, se me lo puoi ripetere.
2: Io, come le ho detto poc'anzi, io non so chi mi ha fatto arrestare di preciso, però mi hanno fatto arrestare, qualcuno ha detto che io andavo al ristorante Il Cacciatore ed è uscita la notizia prima che la sapevano i carabinieri in televisione. Le ho detto poc'anzi, quella anche di mio fratello, e poi vanno dicendo che a mio fratello l'ho fatto arrestare io. Ma che ho fatto arrestare? Che già ne parlavano i TG. Andate a controllare questo, e l'ho detto anche ai suoi colleghi che sono venuti, dice: ma è passato tanto tempo. Ma se è passato tanto tempo, se volete, le registrazioni in televisione rimangono. Se ve lo dico, la verità non la volete sapere.
1: Senta, ma quando fu sentito a novembre, lei fa riferimento a un collegamento fra un signor barone di Milano e il signor Dell'Utri in relazione all'appuntamento che viene fissato per la cena in cui poi viene arrestato.
2: Non ho sentito, signore, io qui non si sentono le parole che dice.
0: Noi non sentiamo lei e quindi a volte dobbiamo ripetere le domande. Lei quando, non sente noi,
1: quando fu
0: cerchiamo
1: sentito,
0: di aiutarci vicendevolmente.
1: Il 20 novembre 2020 fa riferimento a un certo signor barone di Milano che era in contatto con Dell'Utri e lo mette in relazione alla cena in cui lei venne arrestato.
2: Scusa un attimo, ma vedi la confusione che fate, poi mi dicono non parlo, mi taccio, però se voi fate confusione io che ci posso fare? Allora, siccome si diceva che io dovevo fare giocare al figlio di D'Agostino un provino nel Milan e non risponde a verità, poi è venuto la persona che è stata pedinato, signor Spataro Salvatore, quello che le ho detto poc'anzi, mi ha favorito il documento, che è identità, e ha raccontato che loro sono andati a, dovevano fare il provino perché suo cognato D'Agostino, suo collaboratore di giustizia, che potete chiedere direttamente voi a loro, collaboratore di giustizia, suo cognato era amico di Barone e questo in via Lincoln ha negozi di abbigliamento e tramite lui doveva fare un provino e per caso si è trovato che ha portato la polizia, perché io al signor Spataro non lo dovevo incontrare, io dovevo incontrare solo il signor D'Agostino che mi doveva dare soldi e una lettera che era per mia moglie e basta. Allora racconta bene Spataro, se dove è andato a Spataro per raccontare, e si sono inventate che io dovevo fare giocare grazie a Berlusconi a quel ragazzo un domino che è un figlio di Agostino che è stato arrestato anche con noi, che sia il padre che figlio, figlio di Gaetano che giocava, ha giocato anche nella nazionale italiana. Questa è la storia di Barone.
5: Una precisazione, presidente, mi scusi Graviano, una precisazione su quello che ha detto poc'anzi su Dell'Utri. Lei ha detto, o meglio gli abbiamo ricordato, che in un passaggio del colloquio con Adinolfi il 14 marzo 2017 lei dice: perché io nel 2009 mi sono stato zitto al processo. Lei ha risposto: il processo è quello a Marcello Dell'Utri. Che cosa avrebbe potuto dire in quel processo di compromettente per Dell'Utri?
2: Io per adesso non mi ricordo che cosa dovevo dire, ma l'avrò informato a qualcuno dei miei avvocati, stanno facendo delle indagini, però io preciso adesso non mi ricordo niente.
5: Ecco, guardi, questa domanda...
2: Non mi ricordo se questa situazione non me la ricordo. Poi io visto che voi non è, stiamo facendo delle revisioni, quindi io non posso dire tutto quello che sto facendo e anticipo...
5: No, però ora lei deve rispondere come testimone.
2: Io rispondo come testimone, sì. ma mi posso ricordare tutto.
5: Sì. Allora, per aiutare il suo ricordo, quando fu sentito il 20 novembre del 2020 a pagina 175, a questa domanda sostanzialmente identica, cosa avrebbe potuto dire al processo di Dell'Utri, di compromettente per Dell'Utri, rispose: basta che io raccontavo le cose che sono successe con lui. E poi le fu chiesto chi sarebbe stato questo lui, te lo richiedo nuovamente, chi era lui?
2: Ma il signor Berlusconi, sono successo solo fatti economici che le ho detto poc'anzi, le ho ripetuto sempre dal primo giorno che vengo interrogato su questa situazione.
5: È chiarissimo, ma perché parlare a un processo a carico di Dell'Utri dei rapporti economici di cui non aveva mai parlato all'epoca con Berlusconi, avrebbe dovuto compromettere Dell'Utri?
2: Ma che significa? Perché è tutto collegato. Che significa?
5: Perché sono tutti collegati? Ce lo spieghi, e non l'ho compreso, perché sono tutti collegati? Il rapporto fra Dell'Utri e Berlusconi è un rapporto professionale, storico, di collaborazione manageriale, che lei avesse avuto rapporti con Berlusconi per finanziamenti a Fininvest, che cosa poteva compromettere nel processo a carico di Dell'Utri?
4: Presidente,
2: la
4: contestazione è incompleta, Presidente, mi perdoni, la contestazione è incompleta. Perché la verbale a pagina 175, come giustamente riferì, basta, io raccontavo le cose che sono successe con lui, sì, e scusa, ma non coinvolgono direttamente Dell'Utri.
5: Sì, io non ho fatto contestazione. No, è un'altra domanda, avvocato, lei questo problema di leggere le contestazioni e di interrompere ce l'ha già avuto in altre occasioni. Allora, sì. Io produco, produciamo questo testo e decide il Tribunale se l'ho fatto correttamente. La domanda era: ma questo l'abbiamo capito, però ci faccia capire che cosa avrebbe potuto dire al processo d'appello nei confronti. E Graviano rispose: basta che io raccontavo le cose che sono successe con lui.
6: Punto. Poi ci sono altre domande. Quindi lei non può aggiungere un passaggio successivo.
4: Scusa, ma non coinvolgono direttamente dell'UCI.
6: Certo.
4: Non
6: certo.
4: lo so, sì, ma scusa, non è una domanda.
6: Presidente, però abbia pazienza. Mi fa finire l'avvocato. Mi fa finire. Lei è scorretto, non può intervenire così.
0: Scusate, mi fate leggere per favore,
6: perché sto parlando.
0: Fatemi leggere le dichiarazioni, allora, perché se no non riesco.
6: Allora, Presidente, io ho chiesto chi è lui.
4: Non viene
6: ho chiesto chi è lui. Ho chiesto chi è lui dopo che lei ha detto basta, che io raccontavo le cose che sono successe a lui. Chi è lui? E Graviano ha risposto Berlusconi.
4: E la contestazione prosegue senza domande, dottore. E dice il dottor Turco, ma non coinvolgo direttamente le luci, non è una domanda, è un'affermazione. E in questo punto dice,
6: sta andando avanti in altre domande.
0: Calma.
6: E non è così.
0: Avvocato Ventrella, ma il pubblico ministero non può contestare una frase detta dal pubblico ministero in sede di SIT.
6: Può legittimamente chiedere,
0: perché quelle noi non le abbiamo, non le vogliamo, può legittimamente chiedere se c'era allora una correlazione con Dell'Utri o no.
6: E ho chiesto semplicemente chi è lui, nella risposta che ha dato per ricordargli, perché non ricordava la risposta. Ha detto Graviano, anticipando la sua eccezione, Berlusconi. Allora la domanda successiva è: quale pregiudizio avrebbe avuto eventualmente dal parlare? E lui mi ha detto che il pregiudizio sarebbe stato perché sono tutte cose collegate, e siccome io sono limitato non capisco quali sono le cose collegate.
0: Può specificare.
6: Ha capito, Graviano? Se puoi specificarci questo e poi la finiamo
0: tutte
6: qui.
0: Tutte cose collegate è un discorso generico, se ce lo specifica meglio, anzi l'hai proprio chiesto. Bene? Può rispondere? Tanto erano tutte cose collegate, cosa vuoi intendere?
2: Ma scusa, cose collegate, scusa, signor Berlusconi, in società con signor Dell'Utri, io parlavo di società, questa cosa, però io adesso non mi ricordo che cosa ho detto, se mi fate sentire l'intercettazione io ve la spiego, però adesso non mi ricordo di
0: A prescindere dalle intercettazioni, volevamo una specificazione di questa sua affermazione molto generica, tanto erano tutte cose collegate, detta così per noi non vuol dire niente.
2: Io non mi ricordo a che cosa, se mi fate rileggere quello che l'interrogatore o qualche cosa, io per adesso non mi ricordo a che cosa
0: era
2: mi riferisco.
0: Era la sua frase di ora, non una frase di allora, ora stava dicendo lei.
2: È stata una deduzione, non mi ricordo, le sto dicendo niente, anche perché già io sono sano.
6: Va bene, grazie Presidente. Un ultimo chiarimento, lei oggi ci ha parlato di una carta privata, va bene? Se non sbaglio è la prima volta che ne parla di una carta privata alla Procura di Firenze, in quei verbali che oggi sono stati utilizzati per sentirla, perché a Reggio Calabria aveva parlato di finanziamenti, non di carte private. Questa carta privata, che lei sappia, esiste ancora?
2: Vede che non è la prima volta che ne parla il pubblico ministero di Firenze, perché si infonde con il dottor Tescarolo, del Turco e tutti. Lo sanno tutti, io ne ho parlato sempre, io non lo so dove sta carta, perché io sono stato arrestato e non so più niente. Avete fatto le perquisizioni in diverse località, non l'avete trovata, adesso non posso fare più niente, perché le persone che avete fatto le perquisizioni nemmeno mi scrivono più, perché indirettamente subiscono delle vessazioni, subiscono delle ingiustizie e le persone nemmeno mi danno più confidenza. Quindi a me sta carta, ve l'ho detto perché io lo sapevo, e non so più niente, dov'è, dove non è,
0: so
2: non
0: se
2: lo
0: c'è
2: so.
0: Ancora se le,
6: cioè,
0: se
6: dove scusi sia. Graviano, riesco a comprendere che lei parla alla Procura di Firenze di una carta privata, che è un fatto nuovo. Le viene chiesto se questa carta esiste, lei dice che è esistente, non dà indicazioni sul reperirla questa carta, e poi si lamenta del fatto che la Procura di Firenze va a cercare questa carta con delle perquisizioni ai suoi parenti.
0: Va bene, questo non può essere oggetto di domanda.
6: No, allora io chiedo, e questa carta, lei è prima o poi disponibile a farla venire fuori? Perché forse, visto che parla di nebbie nelle sentenze, se parla di nebbie nelle sentenze vuole dare un contributo alla verità, questa carta forse sarebbe per la prima volta, se esiste la carta privata, un modo per dare un contributo alla verità, oppure no? è una carta in cui ha detto, c'è la firma di Berlusconi, allora, e l'impegno
2: io le ho
6: a
2: detto
6: denari a persone che... a lei vicino.
2: Io non lo so, perché l'aveva mio cugino Salvatore, non so più niente. Non so più niente.
6: Va bene.
0: La difesa.
7: Non avevo acceso il microfono. Signor Graviano, buongiorno, sono l'avvocato.
2: Buongiorno, avvocato.
7: Difensore di Salvatore Baiardo.
2: Buongiorno, avvocato.
7: Buongiorno a lei. Senta, cercherò solo di entrare nel merito di alcune questioni. Lei ha già rilasciato ampiamente dichiarazioni a Reggio Calabria che sono state acquisite, per cui cercherò di non tornare sugli stessi argomenti. Vorrei semplicemente avere alcune indicazioni rispetto a quanto già esposto oggi rispondendo al pubblico ministero. Innanzitutto faccio riferimento ovviamente a Baiardo, e Baiardo oggi è imputato per calunnia nei confronti del conduttore televisivo Giletti su questa benedetta foto che tutti si stanno chiedendo se esiste o non esiste questa foto, dov'è, che c'è, che non c'è, che è questo e poi interessa anche ai giornalisti qui presenti. Lei ha poc'anzi, rispondendo alle domande del pubblico ministero, evidenziato l'assurdità, o meglio la non esistenza, di questa fotografia.
6: Presidente, si può fare la domanda? È in esame diretto, certo, Presidente, arrivo. Si può fare la domanda?
7: Certo che sì. Lei conosce o ha mai conosciuto il generale Delfino?
2: Non l'ho mai conosciuto.
7: Non l'ha mai conosciuto. Senta, gli incontri che lei ha avuto con Silvio Berlusconi sono soltanto 3?
2: Sì, io sono questo. Forse.
7: E si sono svolti tutti a Milano?
2: Sì, io a Milano vengo.
7: Ha mai incontrato Silvio Berlusconi sul Lago d'Orta?
2: Io non mi ricordo, può anche darsi, ma io non mi ricordo, perché io frequentavo il Lago d'Orta, frequentavo l'Hotel San Rocco, frequentavo Omeglia.
7: Quello che le ho chiesto è diverso: se ha mai incontrato Silvio Berlusconi sul Lago d'Orta?
6: Ha già risposto, può no, darsi, ma non no, mi ricordo.
2: Non mi ricordo, ma penso di no, poi non mi ricordo.
0: Non lo esclude.
7: Mi perdoni, signor Graviano, ma... se gli incontri sono stati solo 3 e tutti e 3 a Milano.
6: C'è opposizione, no, ho già fatta la domanda, avvocato.
7: Sto facendo la domanda, voglio dire, se lei ha ricordo preciso che ha incontrato Berlusconi solo 3 volte a Milano, come fa a non ricordare se ha incontrato Berlusconi anche sul Lago d'Orta? Cioè, lei ha detto prima, ha un ricordo preciso del fatto che ha incontrato Berlusconi solo 3 volte a Milano.
2: Scusa un attimo, io ho sempre dichiarato che l'ho intervistato, l'ho incontrato 3 volte. Io non l'ho incontrato mai lì, però non lo so, siccome io frequentavo lì, non vorrei che qualcuno. Però io non ho mai parlato con il signor Berlusconi a Otta o Omegna o da quelle parti. Io non mi ricordo di averlo incontrato, io dico, non mi ricordo, però io frequentavo quella zona.
0: No, ecco, scusi, prima ha fatto una risposta a metà. Non vorrei che qualcuno, siccome lo incontravo, non vorrei che qualcuno cosa?
2: No, scusi, stavo dicendo, io frequentavo quella zona, non vorrei che mi trovi in un bar, in qualche posto, e qualcuno fa una fotografia e per caso c'è anche lui, la confusione, non l'ho visto, ma io non l'ho mai incontrato.
0: Allora, questo vuol dire, può anche darsi che siamo stati in uno stesso bar per caso, perché io a Omegna ci andavo, può darsi che sia passato anche lui, ma non era un incontro fra di noi.
2: Non solo questo? Un incontro, ma io nemmeno mi ricordo.
0: Non si ricorda di averlo ricordo. Visto?
2: Sì, perché se io mi ricordassi l'avrei detto già, oltre a 3 volte che l'ho incontrato, sempre dal primo giorno che sono stato interrogato, avrei detto sì, l'ho visto poi dentro un bar, ma non era con me l'incontro, era più fatto suo, queste cose.
0: Sì, ma oggi
7: facciamo la domanda
0: dicendo?
7: Diretta, Presidente, mi perdoni, facciamo la domanda più diretta. Signor Graviano, c'è mai stato un incontro organizzato fra lei, il generale Delfino e Silvio Berlusconi sul Lago d'Orta?
2: Non lo conosco, non ci sono mai stato, perché io, signor Delfino, il generale Delfino, non l'ho mai conosciuto.
7: Beh, così sgrombiamo il campo da ogni dubbio. Senta, signor Graviano, lei prima ci ha riferito della sua latitanza a Omegna e a risposta del pubblico ministero ci ha raccontato anche il motivo per il quale si è spostato su Omegna e ha riferito appunto del fatto che Tranchina si era, tra virgolette, montato la testa e quindi Carmelo Lupo le dice guarda spostati su Omegna. Ma Tranchina è mai venuto a Omegna?
2: No, e nemmeno sapevo che io frequentavo Omegna. È una festività che adesso lui dice che un giorno è venuto a Omegna, ha lasciato dei soldi, perché questo lo so processualmente. Tranchina, se le vede che lui porta pure le date, viene smentito con i fatti, perché lui dice che prende l'aereo, non parlo per Omegna, per la situazione, non risponde a verità niente, viene tutto smentito. Si figura, avevano confiscato dei beni, 102 milioni di beni, sostenendo che erano i nostri, a causa che lo signor Cianchina, Spatuzza e qualche altro riferivano queste cose, e sono stati svenditi a processo. Cianchina è arrivato a un certo punto e ha detto ma Graviano non raccontava mai niente, io lo guardavo in faccia e capivo qualche cosa. Ho presente, ma allora mi stai dicendo solo deduzione? E i beni sono state revocate, la confisca in tutto, ci sono le sentenze. Mi scuso un attimo, sono stato anche sempre per questo processo, sono stato processato nel penale, non mi ricordo, si chiama Quinquis, non mi ricordo perché non sono, e sono stato anche assolto per le bugie dette da Tranchina, Spatuzza, Giacomo.
0: Ci deve motivare Luce. Del perché Tranchina sia affidabile, attendibile o no.
7: Un'altra precisazione. Anche nel periodo in cui lei non era latitante, o meglio, era latitante ma non era a Omegna, ha mai mandato Tranchina a Omegna per effettuare un sopralluogo sull'eventuale luogo dove fosse sotto protezione Drago?
2: Scusi un attimo, questa è un'altra bugia. Tranchina l'ha letto sul giornale che si riferisce a Baiduccio De Maggio e l'ha girato a Giovanni Giacomo. Mi ascolti che è così la cosa, avvocato, le posso assicurare che è così. Tranchina non ha motivo di bere, poi Giacomo, io lo sapevo dove era Giacomo, Giacomo era in provincia di Siena, perché se vuole raccontare tutta la storia gliela racconto. Perché erano.
7: Aspetta, vediamo se riesco a fargli raccontare con domande precise. Lei ha detto che sapeva dov'era Giovanni Drago, ma ha mai saputo che Giovanni Drago fosse stato a Omegna?
2: Ma non esiste che Giovanni Drago andava a Omegna. Dicendo dove era, se vuole io le racconto la storia, io so perché so dove si trovava, in provincia di Siena, erano tre sorelle, una se l'è portata Giovanni Giacomo, un'altra Mere, che è quella che c'è stato l'incontro a Forte Nuova, e poi c'era la piccola, che era fidanzata con uno delle case popolari. Quando Giovanni Giacomo ha iniziato a collaborare, questa ragazza raccontava tutto al suo ragazzo, questo ragazzo faceva notiziava a delle persone che poi arrivava anche a me che Giovanni Giacomo si trovava in Cesena, e l'abbiamo incontrato noi a Forte De Magno a lei. E se lei, poi i carabinieri, i poliziotti che lo custodivano, non so se a dire cosa, hanno riferito, perché dopo che i collaboratori di giustizia, che più che collaboratori di giustizia, di Simone di giustizia, Ferrante Giuseppa e Fedora Puma, vi hanno raccontato che noi quella sera ci siamo spostate, poi domani siamo andati a Gardaland, o un poliziotto ha raccontato, dice quella notte siamo tutti, abbiamo cambiato, c'è stato un movimento perché anche loro erano convinti che noi avessimo scoperto dove si trovava Giovanni Giacomo. Io dove si trovava Giovanni Giacomo lo sapevo dal primo giorno che lui si è trasferito lì, erano i parenti di me e Lorito.
7: Beh, bene.
2: E in senta, quella zona, non proprio nei parenti.
7: Senta, un'altra precisazione.
2: Scusi, perché se la persona che dava le notizie, il fidanzato della terza sorella, diceva la verità e si trovava in quella zona. A me non interessava andare a cercare Giovanni Giacomo, a me non interessava tutti questi chiacchiere che sento, quindi io nemmeno mi sono accettato questa cosa. Io poi anche dopo la mia carcerazione non mi sono mai informato dove era Giovanni Giacomo, dove non era.
7: È stato chiarissimo. un'altra precisazione. Lei, rispondendo al pubblico ministero, ha fatto riferimento al fatto che dal 91 si è trasferito a Omegna e mi sembra aver capito che si è trasferito, cioè, quasi definitivamente. La domanda è la seguente: quando si è trasferito dal 91 a Omegna, è più sceso a Palermo, e se sì, in quali occasioni e per quanto tempo?
2: Io non sono sceso, ve lo posso dire il generale Brancadore, il dottore, tutta ufficiale di polizia che fanno l'indagine, Brancadore, Messina, dottor Messina, poi il dottor Michelangelo De Stefano, Di Stefano, non lo so come si chiama, il dottor Capottella, e poi il generale Brancadore, ve l'ho detto, poi tutti quelli che hanno fatto l'indagine su di noi. E le dico una cosa,
7: mi interessa la sua risposta, nel senso, lei sta dicendo, scusa, che dopo, le dico una cosa, non è più sceso a Palermo.
2: No, beh, le dico una cosa, avvocato, c'è il dottor, mi chiamo Guilletti, non vuole sotto, Guilletti, mi ricordo come si chiama, Michele, non mi ricordo di preciso, che dice noi credevamo a queste persone che loro dicono che Graviano scendeva a Palermo, e non è vero, loro non ci hanno portato mai in nessun posto. Io sono stato arrestato perché Spataro Salvatore stava con una donna parente di Condogno, che poi è venuta a dire, si chiamava Sandra quella, e lui ha raccontato che quella che doveva incontrare me, mi sono spiegato, questo l'ha fatto sapere suo parente Condogno, hanno fatto sapere la polizia che già era collaboratore di giustizia Condogno, mi sono spiegato, e l'hanno pedenato. Però a me, che io andavo a cacciatore, è stato riferito da altre persone di quello che io ho appreso, o sono tutta una cosa, non lo so, chi è il compito della procura a fare l'indagine.
7: E signor Graviano, sempre con riferimento al periodo in cui è stato Omegna, sempre rispondendo a domande del pubblico ministero, faceva riferimento a cene che venivano fatte con Baiardo, che uscivate. Quando uscivate con Baiardo, volevo comprendere se vi erano altre persone, se ricorda chi fossero, se le sono state presentate, quante erano e con quale frequenza. Cioè, se oltre Baiardo lei ha avuto modo di conoscere anche altre persone, altri cittadini del comune di Omegna.
2: Sì, io l'ho detto, che ad esempio le dico una cosa, c'era un parrucchiere e l'ingegnere, erano entrambi omosessuali, che io, per me non c'è niente di contrario, perché l'amore è libero. Quando lui mi presenta a me il parrucchiere, mi ha detto stringici forte la mano. Disse, ma che significa se stringiamo? Ma la prima volta che io gli ho stretto la mano, e quello mi ha risposto che è fretta, e ho capito che era omosessuale, che il signor Baiardo mi aveva fatto lo scherzo. Le dico, la sera siamo usciti, o la sera o due sere dopo, lui è venuto con il compagno che era l'ingegnere, che l'ho detto poc'anzi, e aveva la borsetta rossa, perché uscivamo, no? Per me era una cosa normale, io non ho avuto mai...
7: Quello che voglio sapere, signor Graviano, è se erano sempre le stesse persone, quindi si era creato un gruppo di persone con la quale uscivate, o se queste persone cambiavano di volta in volta, o se a volte ce n'erano alcune, ma c'era un nucleo comune, diciamo... Proprio a lui è rimasto lì.
2: L'ultima sua domanda che mi porge è la risposta che io la dico. Sì, a volte, però bene o male eravamo quel gruppo che l'ho detto, parrucchiere, la figlia di un, non ricordo se che imprenditore era, industriale, queste persone eravamo.
7: Senta,
2: sì.
7: In questo gruppo c'è mai stata una vigilessa?
2: Vigilessa? Non lo so se faceva vigilanza, me l'ha chiesto poc'anzi pubblico, o il signor pubblico ministero. No, non lo so se.
7: Sa, nel senso, non le è stato mai presentato nessuno come vigilanza.
2: Benissimo, ma io ne chiedo i messi di tutte le persone che uscivano con noi. Mi ricordo quelle del ristorante, la pizzeria, Napoli, mi ricordo com'è, o i porcellini, posso fare l'errore.
7: Signor Graviano, lei poi negli anni successivi è venuto a sapere, se era nelle sue possibilità ovviamente visto il regime in cui era detenuto, che una vigilessa era andata dai carabinieri a raccontare di averla vista a casa di Baiardo?
2: L'ho sentito dire dal generale Brancatore, che ha detto che quando noi siamo state arrestate sono uscite le foto nel giornale, quella l'ha chiamato questa vigilessa e gli ha detto, dicevo, ma questi fino a ieri sera erano qui, siamo usciti assieme, una cosa del genere, sì. Ma io si fatto non me le ricordo, è inutile che le dico, sì. Io le sto dicendo, ha detto il generale, non so se è generale, Brancatore, ci sono i verbali che lui ha riferito queste cose, che dopo, il giorno dopo, sono stati contattati di questa vigilessa.
7: Bene, quello che volevo capire è se dopo che ha preso di questa notizia ha avuto modo di verificare se la vigilessa ha avuto modo di vederla, insomma, di capire se faceva parte di quel gruppo.
2: No, perché nemmeno ho visto le foto, poi non l'ho visto le foto, l'avvocato, poi a me tutte queste cose mi interessano poche e niente, perché ne sento tante dire su di me, tante chiacchiere, quindi non approfondisco io. Senta, tante cose.
7: Ma
2: poi
7: altri
2: io...
7: vigili di Omegna lei li ha conosciuti?
2: Chi?
7: Altri vigili di Omegna lei li ha conosciuti?
2: Amici Omegna?
7: No, vigili nel senso vigili
2: no umani, no non mi ricordo no
7: altri persone
2: non mi ricordo no non mi ricordo, è inutile che le dico, perché che chiedevo che mestiere faceva questo il documento, non mi ricordo come.
7: E senta, quando fu sentito al aspetti che riprendo il verbale per essere sicuro, nel novembre del 2020, pagina 116, le chiede il dottor Tescaroli se conosce un certo Guido Paolilli, un poliziotto. Dice no, non ne conoscevo poliziotti. Allora io conoscevo, dice lei, a questi vigili urbani.
6: Ma scusi, perché legge quello che ha detto senza fare la domanda?
7: Che senso? Fatto la domanda prima se conosceva.
6: È una contestazione questa?
7: No?
6: È una contestazione,
7: certo.
6: Questa? E non l'ha detto, avvocato.
7: Ah, mi perdoni. A contestazione. Le volevo leggere la risposta che ha dato alla procura. Allora io conoscevo a questi vigili urbani di Omegna, a questa, poi c'è un incomprensibile fuori microfono, non ho parlato mai con questa vigile urbana che poi si è rivolta ai carabinieri, vigilessa, si è rivolta ai carabinieri e poi prosegue, ma eventualmente ci torniamo. Quindi volevo capire rispetto alla risposta chi erano questi vigili che conosceva Omegna al di là della vigilessa.
2: Ma mi scusi, avvocato, io poc'anzi le ho detto che lì le persone mi salutavano quasi tutte, fra cui la scorta di Galasso, tutte queste cose.
7: Okay.
2: Adesso sicuramente qualche vigile urbano è convinto che io fosse un cittadino di Omegna e mi salutavo, cose, però non mi posso ricordare adesso tutte queste.
7: No, certo.
2: Queste cose sempre
7: io italiano, ci mancherebbe altro, le chiedo perché.
2: Io facevo una vita normale, io non è che facevo sì, vita dalla detenzione, da, da, da, io uscivo e andavo a divertirmi, facevo tutto.
7: Senta, e il marito della vigilessa lei sa chi è?
2: No, l'ho sentito sempre tramite il dottor Brancatore.
1: Perché se non conosce la vigilessa è difficile che possa rispondere sul punto di una cosa che non conosce.
0: Questo è
2: vero. Io tutte queste fatte non me le ricordo.
7: Beh, no, cioè, allora, sempre a contestazione, pagina 116 del solito verbale, proseguendo sulle domande le venivano fatte, le chiede il procuratore, il marito di questa vigilessa di Omegna, questa che parlo io, lei l'ha conosciuta il marito della vigilessa? Forse l'ho potuto vedere nel bar, così, e salutarlo come un cittadino comune di Omegna, però non posso dire.
0: Quindi lì sembra che abbia individuato la vigilessa e quindi anche il marito.
7: Esatto, quindi era su questo che volevo eventualmente comprendere se anche successivamente è venuto a conoscenza del marito della vigilessa, si è avuto ricordo di averlo conosciuto o non averlo conosciuto.
2: No, non so, non mi ricordo niente, io l'ho detto, io l'ho detto normale, io facevo la vita di un cittadino normale.
7: Beh.
2: Mi scusi, io incontravo persone, salutavo anche se non conoscevo, non sapevo che mestiere facesse, non sapevo come si chiamavano, però buongiorno e buonasera. Senta. E anche capitava, scusi, capitava che conversavo, ma non è che scendevano i particolari e non porgevo domande per cercare di non farmi le domande io.
7: Senta, con riferimento al rapporto con Baiardo, credo che abbia già risposto, però casomai mi invito a stoppare la domanda, ma il rapporto che ha avuto con Baiardo in quel periodo è stato, mi sembra aver capito, di divertimenti, di uscite, di rapporti che sono stati, diciamo, per usare un termine eufemistico, goliardici rispetto alla latitanza che stava vivendo. Ci sono stati altri impegni da parte del Baiardo?
2: No, io solo questo, le ho detto, solamente mi davo ospitalità e capitava che andavamo a divertirci assieme.
7: Senta, lei...
2: Ma andavamo a Veglione, andavamo in questi posti.
7: No, ma è stato chiarissimo, signor Graviano, è stato chiarissimo. Ulteriore domanda, sempre su questo argomento, rispondendo alla domanda del pubblico ministero, lei ha detto che non ha avuto con Baiardo alcun contatto dopo il suo arresto. Ora vorrei specificasse meglio, contatto diretto evidentemente credo che fosse molto difficile dato lo stato di tensione, ma quando dice non c'è stato nessun contatto si riferisce sia al contatto diretto che indiretto, solo al contatto diretto, mi può essere un po' più preciso?
2: Né diretto né indiretto, io non ho avuto contatto con il signor Baiardo né niente, e che nemmeno persone vicine a lui, niente, solamente l'ho incontrato nell'incontro
7: del 2009.
2: Ma non è stato nessun confronto, così è stato un incontro così.
7: E allora... Diciamo, vi siete visti in quel momento. Senta, signor Graviano, solo qualche altra precisazione. Ha mai conosciuto fra le compagnie che frequentava Omegna la signora Liliana Conti?
2: No, non mi dica il nome perché nemmeno mi ricordo quella ragazza che usciva spesso con noi, che era fidanzata anche. E che usciva quasi sempre con noi, era figlia di un imprenditore, di un industriale, ma nemmeno mi ricordo il nome di quella ragazza. No, non mi ricordo questa.
7: Bene, e sempre rispondendo a domanda del pubblico ministero, il pubblico ministero le aveva chiesto se aveva mai dato soldi a Baiardo per l'acquisto della gelateria e aveva risposto di no. La mia domanda è differente, nel senso volevo sapere se durante il suo periodo di latitanza Omegna la gelateria è stata in qualche modo rimessa a posto, nel senso è stato fatto un arredamento nuovo, se è stata ristrutturata in qualche modo, se lei lo sa.
2: Io non mi ricordo, non mi ricordo, quindi posso dire questo.
7: No, no,
2: io
7: certo,
2: mi ricordo solamente che a voi in uno dei veglioni che siamo stati, mentre andavamo a Veglione, lui già vestito con smoking, anche noi in macchina ci stavamo recando nell'hotel, non so se è stato l'hotel San Rocco o qualche altro hotel. Lui andava lasciando ancora i panettoni, che era quasi la mezzanotte.
7: Andava a lasciare?
2: Erano panettoni ripieni di gelato, acci dolci ripieni di gelato, perché lavorava tanto, so, e andava lasciando.
7: Non so se ha capito la domanda che gli ho fatto, nel senso, se era stata durante il periodo che lei è stato in gelateria, se la gelateria avesse cambiato in qualche modo arredamento, macchinari, si sa se erano stati fatti proprio perché andava bene, per migliorare l'investimento.
2: Non mi ricordo.
7: No, seriosamente, va bene. Senta, tornando invece, anzi cambiando argomento rispetto invece a Omegna, avrei necessità di farle qualche domanda anche su quelli che sono stati i suoi rapporti con Silvio Berlusconi, soprattutto riferita all'investimento economico da parte del nonno. In questo senso le chiederei Lei ha riferito di 3 incontri con Silvio Berlusconi e rispondendo al pubblico ministero nel
6: si può
7: terzo
6: fare
7: incontro,
6: presidente, mi scusi, si può fare la domanda perché lei fa sempre i riassunti di quello che ha detto e questo
7: ma no, dove sta scritto
6: no,
7: non posso.
6: L'esame diretto si fa la domanda.
7: Ma sarà il
6: lei,
7: presidente a
6: vabbè, io faccio opposizione.
7: No? Cioè, voglio dire,
6: facciamo le domande.
7: E quindi no, solo tempo. Sì.
6: Anche lei lo fa.
0: Prego, avvocato Ventrella.
7: Grazie presidente. Dicevo, mi interessa il terzo incontro, quello avvenuto a Milano 3. Lei ha riferito che vi erano altre persone all'incontro, no? Quindi rispetto ai primi due c'era qualcuno in più. Si ricorda quante persone erano? C'erano numerose le persone presenti a quell'incontro?
2: Io vi ho detto in questo momento non mi ricordo chi erano le persone, c'erano persone in più ma non mi ricordo quando
0: persone
2: erano, chi
0: o una persona
7: ecco questo intanto volevo
2: le sto dicendo.

0: Quante persone fossero che hanno accompagnato Silvio Berlusconi?
1: No, ha detto io okay.
0: No. No. Sono state presenti queste persone in tutte le fasi dell'incontro?
2: No, no, quale... no, no, in tutte le fasi. No, solo salutare cose, solo delle cose. Poi
1: non erano partecipi del vostro incontro, giusto?
2: No, forse una sola persona era, ma per adesso non mi ricordo chi era.
0: Quindi,
2: una persona sola.
0: Mi perdoni, Soriano, quindi possiamo comprendere che vi erano più persone che hanno accompagnato Silvio Berlusconi, che a un certo punto dell'incontro però queste persone sono uscite e ne è rimasta solo una.
1: Forse, ha detto.
2: Allora, io in questo momento non posso darvi una risposta precisa perché non mi ricordo il suo particolare. Non mi ricordo, sono stato io a indicare a Procura di Firenze dove è avvenuto e cosa è avvenuto a Milano Gelli, tutte queste cose sono state, perché non sapeva niente su questo.
0: Bene, e senta, lei ha mai visto in uno di questi incontri Silvio Berlusconi indossare un orologio da 500 milioni?
2: Questa è una falsità che l'ho letto in un verbale processuale. Questa è una falsità.
0: Intanto mi dia la risposta, nel senso no, è una falsità,
2: no,
0: non ho mai visto,
2: non ho mai detto e non ho, perché a me non interessa cosa indossano le persone e non interessa, io non so se un orologio costa 500 milioni o costa di più, quindi io questa cosa non l'ho mai riferito.
0: Non l'ha mai riferito?
2: Perché non l'ho vista e non l'ho vista.
0: Non l'ha mai riferita perché non l'ha mai visto.
2: Non l'ho visto, non ho nessun ricordo sul suo fatto. Io quando l'ho letto ho detto ma quante bugie si inventano.
0: Lei anche nelle dichiarazioni che ha già fatto a Reggio Calabria, come l'ho detto abbiamo acquisito, ha spinto molto sul fatto di ricostruire l'omicidio di suo padre. E la domanda è questa, nel senso che poi l'ha detto anche a Reggio Calabria, ma l'omicidio di suo padre è collegato alle stragi continentali?
2: Io non lo so, bisogna fare delle indagini. E si scopre se sono stati sempre gli stessi autori che mi hanno fatto arrestare. Io non lo so se sono. Io ho indagato.
1: Sì.
2: Scusa.
1: Appunto,
2: ci sono state.
1: In base a che. Cioè, non ho capito la domanda. L'omicidio dell'82 è collegato alle stragi di 10 anni dopo?
2: Io non so.
1: Aspetti,
2: ma perché
1: aspetti,
2: non è
1: Graviano, attenta a rispondere. Sì, ma dice, al di là di quello che il signor Graviano riferisce, io le sto chiedendo, cioè, scusa, se mi chiarisci un'altra domanda, lei sta mettendo in relazione un omicidio dell'82 con gli eventi stragisti del 93 e 94?
0: Pensavo di essere stato chiaro, evidentemente no.
1: Allora, è un limite mio.
0: Non sono io che collego l'omicidio del padre, il signor Graviano è nei verbali a Reggio Calabria e anche nei verbali collega le stragi continentali all'omicidio del padre.
1: Però, sì, però che rilevanza può avere qui, scusi? Il fatto che...
0: Mi perdoni, Presidente, cioè? La domanda, la rilevanza sta nella contestazione del Pubblico Ministero.
1: Beh.
0: Se secondo Graviano le stragi continentali sono collegate all'omicidio del padre, mi pare evidente che sia in contrasto con la sentenza sostenuta dall'accusa.
1: Scusi.
0: Quindi è evidente, no, mi perdoni, mi faccia finire, visto la fatta contestazione, verifichiamo anche il perché la rilevanza di questa domanda. Quindi chiedo al signor Graviano se ritiene che siano collegati e in che modo sono collegati, perché ne ha ampiamente parlato. Non è una domanda che viene fuori dal nulla.
1: Scusi Presidente, ma il Graviano è consulente sulle stragi?
0: No.
1: Non mi risulta.
0: Ha riferito, sto dicendo.
1: Scusi avvocato,
3: sì,
1: ma non è che... io non ho interrotto, mi faccio finire.
3: Sì, ma non è che tutto quello che ha detto Graviano
1: siccome
3: ci interessa.
0: Presidente, io faccio la domanda. Lei
1: io sto facendo l'opposizione, e sto facendo l'opposizione, avvocato. Se non mi interrompeva, la concludevo.
0: Prego.
3: Beh.
1: Dicevo, siccome non mi risulta che sia stato nominato consulente sulle stragi da nessuna forza istituzionale, perché non credo che ne abbia le qualifiche, non credo che sia ammissibile la domanda Graviano sul fatto se un evento dell'82 sia ricollegabile alle stragi già decise con sentenza passata in giudicato accadute di, oltre
3: ma
1: 10 anni.
3: Ma l'ipotesi di Graviano che non ci interessa.
0: Mi dice il Presidente, non mi interessa rispondere.
3: Ipotesi di Graviano no. Su connessione.
0: Io ho fatto la domanda precisa e gli ho chiesto se il perché ritiene che siano collegati. Poi,

0: La risposta è rilevante.
1: Le ipotesi di Graviano non ci interessano.
2: Scusate, si sta facendo confusione. Io non ho detto, cioè forse mi sono espresso male, che sono collegato. Se gli autori sono gli stessi, perché quando io dico il dottor Ingroia che mi fa la domanda, aprite il cassetto che da 32 anni tenete chiuso tutta la documentazione dell'episodio di mio papà, mi ha risposto, dice sì, ma non sono io, era il dottor Caselli, andate a vedere il mio interrogatorio con il dottor Ingroia, dice era il dottor Caselli che decideva quello che si doveva fare, però il processo di mio papà l'hanno tenuto chiuso, poi è arrivato il signor Grado e si è accusato lui solo, andate a sentire, ascoltare un dottor Genchi che era da quell'epoca commissario di polizia.
1: Beh, abbiamo già detto che non ci interessava, grazie e andiamo avanti.
2: Ah, se non ci interessa io, quindi
1: questo
2: è
1: no. Ogni processo ha un
2: se non
1: suo
2: conviene,
1: oggetto.
2: Non interessa.
1: Ogni processo ha un suo oggetto, signor Graviano.
0: Senta, signor Graviano, ho un'altra domanda. Lei ha mai incontrato Gaspare Spatuzza al Bardoni?
2: Questa è un'altra falsità ed è stata smentita. Adesso, scusa, se lei mi fa parlare il signor Dell'Oce è stato assolto, c'è dichiarazione
3: di ballo. Presidente, però, la risposta deve essere congrua alla domanda. La domanda è la considerazioni su Spatuzza, su non
0: mi perdoni,
3: sono
0: lei
3: oltre domanda.
0: Ha fatto alcune considerazioni riguardo
1: a no, ma non era una censura a lei quanto signor Graviano che poi
0: ma mi interessa la risposta
1: travalica.
0: Allora io chiedo a Graviano come mai Spatuzza riferisce di averla incontrata al Bardoni e se si è fatto un'idea sul perché Spatuzza dà queste risposte.
2: Allora io le dico una cosa, poi mi dite che io devo, ma se voi mi interrompete, allora adesso è stato anche Spatuzza. Cosa?
0: No, dicevo io non la interrompo, per me può procedere la risposta.
2: Allora le dico una cosa, Spatuzza adesso nel 2022 nel processo di misure di prevenzione mi ha accusato dell'omicidio di suo fratello avvenuto nel 1973, io avevo 10 anni, prima lui ha sempre detto fratellanza con me perché con Tonio aveva ucciso suo fratello e con Tonio aveva ucciso mio padre, tutte le sue fatte, poi adesso quando, dopo che Brusca ha detto che Spatuzza, perché l'ha detto Brusca, Spatuzza voleva uccidere a Santino Pullarà, lui che fa? È venuto al processo di misure prevenzione, per questo sono state fatte inattendibili lì, per questo sono state rilasciate tutti i beni. E ha detto, dice, gli autori dell'omicidio di suo fratello sono il Graviano e il Pullarà. Scusa, è dal 2008 che collabora e ha detto sempre la fratellanza ci univa questo. Poi è venuto nel 2022 e mi accusa di il Graviano, che vedremo chi sono i Graviano, perché io avevo 10 anni a quell'epoca, poi non sono collegato. E se voi dite che non devo parlare Spatuzza, ma se andate a vedere, vedete che quante bugie sono, che adesso sono emesse tante in questo processo delle misure di prevenzione. Adesso è emesso, lui dice che a voi, a Firenze, vi ha detto che lui come bene aveva solo un sesso della casa che aveva lasciato suo padre, che gli spettava. Adesso
1: Graviano, però ascolti, cioè si risponde alle domande. Se lei vorrà un giorno fornire tutta la sua versione su queste vicende, sa come fare, per ora non l'ha fatto. In questo processo ci sono alcune cose che interessano, sono oggetto di domande specifiche, lei risponda e basta. E non si può permettere di andare a rivangare tutte le vicende processuali che sono state
2: definite. È inutile rispondere sì o no, perché adesso ha detto che ha dei beni e non li ha mai dichiarati cominciando dalla Procura di Firenze. Che ve devo dire? Io ho fatto il confronto, io ho detto parliamo della strage, mi ha detto che ti ha accusato della strage, che 2 anni prima del confronto se n'è andato a processo per luce. E ha raccontato la storia del Bardoni.
0: Prendo atto della risposta comunque negativa e non ha incontrato Spatuzza al Bardoni. E le faccio un'ultima domanda. Lei ha mai avuto intenzione di scrivere un libro?
2: Sì, l'ho avuto.
1: Beh, questo è stato detto. Aveva intenzione di scrivere un libro. Bene.
0: pensavo volesse fare un'opposizione.
1: Prego.
0: No, no, ho visto si era alzato.
1: Prego.
0: Prego, signor Bregano, può rispondere?
1: Ha detto di sì.
0: Ha detto di sì. Ecco,
1: un libro su che, magari?
0: Mi sa dire quando è nata l'idea, con chi ne ha parlato, si è iniziato a scriverlo e su cosa.
1: Perché se è un giallo di invenzione non ci interessa molto.
0: Ovviamente.
2: Quando è nata l'idea? Quando ho visto tutte le ingiustizie che hanno fatto su di me, i miei familiari, i miei parenti e tante persone che io ho conosciuto. Questo l'ho detto. E un giorno conoscerete la verità su questo.
1: E queste intenzioni... Quindi l'oggetto di questo libro era la sua ricostruzione delle vicende che l'hanno interessata e che l'hanno anche, diciamo, coinvolta in processi penali. Questo era?
2: Non solo questo.
1: Cioè?
2: Che significa? Si parla solo di
1: questo. Comincia...
2: Cosa?
1: Cosa che sarebbe detto, dovuto essere questo libro?
2: Non ho sentito quello che ha detto, dottoressa.
1: Cosa avrebbe dovuto dire questo libro? Che contenuto avrebbe avuto nella sua, nel suo progetto?
2: La mia biografia, vorrei raccontare da bambino, tante cose che io ho vissuto, ho ascoltato da persone più anziane da me. Questo lo leggerete, è inutile che mi fate domande su quello che uno deve scrivere.
0: Senti, di questa idea di scrivere il libro ne ha parlato con qualcuno?
2: Ne ho parlato, sì, anche con i miei avvocati. Ne ho parlato anche con i miei avvocati.
0: E più o meno quando è venuta questa idea?
2: Ah, senti, le ho detto nel corso della mia detenzione. Adesso non mi ricordo quando l'hanno preciso.
0: Mi perdoni, signor Graviano, è evidente nel corso della sua detenzione, ma quello che cerco di capire se è un'idea recente, è un'idea che le è venuta subito 20 anni fa, se le è venuta da qualche anno, questo mi interessa. Lei ne parla per la prima volta a Reggio Calabria nel 2020, se è quello il periodo, se era quel periodo, se era già precedente.
2: Ma anche prima mi è venuta questa idea.
0: Anche prima.
1: Ne aveva parlato con qualcuno, così che la possiamo...
0: C'era il tuo collaboratore.
1: Sì, ma quindi... Questo raccontare a terzi che voleva scrivere un libro, quando lo colloca, a parte la sua idea che magari ha sempre avuto?
2: Ma anche perché sono stato sollecitato da miei compagni di passeggio a nel sentire quello che subivo, quello che ho subito e che sto subendo, mi sono spiegato e mi hanno detto un giorno è bene scrivere un libro e tutta questa cosa farla emergere. Quindi è inutile adesso che mi chiedete cosa devo pubblicare, perché mi annullate tutto, perché più che a me, ai miei avvocati, perché io la mia storia l'ho raccontata, non è che lo devo scrivere io personalmente, ci sarà qualcuno che lo scriverà, che già sa, che conosce la mia storia.
1: Lei quindi ha detto all'avvocato, quale avvocato?
0: Ai suoi avvocati
1: in generale, di voler scrivere una propria autobiografia. Questo ha detto ora, giusto?
2: Sì.
1: Ma non riesce a collocarla nel tempo? Cioè, lei era già anziano come ora o era più giovane? Si ricorderà se la sua vita era a un certo punto oppure no?
2: L'ho detto, è successo nel corso della mia detenzione, anche in quello che ho subito, in quello che...
0: Temporalmente, siccome lei lo ha dichiarato nel 2020 durante il processo a Reggio Calabria, le avevo fatto la domanda se riusciva a dirmi se era evidentemente di quel periodo
1: oppure
0: o poco
1: no?
0: Prima. E ha detto, sì, le ha detto anche prima, però non aveva dato una precisazione temporale.
1: Vabbè.
0: Non ho altre domande, Presidente.
4: Ma sola curiosità. Per quello che ha risposto, Graviano, mi scusi, una sola precisazione. Sia rispondendo al Pubblico Ministero e alla Difesa, ha parlato di incontri che avvenivano a Omegna fra le tante persone che lei frequentava, ha detto più volte figli di industriali. Perché figli di industriali? Conosceva queste persone?
2: Perché so che avevano delle industrie lì, non mi ricordo di preciso che tipo di industria avevano, sì, so che erano figli di industriali, sì, ma non mi ricordo, industriali, persone che avevano aziende lì, no, non mi ricordo, se mi ricordassi glielo direi.
4: Non ha una memoria precisa di nessuno di questi industriali, lo sapeva all'epoca, erano industriali, però non lo ricorda.
2: Come sapeva all'epoca, lo so per adesso che erano industriali, figli di industriali, ma non so in che settore erano, non so se erano pendolame, non lo so del genere, di questo genere. Adesso non mi ricordo più, ma sono passati più di 100 anni, 105 anni, non mi ricordo. Però so che erano figli di industriali di queste aziende che c'erano nei dintorni.
3: Un'ultima domanda, scusi. Prima ha fatto riferimento all'esistenza di questa carta privata che ormai non si tira fuori più, ma non ho capito una cosa, il suo interesse a far mantenere i patti presi all'epoca fra suo nonno e Berlusconi imprenditore, cioè, esiste ancora? Cioè lei è ancora interessato e impegnato in questa attività di far rispettare i patti, mantenere i patti, o ormai ha rinunciato?
2: Ma che parte devo fare rispettare che io sono qui e non uscirò più da carcere? Mi scusi, e a con chi li devo fare più rispettare? Io l'ultimo tentativo
3: io
2: che ho fatto
3: per cosa, l'ho chiesto se lo fa direttamente lei, perché può farlo anche attraverso dei legali, se esiste una carta. Le sto chiedendo se la sua intenzione di far rispettare quei patti è venuta meno e quindi non le interessa più, o se è ancora impegnato nelle forme in cui è possibile far rispettare quei patti.
2: Non mi interessa più.
1: Beh, il Tribunale non ha assolutamente nessuna domanda da porre al teste. Possiamo chiudere qui la registrazione e l'audizione. Ringraziamo della collaborazione per chi ci ha assistito. E chiudiamo.
5: Signor Presidente, il teste va a conferire il procuratore legale.
1: Il contatto col difensore è un contatto che doveva essere ai fini dell'esame. L'esame è chiuso, i contatti si svolgeranno secondo le consuete regole. Quindi non ho niente da dire sul punto. Grazie.
4: Presidente, prima di chiudere l'istruttoria, non so se ci sono le dichiarazioni di Baiardo e non so se poi ci sarà
0: la difesa. Prima di chiudere l'istruttoria, come richiesta 507, ricorderà, come avevo già anticipato anche in altre occasioni, che alla luce anche della possibilità data dell'inserimento delle l'inserimento della formazione del fascicolo del pubblico ministero della dichiarazione, le quali oggi siamo a posto, no? Quelle di Graviano, che sono state rilasciate nel procedimento 4703-2020 e che fanno parte quindi del fascicolo per cui la Procura ha chiesto l'archiviazione nei confronti di Dell'Utri rispetto a essere il mandante delle stragi. Alla luce anche del provvedimento odierno riteniamo che ancor di più debba essere acquisito quel decreto per verificare anche le valutazioni che sono state fatte sia dalla Procura in ordine a quelle dichiarazioni per aver chiesto l'archiviazione, sia da parte del GIP nel momento in cui emette il decreto di archiviazione. Quindi riteniamo e insistiamo nella reiterazione della richiesta ex articolo 507 che voglia essere acquisito la richiesta e il decreto di archiviazione nei confronti di Marcello Dell'Utri del giugno del 2026. Grazie.
3: Su questo punto la Procura si era già espressa sulla non producibilità di un provvedimento che interviene in una fase di indagine rispetto al quale non c'è nessuna definitività e che contiene circostanze che possono essere oggetto di un approfondimento investigativo successivo e quindi rispetto alle quali è, per usare un eufemismo, inopportuno qualunque forma di discovery. Peraltro il 507 presuppone l'assoluta indispensabilità. Ora, non colgo come sia indispensabile, fine del decidere, assolutamente indispensabile acquisire questo ulteriore materiale probatorio rispetto a quello che è stato già acquisito e a maggior ragione oggi, sinceramente, rispetto alle dichiarazioni dei verbali di SIT che non sono stati acquisiti dal Tribunale, quelli di Graviano. Abbiamo sentito Graviano oggi, abbiamo le sue dichiarazioni, non vedo rispetto a quelle in che modo possono andare a impattare un provvedimento che ha una stabilità provvisoria e che, come si è detto la volta scorsa, attiene una contestazione che è molto più puntuale rispetto a quella che è oggetto di indicazione nell'aggravante su cui dovrete decidere, perché, come è stato già illustrato, attiene non a un'accusa puntuale di essere il mandante esterno, ma attiene al fatto che esiste un'interlocuzione fra questi due ambienti, Cosa Nostra e ambiente politico, riconducibile a Berlusconi.
1: Comunque il Tribunale conferma sul punto quanto già stabilito nell'ordinanza emessa il 10 giugno del 26. Non ci sono i presupposti per un 507, assolutamente. Arrivederci.
6: Termina qui lo speciale giustizia di questa sera. Vi abbiamo proposto e completato l'esame testimoniale del boss Giuseppe Graviano, che ha avuto luogo il 2 ottobre scorso, venerdì scorso, davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Firenze, guidato dalla dottoressa Anna Favi, e che vede sul banco degli imputati Salvatore Baiardo. Per quanto riguarda lo speciale giustizia è tutto. Grazie per l'ascolto. Restate con i programmi serali di Radio Radicale.
7: Questo dunque è lo speciale giustizia di questa sera a cura di Sergio Scandura. Andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale, il momento di Asiatica a cura di Valeria Manieri e Francesco Radicioni.
8: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con Asiatica qui su Radio Radicale. Chi vi parla, Valeria Manieri, da Pechino è collegato con noi Francesco Radicioni, corrispondente appunto dall'Asia, in questo momento dalla Cina, per Radio Radicale e co-conduttore di questa rubrica. Buonasera Francesco.
9: Ciao Valeria, buonasera a te, buonasera a chi ci ascolta.
8: E un bentornato a Matteo Dian, professore di relazioni internazionali dell'Asia orientale all'Università di Bologna. Bentornato, grazie per essere con noi.
10: Grazie mille, buonasera.
8: Oggi torniamo ad accendere un po' i riflettori sui grandi movimenti diplomatici globali, cercando anche di analizzare quelli che sono gli scenari emersi a margine dell'ultima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In particolare cercheremo di guardare a come si sta sviluppando una transizione che vede la frammentazione di fatto del multilateralismo tradizionale, o per come l'abbiamo conosciuto finora, a favore di una progressiva regionalizzazione, ovviamente, degli scambi e della diplomazia e anche di tanti agglomerati di cui parleremo. Soprattutto lo faremo affrontando quelle che sono le strategie con le quali la Cina sta ridefinendo la propria proiezione internazionale in questo preciso momento storico, sia approfittando dei vuoti che alcuni lasciano anche in contesti più ampi, e anche chiaramente nel contesto delle Nazioni Unite, ma anche perché da tempo la Cina ha lavorato per costruire formati alternativi regionali, se pensiamo all'espansione dei BRICS o la Shanghai Cooperation Organization, ma anche molto molto altro, che poi si incrocia anche con alcuni progetti politici, commerciali e economici ovviamente di Pechino. Francesco, da dove vogliamo partire?
9: Io forse partirei proprio da questo elemento di cui tu accennavi, Valeria, e cioè c'è stato un grosso dibattito tra gli accademici internazionali su quanto la Cina fosse una potenza revisionista. È stato anche appunto paragonandola per esempio con la Russia, la Russia di Putin. L'impressione, ma adesso ne parleremo con Matteo Dian, è che la Repubblica Popolare abbia un doppio meccanismo a livello di istituzioni internazionali. Per un verso si trova molto bene all'interno di alcune di queste istituzioni, dove ha potuto, soprattutto diciamo così, negli ultimi 40 anni crescere da un punto di vista economico, ma anche crescere da un punto di vista diplomatico. Per altro verso, in quelle regole che non gli vanno bene, che dice che sono state scritte in un momento in cui il peso di Pechino negli affari del mondo era di Pechino e più in generale del cosiddetto sul globale negli affari del mondo era molto più basso, sono necessarie alcune, alcune riforme. Su questo Pechino, la Cina è molto chiara, lo dice, insomma, basta andare, non bisogna interpretare, questa è la questione sempre molto divertente di quanto si parla di diplomazia cinese, perché poi è tutto scritto nero su bianco, non bisogna fare chissà quali grandi elucubrazioni. Per esempio, negli ultimi anni sono state, dal Covid in poi, lanciate diverse iniziative, almeno 4 iniziative globali, come le chiama la leadership della Repubblica Popolare, sulla sicurezza, sullo sviluppo, sulla governance. E tutto questo appunto fa parte di questa nuova definizione delle regole internazionali. Si tratta di una sfida all'ordine internazionale liberale a guida americana? Sicuramente sì. Si tratta di una sfida a quell'idea con cui tutti noi siamo cresciuti, in modo particolare dalla fine della Guerra Fredda, in cui i paesi si dividevano in 2 categorie: le democrazie e i paesi che sarebbero diventati una democrazia. Oggi questa sfida, ma non solo questa, è sempre, almeno questa è l'impressione, sempre più chiara da parte della leadership cinese. Ho messo un po' di roba sul tavolo prima di dare la parola a Matteo, proprio perché partirei un po' dai contorni. Tu so che ne hai, insomma, molto te ne sei occupato anche di recente proprio di questo, e mi sembra, insomma, molto se ne parla, come al solito, molto se ne parla in modo superficiale o accennando. Qui ad Asiatica possiamo andare un po' più a fondo. Matteo.
11: Esatto, ovviamente il tema è complesso, estremamente interessante. Nel dibattito accademico molto spesso si è fatto un'equivalenza tra revisionismo e la grande potenza in ascesa, che dovrebbe solo spaccare l'ordine internazionale e promuovere politiche di conquista. Forse quello ovviamente è qualcosa che aiuta a descrivere la politica estera della Russia, in particolare con riferimento all'Ucraina, ma non solo. Ma in un certo senso la Cina è revisionista, ma è revisionista in un altro modo, non in quello che necessariamente è solo del rompere un ordine, anche se ci sono poi dal punto di vista della sicurezza elementi di rottura nel Mar Cinese meridionale, ad esempio, ma c'è anche un'attività di costruzione di un modello di ordine diverso. Cosa vuol dire? Che innanzitutto c'è uno spazio di opportunità che si allarga tantissimo con l'amministrazione Trump e il rifiuto abbastanza chiaro di investire in istituzioni, in multilateralismo, in consenso, in sviluppo. Ma anche prima dell'amministrazione Trump c'era comunque una strategia per disegnare un modello di ordine, come hai detto, coscientemente non liberale. Quindi vuol dire aderire a alcuni tipi di norme e regole, aderire e investire su alcune istituzioni, le Nazioni Unite innanzitutto, ma cercare di promuovere un'attività di riforma per fare funzionare il sistema su regole, soprattutto su norme e anche su presupposti ideologici diversi. Il punto fondamentale è quello di sottolineare e approfondire una dimensione delle Nazioni Unite che è sempre esistita, ma ha sempre convissuto con una seconda. Quindi la prima è quella delle Nazioni Unite che considerano allo stesso modo tutti gli Stati membri, quindi un principio fondamentale di uguaglianza sovrana, che assume un pluralismo politico, quindi si può essere democrazie liberali o meno. L'altro elemento forte delle Nazioni Unite è quello di mettere in prima pagina, in primo piano, i diritti umani in un senso liberale, cioè quindi l'idea che i diritti umani vengano prima del potere dello Stato ed esistono in modo separato, quindi lo Stato può riconoscerli o violarli, ma non dipendono nella loro esistenza dallo Stato. Questa però è la nostra versione occidentale, liberale, e i liberali considerano questa cosa universale, quindi se una persona è un liberale internazionalista e democratico pensa che le donne afghane hanno i diritti fondamentali ma vengono violati. La versione cinese è quella che dice un'altra cosa, Ci sono in questo momento diverse forme politiche che vanno rispettate nella loro diversità e la Cina sta promuovendo, soprattutto negli ultimi anni, una retorica di civilizzazione. Cos'è questa retorica di civilizzazione che è al cuore di una delle iniziative che menzionavi, la cosiddetta Global Civilization Initiative? Quindi pensare che il mondo non sia fatto di persone, di una comunità di persone con diritti uguali e fondamentali, ma che alcuni stati fanno parte di diverse civiltà. Quindi se la civiltà occidentale produce una modernità basata sul liberalismo, diritti umani e democrazia, benissimo, questa è la vostra forma di sviluppo politico, che però è occidentale, non è universale, perché l'universale non esiste. Il modello cinese, basato su una lunga storia dell'impero, 5.000 anni, ovviamente si fanno poi descrizioni anche un po' ideologiche e approssimative, però produce un altro tipo di modernità che va rispettata, che non produce la separazione dei poteri e i diritti umani individuali. Produce una forma molto ibrida, che è un po' marxista, un po' confuciana, un po' altre cose, molto leninista. Allo stesso modo l'Iran e l'Arabia Saudita promuoveranno un altro tipo di civiltà, ma non è detto che queste siano forme minori di espressione di modernità politica, sono semplicemente diverse. Quindi si va a sottolineare nelle Nazioni Unite, a livello ONU, l'elemento di sovranità e uguaglianza tra gli stati, che implica una disuguaglianza tra le persone, perché alcuni sono protetti in un certo senso da una concezione liberale occidentale dei diritti umani, altri vivono in un mondo diverso che non produce queste cose e che però va rispettato. Politicamente questo vuol dire intervenire, investire tantissimo nelle Nazioni Unite, cioè investire politicamente ma anche ideologicamente, nel dire il ritorno allo status grande potenza, al ruolo di grande potenza della Cina, implica promuovere questo tipo di pluralismo politico che assume però un punto di caduta fortemente non liberale, soprattutto su questo punto, sull'universalità dei diritti umani. Si arriva quindi a questa idea di dire se uno fa parte di un'altra civiltà, in questa civiltà la modernità politica, la forma di potere, il regime politico è diverso e va accettato. Quindi qui c'è, negli ultimi discorsi della leadership cinese all'Assemblea Generale, questo è uscito piuttosto chiaramente, e nell'investimento che si fa delle quattro iniziative globali, con la Global Governance che è ancora molto vaga, che dovrebbe essere un cappello per le altre tre probabilmente, c'è proprio questa idea qui, quella di aprire uno spazio politico innanzitutto a livello, diciamo, ideologico, per rompere quel legame che noi diamo talmente per scontato che non lo vediamo, di connessione tra sviluppo, modernità e democrazia liberale. E quindi è qui che viene fuori la sfida ideologica, nel rompere l'assunto fondamentale e quindi presentare altri tipi di soluzioni, che sono comunque multilaterali, che vanno comunque a investire nello sviluppo, che vanno comunque a investire in certe visioni della sicurezza, che però partono da un presupposto filosofico completamente diverso, che va a finire nel concetto di modernità non equivale occidentalizzazione. E questa è una cosa che spingono molto fortemente, e questo è il cuore di tutto. E ovviamente poi nella politica fatta di tutti i giorni ci sono le proposte nei diversi settori, ma quello secondo me è il punto di caduta fondamentale.
9: Assolutamente sì, anche perché appunto in questo concetto che tu ricordavi, e cioè modernizzazione non coincide con occidentalizzazione, c'è probabilmente l'anello di congiunzione tra quei due principi delle Nazioni Unite a cui facevi riferimento un attimo fa, e cioè a livello di Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la dico malamente, uno vale uno, cioè Trinidad e Tobago conta esattamente come gli Stati Uniti, e quindi sono voti a livello di tutte le istituzioni delle Nazioni Unite. Probabilmente a livello di Sud globale questo messaggio qui di uno sviluppo senza libertà, lo vogliamo definire così, oppure appunto di un'interpretazione profondamente relativista dei diritti, almeno a livello di classe dirigente, di chi comanda, ha un enorme appeal. Capisco bene, Matteo?
11: Assolutamente, quindi nel dire promuoviamo prima innanzitutto lo sviluppo economico, che questo sviluppo economico venga con un rispetto più o meno lasco dei diritti individuali e che ci sia una diversità politica, questo va bene. Questo ha un appeal alle classi dirigenti, in particolare per quei paesi in cui non ci sono forme democratiche neanche dal punto di vista formale, e va bene delle volte anche però ha un certo consenso diciamo nella popolazione più in generale, perché comunque si dice intanto portiamo qualche elemento di sviluppo, intanto arriviamo con gli investimenti, intanto cerchiamo di promuovere il commercio, intanto facciamo un porto, intanto avviamo iniziative di cooperazione e poi sceglierete voi, comunque poi vedremo, cioè comunque c'è anche un aspetto sostanziale molto materiale del intanto arriva l'aiuto economico e poi sarete liberi di scegliere. Questo ideologicamente è unito anche a una logica molto antiimperialista, quindi una logica antioccidentale in cui si dice l'ipocrisia dell'Occidente, che in parte è costruita su dati di fatto, su un'eredità del colonialismo, quindi c'è anche una situazione di opportunità politica e vogliamo chiamarla così ideologica. E ovviamente c'è un pragmatismo di tutte le parti coinvolte, però questo tipo di messaggio nel lungo periodo ha dei limiti nella pratica di quello che è l'influenza cinese. Ci sono i classici esempi, ad esempio dello Sri Lanka, di diversi paesi in Africa subsahariana, dove sia la popolazione sia l'elite si inizia ad accorgere che l'influenza di una grande potenza è sempre l'influenza della grande potenza, quindi arriva con appunto contributo economico, ma anche influenza politica e interferenza, nonostante la Cina predichi la non interferenza.
9: Quello infatti è forse. Vai.
8: Volevo chiedere al professor Dian quali sono in questo momento i paesi più interessanti per Pechino da, diciamo, influenzare barra far convergere nella propria orbita, e rafforzando ovviamente questo lavoro regionale, no? che sta provando a mettere in qualche modo accanto alle ambizioni, diciamo, globali e multilaterali.
11: Ci sono le due dimensioni. Una dimensione è quella che indicavi, che è quella più regionale. Quindi in parte lavorare sul sud-est asiatico, paesi che sono già molto vicini, un esempio la Cambogia, ma paesi che hanno sempre fatto il cosiddetto edging, come quindi la diversificazione dei rapporti, come Vietnam, in una certa misura le Filippine alleate degli Stati Uniti, e lì c'è un uso di strumenti coercitivi diciamo sostegno economico e coinvolgimento economico, quindi bastone e carota, soprattutto nel Mar Cinese meridionale. L'Indonesia è un altro paese molto importante nella regione, in cui ci sono insomma discorsi di tipo economico e politico, ma poi i paesi interessanti soprattutto negli ultimi anni sono ad esempio i paesi del Medio Oriente, quindi una potenziale apertura all'Arabia Saudita, qual è il rapporto di lungo periodo vedremo con l'Iran, la Cina che si propone come anche l'Assemblea delle Nazioni Unite, citando diverse volte Palestina e i palestinesi e dialogo sulla base di una soluzione a due stati. Molto importante è il ruolo in Africa subsahariana, quindi ci sono paesi che sono un po' la nuova frontiera dell'influenza cinese, che sono molto importanti, di nuovo in un momento in cui gli Stati Uniti hanno completamente abbandonato il campo della cooperazione allo sviluppo e in generale del un rapporto sostanziale con il sud globale, non solo per la questione, diciamo, medio orientale e il sostegno a Israele, ma con i tagli, gli USAID e molti altri tagli ai programmi specifici verso lo sviluppo. L'Europa ha anche un momento in cui non sta investendo moltissimo in questo lato, quindi si apre tutta una possibilità di influenza in paesi decisivi, appunto il Medio Oriente di sicuro, la stessa diciamo subcontinente indiano con un rapporto strettissimo con il Pakistan che rimane, lo Sri Lanka che è stato uno dei paesi diciamo che per primi sono stati coinvolti con poi fenomeni di resistenza. Il rapporto con l'India che migliora, perché l'India ha avuto un rapporto molto burrascoso nell'ultimo anno con l'amministrazione Trump, quindi si apre una finestra di opportunità nella quale la Cina si inserisce con una strategia complessa, elaborata, che lavora su un paradigma ideologico particolare e sofisticato, ma ovviamente sostenuta da investimenti materiali molto molto forti, innanzitutto nel settore dello sviluppo. Quindi in questo senso va compresa non solo come influenza economica, ma le due, cioè anche questa idea di costruire una legittimità diversa per il proprio ruolo di grande potenza, e quindi investire sia in istituzioni esistenti come le Nazioni Unite e le loro agenzie, perché là, lì c'è un altro punto importante di quanto si stia investendo in cariche sia di vertice sia a livello più intermedio, per avere persone che sono o direttamente cinesi o comunque rientrano in rappresentanti vicini, avere un'influenza materiale ma anche un'influenza nel discorso. Quindi uno si trova risoluzioni che parlano di comunità di destino comune, che parlano di relazioni win-win, che parlano di parità di tutti i regimi politici, che applicano una logica di fatto che è molto vicina all'ideologia cinese, ma che è accettata da parte del sud globale.
9: Tra l'altro su questo, insomma, a proposito di agenzie delle Nazioni Unite, in Italia ne dovreste sapere qualcosa, visto che appunto il segretario generale della FAO è appunto cinese, quindi e sappiamo per esempio la FAO che tipo di importanza ha rispetto a tutto il sud globale, e ha un'idea anche di aiuti umanitari, di sviluppo, eccetera eccetera. Tutto questo, tra l'altro, appunto, prima tu, Valeria, chiedevi quali sono i paesi, la risposta facile sarebbe tutti. Insomma, oggi è veramente difficile trovare una zona del mondo dove Pechino non sta investendo tantissimo. Tutto quello che ha detto Matteo Dian un attimo fa, ma si possono aggiungere anche altre aree, sicuramente l'Asia centrale, che ormai oggi viene vista come una delle regioni per Pechino, con una Russia in parte bloccata e un Medio Oriente in tumulto, come oggi viene, che oggi viene vista, insomma, tutte le ex repubbliche sovietiche dell'Asia centrale come una strada abbastanza sicura per continuare il progetto della Belt and Road, perché questa tra l'altro è l'altra grande nostra illusione, cioè che dopo che l'Italia è uscita
8: non se ne parla
9: La Belt and Road non è più importante per Pechino. Adesso io capisco essere palloni gonfiati, però questa rimane una priorità assoluta cinese, e continuano a investirci da un punto di vista sia stanno cambiando alcune cose, ma da un punto di vista retorico e da un punto di vista pratico continuano a investirci tantissimo. Da questi microfoni l'abbiamo detto, credo, dal 2013 in poi, che l'obiettivo primario della Belt and Road, nonostante le nostre illusioni anche lì da palloni gonfiati, non era l'Europa, non era l'Italia, ma erano soprattutto i paesi del sud globale. I progetti principali sono in Pakistan, per intenderci. Dove veramente sono arrivati i soldi, altri paesi di cui parlava Matteo Dian. Penso alle isole del Pacifico meridionale, cioè tutti quegli stati che noi non sappiamo neanche mettere sulla carta geografica, dove le Fiji, Vanuatu, Kiribati, che sono fondamentali perché sono la cosiddetta seconda catena di isole del Pacifico, quindi fondamentali per la sicurezza del Pacifico. Anche lì sembra di parlare di cose esotiche, ma non lo è.
11: Matteo. Assolutamente, la proiezione è globale, la Belt and Road sicuramente va avanti come progetto, e lì l'ostacolo non è tanto l'uscita dell'Italia, ma due cose. La Belt and Road doveva arrivare in Europa, ma la Belt and Road per arrivare in Europa via terra sarebbe passata dall'Ucraina. Quindi in un certo senso lì ovviamente l'ostacolo fondamentale pratico. Ovviamente
9: oggi si guarda un altro corridoio, che è quello caucasico, appunto, il cosiddetto passaggio dal Mar Caspio,
11: e l'accesso ora in particolare a risorse naturali, petrolio del Medio Oriente, può benissimo passare via Pakistan, per quanto sia un corridoio comunque complesso logisticamente, politicamente, a livello di stabilità della sicurezza, però sì, la connessione è verso il Medio Oriente, verso l'Africa orientale, e in parte anche verso l'Europa, ma appunto molto tagliata logisticamente dalla mancanza di un passaggio diretto. Si passa sì dall'Asia comunque centrale, anche lì c'è un certo scetticismo della Russia. Dunque sono zone complicate, ma il progetto rimane. E rispetto a anni fa c'è un po' meno enfasi, perché è stata inaugurata anche la Global Development Initiative, che lavora su logiche leggermente diverse, perché la Belt and Road ha avuto da un certo senso successo di sicuro, ma anche credo che il partito e il governo cinese si siano accorti di alcuni problemi di percezione, quindi in alcuni stati come appunto lo Sri Lanka, in cui si inizia a dire c'è un'eccessiva presenza, ma forse allora i cinesi ci creano debito e quindi è una potenza come le altre, non è così speciale, non ragiona così.
9: Credo che ci sia stata anche la consapevolezza, scusami Matteo, credo ci sia stata anche la consapevolezza o l'inizio di consapevolezza di aver buttato un sacco di soldi, perché quelle regole di dire, cioè i parametri, piuttosto, io avevo molto lavorato su Sri Lanka qualche anno fa, nel 2022, quando c'era stata tutta la crisi, e le regole cinesi, cioè o meglio, le regole del WTO, insomma, della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale soprattutto, di mettere un po' di vincoli a questi, vincoli anche politici a questi investimenti, forse non erano così campate per aria. Lì sembra che Pechino abbia detto no, non li mettiamo, e poi si sono accorti che tutto appunto rischia di andare a carte 48. Esattamente come è successo in Sri Lanka, dove questi investimenti hanno fatto una torre alta 100 metri che sembra un carciofo nel cuore di Colombo, grande investimento di Pechino, poi insomma poco produttivo. O
8: mi pare capire neanche tanto bello a questo punto, per cui.
9: Orrendo.
8: Ok, perfetto.
11: Io sono sempre stato abbastanza scettico sulla teoria della trappola del debito, per una serie di motivi. In parte perché ovviamente c'è una curva di apprendimento, quindi come in tutti i grandi progetti si prova, quello che non riesce si cerca di far meglio, anche dal lato cinese. Dall'altro perché credo che l'ambizione sia più alta e più grande di quella della semplice trappola del debito. E tutto questo non è fatto per mettere in crisi Djibouti o lo Sri Lanka, e quindi che vengano percepite queste cose come una trappola del debito fa danno al progetto cinese, che è molto più ambizioso. Il progetto è quello di ricostruire un ordine alternativo a livello economico e politico, quindi che alcuni casi vadano male e che alcune popolazioni locali percepiscano i cinesi come uguali agli occidentali, quindi imperialisti, non va bene. E quindi, secondo me, dal centro la direttiva potrebbe essere no, cerchiamo di farla funzionare, perché l'ambizione è diversa, è più alta, è un progetto di ricostituzione di un ordine basato sulla centralità cinese, che è di più di, appunto,
9: che era poi il vero problema per il quale
11: piedi allo Sri Lanka.
9: Esatto. Che anche lì tutto il dibattito italiano su questa cosa era stato un dibattito lunare, però anche ascoltano poco asiatica, mettiamola così, perché da questi microfoni lo dicevamo in tempi non sospetti. Occhio che non serve per vendere un po' più di bottiglie di vino la Belt and Road, ma è un'iniziativa politica, è un'iniziativa strategica, è un modo di ridisegnare la globalizzazione.
8: Non so, power vero e proprio.
9: Dalle vostre parti l'hanno venduta, no? Vendiamo un po' più di olio e di vino.
8: Esatto.
9: C'è chi ci ha creduto, e il problema vero è che c'è chi ci ha creduto.
11: Sì, in quegli anni, diciamo il passaggio 2017-18-19, la retorica era molto quella del governo 5 Stelle Lega, in particolare, che doveva vendere vino e arance.
8: Le arance, ricordiamolo, sì.
11: E le arance famose di Di Maio. Però non solo il punto non era quello economicamente, ma anche se fosse stata l'opportunità economica presentata, che non era. Sotto il memorandum Belt and Road c'erano cose come promuoveremo relazioni win-win. Relazioni win-win vuol dire accettare il principio di sovranità non interferenza, ovvero accettare che la governance si fa non guardando cosa succede nei regimi politici degli altri stati. incluse diversità politiche di regime e più o meno rispetto dei diritti umani nell'intera cornice architettura della Belt and Road Initiative, che è enorme. Quindi ovviamente c'era un presupposto ideologico che non è stato letto, è stato forse accettato, volenti, cioè, coscienti o non coscienti, in quel momento, con l'illusione che fosse questa grande opportunità, questa grande svolta, però si andava a mettere una firma sotto un documento che è molto lontano dalla base politica del nostro essere certo. Democrazia liberale e occidentale.
8: Certo, abbiamo pochi minuti, io volevo tornare per un secondo.
9: No, abbiamo un minuto, Valeria.
8: Sì, esatto, uno e mezzo. Con il professor Dian, perché eravamo partiti dal fatto che insomma si è appena conclusa l'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, era presente la delegazione cinese guidata dal vicepresidente Han Zhen, che ha ovviamente rilanciato questa idea del vero multilateralismo, appunto un nuovo multilateralismo, una maggiore centralità del sud globale. A questo aggiungiamo il fatto che questa è stata, no, un'Assemblea Generale che segna, no, il passaggio di consegne con il prossimo segretario generale dell'ONU, quindi Guterres, lo salutiamo, e insomma anche lì credo che ci siano insomma alcune ambizioni. Un tuo commento su questo?
11: Sicuramente sul nuovo multilateralismo, e sottolineare cosa vuol dire. Nuovo multilateralismo, la Cina intende mantenere multilateralismo associato ai principi che loro vogliono, quindi sovranità, pluralismo politico e non interferenza. Questo vuol dire nuovo multilateralismo. Quello che loro praticano in Belt and Road, Asia Infrastructure Investment Bank, le nuove iniziative globali. Detto questo, ovviamente è stato rivendicato dal vicepresidente cinese per il ruolo della Cina nello sviluppo, questa enfasi molto forte, soprattutto in un momento in cui si può puntare il dito verso gli Stati Uniti come causa di conflitto, e ovviamente i cinesi l'hanno fatto. In questo momento si va poi a guardare chi potrebbe essere il nuovo segretario generale. Candidati che verranno probabilmente, sicuramente dal sud globale, probabilmente una donna, candidata credo che del Costa Rica, che sia una delle favorite, e vedremo insomma chi sarà il vincitore di questa elezione, però sicuramente sarà una delle elezioni in cui si vedono gli equilibri globali ridisegnati, non necessariamente che sia un'espressione della Cina, ma che vada bene alla Cina, sì, e che ovviamente si passa dal Consiglio di Sicurezza innanzitutto, quindi deve andare bene alla Cina, ma deve andare bene anche alla Russia. E l'amministrazione Trump non sembra particolarmente investita in un candidato o in una soluzione. E quindi probabilmente sì, sarà un'espressione del sud globale, probabilmente dell'America Latina, e un po' un risultato di un equilibrio globale all'interno delle Nazioni Unite che cambia più in favore del sud globale, ma anche più aperto alla competizione per l'influenza, che è, vediamo anche qual è, insomma, tra le grandi potenze chi fa funzionare il sistema in un modo o nell'altro, in un certo modo cercando di risolvere alcuni problemi che sono condivisi, quelli dello sviluppo, transizione verde, nuove tecnologie, disuguaglianze, sono tanti problemi. La Cina sicuramente propone la sua ricetta, che di nuovo ha i suoi meriti e dal suo lato non liberale. Bisogna vedere se i paesi occidentali saranno in grado di rientrare in questo spazio di competizione, in un certo senso portando avanti forme di cooperazione che possono almeno competere. Questo è un po',
8: no, tra l'altro di Cina, Green eccetera, torneremo a parlarne perché è un tema importante. Tra l'altro sfrutteremo anche Francesco Radicioni, che è presente a Pechino in queste settimane. Grazie al professor Matteo Dian dell'Università di Bologna, Relazioni Internazionali dell'Asia Orientale, grazie per essere stati con noi, grazie al compagno di viaggio Francesco Araglioni. Noi ci sentiamo la prossima settimana, stesso posto, stessa ora, sempre qui su Radio Radicale con Asiatica.
11: Grazie mille.
7: Grazie a Francesco Radicioni e Valeria Manieri. Ora è il momento della rubrica Il Medio Oriente, visto da Gerusalemme, a cura di Roberta Iannuzzi con Fiamma Nera Stein.
12: Il Medio Oriente visto da Gerusalemme. Siamo in collegamento con Fiamma Nera Stein. Fiamma, buongiorno e ben trovata.
13: Eccomi, buongiorno.
12: Allora, oggi è il 7 ottobre, ricordiamo il terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 2023, lo ricorda anche Israele, parliamo di questo, tu ne hai scritto tra l'altro oggi sul giornale, il 7 ottobre non passa, ora l'antisemitismo infetta l'Occidente in preda alla psicosi, ci spieghi?
13: Volentieri, sì, vi spiego. Intanto vi dico che, diciamo così, il paese, io sono a Gerusalemme, è un altro mondo, ecco, intanto vorrei che vi rendeste conto di questo, cioè è un altro mondo, è il mondo che sa, è il mondo che capisce, è il mondo che si rende conto di un evento. Se questo evento fosse capitato in Italia avrebbe fatto 40.000 morti. La proporzione l'ho fatta precisa, capito? No, ho sbagliato. 40.000 morti li avrebbe fatto. Dunque, se fosse capitato in America avrebbe fatto 40.000 morti. Mm. Se fosse capitato in Italia avrebbe fatto più di 8.000 morti. Mm. Ecco, certo. Perché Israele c'ha 10 milioni di abitanti. Ecco, certo. E l'Italia.
12: E questo insomma potrebbe rendere l'idea ai nostri ascoltatori, sì, di quello,
13: appunto,
12: che è passato.
13: Quindi, diciamo, questo qui, questo, e poi dopo naturalmente c'è stata anche tutti i morti e i feriti gravissimi, anche si vedono per le strade, noi ora, eccetera, di tutti quelli che poi hanno dovuto combattere una guerra, certo non causata da Israele, ma una guerra di pura difesa in cui Israele avrebbe anche potuto essere completamente distrutta, anche perché tutti quelli che l'avevano messa in moto, in primis l'Iran, erano pronti a seguitare, ad utilizzare l'effetto shock tipico di tutte le grosse guerre, dell'inizio delle grosse guerre, del modo in cui vengono avviate, per poi condurre una guerra di sterminio che era già stata annunciata più volte, gli Hezbollah erano pronti, e poi la guerra è continuata, quindi noi abbiamo seguitato ad avere, oltre a questi, virgolette, 8.000 morti italiani, da noi 1.200, abbiamo seguitato ad avere molti altri feriti, e poi una cosa di centinaia di migliaia di famiglie coinvolte in questa vicenda, fra cui anche la nostra, per esempio il maestro, il custode della scuola di Itai, il maestro, cioè del mio figlio più piccolo, uno ucciso, tutti e due uccisi in Libano, ecco, poco dopo, moltissimi ragazzi, figli di mie amiche, uccisi o feriti, la casa di Hirsch, che tutti conoscono, il nome di uno dei rapiti che è stato ucciso, che tutti conoscono, è a 20 metri da casa mia, e abbiamo visto funerali, riunioni, momenti di ricordo e anche moltissimi momenti in cui questi nomi tornano vivi attraverso una quantità di iniziative agricole. Ci sono miei amici, appunto, che vivono in zone agricole, nei kibbutz o al nord, che per ricordare i loro figli, i loro nipoti, i loro mariti, i loro fratelli, ognuno nella famiglia ha avuto uno diverso ucciso in quella circostanza, fanno iniziative meravigliose in cui si parla, ma si canta anche, si produce, si vende, si compra, si racconta, si fa musica, insomma il paese, diciamo così, riesce a vivere tutta questa vicenda in maniera da produrne vita, non morte, e tantomeno spirito bellicistico, solo vita, ecco, questo è quello che esce, e assoluta determinazione a seguitare a vivere dopo aver capito finalmente quanto può essere spaventoso e attivo l'odio di chi invece ha deciso per lo sterminio del popolo ebraico, come prescrive non soltanto la carta di Hamas, ma tutta la indicazione suprematista ideologica islamica che la impone, insieme a quella della sconfitta dell'Occidente, e poi l'ideologia che l'accompagna, da parte invece di una parte dell'Occidente che, secondo me, essendo preda di una condizione psicotica si è annesso a questa guerra. Un esempio è Anna Foa, che c'è sulla prima pagina, non so se sia in prima pagina.
12: Sì, in prima pagina della stampa di oggi.
13: In prima pagina della stampa, sì, che parlando del 7 ottobre ne parla come dell'inizio della... come l'inizio dello sterminio dei palestinesi. È interessante perché appunto questa inversione è la prosecuzione identica di quella teoria di inversione di cui parla Bistek nel suo studio, che avviene prima, purtroppo lui è morto prima del 7 ottobre, ma già allora nel rovesciamento che si fa su Israele

nella storia che nel presente molto attivi purtroppo. Voglio venire al 7 ottobre stesso. Allora, prima di tutto voglio dire, quindi, partendo da questo e dal fatto che oggi la discussione è viva, è forte, è acuta su questo argomento, e anche dal fatto che i nostri nemici, dico intendo nostri, ma intendo non soltanto di Israele e degli ebrei, intendo proprio del mondo che intende proseguire sulla strada della democrazia, della libertà e della cultura giudaico-cristiana, ecco, si vede insomma che ancora il 7 ottobre è completamente aperto e non può essere ancora commemorato, diciamo. Io qui dividerei la problematica in due parti. La prima, vorrei che fosse presente bene a tutti che cos'è questa strage, come è stata fatta questa strage, Io vi prego di non distogliere lo sguardo dal modo in cui è stata compiuta. Ecco, è stata compiuta, e non voglio addentrarmi troppo nei particolari, anche perché molti degli ascoltatori di Radio Radicale conoscono, ma insomma sono stati bruciate vive intere famiglie, bambini in braccio alle madri, le madri di fronte ai figli, i nonni, le nonne, è stata smembrata la gente, fatta a pezzi, le donne sono state stuprate e mutilate nel mentre venivano stuprate e uccise, e la cosa ha avuto un carattere nel suo farsi, nella modalità in cui è stata fatta, non soltanto nel fatto che ci sono stati dei morti, ma di come questi morti sono stati fatti. Insomma, io ho avuto anche le testimonianze dirette, però qui mi appello sempre non a quello che ho letto, ma a quello che sono andata cercando come giornalista nei giorni successivi alla strage. Ecco, e qui quindi si avrà l'impressione di qualche cosa di molto molto particolare. Mi è venuto in mente Himmler, che il 4 ottobre del 43 a Posen si trovava, spiegò a 90 capi delle SS che bisognava sterminare anche i bambini ebrei. Per ragioni morali lui disse che bisognava farlo, perché i loro genitori era stato giusto sterminarli per ragioni morali, e adesso bisognava estenderlo anche a loro, era giusto, indispensabile, perché altrimenti avrebbe dovuto lui prendersi insieme agli altri SS, gli altri tedeschi, la responsabilità di fare cadere sul futuro della Germania una vendetta che andava evitare, che doveva essere evitata, e quindi per questo dette l'ordine di ammazzare tutti i bambini. Come sono stati ammazzati questi bambini lo sappiamo dalle cronache. C'era appunto alla base di questa indicazione il dovere morale, lo rimetto fra virgolette, che è lo stesso che è stato indicato da Sinwar in una lettera che io ho visto scritta a piccoli caratteri arabi molto eleganti, in cui lui spiega che bisogna far fuori tutti, spiega come, che cosa bisogna fare. Le indicazioni sono tutte basate sulla sua idea di morale, è per questo che prima ho detto, una cultura suprematista che decide appunto la distruzione della stirpe ebraica, del mondo che gli sta davanti, una Shoah, questa era l'indicazione e questo è stato il modo in cui è stata portata avanti. Il seguito della vicenda è il prosieguo di questa Shoah, in che senso? Nel senso che c'è stata da parte poi di un mondo di brave persone per bene che hanno sempre creduto nei diritti umani, nella difesa degli oppressi di fronte agli oppressori, nella guerra contro il razzismo, nella difesa dall'imperialismo dei popoli oppressi, eccetera, eccetera. Tutto questo l'ha trasferito come un nuovo compito morale, completamente, ha afferrato nelle proprie mani, in una situazione di confusione.

0: questione morale, proprio esattamente come accade durante il nazismo, che tutti i problemi che la Germania aveva affrontato dopo la prima delle guerre mondiali, fu depositata poi successivamente sugli ebrei, e gli ebrei ne diventarono responsabili, e questo è successo esattamente la stessa cosa adesso. E allora come prosegue questa Shoah? Prosegue alle volte con autentica violenza, aggressioni, botte anche da parte di queste persone così per bene, va bene, che poi per la strada vedono un ebreo, un bambino ebreo, e gli danno una botta buttandogli per terra la kippah. A Napoli vedono dei turisti che mangiano la pizza e li scaraventano fuori dai negozi. Altrove, nel Trentino, mettono un cartello dicendo: in questo albergo gli ebrei non sono desiderati. Ci sono gesti, poi botte, aggressioni, agguati, come quel ragazzo che a Roma pochi giorni fa è stato aspettato fuori dell'albergo per due volte da un gruppo che lo ha picchiato. Ecco, ma oltre e via via, ne potrei citare un milione, alcuni più gravi, alcuni meno gravi, nel senso della loro fisicità. Ma certamente l'operazione è identica in termini morali di quello che è avvenuto in forma fisica, ovvero è la messa al bando. La messa al bando nei festival cinematografici, la messa al bando nelle università, dove ormai gli studenti ebrei hanno paura di manifestarsi come tali, e dei professori che ormai si trovano di fronte degli schieramenti che invece tengono lezioni sulla crudeltà degli ebrei. La messa al bando nelle corse ciclistiche, come nelle gare, come nei campionati di calcio, nelle gare letterarie in Italia, come nelle librerie che espongono ormai soltanto i libri, appunto, di Anna Foa e dei suoi pari, nelle case editrici, la messa al bando, la sparizione, terrorizzare l'ebreo che non si deve più presentare in questa forma, scompare, non si può mettere più una stella di Davide al collo, non si può mettere più la kippah in testa per la strada, sparire, scomparire, farsi cancellare. Ecco, questo è ancora oggi il nome di questo palestinismo che inghiotte, rappresenta come un strano contenitore proprio tutte quante le caratteristiche di quel compito morale che è fine a se stesso, che ha questo contenuto che esclude ogni e qualsiasi altra interferenza. In che cosa intendo dire con questo? Che tu puoi benissimo spiegargli che non è vero nulla, che quel razzo che ha colpito l'ospedale palestinese a Gaza era un razzo israeliano, che era invece, come tutti sanno ormai, un razzo palestinese che aveva sbagliato obiettivo, oppure che quel bambino sulla prima pagina del New York Times non era affatto un bambino che avevano lasciato morire di fame gli israeliani impedendo l'accesso di un camion, ma era invece un bambino malato, un'altra di queste gigantesche fake news. Ce ne sono state tante e poi tante che fanno da contrappasso a una realtà in cui i camion entravano a centinaia tutti i giorni e venivano poi sequestrati da Hamas con le armi, eventualmente se il mangiare spariva, e così via. I numeri dei morti, ancora mi tocca sentir dire 70.000, questo 70.000 che è un numero totalmente inventato e comunque perché è ricavato soltanto dalle fonti di Hamas, quindi insomma un numero che non ha, e poi comunque insomma sui numeri che è stato dato di accettare tra le più grandi difficoltà, in ogni caso sempre quello che viene fuori è che la proporzione fra gli uccisi combattenti e gli uccisi non combattenti è di 1 a 1,2, cioè la più bassa del warfare urbano che si sia mai registrato. Quindi anche lì, che tutto questo non si sa, sì certo si sa, ma c'è una impossibilità psicotica ormai di utilizzare la categoria di causa-effetto, la categoria di verifica, di verifica, va bene? Non esiste più, non soltanto esiste più la cultura giudaica cristiana, ma non c'è più neanche Aristotele, tutto è stato tutto cancellato, e soprattutto tutto quello che il mondo si era ripromesso dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale, quando aveva detto mai più non c'è stato, e anzi ci si ritorna, e ci si ritorna anche con questo strano vessillo che mi è molto difficile da capire, lo è ancora di più quando poi vai al secondo passo della faccenda, perché poi il tuo punto di riferimento diventa un mondo in cui le donne e i dissidenti vengono perseguitati e gli omosessuali vengono impiccati, quindi è tutto quanta una vicenda che si sta facendo, diciamo così, che è ancora in movimento e che è una specie di 7 ottobre generalizzato in cui il mondo intero è implicato. Guardiamo che cosa sta succedendo nelle capitali europee e si vedono delle cose molto difficili da capire, come mai gli studenti francesi abbiano già distrutto 400 scuole, di cui alcune bellissime, super moderne, nel mentre che chiedono un migliore livello di istruzione. Molto difficile capire come mai la gente stia facendo fuori Sanchez, che invece gli piaceva tanto nella sua politica internazionale, e la sinistra stia facendo, non si vede che è tutto una specie di continuo rovesciamento mentale oltre che fisico, e la cosa è veramente, no, piuttosto stupefacente. Allora io dico, come conclusione di questo mio discorsetto sul 7 di ottobre, scusa Roberto, è stato un po' lungo, mi sono anch'io un po' appassionata, ecco, la conclusione di questo discorso è, ok, da questo nasce questa ondata di antisemitismo a cui ci si impegna tanto a rispondere proprio piegandosi sui numeri che gli antisemiti ci danno. Lo vedo per esempio con questo filmetto NASA, che è tutto fatto sulla base di testimonianze irrecuperabili, perché sono tutti nel buio, da facce che non conosciamo e totalmente negate. Ora su questo sarebbe tutto un altro discorso che abbiamo già fatto peraltro, quindi lo lascio. Ecco, ma vedo quanta discussione suscita questa cosa e sinceramente mi fa rabbia e mi dispiace. Ma
1: se ne discute anche in Israele, perché mi domando, perché qui diciamo ha avuto naturalmente la sua diffusione soprattutto in Italia, perché in Italia è uscito per primo, sì. Ma invece in Israele se ne parla?
0: Guarda, ti dico una cosa, in Israele più che altro l'IDF si è preso la briga, siccome anche in America è molto diffuso e da un po' dappertutto, ecco, l'IDF si è preso la briga di fare un documento, non ha preso questo tono appassionato, gli ha fatto un documento in cui spiega punto per punto che è una fantasia.
1: E quei rapporti di 1 a 500, sì. Così sono...
0: Sì, ma spiega anche, insomma, il punto centrale di questa faccenda è che è vero che esistono degli strumenti elettronici che indicano, per esempio, che ti devo dire quanto costerebbe in vita umana se tu decidi di attaccare, che ne so, Sinuar, va bene, oppure un qualunque altro capo oggi invece in vita nella striscia o ovunque. Lui questa IA lo determina con un suo algoritmo, ma l'algoritmo non è affatto accettato dal sistema dell'esercito. L'esercito dopo lo esamina la risposta, quello gli dice 1 a 500, quello lo guarda e dice beh dai buttalo via, quello dice 1 a 500 lasciamo fare, chi ce ne importa, capisci? Oppure dice ma 1 a 500 è inaccettabile, allora Vediamo che invece che cosa potremmo fare nella prossima ora, perché effettivamente quell'edificio, quella persona, quelle cose stanno uccidendo degli israeliani, stanno uccidendo dei soldati. Allora lo affronta, chiama degli ufficiali, chiama degli avvocati, chiama degli avvocati che ci sono sempre, e discutono con la testa di un essere umano, no? E poi non so se c'è un'operazione in corso, se si sa che c'è lì un bambino, la richiama indietro, anche questo l'abbiamo visto qui succedere mille volte, ovvero la presenza umana rispetto a questi algoritmi di cui lì si parla, perché di questo si parla, è invece sovrastante e cambia tutto rispetto a quello che viene detto lì, capisci? Io non l'ho visto il film, però la cosa che stavo dicendo io qui rispetto al quadro precedente è questa: lasciamo sempre, ecco, questo lo dico a tutti, non soltanto, questa è la mia indicazione, se la vuoi chiamare così, il mio pensiero. Lasciamo l'antisemitismo agli antisemiti, ecco, gli ebrei non hanno nessuna ragione, nemmeno i loro amici, di caricarsi queste accuse. Che ci sia da spiegare, che ci sia da dire, che ci sia da cercare di riconquistare l'opinione pubblica spiegando bene cosa sta succedendo veramente, e questo va benissimo, è bene farlo, ma alle volte, ecco, io vedo un tono di richiesta di comprensione, come se veramente, mi ricordo un libro di Rosellina Balbi che si chiamava David Discolcati, te lo ricordi? Uno dei primissimi.
1: No, ma lo recupererò volentieri.
0: Ecco, ma era molto, è un librino molto antico, però appunto, e questa è proprio la cosa che lei giustamente prendeva di mira, questo fatto che Israele da quando è nato gli era stato chiesto di discolparsi del fatto stesso di esistere. Qui bisogna sgombrare il campo da tutte queste sciocchezze, questo deve essere fatto sul terreno della sua esistenza, sul terreno dei suoi confini, sulla questione dei territori, Giudea e Samaria, tutto questo sono tutte cose in cui la colpa viene inventata dal nemico, in cui la colpa viene inventata dall'antisemita. Gli ebrei e chi è con loro non devono caricarsi questa colpa, devono semplicemente avere un discorso, una conversazione, un colloquio sereno e chiaro in cui dicano la loro, ma non stare tutto il tempo a rigirare il fastidio, non c'è tempo per fare questo, non ce n'è la possibilità, c'è troppo da fare. Pensiamo agli ebrei che subito nel dopoguerra sbarcarono arrivando direttamente dai campi di sterminio e dovettero mettersi immediatamente mentre cominciavano a coltivare la terra e a costruire i primi insediamenti a combattere sul fronte dell'attacco arabo che proveniva da ogni direzione. Non si misero mica lì a spiegargli quanto sono buoni gli ebrei, si misero a lavorare e a combattere, e così deve essere ormai un fronte unico in tutto il mondo. Nessuno deve spiegare quanto sono buoni, nessuno deve mettersi a spiegare che i razzisti sono loro e che gli antidemocratici integralisti sono loro, non ce n'è bisogno, perché noi sappiamo benissimo chi siamo, ecco, questo mi sembra il punto che debba essere tenuto fermo. Detto questo, certo è chiaro che ci sono in Israele, dopo questa enorme, gigantesca tragedia alla base del quale c'è senz'altro, oltre all'aggressione subita, anche il fatto che Israele non ha saputo difendersene. C'è una grande discussione che è ancora più grande perché siamo esattamente a 20 giorni dalle elezioni, quindi ti puoi immaginare che cos'è appunto il dire che la responsabilità è di Netanyahu e quegli altri dall'altra parte no, invece a dire che la responsabilità è tutta dell'esercito e dello Shabbat e poi ci sono dei genitori che tutti hanno ragione, questi genitori, quelli che dicono che l'esercito ha combattuto valorosamente proprio fino all'ultimo per i loro figli, e quelli che invece dicono che il loro figlio è stato ucciso per colpa del fatto che non sono stati dati gli ordini necessari. Tutti hanno ragione. Uno che ha dovuto subire un dolore come quello di perdere un figlio ha ragione in ogni caso e va ascoltato in ogni caso. Bene, in questi giorni tutti quanti, mentre portano avanti le loro ragioni, hanno più o meno un atteggiamento positivo o negativo nei confronti del governo, e questo è più che logico, e questo è. Israele è un paese democratico fino all'osso, quindi ti puoi immaginare, questo è il terzo anniversario e questi sono 20 giorni dalle elezioni.
1: Ne approfittiamo, allora ci fermiamo qui con questa puntata, ci ritroviamo la settimana prossima e parleremo naturalmente anche di queste
0: elezioni, certo.
1: Elezioni che si avvicinano.
0: Va bene.
1: Grazie,
0: sì, a da ora in avanti ci dedichiamo. Va bene, arrivederci.
1: A presto.
2: Questo dunque l'appuntamento con la rubrica Il Medio Oriente visto da Gerusalemme. Ora è il momento della rassegna della stampa internazionale di David Carretta.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi è giovedì 8 ottobre e questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Quest'oggi in apertura cercheremo di approfondire un tema, la Francia, le manifestazioni violente degli studenti e il mondo. Ieri avevo un editoriale sulla Francia che è incastrata tra le barricate e i populismi. Le carenze dell'istruzione pubblica, secondo il quotidiano conservatore spagnolo, non giustificano il fatto che si diano le fiamme le scuole, né tantomeno gli appelli dei manifestanti a uccidere i poliziotti nel nome di Allah. Sul Wall Street Journal di ieri c'era un editoriale proprio su questo tema, il titolo abbastanza brillante, Il falò delle insensatezze in Francia. La sinistra scende in piazza a difesa di uno Stato sociale che il paese non può più permettersi, così il quotidiano americano. L'altro tema che torneremo ad approfondire sono le elezioni anticipate in Spagna e quella che il Financial Times in un editoriale definisce la grande scommessa elettorale di Pedro Sanchez, che ha già sorpreso nel 2023 e potrebbe sorprendere anche questa volta. Le condizioni però sono molto diverse e la polarizzazione del dibattito, esagerando i pericoli dell'estrema destra per distogliere l'attenzione dal bilancio del suo governo, questa volta potrebbe non bastare a Sanchez, scrive tra l'altro il Financial Times. Infine, se avremo tempo, il 7 ottobre e quello che Le Monde definisce il traumatismo di Israele, 3 anni dopo gli attacchi terroristici commessi da Hamas, il traumatismo resta profondo nella società israeliana e impedisce qualsiasi esame critico della risposta di Benjamin Netanyahu. Così Le Monde nel suo editoriale pubblicato ieri, proprio in occasione del 7 ottobre. Partiamo però dalla Francia. Francia incastrata tra le barricate e i populismi. Questo è il titolo dell'editoriale pubblicato ieri da Il Mondo, che scrive: la Francia assiste di nuovo a una protesta che degenera in violenza. Le carenze dell'istruzione pubblica non giustificano il fatto che si brucino e vandalizzino le scuole, né i gravi scontri con la polizia che hanno portato all'arresto di più di 5.000 persone, così come non giustificano gli appelli di alcuni manifestanti a uccidere gli agenti, i poliziotti, nel nome di Allah, nell'esaltazione dei terroristi del Bataclan che si è vista durante le proteste. Nessuna rivendicazione sociale legittima la violenza né il fanatismo. Su questa rivolta, spiega Il Mondo, si proietta l'ombra di Jean-Luc Mélenchon, il leader della France Insoumise, partito di estrema sinistra. Il 78% dei francesi ritiene che la France Insoumise stia alimentando le proteste a fini elettorali, il 74% ritiene questo partito responsabile di mettere in pericolo i giovani, anche se l'estrema sinistra alla fine ha invitato a usare metodi non violenti. Il suo obiettivo di incanalare la mobilitazione verso le presidenziali del 2027 rivela fino a che punto Mélenchon intenda trasformare il malessere degli studenti in combustibile politico. Questa irresponsabilità è ancora più grave, secondo il Mondo, per la delicatissima situazione economica del paese. La Francia si trascina dietro un debito vicino al 119% del PIL, un deficit molto elevato e costi di finanziamento crescenti. Le proteste coincidono con il rifiuto da parte non solo della France Insoumise, ma di gran parte dei partiti politici in un'assemblea nazionale che non ha maggioranza, di nuovi tagli al bilancio. Il margine per continuare a rimandare le riforme si restringe sempre di più e aumenta il rischio che la crisi finanziaria alla fine esiga un qualche tipo di intervento salvataggio europeo. La Francia si sta infilando in un circolo pericoloso, il deterioramento economico si aggrava, la violenza accentua l'instabilità e l'instabilità rafforza chi offre risposte populiste. Mélenchon cerca di capitalizzarla per l'estrema sinistra, dall'altra parte c'è Marine Le Pen che guida i sondaggi presidenziali. Il degrado dei servizi pubblici esige, sì, risposte, ma dare alle fiamme le scuole, mentre si dice di difenderle, riassume una contraddizione devastante. L'Europa ha bisogno di una Francia capace di ristabilire l'ordine, sanare i propri conti pubblici ed evitare che la disperazione cancelli dal futuro politico del paese il centro liberale e democratico, così tra l'altro è il Mondo. Anche il Wall Street Journal, il giornale americano, aria conservatrice, a volte ultraconservatrice, ieri aveva un editoriale su questo tema. Il titolo è francamente brillante: il falò delle insensatezze in Francia. La sinistra scende in piazza a difesa di uno Stato sociale che la Francia non può più permettersi, scrive il Journal. È facile ironizzare sui tumulti francesi dicendo che questo è il passatempo nazionale. Ciò che sta accadendo ora però è diverso. La Francia si sta avvicinando alla sua più grave crisi in decenni e il disordine nelle strade potrebbe essere solo l'inizio. Ufficialmente i disordini degli ultimi giorni sono il risultato di una protesta degli studenti contro il sottofinanziamento delle scuole. Se ci credete davvero, potremmo anche vendervi un ponte sulla Senna, scrive il Journal. I tumulti in questo caso sono stati istigati da politici dell'estrema sinistra. I compagni di Jean-Luc Mélenchon, leader della France Insoumise, hanno alimentato le proteste che sono rapidamente degenerate in violenza. Mélenchon, una sorta di Bernie Sanders con accento gallico, ha visitato le barricate. Questa appare come una dimostrazione muscolare dell'estrema sinistra in vista delle presidenziali del prossimo anno alle quali Mélenchon è candidato. La violenza però sta nascondendo, oscurando una crisi che è strettamente correlata ed è quella che sta travolgendo le finanze pubbliche francesi. La Francia non ha più denaro da spendere per le scuole perché non ha più denaro da spendere per nulla. Il paese è stato colpito duramente dal recente rialzo globale dei rendimenti sui titoli pubblici. La scorsa settimana il tasso sul buono del tesoro decennale ha superato il 5% per la prima volta dal 2002. Lo spread tra i titoli a 10 anni francesi, gli OAT e i Bund tedeschi, ora è superiore ai 140 punti base, il livello più alto dalla crisi della zona euro. I politici di Parigi sono in uno stato di negazione. Il governo non ha un avanzo di bilancio dal 1974 e un deficit superiore al 5% del PIL ormai è diventato la norma. Il debito è al 120, le entrate sono inadeguate rispetto agli impulsi a spendere di Parigi. E tutto ciò malgrado il fatto che le aliquote fiscali più elevate sottraggono ogni anno al PIL francese il 51%, questo è il livello della pressione fiscale. Le entrate delle imposte sui redditi personali e delle società stagnano, prelievi speciali come un'imposta sui profitti extra delle compagnie energetiche generano meno entrate del previsto. Tutto questo prelievo fiscale, unito a una regolamentazione endemica, sta soffocando la crescita economica, secondo il Journal. Il PIL lo scorso anno è cresciuto dello 0,8%, quest'anno 1,1. Parigi ha contratto queste abitudini di spesa in un'era in cui la Banca Centrale Europea acquistava titoli su larga scala nell'ambito del suo programma di allentamento quantitativo. In alcuni anni gli acquisti di debito francese hanno superato l'emissione netta, ora non più, e di conseguenza gli investitori privati stanno muovendo i tassi verso l'alto. Qual è il problema? Se Parigi non è in grado di crescere, non riuscirà con le tasse a uscire dal suo buco di bilancio, non può prendere a prestito, risultato la spesa dovrà essere tagliata. E questo sta trasformando la politica francese in un violento gioco di sedie musicali in cui nessuno vuole essere l'ultimo a rimanere senza sedia. Questi tumulti degli ultimi giorni, le proteste studentesche ne sono un esempio, ma ci sono altri casi come le proteste contro l'aumento dell'età pensionabile, quelle dei gilets jaunes del 2018, eppure a giudicare dalla campagna presidenziale non si direbbe che questa, quella dei conti pubblici e del taglio della spesa, sia la sfida più urgente per la Francia. Mélenchon sostiene semplicemente che la banca centrale dovrebbe condonare i titoli francesi. Martedì ha anche accusato il vertice della Banca Centrale di Francia di tradimento per aver suggerito tagli alla spesa. Tagliare le teste è una lunga tradizione in Francia, anche se non proprio gloriosa. In realtà queste proteste studentesche stanno favorendo le chance di Marine Le Pen del Rassemblement National, cioè l'estrema destra. Però anche Le Pen offre riforme solo di facciata. Una delle sue battaglie è ridurre l'età pensionabile a 60 anni, dopo il tentativo del presidente Emmanuel Macron, fallito, di portarla da 62 a 64 di anni. Il problema principale della Francia non è la matematica, è la bassa crescita. Le giuste riforme fiscali, cioè tagli alle tasse, riforme del welfare, creerebbero nuove opportunità di prosperità e i giovani ne sarebbero i principali beneficiari. L'alternativa è ciò che sta accadendo nelle strade. Gli americani non possono permettersi, conclude il Journal, di ridere alle spalle dei francesi. Il debito degli Stati Uniti è al 100% del PIL, i loro politici sono altrettanto sconsiderati di quelli francesi, almeno l'economia americana cresce a un ritmo più alto ma questo potrebbe cambiare rapidamente con il mix sbagliato di regolamentazione e goffi tentativi di tassare per uscire dal buco fiscale americano, così tra l'altro il Wall Street Journal. Dalla Francia ci spostiamo alla Spagna e alle elezioni anticipate convocate da Pedro Sánchez, la grande scommessa elettorale, il titolo dell'editoriale di ieri del Financial Times, che scrive: il premier spagnolo Pedro Sánchez ha costruito tutta la sua carriera su scommesse ad alto rischio. L'ultima è quella delle elezioni anticipate il 29 novembre, nel tentativo di usare la crisi degli alloggi, che ha scatenato proteste di massa, come un'occasione per tenere testa ai suoi avversari di destra ed estrema destra. I sondaggi però suggeriscono che questa potrebbe essere la sua ultima scommessa. Il PSOE, il partito di Sánchez, è al 26%, il Partito Popolare al 32%, Vox, l'estrema destra, al 18%, l'estrema sinistra non supera la doppia cifra. Questa è una battaglia non solo per la direzione della Spagna, ma anche per il futuro della sinistra in Europa, perché la Spagna era diventata un punto di riferimento globale per temi come la pace, il femminismo, il tipo di prosperità. Sánchez è diventato un portabandiera solitario, progressista nell'Unione Europea, favorevole all'immigrazione e alla regolamentazione delle tecnologie, scettico del riarmo, strenuamente anti-Trump. La sua sconfitta potrebbe aprire la strada a un'altra coalizione tra il centrodestra e l'estrema destra nazionalista e populista, il che potrebbe significare guai per l'Unione Europea. Il Financial Times, nelle conclusioni, spiega che potrebbe esserci ancora qualche sorpresa, come nel 2023 Sánchez potrebbe battere avversari che sono poco reattivi. Potrebbe giocare sulla polarizzazione e usare la crisi del costo della vita a suo favore. La sua risposta, quella di Sánchez, è populista e fa poco per affrontare le cause profonde. Tutto ciò malgrado buoni risultati in economia. Ma rimane un fatto: in un sistema politico polarizzato e molto teso, i critici di Sánchez spesso hanno messo in discussione con veemenza la sua legittimità. Sánchez in realtà è stato legittimo ed è legittimo. Quello che fa è di usare la polarizzazione del dibattito politico esagerando i pericoli dell'estrema destra, perché? Per distogliere l'attenzione dal suo operato. In passato ha funzionato, questa volta potrebbe non bastare. Così il Financial Times, con cui ci fermiamo. Una buonanotte a chi ci ascolta a mezzanotte, da David Carretta, una buona giornata con Radio Radicale a chi ci ascolta alle 6.55 del mattino.
2: E buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale, eccoci anche per oggi all'apertura della nostra programmazione notturna. Come sempre vediamo insieme quali saranno i nostri appuntamenti per le prossime ore. In apertura torneremo sulla uccisione, sulla scomparsa di Anna Politkovskaja, uccisa, lo ricordiamo, a Mosca, in circostanze mai chiarite, in circostanze mai volute chiarire, nella Russia di Vladimir Putin, il 7 di ottobre del 2006, appunto 20 anni fa esatti. Marco Pannella fu l'unico leader politico internazionale ad essere presente ai suoi funerali e vi riproporremo in apertura dei programmi di questa notte tre documenti, appunto, che ci raccontano di quei momenti. Primo, un collegamento proprio nelle ore successive allo svolgimento del funerale, tra il 10 e l'11 ottobre orario italiano, del 2006, un collegamento in diretta. Allora c'era in studio Enrico Ruffi con Marco Pannella, che era rientrato in albergo da poco e aveva appunto partecipato ai funerali di Anna Politkovskaja. Poi vi proporremo, al termine un'intervista realizzata il giorno successivo, il 12 di ottobre del 2006, da David Carretta a Bruxelles. Marco Pannella, subito dopo essere stato a Mosca, si era recato al Parlamento europeo, dove erano in corso i lavori del Parlamento europeo, e sentirete un'intervista in cui Marco Pannella ricostruisce la situazione politica internazionale in occasione dell'uccisione di Anna Politkovskaja. E poi, al termine di questa intervista, vi faremo sentire il breve ma intenso intervento di Marco Pannella al Parlamento europeo proprio sull'omicidio di Anna Politkovskaja, argomento di cui parla nell'intervista precedente. Questi i documenti, tre documenti che apriranno la programmazione di Radio Radicale di questa notte. E poi vi faremo ascoltare un convegno che si è svolto qualche settimana fa a Milano, il 20 settembre scorso, in ricordo della giornalista russa Anna Politkovskaja, assassinata appunto 20 anni fa, un dibattito dal titolo L'eredità di Anna, promosso dalla Fondazione Gary Uo e Memorial Italia. E così chiuderemo il capitolo per ricordare Anna Politkovskaja. Poi passeremo ad altri temi. Intorno all'1.55 vi faremo ascoltare un convegno dal titolo Invertire il declino, economia, cultura e strategie per il rilancio dell'Italia, che si è svolto a Roma il 2 di ottobre, promosso su iniziativa della senatrice Cinzia Pellegrino di Fratelli d'Italia in collaborazione con il think tank Trinità dei Monti. Termine poi il convegno dal titolo Il lavoro buono al servizio del territorio, quando il lavoro genera valore sociale. Si è svolto a Roma il 1 di ottobre. Saluti istituzionali di Anna Russomando, vicepresidente del Senato della Repubblica del Partito Democratico. Arriveremo poi intorno alle 6 del mattino, momento in cui vi proporremo una intervista a cura di Roberta Gentilini con il nostro Lanfranco Palazzolo, autore del libro dal titolo Marco Pannella, storia di una tesi di laurea, stampato da Nuova Palomar. E poi sarà il momento di passaggio a sud-est a cura di Roberto Spagnoli e poi Open Polis, numeri alla mano. Al termine, la rassegna della stampa internazionale di David Carretta, alle 7.10 l'appuntamento con Francesco De Leo, spazio transnazionale. Alle 7.25 post-sovietica a cura di Ada Paglierulo con Anna Zaffesova, e poi dalle 7.30 come sempre l'appuntamento con la rassegna stampa di Radio Radicale, stampa e regime a cura di Alessandro Barbano. Questi dunque gli appuntamenti di Radio Radicale per le prossime ore. Ora apriamo questo spazio dedicato al ricordo di Anna Politkovskaja, 20 anni fa uccisa a Mosca. Marco Pannella, unico leader presente ai funerali di Anna Politkovskaja. Vi facciamo ascoltare il collegamento della sera dell'11 di ottobre 2006 con Radio Radicale in diretta, c'era Enrico Rufi. Ascoltiamo.
4: Sì, sono in albergo perché bene o male la cosa è questa: io sono arrivato stamattina alle 5 a Mosca, cioè poi in realtà uscendo dall'aeroporto sono le 6 e mezza, e da quel poi sono partito invece su Parigi, perché domani c'è una sessione a Bruxelles del Parlamento, alle 7 di sera, quindi non sono, sono stato in ambasciata e ho parlato un'ora e mezza con l'ambasciatore, poi della situazione generale, ho cercato un po' di conoscere le sue opinioni, sono stato accolto con grande cortesia, mi sono mosso da solo. All'inizio ero molto preoccupato, ancora adesso non so bene qual è la situazione, perché uno dei motivi per cui sono andato lì è che sono ovviamente preoccupato per Nikolaj Kramov e i nostri compagni del periodo di carica internazionale. E una cosa che ho detto a chi mi telefonava, a coloro giornalisti e gli altri, è che non riesco a vederli venire fuori. Io non sono andato, come ho letto stamattina anche su due importanti giornali, li ringrazio di avermi dedicato quelle righe, che andavo lì per esprimere solidarietà ai ceceni, non era lì. Io sono andato lì, tra le altre cose, per dare il grazie a questa nuova vittima della realtà, ma direi europea oltre che russa, assolutamente straordinaria. Ero lì anche a nome dei nostri compagni, Omar Cambias e i nostri compagni iscritti al Partito Radicale Transnazionale, che erano colpevoli di avere portato il loro governo, da quale facevano parte, a scelte esplicitamente non violente. Da quel momento mi pare chiaro che Mosca ha scelto invece di potenziare l'ala fondamentalista, ma l'ala terrorista di Basayev, per evitare in ogni modo di accettare il dialogo che proponeva la parte, l'altra parte più autorevole, con maggiori anche collegamenti con l'attualità internazionale. E questo ci tengo a dire. Ero quindi lì simbolicamente, non ho voluto in nessun modo dare toni di ufficialità. Noi siamo presenti attraverso i compagni russi radicali e la rete ultradecennale di solidarietà, che vanno però ormai organizzate. Ancora una volta qualcuno armata di non violenza, come Anna, come questa straordinaria giornalista, direi inerme ma non inerte, è stata assassinata. Come nel 94 Andrea Tamburi, come Antonio Russo, come compagni dell'area vicino alla nostra, quella antimilitarista russa, per l'obiezione di coscienza, per il non obbligo di leva, per le battaglie che sono state fatte. E quindi quello che mi è parso importante è essersi tutto qui, anche per manifestare la solitudine, non rispetto ai problemi che stiamo vivendo in questo momento nel nostro tempo, ma rispetto all'ufficialità politica, devo dire sempre più, non solo quella italiana ma quella europea.
5: Ho capito, Marco. Volevo chiederti se lì hai incontrato qualcuno che conoscevi fra la gente che salutava Anna Politkovskaja.
4: Ma devo dire, alla fine mi hanno scoperto, ma non era difficile, insomma. Nelle 2000 persone cambiavano sempre, quindi quando si dice 2000 persone, a mio avviso si dice una cosa gravemente inesatta. Nel senso che potevamo cifrare 2000 persone, quelle presenti, siamo nella folla che era incanalata per entrare nella sala ardente, e questo è durata per più di 2 ore, quindi a mio avviso le valutazioni sono valutazioni un po' avare, però è vero che non era difficile, per esempio, vedermi. Mi sono accorto che, insomma, a Mosca non è che la media di altezza sia molto diversa da quella di Roma, sì che se qualcuno voleva individuarmi non era difficile. Diciamo che sui 2000 eravamo forse 20 che emergevamo un po' di testa dal resto della folla. Facevamo parte, alla fine mi hanno avvicinato dei colleghi giornalisti che erano lì, e ho scambiato 4 parole con loro, ho ricordato quei dati che forse sarebbe bene un giorno qualcuno se ne occupasse. I radicali russi, come radicali italiani, come del Partito Radicale Transnazionale, compagni che sono a fortissimo rischio, e quindi a partire da un episodio emblematico, lontano 94, Andrea Tamburi, che era lì per aiutare i compagni radicali russi e tutti, dopo dopo alcuni mesi di presenza attenta, seria, come era questo straordinario compagno, Maria Tamburi venne assassinato e da allora non si è saputo più niente, a parte alcune penose vicende di inchieste anche italiane sul suo assassino, sulla sua scomparsa. E lo stesso per Antonio Russo, come è noto. E vi sono altri nomi presenti a citare, tra i quali appunto voglio sottolineare vi sono compagni radicali ceceni, quelli che hanno manifestato in un modo evidente e poi subito clandestinizzato una scelta non violenta, non solo direi non terroristica, non fanatica, non esasperata, del governo, fu a lungo legale, riconosciuto dai russi, eccetera. Tra questi Umar Khandiev, che in molti posti d'Italia è stato anche accolto e sistemato, ricorderò il grande impegno di Olivier Dupuy, nel momento in cui era ancora segretario del partito, e non solo suo, ricorderò in tutta quella situazione che adesso, con la ormai avvenuta convocazione per la prima decade di dicembre del Consiglio del Partito Radicale Transnazionale, che può avere statutariamente anche possibilità di vicarie rispetto al congresso, che comunque anch'esso convocheremo, ci sono moltissime cose che oggi, devo dire, sono preparate dal tempo, sono preparate dalla nostra durata, come quella di rendere al mondo liberale, al mondo socialista, l'impegno per la pace, ora che è morto ogni attendibilità del pacifismo, serietà, e per questa grossa iniziativa che rilanceremo del congresso del Satyagraha mondiale, il primo Satyagraha mondiale per la pace.
5: Va bene Marco, grazie, grazie mille e buonanotte.
4: Bene, buonanotte e buongiorno.
5: E buongiorno per certo. Certo. Dipende dai punti di
4: vista.
5: Ciao, ciao Marco.
4: Ciao, grazie.
2: Ecco, questo è il collegamento, avete sentito, con Marco Pannella nel giorno dei funerali di Anna Politkovskaja. Rimaniamo su questo tema e vi facciamo ascoltare una intervista con il leader radicale a cura di David Carretta, realizzata il 12 di ottobre del 2006 a Bruxelles, nella sede del Parlamento Europeo. Ascoltiamo.
6: Marco Pannella, con lui vogliamo parlare di Russia, sei intervenuto in questa sessione plenaria del Parlamento Europeo per ricordare Anna Politkovskaja, la giornalista molto critica del Cremlino e della sua azione di guerra in Cecenia, per ricordare anche la tua presenza unica fra gli esponenti politici e istituzionali europei a Mosca durante i suoi funerali. È denunciato l'assenza dell'Europa, chiedendo addirittura di cambiare i nomi dei palazzi di questo Parlamento.
7: Sì, ma intanto devo dire che proprio poche ore prima di questo intervento, del minuto, perché è una formula che ci abbiamo, interventi liberi di un minuto in ogni sessione possibile, intanto ho visto la foto che Le Monde pubblicava, pagina 6, con grande rilievo sul problema della Georgia, dove Le Monde sottolineava, ecco, due attivisti che dicevano vogliamo salvare la Georgia, e ci siamo accorti che questi erano del Partito Radicale Internazionale, radicali russi, e sono partito un po' da questo episodio, nel senso che non si parlava già più di ceceni, con i quali però la Anna era stata, ha scritto dei libri splendidi, ha fatto un lavoro magnifico sulla Cecenia e quindi sulla Russia, E volevo sottolineare come in questo momento avevamo l'assoluta assenza. Essere ottimisti poteva essere una manifestazione di pudore, sia della politica italiana, dico della politica italiana, non dico del governo, cioè della politica italiana, sia della politica europea. Noi abbiamo funzionari, rappresentanti in Russia, dappertutto, noi Europa, il Parlamento europeo ha gabinetti numerosi, no? Per tutte queste evenienze, per assicurare partecipazione dappertutto, e guarda caso c'era una sola cosa chiara. Non si è manifestata in nessun modo la presenza dell'Unione Europea, nemmeno con un usciere mandato con due fiori. E ho anche detto, cosa che era vero, che mi ero portato come la fascia di deputato europeo. Dopodiché ho ripensato a una serie di cose. Mi sono detto che certo tutti l'avrebbero vista, ma se avesse potuto vederla lei che stava lì nel feretro, che sarebbe stata probabilmente irata e scandalizzata. Perché? Perché lei è venuta in tanti anni per cercare di far comprendere anche le istituzioni europee come noi la realtà della Cecenia, della Russia e della democrazia in Europa, e non è stata mai ascoltata. Quindi ho voluto proprio sottolineare questo aspetto. Non ho avuto nel tempo, volevo dire, che i due nostri compagni, fotografati solo al mondo, no, perché impegnati ed arrestati per la Georgia, nel momento in cui la tesi di quella che celebravamo era parlare di Cecenia, il solo modo di parlare di Russia, tant'è vero lei è stata assassinata non perché cecena, ma perché russa. Da dove? In un paese nel quale manifestamente, se crescono anche di importanza gli assassinati, vuol dire che sono cresciuti di potere e di numero anche gli assassini. E questo mi pare è il significato di queste attualità e di queste vicende. Per la Georgia rischiamo, ancora una volta, Russia, no? Europa ed altro. Sì, ho avuto uno spunto, qui c'eravamo, abbiamo tre palazzi, uno è Spinelli, l'altro è Schumann, l'altro è, ecco, tutti i grandi nomi dell'Europa, e ho detto abbiate almeno il pudore di cambiare nomi, e al posto di Schumann ho detto potreste mettere Daladier e Laval, che erano i nomi del Presidente del Consiglio, il Ministro degli Esteri francesi e Monaco, l'emblema dell'Europa del tradimento. Potevo continuare, invece di Spinelli, poter mettere altri nomi. E ancora una volta il tentativo di renderci conto della durata di alcune realtà antropologiche, quasi più ancora che solamente culturali e politiche.
8: Anche perché, tanto più che per la Georgia, uno degli schemi a cui si riflette proprio assomiglia molto a Monaco, con la cessione di Abkhazia e Ossetia del Sud alla Russia, quando in realtà i georgiani chiedono all'Europa di intervenire.
7: Sì, ma allora c'era Danzica, no, per esempio, come punto di riferimento in quegli anni, e c'era anche lo slogan pacifista, morire per Danzica mai. Qui non dico morire, ma ecco appunto portare un fiore sulla tomba di qualcuno che è assassinato, non ci pensano nemmeno a farlo, è antropologico. Quindi il vero problema è che per me i federalisti europei, i continuatori di Schumann, di Altiero Spinelli, del manifesto di Ventotene, sono quei compagni radicali lì, radicali russi o georgiani. Per me sono coloro che oggi vogliono che la Turchia, il Marocco, i grandi stati laici, perché di questo si tratta, non vogliono la Turchia perché è stato laico, garantito da forze religiose come era De Gasperi, come era Schumann, ricordo se Adenauer, no? Io ogni tanto tiro fuori un nome, l'ho fatto anche qui, che credo la maggioranza dei tedeschi manco sa chi era. Bene, l'alternativa ad Adenauer il leader si chiamava Ollenhauer, socialdemocratico. Poi quando venne, dopo diversi anni, il ritorno di Brandt, ha riacquistato il socialismo tedesco una dignità, un'altezza, un respiro che era quello che era. Ma lì in quel momento che cos'era? Come lo Psidinen in quel momento. No? Erano tutti quanti anti-europei, anti-americani e basta. Neutralisti, no? Nazionalisti, tutta più giacobini, e questo devo dire anche in fondo il mondo radicale, splendido, francese, malgrado tutto, con Mendès France, fu la loro presenza storica inquinata dal permanere di

Etala nel 42 hanno prodotto. Nel 52, se non fosse stata questa complessità alla quale mi richiamo, che abbiamo chiarito, non dimentichiamo che noi come Partito Radicale siamo nati con un simbolo a cui eravamo molto affezionati, ed era un simbolo giacobino, no? Il berretto frigio sulla Statua della Libertà. Però volemmo ben presto appunto abbandonare questa cosa, tutti e più eravamo più girondini che giacobini, e fu una cosa non avvertita, però così nasce il fatto che la grande tradizione dell'internazionalismo socialista, dell'internazionalità, direi della mondialità liberale, noi l'abbiamo colta, e non è un caso che siamo noi che le possediamo, che ne siamo proprietari. Da Mitterrand a Bérégovoy erano persone che furono d'accordo consapevolmente e lucidamente di affiliare questo partito di 500 iscritti, insomma in quel momento eravamo il Partito Radicale, affidare e consegnare il simbolo che nasceva contemporaneamente come simbolo francese, simbolo del socialismo europeo. E varrebbe poi la pena probabilmente di ricordare magari a noi stessi che il 26-27 credo febbraio del 94 il rappresentante nostro, il nostro compagno, militante, dirigente, che era andato ad aiutare a Mosca i compagni radicali russi, Andrea Tamburi, fu assassinato, probabilmente perché avevano individuato in lui qualcuno di pericoloso per le cose che andava scoprendo e organizzando. Quindi questo data già da quella data. Nel frattempo poi abbiamo avuto Antonio Russo e su questo non voglio dilungarmi. Certo che Radio Radicale e i siti internazionali e via dicendo, grazie ad Antonio Russo, rappresentavano un pericolo molto grave, molto grosso per le acquisizioni, le corrispondenze, ma anche le prove che stava raccogliendo Antonio Russo sulle atrocità sovietiche, io direi ancora, ma le atrocità russe in Cecenia. Aggiungo che qualche altra perdita fra i radicali russi e obiettori di coscienza vi è stata, e per vari motivi non è stata pubblicizzata. D'altra parte, Anna, pare che si possa e si debba chiamarla così, Anna era venuta al congresso di Ginevra del partito e aveva avuto molte altre occasioni. Per, soprattutto poi nel periodo in cui Olivier Dupuy come segretario del partito era estremamente impegnato su questo fronte anche lui. Questo insieme, il fatto poi che avevamo non più sulla Cecenia, io però ho dichiarato ai giornalisti, sono ben guardati dire, che non andavo lì a Mosca per, come è stato detto, portare la solidarietà dei radicali, no, andavo lì per portare il saluto, l'estremo saluto del nostro compagno, per esempio, Umar Gambiev, già ministro del governo Makarov, e di altri nostri compagni, gli iscritti, che in questo momento non potevano sicuramente recarsi loro a Mosca in quella occasione. C'è quindi una storia dei nomi, delle vite e delle morti che danno durata e forma a questa vita, ed era per questo, di tutti quanti noi, ed era per questo che ero lì, ma appunto lo ripeto, era per portare il saluto dei compagni ceceni in primo luogo, oltre che dei compagni del partito, e anche per ricordare in questa occasione gli altri radicali che avevano preceduto gli altri che avevano preceduto questo ultimo assassinio nello stesso, da parte delle stesse forze o delle stesse debolezze, delle stesse follie.

0: dovremmo forse noi come radicali ricordare anche un po' più spesso che una caratteristica della nostra lotta non violenta e della nostra non violenza, dell'essere inermi ma non inerti, ha portato segretari del Partito Radicale, presidente del Partito Radicale, Gianfranco Spadaccia, sul fronte più specificamente italiano, Adele Faccio, in galera per mesi e mesi, se non c'è precedente, mi pare, nella cosiddetta Europa democratica, no, di episodi di questo genere, quanto a capi e leader di partiti. E vorrei ricordare che Adelaide Aglietta ha rischiato la vita in modo molto concreto quando è riuscito lei a consentire il tenersi del processo antiterrorista, l'unico serio, grande, grosso e grave, l'unica vittoria che fu fatto al prezzo di un gravissimo rischio della vita di Adelaide Aglietta.
1: Bene, grazie Marco Pannella.
2: Ecco, questa è l'intervista del 12 di ottobre del 2006 con Marco Pannella, a cura di David Carretta, stiamo ricordando Anna Politkovskaja, e adesso vi facciamo ascoltare l'intervento proprio al Parlamento europeo di Marco Pannella su questa questione.
3: Muchas gracias, señor Pannella.
4: Colleghi, meno di 24 ore fa ero a Mosca e per un istante stavo per prendere la fascia di parlamentare europeo mentre ero in mezzo alle migliaia di persone che rendevano l'estremo omaggio e il saluto a Anna Politkovskaja. Poi ho pensato che sarebbero stati quegli occhi che non potevano vedermi, sarebbe stata un'offesa per quegli occhi vedere inalberato il nostro emblema. Ci ha raccontato questa donna giornalista quello che non avete voluto sentire, non avete voluto vedere. Se voi prendete il pagina 6 di Le Monde di oggi, vedrete che c'è della gente arrestata a Mosca perché dicono siamo con voi. Se andate a guardare i simboli di questi arrestati, erano del Partito Radicale Transnazionale. Ho portato in questo Parlamento, noi come radicali e liberali, abbiamo portato i membri del governo ceceno in esilio che venivano ad annunciare la loro scelta non violenta. Non se ne è fatto nulla. Signor Presidente, grazie di avermi concesso questi secondi in più. Un invito solo. Non chiamiamo più Schumann il nostro locale, chiamiamolo Daladier, non chiamiamolo più Adenauer, chiamiamolo Ollenauer.
2: Ecco così dunque Marco Pannella al Parlamento europeo l'11 di ottobre del 2006 sull'omicidio di Anna Politkovskaja. Rimaniamo sul ricordo della giornalista russa assassinata 20 anni fa e vi facciamo ascoltare il dibattito dal titolo L'eredità di Anna, promosso dalla Fondazione Gariuo e Memorial Italia, con gli interventi di Joshua Evangelista, responsabile della comunicazione della Fondazione Gariuo, Gabriele Nissim, presidente della stessa fondazione, Giulia De Florio, presidente di Memorial Italia, Ilia Politkovskaja, figlio di Anna, Marina Davidova, presidente dell'associazione Anna Viva, Anna Zafesova, analista della stampa e del Foglio, Natalia Rigvava, leader dell'associazione dei russi liberi in Italia. Ascoltiamo.
5: Buon pomeriggio, rieccoci qui, grazie per seguirci tutto questo percorso. Abbiamo iniziato al ciclo dedicato a Anna Politkovskaja e come abbiamo detto crediamo che ricordare Anna voglia dire anche parlare di quello che succede oggi e anche ricordare tutti gli altri dissidenti dello spazio post-sovietico. Abbiamo fatto con Memorial Italia questo tour tra le figure onorate al Giardino dei Giusti e adesso siamo qui all'anfiteatro Giuliano Varadice e ci interrogheremo su qual è l'eredità di Anna Politkovskaja. prima di addentrarci, devo dire una cosa tecnica un po' buffa, però mi hanno supplicato, ci sono le birrette, quindi chi vuole può rifocillarsi, sono delle birre anche artigianali, dovrebbero essere anche molto buone, e c'è tutto il materiale di Garivo, di Memorial, e c'è un bellissimo graphic novel su Sakharov. Garivo. But everyone is in a different way, Garivo, so it's fine. In fondo, dove potete appunto con una piccola donazione poter prendere questo libro che è davvero davvero bello. Allora, cerchiamo di ragionare su qual è l'eredità di Anna Politkovskaja, andando un pochino quindi oltre il simbolo. Fondamentalmente ragioneremo su due coordinate. Qual era il suo lavoro? Molte volte appunto la tendenza è quella di ricordarci di una persona morta, dimenticando poi il motivo per cui questa persona, soprattutto quando si tratta di un dissidente, è stata uccisa e a che cosa stava lavorando. E come abbiamo detto prima, probabilmente la cosa migliore è ricordare quali erano le inchieste su cui stava lavorando e perché era scomoda al potere 20 anni fa, quindi in un'altra Russia che solo apparentemente non ha continuità con la Russia di oggi. In realtà la continuità ce l'ha, e come. E quindi il secondo filone di ragionamento è proprio questo: cercare di capire come funziona la Russia di oggi e che cosa ne è delle altre Anne Politkovskaja, cioè ovvero chi è che fa oggi, se c'è qualcuno che fa giornalismo indipendente, che cosa vuol dire fare giornalismo in Russia o fuori dalla Russia, a proposito della Russia oggi, considerando anche tutte quelle figure che magari non sono giornaliste, che però cercano di fare media attivismo. Ci sono dei informatici, ci sono appunto dei blogger, dei videomaker, persone che magari semplicemente si occupano di dare sostegno digitale ad altri attivisti in difficoltà. Cercheremo di capire come funziona questa rete e cercheremo anche di capire che cosa possiamo fare noi come società civile a distanza. È tutto molto triste, perché dibattiti come questi ne abbiamo fatti tanti negli ultimi anni e ogni volta la situazione sembra peggiorare, però è nostro dovere prima di tutto capire come stanno le cose e combattere insieme la disinformazione. Faremo tutto questo con di nuovo con Ilya Politkovskij, e a Ilya gli chiederemo anche non solo di parlarci come figlio di Anna, come ha fatto in quel momento molto bello e commovente davanti al cippo di sua madre, ma gli chiederemo anche cosa vuol dire essere cittadino russo che appunto è scappato dalla Russia e che adesso deve con la sua famiglia ricostruirsi una vita fuori dalla Russia. Abbiamo ancora con noi Giulia De Florio, che con Memorial, insomma, avete visto il fantastico lavoro di memoria che fa sugli attivisti e sui dissidenti dell'Unione Sovietica, e cercheremo anche con lei di capire insomma qual è l'eredità di Anna e come si muove soprattutto un'associazione come Memorial, che appunto adesso, come qualsiasi organizzazione per i diritti umani, praticamente è diventata inesistente in Russia, o almeno apparentemente, diciamo. E poi abbiamo Anna Zafesova, che non ha bisogno di presentazioni, una, prima di tutto un'amica di Garivo, una giornalista che veramente ogni giorno con una costanza mostruosa, a volte insomma anche dovendo ingoiare dei bocconi amari perché si occupa di cose non sempre piacevoli, ci racconta cosa succede in Russia e soprattutto anche che cosa succede in Ucraina, soprattutto dal 2022 in poi. E poi insomma questa famosa società civile russa che combatte, e ci chiediamo se esiste o non esiste. Bene, adesso oggi qui abbiamo una rappresentante, quindi esistono. si chiama Natalia Rikvava ed è una rappresentante dell'Associazione Russi Liberi in Italia. Bene, io partirei subito da Ilya, e gli chiederei una testimonianza, appunto. Faremo poi due giri di conversazione, ma vorrei proprio partire dall'Ilia cittadino. Qual è la Russia che hai lasciato e che adesso guardi a distanza dall'Italia?
6: Я уехал из России в 2022 году, поэтому я бросил плюс-минус примерно такую же страну, как она сейчас.
7: Sono partito, ho lasciato il mio paese nel 2022, quindi ho lasciato un paese che all'incirca è lo stesso di oggi.
6: Наверное, вопрос немножко в другом. Какая страна была до того, как началась полномасштабная война? Против Украины и после.
7: Quindi la domanda forse è qual era il paese prima dell'invasione su larga scala? Qual era il paese che è arrivato a invadere l'Ucraina?
6: До примерно 2010-2015 года, да, может быть, даже сейчас Россия всегда была моей любимой страной.
7: Fino al 2010-2015, forse direi addirittura anche adesso, la Russia era ed è il mio paese preferito.
6: A Mosca è il mio любимый город.
7: E Mosca è la mia città del cuore.
6: No.
7: Ma.
6: Это не имеет никакого отношения к режиму, который там развивался уже больше 20 лет, 25 лет.
7: Questo ovviamente non ha nessun rapporto, nessuna relazione con il regime che si è instaurato ormai più di 25 anni fa.
6: Я всегда, извините, ненавидел все, что происходило в российской власти.
7: Ho sempre odiato quello che succedeva nelle autorità, nel potere russo.
6: Особенно после 2006 года, когда убили мою маму.
7: Soprattutto dopo il 2006, quando mia mamma è stata assassinata.
6: Я впрямую столкнулся с российской властью, которая отказывалась расследовать дело моей мамы.
7: La prima volta che mi sono scontrato con le autorità russe è stato quando ho ricevuto il rifiuto di una inchiesta sulla morte di mia madre.
6: Я хочу уточнить, что, конечно же, создавалась видимость деятельности среди когда расследовалось дело исполнителей, конкретных убийц, тех, кто следил, минимальных организаторов и так далее.
7: Voglio precisare che ovviamente di facciata ci fu un'inchiesta, si cercarono gli esecutori dell'omicidio.
6: Это были новости во всем мире. Вы читали это, там арестовали 10 человек, потом 15, освободили так. То есть вот эта вот суета, которая происходила, она по всему миру создавала видимость, что российские власти решили расследовать это убийство.
7: Это sono notizie che hanno fatto il giro del mondo, avete sentito anche voi che avevano arrestato 10 persone, poi 15, poi qualcuno era stato rilasciato. Tutto questo passava anche nella stampa d'Occidente, proprio per dare l'impressione che le autorità si stavano prendendo cura di questa inchiesta.
6: Но это все было шумой для того, чтобы не называть, не искать и не иметь никакого желания понять, кто стоял за этим преступлением, кто заказал его и кто основные организаторы.
7: Ma tutto questo era semplicemente una messa in scena per non cercare, per non far vedere che non c'era alcun desiderio di capire realmente, denunciare realmente chi erano gli esecutori e chi c'era dietro alla morte di mia madre.
6: Вот вам яркий пример. Один из среднего уровня организаторов, который участвовал в убийстве, он сейчас делает карьеру в Украине, командует там каким-то взводом и так далее. Отъявленный убийца, людоед и садист, который сейчас попал в то самое время, которое ему нужно. В армии вот эти наемники. Ну да, да, да.
7: un chiaro esempio di quello che sto dicendo è che uno degli organizzatori di livello medio dei mandanti dell'omicidio di mia madre ha fatto, tra virgolette, carriera. In questo momento si trova in Ucraina insieme all'esercito ed è continua a fare quello che faceva prima, uccidere da sadista e cannibale, qual era già al tempo dell'omicidio di mia mamma.
6: Опять же, возвращаясь к вопросу Джошуа, я покидал страну, которая уже была полностью зацензурирована, свобода прессы отсутствовала. Я сейчас не говорю про начало войны, я говорю уже про там несколько лет, много лет до.
7: Quindi, per tornare alla domanda di Joshua, io ho lasciato un paese che era già totalmente immerso nella censura, dove non c'era libertà di espressione, e non certo dal 24 febbraio 2022, già da qualche anno non si poteva più dire niente.
6: Оттуда не уехало еще много людей продолжали жить внутри, продолжали существовать, быть несогласными, даже иногда протестовать.
7: E nonostante questo molte persone hanno continuato a restare nel paese, hanno continuato a esprimere il loro disaccordo e a dire quello che pensavano.
6: Но сейчас нет. Это полностью невозможно.
7: Questo invece adesso non è per niente più possibile.
6: Сегодня скажешь какое-то слово публично или даже не публично, ну да, публично в соцсетях, там уже митингов не существует как таковых, их никто не проводит. Завтра ты можешь оказаться уже в тюрьме.
7: Se adesso dici una parola di troppo sui social media, sui social network, perché ovviamente in piazza non si può più andare e non si deve andare, ma basta una parola online per finire in prigione.
6: В России сейчас больше политических заключенных, нежели чем было в советское время, в сталинское.
7: Ora in Russia, nella Federazione Russa, si trovano più prigionieri politici di quanti ce ne fossero in periodo sovietico, ai tempi di Stalin e Brezhnev. C'è bisogno di chiarire chi sono i prigionieri politici e perché utilizziamo questo termine per parlare di determinate persone che in questo momento scontano pene nelle carceri? Forse sì?
8: Sì, secondo me sì, possiamo magari, se vuoi dire qualcosa su questo, e poi sicuramente Giulia approfondirà anche il concetto di prigioniero politico.
6: Это люди, которые получили наказание только за свое мнение или слова. Они не совершали ни уголовных, ни экономических, никаких преступлений.
7: Sono persone che hanno ricevuto una condanna e stanno scontando delle pene semplicemente per quello che pensano, per aver detto la loro opinione, espresso il loro parere. Non hanno commesso reati di qualunque tipo, economici, finanziari, fiscali, semplicemente per quello in cui credono e devono adesso stare in prigione e scontare pene.
6: В России есть такая статья, как госизмена. Я тоже думаю, что как-то объяснить, может быть, что это такое. Это тяжелая статья, которая очень часто присуждается шпионам или разведчикам, ну, смотря с какой стороны, которые проводят деятельность против конкретного государства.
7: C'è un articolo nel codice penale russo, che è l'articolo di alto tradimento, che ovviamente implica pene molto severe ed è stato creato ed è diretto alle persone che vengono considerate spie, cioè a chiunque agisca per creare danni nei confronti dello Stato.
6: Я не помню конкретную цифру, но за последние 5-6 лет, может быть, коллеги меня помнят, кто знает эту цифру, это количество этих дел увеличилось в десятки раз.
7: E negli ultimi 5-6 anni il numero di persone accusate di alto tradimento nella Federazione Russa è aumentato di almeno 10 volte. Non ho i dati precisi, forse qualche collega potrà precisare il numero esatto, ma è cresciuto di 10 volte.
6: В обычной жизни, да, то есть за госизмену, наверное, сажают и в Италии тоже, потому что это такая тяжелая статья, за которую огромный срок.
7: Probabilmente anche in Italia può succedere che ci siano questo tipo di pene, ma sono pene davvero severissime che vengono riservate a poche persone di solito in un paese.
6: Я говорю про то, что статью госизмена сейчас используют для политических репрессий в России, и люди за свое мнение иногда получают статью за госизмену.
7: E quello che voglio dire è che si utilizza adesso nella Federazione Russa questo articolo di legge per mascherare una repressione politica, cioè le persone che esprimono un parere diverso, un'ideologia politicamente diversa, vengono considerate traditori dello Stato.
6: Joshua, hai risposto alla tua domanda?
7: Ho risposto alla tua domanda, Joshua.
8: Io proseguirei su questa linea di ragionamento con Giulia, prima di tutto per spiegarci bene, perché secondo me non fa mai male farlo, che cos'è Memorial, qual è stata la sua importanza a livello civile, e tutto il suo percorso, e perché di fatto il 2026 segna un ulteriore passaggio nella crudeltà del governo di Mosca verso le organizzazioni per i diritti umani, e in particolare per Memorial, e non solo per Memorial internazionale, ma anche per Memorial Italia. Questo può essere molto interessante per capire come funziona anche la rete di controllo del governo di Mosca.
7: Sì, grazie. Le birrette sono necessarie, direi, per cercare di sollevare lo spirito. Allora, Memorial, come avevo accennato prima, è un'associazione che nasce alla fine degli anni Ottanta, nasce da gruppi di persone molto diverse tra loro, subisce anche diverse trasformazioni nella sua gestazione iniziale e si consolida come associazione vera e propria all'inizio degli anni Novanta. Il suo primo grande obiettivo era un obiettivo che partiva dal basso, che partiva proprio dalla necessità, dall'esigenza, dall'urgenza di poter ancora una volta dire qualcosa su un tema che era stato fino a quel momento pressoché tabù, pressoché cancellato dalla memoria, dal discorso pubblico, cioè quello delle repressioni non solo staliniane, delle repressioni che erano già iniziate con l'apertura del campo delle Salafkin nell'estremo oriente russo e che erano continuate fino al periodo di Brezhnev e addirittura nella fine degli anni Ottanta. E di questa storia non si poteva parlare, ma era una storia di tutti e tutte, perché nella società sovietica dell'epoca qualche parente, qualche amico, qualche conoscente che fosse finito nel cosiddetto gulag era all'ordine del giorno, ma era un discorso che si poteva fare solo nelle cucine, in silenzio, in modo clandestino. E l'apertura segnata dal periodo dalle riforme gorbaciovane e ancora di più poi la fine dell'URSS, quindi l'apertura per quanto molto parziale degli archivi nella neonata Russia, aveva permesso di iniziare ad aprire uno spiraglio, a guardare in faccia quella pagina nera che aveva caratterizzato tutta la storia sovietica. E qui ci fu il primo grande, forse, errore, direi, di Memoriale. Oggi io sarò molto critica nei confronti dell'associazione di cui sono presidente, perché credo che sia anche arrivato il tempo, con una certa distanza, di guardare a quello che non va, di quello che facciamo, non soltanto a farci tanti complimenti. E quell'errore fu l'idea di dire, adesso che abbiamo dato i fatti, abbiamo fatto le schede di tutte le vittime, quelle che abbiamo potuto recuperare, adesso che le persone veramente possono dire che il loro nonno, la loro sorella, il loro zio, il loro amico è stato fucilato per nessun motivo, capiremo che vogliamo un altro mondo, vogliamo vivere in un'altra società. E invece questo non è avvenuto, e invece questo non è bastato, e questo deve essere un insegnamento. Perché lo vediamo ancora oggi, quando abbiamo a disposizione molta più informazione di un tempo, eppure c'è ancora chi dice che il Donbass è un territorio russo, che la Crimea è sempre stata russa, e sentiamo dire queste fake news spacciate per verità e ancora corroborate da grandi nomi roboanti intellettuali di tutti gli spettri parlamentari possibili. Quindi questo è stato l'inizio di Memoriale, che ha subito capito anche un altro grande vulnus, un'altra grande ferita che c'era nella società civile e nel paese, che era quello della mentalità, dell'attitudine imperialista, l'idea che il danno che stava già arrecando ai suoi cittadini ancora di più poteva essere arrecato a chi non voleva più far parte di quella storia. E questo voleva dire andare nelle zone calde dove si iniziavano ad agitare i grandi movimenti nazionalisti, dove la spinta dell'indipendenza si sentiva con più forza. Quindi il Memoriale era presente in Cecenia, era presente in Georgia, era presente nel 2014 in Ucraina, e ci tengo a ricordare, visto che parliamo di Anna Stepanovna, una sua cara amica, Natalia Estimirova, un attivista di Memorial a Grozny, quando ancora esisteva l'associazione, aveva una sua Sevdia Grozny. Natalia Estimirova fu una grandissima collaboratrice, confidente anche di Anna Stepanovna, lavorava per i diritti umani, testimoniava, raccoglieva anche lei tutte le violazioni e i crimini di guerra perpetrati in quelle zone e accolse con enorme sgomento la notizia dell'assassinio di Anna, senza sapere che 3 anni dopo la stessa sorte sarebbe toccata a lei. Natalia Estimirova venne uccisa nel 2009. Anche in questo caso i mandanti furono trovati, denunciati e rivisti e rivisitati più volte, per poi ovviamente non arrivare a una reale conclusione di chi stava dietro a tutto questo, perché è ancora al potere oggi saldamente al Cremlino da 26 anni ed è il primo mandante di questi omicidi. Quindi il lavoro di Memorial è sempre stato, ha sempre avuto queste due anime, da una parte il recupero della memoria storica e la tutela in una società dove la riscrittura della storia è ormai fatto acclamato. Sapete che nella Federazione Russa di oggi la storia si studia su un unico manuale, che è stato ovviamente compilato e scritto con la supervisione di Vladimir Medinsky, un storico che ha plagiato la sua tesi di dottorato, quindi già sui meriti accademici possiamo forse tralasciarli, ma soprattutto è consigliere, è stato per adesso consigliere speciale del presidente ed è anche stato il fondatore di una fantomatica associazione pseudostorica che appunto racconta verità sue che ovviamente non sono corroborate da fatti. E l'altra grande anima è quella appunto dei diritti umani, che ovviamente si concentrano adesso soprattutto in Ucraina dal 2014, ancora di più dal 2022, dove si continua a collaborare per fortuna anche con moltissime ONG ucraine che conoscono il lavoro di Memorial e cercano di trovare un punto in comune dove poter collaborare insieme, anche perché il lavoro che veniva fatto all'interno del paese è sostanzialmente stato interrotto da quando Memorial è stata inizialmente parzialmente liquidata nel 2021 e poi con l'entrata in vigore della legge 4 giorni dopo l'inizio dell'invasione su larga scala, e ovviamente le date non sono casuali, ma ancora di più da quest'anno è stata prima dichiarata, una serie di associazioni che fanno parte del network sono state dichiarate non desiderate o agenti stranieri, e nella lista ultima che è stata pubblicata ad aprile, a giugno di quest'anno, nella lista del Ministero della Giustizia di associazioni estremiste sono state inserite tutte le associazioni di Memorial d'Europa, quindi anche noi, quindi Memorial Italia, Memorial Francia, Memorial Polonia sono considerate in territorio russo associazioni estremiste. Cosa vuol dire essere considerate associazioni estremisti? Vuol dire che se qualcuno di voi va in Russia con una shopper col nostro logo è passibile di diffusione di materiale estremista e le pene sono dai 2 agli 8 anni. Ovviamente questo tipo di persecuzioni non avviene mai da solo, quindi se portate il simbolo di Memoriale sicuramente sui social avete scritto qualcosa di sbagliato, sicuramente siete dei pericolosi terroristi anche voi, e quindi gli anni si assommano fino ad arrivare a quei reati di alto tradimento di cui parlava anche IA e che sono effettivamente ormai diventate una realtà per tantissime persone che appunto vengono considerate in questo modo.
8: Grazie a Giulia, all'estremista Giulia. Ho letto recentemente un editoriale di Anna Politkovskaya che era stato pubblicato dal Guardian nel 2004, lei era stata da poco avvelenata con una tazza di tè e insomma in questo editoriale a un certo punto lei scrive, ovviamente sbagliando, non potendo vedere il futuro, che probabilmente solo internet avrebbe potuto salvare la Russia. Le cose non sono andate così, anche internet non è libero praticamente da nessuna parte, a maggior ragione non è libero in Russia. Però ecco, guardando il lavoro di Anna Politkovskaya è interessante che appunto, come avete detto entrambi, lei andava nei luoghi, cercava le persone, e, appunto, raccontava le storie, dava dei nomi alle storie, ritornava sulle storie, a volte quasi viveva in simbiosi con le storie e con le persone dietro queste storie. Tutto un tipo di giornalismo che praticamente ora è assente. Quindi la prima domanda che faccio ad Anna Zafesova è proprio in realtà cosa vuol dire oggi raccontare la Russia, e chiedo proprio un pochino di aprire la cassetta degli attrezzi per chiederle come si racconta oggi la Russia, un paese praticamente giornalisticamente inaccessibile, a meno che non sei connivente con il governo. A quel punto è estremamente facile andare lì e raccontare la versione che il governo vuole, e ci sono tantissimi giornalisti occidentali che lo fanno. Però ecco, se uno vuole raccontare in maniera indipendente la Russia, tenendo conto che non si può andare in profondità nelle storie, come si fa?
9: Ma innanzitutto diciamo che internet a qualcosa è servito comunque, perché è la vecchia domanda che ci facevamo tutti, no? Un po' che cosa fosse. Se Solženicyn avesse avuto Facebook, cosa sarebbe successo? E la risposta è ovviamente che la tecnologia non rende necessariamente il mondo migliore, però lo rende più facile, su questo non c'è alcun dubbio. Quindi se noi oggi riusciamo a raccontare la Russia, se oggi i giornalisti e i dissidenti riescono a raccontare, a comunicare, a mostrare quello che succede, succede essenzialmente grazie a internet, perché se pensiamo appunto a come lavoravano i vecchi dissidenti con i microfilm, con le fotocopie che in Unione Sovietica oltretutto non si potevano fare, con rischiando veramente di persona a portare materiali eccetera, cioè sicuramente il livello di comunicazione che noi oggi abbiamo con la Russia è molto molto più elevato. Per quanto riguarda il raccontare le storie, il problema è sempre, il dilemma è sempre quello, perché c'è anche un problema di mettere a rischio chi te le racconta, ovviamente, che è un dilemma di nuovo che c'era anche all'epoca sovietica, per esempio, anche quando spesso viene utilizzata questa formula nei sondaggi russi dicendo questo sondaggista è indipendente dal governo russo. Il sondaggista può anche essere indipendente dal governo russo, colui che risponde no. E ci sono già stati diversi casi di persone che hanno partecipato anche a sondaggi, infatti per strada, magari con la telecamera, da giornalisti o russi indipendenti o testate occidentali, e queste persone poi si sono beccate 3-5 anni di carcere per aver detto davanti a una telecamera pubblicamente quello che pensavano. Poi appunto è una situazione che continua a peggiorare, nel senso che la persecuzione per l'espressione di qualunque opinione sta diventando sempre più pesante, cioè proprio di queste settimane preelettorali in Russia una serie di incriminazioni e condanne di persone che non erano attivisti politici o giornalisti, ma che avevano scritto nei propri blog, nei propri social anni fa, cioè non ieri, per esempio frasi del tipo il mio paese sta uccidendo, ha ucciso degli innocenti a Bucha, 5 anni, 6 anni di carcere. Quindi non solo il numero dei detenuti politici è aumentato rispetto all'epoca sovietica, ma anche le condanne. Ovviamente si tratta di condanne volutamente intimidatorie, di conseguenza il problema è anche appunto chi mette a rischio. Infatti non è un caso che se voi andate a leggere gli articoli anche dei giornalisti, diciamo, che si occupano di criminologia, che parlano con le solite fonti informate vicine al governo, sono regolarmente sempre fonti anonime, ovviamente, perché lo stesso ordinamento della Federazione Russa dice, con i due articoli famosi del codice penale introdotti dopo l'invasione su larga scala dell'Ucraina, che puniscono il discredito delle forze armate e la diffusione di fake news sulle forze armate, stabiliscono esplicitamente che l'unica non fake news, perché è naturale come fa a distinguere una fake news da una real news, e la risposta è servita ai comunicati ufficiali del Ministero della Difesa. Quindi tutto quello che non è linea ufficiale tendenzialmente potrebbe essere reato. Questo ovviamente riguarda sia i giornalisti che le loro fonti. A questo aggiungo anche un altro aspetto: oltre alle storie c'è anche un problema di dati, perché tantissime storie sulla Russia sarebbero da raccontare con numeri e dati, tanto per cominciare il numero dei caduti in Ucraina, proprio le spese militari, la situazione vera dell'economia russa, il numero delle russi che sono scappati. Cioè, noi a spanne possiamo immaginare che oggi possiamo parlare di una diaspora di circa 1 milione di persone che sono in un modo o in un altro migrati politici, perché sono scappati dalla Russia perché non volevano vivere in una dittatura sotto la guerra. Quindi il movente della loro emigrazione non è stato economico, anzi la maggior parte, direi il 99% di loro ci ha rimesso ad andare via, quindi sono comunque emigrati politici. Non sappiamo quanti sono, possiamo vedere un numero a spanne in base agli attraversamenti di frontiera, in base ai permessi di soggiorno, soprattutto per motivi umanitari, concessi dai vari paesi europei, però quanti sono in Georgia, in Armenia, quanti non si sono qualificati come emigrati politici, quindi non hanno chiesto asilo, non hanno chiesto permessi per motivi umanitari, e sono la maggioranza, sia perché l'Europa concede ben poco questi permessi, sia perché non tutti hanno il coraggio di chiederli, perché significa tagliare i ponti, significa non vedere più i parenti, significa mettere a rischio eventualmente familiari, amici e collaboratori rimasti in Russia. Quindi abbiamo anche un problema di dati, lavoriamo su dati sempre più imprecisi, relativi, occultati, perché la segretezza in Russia, che qua sta raggiungendo livelli di epoca sovietica, cioè ormai metà credo delle voci di spesa del bilancio russo sono voci segretate. Poi mi direte, il cumulato delle voci segretate fa un qualcosa che non è un segreto, certo, perché se sono segretate o sono guerra o sono servizi segreti, anzi polizia politica, chiamiamo le cose con il loro nome, però piacerebbe vedere anche il dettaglio. Quindi lavorare, ovviamente raccontare con precisione e fonti pubbliche i fatti diventa ovviamente sempre più complicato. Detto questo, si fa su vari livelli, ovviamente garantendo l'anonimato alle proprie fonti, con l'ovvia clausola che una fonte anonima è sempre anche un po' meno affidabile, perché non sai che cosa dice, che responsabilità si assume per quello che ti dice, quanto ti stia manipolando, quanto in realtà ti vuole far sapere certe cose e non altre, perché non hai fonti aperte. E tra l'altro a questo aggiungo che il rapporto delle autorità russe con i giornalisti ancora prima dell'invasione dell'Ucraina è diventato un rapporto molto gerarchico e molto chiuso. In realtà Vladimir Putin fa una conferenza stampa all'anno e non la fa tutti gli anni, e comunque ovviamente è una conferenza stampa totalmente organizzata. I portavoce delle entità russe, come quelli che i nostri telegiornali in Italia adorano citare, sono più propagandistiche persone, che già un portavoce non è ovviamente una fonte obiettiva, però nel loro caso normalmente non c'è nemmeno il decoro di un'autorevolezza nel riferire delle cose, anzi normalmente sono appunto attacchi propagandistici e fake news. A questa, all'ulteriore complessità del lavoro, aggiungo anche appunto l'esistenza di una quantità enorme di fake news e di propaganda, quindi diventa molto difficile anche analizzare le fonti ufficiali, cioè partendo dal presupposto che le fonti ufficiali sono sempre da verificare, non solo in Russia, però qui diventano particolarmente inattendibili, anche perché c'è sempre il discorso che in una dittatura ideologica come quella che vediamo oggi in Russia, il produrre delle falsità, il creare un quadro falsato della realtà non è un'attività collaterale di un potere, attività che oltretutto appunto si svolge anche nelle democrazie, di presentare la propria versione dei fatti, ma è praticamente una delle attività principali, se non la principale, perché quello che la Russia di Vladimir Putin sta facendo in questo momento si regge su una serie di assunti falsi. Nel momento in cui questi assunti possono venire messi in discussione, crolla tutto. Cioè, nel momento in cui tu esprimi, metti in discussione pubblicamente l'assunto che a Kiev nel 2014 c'è stato un golpe di nazisti organizzato dall'Unione Europea con gli Stati Uniti, eccetera, eccetera, cioè, sapete quello che dice Putin in questi casi, cioè, nel momento in cui togli questa cosa, collassa il già fragile edificio della propaganda. È una propaganda putiniana, che è uno dei motivi peraltro per il quale, tra parentesi, non funziona la diplomazia, perché la diplomazia mediamente si basa su una realtà sul terreno. Se invece la richiesta della diplomazia russa diventa intanto riconosci che ho ragione e poi ne parliamo, non si va da nessuna parte. Detto tutto questo, secondo me invece, allora, esiste oggi in Russia sicuramente un giornalismo locale, soprattutto locale, piuttosto vivace, un po' più libero dei media federali molto controllati dal governo. Infatti da questi giornalisti veniamo a sapere spesso di tante cose, di proteste contro la mobilitazione strisciante, di militari depredati o torturati dai comandanti nei loro reparti, dei tagli sempre più pesanti alla spesa pubblica, al welfare, perché bisogna finanziare la guerra. Insomma, tante notizie a un livello più locale le veniamo a sapere perché diventano pubbliche, non sono voci, non sono fonti anonime, vengono fuori. Tante cose possono venire fuori appunto dall'analisi dei dati sempre più incompleti, eccetera, e questo aggiungo che ancora prima dell'invasione dell'Ucraina, soprattutto nel 2021, diciamo in quell'anno politico che inizia con l'arresto di Alexei Navalny il 17 gennaio del 21 e si conclude il 24 febbraio 22, che è l'anno nel quale la Russia da un autoritarismo è diventata una dittatura, perché diciamo, l'invasione dell'Ucraina è stata il compimento di un processo iniziato prima. In quell'anno dalla Russia sono emigrati, credo, secondo vari dati, un migliaio di giornalisti, quindi oggi esiste una notevolissima rappresentanza mediatica di giornalisti provenienti dalla Russia che operano in esilio. Tra l'altro anche qui in questa sede abbiamo fatto anche degli eventi, per esempio con Galina Timchenko di Medusa, quindi che tra l'altro hanno iniziato a operare all'estero ancora prima dopo l'annessione a Crimea. Medusa nasce molto prima, quindi sicuramente c'è un giornalismo che opera dall'estero con fonti che però è un giornalismo russo, quindi con fonti locali, con interlocutori locali, con una comprensione di quello che sta accadendo molto, molto più precisa. Quindi si sta, così come si è formata una Russia fuori e una Russia dentro anche in tanti altri campi, l'editoria, il teatro, il cinema, cioè ormai stiamo vivendo questa situazione un po' come negli anni 20 del secolo scorso, così c'è un vivacissimo giornalismo fuori che però racconta quello che succede dentro, con vari strumenti, alcuni dei quali credo che capiremo bene nel dettaglio come funzionavano soltanto quando diventerà possibile raccontarlo, perché ovviamente si tratta sempre di non mettere a rischio le fonti. E sì, ovviamente ci sono anche colleghi che continuano a raccontare storie dal terreno, storie di persone, storie di quello che succede più che a Mosca, direi molto più fuori Mosca.
8: Grazie Anna. Natalia Ricubava l'ho conosciuta nel 2022, pochi giorni dopo l'invasione su larga scala, perché insieme a un gruppo molto piccolo di persone lo vedevo sempre vicino al Duomo, con tanti cartelloni in cui appunto c'erano i volti dei prigionieri politici e c'erano anche delle degli slogan molto forti, delle prese di posizione molto forti, quando si dice metterci la faccia, ecco, quello era il caso di Natalia e di altre principalmente attiviste donne che veramente potevamo incontrare tutti molto spesso vicino a dove. Quindi uno di questi giorni poi mi sono fatto coraggio, mi sono fermato, abbiamo fatto una chiacchierata e poi da lì è iniziato insomma un bel confronto che continua ancora oggi. E appunto a Natalia vorrei chiedere, insomma, ormai purtroppo sono già, da dire purtroppo, che siete attivi sono già molti anni, così come sono ormai tanti anni e ci siamo abituati a questa situazione estrema e perenne di stare in guerra, di aver subito l'invasione su larga scala. Ecco, volevo chiederti appunto come sono stati questi anni da dissidente in Italia, e secondo me è anche interessante capire come si racconta per strada agli italiani che cosa succede in Russia, che cosa è l'invasione su larga scala, perché mi sembra di capire che più andiamo avanti, più anche le cose che dopo 4 anni magari davamo per assodate invece non lo sono.
10: Sì, grazie Joshua, soprattutto per le parole che hai detto all'inizio, quella famosa associazione, organizzazione che chissà se esiste. Questo è il problema principale, perché noi svolgiamo la nostra attività ormai da più di 5 anni. La cosa che ci sorprendeva nel corso degli anni è che quasi in ogni nostra manifestazione, che infatti si svolgeva vicino al Duomo, alla piazza principale di Milano, c'erano sempre delle persone che ci chiedeva: ma chi siete? Siete russi? Ma esistono dei russi che sono contro Putin? Ma cosa volete? Contro cosa protestate? A noi è sempre sembrato che tutti i russi fossero per Putin e così via. E quindi noi ogni volta raccontavamo a tutti, non solo italiani, ma altre cittadine, anche europee, che erano turisti, passanti, semplici, abbiamo sempre raccontato tutte le storie, che non sono tutti russi, non a tutti i russi piace Putin, il regime, eccetera, che ci sono tanti prigionieri politici. Infatti, come hai detto tu, Joshua, avevamo sempre dei cartelloni con dei volti, ahimè con sempre volti nuovi, perché non è che sono 5-10, sono migliaia ormai di prigionieri politici. E comunque noi ci siamo uniti in piazza per la prima volta a gennaio del 2021 in Piazza Mercanti, che ci ha ospitato per molti anni per le nostre manifestazioni. Eravamo all'inizio un semplice gruppo di attivisti, poi pian piano ci siamo organizzati bene e poi abbiamo fatto anche varie unioni con altri gruppi di attivisti in tutto il mondo, questo lo voglio sottolineare, in tutto il mondo, da Corea, Giappone a America Latina, in quasi ogni paese c'è un gruppo o anzi gruppi di attivisti russi che sono scesi in piazza in questi più di 5 anni per varie manifestazioni, per mostrare che esistono russi che stanno con l'opposizione, soprattutto con Alexei Navalny e la sua organizzazione. E purtroppo dopo l'inizio dell'invasione abbiamo amplificato le nostre attività, perché da quel giorno ad oggi abbiamo sempre sostenuto l'Ucraina in questa guerra e eravamo sempre al fianco agli attivisti ucraini. E, infatti all'inizio, quando loro uscivano ogni giorno in piazza Duomo, eravamo sempre accanto, non ogni giorno, però loro sì. E, il problema era che non tutti ci volevano vedere con le braccia aperte, perché ci sono sempre state le domande: ah, voi siete dissidenti russi, allora perché non andate in Russia a protestare? Ma voi siete dissidenti, allora dovete. E poi c'è la lista di cose da fare. E quindi diciamo che è stata abbastanza dura la nostra strada in tutti questi 5 anni, però Nonostante ciò siamo riusciti a fare abbastanza tanto, direi. Abbiamo svolto molte manifestazioni, quindi siamo sempre stati i volti e le voci delle persone russe che nella Russia stessa non possono parlare. E con l'inizio dell'invasione su larga scala in Ucraina abbiamo avviato tanti progetti umanitari, diciamo. Abbiamo avviato tante raccolte di fondi per comprare generatori, per mandare gli aiuti umanitari in Ucraina, anche tramite attivisti ucraini che ci aiutavano, e siamo molto grati a loro, soprattutto per il loro aiuto, che loro, nonostante la situazione, ci erano pure accanto. Poi, purtroppo, le repressioni in Russia si aumentavano quasi ogni mese, e quindi adesso la nostra associazione, che prima si chiamava Comunità dei Russi Liberi, adesso Associazione dei Russi Liberi, è stata due volte dichiarata organizzazione indesiderata in Russia, soprattutto grazie alla targa commemorativa di Alexei Navalny, che è stata inaugurata a marzo del 2025 al giardino di Anna Politkovska di Milano. E questo, diciamo, la cosa che ci fa piacere, perché sono due dissidenti ammazzati dallo stesso regime, uniti nello stesso posto. Però dall'altro punto di vista è una cosa abbastanza triste, perché sono passati più di 20 anni da un omicidio all'altro, il regime è sempre lo stesso e continua ad esserci, diciamo, e non possiamo farci tanto, purtroppo. Comunque, in questi anni, nonostante tutti i problemi, nonostante tutte le difficoltà, cerchiamo di andare avanti, anche se nel corso degli anni molte nostre membre, molte nostre partecipanti hanno preferito di lasciare questa strada a prendersi la vita normale, però noi comunque andiamo avanti cercando di lottare contro il regime, anche se abbiamo tanti rischi di parlare così apertamente, liberamente, perché abbiamo le famiglie in Russia, non ci andiamo da anni. Io personalmente sono stata in Russia in estate del 2021 e ho dovuto andare in Armenia quest'anno per vedere la mia mamma dopo 5 anni che non l'ho vista. E quindi è una cosa triste, che non è proprio facile fare una vita così, però comunque io non mollo, e ringrazio tutti gli altri membri dell'associazione che continuano a fare questa strada, che continuano a lottare, e credo che un giorno comunque vedremo la luce alla fine del tunnel.
8: Grazie. Voglio approfittare della presenza di Lia per fare un altro breve giro di domande. E la cosa che voglio, tornando ad Anna Politkovskaya, e chiedo a Ilia: c'è qualcosa di Anna Politkovskaya che secondo te è andato un po' perso nella costruzione dell'icona Politkovskaya? Qualcosa che magari i giornalisti lettori non hanno capito o tendono a semplificare?
6: Da, конечно.
7: Sì, certo.
6: Мне, как маминому сыну, достаточно обидно, что журналисты никогда не замечали серию репортажей, которые она делала, которые не имеют никакого отношения к войнам, к расследованиям, к армии или к чему-то такому серьезному.
7: Come figlio posso dire che mi è sempre dispiaciuto molto che i giornalisti non abbiano ricordato una serie di reportage fatti da mia madre che non avevano alcun legame, alcuna relazione con la guerra, gli eserciti, lo spargimento di sangue.
6: У нее есть большое количество публикаций, опять же, на которые не вошли ни в какие книги, а чаще всего просто ставились публикациями, например, про ее любимую собаку.
7: Ci sono tutta una serie di pubblicazioni che non sono mai rientrate, se non sono mai state incluse nei numerosi libri pubblicati, sono rimaste soltanto pubblicazioni su carta stampata, per esempio sul suo adorato cane.
6: Например, про танец фламенко, про испанский танец фламенко. Фламенко.
7: per sul ballo sul flamenco.
6: И много других таких публикаций, где мама раскрывалась как человек, где не было никаких сложных расследований, человеческих судеб. Это просто публиковалось в новой газете в те времена.
7: E altri temi di questo tipo e che non sono mai stati raccolti dalla stampa qui e che invece venivano pubblicati sul giornale per cui lavora mia mamma, che era la Novaya Gazeta.
6: Я прекрасно понимаю, почему. Понимаю, почему весь мир, естественно, больше интересует мамины расследования, как они делались и про что они были.
7: Io capisco perché

0: conoscono soltanto i giornalisti che davvero avevano una conoscenza approfondita dell'attività di mia mamma e che la conoscevano realmente come persona.
1: Очень часто про маму говорят специалист про по Второй Чеченской войне.
0: Di mia mamma e della sua attività parlano spesso giornalisti che sono specialisti della Seconda Guerra Cecena, per esempio.
1: А у нее огромное количество расследований было, например, про российскую армию, вне зависимости от Чеченской войны, отдельно именно про армию.
0: Mentre mia mamma ha fatto anche tantissimi reportage sull'esercito russo, non in connessione alla guerra cecena, ma che parlavano delle difficoltà, dei problemi all'interno dell'esercito.
1: Про российские тоталитарные секты.
0: Un altro tema ve lo spiega Anna Safiesova.
2: Grazie, no, ma molto rapidamente, sette totalitarie, tipo da un sindrito a quello che aveva fatto l'attentato a metropolitana di Tokyo o altre versioni, diciamo, locali di persone di queste strutture dove la gente abbandonava la famiglia, se ne andava, diciamo, rapita da dei guru estremisti, che era un fenomeno che soprattutto nei paesi post-sovietici e primi anni 90 era molto diffuso.
1: Например, следующий пример про российских националистов. Это очень было крупное расследование, ну, конечно же, это очень было важное расследование, потому что это были националисты, да, там было очень много преступлений, но, допустим, это расследование напрямую повлияло на семью и на меня в том числе.
0: Un altro reportage molto importante che aveva fatto mia mamma era sui nazionalisti russi e fu un'indagine davvero molto seria e faticosa, anche perché ebbe un'influenza diretta anche sulla sua famiglia e su di me.
1: A quel время я был призывного возраста, а националисты в России очень часто связаны с российской армией, и именно поэтому меня пытались насильно. Ну, то есть через коррупционные схемы герои ее расследований отправить служить в армию, хотя я не призывной.
0: Вас хотели?
1: Как месть маме меня насильно отправить в армию.
0: E dico che ha avuto un impatto su di me questo reportage perché, come sapete, il nazionalismo russo era spesso legato all'esercito e per quello che mia mamma ha detto e rivelato in questa inchiesta hanno cercato con la forza di mandarmi nell'esercito, anche se io non ero ancora in età per farlo, l'hanno fatto attraverso vari metodi, hanno cercato come vendetta per quello che aveva raccontato mia mamma di mandarmi forzatamente, di arruolarmi nell'esercito.
1: Но все равно мне, как сыну мамы, как человеку, больше всего нравились ее лирические статьи, о которых я говорил в самом начале. Человеческие, не имеющие отношения к расследованиям, просто про жизнь, про любовь и про мир, который она видела своими глазами.
0: Ma come figlio e come persona rimango dell'idea che gli articoli più belli che ha scritto sono quelli che vi ho detto all'inizio, quelli che raccontavano di amore, di bellezza e del mondo come lei, nonostante tutto, continuava a vedere e sperare di costruire.
3: Grazie, grazie Ilia. Vi invito a scoprire anche appunto i testi che magari non sono stati ancora tradotti in italiano di Anna Politkovskaya, però vorrei chiudere tornando da Anna Zafesova e appunto parlando proprio invece di Cecenia, perché la Cecenia non era soltanto, diciamo, una guerra combattuta lontano da Mosca e raccontata appunto sul campo, ma è stato anche il racconto di alcuni meccanismi che poi abbiamo visto e rivisto e rivisto per tutti gli anni successivi. Quindi ti chiederei anche di chiudere raccontando che cosa ne è stata della Cecenia dopo il 2006, quindi in questi ultimi vent'anni.
2: Ma quello che è stato la Cecenia credo che l'abbiamo visto un po' tutti, basti dire che nel 22, quando viene invasa l'Ucraina, in prima fila tra gli invasori ci sono le truppe cecene, cioè se pensiamo che nella prima guerra della Russia contro la Cecenia negli anni 90 c'erano degli ucraini che invece si erano arruolati volontari perché condividevano la causa della lotta all'imperialismo russo con i ceceni, invece nella seconda guerra avviene l'esatto opposto, sono i ceceni allineati al Cremlino che si distinguono in alcune delle zone più di combattimenti più pesanti e di sopprusi contro la popolazione.

0: civile più feroce. Poi che i ceceni in realtà, come dicono, dice qualcuno, i ceceni di Ramzan Kadyrov hanno preferito fare più filmati per TikTok che combattimenti veri, questo si dice anche questo. Comunque il leader ceceno oggi è il più grande sostenitore di Putin e il più estremo dei politici della Federazione Russa nella reprimere libertà politiche e individuali, e ha costruito in Cecenia praticamente una sorta di monarchia personale, tant'è vero che adesso numerose sono le sue voci sul suo stato di salute non brillantissimo, e pare che stia trasferendo il suo potere al figlio a poco più che 18enne. Quindi per non parlare del fatto che in Cecenia oggi vige una sorta di sharia con il velo, con l'islamizzazione, con una poligamia di fatto autorizzata e tante altre cose. Quindi diciamo che uno delle cose che possiamo imputare al regime di Vladimir Putin non è stato solo quello di aver invaso la Cecenia e ucciso decine di migliaia di civili, ma anche quello poi di aver, pur di tenerla sotto controllo, di averla affidata a un uomo che l'ha rigettata in una sorta di medioevo politico-religioso e praticamente in un regime di monarchia personalistica, che stringendo, quindi diciamo che Putin ha stretto un patto col diavolo pur di avere il controllo di quella regione. Ovviamente vedremo anche qua che cosa succederà, perché il modo in cui Ramzan Kadyrov ha sottomesso i ceceni e l'opposizione al suo governo, abbiamo tantissimi casi di dissidenti ceceni che sono stati uccisi, che vengono perseguitati anche nell'esilio, che vengono arrestati, che vengono condannati, anche i loro parenti che vengono tenuti come ostaggi. Abbiamo visto la campagna di persecuzione che Kadyrov ha lanciato contro le persone LGBT in Cecenia, con decine e centinaia di persone arrestate, sequestrate, picchiate, torturate, molte uccise, molte altre costrette a cercare asilo soprattutto nei paesi europei. E quindi la Cecenia oggi è assolutamente un'emergenza, una zona di emergenza sulla mappa mondiale dei diritti umani, perfino rispetto a quello che oggi la Russia, appunto, è diventata una dittatura militare. A confronto la Cecenia è veramente qualcosa di molto di eccezione, perfino per la Russia, e ovviamente è un qualcosa che si ripercuote, che trasforma la Cecenia in un micrototalitarismo kadyroviano, ma che si ripercuote anche sul resto della Russia. Abbiamo visto gli uomini di Kadyrov minacciare perseguitare persone anche in territorio russo, agendo in una sorta di impunità. Ci sono state addirittura delle sparatorie, delle esecuzioni di dissidenti o di concorrenti politici di Kadyrov in piena Mosca. Quindi diciamo il metodo ceceno viene esportato anche nel resto della Russia. Quindi vedete come alla fine tutto torna, cioè da che cosa inizia il governo di Vladimir Putin? La prima cosa che fa è rilanciare la guerra contro la Cecenia. La seconda cosa che fa, sto parlando di cose veramente maggiori, è cominciare a limitare la libertà di stampa, con la chiusura prima dell'unica TV federale non dipendente dal Cremlino, poi giornali, poi accorpamenti di vari editori per mettere sotto il controllo del Cremlino, fino ad arrivare alla situazione odierna. Quindi queste due costanti, la guerra e la repressione della libertà di stampa, che poi porta a una repressione anche di altre libertà civili, è proprio un metodo che noi vediamo in luce già all'inizio della l'operato di Putin, dato spesso moltissime persone che incontro quando faccio appunto conferenze, lezioni eccetera, mi dicono: ho scoperto i libri di Anna Politkovskaya adesso, non all'epoca, li sto leggendo oppure li sto rileggendo, ed è incredibile come questa situazione che noi osserviamo oggi c'era già tutta, incluse il comportamento dell'esercito, incluse le torture, incluso i maltrattamenti della popolazione civile, incluso i maltrattamenti dei militari stessi, oltretutto la corruzione, l'inefficienza, era già tutto lì, tutto quello che abbiamo visto dal 22 in poi in realtà era già accaduto in Cecenia ed era stato raccontato da Anna Politkovskaya.
1: Grazie Anna. Allora, abbiamo spazio per una domanda prima di salutarci.
2: Credo che la Russia non sia sola nella repressione della libertà di espressione e di pensiero. Ci sono altre nazioni, non parliamo della Turchia dove sono centinaia di giornalisti in galera. Quest'anno inviteremo proprio un giornalista che era direttore del più grande giornale turco, proprio per venire qua. Speriamo che possa arrivare. L'Azerbaigian, neanche parlarne, Ashley, che abbiamo prima appena sentito, doveva venire da noi, l'hanno bloccato, non ha potuto venire. Iran, va bene. Israele, a Gaza, non so quanti sono stati uccisi i giornalisti di Al Jazeera. Adesso con questo nuovo film NASA pare che i registi vengano espulsi o qualcosa di. L'America, proprio ieri, alla CNN e altri giornalisti non possono partecipare alle conferenze, quindi è a livello mondiale la persecuzione del giornalismo. E quindi io auspico che Memorial allarghi il suo fronte a tutti e quindi si espanda e coinvolga molti. Sarebbe auspicabile che Mommaria prenda questa direzione. Grazie.
1: Grazie, quello era. Prego, prego.
3: Sì, no, da una parte me lo auguro anch'io, dall'altra vorrei che dovessimo scomparire tutti a fare questo lavoro, perché vorrebbe dire che finalmente il giornalismo funziona e i diritti umani vengono rispettati. Noi lavoriamo per non esistere, questo sarebbe il lascito più bello che possiamo dare.
1: Bravo. Un po' come Garibaldi del resto. Bene, io davvero voglio ringraziare i nostri relatori, ringraziare tutti voi, grazie a chi ha partecipato alla cerimonia, grazie a tutti quelli che hanno partecipato alla visita guidata. Le iniziative sì, della Festa del Cutiotto proseguono anche dopo questo panel. Vi ricordiamo che il libro su Sakharov può essere preso al bancone, è un libro bellissimo, veramente ve lo raccomando. Grazie a Giulia e a tutta Memorial per quello che fa, non lasciateli soli, mi raccomando. Grazie Ia. Grazie davvero, grazie Anna Zafesova che, come ha detto, la sua giornata inizia ora, deve scrivere. Grazie Natalia Ricvava, grazie a tutti voi. Vi ricordo soltanto che il 5 ottobre ci vediamo all'auditorium proprio qui dietro per l'ultimo evento del Cineforum di Garibo. Ci sarà il documentario su Giulio Regeni con i genitori di Giulio Regeni. Secondo me vale la pena. Grazie a tutti.
4: Ecco, questo era il convegno dal titolo L'eredità di Anna, in ricordo della giornalista russa Anna Politkovskaya, assassinata a Mosca 20 anni fa. E ci fermiamo qui con questo ricordo della giornalista russa, naturalmente ricordandovi che nell'archivio di Radio Radicale ci sono moltissimi documenti per approfondire questa tragica vicenda. Ora però andiamo avanti con gli argomenti di attualità. con la programmazione di Radio Radicale vi facciamo ascoltare questo convegno dal titolo Invertire il declino, economia, cultura e strategie per il rilancio dell'Italia, promosso su iniziativa della senatrice Cinzia Pellegrino di Fratelli d'Italia in collaborazione con il think tank Trinità dei Monti. Ascolteremo l'introduzione di Pierluigi Testa, presidente del think tank Trinità dei Monti, poi gli interventi di Nicola Acocella, professore emerito di politica economica alla Sapienza di Roma, Guido Carpinetti, founding partner dello studio legale Carpinetti Cusmai, Attilio Celant, professore emerito, geografo economico ed economista del territorio alla Sapienza, Università di Roma, Giorgio Cuzzelli, generale di brigata dell'esercito italiano in congedo, Luigi De Vecchis, già presidente e amministratore delegato di Siemens Italia, consigliere del Ministero dell'Agricoltura per le politiche energetiche, Antonello Maruotti, professore ordinario di statistica presso la LUMSA di Roma, Giuseppe Sacco, professore ordinario di relazioni internazionali e sistemi economici mondiali alla LUIS e visiting professor all'Università di Shanghai, Fudan, e Sergio Vento, già ambasciatore a Belgrado, Parigi e Washington, nonché consigliere diplomatico di 4 presidenti del Consiglio. Ascoltiamo.
5: Buonasera e benvenuti a tutti quanti, grazie di essere qui all'evento qui al Senato che organizza il Think Tank, grazie alla senatrice Cinzia Pellegrino, che veramente a cui vanno i nostri sentiti e profondi ringraziamenti per aver intercettato la nostra sollecitazione e per aver dato quindi luogo a questa opportunità di confronto. Dunque, io come buona norma vuole istituzionale lascerei proprio la parola alla senatrice per il suo saluto e il suo indirizzo istituzionale. Grazie senatrice e benvenuta.
6: Grazie a voi, grazie soprattutto al Think Tank Trinità dei Monti. E ti volevo confessare una cosa, che da quando ci conosciamo che io sognavo di fare un evento con il tuo Think Tank. Perché? Non semplicemente perché siamo amici o perché mi stai simpatico. Perché ho visto la quantità di iniziative e la qualità soprattutto di iniziative che questo gruppo fa. E soprattutto i temi che va a sviluppare, che sono temi che poi vanno a impattare sulla società italiana. E quindi è giusto interrogarsi, è giusto anche dire, mettere sul piatto che ci sono dei problemi, ma è anche giusto poi ragionare su come portare delle soluzioni. Perché se uno ragiona soltanto sul tema del vittimismo o dell'autocompiangersi, è ovvio che non va lontano. Ed è questo l'argomento che andremo a trattare in questa session con esperti di altissimo livello, che ringrazio per essere qui con noi e ringrazio per portarci la loro esperienza, la loro grande formazione e il loro grandissimo contributo per capire come l'Italia può passare dallo stato attuale a uno stato più avanzato. Vedete, a mio avviso non dobbiamo parlare di declino, per tanti motivi. Uno, perché l'accezione di declino è un'accezione negativa e quindi, siccome le parole hanno un peso, bisogna saperle utilizzare e utilizzarle ad hoc. Noi viviamo una situazione complessa che si è ulteriormente aggravata grazie a un contesto internazionale che sta andando un po' allo sbaraglio. E questo inevitabilmente incide sulle nostre economie e sul nostro assetto sociale. Qual è la differenza però? Che da che è nato il mondo, chi ha voglia di fare, chi ha voglia di avere un futuro, fa con quello che ha, ma soprattutto fa. Pensate se i nostri nonni si fossero fermati di fronte al problema di avere città bombardate. Forse probabilmente non saremmo neanche nati. Quindi qual è la differenza? Per fortuna non partiamo da una situazione di totale bombardamento. Anzi, diciamo che negli ultimi 4 anni l'Italia, con dati alla mano per insomma scongiurare ogni tipo di approccio ideologico e politico, sta vivendo una situazione di rialzo del proprio benessere economico e finanziario. Il problema è dove vogliamo arrivare, come ci vogliamo arrivare e in che tempi. Darò alcuni numeri, perché i numeri, lo ripeto, non sono politica, sono fatti, sono anche, come dire, numeri dati da eminenti associazioni, istituti che si occupano di statistica, istituti che si occupano di economia. Quindi quando noi, per fortuna, abbiamo uno spread a ribasso, un PIL che tenta di rialzarsi, una disoccupazione che scende, e comunque l'Italia dimostra di essere una tra le più grandi, tra le nazioni che di più esporta al mondo, direi che non partiamo da